0: Wall Street. Tutti i target colpiti sono nei pressi dello stretto di Hormuz. Si tratta di postazioni radar e sistemi di difesa. I media iraniani riportano di attacchi dei Pasdaran contro navi americane con missili e droni. E il presidente americano Donald Trump poco fa in un'intervista a Fox ha detto che gli attacchi all'Iran finiranno presto, riferendo che i funzionari di Teheran gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti, ma il governo dei Pasdaran nega ogni contatto.
1: Le forze armate americane hanno iniziato a colpire l'Iran alle 17:15 orario di Washington, quando è piena notte in Iran. CENTCOM, il comando militare americano che si occupa anche di Medio Oriente, parla di strike di autodifesa contro la Repubblica Islamica, una risposta, si legge, a una continua e ingiustificata aggressione. L'ultimo avvertimento era arrivato dal capo del Pentagono, Pete Hegseth, poco prima. Gli attacchi di stanotte saranno forti, aveva detto. Il primo annuncio però lo aveva dato il presidente americano nelle ore precedenti. Abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, aveva spiegato. L'accordo è già negoziato, aveva proseguito. Vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, ma devono firmare un pezzo di carta e invece stanno tergiversando. Poi nel pomeriggio, rivela Axios, per il presidente, riunione nella Situation Room con i collaboratori più stretti, inclusi il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio. Tra le opzioni allo studio, secondo alcune fonti, quella di un'operazione ampia nelle dimensioni, ma limitata nel tempo. Tensione dunque di nuovo altissima in Medio Oriente, anche se gli stessi media americani continuano a riferire di tentativi negoziali mediati dal Qatar ancora nelle ultime ore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Altro fronte, l'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia. Nella notte droni di Kiev sono arrivati sulla regione russa di Krasnodar, ieri colpito una raffineria e un gasdotto, preso di mira un impianto militare russo con il supermissile Flamingo a 1000 chilometri dal confine. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee pur mantenendo aperto il dialogo. L'ambasciatore russo in Italia Paranovov attacca l'Italia e il Colle le accuse a Mosca di essere colpevole di tutto, sono solo falsità. E a Belfast resta in allerta dopo i gravi disordini scoppiati in seguito all'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Anche questa notte proteste in molte città, domani scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzioni di forze di polizia, mentre cresce le preoccupazioni per il governo britannico, che assicura tolleranza zero, mentre le famiglie della vittima invita alla calma e non alimentare l'odio. E il console italiano a Bengasi, Francesco Colomba, ha visitato i due attivisti della flottiglia terrestre trattenuti nell'est della Libia, portando geni di conforto. I nostri connazionali riferiscono di essere trattati bene e hanno potuto telefonare le famiglie. Il console ha chiesto alle autorità libiche che il legale della flottiglia possa incontrarli. E veniamo in Italia. Le crisi internazionali sono oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere, mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti sull'intelligenza artificiale. La Premier, parlando all'Assemblea di Confcommercio, è tornata sul taglio delle tasse.
2: L'Italia non è la Repubblica delle Banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione e contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma, obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
3: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
2: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo, i dati economici che la Premier definisce incoraggianti e sui social. Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale, 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Premier.
3: Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
2: Il tema, fa sapere la Presidente del Consiglio, sarà sul tavolo del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo, la Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
0: Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni lavoratori dipendenti. Il testo non ancora presentato era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il ministro della Salute il lavoro però va avanti. Forti critiche dalle opposizioni. E veniamo alla cronaca, l'inchiesta della Procura di Roma relativa al ponte sullo stretto, tra gli indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, l'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, che avrebbero fatto pressioni

per ottenere un parere favorevole alla realizzazione del progetto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Mielo. La società Stretto di Messina si dice estranea ai fatti. Gli inquirenti analizzeranno presso i cellulari e i PC. E si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane, fermato a Bardonecchia dopo una fuga verso la Spagna, avrebbe partecipato insieme a un altro ragazzo all'aggressione. Investigatori al lavoro per chiarire ancora il movente del delitto. Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e l'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Il protocollo d'intesa prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai più giovani, con particolare attenzione alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo. Un comitato congiunto monitorerà l'attuazione delle iniziative. E parliamo di meteo, pressioni in calo e venti da nord sull'Italia. Per oggi attesi rovesci e temporali sparsi sulle regioni adriatiche, centrali e meridionali, in particolare tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con precipitazioni possibili anche su Umbria e Alto Lazio. Prevalenza di sole sul resto del paese, con qualche nube in più al nord. Temperature massime in lieve diminuzione. Chiudiamo con lo sport e il calcio, perché è il giorno dell'inizio dei mondiali americani, che si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. La partita d'esordio è Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, in diretta alle 21 su Rai 1 e su Radio 1. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 3. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora fuoco in Medio Oriente. Poco fa Trump ha detto che senza accordo riprenderanno i bombardamenti. Intanto l'Iran nella notte chiude lo stretto di Hormuz e minaccia: attaccheremo qualunque nave transiti, due le abbiamo già colpite. Circostanza smentita da Washington, secondo cui nessuna nave americana è stata presa di mira e Hormuz continua a essere navigabile per le imbarcazioni commerciali. Teheran ha invece negato contatti diretti con gli Stati Uniti dopo che Trump aveva annunciato che gli attacchi sarebbero finiti presto su richiesta dei Pasdaran, raid americani su obiettivi militari iraniani nel sud del paese, missili di Teheran sul Bahrain e sul Kuwait. In Irlanda del Nord, seconda notte di disordini a Belfast e in altre città dopo l'arresto di un rifugiato.

0: Belfast ricorda 30 anni di conflitti, quando i paramilitari bruciavano le case per cacciare le famiglie dell'altra fazione. La memoria degli scontri con i cattolici è così recente. Oggi però la caccia è agli stranieri. La notte scorsa ha visto il razzismo esplodere. Una trentina di persone ha avuto la casa bruciata. I quartieri assaltati sono quelli delle minoranze etniche. La polizia ha usato un cannone d'acqua per fermare nuovi disordini. L'esca della violenza, l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvie, che nell'attacco ha perso un occhio, l'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. I social media, come in altre occasioni, hanno fatto da detonatore, rilanciando il video dell'attacco. A scendere in strada, manifestanti legati all'ultradestra. In Parlamento, a guidare la rabbia, il partito di Farage. Fuori da Westminster, ancora più a destra, c'è Restore Britain, movimento di Rupert Lowe, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste e strumentalizzazioni. Stesso discorso dalla leader conservatrice Badenoch. Serve un comportamento responsabile, dice. I familiari dell'uomo aggredito chiedono di fermare immediatamente i disordini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Droni ucraini sulla regione russa di Krasnodar, colpiti una raffineria e un gasdotto. In Italia, Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio: meno tasse sul ceto medio, la promessa della Premier che rivendica le misure contro le imprese apre e chiude. Questa non è la Repubblica delle banane, ha dichiarato Meloni, qui si rispettano le regole. E dal Consiglio dei Ministri, via libera ai decreti attuativi del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. L'inchiesta della Procura di Roma sul ponte, sullo stretto, dal governo arriva l'intenzione di andare avanti con il progetto. L'inchiesta non mi pare un granché, le parole del vice premier Tajani. Dalle carte intanto emergerebbe anche il tentativo di corruzione di altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, indagato insieme all'avvocato ed ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Saccomanno e all'imprenditore Vincenzo Virgilio. Le difese annunciano i primi ricorsi al Tribunale del Riesame.
2: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio, per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
3: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
2: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo, che prevedeva l'inserimento dei dottori nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni lavoratori dipendenti, era diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Secondo il Ministero della Salute, il lavoro però va avanti. Forti critiche dalle opposizioni. Lo sport: oggi al via i mondiali di calcio 2026 ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada, a cui, lo ricordiamo, l'Italia non partecipa. Calcio d'inizio alle 21 con la partita inaugurale Messico-Sudafrica. Questa è l'edizione più lunga della storia, per la prima volta con 48 squadre partecipanti alla fase finale. E sulla Coppa del Mondo arrivano le parole del Papa: non si gioca da soli, ha detto Leone XIV, chi non passa la palla non ha capito né il gioco né la vita. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova

donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, si è concluso il nuovo attacco americano contro l'Iran, colpito il sud del paese, l'area dello stretto di Hormuz. Obiettivi sono i sistemi di difesa, sorveglianza e comunicazione. L'esercito iraniano ha risposto lanciando missili e droni contro le navi statunitensi nello stretto, attaccate anche basi americane in Kuwait e Bahrain. I militari iraniani precisano che qualsiasi imbarcazione tenti l'attraversamento dello stretto sarà presa di mira. Il comando USA smentisce: Hormuz è libero. Gli attacchi per il Pentagono sono un atto di diplomazia coercitiva volto a costringere l'Iran a fare concessioni al tavolo dei negoziati. Infatti l'accordo tra Washington e Teheran non è stato ancora siglato. La delegazione del Qatar, intermediari dell'intesa, avrebbe lasciato Teheran prima dell'attacco, lo scrive il New York Times. Trump afferma che Teheran gli ha chiesto di fermare gli attacchi, ma i Pasdara smentiscono. Se l'Iran non firmerà, riprendono i bombardamenti, le parole del presidente

0: americano. Nel frattempo, sull'altro fronte di guerra, quello del Libano, l'offensiva israeliana non si ferma.
1: 3.696 persone sono state uccise in Libano dal 2 marzo, fa sapere il Ministero della Salute. L'esercito israeliano rivendica successi contro gli Hezbollah e le loro infrastrutture, ma sotto gli attacchi continuano a morire anche i civili. Almeno 30 morti negli ultimi raid sul sud del paese dei Cedri, nella regione di Tiro, ma anche a Sidone. Israele non è in guerra.

0: La che tiene il vostro paese in ostaggio, dice Netanyahu ai libanesi, chiedendo loro di unirsi a Israele nella lotta contro i miliziani sciiti. Tendo una mano di pace al presidente e al popolo libanese, scrive su X il capo di Stato israeliano Herzog, ma voi dovete preservare un Libano libero dall'influenza dell'Iran e delle organizzazioni terroristiche. Intanto scontro al vetriolo tra il premier israeliano e il presidente turco Erdogan, che accusa lo Stato ebraico di minacciare la stabilità regionale e sostiene che debba essere fermato. Il dittatore antisemita Erdogan, che sta compiendo un genocidio contro i curdi e sostiene l'organizzazione terroristica Hamas, risponde Netanyahu, è l'ultima persona che può impartire lezioni morali a Israele. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Nuovo bagno di folla per Leone XIV a Barcellona. Il Papa ha celebrato la messa di inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia. Durante l'omelia l'atteso omaggio all'architetto Gaudì, di cui è in corso la causa di canonizzazione. Poi il pontefice è tornato a parlare di pace. Non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, le parole di Papa Prevost. La cronaca: a Milano, arrestato dalla polizia il presunto responsabile di almeno 2 episodi di violenza sessuale. A incastrarlo le immagini delle telecamere.
2: Ferma le donne con dei complimenti, poi le afferra, le trascina per strada oppure le porta dentro un bar a forza e le molesta pesantemente. La prima violenza sessuale avviene nel settembre del 2025. Il 33enne si avvicina ad una giovane donna e la invita a bere qualcosa. Lei rifiuta, ma lui, afferrandola per un braccio, la obbliga a seguirlo in un bar. Poi le molestie pesanti. La seconda vittima trova il coraggio di denunciare gli abusi soltanto il giorno dopo, quando vede degli agenti nel centro della città. L'approccio è identico, ero impietrita dalla paura, ha raccontato la giovane, che per fortuna ha incrociato per strada una signora facendole il segno di aiuto, cioè il gesto delle 4 dita della mano che si chiudono sul pollice già piegato, gesto che la signora coglie, aiutandola poi a rifugiarsi in un negozio. Le telecamere di Piazza del Duomo hanno permesso agli investigatori di identificare il 33enne, è un uomo con problemi psichiatrici e a suo carico risultano maltrattamenti familiari e un altro episodio di violenza. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Da un'ora, dalle 3 di notte, è scattato lo sciopero dei trasporti indetto dai sindacati di base, i sindacati confederati che in un primo momento hanno aderito alla mobilitazione, poi hanno rinviato la protesta dopo un incontro al Ministero dei Trasporti. Disagi per Trenitalia e mobilità regionale nel Lazio fino alle 2 del 12 giugno, ma previste fasce di garanzia. Lo spezzettamento dei servizi intercity, la causa della protesta. Il Viminale ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi del Torino e della Juventus fino al 3 novembre del 2026. La decisione è stata presa a seguito degli incidenti avvenuti durante il derby del 24 maggio scorso, in cui c'è stato il ferimento di un ultra bianconero. E sport, calcio: il giorno dell'inizio dei mondiali americani che si terranno tra Messico, Stati Uniti e Canada, la partita d'esordio Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, in diretta alle 21 su Rai 1 e Radio 1. Darà l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Precipita la situazione nel Golfo Persico. Come annunciato dal presidente Trump questa notte, le forze statunitensi sono tornate ad attaccare l'Iran, colpite postazioni radar e sistemi di difesa nei pressi dello stretto di Hormuz. I media iraniani riportano invece di attacchi dei Pasdaran contro navi americane con missili e droni, missili anche su Teheran, missili di Teheran sul Bahrain e sul Kuwait. Il presidente Trump in un'intervista a Fox ha detto che gli attacchi prenderanno senza un accordo. Intanto l'ultima serie di attacchi statunitensi hanno ferito due residenti nella città di Kargan, nella provincia iraniana di Hormozgan. E veniamo invece alle crisi internazionali che oggi saranno al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera, mentre il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti sull'intelligenza artificiale. La Premier, parlando all'assemblea di Confcommercio, è tornata sul taglio delle tasse. Non siamo il paese delle banane.
4: L'Italia non è la Repubblica delle banane. Giorgia Meloni rivendica le misure per l'occupazione e contro la concorrenza sleale delle odiose, dice, attività apri e chiudi. Conferma, obiettivo del governo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio.
5: Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio.

0: Poi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
1: Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier definisce incoraggianti e sui social. Giorgia Meloni rilancia i numeri della produzione industriale 0,5% in più. Ad aprile un segnale positivo afferma sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone.

0: del G7 dei leader che si apre lunedì a Evian. Subito dopo il Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio alle 9 riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
1: E stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni in lavoratori dipendenti. Il testo non ancora presentato era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza e la stessa Premier Meloni a far retromarcia. Secondo il Ministero della Salute il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni. E torniamo alla pagina degli esteri. L'Ucraina continua a colpire sempre più in profondità la Russia. Nella notte droni ucraini sono arrivati nella regione di Krasnodar, ieri colpite una raffineria e un gasdotto. Mosca promette una risposta alle nuove sanzioni europee pur mantenendo aperto il dialogo, mentre l'ambasciatore russo in Italia attacca governo e Colle. Le accuse rivolte a Mosca di essere colpevole di tutto sono una falsità. E in Irlanda del Nord, seconda notte di disordine a Belfast e in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Oggi scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzione e rinforzi di polizia. Il governo britannico assicura tolleranza zero, mentre la famiglia della vittima invita alla calma e non alimentare l'odio. E si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato il 26 maggio alla stazione di Milano Certosa. Il giovane, fermato ieri a Bardonecchia dopo una fuga verso la Spagna, avrebbe partecipato insieme a un altro ragazzo all'aggressione. Investigatori al lavoro per chiarire il movente del delitto. E arriveranno entro 90 giorni le motivazioni della sentenza di assoluzione per Luis da Silva, unico accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata morte nell'ottobre del 2023 a Rimini.
2: Le testimonianze, oltre un centinaio, ascoltate in 9 mesi di processo, tutto dovrà essere rianalizzato per trovare l'assassino di Pierina Paganelli. I sospetti della procura continuano a ricadere su Luis da Silva, scarcerato dopo quasi 2 anni di detenzione preventiva. Le prove contro di lui non hanno convinto la corte, per sua moglie Valeria Bartolucci è la fine di un calvario.
3: La verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare ma arriva.
2: I suoi avvocati, che in aula hanno citato la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiedono di approfondire le indagini su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora della vittima e amante di da Silva. Fu lei a ritrovare il corpo e a finire indagata per favoreggiamento, prima di trasformarsi 1 anno e mezzo dopo nella grande accusatrice, raccontando di aver trovato quella mattina l'imputato all'interno del garage. Da Silva le avrebbe anche dato una versione concordata da fornire alla polizia. Per gli inquirenti avrebbe ucciso Pierina perché lei aveva scoperto la loro relazione, ma sul corpo e sui vestiti della vittima mal conservati durante l'inchiesta non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzera, GR1.
1: Ed è tutto, ora vi lascio a Disco Sveglia.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Buongiorno Disco Sveglia.
8: Buongiorno amici dei miei amici.
9: Sono amici.
10: Sempre amici. Tutti amici. No, tutti amici.
8: Buongiorno.
10: A tutti.
8: Ormai siamo alla frutta.
10: Certo.
9: Buona però.
8: Abbiamo già mangiato friarelli e broccoli.
10: Broccoli. Quasi il dessert.
11: Buongiorno Gabriele.
10: Buongiorno.
9: Partito da lontana, eh?
12: Buongiorno!
13: Mamma mia!
9: Che è successo?
13: Buongiorno Giulio!
9: Ma dove stai?
14: Oggi che dove parto? Dove parto?
13: Che faccio?
9: Che fai? Che fai?
14: In bagno, dove?
9: Che triste,
13: afflitto, mi sento come lo straccio.
9: Vabbè, mi dispiace.
13: Afflitto. Mi lasciate solo.
9: No.
13: Compagnia.
9: Sì, no, va bene, no, non è proprio. Veniamo con te. Nel camion, veniamo nel camion.
13: Aspettiamo che torna settembre.
9: Certo.
13: E mando un saluto.
9: Sì, aia.
13: Lo sapevo. Augurando una buona estate a chi? Conduttore.

0: musica è. Ma non è tanto forte e chiaro,
1: Non è forte e chiaro,
2: Eccolo!
3: Buongiorno a tutti!
2: Buongiorno!
3: Svegliati!
2: Svegliati!
4: Comincia qui!
0: E cos'è?

0: abbiamo finito, non sta facendo più. Sì, poi vabbè, meno male, finita. Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
0: E anche per questa penultima puntata della stagione è tutto, vi ringraziamo, fate i bravi, ci risentiamo domani per i saluti finali.
3: Ma meno male che stiamo finendo.
0: Meno male.
3: La linea va...
0: Roccoli!
4: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Oh, e allora, saluti fatti, saluti sì, sì. Ufficiali d'apertura e di chiusura, il numero lo sapete, il 335-699-2949, non lo usate più, per ecco, tutta l'estate no. State buoni.
3: Poi vi do quello di Brocani, il suo
0: no,
3: personale,
0: no,
3: poi
0: no,
3: potete
0: no.
3: Continuare a chiamarlo,
0: ma anche no,
3: anche
0: grazie.
3: Le canzoncine, allora, sì, le canzoncine. 347
0: sì.
3: 5
0: no, no, ma che mi dà veramente il numero. Attenzione perché la canzone con cui cominciamo oggi
3: sì,
0: è
3: sì.
0: Una bellissima canzone, ci ispira alle vacanze, perché?
3: Ma vacanze, vacanze a Ponza?
0: No.
3: A Salerno?
0: No. A Ischia?
3: In costiera amalfitana?
0: No. Beh, facciamola quale vacanze?
3: A Roma.
0: A Roma, ecco. Quindi vacanze romane.
3: Romane, certo.
0: Perché oggi si festeggia il compleanno
3: di Antonella Ruggiero.
0: Perché c'è la I, mi raccomando. Ruggiero, bellissimo.

0: Vacanze romane, che meraviglia, che meraviglia. E allora, io prima di andare avanti con la trasmissione, perché c'è anche un ascoltatore che vuole sentire un brano, giustamente.
1: Ma anche una scaletta abbiamo.
0: C'è anche una scaletta, io però vorrei prima sentire quali sono ormai le canzoni.
1: Oggi finalissima, oggi proprio il pezzo
0: oggi
1: dei pezzi.
0: Oggi finisce
1: del 2026.
0: All the Petson, da votare tra questi tre, signori.
1: Oh, tre finalisti.
0: Vabbè. Allora, Rino, questo è il suo
1: primo
0: periodo.
1: Dei tre finalisti, Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu.
0: Blu.
1: Oh, viva la Repubblica, l'Italia.
0: Brata.
1: Viva anche i bersaglieri.
0: Tutti.
1: L'Italia del caffè.
0: È buono il caffè italiano, sì.
1: Ah, e c'è anche Mister Battiato
0: e Manlio Sgalambro
1: con La Cura,
0: che è una
1: canzone
0: pezzo
1: è dura, eh? Canzoni
0: è dura con la
1: storiche,
0: cura.
1: Epiche qua. Posso dire epiche?
0: Sì, puoi dirlo epiche.
1: Ho detto epiche.
0: Frega niente a nessuno. Bello, allora potete cominciare a votare già da questo momento, perché stiamo per decidere chi sarà il protagonista della stagione 2025-2026 con il pezzone dell'anno tra Rino Gaetano, Francesco De Gregori e Franco Battiato. Fate il vostro gioco, sono aperte le telefonate, via il televoto. E adesso l'ascoltatore.
1: Altro giro metti gettone.
0: Ciao ragazza, sentiamo l'ascoltatore?
1: Sì.
2: Disco sveglia.
3: Buongiorno Disco Sveglia, sono Maurizio da Bologna. Volevo dedicare a tutti gli italiani Poetica di Cremonini.

0: poetica. Bravo, bravo, il nostro ascoltatore che ha scelto una bella canzone.
1: Sì, sì, poi io c'ero al concerto di Cremonia, ho fatto i ragazzi.
0: Ero lì
1: che saltavo, sì, che ballavo, sulla gamba sola. Anche.
0: Ma la immagino.
1: Era pieno di gente.
0: Sì, devo dire che c'è stato un po' di problemi.
1: Era un circo massimo.
0: Va bene. E allora, dopo aver ascoltato anche questa bella canzone del nostro radioascoltatore, andiamo con l'almanacco.
1: L'almanacco!
0: E allora, oggi chi festeggiamo? I santi quali sono di oggi?
1: Oggi abbiamo Aleide.
0: Che è Aleide?
1: Aleide. Ma non è che un po' quasi un diminutivo di Adelaide, forse.
0: Ah, sì.
1: Aleide.
0: Non riesce a dire Aleide.
1: Poi c'è Bardone.
0: Bardone. C'è Bardone.
1: Dove fanno cappuccini buoni.
0: Sì, vabbè.
1: Dove? Al Bardone.
0: Al Bardone.
1: Ecco. Poi c'è Parisio.
0: Eder.
1: È una piccola Parisio. Ecco.
0: Ok, va quindi.
1: Poi c'è Rimberto.
0: Poverito. È nato così.
1: Non è tanto sveglio.
0: No, è nato proprio così.
1: E poi Rimberto.
0: E poi c'è.
1: E poi.
0: Chi c'è? La beata Yolanda. Un saluto a tutte le Yolande all'ascolto. Oggi è nato anche Jean Alesi, grandissimo corridore di Formula 1, e quindi lo ricordiamo perché oggi è il suo compleanno, facciamo gli auguri.
1: Ma lui è nato praticamente in un posto dove fanno il vino buono.
0: No, a
1: Vignone.
0: Va bene, sì, è nato lì, alla Vignone. E poi anche Enrico Nigiotti,
1: Toscanazzo,
0: anche lui dell'11 giugno, ecco. Insieme in buona compagnia, perché oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno anche Richard Georg Strauss, che è nato proprio a Monaco de Baviera
1: l'11 giugno
0: del 1864. Bravo. E poi il grande attore regista Gene Wilder, autore di grandi capolavori,
1: scomparso ormai qualche anno fa, ma naturalmente è il nostro cuore.
0: Continuiamo a vedere, continuiamo a vedere i film di Gene Wilder.
1: E poi un personaggio lui rientra nella categoria di quelli che il cognome rappresenta proprio un amore, una cosa, così come uno dice Valentino Rossi, pensi alle moto.
0: Certo. Alberto Tomba.
1: Alberto Tomba, pensi a
0: no.
1: No, pensi agli sci.
0: No, al cimitero.
1: Allo sci.
0: Certo.
1: Dici Jacques Cousteau, pensi alle magliette.
0: No.
1: Le famose Cousteau.
0: Pensi all'oceano, bellissime mari. E quindi è lui, è lo scenografo che più di tutti ha saputo diffondere l'amore per i mari, per l'oceano. E quindi.
1: E io ho rubato una frase a Jacques Cousteau.
0: C'è una frase?
1: Sì. La felicità dell'ape e del delfino è di esistere.
0: Pensi.
1: Per l'uomo è di saperlo e di meravigliarsi di questo.
0: Ah.
1: Hai capito chi l'ha detto? Cousteau.
0: Senta, ma i giapponesi che giocavano a calcio,
1: sì.
0: Che ora non giocano più.
1: Io sono certo che questo sia giapponese.
0: Sì, perché il nome è sicuramente giapponese.
1: E anche il cognome.
0: Ma il cognome potrebbe essere di qualsiasi altro posto. Lui si chiama Yoshiaki Uta, ex calciatore
1: di classe 83 ormai.
0: Quindi auguri a Yoshiaki Uta. E adesso ce ne andremo in Finlandia, vero?
1: Sì, fino in Finlandia.
0: Finlandia con una cantante che immagino sia bravissima.
1: Mentre io adesso la presento,
0: ma perché la vogliamo presentare? Noi la dobbiamo
1: anche
0: solo
1: perché
0: vedere.
1: Un nome particolare, si chiama Pernilla. Forse Perniglia.
0: Pernilla Pizzi.
1: Pernilla Carlson.
0: Pernilla Carlson. Stavo cercando Pernilla Pizzi.
1: Lei è finlandese, Pernilla. Quindi puoi immaginare. Sound un po' gelido.
0: Devo dire che Pernilla Carlson non è affatto.
1: Pernilla. Meglio Pernilla che trovarla.
0: Anche lei all'Eurovision ha rappresentato la Finlandia. Sì.

0: Che te l'ho detto? In finlandese, eh?
1: Ah sì?
0: La Pernilla.
1: Non l'avevo riconosciuto.
0: Non è un nome molto comune in Finlandia, no, è Pernilla. No,
1: no. Ecco, Pernilla Carlson, l'abbiamo comune. Ascoltato. Va bene. Allora, grazie ovviamente per questa scelta, così adesso abbiamo scoperto una cantante in più, ma a questo punto io direi
0: lui.
1: Che...
0: Hai detto Eurovision.
1: Hai detto Eurovision.
0: Se tu pensi all'Italia, è Eurovision a chi pensi.
1: Salda Vinci. Ecco.
0: E quindi non è quella però a così.
1: No, no,
0: questa è la puntata successiva. Perché uno persevera,
1: esatto,
0: capito?
1: Quindi,
0: non gli è bastato.

0: Ho capito.
1: È una poesia.
2: È una poesia.
1: La poesia.
2: La può recitare semplicemente. Santa, no, la canta. Deve pure cantare.
1: La canta tutta.
2: Vabbè, allora ci tocca.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: poesia di Salda Vinci.
1: Com'era? Com'era?
0: È una poesia. È una poesia, una poesia. Senta, lei immagino che abbia una notizia, perché io sto facendo i conteggi e sto per dire quale sarà quest'anno il campione.
1: Chiedo, guarda, scegli, ha una notizia che riguarda, diciamo, un particolare d'arredamento.
0: Sì, ma io non ne vorrei nessuno.
1: È un'altra che riguarda invece il fesso del giorno.
0: Ah, eccolo, quindi vuoi, autobiografica. Faccia la seconda.
1: Il fesso del giorno. Allora, con un passeggino,
0: sì,
1: lui ha coperto la targa,
0: sì,
1: per superare il varco ZTL, lo stratagemma utilizzato da un papà.
0: Non ho capito, cioè il passeggino c'aveva la targa?
1: Lui ha messo sto passeggino, adesso andiamo a vedere. Comunque, per coprire la targa,
0: cioè ha usato un passeggino.
1: Ed è avvenuto qualche giorno fa in via Urbana, siamo vicino alla stazione Termini.
0: Siamo a Roma, certo.
1: Un tempo non troppo lontano, bastava prendere un nastro adesivo.
0: Ma sì, mettevi lo scotch.
1: E copriva l'auto.
0: Adesso ci metti i bambini, ecco, proprio, ci metti i bambini dietro appeso alla targa per non fare.
1: Adesso con le telecamere elettroniche, certo, cioè, ti tannano ugualmente,
0: certo, una, quindi è l'idea è giusta, però Giacomino, vieni qua, mettiti attaccato alla targa.
1: Uno ha coperto la targa con l'impermeabile.
0: Beh, dai,
1: e poi i portelloni tirati su per impedire la rilevazione delle targhe,
0: certo, certo.
1: Ecco, le clip hanno ottenuto numerose visualizzazioni e poi anche tanti commenti tipo fa benissimo, scrivono, tutte queste sono persecutorie,
0: sì, sì,
1: in questa circostanza bisogna ricordare a questo furbetto,
0: sì,
1: che oltre alla sanzione pecuniaria
0: aria,
1: che c'è, certo, e titanano,
0: sì,
1: perché dal modello
0: si becca pure una denuncia,
1: si becca pure il fermo del veicolo, la denuncia penale, per occultamento,
0: certo,
1: di targa, una prospettiva tutt'altro che trascurabile.
0: Aspettate. Bravo, bravo, e viva il fesso del giorno! Il fesso del giorno!
1: Però ecco, abbiamo visto, abbiamo notato che in via Urbana adesso da qualche giorno va in giro un adulto dentro un passeggino.
0: La smetta.
1: Ha preso, ha messo il motore al passeggino e va in giro col passeggino.
0: Va bene, allora, dopo questa inutile notizia che ci parlava del fesso del giorno,
1: andiamo a vedere chi ha vinto
0: il pezzo dell'anno, dal fesso del giorno al fesso dell'anno. Allora, siamo pronti, perché ho avuto un sacco di voti e sono stato fino adesso a controllarli.
1: Ma vuoi un rullo di tamburi?
0: Ma no, ma non serve, perché tanto comunque chi vince sono tutti tre bravissimi, tre bellissime canzoni,
1: certo,
0: quindi, però possiamo dire che quest'anno De Gregori
1: non ce l'ha fatta, sempre viva l'Italia,
0: La battaglia è stata tra Battiato e Rino Gaetano e alla fine l'ha spuntata, indovini
1: ha vinto
0: Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu e noi ce l'ascoltiamo,
1: ecco, e domani quindi saremo scevri anche da pressione.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Ancora fuoco in Medio Oriente. Trump ha detto che senza accordo riprenderanno i bombardamenti. Intanto l'Iran nella notte chiude lo stretto di Hormuz e minaccia: attaccheremo qualunque nave transiti, due le abbiamo già colpite. Circostanza smentita da Washington, secondo cui nessuna nave americana è stata presa di mira e Hormuz continua a essere navigabile per le imbarcazioni commerciali. Teheran ha invece negato contatti diretti con gli Stati Uniti dopo che Trump aveva annunciato che gli attacchi sarebbero finiti presto su richiesta dei Pasdaran. Raid americani su obiettivi militari iraniani nel sud del paese, missili di Teheran sul Bahrain, sul Kuwait e sulla Giordania. Droni ucraini nella notte sulla regione russa di Krasnodar, colpiti una raffineria e un gasdotto. In Irlanda del Nord, seconda notte di disordini a Belfast e in altre città dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne. Auto e case incendiate, decine di manifestanti sono scesi in strada contro gli immigrati. Il premier britannico Starmer ha condannato gli scontri e inviato rinforzi. I partiti di estrema destra cavalcano invece le proteste alimentate dai social, tra questi l'appello di Musk accusato da Londra di istigare alla rivolta. In Italia, Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio: meno tasse sul ceto medio, la promessa della premier che rivendica le misure contro le imprese apre e chiude. Questa non è la Repubblica delle banane, ha dichiarato Meloni, qui si rispettano le regole. Il presidente Sangalli ha sottolineato il ruolo e la resilienza del tessuto imprenditoriale nel nostro paese, un quadro sostenuto anche dai più recenti dati Istat.
3: Le fabbriche italiane continuano a crescere nonostante il caro petrolio. Per l'Istat ad aprile è aumentata dell'1,2% la produzione industriale rispetto a un anno prima. Non siamo un paese in declino, lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio, che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia. Carlo Sangalli.
4: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no, il senso of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
3: Nel nostro paese non mancano i problemi per il presidente di Confcommercio: bassa occupazione tra giovani e donne e soprattutto tasse e burocrazia. Ancora Sangalli.
4: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
3: Amalia Carosi, GR1.
2: L'indagine della Procura di Roma sul ponte sullo stretto, dal governo arriva l'intenzione di andare avanti con il progetto. L'inchiesta non mi pare un granché, le parole del vice premier Tajani. Dalle carte intanto emergerebbe anche il tentativo di corruzione di altri due magistrati contabili, oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, uno dei tre indagati. Le difese annunciano i primi ricorsi al tribunale del riesame.
5: Agganciare i giudici della Corte dei Conti per avere un via libera sicuro al ponte sullo stretto. È l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele che si rende disponibile con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio, per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti però non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. Le difese dei tre intanto hanno annunciato ricorso al riesame sul materiale sequestrato. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
6: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Salta in Parlamento la riforma Schillaci dei medici di famiglia. Il testo che prevedeva l'inserimento dei dottori nelle case di comunità e la trasformazione per alcuni alcuni i lavoratori dipendenti era diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Secondo il Ministero della Salute il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni. Sport, oggi al via i mondiali di calcio 2026 ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada, a cui, lo ricordiamo, l'Italia non partecipa. Calcio d'inizio alle 21 con la partita inaugurale Messico-Sudafrica. Questa è l'edizione più lunga della storia, per la prima volta con 48 squadre partecipanti alla fase finale. E sulla Coppa del Mondo arrivano le parole del Papa: non si gioca da soli, ha detto Leone XIV, chi non passa la palla non ha capito né il gioco né la vita. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto. Un viaggio tra pop e punk. Showcase, workshop, networking, incontri e racconti. Per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture, Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Il cantante, anzi il cantattore.
9: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quarta...
10: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
11: No, Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
12: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
13: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Giovanni De Palma e la sua barba, credo che ci accompagnerà fino all'ultima puntata in diretta di questa trasmissione che ha aperto la Saracinesca il 29 settembre, se non ricordo male, e chiude domani, oggi è 11, sì, oggi è 11 giugno, sì, 11, beh. E allora 11 giugno 2026, oggi è luna calante,

Sole sorgerà alle 5:31 come ieri. Secondo me qui c'è qualche impiccio, fatto che ridi, burnout. E tramonterà alle 20:43. Sentiamo bene che cosa succede con il proverbio del giorno. Sentiamo. Chi va guadagna. E chi sta si lagna. Com'è vero. Questa, Patrizia Cavalieri ci mette queste cose, queste pulci nell'orecchio, che poi continuerà da lunedì in poi, perché la formula ci avete anche chiesto su email successo@rai.it, ma che succede? No, noi introdurremo le puntate il meglio di, ma in studio saremo a introdurla il maestro Bernardini, Patrizia Cavalieri e io, e faremo un po' di melina, un po' per portare, perché non è che possiamo aprire ad agosto, cioè, no, 7 gennaio, cioè, no, ci prendete per matti, no? Col freddo, oggi che freddo che fa, insomma, siccome andremo in onda anche agosto, quindi non, allora a questo punto sarà così. Grazie alle delle attenzioni che state portando a tutte le cose che facciamo, ivi compreso Rai Storia. Vi do una notizia: Rai Storia andrà in replica dal 22 giugno su Rai 5, quella trasmissione, a parte me, ben studiata dai colleghi che lavorano con me, dalle due colleghe che lavorano con me, da Simona Vanni e Ada Nardacchione, poi Orbiciani e Miligi, insomma il regista Sicurello, sono veramente un gruppo di lavoro molto molto efficace, e dal 22 di giugno sarà in onda tutte le settimane su Rai 5, e pare che si debba anche replicare Ex Novo da settembre in poi, evidentemente è piaciuta. Allora, 11 giugno abbiamo detto, e oggi tanti auguri a Salvatore Settis, archeologo. No, lo rido perché abbiamo avuto delle sfide in punta di fioretto con Salvatore Settis quando ero sovrintendente di Roma. Auguro anche a Giobbe Covatta, fate gli auguri a Settis da parte mia, perché non lo sento da tempo, e a Giobbe Covatta l'ho visto qualche sera fa, auguri comunque di persona. A questo punto entriamo materialmente nel 1988, giugno 88.

non è Ivan Graziani, è Phil Collins con A Groovy Kind of Love. C'è sto tutta la polemica qui, denuncia contro, anche lì in punta di fioretto, come con me, con Settis. Beh, invece voglio parlare di una persona che se ne va oggi, se n'è andata oggi nell'88 per l'appunto, un grande politico, Giuseppe Saragat. Non so se noi abbiamo una funzione, però in effetti questo minimo di funzione lo abbiamo, quella di ricordare cose che altrimenti altri non ricorderebbero. Saragat è stato Presidente della Repubblica, è stato anche una persona di spicco socialdemocratico, non ammetteva, sto parlando degli anni 40-50, non ammetteva la dipendenza del Partito Socialista Italiano dal Partito Comunista Italiano e soprattutto in veste stalinista. Voleva una sua indipendenza e quindi fonda, contribuisce a fondare il Partito Socialdemocratico. Poi, in difesa della Costituzione, delle istituzioni, diventerà Presidente della Repubblica. Nasce a Torino e questo lo sappiamo, però magari qualcuno dimentica che i Saragattu sono sardi, tant'è che il suo nome lo rivela, perché Giuseppe Efisio Giovanni Saragat, Efisio è uno dei simboli della Sardegna, quindi Efisio proprio è un santo sardo, no? Quindi, diventa Presidente della Repubblica dal 64 al 71, anni difficilissimi. In quel 64 succede a Segni, questo è un lapsus perché è molto simile il nome, però è anche testimone di un momento molto difficile, il 64, quando si parlò di un colpo di Stato, del famoso piano Solo, che avrebbe dovuto portare un appoggio esterno di un'arma.

0: Tutte cose che poi, se volete, potete approfondire anche per conto vostro. Questo è il discorso di insediamento, 29 dicembre 1964. Fu proprio Saragat che tirò fuori in una riunione focosa con Segni, che era Presidente della Repubblica, tirò fuori il problema: sento un tintinnar di sciabole, che era un po' un avvertimento, come dire, lei ha il senso dello Stato, che era questo tintinnar di sciabole, era questo tentativo evidentemente che si sentiva nell'aria, no? Sentiamo Saragat quando diventa Presidente della Repubblica, sentiamo.
1: Nel nostro tempo si impongono tre grandi doveri a cui la democrazia deve ottemperare: la difesa della pace e della sicurezza, il consolidamento delle libere istituzioni, l'avvento di un sistema sociale in cui l'iniziativa individuale, garantita nei suoi diritti e nella sua vitale funzione dalla Costituzione, si saldi con quella della collettività.
0: Secondo il nostro gusto del tutto personale, che è poco condivisibile probabilmente, proprio il fatto di inserire canzoni che apparentemente c'entrano nulla con quello che stiamo dicendo, ma sono canzoni dell'epoca, sono canzoni che riportano in quel momento storico, contribuisce in gran parte a rivedere quel momento storico. In radio la musica e la scenografia, mentre ci sono gli scenografi in televisione e nel cinema o in teatro, alla radio basta una musica per ambientare, per esempio nel 1988 tutto questo. Giuseppe Saragat è stato uno dei protagonisti della nostra storia, e quindi ci piace ricordare le sue origini. Qui l'abbiamo preso da una tribuna politica del 7 giugno 1961. In questo 61 era riportato poi in un giornale radio del Parlamento, e racconta un po' di sé, di quell'Italia che era oramai fuori dalla ricostruzione, fuori dal dopoguerra, e quindi ascoltiamo.
2: Noi che eravamo un partito della Valle Padana, vale a dire delle zone in cui il proletariato ha già una situazione economica e sociale che gli permette di avere una coscienza di classe da veri socialdemocratici, oggi da questo momento il nostro partito invece riesce a penetrare anche in zone che prima erano refrattarie alle nostre posizioni. Questo è il fatto forse più importante. Noi assistiamo proprio a un fatto nuovo, all'ingresso della socialdemocrazia nell'Italia meridionale, è un fatto che avrà la sua influenza anche per lo sviluppo generale del paese.

La Genuini balla, perché questa è una canzone che evidentemente la ballava in quell'88, 87, 88. Questa è Etienne Gespatti, Patricia Porras, che peraltro è nata nella stessa città dove se n'è andato Nenye sur Seine, dove se n'è andato De Sica, dove sta, lui ha passato l'ultima parte della sua vita De Sica. Io quando ascolto questi politici di ieri mi viene in mente quella pacatezza, questo ponderare ogni singola parola. Nel discorso d'insediamento, i tre grandi doveri: la difesa della pace e della sicurezza, la pace, il consolidamento delle istituzioni, e poi un sistema sociale. Questo diceva Saragat da presidente, da neo presidente della Repubblica, e poi invece ricordava le sue origini come la socialdemocrazia avesse attecchito un po' ovunque. Cambiamo pagina, dai.

Che succede? Quella che avete riconosciuto tutti quanti, questa è la colonna sonora di John Williams, 11 giugno 82, esce nelle sale E.T. l'Extraterrestre.

0: Dove E.T. è stata, secondo me, è una rilettura molto americana, ma soprattutto estremamente originale, degli extraterrestri. Normalmente fino a quel momento storico gli extraterrestri erano temuti, gli alieni, le guerre stellari, ma non solo, poi questi che bombardano, per cui noi dobbiamo armarci e bombardarli con l'arma nucleare. E qui invece arriva sulla Terra questo col collo lungo che sembra un neonato praticamente, no? Con gli occhi celesti, era Carlo Lombardi l'ha fatto, e vede per la prima volta un umano e si spaventa lui. E questa è l'antitesi del racconto degli extraterrestri, e lo si deve a Steven Spielberg, che all'inizio gli dicono: ma che sei matto, gli extraterrestri sono dei nemici, ma come ti viene in mente? Ecco, come sempre succede, questi che dicono come ti viene in mente poi vengono smentiti dai fatti. Fili al botteghino inenarrabili, Oscar ovviamente a John Williams per la colonna sonora, premi contro premi per E.T., e soprattutto questa memoria incredibile di questa di questo casa, telefono, casa, che fece veramente epoca, in controtendenza totale, questo che sente nostalgia della casa, come se fosse un emigrante dell'Ottocento che partono i bastimenti, no? Dice: io sono carne macello, sono emigrante. E vabbè, sentiamo Spielberg che racconta la genesi di questa storia che ha fatto epoca nel 1982.
1: I had been living with the story for so many years.
2: Era da anni che avevo in mente questa storia, fin dall'epoca di Incontri ravvicinati. Pensavo già ad E.T., ero completamente preso dalla tematica extraterrestre. E ricordo che quando Richard Dreyfuss, in quel film, in Incontri ravvicinati, entra nella navicella, io mi sono emozionato. Ma non tanto, mi ero emozionato di più quando ci entrava Puck, l'alieno che Rambaldi aveva costruito per quel film. Era sua la storia che volevo raccontare. Sapevo che c'era un'altra storia da raccontare, anche se non sapevo che sarebbe stata E.T., ma avrebbe parlato di un bambino che incontra un alieno.
0: Non mi dite che la musica non fa la differenza, si rivedono i fotogrammi del film. Ma sì, dai. E poi però lo stesso Spielberg non può non ricordare la partecipazione incredibilmente efficace di Carlo Rambaldi, ovviamente stiamo parlando di un italiano che non c'è più, nemmeno lui. Rambaldi fece questa specie di mostriciattolo con la M maiuscola, perché creava realmente commozione, spendendo $1,000,000, però ci lavorò praticamente con tutta una serie di immagini subliminali, perché il corpo, il collo allungato sembrava questo telescopio che guarda avanti, però il corpo sembra un bambino nel grembo della mamma, no? Per cui inevitabilmente ti genera tenerezza, e questi occhioni spalancati, che si spaventa lui. Queste sono quelle cose, quelle trovate che veramente sono geniali. Allora sentiamo la voce di Rambaldi, che intervistato da un grandissimo Gianni Bisiak, Radio 1, 28 dicembre 1982, nella telefonata.
3: Steve, se noi facciamo le rughe terrestri, creiamo un contrasto con quell'extraterrestre che io vorrei fare, dove non ci devono essere tanti elementi terrestri, tranne la struttura, testa nel centro del corpo, due braccia e due gambe, no? E lui mi ha detto: ma tu che rughe faresti? Dico: beh, adesso lo facciamo, io avevo già il modello abbozzato in Creta, dico: vieni domani e le vedrai. E difatti gli ho fatto soprattutto quel gioco circolare attorno agli occhi, no? Sì. Come quando un sasso cade nell'acqua, e lui gli è piaciuto molto questo gioco. Extra.

0: qualche anno prima Finardi licenziava questo extraterrestre che racconta fin troppo bene questa contraddizione. Finardi chiede a un extraterrestre di portarlo via perché non si è stufato di stare in questo mondo, e lo fa nel 1977, quando la società era pregna di altro tipo di valutazioni. Addirittura è bellissima la storia, dice, c'era un uomo che viveva in un abbaino e vedeva sempre il cielo e dice, ma vorrei andare verso lì su, non si può toccare il cielo, lo sappiamo tutti. Sentiamo un po' chi è andato a svegliare questa mattina, Claudio Urbani, sentiamo, dai.
1: Laura Dellicolli, buongiorno.
2: Buongiorno, e come a voi?
1: Critico, presidente dei giornalisti cinematografici. Io sogno per vivere. Questa è una delle frasi manifesto di Steven Spielberg, direi applicata alla perfezione per E.T., l'extraterrestre, che nel 1982 commosse il mondo, oltre a vincere 4 Oscar.
2: Io credo che sia veramente l'umanità di questa storia, e poi nasce questo gioco di empatia per cui, insomma, quello che fa il bambino e che pensa il bambino in qualche modo si collega anche alle emozioni di E.T. e quindi Elliot, quando capita che E.T. in casa da solo beve troppa birra e si ubriaca, in classe sente anche lui un che di ubriachezza e perde il controllo del suo corpo. Oppure, non so, quando lui vede in televisione John Wayne baciare Maureen O'Hara nel film, il film era un uomo tranquillo, anche Elliot bacia una sua compagna di classe nello stesso modo. Ronald Reagan e la sua first lady Nancy furono commossi dal film quando viveva la Casa Bianca. Ma addirittura Lenny D, che aveva assistito alla premiere a Londra, scoppiò in lacrime.
1: Un contributo decisivo alla perfezione stilistica di Steven Spielberg te lo si deve al genio visionario di Carlo Rambaldi.
2: C'è un genio italiano, un genio pazzesco. L'America gli ha permesso di realizzare quello che aveva sognato per anni, perché lui in Italia non aveva quei mezzi, aveva portato qualche cosa a lui che a Hollywood non è di casa, cioè una fantasia tutta italiana. Tra l'altro io ricordo, l'ho conosciuto molto bene, e mi fece anche un omaggio meraviglioso, cioè praticamente uno dei disegni originali con cui aveva immaginato tutta la tecnica di movimento di E.T. Quindi possiamo dire che forse anche Spielberg deve qualcosa alla genialità italiana.
1: 11 giugno esce il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, con Emily Blunt, che in qualche modo riecheggia le atmosfere di E.T. e di Incontri ravvicinati.
2: La storia di un funzionario della cybersicurezza che scopre le prove dell'esistenza degli alieni e anche però la cospirazione del governo che le tiene nascoste. Insomma, diciamo che questa volta Spielberg supera se stesso, anche se usciremo forse dall'umanità, insomma dalla delicatezza di E.T., ritorneremo un po' in questa atmosfera che non tanto in Italia, non tanto in Europa, ma in America è diventata spesso veramente una fonte di curiosità e di ansia anche per la gente.
1: Laura Dellicolli, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Tolomeo e Galileo ci hanno insegnato a guardare le stelle, perché nelle stelle ci può essere la spiegazione della nostra natura umana. Nelle stelle troviamo la nostra essenza, la nostra storia, magari per poter ridurre le stelle in polvere e non invecchiare grazie alla polvere di quelle stelle. Difficilmente riusciremo a raggiungere le stelle, sarà forse più facile avvicinarsi a loro con le parole. Il poeta guarda la luna e le stelle e si vuole lasciarsi stordire. Segue il vento se è agitato nei pensieri. Oggi in psicanalisi si chiama burnout tutto questo. Spesso capita anche a me di guardare il cielo mentre scrivo per la radio, mentre penso a cosa dovremmo fare. Il cielo sa essere una consolazione. Quel cielo screziato di colori, sempre differenti da un giorno all'altro, con un rosso lontano, sembra più sbiadito per lasciare entrare la notte. Il cielo può essere d'aiuto, può sollevarvi dai pensieri, di una quotidianità da rifiutare. Non è possibile non provare nulla di fronte ad un cielo illuminato dai colori di un giorno alla fine, ma non sempre è possibile raggiungere il cielo. Lo si può guardare con gli strumenti, ma non lo si potrà mai toccare. E per dare un'illusione al sogno, noi ragazzi d'altri tempi, non potendo toccare il cielo, facevamo volare gli aquiloni. One more kiss. E dal cielo che non si può toccare alle profondità marine, un grandissimo, grandissimo Jacques Cousteau, vi ricordo le sue trasmissioni con la sua Calypso, che era la nave oceanografica in cui faceva le ricerche, la fossa delle Marianne, la fossa delle Filippine, insomma è affascinante, terribilmente affascinante. 6 maggio 1978, speciale GR2, Jacques Cousteau si racconta.
1: Posso dire che siamo rimasti sorpresi, ad esempio, dei risultati.

0: risultati dell'inquinamento molto modesto che esiste a Venezia. Questa è certamente una buona sorpresa, perché Venezia appartiene ai tesori comuni dell'umanità, non solo all'Italia. Dunque, per il momento, i risultati sono rassicuranti. Noi abbiamo trovato alti tassi di inquinamento dovuti a dei solventi molto nocivi nel mare di Foss, in Francia, e per quanto riguarda l'Italia, a Taranto e a Genova.
1: È un personaggio che ha fatto veramente la storia. Siamo nel 78 quando dice queste cose, quindi teniamole ben presenti. Maestro Bernardini è qui con me al pianoforte. Leggiamo una frase che Patrizia Cavalieri ha messo qua di Jacques-Yves Cousteau, grande oceanografo. Sentiamo. Credo ciecamente nella capacità dell'uomo di evolversi emotivamente, non solo tecnologicamente. Se riusciremo a guardare alla Terra con gli stessi occhi innamorati e protettivi con cui un subacqueo guarda la barriera corallina, allora la nostra specie non avrà confini, né su questo pianeta né tra le stelle. E allora, che fate? Ci scrivete a successo@rai.it, così Roberta Giannini le capta e noi le leggiamo con grande passione. Ci sentiamo domani per l'ultima volta con questa fase, con questa formula.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora pesanti attacchi americani sull'Iran. I Pasdaran rispondono colpendo basi statunitensi nella regione. Donald Trump sostiene Teheran tergiversa nei colloqui.
3: Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ci trattano da stupidi, ora ne pagheranno il prezzo. Poche ore dopo l'avvertimento di Donald Trump, è lo stesso presidente a far sapere che l'esercito americano ha sganciato 49 missili Tomahawk sull'Iran, colpite installazioni militari e radar nel sud vicino a Hormuz, ma anche target a ovest di Teheran. Il copione è lo stesso della notte prima e la replica dei Pasdaran arriva con ordigni scagliati verso le basi statunitensi nel Golfo, che attivano le difese aeree di Bahrain, Kuwait, Giordania. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine degli attacchi americani, Donald Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Menzogne per Teheran. È solo un pretesto del presidente americano per evitare la guerra con noi. Sullo stretto di Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Intanto, secondo il New York Times, i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran non vedendo alcun progresso nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Non si può credere in Gesù e fare la guerra, così ieri sera Papa Leone da Barcellona, dove ha celebrato la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della torre più alta della struttura. Questa mattina il pontefice lascerà la Catalogna per le Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. La guerra in Ucraina, proseguono gli attacchi sui due fronti. A Krasnodar in Russia, incendio in una raffineria colpita da droni, alcuni detriti secondo le autorità locali hanno colpito un condominio, due i feriti. La diplomazia di Mosca torna intanto ad attaccare le istituzioni italiane. Ci sentiamo spesso accusati e la Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi, afferma l'ambasciatore di Mosca nel nostro paese, Paramonov. Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case, veicoli date alle fiamme dai dimostranti, nel mirino finiscono le comunità di origine straniera. L'estrema destra di Farage

0: e altri movimenti cavalcano la protesta alimentata anche dai social. Polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. A Roma l'assemblea di Confcommercio. Il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha affermato: non ci saranno patrimoniali, ma ascoltiamo le parole della premier proprio sulle tasse.
1: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.

0: Amministrazione, sanità, professioni ordinistiche. L'IA diventa argomento di educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione da 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano sottolinea come l'Italia sia la prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica. Stop alla riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Il testo in lavorazione era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e Lega e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci. La cronaca, l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa lo scorso 26 maggio. Proseguono le indagini per risalire a tutti gli aggressori. Interrogatorio di garanzia per il secondo fermato.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere il secondo giovane fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. 20 anni, nato in Argentina, Isaías Gonzalo Linares Meléndez, dopo l'aggressione la sera del 26 maggio sui binari di Milano Certosa, aveva lasciato l'Italia. L'arresto già convalidato per omicidio aggravato da premeditazione e futili motivi. Dobbiamo ancora studiare gli atti, hanno spiegato così i suoi legali la scelta del silenzio. Aveva parlato invece il 19enne Jefferson Smith Echevarria Verano, già in carcere da qualche giorno. Le sue parole però sono state ritenute inverosimili dal giudice dopo l'autopsia sul corpo di Gianluca. Le indagini proseguono per risalire a tutti gli aggressori e per delineare meglio i contorni di questa guerra tra pandiglie sudamericane. Paolo Camporini è l'avvocato della famiglia della vittima.
2: Per quello che so io sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda, ma neanche il fratello.
1: Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
0: Calcio al via questa sera i mondiali di America, cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico, poi alle 21 ora italiana il calcio d'inizio della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, diretta sulla nostra rete. 48 le squadre partecipanti, non ci sarà l'Italia per la terza volta di fila, 104 le partite in programma da oggi fino alla finale del 19 luglio. Sono le 6:05, la linea Valle di Cola di Radio 1, buon ascolto.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
4: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Domani, venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
5: Giovedì 11 giugno, le 6:06, una buona giornata da Enrica Belli e dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Sono due i titoli principali, le aperture scelte per lo più questa mattina dai quotidiani. C'è da un lato il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran, la rappresaglia per l'elicottero Apache abbattuto sopra le acque dello stretto di Hormuz, e poi le parole di Giorgia Meloni a Confcommercio, il tema fiscale che torna al centro dell'agenda di governo. Cominciamo sfogliando proprio le aperture, passandole in rassegna. Comincio questa mattina dal quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri. Trump: colpiamo duro Teheran, ma la diplomazia resiste ai missili. Dopo la pace abbattuto, gli Stati Uniti attaccano sistemi di difesa, stazioni di controllo e radar iraniani. Le condizioni di Hezbollah: in Libano un'intesa è possibile solo con il ritiro dell'IDF dai nostri territori. Nell'occhiello, interessante perché è una vicenda finanziaria, ma non solo, Domani punta l'attenzione sulla prossima quotazione in borsa, arriverà domani, abbiamo approfondito un po' l'argomento, abbiamo cercato di farlo ieri, di SpaceX di Elon Musk. L'illusionista Musk titola Domani: SpaceX entra nel Nasdaq ed è valutata 1,8 trilioni di dollari. Il Corriere della Sera, pure sulla guerra in Medio Oriente, Trump: nuovo attacco all'Iran.

Il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala. Il regime risponderemo. Colpita dagli Stati Uniti anche una petroliera in Oman. Dispersi 3 marinai indiani e poi il fronte della guerra in Ucraina. Kiev un supermissile sulla Russia. Allora mi fermo qui, mi fermo sul Corriere della Sera perché le prime pagine dello sfoglio sono dedicate al racconto di quanto appunto successo in Medio Oriente, le minacce di ritorsione di Trump e poi gli attacchi. Ma ci sono due pezzi che voglio leggervi perché da un lato Guido Olimpio e Greta Privitera, dall'altro Lorenzo Cremonesi sottolineano due cambiamenti in atto nelle due grandi crisi. Insomma, stanno cambiando le dinamiche dei conflitti. In Ucraina il cambiamento più significativo è quello sulle armi, sulla capacità di Kiev di costruire droni e missili, una capacità che Kiev ha sviluppato sotto condizioni, ahimè, di debolezza e di necessità, che però ha portato quel paese ad essere assolutamente all'avanguardia rispetto ai sistemi di difesa e tecnologici. E questo è il cambiamento che Lorenzo Cremonesi sottolinea, inquadra per quanto riguarda l'Ucraina. Per quanto riguarda il Medio Oriente, invece, il cambiamento sottolineato dal pezzo di analisi di Olimpio e Privitera è più forse politico della postura di Teheran anche rispetto ai famosi proxy. E allora il titolo è questo: fine della pazienza strategica. Teheran dalle minacce alla guerra per le milizie amiche. Scrivono Olimpio e Privitera: per anni da Teheran sono partite solo minacce. Gli ayatollah promettevano risposte schiaccianti a ogni bomba su Gaza, protestavano per i raid su Hezbollah in Libano, giuravano sostegno agli Houthi in Yemen. Quando però si trattava di esporsi davvero, restavano un passo indietro. Da qualche settimana questo schema sembra essere cambiato. Lo dimostra ciò che è accaduto dopo il raid israeliano sul quartiere sciita di Beirut da Iye. Nelle intenzioni di Israele doveva essere un messaggio lineare. Se Hezbollah apre il fronte nord, paga il Libano, non l'Iran. Teheran ha sempre tollerato che fosse così, accettando che lo scontro pesasse sulle spalle degli amici che ha sempre finanziato, ma oggi va diversamente. Stavolta la risposta a Netanyahu è arrivata per un raid in Libano, come se Daie fosse un sobborgo della Repubblica Islamica. Da qui si vede la mutazione. Soprattutto dopo la nomina di Ali Khamenei come guida suprema nell'89, il regime aveva scelto la pazienza strategica, incassando colpi, misurando reazioni, tenendo socchiusa la porta del negoziato, mentre costruiva il proprio progetto di potenza regionale. Negli ultimi anni però il cuscinetto degli alleati si è consumato. È crollata la Siria di Assad, Hezbollah libanese è stato colpito duramente da Israele, le milizie sciite irachene non hanno potuto portare il loro sostegno. Solo gli Houthi hanno conservato un peso vero nel Mar Rosso. Il secondo ciclo di guerra, quindi, ha costretto Teheran a cambiare passo. Vado più avanti. Nell'articolo, Teheran ha iniziato a giocare con quella che viene chiamata la tattica del matto, molto cara a Trump. Era lui fino ad ora a presentarsi come l'imprevedibile della partita, l'uomo che nessuno sapeva fin dove fosse disposto a spingersi. Ora quello schema sembra esserselo cucito addosso anche la Repubblica Islamica. Ogni giro di ritorsioni sale di un gradino, missili e droni vengono usati in modo da alimentare l'idea di un attore pronto a spingersi oltre il previsto, di un sistema capace di rimpiazzare rapidamente le perdite, affinare la precisione, colpire dove non era atteso. Dentro questo quadro il rapporto con i proxy non è più quello di ieri. Gli ayatollah non si limitano ad armare Hezbollah per usarlo come scudo, gli offrono un ombrello visibile proprio mentre l'esercito israeliano intensifica l'offensiva. Il disegno è ambizioso, concludono Olimpio e Privitera: ristabilire la deterrenza, dimostrare agli alleati che la casa madre non li lascia soli, costringere Israele e Stati Uniti ad accettare nuove regole non scritte e accreditare
ereditare l'Iran come polo autonomo del nuovo mosaico di potenze. Ecco, così il cambio strategico dell'Iran. Vi dicevo dell'Ucraina, qui ad approfondire la questione è Lorenzo Cremonesi, a partire dall'uso che l'Ucraina sta facendo su territorio russo del supermissile Flamingo. Già da qualche mese è diventato lo spauracchio, scrive Cremonesi, delle raffinerie e delle basi militari russe, ma per Zelensky e i suoi generali c'è un punto in particolare che dà un valore inestimabile alla nuova arma. È stata pensata, quasi del tutto disegnata e largamente costruita in Ucraina. È la conferma che il paese sta riuscendo non solo a resistere, ma anche a tenere testa al nemico russo.

Avevamo aperto la rassegna stampa citando il titolo del quotidiano Il Domani, mi segnala l'ottimo Giorgio Zanchini che ho fatto un errore, me ne scuso, è Emiliano Fittipaldi, il direttore del quotidiano, non più Stefano Feltri. Ho davanti a me la prima pagina di Repubblica, gli Stati Uniti lanciano un nuovo attacco all'Iran. Trump, l'accordo era vicino, ma Teheran ci tratta come stupidi. Exit, colpiremo duro, esplosioni anche in zone vicino Hormuz, dagli Ayatollah no alla mediazione del Qatar. Jacopo Scaramuzzi, vaticanista di Repubblica, ci sta raccontando in questi giorni la visita apostolica di Papa Leone in Spagna. È a Barcellona il pontefice, dopo la tappa a Madrid, poi andrà nelle Canarie. Leone contro la guerra, nella Sagrada Famiglia i cristiani non la fanno, scrive Scaramuzzi. Anche la laica Barcellona si inchina alla Sagrada Famiglia, non tutti l'hanno amata in passato e anche oggi una parte della città non accetta che per completare il progetto originale vengano buttate giù altre palazzine abitate, ma ieri era un'altra storia. Leone XIV ha benedetto la Torre di Gesù Cristo, conclusa a febbraio, la più alta delle 18 guglie, che con i suoi 172,5 metri rende la chiesa del geniale architetto Antoni Gaudí la più alta del mondo. 120.000 persone hanno salutato lungo i viali il Papa, giunto all'appuntamento su una papa mobile scoperta. Non saranno i numeri di Madrid, ma era una distesa di folla che mostra come la Sagrada Famiglia, le sue guglie che sembrano castelli di sabbia, l'interno che ricorda una foresta, sia il simbolo di cui tutti i catalani sono orgogliosi. Carissimi, ha detto il Papa nel corso della messa, non

0: Possiamo credere in Gesù e fare guerra, non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Vi segnalo sempre da Repubblica un'intervista all'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, parla dell'inchiesta in corso. Non sapevo nulla dei rapporti di Saccomanno, ma l'opera andrà avanti. Saccomanno è l'ex componente del consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, vicino alla Lega, che secondo l'accusa ha contattato il magistrato contabile Miele per influire proprio sulla decisione della Corte dei Conti. Questa è l'ipotesi accusatoria. Peraltro Ciucci è intervenuto proprio ieri anche qui su Radio 1 a Zapping, era ospite di Giancarlo Loquenzi, lo ascoltiamo.
1: Una prima cosa che devo dire: Stretto di Messina con questa vicenda è assolutamente strana, non c'entra niente. Adesso tutto quello che è emerso deve essere verificato nel corso delle indagini, che sono soltanto praticamente all'inizio, ma invece che concentrarsi sul fatto di per sé, sul fatto che questi tre personaggi, un magistrato contabile, no, abbiano svolto un'attività, un tentativo di corruzione perlomeno, si è utilizzato questo fatto come un assist per attaccare il progetto Ponte da un punto di vista ingegneristico, finanziario, ambientale.
0: Molti giornali, soprattutto giornali di centrodestra, tengono in apertura le parole di Giorgia Meloni ieri all'assemblea di Confcommercio. La premier ha posto il tema fiscale al centro dell'agenda del governo nei prossimi mesi, ha indicato come obiettivo dell'esecutivo quello di ridurre le tasse al ceto medio. E allora su Libero la promessa di Giorgia, virgolette, mai una patrimoniale. Il premier, altri parlano di tassare le ricchezze, noi vogliamo crearne, giù le imposte al ceto medio.
2: Il messaggio che vogliamo lanciare a tutti è che questa non è la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
0: Nel taglio alto sul Libero Fabio Rubini ci racconta come è andato il Consiglio federale della Lega che si è svolto ieri mattina a Roma. Sulla Lega, insomma, c'è molto da dire oggi, perché poi in serata c'è stata anche l'ospitata attesa di Roberto Vannacci da Lilli Gruber sulla 7. Ma comunque Rubini sul Libero: la Lega rivuole Salvini al Viminale, fumata grigia su Zaia e il partito. Le oltre 3 ore di Consiglio federale della Lega, svoltosi ieri a Montecitorio, hanno fatto capire una cosa: nel Carroccio c'è voglia di rilanciare la battaglia politica, ritornare a salire nel gradimento degli elettori. Anche i toni, a tratti decisamente forti, hanno comunque generato un dibattito definito dai più positivo. Il piano che si sta costruendo prevede 2 mosse, una interna al governo, una interna al partito. Partiamo dalla sfida più audace uscita ieri dal federale e che non ha nulla a che fare con possibili o probabili vice segretari, e la richiesta di portare a Meloni e alleati per far tornare subito Matteo Salvini al Viminale. E sappiamo, insomma, quanto il tema sia caro al leader della Lega. Sulla Stampa l'apertura ci fa tornare ai temi fiscali che abbiamo toccato con l'intervento di Giorgia Meloni. Qui si tratta di un'intervista alla responsabile dell'ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari. Perché il fisco è ingiusto? Questo è il titolo oggi della Stampa. Una intervista firmata da Alessandro Barbera. Cavallari: cosa non funziona nel fisco italiano? Il sistema, dice la presidente dell'UPB, sconta mali antichi. Negli anni c'è stata una stratificazione di misure, sia sul lato dell'IRPEF sia nei confronti delle imprese. Il governo Meloni ha varato riduzioni per i redditi medio-bassi, di per sé una cosa buona, ma ciò è avvenuto con modifiche che hanno reso la struttura delle imposte ancora più complicate. Le aliquote nominali sono 4, quelle effettive 7, il prelievo cambia in base al bonus o alla detrazione concessa. Così un passaggio passaggio dell'intervista a Lilia Cavallari sulla Stampa di questa mattina. Peraltro, paginata della Stampa firmata da Arcangelo Rociola sul decreto, sui decreti del governo sull'intelligenza artificiale, rebus su dati biometrici, appalti aperti ai privati, approvati decreti attuativi, Piantedosi non sarà un grande fratello, sia il riconoscimento facciale in casi specifici, il nodo dei software, comincia così il pezzo di Rociola. Il governo ha varato una normativa organica sull'intelligenza artificiale, due decreti che riguardano le attività di polizia, la scuola e il settore pubblico, è il primo pacchetto coerente sull'AI in risposta alla normativa europea. A guidarlo è un principio: l'AI deve servire la persona e non sostituire la responsabilità umana. L'uomo, sottolinea l'esecutivo, sarà sempre all'inizio e alla fine della catena di controllo. Non sarà un grande fratello, ha detto il ministro Piantedosi. L'identificazione biometrica in tempo reale è ammessa solo in casi eccezionali, mentre chi fornirà i sistemi di analisi e controllo, soprattutto quelli destinati al riconoscimento facciale e all'analisi biometrica, sarà deciso da una gara. Potranno partecipare sia soggetti pubblici che privati. Le norme stabiliscono requisiti stringenti, ha detto, rispondendo alla Stampa, il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano. Una scelta dettata dalla necessità di non entrare in contrasto col regolamento europeo. I requisiti specifici non sono ancora pubblici, ma il ruolo di questi sistemi è il cuore stesso della rivoluzione tecnologica voluta dall'esecutivo. Il Messaggero fa il titolo oggi su queste nuove regole del governo sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nei programmi di scuola, nei decreti attuativi. Il via libera all'utilizzo per le indagini di polizia, sì all'identificazione nei luoghi pubblici, no ai licenziamenti con l'algoritmo. La foto a centropagina è un'immagine di Achille Lauro, sogno olimpico ieri in 60.000 per Achille che canta con Venditti al Circo Massimo. La prima pagina del Giornale torna nella sua apertura sulle parole di Meloni, mai la patrimoniale, la Premier, non siamo la Repubblica delle banane. Altri titoli. Intanto oggi inizia il mondiale, ore 21, via al maxi mondiale americano, il titolo della Gazzetta dello Sport, c'è tutto il mondo meno noi. L'immagine è quella di Leo Messi e poi gli altri campioni, gli altri big di questo mondiale. 15 buone ragioni, scrive nel suo fondo Luigi Garlando. Dai, togliete il cartello chiuso per lutto dal divano, un mondiale di calcio è comunque una festa anche senza di noi, 15 buone ragioni per seguirlo. Non ve le elenco tutte, non vi leggo tutto il fondo di Garlando, ma ne ho selezionate alcune. La prima: Messi contro CR7 non lo rivedremo più in un mondiale. La seconda: ogni pallone che toccheranno Yamal e Neymar rischia di finire al MoMA. E poi, andando più avanti, l'Inghilterra, questa è un po' beffarda, l'Inghilterra come ogni volta dal 66 ha lasciato spazio in valigia per, virgolette, riportare a casa il calcio. Vediamo se anche a sto giro lo riempirà di souvenir. La nona ragione la mette in quest'ordine Garlando, però insomma ci sta: se Mbappé segna nella terza finale mondiale diventa l'unico nella storia, neanche Pelé, perché insomma ce lo ricordiamo tutti, Mbappé ha segnato nell'ultimo mondiale, quello in Qatar contro l'Argentina, aveva segnato anche in Russia contro la Croazia. Vediamo insomma se la sua Francia arriva di nuovo a una finale mondiale. Se lui dovesse segnare di nuovo, diventerebbe il primo a farlo per tre volte nella storia. Vedremo. Ci fermiamo per qualche istante, mette Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Oggi avremo ampie schiarite sul nord-ovest, tuttavia dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci o isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani italiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da Maestrale al centro-nord lungo i bacini occidentali. Debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie e su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.28, apriamo in A4 in Piemonte, è stato chiuso il tratto tra lo svincolo di Borgodale e la barriera di Rondissone in direzione Torino a causa di un incidente. Ci spostiamo in Lombardia, sempre in A4, tra Dalmine e Cavenago verso Milano si segnalano code per il traffico intenso. In A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento di Fiorenzuola d'Arda e Fidenza in direzione Bologna si registrano code di 2 km a causa di un incidente, il traffico scorre su sole due corsie. Sempre in A1, sulla variante di Valico, tra l'innesto con l'Autosole e Badia, verso Bologna, presenti 4 km di coda per un incidente con due camion coinvolti. Andiamo in A14, tra Castel San Pietro Terme e Imola, in direzione Ancona, dove si segnala un veicolo in avaria. E concludiamo, tornando in A1, sul tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e Orte, in direzione Firenze, attenzione alla guida per materiali dispersi sulla carreggiata. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: In diretta alle 6.30 minuti o quasi, dicevamo in apertura di puntata oggi come questa mattina i giornali si dividano sostanzialmente in due grandi gruppi, due scelte di apertura: da un lato il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran, la rappresaglia per l'elicottero Apache abbattuto qualche giorno fa, e poi le parole di Giorgia Meloni a Confcommercio, quelle mai la patrimoniale, che campeggia come apertura soprattutto nei giornali di centrodestra. Ad esempio ce l'ho sotto mano in questo momento sul Giornale, diretto da Tommaso Cerno, le sfide del governo, Meloni mai la patrimoniale, la Premier non siamo la Repubblica delle banane. Abbiamo visto come alcune analisi sulla politica interna girino attorno alle questioni che riguardano la Lega in questo momento. Ieri c'è stata la riunione del Consiglio federale, c'è stato Roberto Vannacci ospite da Lilli Gruber sulla 7, era un appuntamento piuttosto atteso, sentiamo cosa ha detto.
6: Sono un politico, non mi definisco di estrema destra, mi definisco di destra autentica. Secondo me in una infrastruttura l'importante alla fine è farla. Se poi c'è qualcuno che deve pagare, paghi. Sempre stato coerente con quelli che sono stati i principi e i valori. La Lega fa la sovranista a giorni alterni, non fa per me. Se la Lega si presenta come promotrice della famiglia naturale e poi, poi invita i rappresentanti della comunità LGBTQ alle riunioni di partito, non è un problema di Vannacci, è un problema della Lega. Come mai il centrodestra è così titubante nei miei confronti oggi, ora, e ogni giorno c'è qualcuno che dice che non vuole Vannacci, ma gli andavo bene quando ero vice segretario della Lega.
0: Tommaso Cerno a questa ospitata televisiva dedica il suo editoriale di questa mattina e scrive tra le altre cose: Vannacci ha dimostrato che non parla all'elettorato di centrodestra, ma si candida ad essere il neogrillo dell'uno vale uno, calato dall'era del web a quella del pericolo islamista, dove famiglia e tradizione tornano parole d'ordine per molti più italiani di prima, tanto che i sondaggi già ci dicono che il grosso dei voti non viene da destra, ma dagli indecisi e dagli ex 5 Stelle che hanno abbiurato l'accordo di Conte con Schlein. Non so come andranno le politiche, conclude Cerno, perché non sono una fattucchiera, ma scommetto che da oggi la sinistra ha in Vannacci un'arma più spuntata. Il titolo principale di Avvenire, la riforma della sanità, medici, eutanasia di una riforma, non si è trovata l'intesa sulla trasformazione in dipendenti di parte dei dottori, sindacati soddisfatti, lite nella maggioranza, Schillaci ritira il testo ma avanti sulle case di comunità. La verità pure sulla sanità: la sanità sarà a pagamento per gli italiani all'estero, i clandestini tutto gratis, i connazionali emigrati sborseranno 2000 euro l'anno per potersi curare in un ospedale della penisola. Ci può stare, dato che non versano qui le tasse, però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa. La prima pagina del Sole 24 Ore di questa mattina, nel taglio alto: Iran, Trump vicino a ordinare altri attacchi, accordo, presi in giro. E poi l'immagine di Papa Leone a Barcellona: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, uccidere innocenti. Il titolo principale però è dedicato all'iperammortamento, via alle domande. Da oggi, dalle 12 di domani è possibile effettuare le prenotazioni sul portale del GSE. E sempre guardando a domani, l'immagine a centropagina del Sole 24 Ore ci porta alla società aerospaziale SpaceX di Elon Musk. Domani sarà quotata a Wall Street. SpaceX domanda da record per l'IPO del secolo al Nasdaq.

0: Nino Bonocore, scrivimi, era il 1990, torniamo sui quotidiani, sulle notizie, sull'approfondimento dei principali fatti del giorno, lo facciamo questa mattina con Ginevra Leganza, Il Foglio. Buongiorno Ginevra, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: Parole di miele, si intitola il tuo pezzo questa mattina sul Foglio. Ti concentri sull'inchiesta, sull'indagine, sull'ipotesi di corruzione per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Il pezzo comincia così: il dubbio è se Tommaso Miele, che è uno dei tre indagati, presunto corrotto, non fosse un magistrato particolare già da prima della vicenda. Perché? Che cosa hai raccolto?
1: Perché accantonando ogni idea che ci possiamo fare sull'indagine in corso, che appunto un'indagine è di fatti tutti da accertare, che potrebbero essere veri o forse assurdi, non lo sappiamo, la vicenda di questa indagine apre diversi interrogativi, non soltanto sul ponte ma anche sulla magistratura contabile, sul funzionamento dei suoi organi di autogoverno. Cioè Tommaso Miele, che è stato il presidente aggiunto della Corte dei Conti, è stato per anni promosso dagli organi di autogoverno della Corte, e oggi il dibattito pubblico si concentra sull'ipotesi di corruzione, ma il dato che colpisce è che il presunto destinatario di quelle pressioni, delle pressioni di cui stiamo parlando, fosse un magistrato Miele arrivato ai vertici della magistratura contabile, considerato cioè idoneo a ricoprire le massime funzioni, pur avendo dimostrato in passato, nel corso di quegli anni, cioè una certa, come dire, intemperanza, chiamiamola così. Miele, lo abbiamo letto sui giornali, in quegli anni in cui veniva promosso, twittava improperi, non li possiamo tanto ripetere, forse a questo storia, all'indirizzo dell'ex premier Matteo Renzi, manifestava in maniera molto disinvolta il suo pensiero politico. Ovviamente, come ci hanno detto gli interlocutori, mi hanno detto gli interlocutori, le persone con cui ho parlato, i più importanti avvocati amministrativisti italiani, il professore Scoca, nella legittima e costituzionale manifestazione del proprio libero pensiero, esprimeva appunto quegli improperi. Resta il fatto però che non hanno inciso sulle promozioni, e forse pongono delle domande appunto sull'autogoverno della magistratura contabile. Queste parole di Miele, ovviamente il titolo era come sempre ironico. Pronto?
0: Certo, eccoci qui. A leggere le carte dicevo che finora sono note, Ginevra, il punto centrale sembra essere una presunta promessa di favori futuri, non un vantaggio concretamente ottenuto. E vengo a un altro passaggio del tuo pezzo che mi ha colpito, perché tu scrivi: il sospetto è che al di là di ogni ipotesi di corruzione l'indagine sia sul fatto non meno che sull'idea, cioè a processo c'è l'idea stessa del ponte.
1: Eh sì, è perché appunto, come scriviamo, la discussione dovrebbe essere su dati tecnici, diciamo anche scientifici, però sappiamo benissimo che cos'è il ponte, no? Ha un riverbero anche epico, mi verrebbe da dire, quindi la discussione poi diventa tutta politica, con questi fenomeni che vediamo di stop and go, come si dice, no? Di governi che cambiano, e quindi di ponte che diciamo si apre nelle sue possibilità rispetto ai cantieri, ai progetti, ai progettisti, e poi si ferma perché appunto c'è anche un freno, non penso di dire niente di misconosciuto, molto politico. Lo stiamo vedendo anche rispetto alle dichiarazioni politiche che ci sono a margine di questa indagine. Ci sono questi fenomeni di stop and go con dei danni che poi si ripercuotono sul pubblico erario. Quindi sì, certo, un altro interrogativo che dovremmo porci è se non sia processo anche l'idea. Però
0: l'idea,
1: appunto, sono tutte domande.
0: È un'idea della Lega, e qui ti porto più sulla politica.
1: È un vessillo leghista.
0: E allora Ginevra, ieri peraltro, insomma, partito che è in mezzo ai marosi, ieri sembrava che il Consiglio federale dovesse ridisegnare gli equilibri interni con Zai al vertice vertice del rilancio del Nord, nuove vice segreterie, l'ipotesi persino si era scritto di una lega sul modello CDU-CSU, alla fine non è uscita nessuna nomina. E allora che cosa sta succedendo all'interno di quel partito, che cosa ha deciso davvero il federale di ieri, e insomma Salvini esce rafforzato o si prende solo tempo?
1: La Lega è, se possiamo dirla con un titolo cinematografico, è sull'orlo di una crisi di nervi, è in fibrillazione. Il ponte, come dici, è un vessillo ed è anche l'ennesimo guaio, perché c'è il fuggi-fuggi, lo abbiamo visto in queste ultime settimane in vista delle elezioni. C'è la contusione, anzi direi proprio frattura con i colonnelli leghisti, governatori, è una contusione, frattura risalente. Di cui ieri si sono visti gli ultimi sviluppi, le ultime puntate. Ci sono i sondaggi in picchiata dopo la fuoriuscita di Vannacci, che ha usato, ed è questo poi il fatto, la colpa, no? Il carroccio come tassì. C'è forse una vice segretaria Sardone che se ne va in futuro nazionale, lei lo nega, però il chiacchiericcio monta. E poi c'è stato appunto ieri questo Consiglio federale con questa Lega sull'orlo di una crisi di nervi. Zaia vice segretario, forse sì, no, forse Fedriga, non si capisce ancora bene. Zaia, dicevi, chiede che ci siano due leghe, una a nord, una a sud. Sì. Sardone colpisce perché dice: non mi sono iscritta alla Lega Nord, mi sono iscritta alla Lega Salvini Premier, quindi c'è evidentemente una frattura. E poi soprattutto c'è un altro elemento, c'è questo sogno perduto del Viminale che ogni tanto riemerge perché poi in realtà, diciamolo, si vota tra 9 mesi, e la gestione della sicurezza in vista delle elezioni viene un po' così concepita come il Viminale viene un po' concepito come una cittadella, come un luogo da cui poi gestire appunto la campagna elettorale. La verità è che non si è deciso niente, che probabilmente la Lega è in uno dei momenti più non vorrei dire drammatici, ma nervosi, per tornare all'incipit di questa risposta della sua storia.
0: E dietro tutto questo c'è l'ombra di Vannacci. Prima citavi i sondaggi, sono abbastanza vicini nei sondaggi la Lega e Futuro Nazionale. Non so se ieri hai visto l'intervista televisiva del leader di Futuro Nazionale. A me è sembrata un'intervista piuttosto nervosa. Che impressione ne hai avuto?
1: Guarda, io ieri sinceramente ero a cena, ma quando chiuderò questa chiamata sarà la prima cosa che farò vedere. Però ho letto, insomma, ho letto alcuni stralci di questo scambio. Ho letto che è stato uno scontro di altri tempi, o almeno così è stato definito. Io penso, ed era uno dei miei pensieri anche quando questa intervista è stata annunciata, che diciamo, questi dibattiti televisivi molto nervosi al generale Vannacci fanno molto bene, come bene hanno fatto prima che a lui, a tanti altri che hanno frequentato salotti televisivi in cui venivano insidiati e in cui si fortificavano. Penso che certi salotti ritemprino, e quindi vedo i sondaggi così, me l'immagino in salita.
0: Vedremo che sarà, se sarà effettivamente così, tanto insomma basta aspettare qualche giorno, qualche ora. Io ringrazio Ginevra Leganza per essere stata questa mattina con noi, ti auguro buona giornata, buon lavoro, anche buona visione a questo punto, visto che hai da recuperare il Vannacci pensiero di ieri sera. Io saluto e ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, la regia è di Mauro Convertito, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo. Come ogni mattina do la linea a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, i suoi consigli di lettura. Noi ci risentiamo domani mattina. Da Enrica Belli, buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

libro di oggi è Daedalus, ritratto dell'artista da giovane di James Joy. Primo grande romanzo del sommo autore, racconta una storia quasi autobiografica. Il protagonista è Stephen Daedalus e il nome, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, il nome non è scelto a caso. Anche lui cerca di fuggire dal labirinto delle regole che gli vengono imposte. Nato nel 1882 a Dublino, in una Irlanda stretta tra il dominio della corona britannica e un clima religioso soffocante, James Joyce sviluppa fin da subito un rapporto complicato con la propria terra. Quando in questo paese è nata l'anima di un uomo, le vengono gettati reti per impedirle di fuggire. Poeta, narratore e drammaturgo, Joyce rompe le regole, cambia il modo di raccontare e piega la lingua alle sue esigenze. Nel libro lo stile cresce insieme al protagonista. All'inizio è semplice, quasi infantile, poi diventa sempre più complesso, come se la lingua stessa maturasse con lui. Stephen cresce in una famiglia irlandese benestante. Da bambino è sensibile, un po' spaesato, studia in un collegio di gesuiti, un ambiente rigido dove contano soprattutto discipline e religioni. Le punizioni sono dure, bacchettate sulle mani o sul fondo schiena, soprattutto per quelli che padre Dolan considera fannulloni. Un giorno tocca anche a Stephen, ma senza motivo. Durante la ricreazione gli si rompono gli occhiali e per questo viene dispensato dallo scrivere. Quando però padre Dolan entra in classe e vede il suo foglio bianco, lo prende per un fannullone e lo punisce duramente. I compagni lo spingono a denunciare l'ingiustizia. Stephen esita, cambia idea più volte. Alla fine però si fa forza, entra nell'ufficio del rettore e gli racconta l'accaduto. Il rettore lo rassicura che parlerà con padre Dolan per evitare altre punizioni. Lui è ancora un bambino, ma ha avuto il coraggio di denunciare un'ingiustizia. I compagni lo festeggiano come un eroe. È il suo primo atto di ribellione contro una religione ridotta a disciplina e punizione. Ma nel frattempo le condizioni economiche della sua famiglia peggiorano ed è costretto a lasciare la scuola privata e a tornare a Dublino, ma lì riesce comunque a terminare gli studi. Stephen cresce in fretta e quando arriva la scoperta del corpo e del desiderio, bloccato dalla timidezza con le sue coetanee, va con una prostituta, ma subito dopo è travolto dalla colpa. Egli aveva peccato mortalmente, non una sola, ma molte volte, e sapeva che, mentre già soltanto per il primo peccato era in pericolo di eterna dannazione, con ciascuno dei peccati successivi aveva moltiplicato la colpa e il castigo. Per lui nei giorni, nelle opere, nei pensieri potevano espiare, poiché le fonti della grazia santificante avevano cessato di rinfrescargli l'anima. Al massimo, con un'elemosina data a un mendicante le cui benedizioni egli fuggiva, poteva sperare di propiziarsi fiaccamente qualche particella di grazia attuale, quanto alla sua devozione s'era perduta in un mare. A che giovava pregare quando sapeva che la sua anima anelava alla sua stessa distruzione? C'è

Steven continua a frequentare gli ambienti religiosi. Un giorno rimane colpito da un sermone che descrive l'inferno per i peccatori. Si sente dannato, sporco. La sua vita cambia di nuovo. Per cancellare il suo passato si impone una disciplina durissima. Controlla ogni senso come se fosse un nemico. Ecco come. Nella mortificazione del tatto spendeva la più assidua ingegnosità di inventiva. Non cambiava mai consciamente la posizione nel letto. Stava seduto nelle posture più scomode. Soffriva con pazienza ogni prurito e ogni dolore. Si teneva lontano dal fuoco. Rimaneva in ginocchio per tutta la durata della messa, eccetto i Vangeli. Non si asciugava parti del collo e della faccia in modo che l'aria potesse screpolarle. Tutte le volte che non stava dicendo il rosario, teneva le braccia rigide ai fianchi come un corridore, mai in tasca o dietro la schiena. Nonostante tutto, Daedalus non riesce a diventare perfetto. Il rettore, colpito dal suo cambiamento, gli propone di diventare prete. Steven però, dopo averci riflettuto, capisce che non è la sua strada. Tutte le costrizioni che si è imposto, invece di avvicinarlo a Dio, lo hanno svuotato per ritrovarsi nel dubbio. Entra all'università e lì capisce chi è davvero. Scopre anche il suo talento, il talento per la scrittura. E all'università stringe amicizia con gli altri ragazzi e soprattutto rimane turbato dalla visione di una ragazza sola e immobile e guarda verso il mare. L'immagine della ragazza gli era entrata nell'anima per sempre e nessuna parola aveva rotto il sacro silenzio della sua estasi. Quegli occhi lo avevano chiamato e la sua anima era balzata al richiamo. Vivere, errare, cadere, trionfare, ricreare la vita dalla vita. Un angelo selvaggio gli era apparso, l'angelo della giovinezza e della bellezza mortale, un messaggero dalle giuste corti della vita per spalancargli innanzi in un attimo d'estasi le porte di tutte le strade dell'errore e della gloria. Avanti, avanti, avanti! Il libro tocca anche temi politici. Joyce si sofferma su un ambiente soffocato, governato da patrizi che, come scrivi, pensavano soltanto a gradi dell'esercito e sovrintendenze di terre. E arriva a domandarsi come toccarli al cuore o gettare la propria ombra sulla fantasia delle figlie prima che quei villani rifatti le fecondassero in modo che potesse venire su una razza meno ignobile di quella.

Alla fine Steven prende la decisione di lasciare l'Irlanda per diventare artista e il romanzo si chiude con il suo diario che segna il passaggio definitivo verso l'indipendenza. E il lupus in fabula di Daedalus, il ritratto dell'artista da giovane, è l'arte come via di fuga. Fuga da regole, moralismi, ma anche dalle proprie paure e dalle inquietudini. Steven diventa davvero adulto quando capisce che può essere artista ed è lì che riesce a trasformare la sua ribellione in qualcosa di creativo. Tutto ciò che vive, i dubbi, i desideri, le crisi, diventa, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, materia per l'arte. Per questo Steven Daedalus deve fuggire e allontanarsi. E allontanarsi e fuggire dalla famiglia, dall'Irlanda e dai gesuiti. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Daedalus, ritratto dell'artista da giovane di James Joyce, perché gli artisti nella loro sofferenza abitano il mondo dietro il mondo. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Simone Pagani, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran. Trump a Teheran, accordo o andremo avanti. Dai Pasdaran missili contro le basi americane nel Golfo. Il Papa dalla Sagrada Famiglia a Barcellona, non si può credere in Gesù e fare la guerra. Oggi e domani Leone alle Canarie sulle rotte dei migranti. La Premier Meloni all'assemblea di Confcommercio, nessuna patrimoniale, noi le tasse vogliamo ridurle. Medici di famiglia e stop alla riforma. Intelligenza artificiale, dal governo pacchetto di regole per scuola, lavoro, polizia e in provincia di Alessandria arriva la prima assessora virtuale. Mondiali di calcio, si comincia stasera la cerimonia inaugurale allo stadio Azzeca, poi il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, diretta su Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco, ancora una notte di bombardamenti sull'Iran, attacchi condotti senza Israele, precisa Donald Trump, che poi avverte: se l'Iran non firma un accordo bombarderemo nuovamente, senza pietà. I Pasdaran rispondono con missili sulle basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania.
4: Colpiti radar e sistemi di difesa aerea vicino Hormuz, ma anche un impianto petrolchimico sempre nel sud e altri obiettivi a ovest di Teheran. 49 missili americani Tomahawk in una sola notte. Diplomazia coercitiva, sintetizza il Pentagono, ore dopo che Donald Trump aveva ridimensionato il suo ottimismo sulle trattative e dichiarato: gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un'intesa, ci trattano da stupidi, ne pagheranno il prezzo. Come la notte precedente, i Pasdaran replicano con missili e droni verso basi statunitensi del Golfo e rivendicano di aver danneggiato il centro di comando della base di Al-Azraq in Giordania, ma per ora non c'è conferma. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine dei suoi attacchi, Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Bugie, secondo Tehran, è solo un pretesto del presidente americano per evitare la guerra con noi. Su Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Il gioco delle parti va avanti, ma intanto i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran senza progressi nei negoziati. Valeria Fraschetti, GR1.
3: La campagna di Israele contro Teheran non è finita, così il ministro della difesa israeliano Katz. Lo Stato ebraico intanto dirama un nuovo allarme per il lancio di razzi di Hezbollah dal Libano, dove non si fermano gli attacchi israeliani. Oltre 3.600 i morti dal 2 marzo, secondo il governo di Beirut. La guerra in Ucraina, proseguono i raid sui due fronti. A Krasnodar in Russia, incendio in una raffineria colpita da droni. Alcuni detriti, secondo le autorità locali, hanno colpito un condominio, due i feriti. La diplomazia di Mosca intanto torna ad attaccare le istituzioni italiane. Ci sentiamo spesso accusati, la Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi, afferma l'ambasciatore di Mosca nel nostro paese, Paramanov. Seconda notte di scontri a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli

0: dimostranti nel mirino finiscono le comunità di origine straniera. L'estrema destra di Farage, altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social. Polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra. Così Papa Leone da Barcellona, che il pontefice lascerà questa mattina per raggiungere le Isole Canarie, ultima tappa sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Nella città catalana ieri la visita in un penitenziario, all'abbazia di Montserrat, e in serata la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione dell'ultima torre.
1: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
2: Creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abbandonare a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
0: In Italia l'intervento di Giorgia Meloni alla Assemblea di Confcommercio, centrale il tema tasse.
3: Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo. Per intenderci, altri parlano di tassare il patrimonio. Noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio.
4: Giorgia Meloni rivendica la postura del governo. L'Italia non è la Repubblica delle banane, dice. Conferma obiettivo dell'esecutivo è allargare la platea dei beneficiari del taglio del cuneo fiscale al ceto medio. Prova del buon esito delle politiche dell'esecutivo i dati economici che la Premier ha definisce incoraggianti e sui social rilancia i numeri della produzione industriale 0,5% in più ad aprile, un segnale positivo, afferma Giorgia Meloni, sulla buona tenuta del nostro sistema. Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, straordinaria ma dall'impatto enorme sulle persone, avverte la Presidente del Consiglio. Il tema sarà sul tavolo del G7 dei leader subito dopo il Consiglio europeo, che si concentrerà sul sostegno all'Ucraina e sulla situazione in Medio Oriente. La Premier stamattina sui dossier riferirà in Parlamento. Federica Ionta, GR1.
0: Lo sentivamo, la produzione industriale accelera secondo gli ultimi dati Istat, su base mensile ma anche nella media trimestrale, più 0,2%, e nel confronto con lo scorso anno.
5: Il caro petrolio pesa ma non rallenta la Fabbrica Italia, che ad aprile, secondo l'Istat, è aumentata dell'1,2% rispetto a un anno prima. E che non siamo un paese in declino lo sottolinea anche il presidente di Confcommercio, che davanti all'Assemblea Generale sottolinea quello che rende unica l'Italia, Carlo Sangalli.
6: Il Made in Italy si può copiare, il Sense of Italy no. Sul prodotto si possono mettere i dazi, sull'italianità no. Il Sense of Italy è in fondo quello che ci rende unici.
5: I problemi non mancano per il presidente di Confcommercio: bassa occupazione tra giovani e donne, soprattutto tasse e burocrazia, ancora Sangalli.
6: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
5: Amalia Carosi, GR1.
0: Lavoro con 137 sì e 73 no, primo via libera con la fiducia della Camera al decreto 1 maggio, che ora arriva blindato al Senato per l'approvazione definitiva. Tra le novità introdotte, il giusto salario. Per individuarlo si farà riferimento al trattamento economico complessivo, che comprende tutte le voci retributive e che sarà definito dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Salario che le imprese sono tenute a rispettare per poter accedere ai bonus per le assunzioni. In arrivo anche misure per contrastare il caporalato digitale. E sui temi economici, oltre che sull'inchiesta per corruzione che riguarda la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, si accende il confronto tra i partiti. Primo tema di discussione proprio il sì di Montecitorio al decreto lavoro.
7: Fratelli d'Italia rivendica il salario giusto come strumento contro il lavoro povero. Marta Schifone.
8: L'equazione tra lavoro

0: lavoro povero e salario minimo non regge, perché i working poor non sono dati dalla retribuzione oraria bassa.
1: L'Italia deve ricominciare a crescere, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Per i Dem il governo non investe nelle politiche del lavoro, tutela solo i ricchi e non dà risposte a famiglie e imprese, e i salari sono diminuiti. Giuseppe Conte, 5 Stelle.
2: Oggi abbiamo l'urgenza di recuperare risorse dall'industria delle armi, dalla tassa sugli extra profitti delle banche, questi utili straordinari che sono al di fuori di una regolamentazione ordinaria del mercato.
1: Il progetto del ponte sullo stretto deve andare avanti, evidenzia Antonio Tajani da Forza Italia, che chiede di non strumentalizzare l'inchiesta. Stessa linea per la Lega, che riunisce il Consiglio federale. Nessuna scissione, puntualizzano. La Lega è una sola. PD, AVS e 5 Stelle parlano di fallimento del governo, chiedono di fermare l'opera e la premier in Parlamento. Si usino, dicono, i 13 miliardi per gli italiani. Carla Macrellino, GR1.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi in tema di intelligenza artificiale. Si interviene su polizia, pubblica amministrazione, sanità, professioni, scuola. Qui l'IA diventa argomento di educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione da 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, sottolinea come l'Italia sia la prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica. Stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva, tramite decreto legge, l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Il testo, in lavorazione, era però diventato oggetto di polemiche con i sindacati, che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia, poi Fratelli d'Italia e Lega, e la stessa premier Meloni a fare retromarcia. Forti critiche dalle opposizioni, il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci. Il titolare dell'economia, Giorgetti, in audizione in Senato sulla riforma della RAI, ha spiegato che il modello societario non può essere stravolto e che le designazioni dei componenti del Consiglio di amministrazione estero non sono ulteriormente comprimibili. Giorgetti ha anche sottolineato di non aver mai pensato a privatizzazioni. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento riguardo le nomine.
4: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
3: Insoddisfatta dell'audizione di Giorgetti, la presidente della Vigilanza RAI, Barbara Floridia, secondo la quale il ministro dell'economia sulle nomine sbaglia perché, dice, l'Unione Europea chiede che non ci sia influenza del governo. Il dibattito non può chiudersi qui, ha sottolineato Floridia, che auspica Giorgetti venga in vigilanza. Arriveranno entro 90 giorni le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di essere l'assassino di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nell'ottobre del 2023 a Rimini. La procura intanto ha già annunciato ricorso in appello.
5: Le testimonianze, oltre un centinaio, ascoltate in 9 mesi di processo, tutto dovrà essere rianalizzato per trovare l'assassino di Pierina Paganelli. I sospetti della procura continuano a ricadere su Luis da Silva, scarcerato dopo quasi 2 anni di detenzione preventiva. Le prove contro di lui non hanno convinto la corte, per sua moglie Valeria Bartolucci è la fine di un calvario.
6: La verità prende le scale e le bugie l'ascensore. Si mette di più ad arrivare, ma arriva.
5: I suoi avvocati, che in aula hanno citato la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, chiedono di approfondire le indagini su Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora della vittima e amante di Da Silva. Fu lei a ritrovare il corpo e a finire indagata per favoreggiamento, prima di trasformarsi 1 anno e mezzo dopo nella grande accusatrice, raccontando di aver trovato quella mattina l'imputato all'interno del garage. Da Silva le avrebbe anche dato una versione concordata da fornire alla polizia. Per gli inquirenti avrebbe ucciso Pierina perché lei aveva scoperto la loro relazione, ma sul corpo e sui vestiti della vittima non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzera, GR1.
3: Intelligenza artificiale protagonista di un esperimento amministrativo. In provincia di Alessandria, ad Acquiterme, arriva la prima assessora virtuale d'Italia.
7: Acquiterme sarà il primo comune italiano ad avere un'assessora generata dall'intelligenza artificiale. Il suo nome è Eva, come la prima donna, e il suo cognome Staziella rinvia alle origini della cittadina piemontese che contribuirà a governare con questo esperimento amministrativo che non ha precedenti. Si tratta di un progetto pilota di studio e di ricerca. Naturalmente la sua nomina non ha efficacia giuridica, ma Eva metterà i suoi algoritmi al servizio della giunta, come spiega il sindaco Danilo Rapetti, che l'ha ideata.
8: Ci sarà sempre una forma di vigilanza da parte o mia personale o comunque dei

0: funzionari del comune, però l'assessore, tra virgolette, virtuale, parteciperà alle giunte, ascolterà, potrà dire la sua. Formalmente caricate sulla segreteria del sindaco, potrebbe anche presentare qualche delibera.
1: In ogni caso, per evitare brutte sorprese, il primo cittadino ha già messo le cose in chiaro, chiedendo ad Eva come si comporterà nel caso di divergenze su temi importanti.
0: Lei ha risposto che se si trovasse d'accordo con me lo direbbe apertamente, cercherebbe di convincermi e poi alla fine la decisione era mia, ma se proprio fosse in totale disaccordo si dimetterebbe.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: Inclusione e cittadinanza attiva al centro dell'accordo firmato a Roma dal ministro per lo sport Andrea Bodi e dall'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi, prevede progetti editoriali e campagne di sensibilizzazione. Calcio, ci siamo, al via stasera i mondiali in America.
3: Parola al campo, dopo le tante polemiche tra caro biglietti, lunghe perquisizioni ai controlli e visti dagli Stati Uniti, come nel caso dell'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, respinto alla frontiera a Miami dopo 11 ore di interrogatorio e accolto ieri da eroe al ritorno in patria. Ma stasera si comincia, nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale, canterà anche Andrea Bocelli, e poi alle 21, ora italiana, il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica, la prima di 104 partite, da oggi alla finale del 19 luglio, nella rassegna ridata per la prima volta ospitata da tre nazioni e con 48 squadre partecipanti, senza però ancora una volta l'Italia. Attenzione anche all'incognita meteo, visto che l'allarme fulmini può portare alla sospensione o al rinvio delle partite. È successo ieri sera ad Orlando, dove l'amichevole fra Inghilterra e Costa Rica è slittata di un'ora a causa di un temporale. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E anche di mondiali si parlerà oggi a Radio Anch'io dopo i GR regionali con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Sono le 7:15, restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
9: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
15: Udine temporale e raffiche di vento fino a 100 km orari, ai mercati generali una gru crolla sui capannoni, decine di alberi abbattuti, salvataggi sul tagliamento.
16: Startec e Chito, l'attesa dei lavoratori per una schiarita, allo stabilimento triestino lo scetticismo sull'ingresso dei nuovi soci.
15: L'economia regionale cresce, nel rapporto di Banca Italia in evidenza anche l'inadeguatezza dei

0: Salari.
1: Pordenone trasferito nel nuovo ospedale, reparto di terapia intensiva, 15 posti letto ad alta tecnologia.
0: Ripartito il tram di Opicina, ma sono solo esercitazioni per i nuovi manovratori, ancora incertezza sulla data di riavvio del servizio.
1: A Illegio apre la mostra dei capolavori all'insegna del dialogo, il cantautore Diodato all'inaugurazione.
0: L'Ital Basket verso le qualificazioni mondiali, a Gorizia il test degli azzurri contro la Croazia.
1: 7:19 minuti, buongiorno da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig, una giornata che si apre con cielo da nuvoloso a coperto sul Friuli Venezia Giulia. Vediamo le temperature registrate alle 7, a Trieste 18 gradi e 5 decimi, mare mosso con temperature di 23 gradi, a Gorizia 16, a Udine 15 gradi, a Pordenone 13 e mezzo, nell'area montana Tolmezzo 7 e 5 decimi, a Tarvisio 6 e 5, a Sappada 3 e 5, sul Piancavallo 4 gradi, 8 gradi e mezzo Forni di Sopra, in quota abbiamo sullo Zoncolan 4 gradi, sull'Ussari 3, sulla costa grado 19, temperatura del mare 23, a Lignano 18, temperatura del mare 24.
0: Queste le previsioni, in giornata nuvolosità variabile e nel pomeriggio sui monti sarà possibile qualche rovescio sparso che verso sera non si esclude possa interessare localmente qualche zona di pianura. Sulla costa e sulla pianura orientale soffierà bora moderata, specie al mattino quando potrà essere sostenuta a Trieste.
1: Numerosi alberi sono stati abbattuti ieri sera nella zona di Udine dalle violente raffiche di vento fino a 100 orari che hanno accompagnato un forte temporale intorno alle 18:30. Una gru è crollata su alcuni capannoni all'interno del mercato all'ingrosso. Sono questi gli effetti più gravi della perturbazione che ha attraversato la regione provocando danni soprattutto nel Friuli centrale. Tre persone fra Osoppo e Dignano sono state salvate dalla piena del tagliamento.
2: Gli effetti del maltempo si sono fatti sentire già in mattinata in provincia di Udine quando, poco dopo le 9:30, a Osoppo una coppia di turisti a bordo di un pick-up ha tentato di guadare il fiume Tagliamento. Il mezzo è rimasto bloccato proprio mentre il livello del fiume cominciava a crescere dopo le piogge continue cadute nella notte e all'alba. Un passante ha visto la scena e ha lanciato l'allarme. Nel giro di alcuni minuti è stato attivato l'elisoccorso che ha provveduto a recuperare la donna con il verricello e a portarla in salvo, mentre il compagno ha preferito allontanarsi dall'auto a nuoto, portando in salvo anche uno dei due cani che avevano con loro. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a recuperare il mezzo e a salvare anche il secondo cane. Nel tardo pomeriggio la situazione meteo è peggiorata, temporali violentissimi hanno colpito la zona di Udine e un altro intervento di soccorso si è reso necessario sempre sul Tagliamento, a Dignano, dove un cittadino indiano di 24 anni era finito in acqua e rischiava di essere trascinato via dalla piena. È riuscito a fermarsi aggrappandosi a dei rami sulla riva. Anche in questo caso un passante ha lanciato l'allarme e l'elisoccorso è riuscito a salvare l'uomo, trasportato poi in ospedale. A Udine città oltre un centinaio le richieste di soccorso per caduta di alberi e allagamenti. L'effetto più grave è stato il crollo di una gru su alcuni capannoni del mercato ortofrutticolo. In una cella a frigo vicina si stavano svolgendo delle operazioni di sistemazione dei prodotti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Tutta l'area è stata transennata e chiusa. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e protezione civile. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: I temi del lavoro con le vicende della Startech, azienda triestina che conta 320 lavoratori da tempo sulla graticola. Martedì al tavolo del Ministero erano stati ipotizzati gli ingressi di nuovi soci, ma Regione e sindacati chiedono un piano industriale di lungo termine e con una compagine affidabile. Anche alla Chito di Tarvisio le maestranze attendono una schiarita.
3: Lei da quanto tempo lavora qui?
4: È 37 anni e c'è una sensazione di precarietà, quantomeno.
3: Regna lo sconforto tra i lavoratori della Startech che intercettiamo a 24 ore dal tavolo ministeriale a Roma, che teoricamente avrebbe anche portato buone notizie, l'interesse concreto di due partner stranieri disposti ad investire nello storico stabilimento di prodotti high-tech di Trieste, che ormai da troppi anni vive tra incertezze e passaggi di mano. C'è un'azienda di data center americana-libanese, la Multiline, il cui CEO ha messo la faccia raggiungendo il tavolo ministeriale in videocollegamento, e c'è un fondo di investimenti di private equity, Stellex Capital, realtà estere che però non sembrano convincere i lavoratori.
5: Perché non fanno industria, fanno interesse e questo sito qui è appetibile.
3: Capisco lo sconforto dei dipendenti, ma ci ha spiegato Massimiliano Ciarrocchi, direttore generale di Confindustria Alto Adriatico, appena rientrato da Roma. Non è sbagliato andare a ricercare capitali esteri che investano in un settore così strategico, consentendo di mantenere qui in Italia gli stabilimenti, però, conclude, entro

0: al mese deve esserci l'impegno formale di investimento e una deadline c'è, è il 7 luglio, il prossimo tavolo ministeriale. La scadenza della solidarietà a fine mese preoccupa i sindacati. Al momento, dice Chiara Lucchetto, FIOM, non ci sono le garanzie di continuità tali da sottoscrivere una proroga. Per Antonio Rodà, UILM, il piano industriale resta debole. Alessandro Contino, FIM, le buone intenzioni di questi investitori sono apprezzabili, dice, ma serve un investimento concreto entro il mese. Se arrivasse, spiegano i sindacati, la solidarietà potrebbe essere rinnovata mensilmente in modo da rendere costante la verifica di attendibilità degli impegni. Un piano industriale serio, dettagliato, formalizzato, l'impegno a non procedere con ulteriori licenziamenti per i prossimi 5 anni è quello che chiedono anche i lavoratori dell'Achitto di Fusine riunitisi in assemblea. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: La Banca d'Italia ha presentato un rapporto sull'economia regionale. Ci sono fattori positivi dovuti alla crescita, ma anche zone d'ombra come il calo delle retribuzioni. Ascoltiamo Massimo Gallo, direttore della sede di Trieste di Banca Italia.
2: 2025, su cui ci concentriamo con questo rapporto, è stato un anno tutto sommato positivo. Abbiamo stimato una crescita del prodotto regionale dello 0,7%. Teniamo presente che l'Unione Europea è cresciuta al netto di alcuni aggiustamenti statistici dell'1%, quindi insomma siamo pressoché in linea. Il dato positivo è una ripresa della produzione manifatturiera, che invece negli ultimi 2 anni era in calo, crescita delle costruzioni.
3: Interessanti i dati che vengono fuori dal rapporto sui porti di Trieste e Monfalcone.
2: Hanno una rilevanza strategica come punto di contatto tra, diciamo, il Mediterraneo e l'Europa centro-orientale, e quindi è meno focalizzato sui traffici nazionali e sulle esportazioni nazionali. Ci dicono che ha un impatto anche sul mercato del lavoro, che abbiamo stimato del circa l'1,8%.
3: C'è attenzione sulle retribuzioni in regione, che sono in calo.
2: Sui salari reali facciamo vedere come negli ultimi 15 anni sono in riduzione le retribuzioni reali. La nostra analisi si ferma al 2023, poi c'è stato un recupero, però nel complesso, diciamo, non è stato ancora recuperato questo gap.
3: Trieste, Claudia Marra, TGR Friuli, Venezia Giulia.
4: Sono circa 11.500 le assunzioni programmate dalle imprese del Friuli Venezia Giulia a giugno 2026, mentre nel trimestre giugno-agosto il fabbisogno supera i 30.000 contratti. I servizi trainano la domanda, in calo invece l'industria penalizzata dalla flessione della manifattura. Lo rileva il bollettino Excelsior Union Camere elaborato dal Centro Studi della Camera di Commercio Pordenone Udine. Sempre ampia la distanza tra domanda e offerta di lavoro, quasi una figura su due è difficile da reperire. Si tratta soprattutto di operatori sociosanitari e operai specializzati nel settore edilizio.
1: Nuove regole europee, obblighi più stringenti sulle fonti rinnovabili, edifici a emissioni zero e maggiore attenzione alla qualità energetica del patrimonio immobiliare. Saranno questi alcuni dei temi al centro del convegno organizzato per il pomeriggio dalla Regione, da Friuli Venezia Giulia Energia, per fare il punto sui principali cambiamenti in merito alla transizione e all'efficientamento energetico, che interesseranno professionisti, amministrazioni pubbliche e operatori del comparto a partire da quest'anno. Tra le novità che saranno approfondite nell'incontro, la ridefinizione dei limiti di prestazione energetica degli edifici, l'introduzione di criteri più rigorosi per il calcolo dei ponti termici e l'ampliamento degli interventi soggetti all'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili. Il convegno comincerà alle 14.30 nella sede della Regione di Udine, in via Sabbadini.
4: In Consiglio regionale è proseguito ieri l'esame del disegno di legge sulle politiche abitative. Si è parlato anche di locazioni brevi, che entreranno tuttavia in un diverso provvedimento previsto in autunno.
5: È già iniziata in maggioranza una valutazione su una limitazione degli affitti brevi in Friuli Venezia Giulia, un tema emerso a margine della discussione sulla legge e sulle politiche abitative. Tuttavia, per le locazioni brevi, soprattutto quelle a fini turistici, se ne riparlerà dopo l'estate con la discussione in consiglio della legge sull'urbanistica. Lo conferma l'assessore alle infrastrutture Cristina Mirante.
6: Abbiamo Trieste e le città turistiche, che chiaramente per il tema delle locazioni creano delle difficoltà ai lavoratori a accedere a affitti a canone calmierato. Stiamo valutando, per evitare che ci sia limitazione totale, ma che ci sia anche uno giusto equilibrio.
5: Una posizione congiunta va ancora concordata anche a livello di gruppi su una questione che tocca vari interessi. Igor Treleani, di Fratelli d'Italia.
7: Lei sa benissimo che poi le logiche di provincia, tra virgolette, io provengo dalla provincia di Udine, con quelle magari delle città importanti come Trieste, sono differenti, ma io confido comunque che alla fine la sintesi sarà rispettosa di tutte le peculiarità del nostro territorio regionale.
5: Un intervento sulle locazioni brevi viene visto positivamente da sinistra. Furio Honsel di Open Sinistra

0: FVG.
1: C'è una fortissima speculazione che colpisce gli studenti universitari. Se vogliamo davvero essere attrattivi nei confronti di tutte queste persone che arrivano, dobbiamo creare per loro delle condizioni dove gli affetti siano accessibili.
0: Intanto l'esame della legge sulle politiche abitative è andato avanti, approvato all'unanimità, un emendamento che prevede un sostegno dedicato alle donne vittime di violenza di genere attraverso una percentuale garantita di alloggi ATER, anche in deroga alle graduatorie. Intanto sul bando fotovoltaico è confermata la fine degli incentivi regionali per le case singole dopo il 15 settembre, mentre proseguiranno per i condomini che riceveranno contributi specifici per l'efficientamento energetico. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Corridoio IMEC e allargamento dell'Unione Europea ai Balcani saranno al centro del dibattito nel simposio geoadriatico dedicato a diplomazia, economia e scienza promosso a Trieste dalla Vitale Onlus e dall'Università. I lavori si svolgeranno questa mattina nel Palazzo della Regione in Piazza Unità, domani al MIB e sabato in Camera di Commercio con una settantina tra rappresentanti delle istituzioni ed esperti di portualità, affari esteri, cooperazione internazionale, diplomazia e scienza. Voce di dissenso, quella del comitato No IMEC, che questa mattina presenterà alla stampa una lettera aperta al presidente dell'autorità portuale in relazione al traffico di armi nei porti di Trieste e Monfalcone.
3: A Trieste al via la tre giorni con la CGL al Parco di San Giovanni. A 70 anni dalla fondazione della locale Nuova Camera del Lavoro, nella giornata inaugurale il sindacato si interroga sulla crescita del turismo, il suo impatto sociale ed economico e sulla qualità della vita. Due gli appuntamenti principali: alle 15.30 al Teatro Basaglia l'incontro dal titolo Senza di noi quale turismo, con il punto sulle condizioni di lavoro nel settore e la necessità di un adeguato modello di sviluppo. Alle 20.30 al Roseto del Parco l'incontro Trieste Sold Out. Il turismo che cresce, la città che rincorre, dedicato alle strategie di sviluppo sostenibile e condiviso.
2: È stato completato il trasferimento della terapia intensiva nel nuovo ospedale di Pordenone, passaggio particolarmente delicato del piano traslochi. Il reparto dispone di 15 posti letto, box singoli, tecnologie integrate e una maggiore attenzione all'umanizzazione delle cure.
4: La nuova terapia intensiva dell'ospedale di Pordenone è un gioiello di tecnologia e attenzione al paziente. Il trasloco dalla vecchia struttura è stato a lungo preparato e concluso senza problemi. La nuova sede è al primo piano del corpo E, allo stesso livello della medicina d'urgenza e delle sale operatorie, e passa da 10 a 15 posti letto, più una sala urgenza e una sala procedure. Spazi ampi e umanizzati. Ci sono ad esempio un diario per i pazienti o poltrone per i colloqui dei familiari, un box di isolamento anche per malati altamente infettivi o gravemente immunodepressi e tecnologie di ultimissima generazione. Tommaso Pellis, direttore della terapia intensiva.
5: Un ambiente che è nativo per accogliere un corpo tecnologico così complesso e sfaccettato come quello di una terapia intensiva. Una attenzione maggiore all'accoglienza, quindi un percorso che nasce per accogliere i pazienti ma anche i parenti, una discrezione, una dignità per il malato data da un box singoli capaci di gestire anche aspetti complessi dal punto di vista infettivo e trasmissione delle infezioni e quindi di sicurezza in termini di prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza, un rispetto anche dei ritmi giorno e notte, di tutto, insomma, è stata pensata per i malati, per i pazienti e per il personale che vi lavora, con un occhio veramente alla integrazione informatica e tecnologica che non era possibile inventare sistemando dei locali vecchi e progressivamente rivisti negli anni.
4: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Laboratorio Sanità Friuli Venezia Giulia 2030, AI, l'intelligenza artificiale cambia la sanità. E questo è il titolo della due giorni, oggi e domani a partire dalle 9.30, organizzato dalla Regione a Villa Manin di Passariano. Occasione di confronto sull'impatto delle tecnologie avanzate e dell'intelligenza artificiale nel sistema sanitario. Saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni, professionisti della sanità, direttori generali, esperti, manager e rappresentanti delle aziende tecnologiche per approfondire le applicazioni dell'AI nei processi di prevenzione e diagnosi, nei percorsi clinici e organizzativi, nell'accesso ai servizi sanitari e sociali e nella governance delle aziende sanitarie.
2: A Udine si svolge oggi l'Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, appuntamento dedicato alle sfide ambientali e produttive del futuro tra innovazione tecnologica, pianificazione territoriale e gestione delle emergenze, ma anche

0: anche alle prospettive occupazionali per i neolaureati del settore. I lavori si svolgono in castello con inizio alle 9.
1: Il coordinamento ambientalista Giù le mani dai fiumi effettuerà nel pomeriggio a Udine, davanti alla sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana in Viale Europa, un presidio per manifestare il dissenso contro le scelte che la Regione, attraverso l'operato del Consorzio, sta portando avanti in molti comuni del Basso e Medio Friuli. Negli ultimi anni e mesi, scrive il coordinamento in una nota, si sono svolti infatti decine di interventi, spesso in pieno periodo di nidificazione, che hanno prodotto eradicazione totale della vegetazione e tagli a raso zero, a cui sono seguite spesso successive cementificazioni di rogge, canali, torrenti e fiumi, in violazione della Costituzione e delle direttive europee in materia di habitat e ripristino della natura.
0: A Trieste è tornato a circolare il tram di Opicina, ma lo storico mezzo si è rianimato tra Piazza Dalmazia, Via Martiri della Libertà e Piazza Casali solo per consentire a una dozzina di aspiranti manovratori di prendere confidenze in vista di un impiego sulla Trenovia. Il tram era fermo ormai da 8 mesi, dal 12 ottobre, quando la mattina della Barcolana le corse vennero sospese a causa di un guasto alla funicolare. Sulla riattivazione del servizio interrotto dal 12 ottobre, dunque per un guasto, Trieste Trasporti non si esprime, ma ha annunciato le prove di guida del personale, soprattutto per informare i cittadini della necessità di spostare le auto parcheggiate sui binari lungo il tragitto di queste prove tecniche che proseguiranno anche oggi.
1: A Cusignacco ieri una doppia commemorazione, quella dell'omicidio di Giacomo Matteotti nel 1924 ad opera dei fascisti e quella del gesto che 2 anni più tardi ricordò il segretario socialista sfidando il regime.
2: Un cipresso ultracentenario, un simbolo per Cusignacco. Su quel cipresso, che accoglie silenzioso chi entra nella frazione di Udine tra via Verona e via Veneto, 100 anni fa vi salì Ermete di Snan, bracciante agricolo che con l'aiuto di 2 amici, Edoardo De Paoli e Perseo Zanuttini, riuscì a scalare l'albero e ad issare sulla punta una bandiera rossa realizzata tingendo un lenzuolo. Un gesto di protesta contro le prevaricazioni fasciste, compiuto proprio il 10 giugno, 2 anni dopo l'omicidio di Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, rapito e assassinato nel giugno del 1924. Una protesta forte e rischiosa dei giovani di Cusignacco di allora, che volevano così dimostrare la loro volontà di non piegarsi alle repressioni del regime fascista. Una commemorazione ricorda quel gesto 100 anni dopo, insieme alla richiesta di inserire il cipresso nell'elenco regionale degli alberi monumentali. Mario Barel.
3: Opposizione che però nasce nelle fabbriche ancora prima che il fascismo si impossesse del potere. Rinnoviamo questa proposta perché venga iscritto appunto nell'elenco degli alberi monumentali della regione, perché rappresenta al tempo stesso elementi storici, quelli che ho ricordato prima, monumentali per la sua età e per le sue dimensioni, e anche ambientali, perché come dicevo rappresenta in un certo modo il centro di Cusignacco.
2: Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Terzo giorno a Ronchi dei Legionari per il Festival di Giornalismo Le Ali delle Notizie. Nel programma di oggi, che si aprirà alle 17 al Palatenda, in evidenza gli scenari internazionali tra Africa e Russia, le condizioni dei minori nelle carceri italiane e uno spettacolo dedicato a Gaza. Tra gli ospiti, Barbara Schiavulli, Laura Silvia Battaglia, Antonella Sinopoli, Marta Allevato, Raffaella Di Rosa e Rossella Spinosa.
0: Lo scrittore Nicolò Ammaniti per la letteratura, lo psichiatra Paolo Crepè per l'avventura del pensiero, la sinologa e saggista Giada Messetti per Lignano per il futuro, lo scrittore turco-curdo Burhan Sömmez come testimone del nostro tempo e Paolo Gasparini per fotografia, fotolibro sono i vincitori della 42esima edizione del premio Hemingway. I nomi sono stati annunciati dagli organizzatori, Comune di Lignano, Sabbiadoro, assessorati regionali a cultura e attività produttive e turistiche e Fondazione Pordenonelegge.it. La cerimonia di premiazione è in programma il 27 giugno. Da giovedì 25 a sabato 27 a Lignano i premiati saranno protagonisti di 5 incontri.
1: Apre oggi a Illegio Il Dialogo, la nuova mostra organizzata dal Comitato di San Floriano che anche quest'anno, come nelle 21 edizioni precedenti, porterà nel piccolo Borgo Carnico una serie di capolavori dell'arte antica, moderna e contemporanea dall'epoca greca al Novecento, con grandi maestri come Caravaggio, Fattori, Picasso o Chagall. La mostra, alle 18, verrà inaugurata da un dialogo tra il cantautore Diodato e il curatore Don Alessio Geretti, che ci presenta il progetto espositivo.
4: La mostra Illegio di quest'anno, che procederà fino all'8 novembre, è un

0: viaggio incantevole tra 52 opere, che ha come filo conduttore il dialogo, la sua necessità, le sue difficoltà, le sue condizioni di fondo tra persone umane, tra popoli del pianeta. L'arte ha raffigurato molte volte diversi casi di iconografia di tutto ciò che la mostra ripercorre, di capolavori da ricordare. C'è l'imbarazzo della scelta, si può pensare alle due opere di Caravaggio, L'incredulità di Tommaso, ad esempio, dove il dialogo fra il Signore risorto e il suo apostolo giunge a un incontro intimo e commovente, una delle opere più famose al mondo, o al Sant'Agostino in Meditazione, un Caravaggio di recente riaffioramento. Si può pensare a Hayez, il grande paladino del Risorgimento italiano, che in una tela ci mostra la rissa scoppiata a Milano quando il Barbarossa, l'imperatore, voleva con le sue ingerenze manovrare i comuni del nord, all'impressionismo, a mille altre esperienze che la mostra racconta in modo affascinante.
1: Questa sera alle 18 la mostra sarà inaugurata da un Diodato. Come lo avete coinvolto?
0: La mostra sul dialogo si apre in dialogo tra me e Diodato, dove ognuno dei due parla e canta lui, perché anche se io canto a messa, ma insomma in questo caso lascio all'artista il compito di cantare. Devo dire che la sensibilità personale di quest'uomo nei suoi testi e nelle sue canzoni affiora, mi ha colpito e ho pensato di contattarlo e di raccontargli del miracolo di Leggio, dal quale è rimasto affascinato e ha detto: voglio esserci e intervenire un momento con qualche canzone e con qualche pensiero.
1: A Pordenone si apre il Festival Internazionale di Musica Sacra dedicato al tema Fede ed Eresia. Nel Duomo di San Marco alle 20.45 la partitura scenica dal titolo Il Santo Folle su testo di Guido Barbieri e musica di Marcello Fera. Lo spettacolo rilegge l'incontro del 1219 durante la Quinta Crociata tra San Francesco e il Sultano d'Egitto nei pressi di Damietta sul Nilo.
2: È la prima giornata di Folkest, edizione numero 48, e proseguirà fino al 21 luglio, appuntamento di apertura a Gemona con il folk rock occitano dei piemontesi Ludalfin. Il concerto è al Parco di Via Dante alle 20.45. Tra i protagonisti di questa edizione di Folkest anche Scarlett Rivera, New Trolls, Omar Pedrini, Nomadi, Perturbazione e Angelo Branduardi.
1: Sempre stasera musica a Porcia con il concerto Le Rossini Comique con l'orchestra della Roma 3 Orchestra diretta da Biagio Micciulla. In piazza Remigi dalle 21 un programma dedicato al Rossini più brillante, teatrale e cameristico.
2: Alcuni libri di cui si parla oggi: Una vendetta spietata scatenata da un concerto inaccettabile condotta con stecche, attacchi strampalati e la collaborazione di un esercito di personaggi bizzarri che fanno parte del panorama musicale di Trieste. La racconta la flautista Alice Porro nel suo primo romanzo, L'orchestra della vendetta, la presentazione al Museo Lezza alle 17.30, naturalmente a Trieste.
1: Leonor Fini da Trieste in poi è il titolo della prima biografia italiana sull'artista di origine triestina scritta dal giornalista e docente Corrado Premuda. In occasione del trentennale della morte di Leonor Fini, il volume sarà presentato dal curatore e fratello dell'autore Massimo Premuda e da Alessandro Del Puppo, docente di storia dell'arte contemporanea all'Università Friulana a Udine, a Casa Cavazzini, alle 18.30.
2: A Lignano si apre oggi il programma degli incontri con l'autore e con il vino, la rassegna culturale arrivata alla 28esima edizione. A inaugurarla lo psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli, che presenterà il suo ultimo saggio, I paradossi dell'esistenza, come tenere in equilibrio la nostra mente, al Palapineta alle 18.30.
1: Un'immersione visiva dentro la dittatura che ha governato l'Albania dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino al 1990, intrecciata indissolubilmente al capo del regime Enver Hoxha. La propone il film di Stato, il documentario di Roland Seiko, realizzato assemblando migliaia di immagini, spesso inedite, rintracciate negli archivi albanesi, con un lavoro rigoroso e creativo su montaggio e suoni. Il regista lo presenta questa sera a Udine alle 19.30 al Visionario. Sentiamolo.
3: Il film di Stato è un film che racconta 40 anni della storia dell'Albania attraverso i materiali dell'archivio del film d'Albania, archivi di propaganda, e con alcuni filmati dal fondo privato del dittatore albanese Enver Hoxha. Lui è stato ripreso nei suoi momenti privati dalla sua guardia del corpo, è una specie

0: di montaggio che ho fatto dei materiali propaganda con quelli privati ha portato a questo nuovo racconto che nel suo insieme cerca un po' di portare l'atmosfera dell'Albania. Non si può mai dire quanto tempo veramente abbia preso un progetto, perché credo che quelle immagini hanno bisogno di essere viste e riviste, e io per anni non ho fatto altro che visitare con gli archivi, quasi abitandoli. Anche nei miei film precedenti molti di quei filmati erano stati visti in altri film. Poi certo, forse questo è anche la cosa particolare del raccontare attraverso gli archivi, che ogni volta che ti dai modi diversi di poterli rieditare, di poterli riusare.
1: Che racconto dell'Albania viene fuori da quest'opera e che cosa ci può dire anche su altri regimi simili o comunque dittatoriali analoghi a quello albanese?
0: Il momento che sento spesso dagli spettatori è un film distopico, sembra un film di fantascienza, come se fosse un mondo che non ci appartiene. Infatti si avvicina moltissimo, secondo me, l'atmosfera a un racconto di Orwell, ha qualcosa di distopico. Poi di quanto questo possa essere applicato come idea anche ad altri regimi dittatoriali è anche facile, perché si assomigliano ai regimi dittatoriali, sono così simili nel modo di come usano la propaganda, nel modo di come sorridono le masse, di come applaudono le folle, che lo rende immediatamente replicabile, diciamo, come modello anche per raccontare altri paesi.
2: Un lavoro femminile rimasto a lungo ai margini della memoria pubblica è quello delle sedonere, donne ambulanti della Valcellina che tra 8 e 900 lasciavano i loro paesi per lunghi viaggi verso la pianura, le città e le altre aree del nord Italia, portando con sé piccoli manufatti, pizzi e merletti da vendere per contribuire a sostentare le famiglie. Oggi a raccontarlo, intervistando le poche donne ancora in vita che svolsero quel lavoro, è il documentario Fora Palmont, I passi rimasti, di Lorena Trevisan e Michele Pastrello, che lo presentano in anteprima nazionale questa sera nell'ambito del festival Le Giornate della Luce. L'appuntamento è a Pordenone a Cinema Zero alle 21.
1: Inizia oggi il programma della quarta edizione di Cinebike, il festival che unisce la passione per il cinema alla mobilità lenta in bicicletta. Due gli eventi in programma oggi al Parco di Santo Svaldo a Udine. Alle 19 il talk Quanto costa essere donne, stereotipi, soldi e indipendenza, dedicato al tema dell'educazione finanziaria femminile. Alle 21 la proiezione di La bicicletta verde di Haifa al-Mansur, primo film diretto da una regista saudita, storia di una bambina del paese dell'Arabia, appunto, che sogna di comprare una bici in una società dove usarla è considerato inappropriato per le ragazze.
2: Si intitola Beautiful Pride, la rassegna di proiezioni e incontri organizzata dalla Cappella Underground di Trieste al Cinema Ariston in occasione del mese arcobaleno della comunità LGBTQ+, apre il mini festival, il film Pillion, Amore senza freni, commedia ambientata nel mondo dei motociclisti di strada. Ad anticipare il film, l'intervento video di Miha Kaucic, noto performer queer che figura tra gli interpreti del film. L'appuntamento è alle 21.30.
1: Lo sport. Sarà Gorizia una delle tappe della nazionale di basket sulla via delle qualificazioni ai mondiali. Gli azzurri vi giocheranno in amichevole contro la Croazia il 24 giugno, il 27 invece la trasferta a Celje per un altro test contro la Slovenia. Il 2 luglio, prima partita per le qualificazioni mondiali a Reykjavik contro l'Islanda. Il 5 luglio, la seconda a Bologna contro la Lituania. Sono 17 i giocatori chiamati dal commissario tecnico Luca Banchi al raduno che comincerà lunedì a Roma. Tra i convocati c'è Lorenzo Bucarelli, neoacquisto della Udine, mentre il triestino Stefano Tonut è una delle numerose riserve a casa.
3: Rassegna stampa.
1: È il maltempo il tema dell'apertura del Messaggero Veneto di oggi. Nubifragio e allagamenti, il titolo. Alberi sradicati dalle forti raffiche di vento, colpita dal fortunale, soprattutto Udine. Ai Mercati Generali crolla una gru, nessun ferito. Sull'edizione di Udine, un richiamo e poi per l'auto nel fiume Osoppo, turisti salvati nel tagliamento. Poi le motivazioni della condanna per la morte del volontario di protezione civile a Preone. Il giudice, rischi sottovalutati, intanto il governo prepara l'emendamento a salvaguardia dei responsabili dei gruppi. Tra le altre notizie, la scuola, la neodirettrice dell'ufficio regionale Pavatti, che dice positivo il 4+2 agli istituti tecnici. E poi la morte di Marsiglio, lo storico vecchio venerando di Tarcento. Sull'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, le altre notizie in prima pagina sono la vicenda degli alberi da ripiantare in cambio di quelli tagliati per costruire il polo Yang.

0: Yang. Salta l'accordo con l'amministrazione sulla targa da apporre sui tigli. L'agronomo revoca il dono delle piante. Poi un lutto a Casarsa, il basket piange Daniela Bidin, giocatrice e coach. Infine la cultura, al premio Hemingway di Lignano, scelte le 5 voci per raccontare il nostro tempo.
1: Il rapporto annuale di Banca Italia nell'apertura del piccolo, al Friuli Venezia Giulia serve più energia, questo è il titolo in prima pagina. Pesano incertezze e shock globali, ma la crescita c'è, preoccupano caro bollette e fiammata dell'inflazione. Su questo tema anche le interviste con il presidente degli industriali Zamò e con l'immobiliarista Nursi, che dice il mattone va alla grande. Sull'edizione di Trieste anche il fine vita, con un'intervista al figlio di Lucia, l'ottantenne triestina ritratta in una grande foto in prima pagina, che nei giorni scorsi ha scelto il suicidio assistito in Svizzera. Altri temi: la corsa del tram ostacolata dalle auto in sosta, e nel basket l'addio di Brooks alla Pallacanestro Trieste. Sull'edizione di Gorizia tiene banco la scoperta di un grande bunker sul Monte Calvario. Riparte il dibattito, titolo del piccolo, sul confine e sulla guerra fredda carsica. Da Monfalcone, aperture mirate per il parco Patuna, centri estivi e anziani.
0: Pioggia e piene, salvati nei fiumi. Questo è il titolo scelto dai dorsi regionali del Gazzettino. Due turisti restano intrappolati con un pick-up nel Tagliamento. Intervento dei vigili del fuoco in Val Cimoliana per un'auto bloccata. A Spilimbergo recuperato un giovane 23enne finito in acqua che è riuscito ad aggrapparsi a un tronco. Sul dorso di Pordenone si parla poi della cornacchia, star sempre più famosa. Ora ha anche la sua canzone. Il caso continua a dividere la città e intanto sui social spopola la hit Cra Cra. Nella fotonotizia, il nuovo ospedale, cure intensive, trasloco ad altissima tecnologia, spostato al reparto di rianimazione. Sul dorso di Udine del Gazzettino, fotonotizia per la protezione civile, più vicina alla norma salva volontari, dopo il caso Preone, ecco l'emendamento scudo penale. Poi la cronaca, rapina in casa, banditi chiudono un 81enne in una stanza, l'anziana svegliata in piena notte, l'episodio che ha scosso Terenzano. La sanità, infine, incarnia altri 13 posti per medici di base, restano senza candidati.
1: Fin qui la rassegna stampa, ora torniamo al notiziario. Gorizia in questi giorni ha ospitato un cantiere collettivo in cui appassionati di Lego di tutte le età hanno ricostruito in scala il Parco Basaglia. Ascoltiamo.
2: Il progetto è quello originale di Silvano Baric Baresi degli anni 30, che gli spazi dell'ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia li progettò 90 anni fa. La riduzione in scala è di Sergio Pratali Maffei, architetto anche lui, ma all'Università di Trieste, sede di Gorizia, e soprattutto appassionato di Lego. I mattoncini con i quali ha aperto il cantiere partecipato, in cui in tanti, grandi e piccini, si sono cimentati.
3: È la prima volta che anch'io mi cimento in un'operazione così complessa, che è stata quella di progettare prima, poi costruire le diverse istruzioni per il montaggio e poi soprattutto guidare i partecipanti nella realizzazione del Parco Basaglia, così come si presentava all'epoca dell'inaugurazione nel 1933, in quella che è diventata un'opera collettiva. Il progetto è realizzato in scala 1 a 125, con oltre 15.000 mattoncini Lego per un peso che supera i 40 kg, hanno partecipato oltre 100 persone.
2: Suoi i disegni in scala del parco e di ogni singolo edificio dell'ex OPP, un lavoro durato 5 settimane e spinto dalla passione per i Lego e dalla voglia di condividerla con gli altri.
3: Per me è uno strumento di aggregazione fantastico, direi insuperabile. Chi arrivava anche con un po' di timore, nel senso che era meno esperto, quindi più titubante, poi una volta che iniziava non la smetteva più.
4: Più capaci i bambini o gli adulti?
3: Sicuramente i bambini, non c'è dubbio.
2: A ospitare il laboratorio, il nuovo spazio chiamato Piccolo Cielo, aperto da poco nell'ex chiesetta dell'OPP, restaurata. Elisa Menon, direttrice artistica di Fiera Scena.
5: Uno spazio che abbiamo deciso insieme, di concerto con l'azienda e le altre associazioni che lavorano qui nel parco, di dedicare esclusivamente all'arte e alla cultura, ponendoci in continuità con l'eredità basaldiana.
2: Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
0: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le notizie più importanti della mattinata a cura della nostra redazione. Dopo la rubrica in friulano, che oggi sarà dedicata alle donazioni di midollo osseo, alle 11.20 spazio a cambio di rotta, lavorare per una multinazionale con uno stipendio alto e moltissimi benefit ma con cui non si condividono i valori. La storia di una udinese che ha lasciato la Philip Morris in Svizzera e dopo anni all'estero è tornata in Italia. A mezzogiorno circa l'appuntamento con né Stato né Mercato. Oggi parleremo di proposte estive di volontariato e di impegno civile.

0: Come un'estate da cittadini attivi a Udine, coordinata dal MOVI e l'estate liberi dell'associazione Libera contro le mafie.
1: Questa edizione è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Carlo Morello e di Eugenio Giuffrida, ha collaborato in redazione Zeno Duban. 7:54, ora l'Onda Verde regionale, prossima edizione alle 12:30. A tutti voi grazie per averci seguito, buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da nuvolosità variabile, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. In autostrada sulla 4 il traffico è già sostenuto, in particolare si segnalano code sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste per traffico intenso, e poi ricordiamo che tra San Donà di Piave e Portogruaro si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, qui si formano a tratti rallentamenti. Anche sulla A23 Alpe Adria ci sono lavori previsti, con una prevista una chiusura notturna dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina tra Carnia e Pontebba. Per chi viaggia in direzione nord il traffico sarà deviato, quindi sulla statale 13 Pontebbana e la 52 Carnica. Anche sul raccordo RA13 abbiamo un cantiere con la chiusura della galleria Carso in direzione Trieste, quindi uscita obbligatoria a Padriciano, per proseguire sulla 202 DIR e rientrare sulla statale 202 ex GVT all'altezza di Cattinara. Segnaliamo poi sull'RA14 la diramazione Officina Fernetti, una chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni per chi viaggia in direzione Fernetti e Slovenia. Lungo la viabilità ordinaria, tra i cantieri attivi, segnaliamo alcune riduzioni di carreggiata con transito a senso unico alternato, in particolare sulla strada regionale 251 della Valcellina, in più punti nel comune di Maniago e poi nel comune di Cimolais, sulla statale 14 della Venezia Giulia, anche qui in più punti, in particolare un cantiere tra la Tisana, Palazzolo dello Stella e Precinicco, e un altro possibile nel comune di San Giorgio di Novaro, e poi ancora un restringimento nel comune di Cervignano del Friuli. E tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti in augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7:57, apriamo in Lombardia in A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera, dove sono presenti code per un incidente. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A1 tra l'allacciamento di Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna, segnalati 4 km di coda per un incidente che è stato risolto. Sempre in A1 tra l'allacciamento con la 22 Reggio Emilia in direzione Milano, attenzione per un camion in avaria. Rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Toscana tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma si registrano 4 km di coda per un veicolo fermo. Sul tratto Roma-Napoli della 1 tra Ferentino e Anagni verso la capitale segnalata invece un'auto in fiamme. E ancora in autosole tra Caianello e San Vittore, sempre verso Roma, raccomandata attenzione alla guida per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Infine in Sicilia sulla tangenziale di Catania all'altezza di Mister Bianco verso Simeto, traffico rallentato a causa di un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.
7: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.

0: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
0: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Notte di raid, missili degli Stati Uniti sull'Iran, missili di Teheran sulle basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Papa Leone da Barcellona, chi crede in Gesù non può fare la guerra. Belfast in fiamme, ancora scontri e proteste antimigranti dopo l'accoltellamento shock di un passante da parte di un rifugiato sudanese. Starmer, non tollereremo violenze razziste. Meno tasse per il ceto medio. Giorgia Meloni a Confcommercio, no alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle banane. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Via libera della Camera al decreto sul salario giusto, la maggioranza strumento contro il lavoro povero. Le opposizioni, il governo tutela i ricchi e non dà risposte a cittadini e imprese. Stop dell'esecutivo alla riforma dei medici di famiglia. Un delitto senza colpevole. Dopo l'assoluzione di Luis da Silva, l'omicidio di Pierina Paganelli resta un mistero. Nel processo evidenziate le falle investigative, la procura annuncia appello. Torna il caldo, le temperature vanno su. Copernicus, con l'arrivo del Niño, sarà un'estate oltre la media. Si accettano scommesse milionarie. Caccia alla location delle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce. I bookmakers indicano Madison Square Garden ed è anche Toto invitati. L'abbraccio di Roma per Achille Lauro, olimpico sold out, pubblico in delirio. Sul palco, a sorpresa, Antonello Venditti. Febbre mondiale, tra allerte, sicurezza e polemiche, questa sera inizia la Coppa del Mondo di Calcio, a contendersela 48 paesi, ma senza l'Italia. Cerimonia e partita inaugurale su Radio 1. Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora nessun progresso nei colloqui tra Washington e Teheran. Senza esito anche la missione nelle scorse ore degli inviati del Qatar nella capitale iraniana. Dopo l'abbattimento due giorni fa di un elicottero americano su Hormuz, nuovi raid statunitensi sull'Iran. Da New York sentiamo il corrispondente.
3: Seconda notte di attacchi americani contro obiettivi in Iran, soprattutto nel sud del paese, concentrati, secondo fonti statunitensi, su difese antiaeree, radar e centri di controllo di droni. Gli strike sono cominciati alle 17:15, ora di Washington, a notte fonda nella Repubblica Islamica. Mentre l'offensiva è in corso, Trump dice a Fox News di essere stato contattato direttamente da alti funzionari iraniani che gli hanno chiesto di fermare i bombardamenti. Poi il presidente avrebbe aggiunto: se gli iraniani non firmeranno un'intesa, li spazzeremo via con le bombe domani notte, dunque lasciando ancora sul tavolo l'opzione militare. Nelle ore precedenti era stato l'inquilino della Casa Bianca ad annunciare: abbiamo colpito duramente gli iraniani ieri, li colpiremo duramente anche oggi, citando la rappresaglia per l'elicottero colpito, ma sottolineando già in questa occasione le lungaggini iraniane nei negoziati. Eravamo davvero vicini a un'intesa che vieta a Teheran di avere un'arma nucleare, afferma. Loro tergiversano e ci prendono in giro. Qualche ora dopo la riunione nella Situation Room, la svolta militare e poi un nuovo minaccioso avvertimento. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'Iran smentisce Trump: non lo abbiamo contattato chiedendogli di interrompere i bombardamenti. I Pasdaran replicano agli attacchi americani con altri missili sulle basi statunitensi nel Golfo, rivendicando di aver colpito la base aerea di

0: Misrak in Cisgiordania. Sempre aperto anche l'altro fronte di guerra in Medio Oriente, quello del Libano. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente.
1: Già dalle prime ore del mattino l'esercito israeliano ha diramato allerte per la popolazione nel nord del paese, il timore di possibili lanci di missili dal sud del Libano. I razzi, pare, sarebbero caduti in territorio libanese. Il fronte è ormai aperto da più di 3 mesi e ieri proprio il sud del Libano, ancora una volta, è stato pesantemente bombardato da Israele. La provincia di Tiro, ma anche la

0: trappola, ma ora si guarda con apprensione al fronte iraniano dopo l'ondata di attacchi compiuti dagli Stati Uniti, quel fronte che il premier israeliano Netanyahu solo 3 giorni fa aveva riaperto interrompendo un cessate il fuoco di 2 mesi ripristinato dopo 24 ore. Netanyahu che ieri è stato pesantemente attaccato dal presidente turco Erdogan. Israele è una minaccia per l'umanità e per questo va fermato. La risposta di Netanyahu non si è fatta attendere. Non accettiamo lezioni da un dittatore antisemita che stermina i curdi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: In Libia annullata l'udienza per i 10 attivisti della flottiglia di terra per Gaza arrestati nelle scorse settimane. Tra loro gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia. Si profila dunque un ulteriore prolungamento della detenzione per i nostri connazionali che nelle scorse ore hanno ricevuto la visita del console italiano. Il diplomatico ha chiesto che gli attivisti possano incontrare il loro avvocato. La guerra tra Russia e Ucraina, attacchi incrociati con centinaia di droni nella notte, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar. L'ambasciatore russo a Roma intanto è tornato a polemizzare con il Quirinale. Da alcuni degli alti colli romani dice: sentiamo spesso che la Russia è colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, così Alexei Paramonov, parlando di palesi falsità. Scontri e disordini per la seconda notte consecutiva a Belfast, in Irlanda del Nord, dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un quarantenne in strada. Oggi scuole chiuse, trasporti pubblici sospesi per precauzione. In città rinforzi di polizia. La corrispondente.
2: Per bloccare nuovi scontri, nella seconda notte di rivolta il cannone ad acqua, gli arresti non bastano a fermare la rabbia. Tutto precipita dopo l'attacco di lunedì sera, con l'aggressione a colpi di coltello subita da Steve Ogilvy, che nell'attacco perde un occhio. L'aggressore, un rifugiato di origine sudanese, è già apparso in tribunale. Il video, intercettato dalla propaganda dell'estrema destra, rilanciato sui social, scatena la violenza. Le proteste anti-immigrazione si trasformano in rivolta, diretta soprattutto contro le comunità etniche. 30 persone sono rimaste senza casa. In Parlamento a spingere sulla rabbia il partito di Farage, fuori da Westminster più a destra ancora il movimento Restore Britain di Rupert Lowe, che chiede il ritorno alla pena di morte. Il primo ministro Starmer avverte: non tollereremo violenze razziste, quasi le stesse parole dalla leader conservatrice Badenoch. Paese sotto attacco, denunciano i liberal democratici, che condannano il ruolo delle piattaforme di social media e i loro proprietari, in particolare Elon Musk, nell'alimentare la violenza, mentre i parenti di Ogilvy, l'uomo aggredito, chiedono di fermare i disordini adesso. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La visita di Papa Leone in Spagna. Tra poco il pontefice lascerà Barcellona per le Isole Canarie. Ultima tappa, oggi e domani, sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico. Ieri nella città catalana la visita in un penitenziario all'abbazia di Montserrat e in serata la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto il Papa nell'omelia. Poi la benedizione dell'ultima torre dell'edificio, intitolata a Gesù e sormontata da una croce.
3: Questa croce brilla di giorno, riflettendo la luce del sole, brilla di notte, illuminando la città come faro aperto sul Mediterraneo. Così il Papa nell'omelia nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, l'edificio religioso più alto del mondo. Accolto da una grandissima folla, Leone XIV ha benedetto e inaugurato la Torre di Gesù Cristo appena terminata. Riferendosi alla cattedrale, ha spiegato come la Chiesa rinnova la Biblia Pauperum delle antiche cattedrali, che sono ricchissimi di messaggi di evangelizzazione.
4: Non potremmo creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús e abbandonare a chi soffre, a chi llora, a chi huye della miseria.
3: Non possiamo credere in Gesù Cristo e uccidere l'innocente, ha detto. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. La croce di Cristo che corona questa basilica è la croce degli ultimi che tornano primi. Alla celebrazione i reali, il premier spagnolo ed esponenti del governo e delle autorità locali, prima della messa, la visita alla tomba di Gaudì. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Sono le 8:08 e tra meno di un'ora, alle 9, le comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio poi si replica al Senato.
5: Il sostegno all'Ucraina, la situazione in Medio Oriente, il quadro finanziario pluriennale e il rafforzamento della difesa europea. Di tutto questo parlerà Giorgia Meloni in Parlamento. Sull'allargamento la posizione del governo italiano è chiara: sì all'Ucraina alla fine del conflitto, priorità per la Premier è la riunificazione con i Balcani occidentali. Al tavolo dell'Europa Giorgia Meloni arriverà con l'apertura di von der Leyen sulla flessibilità in bilancio per l'energia e dopo la riunione del gruppo di lavoro sulla competitività con Germania e Belgio, concentrato sulla revisione delle regole del mercato della CO2.

0: Nel discorso della Premier, anche il blocco di Hormuz: non abbiamo avuto paura di sostenere famiglie e imprese contro il caro carburante. Le parole di Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio, dove l'inquilina di Palazzo Chigi ha rivendicato i risultati delle politiche fiscali del governo.
1: Vogliamo fare di più sul ceto medio. Il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
0: Grande attenzione al tema dell'intelligenza artificiale, potenziale straordinario, ma va governata a livello globale, l'avvertimento della Premier. Premier Federica Ionta, GR1.
2: E sul tema tasse, all'assemblea il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha chiesto al governo di fare ancora di più, sia per il ceto medio sia per le imprese. Sentiamo Sangalli.
3: Nel nostro paese viviamo in una fiscocrazia, troppe tasse, troppa burocrazia frenano imprese, investimenti, crescita. Perché alla fin fine, quando tutto è troppo complicato e troppo costoso, chi rispetta le regole paga per tutti e non ce la fa.
2: L'Ufficio parlamentare di bilancio ha presentato il rapporto sulla politica di bilancio. Allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse, insieme all'introduzione della flat tax, hanno aumentato le disparità, riducendo l'equità fiscale. Secondo il rapporto, occorre quindi tassare i redditi da capitale. Bene la prudenza sui conti, così l'Italia è meno esposta alle crisi, ha detto inoltre la presidente dell'ufficio, Lilia Cavallari, che ascoltiamo.
4: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita, e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
2: E siamo alla politica, con il dibattito concentrato in particolare sui temi economici, oltre che sull'inchiesta per corruzione che riguarda la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Primo tema di discussione, il sì di Montecitorio al decreto lavoro. 137 sì, 73 no, con la fiducia. Decreto che riguarda i salari e che ora arriva blindato al Senato per l'approvazione definitiva. Ma facciamo il punto su questo e sugli altri temi politici con Filippo Amisano qui in studio.
5: Sì, la maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica le ultime misure economiche del governo con il decreto lavoro e in particolare il salario giusto per combattere il lavoro povero e rafforzare l'economia. La Repubblica, Marco Furfaro, PD, replica Giorgia Meloni, vive solo di slogan mentre le famiglie sono in affanno. E sul Corriere, sempre oggi, Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra, torna sulla patrimoniale, ridurrebbe le diseguaglianze e dice per questo non la vogliono. Dicevamo del salario giusto, sentiamo allora cosa prevede questo provvedimento nel servizio di Giuseppe Di Marco.
6: Il testo stabilisce che a determinare il salario giusto sarà la contrattazione collettiva. Per individuarlo si farà riferimento al trattamento economico complessivo, che comprende tutte le voci retributive, definito dai contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative. I bonus per l'occupazione potranno essere erogati solo a chi assicura il salario giusto. Per l'assunzione di lavoratrici svantaggiate e ai datori di lavoro viene riconosciuto l'esonero totale dei contributi previdenziali fino a 650 euro al mese, che diventano 800 se residenti nelle regioni della zona economica speciale. Per gli under 35 il tetto è di 500 euro, sale a 650 nelle regioni del sud e in Umbria e Marche. Per le altre assunzioni di disoccupati l'esonero è di 650 euro. In caso di mancato rinnovo del contratto entro 9 mesi dalla scadenza scatta un adeguamento della retribuzione pari al 50% dell'inflazione. Infine, per contrastare il caporalato, i rider dovranno accedere alle piattaforme con un'identità digitale. La piattaforma non potrà commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore.
5: Altro tema centrale nel dibattito politico, si diceva, la vicenda del ponte sullo Stretto. Per la maggioranza la magistratura deve fare il suo corso, ma l'opera deve andare avanti. A sostenerla soprattutto Matteo Salvini, che ieri ha riunito il Consiglio federale della Lega escludendo ipotesi di scissione. Avanti col progetto del ponte, ribadisce Antonio Tajani, Forza Italia, che chiede di evitare strumentalizzazioni. E dal partito della Premier sentiamo Giovanni Donzelli.
7: Un componente, quello che era stato nominato alla Regione Calabria, è stato sostituito alla politica prima dell'inchiesta della magistratura. Quindi questa è la conferma che la strada è giusta, servono le infrastrutture, che questo governo ha gli antidoti rispetto alla corruzione per dare le risposte che servono.
5: Opposta alla lettura delle opposizioni, che chiedono a Giorgia Meloni di riferire in aula, che il governo fermi l'opera e che i 13 miliardi e mezzo necessari per la sua realizzazione vengano messi a disposizione degli italiani. 5 Stelle, Verdi Sinistra parlano di fallimento del governo, di un'inchiesta inquietante e di un progetto sbagliato da ogni punto di vista. Sentiamo la voce della Dem.

0: Deborah Serracchiani.
1: Forse è arrivato il momento di sbloccare quei 13 miliardi e di utilizzarli per fini che agli italiani servono e non per avere un simbolo che alla fine di questa legislatura povera di risultati dica che almeno c'è il ponte sullo stretto.
0: Un'inchiesta giudiziaria, quella sul ponte sullo stretto di Messina, lo ricordiamo, per presunti episodi di corruzione. Facciamo il punto allora con Fausto Bertuccioli.
2: Si era subito reso disponibile l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, con Francesco Saccomanno, avvocato, ex commissario della Lega in Calabria ed ex componente del consiglio di amministrazione della Società dello Stretto, e con l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I due cercavano agganci per avere un via libera sicuro al ponte. Miele, secondo l'accusa, li tiene aggiornati sugli orientamenti dei magistrati contabili. In cambio, per lui, vicino alla pensione, ci sarebbero stati nuovi incarichi e persino aiuti per ristrutturare le case dei figli. I tre sono indagati per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Fallisce poi il tentativo di coinvolgere altri due giudici. A fine ottobre la Corte dei Conti, però, non dà il visto al progetto. Miele, intercettato, definisce deficienti i suoi colleghi e amico il ministro Salvini. L'amministratore delegato Piero Ciucci ribadisce poi al giornale radio l'estraneità alla vicenda della società Stretto di Messina.
3: Non ho mai avuto comunicazioni riguardanti i fatti indagati.
0: Intanto ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti sull'intelligenza artificiale. Uno dei due provvedimenti interviene su scuola, pubblica amministrazione, sanità e professioni ordinistiche. Nella scuola si inserisce l'intelligenza artificiale nell'educazione civica e si rafforza la formazione dei docenti con una dotazione di 100 milioni di euro. Il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano sottolinea che l'Italia è prima in Europa a dotarsi di una disciplina organica. Il ministro dell'Interno Piantedosi precisa che non sarà un grande fratello. Per Giorgia Meloni l'intelligenza artificiale è uno strumento dal potenziale straordinario, ma va governato a livello globale per limitarne i rischi. Altro tema, la riforma della RAI. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenuto ieri in Commissione Comunicazione al Senato, ha sottolineato che i poteri del Ministero non si toccano. Sentiamo.
4: Si tratta quindi, in capo al MEF, di un potere di proposta relativo a una minoranza dei componenti. Ebbene, questa previsione non si ritiene ulteriormente comprimibile se non al prezzo di compromettere anzitutto la coerenza con l'assetto azionario e la funzionalità connessa al ruolo e alle responsabilità dell'azionista.
0: A stretto giro la replica della presidente della vigilanza RAI Barbara Floridia, che ha dichiarato: sono profondamente insoddisfatta dell'audizione di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'economia sbaglia, ha spiegato, perché l'Unione Europea chiede che il governo non influenzi le nomine RAI. Il dibattito non può chiudersi qui, ha concluso Floridia, auspicando che Giorgetti si rechi in vigilanza. Intanto continua lo scontro in commissione Covid con Fratelli d'Italia, che insiste affinché Giuseppe Conte dia spiegazioni in merito alle consulenze affidate durante la pandemia, e il leader dei 5 Stelle che accusa contro di me una campagna diffamatoria, da adesso querelo. Infine stop alla riforma della medicina territoriale, che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Il testo non ancora presentato era diventato oggetto di polemiche con i sindacati, che chiedevano di essere coinvolti. Le proteste avrebbero convinto la maggioranza, prima Forza Italia, i Fratelli d'Italia e la Lega, e la stessa Premier Meloni a fare retromarcia. Secondo il ministero il lavoro però va avanti, forti critiche dalle opposizioni. Il PD chiede le dimissioni del ministro Schillaci e chiarimenti, perché spiegano i Dem è inammissibile che il Parlamento sia ignorato così.
5: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne accoltellata a morte nell'ottobre del 2023 a Rimini. Delitto che resta senza colpevoli dopo l'assoluzione di Luis da Silva, unico imputato. Le motivazioni della sentenza tra 90 giorni.
6: Vilde solo la giustizia.
7: Una vittoria della giustizia. Quando esce dal carcere dopo quasi 2 anni, Luis da Silva schiva così i microfoni. Sa già che, nonostante l'assoluzione, rischia di dover tornare a difendersi. L'assassino di Pierina Paganelli è ancora libero e, senza attendere le motivazioni della sentenza, la procura ha già annunciato ricorso in appello. Le prove fornite per chiedere la condanna all'ergastolo dell'unico imputato non sono bastate e ora dovranno essere rianalizzate, a partire dalle contraddizioni nelle testimonianze emerse nei 9 mesi di processo, e poi gli alibi e il movente. Per i magistrati, da Silva avrebbe colpito la vittima con un coltello mai ritrovato, perché lei aveva scoperto la sua relazione con la nuora di Pierina, Manuela Bianchi, la donna che, dopo aver trovato il cadavere ed essere finita

0: sotto inchiesta per favoreggiamento, un anno e mezzo dopo si trasformò nella grande accusatrice, raccontando che Da Silva le avrebbe dato una versione concordata da fornire alla polizia, quando quella mattina lo trovò nel garage. Ma sul corpo e sui vestiti di Pierina, mal conservati durante l'inchiesta, non sono state trovate tracce del suo DNA. Simone Zazzera, GR1.
1: L'inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui morirono 41 giovani. I legali italiani di parte civile sono pronti a presentare un'istanza alla procura di Sion per chiedere che venga contestato ai coniugi Moretti, titolari del locale andato a fuoco, il reato di omicidio con dolo eventuale e non di omicidio colposo, dopo il loro ultimo interrogatorio del 5 giugno. Sono infatti emerse dalle chat in cui Jessica avrebbe mostrato di essere consapevole della possibilità che le candele scintillanti potessero provocare un incendio, come poi è realmente accaduto. Il meteo oggi: tempo variabile sulle regioni del nord-est e sulle coste adriatiche, con qualche temporale. Dal pomeriggio torna il sereno su tutta Italia, con sole e temperature che da domani riprenderanno a salire. Intanto i dati Copernicus segnalano che il maggio appena trascorso è stato il secondo più caldo finora registrato nel mondo, con nuovi record assoluti nel Pacifico e un'ondata di caldo precoce e intensa sull'Europa occidentale. Per l'estate, complice poi il fenomeno di riscaldamento del cosiddetto El Niño, si temono nuovi picchi e condizioni meteo estreme a livello globale. Ci siamo, al via questa sera i mondiali di calcio con la gara inaugurale Messico-Sudafrica in diretta come sempre qui su Radio 1. Parola finalmente al campo dopo giorni di polemiche su vari fronti. Uno dei nostri inviati.
2: We don't live on the moon, we live on planet Earth.
3: Non viviamo sulla Luna. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha giocato d'anticipo nella conferenza stampa della vigilia. Ha preso il toro per le corna e ha toccato i temi più delicati di questa versione monstre della Coppa del Mondo.
2: Let me say that on Iran. I'm very happy.
3: La presenza dell'Iran è definita l'essenza del calcio, sport capace di alleviare le sofferenze della realtà.
2: Our entry price, which is $60.
3: Il caso biglietti smontato sottolineando come i meno cari costino appena $60 e i più dispendiosi comunque molto meno di quanto negli Stati Uniti si spenda per i playoff dei vari sport. E poi il caso visti, forse inevitabile in un mondo dove le esigenze di sicurezza hanno la precedenza su tutto il resto. I mondiali più inclusivi di sempre, 104 partite definite 104 Super Bowls in poco più di un mese, 6 milioni e mezzo di spettatori negli stadi, 6 miliardi da casa.
2: Este mundial va a ser seguramente uno de los más espectaculares de la historia.
3: Il mondiale più spettacolare di sempre, ha predetto il presidente della FIFA, perché senza favoriti. E purtroppo, aggiungiamo noi, senza l'Italia. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
1: Dopo Dua Lipa arriva un altro matrimonio stellare, quello di Taylor Swift. Quando e dove? È però la domanda che agita i fan, che cominciano a scommettere.
4: Dove si sposeranno Taylor Swift e il compagno, il campione di football Travis Kelce? Bella pop star che muove sempre numeri da record, dai dischi ai follower, dagli streaming al tour in grado di incidere sul PIL a stelle strisce. Non è solo una domanda di gossip, ma un quesito che muove scommesse milionarie. Su una piattaforma specializzata si può puntare sulla località scelta per le nozze. Secondo i bookmakers, la coppia non dovrebbe puntare sul bel paese, come fatto nei giorni scorsi da Dua Lipa, che ha occupato Palermo per 3 giorni. In questo caso, invece, il fatidico sì si potrebbe tenere nella cornice del Madison Square Garden di New York, un tempio del basket. Su un'altra piattaforma, invece, si può puntare sulla lista degli ospiti. Perfino il blasonato New York Times si è prestato al gioco. Tra gli articoli più gettonati di queste ore, un quiz interattivo che invita i lettori a tirar fuori il wedding planner che è in te e immaginare il giorno ideale delle nozze di Taylor e Travis. Paese che vai, nazional popolare che trovi. Federico Mello, GR1.
1: La musica, Achille Lauro torna a Roma e la conquista con la sua magia. Erano in 60.000 ieri sera al primo concerto allo Stadio Olimpico, sold out da mesi. Una scaletta di 28 canzoni tra omaggi, sorprese e un unico ospite, Antonello Venditti.
5: Si è concluso così il concerto di Achille Lauro allo Stadio Olimpico, Che tesoro che sei, cantata insieme al suo autore, Antonello Venditti, un'anteprima del duetto che uscirà a mezzanotte sulle piattaforme di

0: digitali, un passaggio di testimone con il suo idolo.
1: A me le canzoni di Antonello Venditti rappresentano quello che è stata la nostra adolescenza e quello che è stata la nostra crescita. Cioè, Venditti è un grandissimo cantautore che ha saputo fermare nel tempo qualcosa che poi appartiene a tutti, perché è stato un grande ladro della realtà, è stato un grande fotografo della realtà.
0: La celebrazione di un percorso che ha portato Lauro dalla trasgressione al romanticismo della canzone più melodica. A volte la realtà supera i sogni, ci ha detto Lauro.
1: Ripensando da dove vengo, la strada che ho fatto, tutto quello che ho passato per arrivare fino a qui, è un grande riscatto per me, soprattutto è un grande traguardo. Soprattutto è un qualcosa che mi fa pensare che tutto sia possibile in fondo. Questo è preoccupante perché l'asticella si alza ancora di più e le ambizioni sono sempre più grandi.
0: Timiso Ara Pinto, GR1. Ed ogni volta ci...
2: Sono 8 e 25 minuti, la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
3: Buongiorno a te Luana, voi avete parlato dei mondiali all'interno del giornale, immagino poi ci si tornerà tra poco nella pagina sportiva. Ce ne occuperemo anche noi, dal punto di vista anche sociale, economico, ma in apertura sarà con noi il ministro Urso, perché vorremmo parlare delle ricadute di Artemis 3, con la presenza di Luca Parmitano, sul sistema industriale italiano.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino. Oggi in regia Luciano Pecoraro e Serena Mancarella. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: GR1 Sport.
9: Buongiorno da Jacopo Barlotti, dunque ci siamo, stasera cominciano i mondiali di calcio, 48 squadre, 104 partite in 16 stadi fino alla finale del 19 luglio. Abbiamo già sentito nel corso del giornale le parole del presidente della FIFA Infantino. Adesso andiamo a Città del Messico, dove stasera ci sarà la cerimonia d'apertura, canterà anche Andrea Bocelli. E poi alle 21, ora italiana, il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica. L'inviato.
10: Una disorganizzazione davvero rara da vedere in questo genere di manifestazioni, unita alle forti tensioni sociali che attraversano il Messico, fa di questa partita inaugurale un evento ad altissima tensione. Proteste in strada ormai da settimane, con gli insegnanti che richiedono salari dignitosi e gli studenti che li appoggiano, ma anche magistrati che protestano per una riforma della giustizia non gradita. L'incubo de desaparecidos del cartello messicano della droga sullo sfondo. È chiaro che i riflettori mondiali aumenteranno queste tensioni. Poi c'è l'amore dei tifosi per questa nazionale. I messicani sono sempre numerosi ai mondiali e questa sarà la terza edizione in questa nazione dopo quelli in approprio del 1970 e del 1986. Lo stadio è sempre quello, l'Azteca come tutti lo conosciamo, anche se ci sono altre denominazioni. Lo stadio d'Italia-Germania 4-3, quello del gol più bello e quello più discusso della storia, entrambi della stessa persona e nella stessa partita, Maradona contro l'Inghilterra. Stasera, qui saranno le 13, Messico-Sudafrica la partita inaugurale, la stessa sfida a campi invertiti nel Mondiale 2010, 16 anni esatti fa. Finì 1-1, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
9: Per le gare in territorio americano, attenzione anche all'incognita meteo, perché l'allarme fulmini può portare alla sospensione o al rinvio delle partite. È successo ieri sera ad Orlando, dove l'amichevole fra Inghilterra e Costa Rica è slittata di un'ora a causa di un temporale. Inghilterra che ha poi vinto 3-0. Pallavolo Nations League, gli azzurri di Fefe De Giorgi sconfitti all'esordio 3-2 dalla Francia, stasera Germania-Italia.

0: Italia. Il basket in chiusura, Finals NBA, New York ha battuto 107-106 San Antonio e si è portata sul 3-1. In Italia, al via stasera la finale scudetto alle 20, gara 1, Olimpia Milano-Venezia. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
15: Sono le 8.31, dicevamo nel lancio poco fa all'interno del giornale radio, che adesso avremo toccato due temi. Il primo riguarda, diciamo, l'orgoglio, perché è stata la parola usata anche dal ministro Urso, ma insomma in generale sulla pubblicistica italiana, chiamiamola così, per la presenza unico europeo di Luca Parmitano a bordo della missione Artemis 3, seconda metà del 2027. La domanda che ci vorremmo porre e che porremo al ministro è, al di là, diciamo, del legittimo orgoglio, forse più simbolico che industriale, della presenza di Parmitano, c'è però una ricaduta industriale sul sistema Italia, sul Made in Italy, per la collaborazione con la NASA, e vedremo se sì, quale sia. E poi, appena fra una decina di minuti, ci occuperemo, e il giornale radio ha dato ampio spazio, doverosamente, a nostro avviso, perché è probabilmente l'evento più globale che ci sia, cioè stasera cominciano i mondiali di calcio, tre paesi, 48 squadre, 78 partite negli Stati Uniti, rilievo, e di nuovo la parola la uso, ricadute economiche, sociali, politiche, insomma è un evento colossale e globale che merita, crediamo, la nostra e la vostra attenzione. Però prima di andare dal ministro, che è già collegato con noi, volevamo farvi ascoltare la voce di Luca Parmitano.
16: L'emozione è di responsabilità, senso di onore per il ruolo che mi sarà assegnato e l'idea di svolgere il mio compito con grande umiltà. Il mio percorso di pilota sperimentatore proveniente dai ranghi dell'aeronautica militare, l'esperienza in orbita con la prima missione dell'ASI e poi la seconda missione dell'ESA mi rendono un astronauta con un'esperienza sia di volo spaziale ma anche di approccio sperimentale al volo. Sia le mie figlie che mia moglie, ma anche la famiglia allargata, sono stati molto contenti, danno tutto il loro supporto, sono anche orgogliosi e contenti per me, sanno di essere partecipi a questa missione tanto quanto lo sono io.
17: Sono onorato e riconoscente. La mia rampa di lancio è stata il mio paese, l'Italia, con il suo sistema educativo, le forze armate, l'ESA, ma il mio carburante è la mia famiglia, il loro amore che è la scintilla di ogni mia passione.
15: Thank you. Grazie. E a titolo di cronaca, oggi ci sono due articoli che riguardano Parmitano sulla stampa italiana, ve li cito, Corriere della Sera, nessuno

0: un'astronauta donna nell'equipaggio con Parmitano, e la sua reazione è stata: sono sorpreso. E poi da Repubblica: io sulla Luna? Mai dire mai. Ci sono tre domande che vorrei fare al ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese e del Made in Italy, che ringraziamo per la sua presenza stamane qui a Radio Anch'io. Ministro, benvenuto.
1: Grazie, benvenuto a voi.
0: E la prima l'ho suggerita nella mia introduzione, cioè Italia protagonista, ma in senso simbolico anche in senso industriale.
1: In senso industriale, scientifico, tecnologico innanzitutto, perché la presenza di Parmitano, che ha anche il riconoscimento per il sistema educativo, cioè per il sistema di formazione degli astronauti, che sono poi degli scienziati,
0: sì, vero,
1: nella grande nuova avventura dello spazio, è accompagnata, sostenuta dalla partecipazione delle nostre imprese, che realizzeranno parti significative di queste strumentazioni che poi serviranno agli astronauti per raggiungere la Luna e vivere per lungo periodo nella Luna, perché la cosiddetta casa degli astronauti sulla Luna, il modulo abitativo lunare, sarà realizzato, costruito in Italia, e lì vivranno gli astronauti che colonizzeranno la Luna. In questo caso l'allunaggio non è un fattore simbolico come accadde allora nella competizione, comunque importante e significativa, tra Stati Uniti e Unione Sovietica a chi riuscisse ad arrivare primo sulla Luna. Stavolta noi ci arriveremo per restare sulla Luna, per utilizzare le risorse lunare, per compiere esperimenti scientifici particolarmente importanti e significativi, e poi da quella base si raggiungerà più facilmente anche altri satelliti, o meglio, si raggiungerà più facilmente anche Marte, che è poi il secondo passaggio significativo.
0: Sì. Ministro, che a marzo lei ha firmato, a parte sono arrivati subito un paio di messaggi che dicono perché il ministro usa la parola colonizzeranno. Ministro, per rassicurare chi ci ascolta, diciamo che sulla Luna non c'è nessuno, quindi non ci saranno colonizzati, almeno questo possiamo rassicurare. Però il punto
1: è una terminologia che si usa per dire che si prenderà possesso, ovviamente scientifico e tecnologico, perché la Luna poi appartirà comunque a tutta l'umanità.
0: Sì, sì, no, appunto.
1: Si prenderà possesso, e lì gli astronauti potranno non solo simbolicamente calpestare la Luna, che è comunque un fatto significativo, che apre orizzonti alla scienza, alla tecnologia e guarda al futuro, ma lì saranno fatti esperimenti scientifici importantissimi, per esempio per il ricaduto sulla salute, sull'aspetto sanitario, esperimenti sui nuovi materiali, e poi si utilizzeranno i materiali della Luna, le materie prime che lì risiedono.
0: No,
1: ma
0: su questo
1: sarà parte torneremo dell'avventura,
0: sì, dell'avventura
1: di altri,
0: lunare,
1: delle nuove,
0: esatto,
1: generazioni.
0: Ministro, il punto, l'accordo con la NASA sul modulo abitativo lunare, lei lo citava, poi ci sono tre aspetti: modulo abitativo, sistemi di comunicazione, attività scientifiche, ma c'è già un contratto, ci sono già aziende italiane ben specifiche?
1: Allora, innanzitutto Parmitano partecipa a una missione che della NASA con l'Agenzia Spaziale Europea, di cui noi oggi tra l'altro siamo i presidenti della ministeriale. Altro importante e significativo riconoscimento all'Italia, e infatti la ministeriale intermedia si svolgerà in dicembre qui in Italia, così come quella che nel 2028 stabilirà i nuovi programmi dell'Agenzia Spaziale Europea. A questo accordo, sulla base di cui Parmitano partecipa a questa missione, primo europeo nella storia che partecipa a un'emissione lunare, si aggiunge un accordo bilaterale che ho sottoscritto due mesi fa a Washington con il nuovo amministratore della NASA, che prevede una specifica partecipazione dell'Italia alla fase successiva e in modo specifico anche alla costruzione del modulo abitativo lunare, che sarà realizzato sostanzialmente nel distretto piemontese da un'azienda italiana.
0: Tra l'altro, ecco,
1: ovviamente con tutta la filiera dello spazio che produrrà le componentistiche di questo modulo abitativo, che inizialmente sarà mobile e poi stabile. La casa degli astronauti.
0: A questo proposito, Ministro, stanno arrivando moltissimi messaggi anche dal Piemonte che lei ha appena citato. Qui a Torino sanno tutti che Alenia Spazio Leonardo lavorano per la NASA e lavorano per l'ESA. C'è qui Caterina, che è un polo tecnologico incredibile, che sta lavorando per lo spazio, e chiediamo al Ministro se qualcuno in Italia lavora a livello industriale.

0: Sì, Ale, no, se la prende con me perché insomma dice che la mia domanda era sostanzialmente ignorante, ma insomma sì, io non sono competente su questo, lo riconosco. Ci stanno un paio di messaggi anche buffi, ministro, che dicono se c'è la possibilità di andare di trasferirsi lì, visti i prezzi delle case di Bologna, ci andrei volentieri. Però l'ultima domanda che le farei, che è molto presente tra gli ascoltatori e le ascoltatrici, è la seguente: ma come, con tutti i problemi che abbiamo sulla terra, con tutti i problemi economici che abbiamo sull'Italia, qui in Italia, 2,5 miliardi tra ASI e ESA investiti dal governo, dallo Stato italiano, diciamo così, non potrebbero essere investiti in sanità e scuola? Che risponde a questa obiezione di fondo?
1: Molti dei problemi che abbiamo sulla Terra si risolvono nello spazio, trovano soluzione nello spazio. Orgo degli esempi, le costellazioni satellitari a bassa orbita permettono l'osservazione della Terra. Questo consente di avere un sistema di sicurezza più efficiente e nel contempo di poter contrastare meglio i cambiamenti climatici e nel contempo, eventualmente fosse, di tutelare meglio la nostra indipendenza, le nostre libertà, la nostra sicurezza, come purtroppo dimostrano anche le guerre che circondano l'Europa sul fronte orientale. Molto viene fatto sia in termini di difesa che in termini di offesa dallo spazio, come dimostra anche purtroppo il conflitto nel Golfo Persico, in Iran e nei paesi limitrofi. Quindi dallo spazio si può meglio tutelare la nostra sicurezza, la nostra difesa, e nel contempo si possono risolvere i problemi che abbiamo nel nostro territorio. Tra l'altro, in molte missioni speciali e soprattutto nelle prossime ci saranno esperimenti scientifici importantissimi proprio per, nell'aspetto sanitario, per trovare le soluzioni, le medicine più efficaci su molte malattie, e ci saranno nuove esperimenti per quanto riguarda i materiali per poter meglio utilizzare anche quelli che noi abbiamo nella nostra terra. Cioè lo spazio è la dimensione del futuro in cui sostanzialmente sia in termini di esperimenti sia in termini di realizzazione ci sono quelle strumentazioni che poi serviranno a noi per risolvere i problemi che abbiamo sulla Terra. Ed è per questo che tutti investono sullo spazio. Ed è per questo che persino i privati. Ed è questa la grande novità, sì, che è la risposta più efficace alla sua domanda. Se i privati, a cominciare dai privati americani, investono così tanto sullo spazio, evidentemente sullo spazio ci saranno delle ricadute economiche significative.
0: No, questo è evidente. Adolfo Urso, il ministro delle imprese e del Made in Italy, lo ringraziamo molto per la sua presenza stamane. Anch'io, sono le 8:42, introduciamo il tema che sintetizzo attraverso il titolo del Sole 24 Ore: il mondiale dei record, una macchina da 11,5 miliardi, con le voci di Collovati e Rivera.
2: Carletto Ancelotti è competenza, intelligenza calcistica e non solo, esperienza, perché sono allenato in Inghilterra, allenato in Spagna, allenato in Italia, allenato in tutta Europa, in tutto il mondo, ed è il valore aggiunto del Brasile. Io non ho mai messo tra le favorite il Brasile, però ho qualche dubbio, ti devo dire la verità, perché con Carletto Ancelotti in panchina può succedere di tutto. Lo conosciamo perfettamente, conosciamo quelli che sono i suoi valori, non solo tecnici ma anche morali, e non viene messo nella lista per poter allenare la nostra nazionale. Questo è un grave errore.
3: Mi ha fatto molto piacere quando la FIFA ha deciso di invitarmi a vedere la prima parte di questo mondiale. Mi ha ricordato un momento bellissimo della mia carriera.
0: Filippo Corsini, Filippo, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno a tutti, ciao Giorgio.
0: La voce forse più familiare a chi ci ascolta sul calcio, e con noi c'è anche Katia Serra, che è una commentatrice sportiva, insegna anche calcio in diverse università, è un'ex calciatrice. Serra, benvenuta anche a lei, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
0: E tra poco ci raggiungerà Matteo Marani, che è uno storico del calcio, oggi presidente della Lega Pro. Filippo, io ho provato a elencare tutta una serie di record all'inizio della trasmissione, perché questo, tra le altre cose, è il mondiale con più squadre, giusto?
4: È il mondiale, sì, dei record extra large, ma poi i record sono destinati anche a essere superati e a cadere nel corso degli anni. Per la prima volta 48 squadre al via, per la prima volta si giocherà in tre paesi diversi, Messico, Canada, Stati Uniti, con ben tre o quattro fusi orari con il quale faremo

0: clima, il pericolo dei tifoni, delle piogge, clima meteo, partite che si giocheranno al caldo umido, altre in un clima più mite, ma però visto che il peggio, tra virgolette, non è mai finito, lo sapete ormai, perché nella prossima edizione del 2030 addirittura i paesi saranno sei, perché le sedi principali saranno Spagna, Portogallo e Marocco, però visto che nel 2030 si celebrerà il centenario dell'inizio del mondiale, il primo del 1930 in Uruguay, ci saranno anche delle partite in Uruguay, Paraguay e Argentina, quindi voi vi potete immaginare il carico e l'impegno che verrà profuso fra 4 anni. Tra l'altro non mi stupirei che le formazioni, le nazionali da 48 salissero anche a 60-64, perché con Infantino c'è da aspettarsi di tutto.
1: C'è un aspetto, Filippo, ora torneremo sugli aspetti più tecnici, che volevo girare però a Katia Serra e anche a Matteo Marani, che è quello più politico, perché oggi, se lo ritrovo, perché qui nel mezzo del caos che è sul mio tavolo, c'è l'apertura del manifesto che è la seguente: campo minato, tifosi banditi, giocatori e arbitri intimiditi, l'arbitro somalo credo sia stato rispedito in Somalia, ronde della polizia di frontiera, cominciano in Messico, Stati Uniti e Canada i mondiali che il manifesto definisce addirittura della segregazione, alleato della FIFA ma in guerra con il mondo, il RAS della Casa Bianca, sarebbe Trump, ha trasformato quella che era una festa per le comunità migranti in un incubo. E mi fa riflettere il fatto che Libero, che è un giornale che ha posizioni politiche molto diverse al manifesto, titoli così stamane: l'ultimo delirio della sinistra, i mondiali di calcio sono fascisti, da Repubblica al manifesto è tutto un attacco agli americani di Trump. Katia Serra, io credo che comunque il calcio sempre sia stato, come dire, imbevuto di politica, no?
2: Sì, non mi sorprende, infatti non è la prima volta, certo che nell'era moderna, con i mezzi anche attuali di comunicazione, dove si sa tutto di tutto, basta un click e all'istante, è chiaro che questa globalizzazione fa sì che certi comportamenti che magari in passato si venivano a scoprire successivamente, oggi invece sono in tempo reale, e tutto ciò crea secondo me ancora più sconcerto e sorpresa, insomma, soprattutto perché poi in questo caso parliamo anche, no, di politiche adottate decisamente forti, sì, e che hanno già lasciato qualche segno, no? Nei giorni scorsi basta vedere quello che è successo all'arbitro somalo, esatto, e comunque ai controlli anche nei confronti di alcune nazionali, tra cui l'Ubekistan di Cannavaro, tanto per fare qualche esempio concreto.
1: Matteo Marani, il gigantismo fa bene, punto interrogativo, c'è ancora l'eterna contrapposizione fra calcio sudamericano e calcio europeo? Matteo Marani.
3: Eccoci, buongiorno. Ma direi che il gigantismo è un po' ormai, come dire, inevitabile, nel senso che in questi anni si è sempre più allargato il numero di partecipazione, non è ovviamente, come dire, un mistero per nessuno che questo comporti una globalizzazione anche in termini politici, di consenso, di allargamento a nuovi bacini. Di fatto la vera svolta della FIFA inizia già all'inizio degli anni 70, poi il periodo ovviamente, diciamo, dei primi mondiali dal 74 al 78, l'allargamento successivo, ricordo che la primissima edizione ne vedeva 13, oggi siamo a 48, quindi continuiamo ad allargare il numero. Questo significa voti, significa ovviamente, diciamo, l'allargamento a tanti paesi. Va detto anche nelle proporzioni, perché questo è evidente, insomma, che l'Europa ha, secondo me, oggi una proporzione ridotta rispetto a quello che è il valore reale, storico,
1: ecco,
3: di tradizione del calcio europeo.
1: Cioè, nel senso, siamo sottorappresentati, diciamo così.
3: Sì, è uno dei temi. L'altra cosa, che in effetti ormai mi pare che ogni mondiale sia accompagnato quasi inevitabilmente da polemiche, perché oggi ci sono queste. Sul prezzo dei biglietti, che di tutto mi sembra anche questo un tema molto importante sul quale bisogna, come dire, riflettere, perché continuo a pensare che il calcio debba essere poi uno spettacolo fruibile per le persone.
1: Perché Marani, noi già sappiamo i costi, noi sono molto alti?
3: Esatto, i costi sono molto alti, si parla addirittura di aver triplicato già quelli del Qatar, che erano stati comunque alti e significativi, dicevo, ormai
1: l'unico abbordabile, leggevo spiritosamente stamattina, è Arabia Saudita Capo Verde, che non è che sia proprio Real Madrid Barcellona, diciamo.
3: Dicevo, per concludere il ragionamento, ormai siamo stati nel 2022, ricordiamo ancora le polemiche ovviamente sul Qatar, sulla costruzione degli impianti, tutto quello che accompagnò quell'edizione, la

0: volta precedente, eravamo nella Russia di Putin, quindi il tema delle autocrazie. Detto che nella storia dei mondiali spesso si è giocato in regimi, questo fa parte, diciamo, un po' della storia dei mondiali, il 78, il 34 italiano, eccetera.
1: No, questo è un punto, di nuovo, politicamente molto sensibile e interessante. Ora ci torniamo, però vorrei toccare gli aspetti calcistici, almeno un paio di aspetti calcistici, lo dico perché interessano anche chi ci sta ascoltando e ci sta scrivendo su quello, con Filippo Corsini, e cioè ultimo mondiale per Messi e Cristiano Ronaldo, presumibilmente, diciamo così, primo mondiale per Yamin Lamal. Che dici, Filippo?
2: Sì, intanto saluto Matteo Marani e Katia Serra, che ritrovo con piacere, ma che sia l'ultimo per Cristiano Ronaldo, esatto. Vista la sua, la sua dedizione e il suo davvero fanatismo e stacanovismo sul campo, non ci giurerei, chissà che non ci stupisca ancora, magari a 46 anni potrebbe trovare ancora la voglia e la forza di farne un altro. Poi i temi sono tanti, ci aspettiamo molto. Per quanto riguarda le polemiche che dicevate prima, ecco, non mi ricordo un'edizione del mondiale priva di polemiche alla vigilia, tra olimpiadi e mondiali ce ne sono, possiamo scrivere un libro per quello che è successo, ricorderete il Qatar, la polemica sui diritti umani. Poi devo dire che per fortuna alla fine il mondiale viene ricordato quasi sempre per quello che avviene sul campo, dunque noi ci ricorderemo l'Argentina che vinse l'ultima edizione con Messi, anche lui dovrebbe essere al suo ultimo mondiale. Insomma, per fortuna alla fine il fattore tecnico resta sempre più evidente e sconfigge poi tutte le polemiche politiche, sociali che precedono il grande evento.
1: Senti Filippo, i favoriti chi sono?
2: Ma guarda, secondo i bookmakers le grandi favorite al momento sono Francia e Spagna. Aspettiamoci sempre la classica sorpresa. Io ecco, ho sentito l'endorsement di Collovati prima in apertura Pelotti, mi piacerebbe pensare che il Brasile, che ricordiamo non vince il mondiale dal 2002 addirittura, potesse davvero prevalere. Farebbero un monumento gigantesco a Carletto, perché se portasse in Brasile la sesta coppa del mondo, insomma, sarebbe davvero, davvero un record. Non me l'aspetto il Brasile, però mi piacerebbe molto che fosse lui ad alzare la Coppa del Mondo.
1: È Filippo Corsini che sta parlando. Vorrei fare una domanda molto concreta a Katia Serra, che è stata una calciatrice, quindi la dimensione anche fisica del giocare nel gran caldo la conosce. Lo ricordavo, 48 squadre negli Stati Uniti, 78 partite su 104, si giocherà in 16 città, la finale a New York il 19 luglio. Per ragioni di orari, credo, Katia Serra, alcune partite si giocheranno nel Sol Leone, il che comporta conseguenze per gli atleti complicate, credo, Katia Serra.
3: No, assolutamente, quindi in questo dovranno essere molto bravi gli staff nella gestione, perché chiaramente non è solo la questione dei 90 minuti di gioco, ma è la gestione proprio da quando sono arrivati lì a fino a quando ci resteranno, perché oltre a questo aspetto che giustamente sottolineavi, quindi è chiaro che alimentazione, idratazione e riposo sono fondamentali, ma bisogna aggiungere anche gli spostamenti, proprio perché si gioca in tre nazioni, certo. Incidono anche ore e ore di volo all'interno già di un format che ovviamente ti fa giocare in tempi molto ristretti, e quindi già la difficoltà, no, di recuperare da una partita all'altra non è dettata soltanto dal campo, ma proprio dagli aspetti organizzativi, logistici, che diventano una complicazione ulteriore. E allora io credo che oggi come oggi, siccome appunto nei mondiali spesso c'è stata anche una sorpresa, non sarei appunto sorpresa, scusate il bisticcio di parole, se invece così fosse alla fine, proprio perché chi riuscirà anche, no, a gestire meglio tutti questi variabili da tenere in considerazione potrebbe alla fine poi fare la differenza.
1: C'è un ultimo tema che vorrei toccare con Matteo Marani, lo ricordo, storico del calcio, oggi presidente della Lega Pro, perché l'abbiamo sottolineato più volte, ci sono mille aspetti politici, economici e sociali che accompagnano qualsiasi mondiale. Ieri ad esempio c'era un articolo molto bello di Lucia Bellaspiga su Avvenire, molto bello e molto tragico, perché raccontava di come in Messico, accanto, vicinissimo agli stadi, ci siano diverse

0: fosse comuni di vittime del narcotraffico. E però i mondiali sono anche, lo dico insomma da chi, come chiunque di voi è stato bambino, sono anche un'immensa festa globale. Stasera Messico-Sudafrica si giocherà nel mitico Azteca, blindato dalla Guardia Nazionale, ma questo di nuovo è un aspetto che rimanda all'ordine pubblico, a questioni socio-politiche. Però c'è quell'aspetto, Marani, che io sottolineerei, che innamora tutti i bambini del mondo. Marani.
1: Ma non c'è dubbio, è diciamo uno dei più grandi spettacoli, delle più grandi emozioni collettive, comunitarie, il mondiale. Credo che ognuno di noi in qualche modo ricordi le varie edizioni e sia quasi scandito nella memoria anche la propria personale in relazione al mondiale. Quindi ci ricordiamo magari della maturità, perché quell'anno c'era il mondiale, o ci ricordiamo ovviamente di altri momenti della nostra vita. È una grande, ripeto, memoria collettiva. Probabilmente il mondiale, rispetto a un tempo, oggi è proprio in questo, diciamo, un concetto globale in cui tutto si conosce, quindi ci si conosce tutti, è meno sorprendente. Cioè, una volta il mondiale era anche l'incontro di culture calcistiche diverse, penso al Brasile degli anni 60 e 70, o l'affacciarsi dell'Olanda di Cruyff, diciamo di quella squadra meravigliosa che portò un modo diverso di giocare. Cioè, erano incontri, scontri anche tra metodi di gioco differenti, senza risalire alla solita, diciamo, differenza tra il metodo e il sistema che si affacciò tra la fine degli anni 30 e 40. Quindi era un momento anche di scuole che si confrontavano. Oggi, col fatto che i giocatori sono presenti in tutti i campionati in maniera trasversale, è evidente che questo effetto qui non c'è più. Rimane un grande spettacolo, e poi rimane alla fine l'occasione, diciamo, per far diventare grandissimi giocatori, perché non c'è dubbio, ricordava Filippo la vittoria di Messi del 2022, quello che ha incoronato Messi, esattamente come avvalse per Maradona, per Pelé. Cioè, il mondiale diventa poi il momento fondamentale.
0: Marani, le devo chiedere, siamo davvero in chiusura. Filippo diceva, insomma, i bookmakers, forse anche lui, Francia-Spagna la finale. Per lei quale sarà la finale?
1: Ma io sono curioso di vedere il calcio europeo, nel senso che ovviamente nell'ultima edizione ha vinto il calcio sudamericano, rimane sempre un duello. In questo momento, secondo me, la Spagna ha moltissimo talento, sarà un mondiale molto complesso proprio per tutte le ragioni logistiche, di difficoltà, quindi anche l'aspetto anche fisico esatto, conterà molto. Anch'io dico
2: sarebbe un grande evento vincesse l'Europa, perché soltanto la Germania c'è riuscita a vincere quando si è giocato il mondiale in Messico o negli Stati Uniti. Qui è l'unica europea nel 2014 in Brasile che ha alzato la coppa. Mi permetti, Giorgio, di ricordare che ovviamente Radio 1 seguirà mondiale minuto per minuto. Esatto. No, tutte no, 56. Seguiremo 56 partite. Radio Cronaca, quelle dalle 3 di notte, ovviamente no. Questa sera esordio alle 21. Messico-Sudafrica, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, e il commento.
0: Grazie a tutti, purtroppo non riesco a firmare, ci sentiamo domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
10: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
9: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
10: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
9: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.

0: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Al via in questi minuti alla Camera le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Medio Oriente, Ucraina, situazione economica tra i temi attesi. La Premier intanto affida ai social un messaggio in occasione dell'anniversario della scomparsa, 42 anni fa, di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista. Un punto di riferimento per la sinistra italiana e uno dei protagonisti della storia politica della Repubblica, scrive Meloni, ricordando anche il gesto del leader del Movimento Sociale Giorgio Almirante, che volle rendere omaggio al feretro del suo avversario politico. Papaleone è partito poco fa in aereo da Barcellona per le Isole Canarie, ultima tappa oggi e domani sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, ha detto ieri sera il pontefice nell'omelia della messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Guerra che non si ferma in Medio Oriente, negoziati in stallo tra Stati Uniti ed Iran, nuova notte di attacchi americani dopo che Trump aveva avvertito: se non firmano un accordo li bombarderemo senza pietà.
4: Colpiti radar e sistemi di difesa aerea vicino a Hormuz, ma anche un impianto petrolchimico sempre nel sud e altri obiettivi a ovest di Teheran. 49 missili americani Tomahawk in una sola notte. Diplomazia coercitiva, sintetizza il Pentagono, ore dopo che Donald Trump aveva ridimensionato il suo ottimismo sulle trattative. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un'intesa, ne pagheranno il prezzo. Come la notte precedente, i Pasdaran replicano con missili e droni verso basi statunitensi del Golfo e rivendicano d'aver danneggiato il centro di comando della base di Al-Azraq in Giordania. Poi, quando il CENTCOM dichiara la fine dei suoi attacchi, Trump afferma che funzionari iraniani lo avrebbero contattato chiedendogli di fermare le bombe. Bugie secondo Tehran. Su Hormuz è invece Washington a smentire il nemico. Non è vero che lo stretto è chiuso, le navi commerciali transitano. Intanto i mediatori del Qatar hanno lasciato Tehran senza progressi nei negoziati. Valeria Fraschi, GR1.
3: E sentiamo allora se quest'ultima serie di attacchi in Medio Oriente ha provocato ripercussioni sui mercati finanziari europei che sono in apertura di contrattazioni. In diretta da Milano, Chiara Rancati. Chiara.
5: Come prevedibile, è un'altra giornata nervosa sui mercati internazionali, con queste incertezze dello scenario politico grandi protagoniste. L'apertura è quindi cauta per i listini europei. Milano è in timido rialzo, più 0,33%, sono intorno alla parità Francoforte e Londra, poco sotto Parigi. Mentre dopo un avvio in forte calo, chiudono in ordine sparso le borse asiatiche. Negative Shanghai e Hong Kong, la più pesante con un calo di oltre l'1%, in cauto rimbalzo Tokyo e Seoul, ieri le più penalizzate dallo scivolone del comparto dei microchip. E proprio l'high-tech ha già gli occhi puntati su Wall Street, dove domani ci sarà il debutto di tutti i record, quello di SpaceX, con numeri da capogiro, ordini di titoli che avrebbero già toccato i 250 miliardi di dollari per una valutazione complessiva da 1.800 miliardi, più del controvalore dell'intera borsa italiana. Massima attenzione ovviamente anche sulle materie prime, con il prezzo del petrolio anche oggi in aumento, Brent a 93,4 dollari al barile. Linea a voi.
3: Siamo alla cronaca, ancora nessuna traccia delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse nella notte tra il 6 e il 7 giugno da una casa famiglia di Civitella Alfedena nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Secondo gli investigatori le due minorenni si sono allontanate volontariamente con un possibile aiuto esterno vista la posizione isolata della struttura di accoglienza. Le ricerche sono estese oltre i confini dell'Abruzzo nell'area del Basso Lazio dove vive la famiglia delle ragazze. Nuovo fronte giudiziario per la tragedia della funivia della Mottarone, costata la vita a 14.

13 persone nel maggio 2021. La Procura della Corte dei Conti ha notificato una diffida ai tre responsabili che hanno patteggiato la pena nel processo penale a Verbania. La magistratura contabile ha quantificato il danno

0: intanto, per quanto riguarda la giornata di oggi, tempo variabile ma solo su parte d'Italia in rapida evoluzione, con temperature di nuovo in risalita. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
1: Ancora tempo variabile sul nord-est, poi la perturbazione si sposterà lungo le coste adriatiche, saranno fenomeni veramente isolati, situazione che però dal pomeriggio sera tenderà a migliorare, a portare bel tempo nei prossimi giorni, e quindi ci sarà tempo prevalentemente soleggiato, con temperature che domani torneranno a rialzare.
0: Sono le 9:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Progetto Benessere, prossimo giornale radio alle 10, buon ascolto.
2: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Progetto Benessere, per una vita più sana.
7: E siete su Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. E giovedì 11 giugno sono le 9:07 minuti in questo secondo. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it, e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte ci sposteremo idealmente a Modena, capitale italiana del volontariato 2026, per parlare di giovani e donazioni di sangue in vista della giornata mondiale del donatore del 14 giugno. Nella seconda parte invece metteremo al centro la salute delle nostre articolazioni, focalizzandoci sulla cura e sulla chirurgia protesica del ginocchio. Infine vi parleremo di un'importante iniziativa, le Giornate della Repubblica e della prevenzione. Prima la musica, dopo i nostri temi.

0: E sono le 9:10, Radio 1, Progetto Benessere. In vista della giornata mondiale del donatore di sangue del 14 giugno, vogliamo capire come i più giovani stanno rispondendo a questa chiamata di solidarietà. AVIS, Associazione Volontari Donatori del Sangue, nel 2027 compirà la bellezza di 100 anni e ne vogliamo parlare con i nostri ospiti. Abbiamo in collegamento telefonico Roberto Ferrari, che è il direttore sanitario di AVIS Nazionale. Benvenuto, direttore.
1: Buongiorno a voi, buongiorno anche a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: E buongiorno anche a lei, naturalmente. Luca Zerbini, insieme a lei, donatore.
2: Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Viviana, grazie dell'invito.
0: Zerbini, dopo aver fatto lungamente il donatore, è diventata anche un consigliere regionale di AVIS Emilia Romagna, quindi quando la passione poi si unisce a qualcosa di più. Allora iniziamo ad entrare nel vivo del nostro tema, perché abbiamo davvero tante cose da dire per incoraggiare i ragazzi a nutrire questo esercito di volontari. Ferrari, il 14 giugno celebriamo, dicevamo, questa giornata mondiale del donatore. Come si educa alla cultura della donazione?
1: AVIS in un certo senso si dà da fare in tutta Italia, si dà da fare sfruttando anche i rapporti a livello della scuola, a livello del lavoro, a livello soprattutto sportivo, in modo da convincere, in un certo senso, da fare un po' di proselitismo per quanto riguarda i giovani. I giovani sono ormai molto distratti, dalla vita corrente, o lo studio, o il lavoro, o da altre cose.
0: Sì.
1: E abbiamo visto che dai 18 ai 25 anni, rappresenta la percentuale di donatori più bassa a livello di donazione.
0: Zerbini, lei quando ha iniziato a donare?
2: Io ho iniziato non subito, che si può iniziare a diventare donatore di sangue dalla maggiore età, quindi sì, da 18 anni. Io, nonostante avessi uno sponsor alle spalle che mi spingeva a farlo, il padre, perché militava già nell'associazione, io ho iniziato a 23 anni.
0: Vabbè, non è tardissimo. E cosa spinta, al di là di suo padre che la marcava stretto?
2: Ma alla fine poi, appunto, uno si deve sentire pronto, e quindi non c'è un momento che è giusto o sbagliato. Quando uno sente la vocazione, la chiamata, che magari il momento giusto...
0: Addirittura lei parla di vocazione.
2: Ma sì, perché il volontario è una vocazione, perché al di là del fatto che comunque fai qualcosa per gli altri, te lo devi sentire, non devi essere spinto da qualcuno, cioè lo devi sentire proprio te. Quindi il momento giusto arriva, e quando arriva parti.
0: Prima di ascoltare la voce dei nostri ascoltatori, scusate il gioco di parole, vorrei tornare a Ferrari per capire quali sono i requisiti fondamentali per poter donare il sangue per la prima volta. Parliamo di età, di peso, di stato di salute. Ci faccia un quadro.
1: Per quanto riguarda i requisiti, fisici, come ha detto il donatore, l'età va dai 18 ai 65 anni. Si può donare anche fino a 70, però sul giudizio del medico trasfusionista.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda il peso, non deve essere inferiore ai 50 kg.
0: Sì.
1: E poi bisogna valutare anche la pressione arteriosa, la quale la massima non deve superare i 180 e la minima i 100 mm di mercurio.
0: Sì.
1: Poi la frequenza cardiaca, la quale deve essere tra i 50 e i 100 battiti al minuto. Ma soprattutto sono l'esame dell'emoglobina, la quale deve essere per il maschio 13,5 grammi per decilitro, sì, e per la donna o la femmina 12,5 grammi. Questi, oltre a questo, l'importanza di base è essere in buona salute.
0: Quello ci sembra fondamentale. Ascoltiamo un WhatsApp audio che è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego la regia.
3: Buongiorno, sono Angelica da Cosenza. Volevo chiedere il motivo per cui una persona come me, ho 71 anni, non possa diventare donatore di sangue stando bene in salute. E questa cosa mi manca tanto, perché da giovane l'ho potuto fare per breve tempo, poi per motivi di lavoro insomma non ho potuto, ma adesso che ho più libertà di muovermi vorrei riprendere e diventare donatrice. Sono già donatrice di organi e quindi volevo completare praticamente anche con l'Avis questo discorso di donazione. Grazie.
0: Ferrari, è la vocazione questa signora ce l'ha?
1: Questa, la vocazione ce l'ha sul serio, però ci sono le regole che bisogna rispettare. C'è la legge trasfusionale del 2015, la quale non ammette, diciamo, donatori oltre i 70 anni, ecco. Anche se lei si sente bene e tutto il resto, però la legge parla chiaro.
0: Immaginiamo ci siano delle questioni mediche più che...
1: Sì, sì, sicuramente sono condizioni mediche, anche perché lei si sente bene, però bisogna anche fare degli accertamenti e vedere se veramente le cose vanno come devono andare, insomma.
0: Certo. Allora, io so che c'è una testimonianza, vediamo se la regia è pronta, che è arrivata sempre al nostro...
4: Buongiorno, io che a 20 anni ho fatto la prima donazione perché c'era la leva militare e tanti giovani, pur di usufruire di qualche giorno di permesso, andavano a donare e si iniziava da 20 anni. Michele dalla provincia dell'Abat.
0: Interessante questa riflessione.
1: Un tempo era così, pur di fare i due giorni di permesso, molti militari erano di leva, ne approfittavano. Insomma,
0: certo.
1: Ecco. Adesso il militare d'obbligo non c'è più, però il militare di carriera, come è stabilito adesso, partecipa fortemente alle donazioni di sangue, di plasma e di altre cose. La collaborazione è fenomenale.
0: Allora, un altro messaggio, domanda: buongiorno, ma è vero che donare il sangue fa bene per l'organismo?
1: Sì, fa bene, perché c'è un ricambio in un certo senso della quantità di globuli rossi di sangue. Diciamo però si devono rispettare dei tempi, che sono per il sangue intero sono 90 giorni,
0: sì.
1: Per cui direi che non ci sono controindicazioni alla donazione di sangue.
0: Ascoltiamo un altro WhatsApp audio.
5: Buongiorno, ho 58 anni, sono donatore da parecchi anni, ho fatto quasi 80 donazioni ormai. Il medico a mia moglie, mia coetanea, ha detto che è meglio che non inizi le donazioni se non ha donato in gioventù. Cosa ne pensa?
0: Dottor Ferrari, cosa ne pensa?
1: Sì, quanti anni ha sua moglie?
0: Questo non ce l'ha specificato.
1: Perché oltre i 60 anni non si possono, questo è sempre per legge, per regolamento, non si possono accettare donatori per la prima volta.
0: Ah, ecco. Quindi comunque, cioè, è un
1: prima
0: mondo...
1: Prima dei 60 anni sì, dopo i 60 anni no.
0: Ho capito. Allora, era sfuggito a me, mi dicono dalla regia che la signora aveva 58 anni. Ah, 58
1: E poteva
0: anni.
1: Essere accettata da un punto di vista, dopo bisogna vedere il medico prelevatore quali ragioni ha posto, a parte questo, insomma. Bisogna vedere un po' le cose come veramente sono.
0: Allora, tantissimi messaggi, io andrei un po' avanti anche con diciamo le questioni generali, perché lei prima ci stava accennando le differenze tra gli uomini e le donne, per esempio, ma io vorrei inserire anche un altro argomento, che è quello che potrà sembrarvi banale nella realtà che bazzicate voi quotidianamente, ma è quello della paura del lago. C'è questo elemento, vorrei sentire Zerbini su questo.
2: Allora, la paura del lago, io lo dico da donatore che alle spalle 83 donazioni, quindi in questa carriera da donatore. Tanto diciamo che un donatore è per sempre, quindi quando fai una donazione, quella che rimane è come un diamante, quindi uno non smette mai di essere donatore. Detto questo, la paura del lago
0: si può regalare,
2: sì,
0: una vita comunque, con una donazione, no, non lo dobbiamo dimenticare.
2: La donazione di sangue, oltre a regalare una vita agli altri, giorni, che siano giorni, mesi, vite, è proprio un atto di responsabilità civile che secondo me da donatore una comunità che funziona quando ciascuno fa la sua parte, e anche in questo caso appunto un donatore fa o cerca di fare la propria parte. Tornando alla paura del lago, sì c'è, perché comunque è uno stress per il fisico, certo, non bisogna negarlo, però è una paura che dura veramente un attimo. Poi se pensiamo, spesso mi capita di fare banchetti e di incontrare persone che usano la scusa della paura del lago, poi li vedi che sono iper tatuati e quindi quanti buchi hanno subito per fare quel tatuaggio, quindi proviamo a pensare anche a quello e per quanto tempo, perché molti tatuaggi impegnano molto tempo, no?
0: Però per Zerbini, dobbiamo anche lasciare la libertà di scegliere
2: assolutamente
0: se uno vuol fare una cosa e non ne vuol fare un'altra, possiamo avere le armi della sensibilizzazione. Ascoltiamo insieme un altro WhatsApp audio.
6: Buongiorno e complimenti per la trasmissione, veramente veramente bella e molto, molto utile per noi cittadini. Io mi chiamo Domenico, chiamo da Taranto, prossimi 65 anni, ho donato per quasi 30 anni perché mi colpì un messaggio in una TV locale qui di Taranto ed è niente, una bella esperienza, poi viene tutto naturale, serve a te come persona, soprattutto anche per aiutare altri. Io lo facevo per i bambini talassemici e secondo me, mi permetto di dire, pochissima pubblicità a livello nazionale, pochissima pubblicità. È normale che i ragazzi, tra virgolette, sia i ragazzi soprattutto, ma anche le persone grandi, non sanno che cos'è, insomma, perché, ripeto, poca pubblicità.
0: Allora, vi dovete far conoscere di più, Ferrari?
1: Guardi, l'AVIS nazionale, l'AVIS come associazione, ha 3.300 sedi in tutta Italia. Quindi non mancano, insomma. Poi il fatto che la pubblicità c'è sia a livello televisivo, sia a livello internet, sia a livello giornali, eccetera, non so a livello locale Taranto se si comporta in questo modo, però diciamo ogni anno, ogni mese o come si può dire, richiamare a livello televisivo l'importanza della donazione del sangue eccetera eccetera, non mi pare che manchi, ecco. Forse a livello tarantino può darsi che vi sia un po' di mancanza in un certo senso.
0: Allora, un ultimo WhatsApp audio, lo ascoltiamo insieme prima di salutarci. Prego la regia.
7: Buongiorno, sono Elisa da Milano. Vorrei capire con voi, so che c'è il limite di peso dei 50 kg, io sono 45 kg, sono una donna di 45 anni, mi piacerebbe donare il sangue, però temo che questo sia un limite. Gli altri parametri o comunque caratteristiche di un perfetto donatore le ho, manca solo il peso.
0: Ferrari, non si riesce.
1: Signora, signora, deve ingrassare 5 kg, cosa vuole che le dica? La legge dice inferiore ai 50 kg, non posso farci niente. È una norma anche di sicurezza, perché la quantità di sangue presente nel nostro organismo dipende dal peso e dall'altezza.
0: Ecco, ma credo che la nostra ascoltatrice volesse solo una spiegazione, poi avrà i suoi motivi se ha un peso oppure ne ha un altro, e noi non ci permettiamo minimamente di entrare nel vissuto degli altri o di dare questo tipo di consiglio, di indicazioni. E dunque siamo arrivati ai saluti, ringrazio davvero Roberto Ferrari e Luca Zerbini. Luca,
1: e voglio ringraziare anche il donatore che non ho salutato prima.
0: Ecco, sì.
2: Grazie dottore, grazie.
0: Allora, a Modena, Luca, un grande evento il 13 giugno, giusto?
2: Sì, perché appunto, come dicevamo all'inizio della trasmissione, il 14 è la giornata mondiale del donatore, appunto sabato 13, giorno prima, Modena, un evento dal nome Volontari per la Vita, organizzato appunto dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Sangue, da Avis, da Croce Rossa Italiana, da Fidas, da Fratres, che sono altre associazioni della raccolta del dono, appunto dalle 18 del pomeriggio presso l'Arena Spazio Culturale ci sarà questo spettacolo di ballo, musica e intrattenimento. E quindi, visto che siamo a livello nazionale, invitiamo anche coloro che vogliono magari vedere Modena, visitare Modena, di cogliere questa opportunità di sabato 13 giugno, dalle 15 alle 17 ci sarà la possibilità di visitare la città.
0: Allora, un ultimissimo WhatsApp audio, ultimo.
8: Volevo chiedere se i portatori sani di talassemia possono donare il sangue.
0: E Ferrari?
1: Non ho capito la domanda.
0: I portatori sani di talassemia possono donare il sangue?
1: Sì, sì, possono donare sangue, basta che abbiano, diciamo così, i parametri permessi e non c'è problema.
0: E va bene, allora io ringrazio i nostri ospiti e lo faccio leggendo un ultimo messaggio. Dice: buongiorno Viviana, donare il sangue fa bene sia a chi lo dona che a chi lo riceve. E questa è la nostra conclusione. Un saluto, restate in linea con noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Vai così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani.

0: I talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 11 giugno. Oggi avremo ampie schiarite sul nord-ovest, tuttavia dal pomeriggio si assisterà a un nuovo incremento dell'instabilità che porterà rovesci o isolati temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino centro-orientale, in sconfinamento verso le pianure del Triveneto. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, salvo isolati e brevi piovaschi pomeridiani sull'Appennino. Ventilazione in rinforzo da maestrale al centro-nord lungo i bacini occidentali. Debole o a regime di brezza al sud. Mari da mossi a molto mossi i bacini settentrionali e sardi, generalmente poco mossi gli altri mari. Temperature massime in flessione al nord e sul versante adriatico, stazionarie e su valori elevati al sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a raggiungere i 35-36 gradi nelle aree interne meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Ora parliamo di una delle articolazioni più complesse, affascinanti, ma anche vulnerabili del nostro corpo, il ginocchio. Che si tratti di un trauma sportivo in giovane età o dell'usura legata agli anni che passano, preservare la salute del ginocchio costantemente sotto carico è fondamentale per la nostra qualità della vita. È un concetto che vogliamo dire forte e chiaro oggi in trasmissione con i nostri ospiti in presenza. Inizio a presentarvi Ezio Adriani, che è il direttore dell'unità di traumatologia dello sport e chirurgia articolare presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Eccoci qua, professore, benvenuto.
6: Grazie Viviana, è un vero piacere essere qui e do il buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
5: Ci sta raggiungendo in studio Andrea Baldini, ortopedico dell'Istituto IFCA, Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza di Firenze, quindi fra qualche minuto, cari ascoltatori, potrete parlare con entrambi gli ospiti. Al momento il numero lo sapete, 342 864 8832 per le domande a Ezio Adriani, che inizia raccontandoci magari quali sono i traumi del ginocchio più frequenti in generale.
6: Assolutamente, noi il ginocchio è un'articolazione fondamentale e dobbiamo mantenercela nel massimo del benessere, proprio come la nostra trasmissione, e incominciando dal trattare il trauma. Quindi quando c'è un trauma, in genere in un'attività sportiva, ma può accadere anche nella vita quotidiana, dobbiamo riconoscere subito la lesione e andarla a trattare. Sempre di più l'elemento fondamentale di questa articolazione che noi cerchiamo di salvare è il menisco. Il menisco è una struttura fondamentale che, ahimè, nell'attività sportiva spesso si rompe. La diagnosi precoce è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale saperlo trattare bene, quindi ripararlo, non toglierlo come facevamo molti anni fa.
5: Ci sono ormai degli interventi da questo punto di vista
6: assolutamente
5: che sono risolutivi, che senza essere troppo invasivi.
6: La tecnologia ci mette in condizione oggi, le nuove conoscenze anche della biologia, quindi della riparazione tissutale, sfruttando anche alcune caratteristiche presenti nel corpo ci mettono in condizione di poter riparare il menisco.
5: Senta, professor Adriani, ma i segnali da non sottovalutare quando compare un dolore o un dolorino articolare, quali sono?
6: Il paziente viene da noi perché ha dolore, non perché ha un menisco rotto, quindi il primo è il dolore e il secondo è il gonfiore. Un'articolazione che si gonfia assolutamente deve essere valutata. Io faccio l'esempio dell'occhio. L'occhio spesso ha un problema, se ha un problema lacrime, lo stesso fa il ginocchio. Ovviamente non potendo uscire il liquido dall'articolazione il ginocchio si gonfia, quindi un ginocchio che si gonfia ha un problema.
5: Mm-hmm.
6: Quindi
5: questo è un
6: elemento fondamentale.
5: E non bisogna sottovalutarlo. Se invece c'è un dolore, noi possiamo provare anche con trattamenti locali.
6: Assolutamente sì, si può provare con un trattamento locale, ma anche una semplice antinfiammatorio, antidolorifico, ma il ghiaccio, l'antidolorifico migliore è il ghiaccio, mai però a contatto diretto, perché può creare delle ustioni sulla pelle.
5: E quando invece andare sul caldo, sul calore?
6: Il caldo è più in una fase secondaria, quando noi dobbiamo invece rivascolarizzare, quindi quando abbiamo una tendinopatia, quando abbiamo una problematica di tipo cronico, allora dobbiamo andare sul caldo. Però prevalentemente nell'immediato, dopo un trauma, il ghiaccio è l'elemento che ci aiuta moltissimo.
5: Allora, professor Adriani, perché il ginocchio è così delicato? Quali sono le sue funzioni principali nella vita di tutti i giorni?
6: È l'articolazione che ci permette di camminare, di saltare, di stare seduto, e poi ci permette di fare un gesto atletico. Pensiamo a cosa fa uno sciatore, a cosa fa un giocatore di tennis. Questo è permesso grazie all'equilibrio, come spesso la salute si basa di un equilibrio, e l'equilibrio fra stabilità e mobilità. Quindi è un'articolazione che deve essere stabile ma anche mobile, e questo lo si ha grazie alla presenza di legamenti e di strutture come appunto il menisco, che permettono di ammortizzare i traumi durante l'attività fisica.
5: Allora, come avevo annunciato poco fa, ci ha raggiunto in studio Andrea Baldini dell'Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza di Firenze. E professore, benvenuto, intanto grazie di questa corsa che ha fatto per essere in presenza da noi, lo apprezzo moltissimo. Un'altra cosa rispetto alla telefonata.
7: Grazie.
5: Benvenuto.
7: Grazie mille.
5: E allora, siamo qui per parlare di ginocchio. Adesso inizierò a leggervi anche i messaggi dai nostri ascoltatori. Lei è uno specialista in ricostruzioni. Stavamo poco fa parlando dell'importanza del menisco, delle suture meniscali. Però sappiamo che le nuove tecnologie sono sempre più sofisticate. Ci illustra qualcosa?
7: Sì, certo, direi, mentre il dottor Adriani, come avete sentito, fa interventi in cui l'articolazione viene salvata, viene protetta, quindi una ricostruzione anatomica delle strutture, io mi occupo un po' più di la parte di salvataggio, diciamo, quindi quando non c'è più tanto da ricostruire, come si ricompone, ecco, un po' come fanno i nostri colleghi odontoiatri quando arrivano a mettere le famose dentiere, ecco, quindi i miei interventi possono assomigliare più a quello, perché sì, si parla soprattutto di protesica. Quindi la tecnologia ha aiutato tanto, i materiali sono migliorati moltissimo, infatti non c'è più la paura che quegli impianti abbiano una durata limitata nel tempo, non c'è più la paura.
5: Questa era una paura di cui, sì, i nostri ascoltatori, quando abbiamo toccato questo tema, facevano riferimento sovente, ha ragione.
7: Infatti noi adesso abbiamo altre paure, molto diverse da quelle rispetto a quando io ho iniziato la mia professione ormai qualche decade fa. Lì avevamo la paura della durata, avevamo la paura della grande complicanza, sì, anche medica, degli infarti, embolie, quindi l'intervento era più grande, era più devastante per il paziente,
5: sì,
7: e l'impianto era di qualità peggiore. Adesso l'impianto è diventato di qualità migliore, la procedura è meno invasiva a livello generale, non si fanno, certo, più trasfusioni mediamente, e però ci sono nuove paure, ad esempio le indicazioni sbagliate, eseguire un intervento quando ancora l'articolazione non ne aveva bisogno perché il paziente aveva troppa fretta di guarire.
5: Questo è verissimo. Comunque, finché si può, bisogna salvare il salvabile.
6: Assolutamente, la cosa più importante è la funzione, quel ginocchio deve funzionare, quindi curiamo magari il dolore e se il ginocchio funziona e aspettiamo se ancora c'è della cartilagine. L'elemento strutturale è la cartilagine. Quando non c'è più cartilagine, che c'è osso su osso, bisogna sostituire. Ma finché c'è cartilagine bisogna andare con un trattamento conservativo. Oggi abbiamo tante metodiche che ci permettono di ridurre il dolore e mantenere l'articolazione.
5: Per esempio?
6: Per esempio abbiamo

0: diciamo, delle infiltrazioni avanzate con delle sostanze presenti nel sangue, nel tessuto adiposo o addirittura nell'osso, che possono aiutare a ridurre l'infiammazione. O l'ultima novità è questa dell'embolizzazione, che noi stiamo facendo anche con Andrea Baldini, che ci sta dando una mano al Policlinico Gemelli. Riusciamo ad andare a ridurre l'infiammazione con un collega radiologo che si occupa di questo attraverso l'embolizzazione delle microarteriole del ginocchio. Ovviamente il ginocchio deve funzionare bene,
1: certo,
0: da un punto di vista meccanico, e lì si riesce a ridurre il dolore per un tempo anche abbastanza sufficiente.
1: Allora, andiamo dai nostri ascoltatori, vediamo, mentre noi stavamo parlando di questioni generali, se qualcuno di loro, sì, tanti di loro ci hanno scritto come immaginavamo. Allora, vado in ordine di arrivo con Antonio, che mi dice: avevo un ginocchio che mi faceva male alla pressione, in corsa e in bici no, era gonfio, poco ma lo era. Con ibuprofene è passato il dolore e il gonfiore. Devo comunque farlo valutare? Che dice?
0: Ma assolutamente, questa è una caratteristica, che il dolore c'è sotto carico. Per questo noi poi consigliamo anche la bici o il nuoto, che sono movimenti. Il movimento è utile, questo è un concetto fondamentale, il carico meno. Ora però, se questo dolore sotto carico dovesse continuare, una valutazione andrebbe fatta, poi dipende anche un pochino dall'età. Per andare ad escludere, come dicevamo all'inizio della trasmissione,
1: sì,
0: noi dobbiamo fare una diagnosi precoce, quindi ad escludere quelle che potrebbero essere le cause del carico, ad esempio un edema osseo. Quindi queste cose, un minimo di valutazione, se persiste il dolore, va fatto.
1: La richiedono. Professor Baldini, Pietro da Bari invece dice: il dolore al ginocchio può dipendere dal bacino?
2: La postura direttamente o indirettamente può far lavorare un'articolazione in maniera sbagliata, quello sicuramente. Spesso però il ginocchio è causa lui di postura sbagliata del paziente.
1: Okay.
2: Si chiama passo antalgico, cioè il paziente cerca di scansare il dolore e lì cambia la posizione del bacino. Quindi è prima l'uovo o la gallina?
1: Sì. Alla fine, questo dobbiamo dire, i vecchi saggi. Allora, Fabrizio domanda: quali sono le attenzioni per mantenere in salute il ginocchio? Io ho 65 anni e per mia fortuna non ho problemi. Adriani, che diciamo al signor
0: Fabrizio? Allora, la prima cosa è il peso, quindi un sovrappeso può creare un'usura. E poi fare del movimento, il movimento è fondamentale, proprio a 60 anni è fondamentale fare un movimento sano, e poi fare attenzione a quei sintomi che dicevamo prima, quindi dolore e gonfiore, se c'è una problematica su questa articolazione, e per ultimo mantenere appunto la postura corretta, attenzione anche alle calzature, perché spesso,
1: ecco,
0: una calzatura sbagliata può creare una problematica che poi si ripercuote anche sul ginocchio.
1: E Baldini, Roberto da Trieste dice: in caso di menisco dapprima fessurato e poi rotto, qual è la possibilità di ricostruzione e tipo di intervento da eseguire?
2: Sì, assolutamente, Ezio è un maestro su questo, quindi passerei la domanda
1: a
2: lui.
1: Va bene, passiamo questa palla in diretta.
0: Il menisco è fondamentale oggi ripararlo, quindi se c'è una... Oggi si parla spesso di lesione, fissurazione, trauma, in realtà è la stessa cosa. Se c'è un qualcosa che ha minato l'anatomia di quella struttura così importante come il menisco, bisogna intervenire. E indubbiamente bisogna cercare di riparare il più possibile.
1: Questo è l'appello che stiamo facendo per fare prevenzione. Allora, vi leggo il messaggio di Fabio da Milano. Dice: ho 64 anni e dopo 20 anni di utilizzo di uno scooter 300 di cilindrata sento che il ginocchio destro e l'anca destra non sono così sane come la parte sinistra. Secondo me è dovuto all'inserimento del cavalletto dello scooter. È possibile, Baldini?
2: Allora, lo scooter, come il calzino, è un campanello di allarme, perché richiede una flessione dell'anca maggiore rispetto a quelle delle azioni della vita normale, maggiore rispetto a salire le scale, ad esempio. Per cui molti pazienti si accorgono di avere qualcosa sull'anca mentre fanno il movimento del cavallo o cavalletto, oppure di scavalcare la sella, e lì ci si accorge che c'è qualche cosa che parte da un impingement, detto all'inglese, cioè un conflitto nell'articolazione, fino a poi una vera artrosi. Spesso va indagata l'anca prima del ginocchio in questi casi.
1: Allora, salve, io sono a casa proprio per avere una frattura composta, sono da sola, per cui ho dovuto bene o male arrangiarmi con un tutore, le stampelle a casa non le uso, ho 63 anni, guarisce, ci vuole il suo tempo rispetto a un giovane, grazie infinite. Il tempo e l'età sono due fattori considerare.
0: Soprattutto sulla qualità dell'osso, però tranquillizzerei la radioascoltatrice, sicuramente guarisce perché è una frattura composta. Bisogna fare solo attenzione a quello che è la diciamo la consistenza dell'osso, magari aiutarsi con dei sistemi tipo una magnetoterapia e soprattutto magari qualcosa per via orale tipo la vitamina D.
1: Mamma mia, quanti messaggi, questa trasmissione la dobbiamo rifare, cari professori, perché noi siamo a fine, domani è l'ultima puntata e ne approfitto per ricordare Vivere Progetto Benessere, dove anche voi sarete con noi per fare delle visite gratuite al ginocchio, quindi chi ci sta scrivendo può venire a fare prevenzioni lì, una giornata organizzata grazie al contributo indispensabile di Croce Rossa, ma non solo, perché giorno 13, sì, cari professori, andate avanti per fare ancora prevenzione. Con quale iniziativa?
0: Sì, c'è questa iniziativa che facciamo allo Stadio dei Marmi il 13, Ginocchio Day, che vuole essere proprio un momento di rapporto con tutti quanti i possibili pazienti che vogliono avere delle informazioni. Oggi credo che questo sia fondamentale in un momento in cui la gente su Google o su ChatGPT trova molte informazioni, spesso anche troppe, e quindi noi vorremmo dare, abbiamo degli stand dove ci sarò io, ci sarà il dottor Baldini, ci saranno dei fisioterapisti e soprattutto ci sarà la possibilità anche fare una diagnosi del passo. Questo vorrei che lo dicesse meglio il dottor Baldini, che è una cosa a cui lui tiene molto.
1: E però questa diagnosi del passo deve venire a farla pure domani a Vivere Progetto Benessere, eh? Io non la faccio andare via se non la sequestro. Promessa in diretta, promessa nazionale. Allora domani l'aspettiamo anche a Auditorium Parco della Musica. Di che si tratta?
2: Si tratta di capire la qualità del cammino del paziente, la rapidità con cui lo può eseguire. È un test di performance che adesso sta prendendo sempre molto più valore. In passato parlavamo con termini inglesi dicendo gait analysis, che è un'analisi molto dettagliata del passo. Si può fare anche in maniera più semplice, schematica, ambulatoriale, per cui stiamo individuando i sistemi più riproducibili e più semplici da effettuare. Saranno tutti a disposizione lì allo Stadio dei Marmi e li testeremo sulla popolazione, e questo è molto più di compilare una scheda di valutazione, certo, del paziente, è un dato oggettivo.
1: Allora, un ultimo WhatsApp audio che è arrivato al nostro Francesco, 342, via, date voi.
3: Salve, sono Francesco, io da tanto tempo ho un problema al ginocchio, nel senso ho questo ginocchio a scatto che anche quando cammino mi crea problemi, sento sempre questo scatto, e volevo capire se può darmi qualche suggerimento su cosa può essere o se devo approfondire. Grazie.
1: Professore Adriani, con questo ci salutiamo.
0: Grazie. Lo scatto può dipendere da varie situazioni, ovviamente una situazione articolare, quindi può essere la presenza magari di un corpo libero del cartilagineo che si è staccato, o più frequentemente un flap meniscale. Beh, in alcuni casi può essere anche una cosa naturale legata magari allo scorrimento della rotula sul femore, e legato magari ad un non corretto bilanciamento muscolare. Quindi indubbiamente va indagato e poi indirizzato verso un trattamento riabilitativo o un trattamento chirurgico.
1: E allora, grazie a Ezio Adriani, grazie ad Andrea Baldini, vi aspettiamo domani a Vivere Progetto Benessere, la musica e poi un altro tema sempre legato alla prevenzione.

0: Siete sempre sulle frequenze di Radio 1, vi abbiamo già ricordato l'evento Vivere Progetto Benessere di domani, quello del 13 di Ginocchio in Forma, ma domani cominciano anche le giornate della Repubblica e della prevenzione della FISM, Federazione delle Società Medico-Scientifiche. In particolare domani è la giornata dedicata alla prevenzione cardiologica ed è con noi in collegamento telefonico per parlarne il professor Massimo Grimaldi, che è il presidente di ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Caro Presidente, noi siamo felici di questa concomitanza perché possiamo parlare di prevenzione a 360 gradi, che per noi è un dovere ed è anche un privilegio. Però la prevenzione, se trattiamo il nostro cuore, è particolarmente importante. Questo perché?
1: Perché le malattie di cuore vanno assolutamente prevenute, bisogna giocare di anticipo. Quando arriva una malattia di cuore può essere troppo tardi, perché può essere a rischio di vita oppure perché può lasciare segni indelebili e il paziente può rimanere invalido. Quindi assolutamente bisogna prevenire.
0: Senta, spesso si pensa alla prevenzione come a qualcosa che riguarda esclusivamente la terza età. Invece, a che età, in che stagione della vita dovremmo davvero iniziare a prenderci cura della salute del nostro cuore e come cambiano nel tempo i controlli?
1: Questa è una domanda estremamente importante. Io direi che bisogna iniziare già dalla adolescenza, addirittura dall'età scolare, le scuole elementari, perché guardi, in Italia sta aumentando molto l'obesità dei ragazzi giovanile, certo. E questo è un problema, perché poi diventa difficile tornare indietro, quindi bisogna iniziare subito con i corretti stili di vita: meno cellulare, più attività fisica, più sport e corretta dieta da subito. Poi quando si arriva ad un'età più, diciamo, centrale, 40-50 anni, bisogna iniziare a controllare i fattori di rischio, e se vi è colesterolo, LDL alto, ipertensione, bisogna assolutamente riportare questi valori nella norma. Ovviamente non bisogna fumare.
0: Ovviamente, e quindi le malattie cardiovascolari restano tra le prime cause di decesso nel nostro paese, ma non solo, questo lo sappiamo. La buona notizia è che molte sono prevenibili. Lei ci stava facendo un po' un elenco degli errori, degli stili di vita che sono più sbagliati, ma secondo lei il primo colpevole, se dovesse fare proprio il podio dell'errore che si fa da un punto di vista cardiovascolare da scardinare nei pazienti, chi ci metterebbe in alto?
1: Allora, l'errore sia dei pazienti che dei medici, perché tutta la classe medica sanitaria deve spingere molto sulla cultura della prevenzione, e i pazienti devono capire, sensibilizzati appunto dai programmi come il vostro, che il cuore va curato prima che si ammali. Le faccio un esempio. Sì. Quando viene data una terapia antipertensiva o ipocolesterolemizzante, nel 50% dei casi

0: un paziente su due l'abbandona dopo un anno. Dopo 3 anni, 3 su 4 addirittura abbandonano l'ipocolesterolemizzanti e 2 su 3 abbandonano quelle per la ipertensione. Sono dati ufficiali OSMED. Quindi la cultura serve proprio a creare sensibilità e a far capire che anche se il colesterolo e la ipertensione non danno sintomi, quasi sempre, a meno che l'ipertensione non sia molto elevata, sono comunque dei killer. Sul podio metto a pari merito questi due fattori di rischio.
1: Chiarissimo, grazie professor Grimaldi per essere stato con noi, e noi ci fermiamo qui. Domani la nostra ultima puntata per questa stagione, ripercorreremo le tappe, gli argomenti che più hanno incuriosito e interessato i nostri ascoltatori, lasciando sempre al centro la parola prevenzione. Veniteci a trovare all'Auditorium Parco della Musica per assistere in diretta alla puntata, ascoltare le tavole rotonde, soprattutto fare screening e visite gratuite. Fatemi salutare la squadra di lavoro in redazione: Francesca Bellino, Laura Nerozzi e Graziana Veglia, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Patrizio Gotti, a cui diamo il benvenuto a Radio 1. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Alla Camera le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Il punto in diretta con Federica Ionta.
3: Sostenere Kiev nella resistenza nel processo di adesione all'Unione Europea rispettando lo stesso percorso di Moldova e Balcani e mantenere alta la pressione su Mosca. Era e rimane la linea italiana per l'Ucraina, ha scandito Giorgia Meloni in apertura del suo intervento appena terminato qui in Parlamento. La Premier ha auspicato l'individuazione di un delegato europeo per il processo di pace tornando sui molti formati alternativi, non ultimo quello di Londra, a cui hanno partecipato anche Francia e Germania, ma non l'Italia. Sentiamola.
4: Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
3: Fronte medio orientale, Giorgia Meloni più scettica sui negoziati definiti altalenanti fra Stati Uniti e Iran e se ancora possibili, ha detto la Premier, che ha rimandato al mittente le parole definite indegne del ministro israeliano Ben Gvir, che aveva definito l'Italia il paese delle ciabatte. Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza dell'asse euroatlantico, che non vuol dire, ha precisato, delegare, quindi sì agli investimenti in difesa senza trascurare le priorità sull'energia, con l'annuncio che l'Italia arriverà al vertice NATO in Turchia con un impegno di spesa pari al 2,8% del PIL. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
2: E restiamo sul tema della guerra in Medio Oriente. Seconda notte consecutiva di bombardamenti americani sull'Iran, colpite installazioni militari nel sud con 49 missili Tomahawk, fa sapere Trump, che ieri aveva avvertito: se Teheran non firma un accordo bombarderemo senza pietà. I Pasdaran hanno risposto con missili su basi americane nella regione, rivendicando di aver danneggiato la base di Asraq in Giordania. Proprio da Amman, poco fa, la conferma dell'intercettazione di 20 missili provenienti dall'Iran. Irlanda del Nord, ancora tensione a Belfast. Seconda notte di scontri dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Case e veicoli date alle fiamme dai dimostranti. Nel mirino le comunità di origine straniera. L'estrema destra di Farage e altri movimenti cavalcano la protesta, alimentata anche dai social, polemiche su Elon Musk, accusato da Londra di istigare alla rivolta. L'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati presenta oggi il rapporto Global Trends sulle persone in fuga da conflitti e violenze nel mondo. Sentiamo Filippo Ungaro, portavoce in Italia dell'Agenzia dell'ONU.
5: Sono 117,8 milioni le persone rifugiate nel mondo. 10 anni fa erano circa la metà, a testimonianza di un mondo dove a vecchi conflitti se ne aggiungono di nuovi. Uno dei dati forse più interessanti è che la maggior parte di questi rifugiati, 7 su 10, si trova in una situazione di limbo quasi permanente nei campi rifugiati, senza avere opportunità lavorative, economiche.
6: Possiamo fare una mappa dei rifugiati?
5: Nel 2025 quasi 5 milioni e mezzo di persone costrette a fuggire, 1 su 3 vengono da Sudan e Ucraina. Altri paesi, l'Afghanistan, la Siria, la Repubblica Democratica del Congo, circa il 70% dei rifugiati nel mondo sono accolti da paesi a basso e medio reddito.
6: Per esempio?
5: Il Chad, l'Etiopia, l'Uganda, paesi che fanno fatica.
6: Barcuri, GR1.
2: La cronaca: maxi frode milionaria legata al super bonus 110%, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni di euro, 12 gli indagati.
7: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa ha smantellato una presunta organizzazione criminale che agiva su tutto il territorio. L'operazione è scattata al termine di un'indagine su agevolazioni edilizie legate al superbonus. Il colonnello Jonathan Pace della Guardia di Finanza di Siracusa.
8: Il meccanismo è acquisire all'insaputa dei proprietari i dati di un condominio dove effettivamente si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione edilizia, e sul portale informatico dell'Agenzia delle Entrate dichiara

0: e queste società stanno facendo dei lavori su quei condomini. A questo punto la ditta arriva ad avere un credito di imposta. Siamo riusciti a bloccarli prima della vendita.
1: Sono stati sequestrati crediti fiscali per oltre 560 milioni di euro. Ai 12 indagati sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 dell'11 giugno, io sono Annalisa Chirico. Questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi sono collegati con noi il presidente dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia. Buongiorno presidente Boccia.
2: Buongiorno.
1: E poi c'è con noi Giordano Bruno Guerri, storico presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, in libreria con Audacia, Ribellione, Velocità, Vite strabilianti dei futuristi italiani, edito da Rizzoli. Buongiorno Giordano Bruno Guerri.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, allora presidente Boccia, io partirei con lei soprattutto dal Iran, dove riprendono i bombardamenti, si sono susseguiti pesanti raid degli Stati Uniti, pensavamo insomma che di essere a un passo dal negoziato, almeno così aveva detto il presidente Donald Trump, e invece torna la tensione e anche l'Iran torna a colpire obiettivi militari americani nel Golfo. Trump dice: dicano sì all'intesa o bombarderemo senza pietà. Si sa che uno dei punti sul tavolo più difficili da risolvere è quello del nucleare. Il regime degli ayatollah rivendica il diritto al nucleare. Lei che idea si è fatto di questo conflitto che sembra davvero senza fine?
2: Ma guardi, ormai tra raid e promesse di pace abbiamo perso il conto, ogni giorno ce n'è una. È evidente che Trump si è infilato caos al quale non è in grado più di uscire. Il Medio Oriente ormai è precipitato nella legge più forte da tempo. Trump bombarda mentre negozia, Netanyahu intanto espande la guerra mentre parla di sicurezza. E mi preoccupa un'Europa ancora senza una voce adeguata e il governo Meloni senza iniziativa. Sono le preoccupazioni maggiori. Ora il Consiglio europeo sta discutendo in queste ore tra Camera e Senato e ci sarà la settimana prossima. Io mi auguro che l'Italia riesca a guidare una risposta forte, fondata sul diritto internazionale, autonomia strategica europea, e invece di continuare a inseguire gli eventi da spettatori. E cosa vuoi che ne dica? Da Hormuz a Beirut, da Gaza alla Cisgiordania, il diritto internazionale è stato smontato pezzo dopo pezzo sotto i colpi delle armi e delle convenienze geopolitiche ed economiche di Trump e Netanyahu.
1: Senta, negli ultimi minuti, ecco, alla Camera è intervenuto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come le ricordava, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo della prossima settimana, e ha detto insomma che sulla difesa l'Italia è pronta ad assumersi le sue responsabilità e che arriveremo al vertice NATO in Francia tra pochi giorni. L'Italia, ha detto Giorgia Meloni, si presenterà con una percentuale del 2,8%. Proprio PIL investito in difesa e sicurezza, segnando, ha detto la Premier, un aumento dello 0,71%, e poi ha anche detto che sarebbe un errore isolare Israele, quindi ha bocciato la richiesta delle opposizioni di lavorare per sospendere l'accordo di cooperazione dell'Unione Europea con Israele. Ha detto Giorgia Meloni: isolare Israele non può essere un obiettivo o una strategia europea, punire la società civile israeliana con misure restrittive sarebbe non soltanto sbagliato, sarebbe controproducente.
2: Va fermata Israele, non isolata, non va isolato il popolo israeliano, va fermato Netanyahu, possibilmente consegnato alla Corte Penale Internazionale, così come i suoi ministri che sono in questo momento dei ricercati, e va fermata questa carneficina che in Medio Oriente va avanti ogni giorno. Quindi nessuno ha mai chiesto di non distinguere il popolo da chi lo governa, ma se noi diventiamo alleati di carnefici, che sono anche assassini, lei capisce che diventiamo anche meno credibili davanti al resto del mondo. E Giorgia Meloni non riesce a fare mai un salto in più su Netanyahu.
1: Sì.
2: Il quadro è
1: Giordano
2: qui.
1: Bruno Guerri. Sì, Giordano Bruno Guerri, come dice il presidente Boccia, Meloni non riesce a fare un salto in più Israele?
3: Beh, un salto in più non è facile in questa situazione. Certamente Israele va fermato, sono d'accordissimo con il senatore Boccia, e non potrebbe esserci opinione diversa, perché questa è un'aggressione veramente smisurata, dimostra la volontà di Israele di occupare sempre più territori intorno al proprio Stato e distruggere

0: distruggere fisicamente tutti gli avversari o quanti più possibile. Quindi è una guerra che va fermata, anche perché è partita da altri presupposti. Doveva essere una ritorsione contro il 7 ottobre e invece è diventata una guerra di conquista. Non so cosa Meloni potrebbe fare di più in questa situazione, oltre che condannare l'attività israeliana, che è dovuta peraltro a motivi non ben chiari. Netanyahu, sappiamo bene che andrà sotto processo, ci saranno le elezioni, e quindi sembra più un problema di politica interna israeliana, che però si trasforma in un danno per tutto il mondo.
1: Francesco Boccia, Presidente del Consiglio alla Camera, è intervenuto, ha parlato ovviamente anche del fronte Ucraina-Russia, ha detto che dopo 4 anni il fronte Ucraina-Russia è fermo e che Mosca vince. Insomma, il governo ha sempre mantenuto una linea ferma di coerenza, no, Presidente Boccia, sul sostegno all'Ucraina. Invece proprio il sostegno al fronte, diciamo, ucraino è motivo di confronto anche dentro il suo partito. Ricordiamo che Lishchyn non è mai andata a Kiev. Un fronte che va da Lorenzo Guerini ad altri cosiddetti riformisti Dem, che vorrebbero, diciamo, una linea più vigorosamente, diciamo, schierata con Kiev.
2: Ma guardi, non c'è nessun problema a Kiev. Il Partito Democratico ieri, mi pare proprio Lorenzo Guerini sia stato il primo a sostenere la risoluzione unitaria che è stata presentata questa mattina. Questo è un problema che dovrebbe riportare dentro il centrodestra. Mi pare ci siano problemi serissimi dentro la destra, dentro il rapporto tra Salvini e la Presidente del Consiglio. Mi pare che facciano fatica a sedersi al tavolo per discutere di qualsiasi cosa, a maggior ragione di Kiev. Abbiamo sempre detto, se l'Ucraina dovesse essere lasciata sola non perderebbe solo Kiev, ma perderebbe l'Europa. E quello che mettiamo ancora una volta in evidenza è, mentre Francia, Germania e Regno Unito discutono del futuro della sicurezza europea insieme a Zelensky, l'Italia rischia di assistere, come sempre avvenuto, da spettatrice alle scelte che ridisegnano il continente. Se mi può consentire 20 secondi, condivido ogni parola detta da Giordano Bruno Guerri. Aggiungo che noi abbiamo chiesto la sospensione di diversi accordi bilaterali con Israele, e questo è quello che chiediamo anche a Giorgia Meloni: dalla cooperazione militare nel settore della difesa alla sospensione delle autorizzazioni sulle esportazioni degli armamenti, alla necessità di sospendere unilateralmente l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Insomma, di cose che il governo poteva fare non ha fatto, ce ne sono tante. Speriamo che anche in questo passaggio la Presidente del Consiglio prenda atto che non fare significa essere conniventi.
1: Senta, però l'intervista che ha fatto ieri al Corriere, no, un dirigente di peso, un dirigente storico del PD come Bettini, ha suscitato dei malumori dentro il PD proprio per la posizione sull'Ucraina, e anche voglio dire Pina Picerno, esponente, una dirigente del PD fuoriuscita da poco e fondatrice di un nuovo movimento, è uscita dal vostro partito proprio in dissenso anche sulla linea sull'Ucraina, secondo lei un po' debole?
2: Guardi, mentre lei mi chiede di Pina Picerno, che secondo me è una vicenda che dimostra una cosa molto semplice, cioè come nel PD il pluralismo è stato praticato fino all'estremo, nessuno è mai stato punito, sanzionato per le proprie idee. La differenza è che oggi il Partito Democratico ha una identità chiara, è un partito con un'identità nel quale si può discutere di tutto, ma non si deve rinunciare a sapere chi è. E se c'è una cosa che questa vicenda dimostra, è che nel PD il pluralismo, pur essendoci sempre stato, ad un certo punto è necessario prendere atto che la segretaria Schlein ha riportato il partito sul lavoro, sanità pubblica, giustizia sociale, ambiente, Europa, ad essere riconoscibile. E io lo chiamerei ritorno alla politica, perché un partito poi può discutere di tutto, ma non può rinunciare a sapere da che parte sta. Io questo problema che vedo.
1: Senta,
2: lei,
1: quindi
2: non
1: sbagliano
2: visto
1: quelli come Picerno, Marianna Madia, che sono uscite dal partito?
2: Ma guarda, chi è

0: Tito sbaglia perché abbandona la comunità che ha consentito a tutti noi di essere in Parlamento. Dispiace sempre quando una persona va via, quello che non è accettabile è l'utilizzo strumentale di una comunità che ti ha dato tanto per poter poi costruire altro, ma io penso che ognuno debba rispondere alla propria coscienza e al proprio elettorato. Quello che posso dirle oggi è che mentre si discute i temi che probabilmente interessano una quantità limitata di addetti ai lavori, oggi la maschera sulla sanità è caduta definitivamente.
1: Sì,
0: dopo
1: sì, le voglio chiedere
0: governo,
1: di sanità, assolutamente.
0: La destra non può più scaricare responsabilità su altri, quindi sa.
1: Sì, faccio per una domanda anche a Giuliano.
2: Mi dispiace se non ho letto l'intervista di Bettini ieri ed ero più concentrato.
1: Ah, era molto densa, era densa l'intervista di Bettini ieri. Giordano Bruno Guerri, le voglio fare una domanda. Sì, le voglio fare una domanda perché insomma ci sono movimenti anche nel centrodestra, nell'anno prima delle elezioni succede sempre, no, che ci siano un po' di transfughi di qua di là, soprattutto magari chi sa di avere poche chance di essere ricandidato o rieletto, ma soprattutto nel centrodestra c'è anche la variabile Vannacci, questa novità. Ieri ha fatto peraltro un'intervista insomma alla 7, oggi molto ripresa dai giornali, l'ex generale Vannacci. Lei è preoccupato da questo nemico a destra?
3: Beh, Vannacci sarà un problema non solo per la destra ma anche per la sinistra, perché è un problema in sé, rivela l'esistenza di una componente della società italiana, io direi di retroguardia. Certamente è un problema più per la destra, sia che accolga Vannacci la prossima coalizione, sia che lo escluda, perché in entrambi i casi Vannacci sarà un elemento destabilizzatore per un possibile governo di centrodestra. All'opposizione ovviamente è evidente, all'interno sono altissime le probabilità che Vannacci, una volta al governo, lo faccia cadere per aumentare il proprio consenso. È già avvenuto nella storia recente episodi simili.
1: Ieri fra le varie cose Giordano Bruno Guerri, Vannacci ha anche detto che vorrebbe abolire le quote rosa, che vorrebbe evitare l'alternanza di genere nelle liste, dice insomma le donne devono votare se vogliono votare le donne, queste idee che toccano, no, un segmento di elettorato.
3: Beh, certamente sì, lo toccano sia a favore sia a sfavore. Le quote rosa sono un provvedimento antidemocratico che serve però a dare la possibilità alle donne di conquistare posti, di essere più presenti, quindi c'è un pro e un contro. Io non sono molto favorevole alle quote rosa proprio perché mi sembrano più una privazione di stimolo a crescere che a aiutare il mondo femminile.
1: Presidente Boccia, le voglio fare una domanda proprio sulla salute, perché ieri insomma quella riforma che trasformava lo status dei medici di base per riempire di dottori le case di comunità che entro il 30 giugno funzionare, che ricordiamo sono finanziate dal PNRR, e insomma naufragata perché nel centrodestra insomma non c'era l'accordo, e quindi si va verso un sistema diverso, attenuato, in cui ai medici di famiglia sarà chiesto di stare almeno 6 ore in queste strutture, in questi mega ambulatori. Lei insomma si sa, Presidente Boccia, che i sindacati erano insomma fortemente contrari e quindi si sono fatti sentire.
0: Ma guardi, la cosa più clamorosa è che non siamo davanti a uno scontro tra maggioranza e opposizione, o ad una classica contestazione fatta da una parte delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori. No, qui siamo a uno scontro anche dentro la maggioranza. Lombardia, Veneto e Lazio sono state tutte amministrate dal centrodestra, allora ricordo a chi ci ascolta, sono state tra le prime a contestare il governo. Lo stesso Guido Bertolaso ne ha preso

0: Sì, assessore alla sanità della Lombardia, io... Sì,
1: anche coordinatore esatto della conferenza delle regioni. È una riforma che viene fermata dalle regioni governate dalla destra, pasticciata, fatta male. Ricordo a chi ci ascolta che noi, avendo ottenuto il PNRR al tempo contestato alla destra, avevamo investito molto di più sulle case e comunità, c'erano stati prima i tagli del governo Meloni e ora il disastro di una riforma che Schillaci aveva sempre narrato con Meloni, che con i due decreti legge fatti e assolutamente inutili, che avrebbero dovuto abbattere le liste d'attesa, sarebbero state l'architrave di una nuova idea di sanità. Sa cosa resta di questi 4 anni di governo Meloni sulla sanità? Una privatizzazione selvaggia ulteriore dei servizi alla persona. Resta solo questo. Purtroppo non ci sono nemmeno le case di comunità.
0: Senta, le voglio fare un'altra domanda a proposito di economia. Risico bancario, l'operazione lanciata da Intesa San Paolo insieme a Unipol per l'offerta, insomma, per l'acquisizione di MPS, che diventerebbe appunto Banca Monte dei Paschi. È un'operazione che, insomma, se avrà successo, salvo colpo di scena, avrà successo, andrà proprio a ridisegnare, no, la mappa della finanza italiana, creando il secondo polo bancario.
1: Mi sente?
0: Sì, io la sento.
1: Sì, no, avevo perso un attimo la voce. Ma guardi, nel XXI secolo il tema oggi non è chi controlla una banca, il tema è chi è in grado di trasformare il risparmio degli italiani in crescita, innovazione, autonomia strategica, soprattutto in Europa. E credo che sarebbe un errore leggere questa vicenda come un semplice risico bancario. Certo, ci sono sempre azionisti, offerte, quote di mercato, dinamiche finanziarie, ma la domanda vera è un'altra: quale sistema bancario e finanziario serve all'Italia e all'Europa nei prossimi anni? E oggi io penso che la competizione non sia più tra Siena, Milano, Bologna o Verona, ma tra i grandi gruppi europei globali che gestiscono enormi masse di risparmio, investono miliardi anche in tecnologia, intelligenza artificiale, servizi finanziari avanzati. Io penso che quando una grande banca, paese come Intesa, fa un'operazione di questo tipo, è necessario porci la giusta attenzione e anche il giusto rispetto. Poi, senza tifoserie, alle operazioni che rafforzano il sistema, io penso che si debba sempre dare molta attenzione e soprattutto evitare che la politica si metta a giocare per gli uni o per gli altri, come è stato fatto purtroppo nei primi 3 anni e mezzo di governo Meloni. È stato utilizzato spesso il Golden Power in maniera diciamo interessata, mettiamola così. Oggi io penso che la politica debba assistere e far fare alle autorità indipendenti che vigilano, e ovviamente assistere che il mercato non faccia scorrettezze.
0: Giordano Bruno Guerri, lei è uno dei massimi intellettuali della destra. Le voglio riportare quanto ha scritto sui social stamane il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricordato Enrico Berlinguer e ha detto: nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, ricordare con rispetto una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per la sinistra italiana, uno dei protagonisti della storia della Repubblica, ha detto: ricordo il gesto di Giorgio Almirante, che volle rendere omaggio al feretro del suo avversario politico. E anche questo, insomma, un segnale di una destra che, diciamo, fa pace anche con la propria storia?
2: Ma io mi auguro di sì, anzi ho l'impressione di sì, perché Berlinguer fu una figura importantissima e in conclusione positiva nella storia d'Italia, perché la sua posizione era non soltanto positiva ma anche costruttiva, cosa che non mi sembra avvenga oggi nel rapporto fra destra e sinistra. Quindi è un omaggio dovuto che dovrebbe portare a una serenità, che dovrebbe portare anche a un'accettazione del fatto che è esistita un'opposizione di destra rappresentata dal Movimento Sociale condannato all'esclusione dall'arco costituzionale, come si diceva all'epoca, e questo fu un gravissimo errore, perché ha ritardato di decenni l'assorbimento della destra, come è avvenuto poi appena Berlusconi ha fatto l'alleanza con Fini, quindi ha fatto rientrare la destra.

0: ogni gioco politico.
1: Presidente Boccia, siamo davvero in chiusura. Le volevo dire, insomma, ieri al Confcommercio la Presidente del Consiglio ha detto che l'Italia non è la Repubblica delle banane, a proposito delle attività pre-chiudi, no? Quelle che durano davvero il tempo, ecco, di evitare di pagare le tasse, e ha detto pure no alla patrimoniale, e vogliamo invece sostenere il cerchio. Ma come vi è venuto in mente a voi del PD, in particolare al segretario Schlein, di rilanciare il tema della patrimoniale, no? È impopolare?
2: Basta, per lei è popolare far pagare le tasse a pensionati, lavoratori dipendenti che hanno stipendi da fame, e difendere invece i miliardari come vuol far Meloni, faccia pure. Mi faccio ritornare a Berlinguer, così, con Giordano Bruno Guerri, ringrazio per questa conversazione, diciamo, chiudiamo ricordando.
3: Radio 1, un mondo da sentire. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.28, apriamo sulla tangenziale nord di Milano, tra la statale 44 Milano Meda e Cinisello Balsamo in direzione della tangenziale est, dove si registrano 6 km di coda a causa di un incidente. In Liguria in A10, tra il Bisole e Celle Ligure in direzione Genova, segnalate invece code di 1 km dovute a un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A13, tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna, attenzione alla guida per una perdita di carico. Andiamo sulla statale 1 via Aurelia in Toscana, nei pressi di Alberese, il traffico è rallentato per un incidente. Sul grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'allargamento con la Roma Fiumicino in direzione della via Appia, è presente un altro incidente. Ora in Abruzzo, in A24, alla barriera di Teramo, si registra un incidente che interessa entrambe le direzioni. E chiudiamo sulla 14 in Puglia, tra Cerignola Est e l'allacciamento con la A16, segnalato fumo causato da un incendio che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Formato famiglia, generazioni a confronto.
0: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, la nostra apertura stamane è dedicata alla seconda edizione degli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Sono in corso da ieri a Rimini e si concludono domani. Il tema di quest'anno: generare, nascere figli, crescere genitori. È ovviamente un tema ampio, complesso, che viene declinato in questi tre giorni di appuntamenti e approfondimenti. Tema che si sposa perfettamente con la nostra consueta rubrica del giovedì dedicata alla crescita dei ragazzi, maschi e femmine, tra nuove sfide e lotta agli stereotipi di genere. Nella seconda parte, a proposito di crescita, parleremo di educazione emotiva nelle scuole primarie, aperto pochi giorni fa in un istituto comprensivo di Grottaglie in provincia di Taranto, il Giardino delle Emozioni, un progetto che a settembre si replicherà anche a Roma. Poi parleremo di un'altra rivoluzione educativa che parte dalle scuole dell'infanzia attraverso un modello pedagogico che coinvolge insegnanti, ovviamente, ma anche famiglie, e trasforma la musica in uno strumento quotidiano di apprendimento. Per i vostri messaggi 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata con la nostra prima ospite. Do il buongiorno a Gina Ancora, è direttrice dell'unità operativa di terapia intensiva neonatale dell'AUSL Romagna. Benvenuta.
12: Grazie, buongiorno a voi, a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Dicevo, tema di quest'anno: generare, nascere figli, crescere genitori. Quindi potremmo dire che è un doppio focus, no? Non solo su infanzia e adolescenza, ma anche su genitorialità.
12: Sì, perché vi è una profonda e stretta relazione tra lo sviluppo del bambino e lo sviluppo di una genitorialità di tipo sensibile. Nel momento della nascita si determina un periodo favoloso in cui una connessione forte tra mamma e bambino, genitori e bambino, pone le basi della capacità futura dei bambini di regolare le proprie emozioni, pone le basi di una salute mentale. Quindi sì, si nasce bambini, ma si nasce bambini in maniera sicura se i genitori a loro volta sono in grado di leggere i segnali del bambino e di rispondere in maniera adeguata, e questo può essere favorito.
0: Può essere favorito come? Cioè, una genitorialità, ecco, lei diceva sensibile, ma che è anche sicura e protetta, come? Da chi? Con quali attori in campo?
12: Ma sin dall'inizio, se noi non interferiamo con i processi biologici, la genitorialità sensibile si crea. È importante che subito dopo la nascita, ad esempio, una cosa a bassissimo costo, molto facile da fare, il bambino non venga separato dalla mamma, ma venga lasciato a contatto pelle pelle con la propria mamma, perché la possibilità che il bambino ha di percepire l'ambiente sicuro della presenza materna attiva nel suo cervello una serie di circuiti del sistema limbico, della regolazione delle emozioni, che gli serviranno poi da grande. Ma anche nella mamma determina una produzione del famoso ormone dell'amore, che è l'ossitocina, che è quello che poi l'aiuterà in un attaccamento sicuro e sensibile per aiutare il bambino nella crescita a regolare e a corregolarsi, tanto più se a questo processo biologico primario, centrale e fondamentale partecipa anche il papà. Quindi il primo seme
0: della salute. È la cosiddetta kangaroo care, no? Cioè la diciamo cura del canguro, del sacco marsupiale, quindi tenere immediatamente madre e figlio appunto pelle a pelle, che insomma è sempre più importante. Anche qui a Formato Famiglia ne abbiamo parlato varie volte.
12: È proprio così. Questo pelle pelle è l'ambiente biologico atteso. È come se il cervello aspettasse quel click per fare partire tutti i processi di maturazione che portano poi il bambino non soltanto a pensare di sopravvivere in un ambiente ostile senza la mamma, ma a potersi sviluppare lentamente, a prosperare e ad apprendere. Quindi questo sicuramente è il primo passaggio per generare genitori e per generare bambini che abbiano la maggiore possibilità di sviluppare le proprie potenzialità.
0: Questo sarà anche un po' il tema di uno degli appuntamenti, immagino.

0: crescere bene sin dall'inizio, oggi pomeriggio proprio alle 15.50, proprio con lei, dottoressa Ancora, ma anche con Massimiliano Alessandrini, Protezione Sociale Comune di Rimini, e Giorgio Tamburlini, che è medico pediatra, esperto di salute pubblica nel campo materno-infantile. Ma gli appuntamenti sono davvero tanti, perché appunto si comincia anche con, avete parlato già in realtà ieri della nascita e di tutti, ripensare il nascere come responsabilità condivisa, crescere nello spazio pubblico. Quindi dicevo, i genitori che appunto nascono, crescono con il bambino, sicuramente una genitorialità sensibile che si sviluppa, ma che una genitorialità che soprattutto oggi ha bisogno anche di un appoggio, di un accompagnamento.
1: Ha detto sì, un aspetto fondamentale. I genitori, la famiglia sono centrali, ma da soli non bastano, anche perché ormai le famiglie sono sempre più frammentate, mononucleari. Il 50% delle famiglie ha uno o due componenti, quindi all'interno della famiglia non si trova più quella differenza di generazioni, la possibilità di incontrare altri bambini. Occorre quindi allargarsi al famoso villaggio, no? Occorre costruire un villaggio all'esterno, fatto di tanti nodi, del nodo sanitario, del nodo educativo, quello del terzo settore, dei centri per le famiglie, per poter accompagnare i bambini e i genitori in questo cammino prezioso dei primi 1000 giorni, che sono quelli più produttivi dal punto di vista dell'innesto dei semi di salute futura. Quindi sicuramente una collaborazione tra tutte le istituzioni che partecipano allo sviluppo di un bambino e di una comunità. Da soli le famiglie non ce la fanno più, sono sempre molto più isolate.
0: E questa solitudine, con tutto quello che ne consegue, ha delle ripercussioni poi sulla crescita dei figli da neonati, ma poi anche dopo, nelle età fondamentali della crescita, per strutturare quello che sarà poi l'uomo e la donna di domani?
1: Ha delle conseguenze, sì, perché lo sviluppo del cervello del bambino dipende dall'ambiente, e la cosa straordinaria è che l'ambiente più importante è quello relazionale. Quindi un ambiente che sia povero di relazioni, o un ambiente che abbia delle relazioni non adeguatamente responsive, può comportare degli svantaggi per il bambino. Se il bambino non partecipa ad esempio al nido, se ha delle condizioni in cui non ha occasione di confrontarsi con gli altri bambini all'interno della famiglia, non vi sono occasioni di scambio, di esperienza, di crescita, si rischia di delegare il mondo reale al mondo virtuale, andando ulteriormente a sovvertire quello che è lo sviluppo più armonico del cervello del bambino.
0: Come si mettono allora dei pilastri anche per creare un welfare a misura di bambino e genitori? Quali sono i presupposti fondamentali che spesso invece mancano?
1: Beh, intanto cambiare mentalità e non lavorare più a silos, no? Noi abbiamo diverse istituzioni, quindi il medico timbra il cartellino in ospedale, l'educatore, no? L'insegnante nella scuola, i centri per le famiglie stanno nei centri per le famiglie. Bisogna uscire dai silos, bisogna creare occasioni di incontro, spazi di incontro e di confronto per costruire queste reti, per costruire degli spazi. Non è soltanto l'ente pubblico, no, che può pensare a costruire uno spazio. L'input deve venire da tanti che incontrano le famiglie e i bambini per dare il proprio punto di vista. La sanità non può più occuparsi soltanto della cura della malattia, ma della cura della persona. E nella cura della persona deve incontrare la comunità, deve incontrare il terzo settore. E se lei mi dice come si fa, andando fisicamente a pestare i luoghi degli altri. Quindi cogliendo le occasioni che tante volte ci sono nei piani della prevenzione, di fare dei progetti condivisi, avere momenti di incontro, di scambio, per pensare a delle soluzioni, che sia la scuola aperta, che sia lo spazio della lettura, che sia la comunicazione tra scuole.

0: scuola e sanità rispetto alle caratteristiche del bambino.
1: Il discorso che stava facendo mi ha fatto tornare alla mente il rapporto di Save the Children che tutti gli anni esce, diciamo, in occasione della festa della mamma, rapporto Le equilibriste e la maternità del 2026, che ha assegnato il primo posto nella classifica nazionale delle regioni più cosiddette mother friendly, quindi amiche delle mamme, della maternità, proprio la regione Emilia-Romagna, che quindi arriva a questo appuntamento di questi 3 giorni così importanti, anche con un riconoscimento significativo, un riconoscimento che dice che cosa?
0: Beh, la regione sono storicamente, no, ha immaginato una rete, una comunità a sostegno della maternità e dell'infanzia, una regione che ha istituito i consultori familiari, è una regione che ha istituito i centri per le famiglie, è una regione che no, ha un alto tasso di copertura dei nidi, è una regione che ha il piano regionale della prevenzione che contiene al suo interno i progetti sui primi 1000 giorni di vita. È una regione che ha una commissione nascita e che ha un piano sul sostegno e la promozione dell'allattamento. Direi che a livello istituzionale ci sono tante fondamenta affinché le varie persone che vogliono fare una comunità che favorisca il futuro dei bambini possano inserirsi e lavorare insieme.
1: Io voglio ringraziare Gina Ancora per questa panoramica che abbiamo fatto su questi 3 giorni della seconda edizione degli Stati Generali dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che appunto ci sono ancora oggi, e domani parlerete anche di pari opportunità si costruiscono a scuola, un incontro dedicato tra l'altro con un collettivo di autrici, performer, attiviste che sono le mamme di merda. Chissà se voi ascoltatori le conoscete, anche qui ne abbiamo parlato, che compiono 10 anni e hanno un progetto di divulgazione dissacrante e ironico sulla maternità, ma parlerete anche di paternità, lo farete con uno scrittore come Matteo Bussola, impegnato in prima persona su questo fronte, proprio sul nuovo modello di paternità. Anche su questo qui a Formato Famiglia, in questo lungo anno insieme abbiamo parlato, quindi davvero ancora grazie a Gina Ancora, direttrice Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale AUSL Romagna, per essere stata con noi. Buon lavoro.
0: Grazie, saluto a tutti voi.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Trattati negli stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza, oggi abbiamo pensato di anticipare la nostra rubrica sull'identità dei giovani e gli stereotipi tra i quali devono fare lo slalom per crescere.
1: Sapete che vi dico? Io spero soltanto che Dio sia femmina e che quando voi maschi arrivate nell'aldilà vi faccia a tutti quanti un culo così!
2: Maschilista porco.
3: Tricchettona frigida.
4: Corpo, relazioni, identità, emozioni. Come cresce una femmina oggi?
5: Un uomo a 40 anni diventa interessante.
6: La donna, quando arriva il primo capello bianco, inizia l'inferno.
7: Voi donne siete proprio superficiali. Possibile che ci avete in mente solo quello?
0: È con noi Marzia Camarda, saggista, divulgatrice, ha pubblicato Dizionario di genere, definizioni e relazioni per la comprensione dei fenomeni sociali legati al genere. Bentornata.
8: Grazie, bentrovati, bentrovate.
0: Allora, ultima puntata, ahimè, di questa nostre chiacchierate che da gennaio appunto ci hanno aperto un po' l'orizzonte rispetto alla crescita dei nostri figli, delle nostre ragazze soprattutto. Oggi, rispetto ai temi che abbiamo toccato con gli stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza, no, al crescere bene sin dall'inizio, ecco, vogliamo incanalare la nostra riflessione, no? Magari forse cominciando proprio dall'imprinting della famiglia sulla crescita pedagogica del neonato?
8: Certo, il tema è interessantissimo e mi tocca molto, no? Perché fare i genitori è, credo, la professione più difficile del mondo. Però quello che accade è che molto spesso noi non studiamo abbastanza, trovo, no? Lo dico, insomma, è chiaramente una cosa che passa attraverso di noi, il nostro miglioramento. E allora è interessante la riflessione che ha fatto una sociologa molto importante che si chiama Ratschke su quella che viene chiamata la pedagogia nera, che non è un vero e proprio modello pedagogico, ma è, diciamo, l'abitudine che hanno molte famiglie a far riverberare i propri traumi sui propri figli. Quindi, non lo so, molto spesso questo avviene anche in maniera inconsapevole, però diciamo una certa idea dell'educazione che non è un'educazione mirata allo sviluppo del bambino e della bambina, quindi una posizione di ascolto, ma mira in realtà a spezzare la resistenza del bambino o della bambina, quindi passa attraverso pene corporali, disciplina, insomma, senza un reale motivo. Questo non significa che non si danno delle regole, ma significa che in realtà è l'obiettivo che è diverso, cioè
0: ti piego e ti domo.
8: Sì, esatto. E in effetti poi già anche Rodari lo diceva, è facilissimo piegare un bambino,
0: certo,
8: perché è totalmente nelle nostre possibilità farlo, perché noi abbiamo tutto il potere dalla nostra parte e lui non ne ha nessuno, lui o lei. Quindi è secondo me una dimensione molto importante, perché vuol dire per noi famiglie, per noi genitori e genitrice, invece diventare consapevoli di quali sono le dinamiche che magari abbiamo subito. A me fa sempre molto sorridere quando qualcuno mi dice: ah sì, ma mi hanno dato degli scapaccioni ma sono cresciuto bene. Ma ancora te li ricordi? Sono passati 50 anni, forse un pochino, ecco, quella
0: una
8: cosa lì ti ha colpito.
0: Te la dovresti fare.
8: Esatto. In compenso però secondo me c'è un'altra dimensione altrettanto importante, che è la dimensione ispirazionale, cioè i genitori e le genitrici, ma in realtà tutte le persone nella nostra società, possono essere di ispirazione ad altre anche nel proprio ruolo educativo. E lo spiego facendo un esempio che è chiamato effetto Pigmalione. È un effetto per cui se io credo che quella persona sarà in grado di ottenere quel risultato, molto spesso quella persona ci riesce, con incredibile frequenza ci riesce. E questo perché io, senza rendermene conto, attuo tutta una serie di comportamenti, per esempio non arrabbiarmi troppo se viene compiuto un errore, oppure essere incoraggiante, oppure valorizzare, insomma, i tentativi, eccetera. Quindi attua tutta una serie di comportamenti per cui la persona fiorisce. Il suo contraltare invece è il cosiddetto effetto golem, cioè il contrario. Se io penso che quella persona non riuscirà a ottenere quel risultato, attuo tutta una serie di comportamenti, per esempio

0: la critico molto quando sbaglia, oppure le faccio insomma in qualche modo violenza psicologica perché dico che tanto non è in grado, che qua che là, finché a un certo punto alla fine la persona stessa si convince di non essere in grado e quindi rinuncia, no? In qualche modo si spegne quella sua vitalità.
1: È
0: Quindi
1: una sorta
0: è
1: di
0: importante.
1: riprogrammazione neurolinguistica, no? Mi fa venire un po' in mente questo. Io ti insegno che tu non sei capace a farlo e quindi non lo farai, e l'altro se ne
0: Sì.
1: convince.
0: Sì, vale anche se noi non lo diciamo
1: Sì,
0: apertamente.
1: certo.
0: C'è un dato importantissimo, per esempio, no? Si chiama Dream Gap, il fenomeno per cui spesso le bambine verso gli 8-9 anni iniziano già ad avere una riduzione dei desideri di realizzazione rispetto ai maschi. Addirittura c'è un indicatore incredibile che mostra che le competenze matematiche nei bambini e nelle bambine di 6 anni, quando entrano a scuola, sono identiche, cioè statisticamente sono uguali tra maschi e femmine. Però alla fine del primo anno scolastico le performance dei maschi sono migliorate e le performance delle femmine sono peggiorate. E questo perché molto spesso c'è la convinzione interiore, intima, anche se uno non l'esprime apertamente, che i maschi siano più bravi nelle materie scientifiche e le femmine invece di meno. Questo significa quindi essere più incoraggianti nei confronti dei maschi, più tolleranti rispetto all'errore, perché ricordiamoci che l'errore ci serve per imparare, perché se non proviamo mai non sbagliamo mai, se non sbagliamo mai non riusciamo nemmeno a capire, no, dove invece dobbiamo correggerci.
1: Assolutamente,
0: Quindi a un
1: certo.
0: certo punto l'indicatore indiretto è che tanto non devo nemmeno provare. E quindi
1: Assolutamente.
0: è una dimensione. C'è un'altra dimensione interna, un altro effetto molto carino che mi piace sempre raccontare, che è l'effetto Scully. Ed è forse qualcuno degli ascoltatori se lo ricorderà, se insomma, vista l'età, perché anche la mia,
1: Beh, certo.
0: no, questa trasmissione degli anni 90, così in cui c'era
1: Gli X-Files,
0: appunto
1: stai
0: gli
1: parlando di
0: X-Files,
1: quelli?
0: esatto.
1: Eccoli.
0: Esatto, esatto. Ecco, la cosa interessante è che hanno scoperto che siccome gli sceneggiatori avevano scritto i personaggi, i caratteri dei personaggi, invertendo i ruoli di genere. Quindi che cosa avevano fatto? Avevano costruito stereotipi, naturalmente, però avevano costruito un personaggio maschile che era uno molto emotivo, che si faceva molto suggestionare, così. Invece lei era la scienziata, quella più
1: Sì,
0: razionale, quella più,
1: vero.
0: no, così. Ecco, si è scoperto che le ragazze più appassionate di questa serie TV, le fan, si sono iscritte in maniera più rilevante alle facoltà scientifiche e sono diventate più spesso delle scienziate. È
1: Vedi?
0: una cosa magnifica
1: Eh
0: perché ci
1: sì.
0: mostra che noi possiamo sempre essere un modello positivo, no, per le persone che abbiamo intorno.
1: E questo ci dovrebbe spingere anche a pensare a quello che facciamo vedere ai nostri figli, no? Che film, serie televisive sono poi di ispirazione per loro e dunque andrebbero scelti magari con attenzione. Senti, abbiamo
0: Sì.
1: parlato anche di nascita come responsabilità condivisa e di paternità. Su questo che vogliamo dire?
0: Allora, il tema della paternità è un tema importantissimo perché dal mio punto di vista i padri sono per certi versi avvantaggiati e per certi versi svantaggiati. Quindi, da un certo punto di vista, per tanto tempo la legge in Italia ha garantito maggiori diritti ai padri, al cosiddetto capofamiglia. Solo con la riforma del diritto di famiglia si è passati a quella che poi è stata chiamata corresponsabilità genitoriale, cioè è stato riconosciuto anche alle madri, so che sembra un paradosso, diciamo la piena autorità genitoriale nelle scelte. Però da un altro punto di vista il ruolo del padre è sempre stato identificato come il ruolo dell'autorità. Pensate che l'etimologia stessa di famiglia significa servi che stanno nella stessa casa, quindi il capofamiglia era il capo dei servi, compresi moglie e figli, in realtà, su cui aveva un totale potere, tra cui anche quello che era chiamato lo ius exponendi, cioè l'idea che poteva anche abbandonare il figlio se non lo voleva, e lo ius corrigendi, cioè, appunto, torniamo alla pedagogia nera, la possibilità di picchiare i figli e la moglie con l'unico vincolo che non doveva provocare danni permanenti o ammazzarli, però tutto il resto, diciamo, era consentito. Quindi in realtà, appunto, la dimensione del capo famiglia è connessa con l'autorità, tant'è vero che quando vediamo un padre particolarmente amorevole, non gli diciamo che è un bravo padre, ma gli diciamo che è un
1: È un
0: mammo,
1: mammo,
0: no?
1: bravissima. Ti do
0: Quindi
1: un'indicazione temporale, hai circa
0: sì.
1: un minutino perché poi so che
0: Sì.
1: insomma vogliamo concludere con una citazione importante, quindi
0: Sì.
1: vai.
0: Allora, questa è una citazione di Maria Montessori
1: No,
0: che mi ha
1: no, ma
0: sempre
1: per la
0: emozionato.
1: citazione possiamo, diciamo, aspettare ancora. Ti dicevo di concludere
0: Ah.
1: questo tuo ragionamento rispetto al mamma.

0: diciamo, e al, diciamo, al, sì, alla responsabilità condivisa, alla paternità. Vai, hai un minutino.
1: Sì. Sì, c'è questa, proprio questa dimensione legata al ruolo chiaramente della paternità, e in questo secondo me c'è anche una dimensione legata per esempio al congedo parentale, che dal mio punto di vista è un grave danno che viene fatto ai padri, no? Sempre per questa idea di divisione così rigida nei generi. Quindi il congedo parentale in Italia, anche di recente è successo ancora che è stata bocciata, insomma, la proposta di legge, quindi è cortissimo. Ed è un problema naturalmente, anche perché mentre sulla madre c'è molta aspettativa, poi insomma la madre oggettivamente per ragioni biologiche se l'è tenuto in pancia questo bambino, no? La necessità di costruire quello che si chiama bonding, un legame forte, sì, tra padre e figlio è ancora più importante. Quindi è incredibile che vengano dati così pochi giorni, e che a volte addirittura nelle organizzazioni se poi...
0: È un tema, esatto, molto, molto grande, molto importante, del quale ci siamo occupati più volte, ce ne stava anche anticipando qualcosa la dottoressa Arcora. Dobbiamo concludere con la citazione da Maria Montessori, Il segreto dell'infanzia, sì, no? Vai.
1: Sì, sì. Dunque Montessori è stata molto travisata appunto a proposito di autorità, e quindi volevo lasciarvi con questo pensiero che secondo me, veloce, insomma, è importante. L'adulto passa accanto a questo mistico amore senza riconoscerlo, ma badate, quel piccino che vi ama crescerà e scomparirà. Chi vi amerà come lui? Chi vi chiamerà andando a letto dicendo affettuosamente stai qui con me, anziché dire con indifferenza buonanotte? Chi desidererà altrettanto ardentemente starci vicino mentre mangiamo solo per guardarci? Noi ci difendiamo da quell'amore, ma non ne troveremo mai un altro uguale. Sì, l'amore del bambino ha immensa importanza per noi. Il padre e la madre dormono tutta la vita, tendono ad addormentarsi sopra tutte le cose, e hanno bisogno di un nuovo essere che li svegli
0: e li rianimi con energia fresca. Dobbiamo chiudere qui, ci sentiamo tra poco. Grazie, grazie.
1: Sì.
0: Non abbiamo tempo. Grazie, a dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
7: La sera tutti a bocca aperta.
6: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
9: E a chi ama vivere in equilibrio.
8: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Poco fa alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Premier ha chiesto sanzioni nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir.

0: definendo inaccettabili le sue recenti dichiarazioni sull'Italia. Quanto all'Ucraina, ha sottolineato la necessità che l'Unione individui una figura autorevole per il negoziato con la Russia. Su Kiev la nostra linea non cambia, ha poi aggiunto.
1: Le nostre posizioni sono sempre le stesse, le rappresentiamo con chiarezza e coraggio in ogni sede, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla singola riunione. E anzi, dal mio punto di vista, se in Europa ci fossero meno formati che si sovrappongono, meno riunioni ridondanti, ma magari qualche scambio in più sulle risposte concrete, riusciremmo forse a offrire un contributo più efficace alla soluzione dei problemi.
0: E a proposito di guerra tra Russia e Ucraina, nella notte attacchi incrociati con centinaia di droni, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar, blackout alla centrale nucleare di Zaporizhia, rimasta senza alimentazione elettrica esterna a causa di un attacco. Sul fronte diplomatico, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono arrivati al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui dopo che i leader dei tre paesi hanno incontrato domenica il presidente Zelensky. I tre diplomatici, informano le agenzie russe, hanno in programma un incontro con un viceministro. E anche in Medio Oriente è stata una notte di bombardamenti. Gli Stati Uniti hanno preso di mira asset militari iraniani, cercando di costringere Teheran a concludere un accordo. I Pasdaran, da parte loro, hanno risposto con missili su basi americane.
2: Diplomazia coercitiva. Il Pentagono definisce così i bombardamenti della notte tesi a spingere l'Iran verso un'intesa. Colpite installazioni militari e radar nel sud della Repubblica Islamica. 49 i missili Tomahawk americani lanciati, fa sapere Donald Trump, che ieri aveva detto: se Teheran non firma un accordo bombarderemo senza pietà. Una strategia che forse sta funzionando. Tre fonti iraniane hanno confermato a Reuters che gli sforzi diplomatici si sono intensificati. I Pasdaran hanno comunque risposto militarmente ai raid americani, bersagliando come d'abitudine le basi statunitensi nella regione. Secondo Teheran, colpite basi in Giordania, Kuwait e Bahrain. Arriva sempre dall'Iran la notizia di una chiatta iraniana che trasportava cibo colpita nello stretto di Hormuz da un ordigno americano, salvo l'equipaggio. Sono morti invece i tre marittimi indiani che ieri erano stati dati per dispersi quando la loro petroliera era stata bersagliata a largo dell'Oman da una nave militare americana. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Papa Leone in volo da Barcellona alle Isole Canarie, dove arriverà tra poco meno di un'ora. È l'ultima tappa, oggi e domani, sulle rotte dei migranti del suo viaggio apostolico in Spagna. Primo pontefice a visitare le Canarie, realizza il desiderio del suo predecessore Francesco, che non riuscì a compiere il viaggio nell'arcipelago, dove nel 2024, anno record, sono arrivate imbarcazioni di fortuna oltre 46.000 persone. E sui CPR in Albania interviene l'Avvocata Generale della Corte di Giustizia Europea. I paesi dell'Unione possono localizzare centri per migranti anche fuori dall'Unione stessa, ma restano tenuti a rispettare le garanzie previste dal diritto comunitario in materia di asilo. Questa la posizione di Laila Medina nelle conclusioni sul protocollo tra Italia e Albania. Parliamo ora di libri. Dal 13 al 20 giugno torna per la 14ª edizione il Festival Salerno Letteratura. Abbiamo intervistato uno dei curatori, lo scrittore Paolo Di Paolo.
3: Il festival quest'anno si ispira al poeta Alfonso Gatto, scegliendo un verso: il cuore desto avrà parole, letteratura nei tempi inquieti. Paolo Di Paolo è un'esortazione, un auspicio in un momento storico così difficile da vivere e da attraversare?
4: Nel verso di Alfonso Gatto che abbiamo scelto c'è un punto di domanda che credo sia essenziale: il cuore desto avrà parole. E questo ci porta in una zona di dubbio, di incertezza, perché di fronte a un mondo così turbolento e anche così drammatico ci mancano le parole. Spesso non abbiamo le parole pur avendo magari un cuore desto. Chiediamo agli scrittori e alle scrittrici di aiutarci in questo senso.
3: Come è finita la querelle sulla mancata produzione di Harry De Luca?
4: Tra 200 e 180 ospiti le opinioni possono essere del tutto diverse, anche inconciliabili. Avevamo tentato di modificare lo spazio di quell'evento proprio per evitare polarizzazioni, farlo uscire dalla cornice della prolusione e entrare nel programma effettivo del festival. Non è stato possibile, le polemiche sono diventate arroventate e secondo me si è anche perso di vista proprio il punto di partenza, urlando sfidando alla censura quando in realtà non c'è stata nessuna censura.
3: Maurelia Carafa, GR1.
0: Sport calcio, al via questa serie mondiale in America, cerimonia d'apertura allo stadio Azteca di Città del Messico e poi alle 21 ore italiane il calcio d'inizio della gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, diretta sulla nostra rete. 48 le squadre partecipanti, non ci sarà l'Italia per la terza volta di fila, 104 le partite in programma da oggi sino alla finale del 19 luglio. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora la linea torna a formato famiglia, prossimo GR alle 12.

0: Media.
1: E buongiorno da Marina De Vescovi, in diretta dagli studi di Trieste della Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, per presentarvi i programmi regionali di oggi. Vi salutano con me dalla regia Vida Valencic e Caterina Cabrelli. Fra pochi minuti la quotidiana Striscia UE of Evelindi ci parla dell'aumento dei potenziali donatori di midollo osseo registrato negli ultimi mesi in regione. Risultato questo ottenuto grazie all'iniziativa AdMobile, l'ambulatorio mobile che da maggio a dicembre ha permesso di raccogliere 572 iscrizioni al registro dei donatori. Se ne parla con Paola Rugo, presidente ADMO FVG, che è l'associazione donatori midollo osseo, appunto. A seguire, cambio di rotta, ci presenta la storia dell'udinese Allegra Linzi, che lavorava per una multinazionale con uno stipendio elevato e moltissimi benefit, ma senza condividerne i valori. Quindi ha deciso di lasciare l'azienda svizzera e dopo anni all'estero è tornata in Italia. Alle 11.55 nella rubrica Ne stato né mercato si respira aria di vacanza, ma oltre a svago e riposo ci sono attività alternative per impegnare i mesi estivi. Ad esempio le proposte di volontariato a Udine e nel Friuli Collinare promosse dal Movi, oppure i campi di volontariato dell'associazione Libera contro le mafie. Ne parliamo con Martina Tosorati e con Francesco Cautero. Inoltre le attività del CEST di Trieste con la direttrice Maya Tenze. E con questo arriviamo alle 12.30 e all'appuntamento con l'informazione regionale. Passo la parola ai colleghi per alcune anticipazioni.
2: Buongiorno a tutti. Una gru collassata all'interno del mercato ortofrutticolo e diversi platani in giro per la città, battuti dalla forza del vento unita agli scrosci di pioggia, sono le conseguenze più evidenti della violenta perturbazione che ieri, intorno alle 18.30, si è abbattuta su Udine. Anche oggi sono in corso i sopralluoghi di vigili del fuoco, protezione civile e tecnici del comune per valutare la messa in sicurezza di eventuali situazioni di rischio. L'evento più serio, come detto, al mercato ortofrutticolo, dove una gru si è abbattuta nel cantiere PNRR quasi terminato e ha divelto banchine, colonne e pilastri di cemento, sfiorando una cella frigo in cui stavano operando diverse persone. L'area, ha fatto sapere il direttore di Udine Mercati Massimiliano Olivo, è stata sottoposta a diffida all'utilizzo, in attesa che si chiarisca come sia potuto avvenire il crollo del macchinario. Nel nostro giornale radio parleremo poi delle reazioni in regione allo stop alla riforma dei medici di famiglia per farne diventare almeno una parte dipendente dal sistema sanitario nazionale e poi della polemica nata a Pordenone in merito alla donazione di 125 tigli da ripiantare in cambio di quelli tagliati per costruire il polo Young, donazione revocata per disaccordi in merito alla targa da apporre sulle piante.
1: Grazie a Daniele Lettige, quindi appuntamento alle 12.30. I programmi regionali tornano alle 13.29 circa con What a Wonderful World, che si domanda come scegliere il chatbot di intelligenza artificiale da usare per ottenere le risposte alle nostre diverse esigenze, dalla scrittura di un'email alla generazione di immagini di qualità, ad esempio. Ne parliamo con Kevin Reutero, ricercatore informatico dell'Università di Udine, e con Alessio Matiz, docente di grafica e AI presso Accademia di Infofactory. L'istante di storia di oggi alle 14 si concentra sull'ottava conferenza nazionale di Public History organizzata dall'Associazione Nazionale di Public History e dalla Deputazione di Storia Patria del Friuli con la collaborazione dell'Istituto dell'Ateneo Udinese e dedicata al rapporto fra i disastri naturali e la cultura storica nella prassi di ricostruzione. Ospiti la presidente dell'Associazione Nazionale di Public History Enrica Salvatori e Andrea Tilatti dell'Università di Udine. Lo spazio musicale di Riverberi propone il collettivo Mariuccia, nuovo progetto attivo a Trieste, con la prima edizione del Mariuccia Fest. Festival che si terrà il 12 giugno e che vedrà come headliner i Fine Before You Came. A seguire la nuova edizione del Polinote Music Festival, che si propone di celebrare i grandi anniversari del 2026. Dalle figure iconiche come Leonard Cohen, Freddie Mercury, Marilyn Monroe, David Bowie, alle ricorrenze storiche quali il centenario della Route 66 e i 50 anni del terremoto in Friuli. Alle 15.15 nel secondo

0: appuntamento in Marileng, il festival letterario Otto il Mezzo Vie dei Libri al Via domani 12 giugno. Ospite Renzo De Prato, presidente della nuova Proloco di Tolmezzo. E per finire a Clauiano di Trivignano Udinese, dove questa sera si terrà una conferenza dell'associazione I Guardiani del Torre, con aneddoti e curiosità sul torrente. Con questo è tutto, vi lascio all'ascolto dei nostri programmi e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costum, culture e società.
2: A sono stati 1356 nuove registrazioni dal registro nazionale dei donatori di medole dal US che l'anno passato in Friuli Vignese Giulia, e è stato un anno straordinario per noi, e a dite la presidente Paola Rugo, perché che al conferme che oggi sulla strada giusta, che sta al VD viaggia per tutta la regione con Admobil, la clinica mobile che ha chiappazzù di che 1356 nuove registrazioni, 572 iscrizioni tra il mese di mai e dicembre, mostrando l'importanza strategica che deriva ai cittadini in spazi pubblichi, in scuole, dai eventi regionali. Ma noi finite chi? Un no, perché questi aggiornamenti, un saluto di Antonella Lanfritta e studi di Udin con Giacomo Plotner ai regie, e è proprio te la presidente regionale di Admo Friuli Vignese Giulia, Paola Rugo, perché che contents diciamo che là dell'anno passato che stan a vo di continuare e di slargiarsi in chi modo più lui. Buondì presidente, grazie per essere con noi.
3: Buondì, grazie a voi.
2: Allora, no, ho fatto in che numeri, perché sono i numeri che ho dato proprio in queste ore, sa chi ta assemblea regionale che state, ho fatto il ponte un po' della situazione e ho detto che è stato un anno straordinario. Allora, cosa è succeduto?
3: Ho continuato a fare, cioè, facevo anche che altri science, ma che stanno, ho avuto appunto l'ambulatorio mobile, che le ho riguardi. È stato comprato con un contributo della regione che è crollato veramente tante le nostre attività, e ho potuto là in tutte queste manifestazioni oppure all'interno delle scuole per appunto arrivare a tirare su i campioni per tipizzazioni successive. E quindi ho sin tanto contenta di queste attività. Come in alcune scuole non urlassi in cui fa il campione dentro i tesaulis, e quindi diventava fondamentale poteva a disposizione un miac per poter fare appunto queste attività.
2: In pratica quindi, c'è attività che è disegno, magari per chi ascolta d'ors non sa.
3: No, lì in tre scuole sto facendo una conferenza dove ho spiegato c'è che facendo con cui così e tutto quanto. Dopo i fruschi a voi di iscriversi, non lasci i riferimenti, e no, lì due settimane dopo in te scuole raccogliamo un campione di salive che è necessario per poter fare le tipizzazioni e verificare i dati genetics di ogni persona per poter poi inserirlo in questo registro internazionale a disposizione di tutti quei che hanno bisogno di un traplant di midollo.
2: Ecco, perché è l'importante il traplant, che tipo di traplant? Tanto è vero che o si scontenta dei risultati, la regione ha contribuito e ha creato l'associazione e ha contribuito a Giustia Ponta a comprare queste cliniche mobili. Perché è importante queste donazioni?
3: Perché che ogni tanto sono malattie come le leucemie, alcune forme di leucemie o di mielomi o di linfomi, che non si arriva a curare con le normali chemioterapie. E quindi bisogna avere tutto ciò che non funziona tal paziente per poter mettere cellule nuove di un donatore, e quindi bisogna avere tante persone che si rendono disponibili a fare queste attività, che è fondamentale per salvare vite a persone che se no non varessi in un futuro.
2: Al donador c'è che comporta queste donazioni? Isal una roba pesante, isal un atto impegnativo?
3: Allora, ormai il 95% delle donazioni è fatte con le plasmaferesi. Un donatore di sangue al sangue, che è il macchinario, no? E quindi è una forma un po' lunghiute di una plasmaferesi, perché che dura un 3-4 ore invece di 40 minuti, e ho capito queste cellule che non servissero a noi. Ma hanno comporte grosse difficoltà, insomma si va in ospedale, si fa tutto in giornata, non è tanto complicato, ormai il 95%, 98% dei svolti si fa così con questa attività. Spaventava tanto di più il prelievo di queste iliache, che è insomma una sorta di attività che viene fatta in anestesia totale, che insomma non era tanto plasude alle persone, ma ormai si fa con queste nuove metodologie.
2: E si può fare una volta sola dalla vita, poi voltas?
3: Allora si può fare una volta sola dalla vita, eventualmente pal stesso paziente si viene clamato una seconda volta se bisogna dare un piccolo rinforzamento, così, però rimane sempre inviate le possibilità di fare una donazione a un familiare. Quindi una persona che non conosci, è una volta sola. Rimane
2: la possibilità,
3: per
2: di ripetilo, sarei un di fame.
3: Sì.
2: Allora, se la sator per le spiace, per le scuole, per gli eventi regionali, e come vuole fare anche il don in aziende, tasse imprese, sì. Anche lì vuole arrivare.
3: Sì, vorrei fare che nuove attività, perché le scuole stanno sempre là poi verso i 4 anni di attività, no? Si chiacchiare già di fare soreduti gli istituti tecnici, si arriva fino al 4 anno e dopodiché i frus o vanno a lavorare oppure all'università e altri frus. Sì. Quindi duce che non fasi in cumo te quintis, non può dire in poi falis dopo.
2: Sì, perché che fasi se tra persone se maggiore, si candise votain, no? Campanile di votain.
3: Sì. Allora così
2: si strenge il marchiato.
3: Sì, infatti, ed diventa un'opportunità nuova che dilata questa aziende. Ho già fatto in 2 aziende, la SMS Group di Tarcinte e le Automotive su a Tulmiec, e quindi le persone che lavorano all'interno delle aziende si sono reso disponibili, si sono iscritte al registro, e quindi è stata una nuova frontiera anche per noi. Vi odi proprio te anche le persone che non sono a scuole, che invece tanto voi di iscriversi e di aiutare una persona che non conosci.
2: Ecco, a che sproposito, troppe fadie faseso a convinci della bontà di donazione e di iscrizione al registro nazionale dei donadores per la Medone?
3: Allora, non è fadia, bisogna anche chiacchierare di queste robis che non si conoscono. Una volta che sono stati spiegati, le int in Friuli, soredut, san già che sono tanti che sono già anche donatori di sangue, e quindi lei è abbastanza normale, fa una roba e fa anche che altre, quintanche. Non è difficile fin tanto che si spieghi. Ovviamente se uno sa niente, al poi si spaventa, ma una volta che tu hai spiegato tutto, uno al di perché no hai di farlo, e è una roba che può salvare una persona, perché no hai di farlo.
2: Sicuro. Troppe int di che è scritto e che arriva dal Friuli Venezia Giulia e a par da buon tornare l'anno passato che stanco. Beso anche questo tipo di numeri e
3: sì,
2: dopo
3: sì.
2: Instruc per scrivere un pochissimo team.
3: Sì, l'Atrian sono 11 persone in Friuli Venezia Giulia, quindi in tutte le regioni che hanno donato. a livello di 30 anni di attività, sin ad usinte e doi.
2: Grazie allora anche per queste informazioni, se di essi state con noi, a Paola Rugo che è presidente regionale dell'ADMO FVG, un saluto a ie e a lui, di Antonella Lanfrit con Dario Nardini per tecniche e noi si torna a sentire domani.

0: Ben trovati, io sono Vida Valencic e questo è Cambio di rotta. Storie di cambiamento, resilienza ed amore per la vita.
1: Dammi una seconda vita.
0: Oggi vi voglio far conoscere una giovane donna cresciuta già da piccola con il mondo in casa, letteralmente. Il suo è stato un continuo forgiarsi come cittadina del mondo, ma ce lo facciamo dire, raccontare direttamente da lei. Oggi è nostra ospite Allegra Linzi. Buongiorno Allegra, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie mille per l'introduzione.
0: Allora, Allegra di nome e di fatto, la tua vita è stata allegra, ma non solo allegra ovviamente, ma comunque tanto viva, tanto ricca dall'inizio, perché come dicevamo, tu il mondo ce l'avevi letteralmente a casa. Perché? Cosa portavi del mondo in casa? Cosa portavano i tuoi genitori del mondo a casa?
2: Beh, allora io sono stata fortunatissima, so di avere avuto un'infanzia un po' particolare, però diciamo che cosa l'ha colorata è stato Intercultura, questa associazione che un po' è stata nel cuore, nella vita di mia madre fin da quando lei era giovane, per cui ha fatto anche la volontaria e ha deciso, insomma, fin da quando io ero piccola anche di aprire le porte alla nostra casa a studenti stranieri. Quindi diciamo che Intercultura è questa associazione incredibile che organizza scambi, sia accoglie studenti stranieri, quindi chiunque può su base volontaria accogliere uno studente straniero in casa, ma sia permette anche a studenti italiani di trascorrere un anno all'estero o dei semestri, periodi più brevi. Quindi diciamo che tramite questa associazione io fin da piccola ho accolto e conosciuto ragazzi stranieri, perché li ho accolti in casa come altri fratelli, sì, ho visto i miei fratelli partire, sì, sono partita io.
0: E chi è stato il primo ospite che avete ospitato a casa vostra? Se ho capito bene, è già tua mamma ha fatto uno scambio all'estero?
2: Esatto, sì, ecco. Lei è stata, quando aveva 17 anni, ha fatto il quarto anno superiore negli Stati Uniti, perché allora insomma l'associazione aveva poche scelte di paesi, quindi lei l'ha fatto negli Stati Uniti. Invece il primo ragazzo che abbiamo accolto, io ero in quinta elementare, è rimasto a casa nostra per 6 mesi, si chiama Oscar ed era paraguayano. È un'esperienza incredibile, perché poi io ho una bambina, ho 2 fratelli più grandi, quindi per me era il terzo fratello più grande che si prendeva cura di me, e ne ho un ricordo incredibile, tanto che lo scorso gennaio l'abbiamo rivisto per la prima volta.
0: Che sono passati parecchi anni, no? Sì, infatti.
2: Incredibile, ci siamo riuniti tutti in Messico.
0: Quindi un'esperienza veramente commovente, emozionante. Quindi dicevi che eri piccola in quinta elementare. Cosa vuol dire accogliere appunto un nuovo membro della famiglia? Com'è stato conoscere appunto questa parte del mondo attraverso lui, attraverso gli occhi appunto, e conoscere anche il proprio mondo attraverso gli occhi di un ragazzo del Paraguay? Poi aveva 10 anni più di te circa, no? Una cosa del
2: genere, sì,
0: un po'
2: sì,
0: di
2: esatto.
0: Più, ecco. Com'è stato? Esatto. Proprio i primi mesi forse, perché immagino che non è tutto rose e fiori, perché comunque
2: no.
0: Integrarsi, amalgamarsi in famiglia, com'è stato?
2: Allora, è stato particolare sicuramente, magari per me più semplice, essendo una bambina che veniva troppo stravolta il mio mondo, per me era una cosa divertente ed ero molto curiosa, c'era un po' l'ostacolo comunicativo perché lui non parlava italiano appena arrivato, sì, lo spagnolo è simile, ma per una bambina
0: certo.
2: Delle elementari non così tanto, quindi c'è sicuramente stato l'ostacolo comunicativo. Però io lo ricordo come una cosa molto divertente, perché tutte le cose che magari noi davamo per scontate dall'altra parte del mondo non lo sono, la quotidianità, non lo so, il soffiarsi il naso in classe non è normale, cioè la gente, gli studenti spesso all'estero sono abituati a uscire per non far rumore perché non è bello, in mm-hmm. Italia non è così, cioè cose banali, oppure buttare la carta igienica nel water per lui era sbagliatissimo, quindi all'inizio c'erano tutte queste situazioni per me buffe perché ero una bambina, ma che ti fanno vedere tutta la tua quotidianità, tutte le cose che davi per certe come in realtà non tutto il mondo funziona così.
0: Certo,
2: ci sono prospettive diverse.
0: Questa è stata la prima delle tante lezioni di vita, che il contatto con varie parti del mondo attraverso appunto persone che provenivano da altri paesi ti hanno dato nel corso della tua vita. Perché poi questo ragazzo paraguayano non è stato l'unico che avete ospitato anche altri?
2: Esatto, sì, successivamente abbiamo ospitato una ragazza australiana, aveva la mia età, solo che io ero in terzo superiore quando l'ho ospitata e all'estero hanno un anno meno di superiori, quindi lo fanno un anno prima. Con lei proprio condividevo la stanza, era quasi la mia sorella gemella, la portavo con me, con i miei amici. Eravamo in due scuole diverse, però per il resto ci frequentavamo sempre. Anche quella è un'esperienza incredibile, sono ancora in contatto, sono andata a trovarla in Australia. Se si creano, tu apri la porta di casa tua non come un hotel, non come per permettergli di imparare la lingua, ma come un altro membro della famiglia. Cioè, è sempre stato questo l'approccio della mia famiglia. Ed è questo che ha creato un po' questi legami incredibili.
0: Incredibili.
2: Perché pensi che non siamo solo noi che diamo qualcosa, loro ci stanno portando
0: il mondo, certo. Ma pensi che si sia trattato anche di circostanze fortuite, di casi fortuiti? Ci sono anche situazioni in cui magari le frizioni sono più grandi? O no?
2: Allora, io comunque essendo molto stata parecchio coinvolta anche con Intercultura, avevamo un sacco di eventi con altri ragazzi ospitanti nelle varie famiglie, o quando io ero all'estero mi confrontavo con altri ragazzi che avevano avuto altre esperienze. Non tutte le esperienze sono perfette, ma perché magari io adesso anni dopo mi ricordo solo le cose belle. Però secondo me è sempre un po' per come ti approcci alla cosa. Se la tua è una curiosità o un'apertura dal capire perché? Perché la pensa in modo diverso, perché fa le cose in modo diverso, più che un no, è qui da me, gli devo spiegare come facciamo noi, punto, fa tutta la differenza.
0: Certo.
2: Però deve essere bilaterale, quindi...
0: No, immagino, però ci devono essere anche delle abitudini o dei ritmi di vita anche simili, perché se si condivide la stanza e magari uno è più nottambulo e l'altro più mattiniero, ecco, magari certe frizioni avvengono, no? Però insomma,
2: no, sì, sicuramente, però secondo me ti insegna a essere più flessibile.
0: Più flessibile.
2: Perché ho imparato anch'io, cioè non succede niente se io sono abituata a farmi la doccia e quindi mi sveglio più tardi la mattina, lei è abituata a fare la doccia la mattina e quindi si sveglia prima e magari sento rumore. Cioè, posso io adattarmi per un po', come lei magari è abituata a mangiare a mezzogiorno e in Italia non mangiamo prima dell'una e mezza e impara ad adattarsi lei. È quello che dicevo, l'importante è fare entrambi un passo verso l'altro.
0: Certo, queste esperienze Allegra hanno forgiato il tuo carattere, e il tuo percorso di vita, ti hanno dato veramente un qualcosa che altrimenti non avresti avuto se non avessi avuto questi incontri con il mondo già da piccola, già come abbiamo sentito dalla quinta elementare. Poi tu sei andata a volo d'uccello, allora ripercorriamo, sei andata in Canada per un periodo e poi sei capitata, ovvero ti hanno scelta per un lavoro in Svizzera, hai scelto di andare in Svizzera. Raccontaci un po' del tuo periodo lavorativo all'estero e perché hai scelto di lavorare all'estero.
2: Ok, allora, dopo tutte queste mie esperienze io ho avuto sempre una forte incertezza, nel senso, secondo me l'Italia ha tanti pregi come tanti difetti, come altri paesi hanno tanti pregi come tanti difetti, quindi per me era sempre una forte curiosità che mi spingeva verso fuori, ma anche un essere consapevoli dei vantaggi e di cosa ha da offrire anche il nostro paese. Quindi io ho cercato sempre di dividermi un po' tra l'Italia e l'estero, quindi ho studiato ingegneria gestionale al Politecnico di Torino e ho fatto un doppio diploma con una business school in Francia, quindi letteralmente il mio percorso era un anno a Torino, un anno a Nizza, un anno a Torino, un anno a Nizza. Per 5 anni e questo percorso, anche questo, era molto improntato quando ero all'estero sul lavoro all'estero, sul avvicinarsi al mondo del lavoro, e quindi quando è arrivato il momento di cercare il tirocinio finale per scrivere la tesi, io in realtà ho mandato tutte le candidature all'estero. Alla fine ho scelto e sono stata anche selezionata in un'azienda, una multinazionale in Svizzera, dove poi insomma mi hanno assunta e sono rimasta per quasi 2 anni.
0: Come ricordi quel periodo? Anche perché avevi comunque conservato tutti i legami a Udine, dove sei nata, legami affettivi, sentimentali, eccetera. Quindi bisognava un po' ricreare un altro tipo di vita, un pendolarismo,
2: sì,
0: forse?
2: Sicuramente. Allora, prima di partire con Intercultura, un anno, 10 mesi che vai via sembra un'infinità. Oddio, cosa succederà? Oddio, i miei amici, oddio. Torni? Tu sei cambiato completamente, il mondo attorno a te non così tanto. I tuoi amici ci sono ancora, anche se non li sentivo ogni giorno, e puoi ritornare benissimo, mi sono ritornata a integrare nella mia vita di prima, solo che io avevo portato a casa 1000 cose. Poi da lì cresci e mi rendevo conto che in realtà dividermi tra più posti era fattibile, non succedeva niente, quindi la vita va avanti, sì, però non è che se non sei presente ogni giorno le amicizie non sono più amicizie, se sono vere amicizie. Quindi ho veramente capito fin da subito che questa impressione del mondo e che si riescono a gestire le relazioni a distanza oggigiorno grazie tutta la tecnologia e il modo di tenerci in contatto, e che si può anche costruire qualcosa di nuovo. Io ho avuto la fortuna, insomma, di fare questa esperienza in Svizzera, dove in realtà è un luogo dove ci sono tantissimi immigrati, nel senso persone che non sono nate in Svizzera, che sono lì per studiare, sono lì per lavorare, e quindi sono anche curiosi di creare nuovi legami, nuove amicizie. Quindi mi sono integrata anche lì, nuovi legami, nuove amicizie che mi porterò per sempre nella vita. Poi io in tutto questo complicavo sempre le cose e mantenevo il mio legame con casa mia, Udine. Sono di Udine, dove intanto avevo il mio ragazzo e la mia famiglia. Quindi sì, un po' da pendolare, ma allo stesso tempo dalla mia esperienza in Canada so che se tu vuoi costruire una tua vita nel posto dove vivi devi trascorrerci del tempo, quindi tornavo una volta ogni 2 mesi, non troppo frequentemente.
0: Non troppo frequentemente, quindi volevi creare una comunità con gli altri expat presenti lì in Svizzera, immagino, no?
2: Esatto.
0: Quindi questo tuo pendolarismo era un po' saltuario, ecco.
2: Esatto, perché se non ti... cioè se no, qual era il senso di essere lì in Svizzera se non conoscevo le persone, non creavo dei legami, non provavo a costruirmi una vita? Cioè, ha tanto da darti quell'esperienza all'estero, ma solo se la vivi.
0: Certo,
2: se
0: certo.
2: Vivi a casa e lavoro, allora forse non aveva così senso andare lontano.
0: No, infatti, perché altrimenti ovviamente questa immersione in questo nuovo mondo, una nuova lingua, una nuova dimensione lavorativa o di studio, eccetera, non ti può arricchire così tanto se sei con un piede da una parte e un piede dall'altra. Tra l'altro, proprio alcune settimane fa, proprio un altro ex studente, però un ex studente di alcuni decenni fa, Fabio Pasian, che è stato nel Nebraska ai suoi 16 anni, ma questo alcuni decenni fa, quando non c'erano ancora i telefoni cellulari, non c'erano ancora le mail, le telefonate dal Nebraska, dove è andato, costavano una follia all'Italia, e quindi lui ci ha raccontato appunto che questa immersione è stata totale, mentre adesso è assolutamente tutto molto diverso, perché si riesce veramente a essere cittadini del mondo, essere presenti contemporaneamente addirittura in più continenti.
3: A cambio di rotta, Allegra Linzi.

0: questa realtà svizzera allegra, hai comunque pensato che fosse una realtà a termine, o tu, la tua mentalità, come sei cresciuta? Perché appunto dicevamo che sei cresciuta con il mondo in casa. Il tuo pensiero è comunque di essere sempre flessibile, forse a tempo, per cercare, esatto, anche altre, certo, opportunità?
1: Io un po', probabilmente con le mie varie esperienze, ho sempre visto, cioè le mie possibilità le vedo infinite, perché ho visto cosa c'è, non vedo nessun limite. È un po' dove mi incuriosisco e dove mi metto d'impegno per arrivare. L'ho sempre un po' percepito così dalle mie esperienze, quindi sicuramente quell'esperienza non è che la vedevo a termine nel momento. C'erano delle cose che non mi piacevano, quindi quelle poi alla fine hanno portato alla mia decisione di interrompere il contratto con l'azienda. Però non c'era nulla di per sé nel contesto, cioè nella città, nella comunità che avevo creato, nella mia vita, che non andasse. Era proprio un disallineamento dei valori con l'azienda che mi ha portato a, insomma, interrompere quell'esperienza lavorativa.
0: Ce ne vuoi parlare di questo non allineamento con i valori dell'azienda?
1: Sì, esattamente. Cioè, per me questa è stata una grandissima lezione, perché ovviamente, cioè, secondo me, quando si è nel mondo della scuola non si dà abbastanza peso, abbastanza importanza, o almeno io non l'avevo fatto, perché insomma, studiando ingegneria io pianifico, quindi pianificare vestiti, scarpe, prodotti alimentari o sigarette, che era quello il caso, in realtà per il mio lavoro e per le mie competenze è la stessa cosa, per semplificare. Però in realtà alla lunga tu fai un lavoro, ogni giorno ci dedichi le tue energie, e ti interessa a che cosa stai contribuendo. In quel caso io lavoravo per Philip Morris International, che è una mega multinazionale che ha infiniti brand di sigarette, le IQOS e così via, e ero completamente disallineata con la loro vision e mission aziendale. Quindi per quanto il lavoro e le persone con cui ero circondata erano valide e venivo arricchita particolarmente, in realtà sapevo che facevo bene il mio lavoro e banalmente, cioè, sto semplificando la luce, però c'erano più sigarette o IQOS nel mondo.
0: No, immagino.
1: Sicuramente non mi motivavano alla lunga. Quindi ho deciso di interrompere per quello.
0: Ci sono stati anche altri casi come il tuo di persone, immagino non fumatrici, che non erano in allineamento con questa mission, appunto, che la mission immagino sia il vendere più possibile sigarette, tabacco, eccetera?
1: Sì, cioè, per semplificare, loro hanno capito che le sigarette non vanno più, cerchiamo un altro prodotto. Quindi è solo uno spostare il problema per cercare di fare profitto, perché come ogni azienda deve fare profitto. Il contesto comunque tra colleghi è chiaro che tutti lì stanno lavorando per degli avanzamenti di carriera, per dei bonus, degli stipendi.
0: Sì, sì, quindi comunque
1: è quello a cui mirano.
0: Ecco,
1: quindi è proprio un contesto difficile, non è un contesto di squadra. Vogliamo il massimo per questo progetto, per questa azienda, perché crediamo in quello che facciamo. È proprio, cambia drasticamente il modo di lavorare, l'ambiente.
0: Immagino. Quindi, semplificando, immagino tu ti sia sentita molto vuota, e quindi hai deciso, nonostante immagino i bonus, i benefit economici, hai deciso di cercare un posto che fosse più in sintonia con i tuoi valori, con i tuoi ideali, e quindi hai fatto un grande passo, hai deciso di lasciare la Svizzera, lasciare questo posto di lavoro alla Philip Morris e tornare a casa. Come ti sei sentita a fare questo grande passo, tornare a casa? Cosa ha significato questo cambiamento nella tua vita?
1: Allora, questo cambiamento sul momento è stato un po' destabilizzante, perché insomma, non ho lasciato il lavoro senza avere un piano B. Ecco, però ero certa delle mie motivazioni e, come sempre, cioè, sicura del poter trovare qualcos'altro. Ecco, comunque avevo l'esperienza, le competenze, ho detto se mi rimbocco le maniche posso trovare qualcos'altro.
0: Tra l'altro qualcos'altro
1: stato,
0: anche a Udine.
1: Non è stato facile.
0: Immagino.
1: È stato facile, esatto. Poi c'è stata la domanda del dove. Lì quindi ho riconsiderato l'Italia. Io non avevo fatto nessun colloquio in Italia prima. Avevo parenti, le ragazze a Udine, ho detto, sai che c'è? Perché non diamo una possibilità? Io non gli ho mai dato la possibilità. magari c'è l'azienda della vita, l'esperienza della vita, quindi proviamo a cercare. Quindi ho fatto 3 mesi circa di ricerca, colloqui, inviato non so quanti curriculum in Friuli, perché mi ero messa in testa di provare a tornare a casa. E niente, alla fine proprio di tutta questa ricerca, un po' per caso, ho trovato una realtà proprio che ha sede a Udine che mi ha colpito, che era veramente diversa da tutte le altre.
0: In cosa,
1: E in
0: Allegra?
1: queste
0: In cosa?
1: mi è bastato parlare veramente pochi minuti con uno dei fondatori per capire loro ci tengono davvero. Loro hanno una visione, ci credono in quello che stanno lavorando e lo vogliono fare bene. Ed era esattamente tutto l'opposto di quello che avevo vissuto fino adesso. Vabbè, oltre al fatto di essere un'azienda di consulenza specializzata esattamente nei processi in cui insomma, io ero interessata e formata, quindi c'era il doppio match sia dei valori sia dell'applicazione pratica e dello scopo.
0: Quindi veramente hai trovato un tesoro, ecco, che
1: Un
0: non ti
1: tesoro,
0: aspettavi, vero? E
1: no.
0: sei stata anche fortunata e anche determinata. La tua fortuna è stata anche la determinazione e la sicurezza che in qualche modo avresti trovato un'azienda, una realtà che fosse in sintonia con i tuoi valori e con i tuoi ideali, con la tua visione di come lavorare e del perché e per cosa lavorare, non solamente per quella gratifica o i benefit economici che appunto abbiamo visto erano il pane quotidiano lì in Svizzera, però non c'era la sintonia con dei valori. Invece puntare su altro, non solamente sulle gratifiche economiche, insomma, ti fa lavorare sicuramente meglio e con un altro
1: Esatto,
0: spirito.
1: esatto. Poi c'è un'altra notte, io avevo 25 anni, era quello il momento per fare prendere questo rischio e metterci di impegno perché ci credevo che ci fosse quella realtà. Potevo, anche è vero che non so se tutti possono farlo,
0: Certo,
1: però
0: certo.
1: potevo permettermi di rischiare e dedicarci del tempo e aspettare l'opportunità giusta in
0: Certo,
1: cui
0: non
1: investire.
0: avevi famiglia, non
1: Quindi,
0: avevi delle impellenti
1: esatto.
0: esigenze economiche, insomma, da coprire, questo mutui o cose del genere, quindi ovviamente
1: Però,
0: potevi, sì.
1: sì, sicuramente la determinazione, perché a primo impatto si può essere delusi, ecco, un po' dal disallineamento delle offerte, eccetera. Non bisogna mollare e a volte è vero che siamo in epoca moderna, però a volte anche il messaggio alla persona giusta, l'amico dell'amico, il continuare a guardarsi intorno funziona di più che applicare alla posizione aperta.
0: Quindi tu sei l'esempio di un cervello, di ritorno in Italia. Quindi se adesso per tracciare brevissimamente un filo rosso attraverso tutte queste esperienze, dalla quinta elementare in cui a casa, hai conosciuto un pezzetto di mondo ospitando appunto la tua famiglia per, un mezzo anno, 6 mesi o giù di lì, un ragazzo del Paraguay, poi, successivamente una ragazza australiana, poi tu in Canada, l'esperienza in Svizzera. La laurea del Politecnico di Torino e dell'Università di Nizza, quindi tutte queste esperienze, se adesso tracciassi un filo rosso attraverso di loro, cosa ci potresti dire?
1: Potrei dire che sicuramente mi hanno dato questa mentalità di vedere il mondo in modo diverso, di non c'è solo un modo, chiedersi il perché, c'è sempre un perché dietro le cose, non c'è una cosa giusta o sbagliata.
0: Ecco, quindi una flessibilità di pensiero, non solamente di
1: Esatto,
0: movimento, ma anche.
1: flessibilità di pensiero, flessibilità delle abitudini e anche flessibilità del concetto di casa, perché onestamente ho vissuto ovunque e dovunque mi sono sentita a casa.
0: Ecco, tra l'altro anche una bella dose di coraggio ti hanno dato queste esperienze, no? Già da questa quinta elementare, questo ragazzo del Paraguay ha scritto il puntino iniziale per un percorso che è stato all'insegna appunto anche del coraggio.
1: Esatto, coraggio, ma a volte io so che è un po' un azzardo, però ho fatto così tanti azzardi e avevo me stessa e in qualche modo me la sono cavata. E le persone sono lì per aiutarti se vuoi chiederlo, quindi in ogni parte del mondo, e un modo per comunicare si trova sempre. Quindi c'è anche questa consapevolezza, l'ho fatto più volte, mi sono messa alla prova più volte, quindi ora sono a mio agio in queste situazioni di discomfort, queste situazioni fuori dall'ordinario.
0: Grazie mille allora ad Allegra Linzi, anche per tutta questa dose di fiducia nel mondo e nella capacità di ognuno di noi che ci hai dato, e noi ti auguriamo buona vita ovunque voglia poi vivere queste esperienze le più diverse possibili. Grazie mille Allegra.
1: Grazie mille a te.
0: Grazie anche a voi che siete stati all'ascolto. Ripercorrete il percorso di vita di Allegra Linzi, una giovane donna udinese che è vissuta già da piccola con il mondo in casa, letteralmente, diventando poi una donna che, grazie alle varie esperienze di studio e lavoro, si sente a casa ovunque. Fatelo, anche per quella carica in più che Allegra ci dà. Andate su RaiPlay Sound, digitate programmi per il Friuli Venezia Giulia ed ovviamente cambio di rotta. Ora però rimanete con noi, tra pochissimo ci sarà una nuova puntata di Né Stato Né Mercato. Da Roberto Cavallari alla console e da me Vida Valencic, una risentirci giovedì prossimo, sempre alle 11:20. Vi aspetto, ciao!

0: né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Di nuovo buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Né Stato né Mercato. Ringrazio Cambio di Rotta per la linea e ringrazio proprio la collega Vida Valencic in regia e la tecnica Caterina Cabrelli. Siamo l'11 giugno, le scuole anche in regione stanno finendo proprio in questi giorni e si apre per migliaia di giovani e giovanissimi il dilemma su come impegnare questi 3 lunghi mesi di vacanza. E al di là delle meritate vacanze esistono molte interessanti proposte di volontariato e di impegno civile che possono rappresentare un modo un po' diverso e anche arricchente per trascorrere questo tempo. A Udine, ad esempio, abbiamo le proposte di un'estate da cittadini attivi e noi ne parliamo con Martina Tosoratti, operatrice del MOVI FVG, Movimento di Volontariato Italiano, che è promotore di questa iniziativa. Buongiorno Martina e bentornata.
2: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
1: Allora, vogliamo innanzitutto spiegare che cos'è un'estate da cittadini attivi, edizione 2026.
2: Certo, allora un'estate da cittadini attivi è, diciamo così, il prosieguo di un percorso che si fa durante l'autunno, durante l'inverno, quindi durante tutto l'anno scolastico in alcune scuole superiori della città di Udine, esattamente al Malignani, allo Zanon e allo Stringer, dove circa una trentina di realtà associative lavorano tutto l'anno per promuovere la cittadinanza attiva e il volontariato agli studenti, soprattutto di terza e quarta superiore. È il MOVI, promotore di questa iniziativa, in collaborazione con il coordinamento territoriale di ambito Friuli Centrale, che è, diciamo così, un gruppo di associazioni che, sostenute dal Centro Servizi Volontariato, lavora insieme al MOVI, ecco, per così arrivare ai ragazzi, per raccontare il perché si è scelto di fare volontariato e poi anche per accoglierli durante il periodo scolastico nelle proprie, insomma, realtà associative. Quindi questa proprio insieme, insomma, di opportunità nasce appunto nasce da questa esperienza ormai decennale del MOVI, insomma, in questo tipo di attività,
1: che è un modo sia prove tecniche di volontariato e tanto più le proposte estive, è un modo anche per far conoscere a molti ragazzi, immagino, la possibilità di fare volontariato in ambiti diversi, confrontandosi con disabilità, con questioni ambientali, eccetera eccetera eccetera, che sicuramente ha permesso a molti giovani di scoprire questo mondo del volontariato, che non è così scontato che conoscano già.
2: Sì, infatti l'intento è quello non di appunto reclutare giovani leve, per usare così questo termine, ma quello di far conoscere ai ragazzi il proprio territorio, di fargli partecipi, di renderli partecipi, insomma, in diverse realtà di volontariato. Ovviamente ci sono ragazzi che lo fanno già in modo indipendente, se pensiamo anche ai paesi piccoli che ruotano, insomma, la prima magari esperienza di volontariato si fa in parrocchia, in oratorio o nelle sagre ad aiutare, però ovviamente il nostro territorio, tutta la regione e insomma provincia di Udine, è ricco davvero di associazioni di volontariato, di promozione sociale, ecco, che non tutte, ecco, si mettono a disposizione l'accoglienza dei giovani, ma ce ne sono molte per la loro struttura, per la loro, insomma, identità, perché comunque, però insomma molte hanno questo desiderio, ecco, di dare spazio ai ragazzi.
1: Ci fa qualche esempio delle attività che si possono trovare quest'estate a Udine?
2: Sì, allora, ci sono appunto delle attività promosse da piccole realtà associative, ne cito una, quella dell'Associazione Nazionale delle Famiglie delle Persone con Minorazioni Visive, l'ANFAMIV, che ha proprio sede in via Diaz, quindi in centro qui a Udine, dove i ragazzi possono tra giugno e luglio essere impegnati con le persone ospiti del centro diurno ad affiancamento in passeggiate, ma anche in laboratori di manualità. Oppure l'ANVOLT, che è l'Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori, anche qui a Udine, e offre la possibilità ai minorenni, perché ovviamente ci sono alcune associazioni che distinguono tra minorenni e maggiorenni, ai minorenni di fare piccolo segretariato, quindi di rimanere in ufficio e insomma di aiutare chi c'è già in ufficio a fare delle cose, e chi invece entra un pochino di più sul campo con accompagnamento insieme ovviamente ai volontari, perché non vengono mai lasciati soli, accompagnamento per fare la spesa, accompagnamento alle visite per i malati oncologici o comunque per gli anziani, ecco, che hanno bisogno. Delle cose invece più residenziali, in questo caso cito d'insieme ma anche fuori onda, vacanza accessibile, nel senso che sono quelle esperienze che si fanno a Lignano, Sabbia d'Oro, dove i ragazzi invece vengono formati prima e poi durante l'estate hanno, diciamo così, si prendono cura, si occupano di una persona con disabilità in particolare, e creando proprio poi una comunità di divertimento, di gioco, però ecco, stando una settimana a contatto con le persone con disabilità che fanno le vacanze insomma insieme a questi ragazzi.
1: E tra l'altro non l'abbiamo ancora sottolineato, ma queste esperienze sono anche un metodo per acquisire delle competenze, perché necessariamente avere a che fare sia, lei ha citato anche magari lavori d'ufficio, ma tanto più avere a che fare con persone che hanno problematiche specifiche insegna sicuramente.
2: Sì, sempre di più, quindi anche la collaborazione tra scuola e territorio, questa è una delle cose che noi ci mettiamo così come obiettivo, nel senso che la scuola va nel territorio entra scuola, e sempre di più gli insegnanti, ma voglio dire, hanno comunque necessità di anche dare una visione ai ragazzi, voglio dire più ampia, nel senso non vai a fare del bene, fra virgolette, che poi è una cosa che a noi non piace questo, cioè vai a far parte di una comunità e impari delle cose, su questo impari delle cose, ci sono le soft skills, le life skills, quindi la risoluzione di problemi, l'empatia, e a volte capita proprio che i ragazzi sperimentandosi in questo tipo di attività decidono che cosa vogliono fare da grandi o magari cambiano idea, e quindi è un buon modo anche per capire quali sono appunto le qualità di ciascuno, le difficoltà, le fatiche, insomma un buon modo per sperimentarsi.
1: E noi abbiamo detto che queste proposte sono una continuazione del progetto invernale, ma per contro possono diventare il primo passo verso invece delle attività più continuative anche nel resto dell'anno, quindi entrando magari a far parte di un circuito associativo, di rete, che poi prosegue ovviamente la propria attività.
2: Sì, è proprio così. Allora noi non abbiamo appunto accortezza di quanti poi ragazzi arrivano esattamente, insomma, grazie alla promozione di questa brochure estiva che viene effettivamente mandata a diversi insegnanti, a volte passa anche attraverso le circolari, però i volontari ci dicono: beh, sapete, quest'anno sono arrivati, sono venuti e c'è qualcuno che è rimasto, e questa è una grande soddisfazione, ecco, per i volontari che vedono che comunque il loro modo di accogliere e di stare con loro porta poi comunque a un desiderio di continuare sì, a fare questa attività.
1: Quindi intanto ricordiamo che oltre alle iniziative, lei ci ha fatto alcuni esempi, ma ce ne sono molte altre, sì, nella città di Udine c'è un gruppo di iniziative sorelle che si possono svolgere anche nella zona del Friuli Collinare, sempre promosse dal MOVI, sì, e da tutte le realtà associative, per chi fosse interessato insomma, ma dove si trovano le informazioni?
2: Le informazioni si trovano sia sul sito e sui canali, insomma, come Facebook o Instagram di Movi, FVG, ma anche sui canali del centro servizi volontariato. Se uno digita, non so, è stato in collina o comunque è stato da cittadini attivi, su Google, ecco, arriva, parte subito e insomma, si possono trovare queste informazioni. Noi, allora, direttamente i ragazzi prendono poi contatto con le singole realtà associative, ma ovviamente c'è anche un indirizzo, insomma è meglio un numero di telefono mio e del mio collega, che voglio dire,
1: siete referenti,
2: rimane, esatto, esatto, sì, siamo i referenti, quindi insomma rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni.
1: Allora, io ringrazio Martina Tosoratti, che è operatrice del Movi, animatrice territoriale del CSV, quindi insomma è una delle persone cardine a cui rivolgersi anche per avere maggiori informazioni. Grazie Martina, buon lavoro e buona estate.
2: Grazie a voi, grazie mille.
1: E buona estate. Saluto Francesco Cautero, che è il referente udinese dell'Associazione Libera contro le Mafie. Buongiorno Francesco.
3: Buongiorno a tutti e a tutte.
1: Io adesso ho semplificato molto, però in realtà, dunque, l'associazione si chiama Libera Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie. È corretto, Francesco?
3: Esatto, e questo a sottolineare proprio che è una rete di associazioni che nasce proprio all'indomani delle stragi del 92-93, nasce nel 95, a sottolineare l'importanza di scendere tutti in campo per opporci.

0: Francesco Cautero, perché di tutte le proposte che ci ha così anticipato un po' Martina Tosoratti, abbiamo voluto dedicare uno spazio specifico proprio alle proposte di Libera e nello specifico all'iniziativa Estate Liberi. Ce la racconta Francesco?
1: Perfetto, allora Estate Liberi sono praticamente dei campi di volontariato, di impegno e formazione che Libera organizza già dal 2005, quindi sono ormai 21 anni, e questo per promuovere sia il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, sia per dare una possibilità ai giovani, ai meno giovani, di vivere una settimana in genere, perché dura una settimana questo campo, uno può anche in realtà fermarsi anche di più, però una settimana di vita comunitaria, di vita quindi che è molto formativa su questi beni confiscati dove cooperative e associazioni hanno creato dei posti di lavoro, hanno creato delle situazioni in cui si rilanciano vite e territori, nel senso che luoghi che prima appartenevano alle mafie sono diventate a
0: Sono
1: seconda
0: stati
1: dei casi,
0: restituiti alla collettività.
1: grazie a una legge voluta proprio da una grande raccolta di firme voluta da Libera nel 96, sono beni restituiti alla collettività e quindi su questi beni possono nascere cooperative agricole sociali, piuttosto che sedi per associazioni cooperative che accolgono persone con svantaggio, e quindi è la possibilità per noi che vogliamo andare a fare questi campi. Perché appunto ci sono soprattutto moltissimi giovani, ma è aperta, diciamo, come dice Libera, dai 14 ai 90 anni, anche agli
0: Anche alle
1: 80 anni,
0: persone
1: dai.
0: mature. Ecco, ci dice perché ci sono campi diversi, no? Una delle caratteristiche che mi ha colpito di questi campi, che lo sottolineo, stiamo parlando di campi e di iniziative che si trovano su tutto il territorio nazionale. Abbiamo un po' sconfinato dalla nostra regione, però è importante. Quello che mi ha colpito, dicevo, è che i campi sono dedicati, no? Ci racconta chi, come vengono strutturati?
1: Sì, allora, praticamente il campo, a seconda dei casi, ha una sua vita giornaliera che è strutturata con una parte comunitaria al mattino in cui si fanno la colazione assieme e poi si fa una qualche ora di impegno molto attivo, a seconda del campo, potrebbe essere la raccolta di ortaggi piuttosto che l'utilizzo di attrezzi per rimettere in sesto il bene, piuttosto che l'opera di pittura, di alcune murature a seconda del bene in cui si trova. Quindi dopo questa mattinata di lavori manuali c'è il pranzo comunitario e quindi nel pomeriggio in genere ci sono la formazione, quindi la testimonianza di familiari delle vittime innocenti piuttosto che di appartenenti alle forze dell'ordine o persone che sono in prima linea, potrebbero essere degli amministratori che sono in prima linea per il servizio alla comunità e si confrontano anche con i problemi derivati da territori in cui le mafie sono ancora molto presenti. L'importante è riuscire a capire che, soprattutto per i giovani, questa è un'esperienza molto, molto formativa perché si incontrano ragazzi da tutta Italia e con loro, quindi c'è anche l'aspetto di questo di vivere in comunità, che è già un'esperienza di per sé formativa. E poi l'importanza di conoscere nuove persone, nuovi territori, nuove situazioni. Ad esempio, se parliamo di un campo in cui spesso portiamo i ragazzi dalla nostra regione a Sessaurunga, Cooperativa Al di là dei Sogni, è molto bello il fatto di trovarsi a vivere giornalmente con i soci cooperatori e lavoratori della cooperativa e poi scoprire solamente dopo che magari di loro viene da un percorso di dipendenze da droghe piuttosto che un altro magari era un criminale, quindi è molto bello anche come il pregiudizio viene sconfitto,
0: Smontato, smontato.
1: smontato.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Allora, noi stiamo parlando con Francesco Cautero, che è referente a Udine per l'Associazione Libera. Fra tutti questi campi, fra queste proposte, ce n'è una un po' più speciale, speciale perché è proprio promossa dal comune di Udine, sostenuta dalla regione Friuli Venezia Giulia. Ce ne parla?

0: allora, di solito i campi vengono effettuati su beni confiscati, ma non tutti. Questo qua in particolare, questo che adesso praticamente riguarda un progetto del comune di Udine, si chiama Oltre i confini, giovani esploratori legalmente inclusivi. È un progetto appunto che con il punto incontro giovani del quartiere Aurora e con Libera, è un campo che viene proposto a Calalzo di Cadore, quindi nel nostro vicino Veneto, un campo estivo che, sebbene non avvenga su beni confiscati, riguarda sicuramente anche l'aspetto delle mafie nei nostri territori, perché sappiamo che anche nel nord-est, e quindi anche nel nostro Friuli, ma in questo caso Calalzo di Cadore nel Veneto, ci sono le mafie, quindi è un campo in cui i ragazzi vengono sia impegnati in formazioni rispetto a quello che è la presenza delle mafie nel Veneto, e anche però rispetto a quello che è tutto l'ambiente montano, e quindi l'infiltrazione delle mafie rispetto all'ambiente, quindi si parla di ecomafie, e quello che è poi l'esperienza che possono fare i ragazzi è al mattino di aiutare la cooperativa nella ristrutturazione di questa casa colonica che ospita gruppi parrocchiali, ospita scuole, quindi è un lavoro molto attivo, oltre che poi di pulizia dei sentieri, o comunque di un impegno rispetto a quello che è l'ambiente che li ospita. Certo. Quindi è anche in questo caso un percorso di conoscenza, di formazione, e come negli altri casi è bello conoscere nuove realtà, nuove comunità accoglienti, anche per poi riuscire a testimoniare quando i ragazzi ritornano
1: sul proprio territorio,
0: esatto,
1: infatti.
0: E
1: a proposito di pregiudizi, si pensa sempre che le mafie siano riservate, siano comunque concentrate solo in alcuni territori, invece bisogna scoprire un po' le cose come stanno. Io devo salutare Francesco Cautero, ricordo Libera, associazioni nomi numeri contro le mafie, e Estate Liberi per chi fosse interessato. Grazie Francesco, buon lavoro.
0: Grazie mille a voi, grazie, vi aspettiamo e state liberi allora, grazie.

0: E dopo questo piccolo omaggio con i 100 passi dei Modena City Ramblers, che è un omaggio a una delle vittime di mafia forse più note, più conosciute, è Peppino Impastato, cambiamo completamente argomento. E io saluto, che mi ha raggiunta in studio, la direttrice del CEST, Maia Tenze. Buongiorno Maia, ben trovata.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, CEST, dunque, vediamo un po' di dire che cos'è questo centro. Raccontiamo subito che cos'è questo centro, anche se è abbastanza noto.
1: Allora, il CEST è un'associazione, è un ente del terzo settore oggi, che nasce nel 1971 da un gruppo di familiari di persone con disabilità. È appunto un'associazione complessa, nasce all'epoca perché non c'erano luoghi che accogliessero persone con gravi disabilità cognitive, e quindi questi familiari, assieme a un gruppo di volontari, si

0: si unisce e incomincia a dar vita al primo centro diurno. E dopodiché il CES cresce e si sviluppa negli anni, perché quest'anno ne fa 55.
1: Però che bella età!
0: Quindi ha una storia anche di presenza, anche quasi politica, perché possiamo dire che negli anni 70 c'è stata una grande rivoluzione a Trieste, anche l'epoca basagliana, e quindi si parla di inclusione di persone con disabilità nei contesti sociali. Cambia anche quella che è l'accoglienza delle persone, dei bambini con disabilità nelle scuole, quindi si chiudono le scuole speciali e si incominciano ad accogliere i bambini nelle scuole, e cambia quello che è il concetto, cioè il concetto di disabilità, che è uno stato di fatto della persona, non è una malattia, non è una patologia. Da qui il CES poi, sempre molto attivo, cresce, si impegna anche nella chiusura del reparto cerebropatici del Burlo, negli anni 80 quindi apre la sua prima comunità. Poi c'è un'attenzione anche ai giovani, quindi all'autonomia oggi dei giovani, anche perché il concetto di disabilità oggi cambia, perché le persone vogliono anche autodeterminarsi ed essere maggiormente autonome, per arrivare a quella che è l'associazione oggi. Quindi abbiamo 4 comunità alloggio, abbiamo 4 centri diurni classici, un servizio di formazione e autonomia, e questi 9 servizi servono circa 80 persone.
1: Ah, però. E che tipo di disabilità voi trattate?
0: Allora, si parla di disabilità cognitiva, che può avere uno spettro chiaramente molto ampio. Oggi si parla tanto di autismo, spettro autistico, quindi le neurodivergenze. Abbiamo persone con la sindrome di Down, persone che possono avere comunque altre alterazioni cromosomiche o comunque delle comorbidità particolari che possono poi interessare anche la parte motoria, ad esempio. Ecco, quindi persone che possono avere delle diverse gravità, però persone che possono avere anche diverse abilità e diverse possibilità nella loro vita.
1: E quali sono le attività che voi offrite a queste persone, che immagino poi siano persone di età diverse, tendenzialmente giovani forse, però anche adulti?
0: No, noi anzi abbiamo una popolazione adulta molto importante. Accogliamo persone dai 18 ai 65 anni oltre, ma dobbiamo pensare che abbiamo delle persone che sono entrate in CES nel 1971, che erano dei ragazzi molto giovani e che oggi possono essere dei nonni, ecco, quindi persone che hanno anche una buona qualità di vita se giustamente ben supportati. Le attività sono diverse, sono diversificate, sono anche molto personalizzate in base alle capacità della persona, ma anche tenendo conto di quelle che possono essere desiderata. E andiamo quindi dallo sport, quindi molto sport, perché il CES si distingue in questo anche con la festa dello sport ogni anno. Facciamo arte, musica, cucina, si lavora anche sull'autonomia dei ragazzi, quindi cercando, ecco, soprattutto quella parte più giovane che è entrata negli ultimi anni appunto a far parte del CES, a lavorare sulle abilità di autonomia domestica. E quindi il rifacimento, il riordino della casa e tutto un insieme, insomma, di cose che cerchiamo poi di intrecciare, chiaramente abilità che servono nella vita quotidiana, chiaramente.
1: Certo. Quindi diciamo tutta una serie di attività, di abilità che le persone possono sviluppare e o quantomeno conservare, non esatto. Perdere se per motivi di malattie degenerative tenderebbero a perdere.
0: Esatto, quindi sia il mantenimento soprattutto per la popolazione, diciamo, più adulta, si lavora anche quindi su abilità cognitive, mnemoniche, associative, per cui ci sono anche delle attività, io sto parlando in questo momento in particolare dei centri diurni, no? Certo. Chiaramente, quindi delle attività diurne per mantenere quelle abilità, oppure ad esempio la ginnastica dolce, quello su cui anche che noi agiamo è comunque l'inclusione nella società. Ecco, per cui molte delle nostre attività sono fatte in associazione con altri enti, con altre associazioni, anche di persone non disabili. Mm-hmm, per certo. Cui ecco, l'attività di Pilates viene svolta al palazzetto con altre signore. oppure altre attività, noi facciamo anche molto in collaborazione con le scuole, quindi cercando comunque di fare cultura a partire dalle scuole elementari.

0: elementari, per poi accogliere ad esempio i ragazzi delle scuole superiori nei famosi PCTO e quindi certo. In quella formazione al lavoro, diciamo, ecco. Quindi sì.
1: Ecco, tutte queste cose. E siccome ormai la cucina non solo riempie i palinsesti televisivi, ma fa parte di ogni momento del nostro tempo libero, quantomeno proposte di cucine di tutti i tipi, anche voi vi siete lasciati così affascinare dal potere socializzante del cucinare insieme. Come?
0: Assolutamente. Allora, la cucina già faceva parte delle nostre attività, però all'interno, diciamo, del nostro contesto CEST. Oppure un altro aspetto molto importante per noi è la festa delle torte, il famoso Master CEST che noi facciamo annualmente. Arriviamo ad avere anche circa 150 partecipanti fra bambini e altre associazioni, quindi torte molto colorate, molto buone, che hanno insomma un buon successo. Però abbiamo anche altre collaborazioni, che sono anche delle collaborazioni quotidiane, fra cui abbiamo un nostro supervisore, uno psicologo, che è il dottor Brovedani, il quale fa delle supervisioni nei nostri servizi. Essendo un lavoro comunque delicato, abbiamo comunque un supporto anche per i nostri operatori.
1: Certo, naturalmente.
0: E quindi poi da cosa nasce cosa, si chiacchiera e abbiamo pensato di fare un gruppo di persone, appunto, fra gli utenti del dottor Brovedani, che sono delle persone cosiddette ad alto funzionamento, ma come me, lei. Quindi persone che possono avere una difficoltà, un lutto nella propria vita e che quindi si rivolgono a uno psicologo. Di unire questo gruppo di persone in un percorso anche del gusto e quindi un percorso, diciamo, anche di enogastronomia socializzante, e dove abbiamo inserito anche i nostri utenti, le nostre persone, dove queste persone si ritrovano, diciamo, ogni 2 settimane negli spazi del servizio di formazione e l'autonomia principalmente. E predispongono un menù, ma un menù che deve essere di qualità, coadiuviati da un cuoco professionista, un cuoco professionista che poi si occupa anche di cucina medievale, e per cui insomma abbiamo anche lì degli sprazzi di creatività.
1: Certo.
0: E queste persone in prima battuta poi si ritrovano, preparano assieme i pasti, per cui ogni persona ha un ruolo diverso, differente, però tutti collaborano per poi mettersi attorno a questo tavolo e gustare delle pietanze che sono veramente da ristorante, quindi accompagnate anche nel modo, diciamo, proprio più adeguato.
1: Quindi loro preparano e poi lo mangiano, non sono a disposizione queste pietanze di altre persone, è un progetto che riguarda solo questo gruppo individuato.
0: Allora, è un progetto che in questo momento riguarda questo gruppo, che poi ogni tanto può anche invitare qualcuno, chiaramente.
1: Speriamo.
0: E che è stata comunque una sperimentazione, nel senso che l'obiettivo era quello di lavorare innanzitutto anche su un orario che generalmente non è a disposizione delle persone con disabilità, per cui un orario serale, il venerdì sera. E per passare un venerdì sera
1: diverso.
0: E poi il fatto che poi attorno a questo tavolo siamo tutti diversamente uguali.
1: Certo.
0: Ecco, ognuno con le sue abilità, perché quello che vengono messe in campo sono le abilità di ogni partecipante, ma poi con un momento comune, che è quello comunque anche dello star bene, del divertimento, dello scambio, certo, e della socializzazione. Per quanto riguarda invece il fatto di invitare altre persone, a un certo punto del percorso abbiamo pensato che potevamo fare una sorta di gran pranzo, un gran pranzo di beneficenza, supportati però anche dai ragazzi del servizio di formazione e l'autonomia che collaborano con Adformandum. Quindi, come dicevo, noi abbiamo tante collaborazioni trasversali per quanto riguarda i progetti soprattutto di tirocinio inclusivo. In questo progetto i nostri ragazzi sono stati formati dai ragazzi di Adformandum proprio per servire a tavola, ma anche in un certo modo, quindi conoscere quelle che sono le basi del servizio a tavola. E anche qua ci sono state circa 20 ore di formazione, e quindi in questo pranzo ci sarà una collaborazione, diciamo, trasversale di tutte queste persone.
1: Bene, quindi sarà un pranzo di solidarietà ad invito e magari...

0: sarà il primo, così, il primo appuntamento che poi vi auguro di sviluppare.
1: Assolutamente.
0: Io ringrazio Maya Tenze, ricordo direttrice del CEST di Trieste. E prima di chiudere volevo solo segnalare, diamo un taglio alla sete, 20 anni di impegno solidale per l'Africa, la festa della solidarietà che si terrà sabato 13 e domenica 14 giugno nelle cantine I Comelli a Nimis. Dal 2016 questo evento ha permesso di raccogliere quasi 800.000 euro dedicati alle opere di due missionari comboniani che appunto anche quest'anno ritornano a non solo a raccontare ma anche a ricordare che esistono molte opere che vanno sostenute. Quindi sabato e domenica a Nimis, festa della solidarietà. E con questo è veramente tutto, vi ricordo che potete riascoltarci su RaiPlay Sound. Ringrazio in regia Vida Valencic e Caterina Cabrelli per la parte tecnica e vi lascio all'informazione regionale. A risentirci da Marina De Vescovi.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: I danni del maltempo a Udine, quelli più gravi provocati dal crollo di una gru nel cantiere dei Mercati Generali.
2: Il salvataggio sul tagliamento di un giovane in condizioni proibitive mentre saliva al livello del fiume. Il racconto del tecnico calato dall'elicottero.
1: Esultano i medici di famiglia per lo stop alla riforma decisa dal governo. Ora chiedono alla regione di riaprire il confronto.
2: Consiglio regionale, mozione bipartisan sugli esuberi all'Electrolux. Tutti i gruppi chiedono all'azienda il ritiro del piano.
1: Pordenone è il caso degli alberi donati due volte. Dopo quelli ritirati dall'agronomo Zanzi, ne arrivano altri da un anonimo e il comune conferma la targa che li accompagnerà.
2: Gestione del Palarubini, la Pallacanestro Trieste non partecipa al bando. Condizioni economiche non sostenibili, ma il club cerca sostegno delle autorità.
1: Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Partiamo dai danni dell'ondata di maltempo di ieri che ha colpito soprattutto nell'area di Udine. In città le raffiche di vento che hanno toccato i 100 km orari hanno abbattuto decine di alberi e una gru nel comprensorio dei Mercati Generali, al centro di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica finanziato dal PNRR.
3: La raffica di vento più forte è stata rilevata a Pradamano, nei dintorni di Udine, 98 km orari. Ancora una volta i temporali hanno fatto

0: fatto danni in Friuli Venezia Giulia, stavolta non per la grandine, ma per l'acqua e soprattutto per l'aria. Folate talmente potenti da sollevare blocchi di cemento dal peso di decine di tonnellate piazzati per bloccare una gru al mercato ortofrutticolo di Udine. Il mezzo si è adagiato sulla copertura esterna della struttura, mentre il braccio ha distrutto una parte del tetto appena rifatto. La gru e il luogo dell'incidente fanno parte di un cantiere PNRR che sarebbe terminato entro fine giugno. Nessuno si è fatto male, anche perché il tardo pomeriggio è un momento relativamente tranquillo per il mercato centro logistico nevralgico per l'ortofrutta dell'intera regione. Nessuna particolare ripercussione sull'operatività la scorsa notte, ma vanno verificati danni alle coperture dell'area di carico-scarico che potrebbero rappresentare un pericolo per gli addetti. Proprio nel capoluogo friulano le conseguenze peggiori del transito da ovest a est di un fronte che ha risparmiato di fatto solo la zona di Trieste. Quasi 120 gli interventi del comando dei vigili del fuoco di Udine, qualche allagamento, alberi, rami, elementi costruttivi caduti o pericolanti, capannoni con tetti danneggiati, sono gli interventi che hanno impegnato i pompieri per oltre 17 ore. In via Planis il cedimento di un albero ha interessato l'ingresso di un condominio, mentre in viale Ledra un grande fusto si è schiantato tra due argini del canale. Impegno rilevante anche per la protezione civile udinese. I volontari comunali hanno aiutato i vigili del fuoco e la polizia locale nella gestione dell'emergenza. Disagi meno diffusi nelle province di Pordenone e Gorizia, dove gli interventi dei pompieri sono stati in tutto una decina. È rimasta sotto controllo la situazione dei fiumi, da segnalare solo il temporaneo superamento della soglia di preallarme del torrente Chiarso presso l'idrometro di Ponte Lovea. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Vediamo ora qual è il tempo sulla regione. Il cielo è nuvoloso su pianura e costa e sereno sull'arco montano. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 20 gradi e mezzo, mare mosso con temperatura di 20 gradi. A Udine e Pordenone 21 gradi, a Gorizia 20, a Tolmezzo 17, a Forni di Sopra 16, a Tarvisio 12 e mezzo, sul Piancavallo 10, a Sappada 7. Sul Monte Zoncolan 8 gradi e mezzo, sul Lussari 6. A Grado Lignano 21 gradi, temperatura del mare di 23 gradi in entrambi le località.
2: Previsioni a cura dell'ARPA per oggi: avremo nuvolosità variabile sul Friuli Venezia Giulia, nel pomeriggio sui monti sarà possibile qualche rovescio sparso che verso sera non si escluda possa interessare localmente qualche zona di pianura. Sulla costa e sulla pianura orientale soffierà bora moderata, specie al mattino. Domani su pianura e costa avremo cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti variabile, di notte e di primo mattino sul Carso e a Trieste soffierà borino o bora moderata, poi in giornata entrerà brezza.
1: Tra le emergenze di ieri sera, anche quella che a Dignano ha riguardato un giovane che si era avventurato sul letto del tagliamento poco prima che il fiume cominciasse a ingrossarsi. L'ho tratto in salvo l'elicottero del SORES e questo è il racconto del tecnico che si è calato per recuperarlo, Stefano Cavallari.
3: L'allarme è scattato alle 20.02 di martedì sera nella centrale SORES di Campoformido e alle 20.17 l'elicottero doppia India era già sul luogo dell'intervento, ponendo in salvo un 23enne indiano che era rimasto aggrappato agli alberi sulla riva del fiume Tagliamento dopo essere finito nel corso d'acqua. Un'operazione complessa, durata una quindicina di minuti, portata a termine dall'equipe dell'elisoccorso con la presenza di Stefano Cavallari, tecnico del soccorso alpino, che ha materialmente eseguito il salvataggio.
4: Allora, sono stato calato una quarantina di metri con il varicello a pelo d'acqua, arrivato nei pressi della persona con questo ciambellone, ho infilato la persona in questa maniera, l'ho assicurata e tramite questo bilancino ho provveduto a dare il segnale per essere recuperato di nuovo a un 2-3 metri dal pelo d'acqua, per essere portato a riva dall'altra parte sulle ghiaia in un posto relativamente sicuro.
3: In questi casi come si tranquillizza la persona che si sta soccorrendo?
4: Chiaramente la persona era agitata e si cerca di dargli, infondergli sicurezza e soprattutto sgravarlo dal fatto di tenersi.
3: Una tragedia evitata grazie al lavoro coordinato dei due piloti che hanno dovuto tenere il più fermo possibile il mezzo aereo a causa delle forti raffiche di vento che imperversavano nella zona. Il medico anestesista e l'infermiere del SORES che hanno subito visitato il malcapitato e i due tecnici, sei persone che martedì sera hanno messo a repentaglio la propria vita per salvarne una.

0: Una normalità per chi fa questo mestiere ad alto rischio. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Anche in Slovenia la violenta tempesta di ieri sera ha provocato forti danni, soprattutto nelle zone di Komende, Cerkljena, Gorenjskem, nella zona vicina a Kranj, dove oltre 100 edifici sono stati danneggiati e numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento. Nella Slovenia orientale la grandine ha causato danni significativi soprattutto alla produzione agricola.
2: Sia per quanto riguarda la formazione che per le dotazioni a disposizione, la squadra comunale di protezione civile di Preone non era adatta per intervenire sulla strada forestale verso le cascate dell'Arzino, intervento durante il quale il 29 luglio 2023 è morto colpito da una pianta il volontario Giuseppe De Paoli. E questa è la motivazione depositata ieri con cui il giudice Daniele Faleschini Barnaba ha condannato il sindaco di Preone Andrea Martinis. Secondo il giudice, infatti, Martinis ha sottovalutato i rischi di un intervento non urgente e rimandato, disponendo l'invio di 3 volontari della protezione civile invece che di una ditta boschiva specializzata. La condanna dell'altro imputato, il coordinatore di protezione civile Renato Valent, si deve invece al suo ruolo e alla sua esperienza, sulla base dei quali, scrive il giudice, avrebbe dovuto far interrompere l'attività e rimandarla. La sentenza, pronunciata lo scorso 31 marzo, aveva condannato Martinis e Valent a 1 anno di reclusione con pena sospesa per il reato di omicidio colposo, oltre al pagamento di una provvisionale da 50.000 euro come risarcimento alle parti civili.
1: Il governo ha fermato la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Soddisfatti i medici di medicina generale. Il decreto dovrebbe infatti essere sostituito da un accordo con questi ultimi da inserire in un altro strumento normativo.
3: Era un azzardo perché la finalità, neanche troppo velata, era quella di riempire le case della comunità entro il 30 giugno. Il commento del presidente regionale dello SNAMI Stefano Vignando alla decisione del governo di non procedere col decreto Schillaci sulla riforma della medicina territoriale, già bocciato all'unanimità dai sindacati dei medici. Dopo lo stop resta l'ipotesi di una norma per introdurre nella convenzione l'obbligo per i medici di famiglia di svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità. Da capire come tradurla in un provvedimento applicabile, osserva Vignando, secondo il quale l'unica strada percorribile passa attraverso accordi tra regioni e sindacati per disciplinare l'attività dei medici di famiglia all'interno delle strutture territoriali. In Friuli Venezia Giulia l'accordo giace da 1 anno, ma è rimasto in larga parte inattuato, se non quasi boicottato, rincara Vignando. Il risultato è che nelle case della comunità operano soprattutto medici esterni non convenzionati, in contrasto con la norma, conclude. Anche lo SMI con Lorenzo Cociani accoglie con favore il ritiro della riforma, ritenuta inadeguata a risolvere i problemi. Il sindacato chiede di riaprire il confronto coi professionisti del settore e conferma inoltre la disponibilità a collaborare con la Regione per rafforzare il ruolo dei medici di famiglia nelle case della comunità e individuare con la buona volontà di tutti soluzioni praticabili e nell'interesse dei cittadini, ripartendo dalle proposte già avanzate dai sindacati. Soddisfatto, ma senza trionfalismi, anche il segretario regionale della FIMG, Fernando Agrusti, contrario a una riforma calata dall'alto e priva di confronto coi sindacati. Sulle case della comunità dobbiamo fare la nostra parte, non possiamo chiamarci fuori, afferma, rilanciando il modello delle AFT, le aggregazioni dei medici di famiglia, secondo un'organizzazione su turni e integrata con gli specialisti, capace di garantire una presa in carico più efficace dei pazienti fragili e di rispondere alla vera missione delle nuove strutture. Proposte che, annuncia Agrusti, saranno al centro dell'incontro tra sindacati e regione il 22 giugno a Trieste. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Friuli Venezia Giulia, Veneto e il Land austriaco della Carinzia si sono aggiudicati l'edizione 2026 del premio del Comitato Europeo delle Regioni Building Europe Across Borders, grazie al progetto di cooperazione transfrontaliera Euregio Senza Confini, teso a garantire soccorsi e assistenza sanitaria più rapidi nelle aree di confine tra Italia e Austria. Fino al 2024, nelle zone interessate, le chiamate al numero unico di emergenza 112 potevano essere instradate automaticamente verso il paese sbagliato a causa del roaming involontario, con conseguenti ritardi negli interventi. Per superare il problema, nell'aprile dello scorso anno le 3 regioni avevano aggiornato l'accordo di protezione civile sottoscritto nel 2014 nell'ambito del gruppo europeo di cooperazione territoriale, rafforzando il coordinamento tra i servizi di emergenza. L'intesa prevede il collegamento tra le sale operative, lo scambio immediato di informazioni in caso di emergenza e programmi comuni di formazione ed esercitazione per creare un sistema di cooperazione stabile tra i territori coinvolti.
1: Siamo ai lavori del Consiglio regionale. Una mozione unitaria di tutti i gruppi consiliari ha impegnato e sostenuto la Giunta regionale nella battaglia

0: battaglia far ritirare i 1700 esuberi di Electrolux.
1: Sono figlia di una generazione di decine di migliaia di lavoratori che hanno trasformato un territorio agricolo in uno dei poli manifatturieri dell'Italia. Così ha iniziato il suo intervento molto sentito la consigliera leghista Lucia Buna nella presentazione della mozione sottoscritta e votata da tutti i gruppi consigliari a difesa dei lavoratori e dello stabilimento di Electrolux di Porcia. Una mozione che impegna la Giunta regionale a continuare a operare in tutte le sedi a partire dal tavolo di lunedì 15 giugno al Ministero per ottenere il ritiro della dichiarazione degli 1700 esuberi da parte di Electrolux e la presentazione di un vero piano industriale, e impegna la Giunta anche ad accompagnare con percorsi di sostegno alla produzione e all'occupazione. Tutti i gruppi consiliari hanno evidenziato la preoccupazione per la perdita di 260 posti di Porcia, ai quali vanno aggiunti anche una parte degli amministrativi di cui non si conosce ancora il numero. Un progetto di dismissione è stato ripetuto da tutto l'arco costituzionale, dismissione che inevitabilmente rischia di ricadere anche sull'indotto e l'intero territorio, provocando un danno sociale e industriale. Conficoni del PD ha appoggiato l'utilità dei dazi sui prodotti cinesi, esposta anche da Fratelli d'Italia, ma chiede che anche la Premier ci metta la faccia, come accaduto, ricorda, nel 2014, quando si salvò l'Electrolux con l'intervento della regione a guida Serracchiani e la netta presa di posizione di Palazzo Chigi, guidato all'epoca da Renzi. L'assessore Bini ha ringraziato i consiglieri per la loro compattezza e unitarietà dimostrata negli interventi, ha sottolineato che l'Europa in questi decenni non ha fatto scelte strategiche industriali in termini di competitività e il caso Electrolux ne è una conseguenza. Il bianco, aggiunto, è un asset strategico per la regione e il paese e ha quindi previsto una battaglia difficile, ma attende che lunedì Electrolux faccia effettivamente fede alla parola presa e presenti un nuovo piano. Dal Consiglio regionale, Nada Cioc per il TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Esportazioni in forte flessione nel primo trimestre dell'anno. Secondo i dati dell'Istat, il Friuli Venezia Giulia è stata la regione con la contrazione più pronunciata rispetto al primo trimestre 2025, meno 35,4%. Con il segno meno anche Sardegna, meno 21, Sicilia, meno 18, Valle d'Aosta, meno 13 e Lazio, meno 11% e 5 decimi. Su Friuli Venezia Giulia, Lazio pesa la flessione delle vendite di mezzi di trasporto, scrive l'Istat. Viceversa, migliora il dato delle esportazioni per Toscana con una crescita di oltre 30%, Abruzzo più 23,5% e Liguria più 21%.
2: Nel contesto segnato da shock geopolitici e vorticosi sviluppi tecnologici si svolge la nuova edizione di GeoAdriatico, simposio con una settantina di rappresentanti delle istituzioni ed esperti di portualità, affari esteri, cooperazione internazionale, diplomazia e scienza. Nel panel introduttivo questa mattina si è discusso di economia del mare, corridoio IMEC e nuove frontiere sottomarine.
3: Nell'era del disordine bisogna essere agili e flessibili, le parole dell'ambasciatore Francesco Maria Taleo, inviato speciale IMEC del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Taleo ha ricordato che IMEC non è solo una questione di merci, è energia e digitale. L'ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, capo Dipartimento Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio, parlando di flessibilità, ha ricordato la resilienza delle città di mare, frutto dell'idea del non subire le evoluzioni. Bisogna sviluppare un'agilità burocratica, ha sottolineato l'ammiraglio. Bisogna dotarsi di un Ministero del Mare con competenze dirette, ribadendo che il destino dell'Italia è sul mare. Pescaggio, logistica, terrestre e infrastruttura non bastano, mette in chiaro Marco Consalvo, presidente dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale. Bisogna essere competitivi con mercati di destinazione anche in crescita. Ci vogliono le sinergie con i vicini Capodistria e Fiume sullo stesso mare. Per essere flessibili c'è bisogno di un collegamento flessibile con l'Europa. Per il 2040 stiamo programmando una nuova architettura di rete, l'annuncio di Consalvo. Per Massimo Campailla, docente di diritto di navigazione e trasporti dell'Università di Trieste, l'elemento competitivo di per sé non è sufficiente e plaude lo scatto verso il futuro di Consalvo. Ipotesi che passano per la stazione di Servola, poi a cascata lo sviluppo del Molo Ottavo, situazione sbloccata con 200 milioni di euro destinati.

0: all'opera. L'appunto scientifico lo fa Paola Del Negro, presidente OGS, che ricorda che l'Adriatico non è un fiordo, è un punto fondamentale di formazione per le acque dense, con il Golfo di Trieste, motore centrale del Mediterraneo, che avvalora la sua centralità. Non è un fiordo morto, è vita. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste al via la tre giorni con la CGIL al Parco di San Giovanni, a 70 anni dalla fondazione della locale Nuova Camera del Lavoro. Nella giornata inaugurale il sindacato si interroga sulla crescita del turismo, il suo impatto sociale ed economico e la qualità della vita. Due gli appuntamenti principali: alle 15.30 al Teatro Basaglia l'incontro dal titolo Senza di noi quale turismo, con il punto sulle condizioni di lavoro nel settore e la necessità di un adeguato modello di sviluppo, e alle 20.30 al Roseto del Parco l'incontro Trieste Sold Out, il turismo che cresce, la città che rincorre, dedicato alle strategie di sviluppo sostenibile condiviso.
2: Gli alberi di nuovo al centro di un caso politico a Pordenone. Dopo quelli dell'ex fiera, a lungo difesi dall'abbattimento da un gruppo di cittadini, la città ha perso altri 125 tigli che l'agronomo Daniele Zanzi aveva deciso di donare dopo averli vinti con il premio Jean Genot. Ma ce ne sono arrivati altri con una donazione anonima.
3: Dopo il ritiro della donazione dei 125 tigli da parte dell'agronomo Daniele Zanzi destinati al parco dell'area Interporto, il comune di Pordenone ha deciso di acquistare altri alberi, esemplari di maggior pregio e più adatti al contesto urbano, ha specificato l'amministrazione in una nota, grazie alla donazione di un altro privato che per ora sceglie di restare anonimo. Si chiude così, almeno per il comune, la vicenda della donazione e poi del ritiro delle piante proposte dall'agronomo Zanzi, che ha fatto un passo indietro perché l'amministrazione non aveva voluto modificare la targa da porre al parco e che avrebbe testimoniato quanto accaduto nel 2024. Lo ha spiegato in una lettera che Zanzi ha inviato al sindaco e al consiglio comunale. Il suo voleva essere un gesto di vicinanza ai cittadini, ha scritto Zanzi, che si erano schierati contro la rimozione degli alberi che lui stesso, da tecnico, aveva giudicato immotivata. La donazione di alberi è un gesto di generosità verso la comunità, la risposta del sindaco Alessandro Basso. Nel momento in cui la si vincola ad una dichiarazione di natura politica, la si svilisce. Un'osservazione che non è piaciuta all'agronomo. Non c'è stata alcuna volontà di contrapposizione politica alla reazione di Zanzi. Una volta conclusa la piantumazione, il comune apporrà nel parco la targa con le stesse parole che aveva proposto per la donazione di Zanzi. Un dono ai pordenonesi con riconoscenza per il loro impegno a salvaguardia degli alberi. Ogni albero è un respiro in più per la terra. Pordenone, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: I recenti dati pubblicati dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente certificano uno straordinario risultato per il Friuli Venezia Giulia. Le nostre acque di balneazione si confermano ai vertici assoluti in Italia. La nostra regione si posiziona infatti al secondo posto nazionale, distaccata dello 0,3% solamente dalla Puglia. Un traguardo che ci riempie di orgoglio e che dimostra la qualità eccezionale del nostro mare e dei nostri bacini. Queste sono parole dell'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro, che commentano gli ottimi risultati che si inseriscono in un quadro nazionale già di per sé molto positivo, con il quasi 95% delle acque marine italiane classificate nella categoria eccellente. Anche per la stagione balneare in corso le notizie sono ottime, aggiunge l'assessore. I campionamenti già eseguiti nei mesi di aprile, maggio e in queste prime settimane di giugno confermano in pieno l'eccellenza delle nostre acque.
2: Biciclette, cinema all'aperto, musica, circo e tanti eventi. È iniziata la quarta edizione del Cinebike Festival, diffuso con numerose location da raggiungere, possibilmente pedalando.
4: C'è un festival che mette insieme la passione per la bicicletta, quella per il cinema e il rispetto dell'ambiente. È il Cinebike, giunto alla quarta edizione. Un invito a muoversi in bicicletta seguendo le rotte tracciate dai molti appuntamenti fino al 20 giugno fra Udine, Palmanova, Aquileia, Cervignano e il Collio. Fil Rouge, la sostenibilità ambientale vera, non di facciata. L'organizzatrice del festival Cinebike, Giulia Battaglini.
5: Per rinforzare questo concetto lavoriamo con Solar Cinema, che è un progetto di Euganea Move Movement, e loro hanno questo furgone con dei pannelli solari sul tetto che appunto producono energia per le proiezioni, quindi siamo totalmente autonomi. E poi abbiamo un'arena dove appunto è possibile parcheggiare la propria bicicletta, è stata progettata da un artista e scenografo, Michele Bazzana, e quindi le biciclette poi diventano parte integrante proprio dell'esperienza di visione.
4: Questa sera appuntamento al Parco di Santo Osvaldo a Udine con un film che parla di donne e indipendenza economica, La bicicletta verde di Haifa al-Mansur, il primo lungometraggio girato da una donna saudita.
5: È la storia di una ragazzina che vuole acquistare questa bicicletta che alle donne era preclusa, quindi era solo per i maschi, e quindi deve anche trovare il denaro per poterla acquistare, quindi in qualche modo anche lì c'è una parte finanziaria comunque importante. Poi la bicicletta in questo caso è simbolo di libertà.
4: Tutte le proiezioni sono gratuite e ad accesso libero. Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La musica è la prima giornata di Folkest, edizione numero 48, che proseguirà fino al 21 luglio. Appuntamento di apertura a Gemona con il folk rock occitano dei piemontesi Low Dalfin. Il concerto è al Parco di Via Dante alle 20:45. Tra i protagonisti di questa edizione di Folkest anche Scarlett Rivera, New Trolls, Omar Pedrini, Nomadi, Perturbazione e Angelo Branduardi.
2: Lo sport, il basket, la Pallacanestro Trieste ha scelto di non partecipare alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del Palarubini. La scelta, scrive il club in una nota, è stata dettata dalle condizioni economiche e gestionali fissate nel bando ed è stata presa nel rispetto dell'amministrazione comunale, che è stata preventivamente informata e con cui si auspica di mantenere un dialogo costante. Le condizioni economiche a cui si fa riferimento nel comunicato sono i 150.000 euro d'affitto richiesti dall'amministrazione, da sommare al 1 milione di euro necessario per le spese di gestione. Troppi per un club senza sponsor con il socio di riferimento in partenza. Pallacanestro Trieste, recita ancora la nota societaria, è impegnata da mesi nella ricerca di una soluzione sostenibile per l'impianto sportivo e continuerà a muoversi in buona fede consultandosi con tutte le parti interessate per raggiungere questo obiettivo.
1: La distanza tra le parti denuncia non solo la difficoltà del club che rischia di ritrovarsi senza campo da gioco, ma anche del comune che potrebbe ritrovarsi con un impianto molto costoso senza gestore, un rischio che vale anche per lo Stadio Rocco con la situazione nella quale si trova la Triestina. Pallacanestro Trieste, conclude il comunicato biancorosso, è attivamente impegnata nella ricerca del sostegno sia di sponsor sia di nuovi investitori, elemento essenziale per perfezionare l'iscrizione e consentire la partecipazione al campionato di Serie A. Dando seguito ai numerosi colloqui precedenti, continua la Pallacanestro Trieste, il club ha richiesto un nuovo incontro urgente con le autorità locali per delineare il percorso più efficace verso il raggiungimento di questi traguardi.
2: L'Archivio di Stato di Gorizia e l'Archivio Provinciale di Nova Gorizia organizzano un incontro dedicato alla valorizzazione delle fonti archivistiche relative alla storia della scuola nel territorio di confine nella prima metà del XX secolo. Un'occasione per raccontare come gli archivi possono contribuire alla conoscenza delle esperienze educative delle comunità locali in una prospettiva transfrontaliera. I documenti saranno illustrati dai funzionari archivisti Milena Cerne e Marco Plesnitzer a Gorizia, a Palazzo Coronini-Kronberg alle 18.
1: Segnaliamo in chiusura ancora alcuni libri di cui si parla oggi. La poetica di uno dei più grandi registi del Novecento è la protagonista del libro La filosofia artistica di Andrei Tarkovsky di Igor Evlamplev, che oggi che insegna filosofia all'Università di San Pietroburgo. L'autore ne parla oggi a Trieste al Circolo della Stampa con lo scrittore e regista Leandro Lucchetti e Massimiliano Maltoni della Cappella Underground alle 17:30.
2: Shiroes, donne che hanno cambiato la musica rock e il mondo, è il volume con cui Cinzia Pilo propone un viaggio nella musica rock attraverso 27 figure femminili che hanno scandito la sua storia. L'autrice la presenta oggi alle 19 al Caffè San Marco di Trieste.
1: La Pallacanestro sarà protagonista dell'incontro tra l'ex cestista e capitano dell'APU di Udine, Michele Antonutti, e il giornalista e voce storica di Telecapodistria, Sergio Taucher, che presenterà il suo ultimo libro, NBA, storia di un amore tradito. L'incontro, appuntamento di anteprima del Festival Connessioni, è a Udine, in corte Morpurgo, alle 20:30. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Caprelli e Carlo Morello. Sono le 12:56 in punto, prossima edizione alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
8: Grazie in regia a Filippo Mosticone e Giovanni De Palma alla parte tecnica e redazione Cristina Saccol. Siamo su Rai Play Sound. Adesso, come sempre, ci sono i colleghi del GR1, l'informazione di Radio 1. Rimanete con noi e buona giornata. Grazie Giuseppe Di Marco.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
0: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: La spesa intelligente!
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Medio Oriente, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran, chiusura totale di Hormuz. Trump, colpiremo senza pietà, ma si cerca ancora una via negoziale. Giorgia Meloni alla Camera, parole di Ben Gvir inaccettabili. A Bruxelles dice: burocrati rispettino le decisioni della politica. Per l'Ucraina serve una figura autorevole per negoziare con la Russia. In aula l'opposizione attacca anche sulle spese militari. La Premier è isolata in Europa. Mattarella incontra il presidente della Corea del Sud, il capo dello Stato, mantenere l'Indo-Pacifico come spazio aperto e sicuro. L'inchiesta sul ponte sullo stretto, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, indagato per corruzione, si dimette dall'incarico al CSM. Due sorelline di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo, l'appello del padre a chi ha visto Sara e Alicia, ci aiuti. Calcio, mondiali pronti, via, scatta stasera Città del Messico, la 23esima edizione del torneo più ambito, Spagna, Francia, Brasile e Argentina le grandi favorite. Irama per la prima volta sul palco di San Siro, in scaletta anche il suo ultimo singolo, Cabana. Buongiorno da Alice Andreoli, il

0: conflitto tra Stati Uniti e Iran nel Golfo Persico, ancora una notte di fuoco incrociato, chiuso lo stretto di Hormuz. Washington intensifica la pressione militare su Teheran per costringerla a un accordo. Gli ayatollah rispondono attaccando basi militari americane.
1: Lo stretto di Hormuz resterà completamente chiuso fino a nuovo ordine a causa delle aggressive forze americane, dichiara Teheran, e alle navi che avevano ricevuto il via libera ad attraversarlo chiede di pazientare. Il Golfo Persico di nuovo in fiamme. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora al sud dell'Iran, soprattutto installazioni militari e il porto di Bandar Abbas. Nello stretto di Hormuz, centrata da un ordigno, anche un'imbarcazione iraniana che trasportava cibo, l'equipaggio è in salvo. A bersagliare l'Iran i missili Tomahawk, ha confermato Trump, che aveva minacciato nuovi attacchi in mancanza del sì ad un accordo. La pressione militare americana resta attesa a concludere un'intesa diplomatica. I negoziati mediati dal Pakistan si sono intensificati, hanno riferito fonti iraniane, ma i nodi cruciali, come le operazioni israeliane nel Libano meridionale, restano. I Pasdaran hanno reagito alle incursioni americane. Il fuoco iraniano contro le basi militari degli alleati degli Stati Uniti nell'area. Teheran ha rivendicato di aver centrato quella di Azara in Giordania e il governo di Amman ha dichiarato di aver intercettato una ventina di missili iraniani. Claudia Stamerra, GR1.
0: Intanto è comparso visibilmente dimagrito davanti alla Corte Suprema israeliana il dottor Assoum Abu Safia, figura eminente sul piano medico a Gaza, arrestato a fine 2024 e da allora detenuto nel carcere di Keziot nel deserto del Negev in isolamento. Il suo caso ha riportato in primo piano il tema della protezione del personale sanitario nei contesti di conflitto. E intanto Israele si prepara a possibili nuovi attacchi iraniani mentre non si fermano i bombardamenti sul Libano, 2 i morti. La corrispondente da Gerusalemme.
2: Torna ad elevarsi il livello di allerta per una possibile ripresa del conflitto anche con l'Iran. Dopo quanto accaduto la notte scorsa con i bombardamenti americani, è chiaro che Netanyahu punta a questo dopo anche quanto accaduto solo 2 giorni fa. Intanto Israele continua ad essere in allerta continua sul fronte nord. Anche questa mattina le sirene hanno risuonato nelle comunità di confine per il lancio di razzi dal Libano verso Israele, razzi che però sono prevalentemente caduti in territorio libanese. Negli ultimi giorni i raid israeliani contro Hezbollah si sono particolarmente intensificati. L'esercito ha fatto sapere che i morti tra i miliziani sono stati decine in una settimana. Vengono colpite ripetutamente le città di Tiro, Sidone, ma anche la valle della Bekaa verso il confine con la Siria. Solo ieri le vittime erano state almeno 30, secondo quanto ha fatto sapere il Ministero della Salute di Beirut, e i civili, fatalmente, rimangono in trappola. Il governo libanese cerca di fare pressioni su Hezbollah affinché accetti il cessate il fuoco, ma quanto accade sul campo mostra che al momento nessuna delle due parti coinvolte intende ritirarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: Ancora proteste anti-immigrazione in Irlanda del Nord dopo che a Belfast un rifugiato sudanese ha accoltellato un residente. Arresti tra i dimostranti e agenti feriti e si diffonde la paura tra le minoranze etniche. La corrispondente da Londra.
3: 12 agenti feriti, 16 arresti, 27 famiglie senza casa. È il bilancio provvisorio dopo la seconda notte di violenza di Belfast, gli scontri e le proteste anti-immigrazione dopo l'accoltellamento di un cittadino quarantenne, Steve Ogilvy, da parte di un rifugiato sudanese. Nella notte lanci di mattoni, cassonetti, bombe carta. La polizia ha schierato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti mascherati. Gli attacchi incendiari hanno preso di mira le aree della città dove vivono le comunità straniere. Intere famiglie evacuate non hanno più un alloggio. La risposta politica è durissima. Il premier Starmer ha condannato quello che è stato definito un pogrom su base razziale e annuncia l'invio di rinforzi per ristabilire l'ordine. Ma l'attenzione del governo è concentrata anche sul ruolo giocato negli scontri a Belfast e prima ancora a Southampton dalle piattaforme social, in particolare quella di Elon Musk. Il proprietario di X è accusato da Londra di aver alimentato i disordini, rilanciando i post che giustificano le proteste, aizzano la rabbia, rilanciano i messaggi più violenti. Musk respinge le accuse, da un X-Street intanto è al lavoro per modificare la legge sulla sicurezza online, atteso la prossima settimana il provvedimento per limitare l'uso dei social da parte dei minori di 16 anni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina con centinaia di droni lanciati nella notte, colpita una raffineria nella regione meridionale russa di Krasnodar, mentre la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia

rimasta senza elettricità. E non si fermano gli sforzi diplomatici europei, gli ambasciatori di Francia, Regno Unito e Germania, i paesi che si sono riuniti a Londra con Zelensky nei giorni scorsi, sono al Ministero degli Esteri russo.

0: orientale sostiene le sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Sull'Ucraina la Presidente del Consiglio ha auspicato una figura autorevole che tratti con la Russia per conto dell'Europa e ha evidenziato poi il lavoro del governo sull'energia. Ed è iniziata poco fa in aula la replica della Premier dopo il dibattito. Andiamo in diretta da Federica Ionta.
1: Una volta.
2: Giorgia Meloni sta replicando ai deputati, possiamo ascoltare un passaggio del suo intervento adesso in diretta.
1: È una cosa della quale vado fiera, è una cosa che rifarei, non cambia nulla del nostro impegno e guardate, se posso dire, io proprio perché ho partecipato a tutti i vertici possibili e immaginabili, devo dire
2: replica che dedicata a ribadire la linea sull'Ucraina e le scelte del governo sulle spese per la difesa. Nel suo intervento di apertura questa mattina Giorgia Meloni aveva auspicato una figura comune europea da far sedere al tavolo delle trattative con Mosca, superando i formati europei a 3 o 5 paesi definiti ridondanti, dunque sostegno alla resistenza di Kiev, alle sanzioni a Mosca, sul processo di adesione sì in linea con i percorsi di Moldova e dei Balcani occidentali. L'altro annuncio della Premier ha riguardato le spese per la difesa, 2,8% del PIL. Con questi numeri l'Italia si presenterà al vertice NATO di luglio ad Ankara. Molti i passaggi in contrasto con le opposizioni, in particolare sui migranti. Abbiamo corretto le politiche europee, la replica di Giorgia Meloni, che ha risposto in particolare ai vannacciani per 6 volte, ha detto avete votato contro il governo, sentiamola.
1: Questa è una maggioranza e un governo che ambiguità non ne ha. Voi oggi presentate 6 risoluzioni a fronte di una risoluzione della maggioranza.
2: Preservare l'asse euroatlantico non vuol dire delegare, avverte Giorgia Meloni, che condanna le parole di Ben-Gvir contro l'Italia e sottolinea la fragilità dei negoziati fra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. Una prossima occasione di confronto con Donald Trump, ha detto la Premier, sarà il G7 francese a Via lunedì. E da Montecitorio è tutto con Jacopo Teodoro, in linea allo studio.
0: Come dicevamo, subito dopo le comunicazioni della Presidente del Consiglio, dibattito in aula, 8 le risoluzioni presentate.
3: Meloni traccia la rotta di un'Italia autorevole e pragmatica. Continueremo a perseguire l'interesse nazionale, ribadisce Fratelli d'Italia con Fabio Rampelli, che critica i formati ristretti con cui si sono incontrati Francia, Gran Bretagna e Germania per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina, rilanciando la necessità di un dialogo con la Casa Bianca.
4: Le iniziative dei volenterosi rischiano di essere velleitarie senza il dialogo con gli Stati Uniti d'America, destinate a emettere il rumore afono di un tuono senza fulmini.
3: Sul fronte Medio Orientale sì a sanzioni contro Ben-Gvir e i coloni violenti, la linea di Forza Italia. Dall'opposizione i 5 Stelle attaccano. Meloni si vanta di aver aumentato il PIL investito per spese militari, ma non dice la cifra. Sono 16 miliardi, forse si vergogna ad ammetterlo. È nervosa, isolata dai partner europei, sostiene il PD, e sta ancora aspettando il suo Trump immaginario, quello della pace, ma fatta senza coinvolgere l'Ucraina. Da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni chiede più fermezza contro Israele.
5: Siamo contrari alla sospensione del trattato di associazione con Israele, perché non volete misure che colpiscano la società civile israeliana. Invece la società civile russa con 20 pacchetti, quella iraniana, vanno benissimo. Mi faccia capire perché il doppio standard è la fine della credibilità dell'Occidente.
3: Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente della Corea del Sud. Entrambi hanno auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato ha poi sottolineato la sintonia tra i due paesi. Linea Valentino Russo.
6: Democrazia, Stato di diritto e legalità internazionale sono questi i valori di riferimento che Italia e Corea del Sud condividono profondamente, lo ha sottolineato il presidente Mattarella al termine del colloquio con il presidente Lee Jae-myung. Al centro i rapporti stretti tra i due paesi dal punto di vista economico e culturale, ma anche la sintonia su multilateralismo e ricerca della pace a partire dall'Ucraina.
7: Abbiamo parlato del sostegno all'Ucraina, abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
6: Medio Oriente, Libano, Gaza, l'Indo-Pacifico come uno spazio libero e sicuro, tanti i temi trattati e sono comuni gli obiettivi di pace e di dialogo, come per lo stretto di Hormuz, di cui Italia e Corea, ha detto ancora il capo dello Stato, auspicano la riapertura completa.
7: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieri.

0: raschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
1: Dal Quirinale con Massimo Asciaveoli nello studio.
2: Leone XIV è atterrato all'aeroporto di Gran Canaria, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna ad accogliere il pontefice, il premier Sanchez.
3: Leone XIV è il primo papa a visitare le Canarie, terza tappa del viaggio apostolico in Spagna dopo Madrid e Barcellona, nella capitale iberica. Lo storico discorso al Palacio de las Cortes, la sede del Congresso dei Deputati, e il richiamo al rispetto della dignità umana. Nell'omelia della messa celebrata a Plaza de Cibeles, il forte monito: nessuno può inginocchiarsi davanti a Dio e disprezzare il fratello. Il dramma dei migranti in primo piano, prima tappa, il molo di Arguineguín, costa sud dell'isola di Gran Canaria, noto come il molo della vergogna, uno dei principali punti d'ingresso in Europa per chi arriva via mare dall'Africa. Il Papa incontra le realtà di accoglienza per i migranti. Il molo di Arguineguín è testimone dell'arrivo di migliaia di persone che fuggono da fame, guerra e disperazione, seguono la rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Donne, uomini, bambini arrivano soprattutto da Senegal, Mauritania, Gambia, Mali e Marocco. Al termine dell'incontro, prima di recarsi presso l'edicola della Vergine del Carmelo per la benedizione di una croce realizzata con il legno di un'imbarcazione di migranti, Papa Leone offre un omaggio floreale in memoria delle vittime delle migrazioni via mare. Francesca Paltracca, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:13, la cronaca con l'inchiesta per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto di Messina. Oltre all'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, i presunti corruttori avrebbero cercato l'appoggio anche di altri magistrati contabili.
4: Avvicinare i giudici che dovevano valutare i costi del ponte sullo stretto, promettere loro incarichi ben pagati in cambio di informazioni riservate e soprattutto di un parere favorevole che fin qui dalla Corte dei Conti non è arrivato. Secondo la Procura di Roma, oltre all'ex presidente aggiunto Tommaso Miele, indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Saccomanno, ex commissario della Lega in Calabria, avrebbero contattato altri due magistrati che però non avrebbero risposto alle loro richieste. Miele invece avrebbe passato ai due indagati informazioni sull'iter della procedura in cambio della promessa di una nomina una volta in pensione a presidente dell'antitrust o in una partecipata come Poste Italiane. Questa mattina l'ex giudice si è dimesso da presidente del collegio dei revisori del CSM. Saccomanno, intercettato, avrebbe girato le informazioni avute da Miele all'AD della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, non indagato. Non sapevo di quanto la procura contesta Saccomanno, afferma Maciucci, e assicura: il ponte si farà, ma ora i magistrati vogliono capire da chi arrivasse l'ordine di corrompere i giudici. Simone Zazzera, GR1.
2: Scomparse da 4 giorni due sorelle minorenni di 12 e 16 anni che si trovavano in una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Per il padre non possono essere scappati a piedi.
5: Ricerche a tutto campo in tutta Italia per Sara e Alisia Di Giacinto, scomparse il 7 giugno dalla comunità educativa OFH Hope di Civitella, Alfedena, in provincia dell'Aquila. L'appello del padre a Storie Italiane su Rai 1.
6: Sono ore durissime e sto cercando di resistere il più possibile, perché voglio solo che vengano ritrovate e che siano in salute.
5: Non è chiaro se siano scappate o se si siano allontanate con qualcuno. Le ricerche si concentrano nelle zone dove vivono i genitori separati. La struttura dove si trovavano è in un posto isolato nell'entroterra abruzzese, circondato da boschi. Ci sono due strade di comunicazione con il paese e telecamere in entrambe le direzioni. Forse si sono allontanate volontariamente dopo la recente sentenza del tribunale che ha revocato la responsabilità genitoriale della madre Valentina Adacunto. La sua abitazione è stata perquisita. La notizia della scomparsa è arrivata dai carabinieri, uno degli avvocati di Valentina Adacunto, Enrico Mastantuono.
7: Volevano tornare a casa dalla mamma, come hanno sempre manifestato.
5: Elena Paba, GR1.
2: È stata condannata a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 a Viareggio uccise, travolgendolo con l'auto, il ladro che l'aveva derubata della borsa, Said, 52enne di origini marocchine. Il tribunale di Lucca ha ritenuto la donna colpevole di omicidio volontario. L'accusa aveva chiesto la pena dell'ergastolo. D'Alpino sconterà la condanna ai domiciliari. Abbiamo raggiunto la verità, dice Enrico Carboni, avvocato della famiglia della vittima. Sentiamo.
8: È stata una decisione severa, ha colto l'impostazione accusatoria dell'omicidio volontario, della componente volontaria. 18 anni sono tanti, però ecco, siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può

0: può aver contribuito a far emergere ciò che è successo e che non deve succedere.
1: Il caso della studentessa spagnola di 20 anni violentata dal branco fuori da una discoteca di Milano. Stamane si sono presentati in procura per chiedere di essere ascoltati due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso denunciato dalla vittima. I giovani, i ventenni, avrebbero respinto le accuse dichiarando che non ci sarebbero stati abusi. Le indagini proseguono per individuare tutti i presunti responsabili. Al via la 23esima edizione dei mondiali di calcio che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada e ai quali la nostra nazionale non partecipa.
2: La verità è che noi tutti speriamo arrivi il più presto possibile il 19 luglio, giorno della finale di un torneo che non ci vedrà protagonisti per la terza volta consecutiva. Solo allora potremo provare a metterci questa tristezza dietro le spalle, magari, anche grazie alle parole del prossimo commissario tecnico della nazionale, che immaginiamo di speranza e riscossa per la maglia azzurra. Per il resto, questa edizione monster mondiale a 48 squadre reciterà il copione che si ripropone agli appassionati ogni 4 anni, le solite favorite, le inevitabili sorprese, i campioni dall'alba al tramonto della loro esistenza calcistica. Nulla di nuovo allora, o forse sì, considerato il panorama geopolitico disarmante in cui il tutto andrà in scena, con gli organizzatori della kermesse ridata, Infantino su tutti, a goffamente dibattersi tra tentativi di annacquare il clima di inevitabile tensione che incombe sullo show già da molti mesi e gli sforzi giustificazionisti e vagamente adulatori verso quelle leadership che disarmate purtroppo non sono e che continuano a pretendere di risolvere i problemi del mondo proprio con le armi. Ma insistiamo, su tutto ciò calerà il sipario tra 38 giorni esatti e solo allora potremo tornare a rifugiarci tra i nostri angusti, ma assai più innocui e rassicuranti, confini pallonari. Francesco Repice, GR1.
1: Questo mondiale sarà da record anche dal punto di vista economico per la FIFA.
3: Il più ricco di sempre. Tra diritti televisivi, sponsorizzazioni e vendita dei biglietti, la FIFA prevede da questo mondiale ricavi complessivi vicino ai 13 miliardi di dollari, circa 11 miliardi di euro. Si tratta di una crescita del 56% rispetto all'edizione del Qatar del 2022. L'impatto stimato sull'economia globale supera invece i 40 miliardi di dollari. Mai come questa volta partecipare al mondiale significa assicurarsi introiti importanti. La federazione ha portato il monte premi complessivo a 871 milioni di dollari, il valore più alto mai distribuito nella storia della competizione. Alla squadra campione andranno invece 50 milioni di dollari. A pagare saranno anche i tifosi che vogliono assistere alle partite. I prezzi dei biglietti sono stati fissati a partire da 140 dollari l'uno, però negli ultimi giorni sono stati ribassati poiché ci sono molti invenduti, piazzati finora 5,5 milioni di biglietti su un potenziale di 6 milioni e mezzo. Gelsomina Testa, GR1.
1: E il grande spettacolo dello sport sarà accompagnato da quello musicale. Nei 3 diversi paesi coinvolti dal mondiale ci saranno altrettanti concerti nel segno della musica, anche il finale, e oggi il via alle 19:30 ora italiana. And I say hey,
4: anche se cadiamo. DNA, l'inno ufficiale con Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion e David Guetta, cantato per la prima volta la notte scorsa a Città del Messico, da dove si parte questa sera per questi mondiali made in America. Ben 3 paesi del continente coinvolti e 3 concerti. Alle 19:30 Shakira al calcio d'inizio musicale nello stadio Azteca con J Balvin, Tyla, Danny Ocean. Domani doppio show. Alle 21:30 ora italiana il Canada schiera Alanis Morissette, Bryan Adams, Michael Bublé. 3 ore dopo a Los Angeles Katy Perry e la brasiliana Anita guidano il terzo concerto. 3 inizi, un solo finale gigantesco curato da Chris Martin dei Coldplay. Prima volta di una finale di calcio organizzata come un Super Bowl con un lungo intervallo che ospiterà, udite udite, BTS, Madonna e torna Shakira a chiudere il cerchio e i mondiali a New York il 19 luglio. Miriam Mauti, GR1.
1: Questa sera Irama si esibirà per la prima volta sul palco di San Siro. Lo show inizierà alle 21 e sarà anche l'occasione per ascoltare dal vivo il suo ultimo singolo Cabana, che sentite in sottofondo. La scaletta, composta da oltre 30 brani,

0: attraverserà i momenti più significativi del suo percorso artistico. Nel corso della serata non mancheranno sorprese e ospiti pensati per rendere ancora più unico il primo concerto di Rama allo stadio di San Siro. Direttore Nicola Raovic, direttrici Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Luciano Pecoraro con Daniele Di Noia. La linea va al GR1 Sport da Alice Andreoli, buona giornata.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: GR1 Sport.
11: Ore 13 e 24 minuti vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, o forse no, Stadio Azteca di Città del Messico. Ore 21 prende il via il mondiale di calcio nordamericano con la sfida tra i padroni di casa e il Sudafrica. Spagna, Francia, Brasile e Argentina le grandi favorite, Italia assente per la terza edizione consecutiva. Torneo già discusso, discutibile, pretenzioso, tendente al faraonico e quant'altro. Le voci insomma sono le più disparate, ma comunque da stasera si gioca, anche se i contrasti non mancano.
12: E ancora l'alba qui in Messico, l'alba di un giorno storico ma anche carico di tensione. I riflettori del mondo puntati sulla capitale e quindi anche la possibilità per i tanti manifestanti di mostrare a tutti le loro rivendicazioni. La presidente della Messico, Claudia Sheinbaum, che non sarà allo stadio, ha rassicurato che tutto andrà per il meglio, ma per limitare il traffico e i disagi ha ordinato la chiusura delle scuole e lo smart working per gran parte della popolazione cittadina. Poi parlerà il campo e che campo. L'Azteca, uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio d'Italia Germania 4-3, ma anche quello del gol più bello del mondo e quello della mano de Dios. I messicani sono sempre tanti al seguito della nazionale tricolore. Ospiteranno per la terza volta il mondiale, ma da comprimari rispetto agli Stati Uniti, e questo smorza l'entusiasmo. Alle 21 ora italiana, Messico-Sudafrica, gruppo A, la stessa partita, la stessa data, 11 giugno di 16 anni fa, a Johannesburg, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
11: E poi c'è anche l'impiantistica, altra sfida questa da non sottostimare. Un esempio viene dal Texas.
13: Arlington, Texas. Arlington welcomes the new Dallas Cowboys Stadium opening in 2009.
14: La presentavano così la nuova casa dei Dallas Cowboys poco prima che aprisse le sue porte, un nuovo stadio costruito in meno di 4 anni al posto del vecchio, inaugurato il 27 maggio del 2009, capienza 80.000 posti a sedere, fino a 100.000 contando quelli in piedi, 380 suite con vista perfetta come per tutti i posti, a dire il vero sul campo, tetto retraibile, temperatura perfetta grazie all'aria condizionata, insomma un mega palazzo dello sport, di lusso. Costo previsto a inizio lavori 650 milioni di dollari, alla fine a conti fatti 1,3 miliardi. Uno spettacolo di stadio, la casa dei Cowboys, la franchigia di maggior

0: maggior valore nell'universo del football americano, anzi no, tra i club sportivi inarrivabile nell'intero mondo, valutata l'anno scorso 13 miliardi di dollari dalla rivista Forbes. Nel 2010 questo stadio ha ospitato l'All-Star Game dell'NBA davanti a 109.000 spettatori grazie alla riduzione del campo, altro record da Guinness dei primati. Lo stadio dei sogni, insomma, soprattutto italiani, nel senso che noi ce lo sogniamo uno stadio così. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
1: Infine la pallacanestro, stasera alle 20, gara 1 della finale scudetto tra Olimpia Milano e Reyer Venezia. Ci fermiamo qui, a tutti voi. Grazie per l'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da Maria Pedone, che vi saluta insieme a Paolo Cassano alla console e a Chiara Andolfi, che ha curato l'argomento di questa puntata. Buongiorno Chiara, bentrovata.
1: Buongiorno Maria, buongiorno alle nostre ascoltatrici e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: E allora, di che parliamo oggi, Chiara?
1: Oggi parliamo di intelligenza artificiale generativa e di cosa è cambiato da quando, nel novembre del 2022, è stata lanciata la prima versione di ChatGPT. Da allora i software di intelligenza artificiale si sono moltiplicati.

0: Come i più famosi ci sono Gemini, Perplexity, Claude e MetaAI. Oltre ai chatbot generalisti, esistono poi quelli specializzati nello svolgimento di attività specifiche come la creazione di immagini o la ricerca di informazioni. Questi software evolvono così velocemente che quello che abbiamo imparato su di loro è probabilmente già obsoleto. Ma come decidere quindi quali usare e soprattutto come usarli? Ne parliamo con i nostri ospiti. Kevin Reutero, ricercatore del Dipartimento di Scienze Informatiche, Matematiche e Fisiche dell'Università di Udine, esperto di sistemi di intelligenza artificiale che interpretano il linguaggio umano. E Alessio Matiz, esperto di intelligenza artificiale generativa e cofondatore dello studio di comunicazione Panctone, con cui parleremo in particolare di generazione di immagini. Buongiorno e bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Kevin Reutero, ci sono dei criteri che possiamo usare per scegliere un chatbot piuttosto che un altro?
1: Ma guarda, ti direi che adesso come adesso, diciamo, non c'è un chatbot che mi viene da dire funziona meglio per tutto, ecco, per cui sono più o meno equivalenti, oppure a seconda di quello che si deve fare, probabilmente a momenti va meglio uno, a momenti va meglio un altro, ecco.
0: Dipende dal nostro scopo.
1: Dipende un po' dal nostro scopo, ma c'è questa cosa per cui adesso tutti cercano di sviluppare, come dire, il chatbot migliore, per cui magari oggi va meglio ChatGPT, fra un mese va meglio Claude, per cui è difficile, ecco, non mi viene da dire c'è un'azienda che sta facendo meglio delle altre.
0: Quindi in termini di tasso di incidenza degli errori, le famose allucinazioni, non ce n'è uno che in questo momento, diciamo, ha vinto sugli altri?
1: Ma a seconda dei casi, diciamo, ci sono delle versioni specializzate, per cui ci sono delle versioni magari di Claude fatte per dire, per scrivere codice su cui vanno meglio, e altre versioni magari per, non so, generare immagini piuttosto che altro, però sì, non c'è un chiaro vincitore qua ad oggi.
0: Tra, per esempio, usare invece le versioni gratuite e le versioni a pagamento dei diversi software, cosa cambia?
1: Ecco, questo mi viene da dire invece c'è effettivamente molta differenza, nel senso che ad oggi le versioni, diciamo, open source, quindi modelli sviluppati che si possono usare per ricerca piuttosto che per altre cose, tendono a essere meno performanti dei modelli a pagamento, perché che usano magari tecnologie proprietarie di cui non sono pienamente conosciute, quindi i modelli a pagamento funzionano meglio. Ecco.
0: Meglio quindi nella ricerca di informazioni, nella generazione di testi, di immagini, diciamo meglio da tutti i punti di vista?
1: Meglio tendenzialmente sì, quindi per fare qualsiasi task mi viene da dire funzionano tendenzialmente meglio.
0: Anche per esempio nel tasso di incidenza degli errori che commettono, possiamo fidarci un po' di più?
1: Quello non ci giurerei, nel senso che per fortuna la comunità accademica, tra cui anch'io, insomma, stiamo facendo un sacco di ricerca per ridurre il tasso di errori dei modelli, per cui sul tasso di errore non direi che c'è questa grande differenza. In generale tendono a, come dire, i modelli a pagamento tendono a rendere più felice l'utente, no? Con piacere di più l'utente, perché sono sviluppati tipicamente più in grande, con più risorse, eccetera, eccetera.
0: E i modelli a pagamento sono gli unici in grado di eseguire la deep research?
1: No, ci sono dei modelli anche open source, per dire Qwen, che è un modello cinese che permette dei ragionamenti avanzati, per cui qualcosa di simile, ecco, alla deep research che fanno ChatGPT e compagnia, e anche altri modelli si stanno muovendo in questa direzione, per cui confido che a breve avremo una versione, ecco, anche molto paragonabile alla deep research dei modelli a pagamento, lato gratuito, ecco.
0: E la differenza tra la deep research e invece un normale prompt, cioè un'istruzione che io scrivo a un chatbot?
1: Allora, diciamo che di solito quello che succede è che se io chiedo qualcosa a un chatbot, il chatbot mi risponde senza attingere a fonti esterne, quindi non è che fa delle ricerche sul web piuttosto che su documenti o altre cose, ma risponde tipicamente con i dati con cui è stato addestrato. Se invece faccio la deep research, il modello consulterà ad esempio dei motori di ricerca piuttosto che delle basi di dati esterne, e quindi raccogliendo molte più informazioni, magari anche aggiornate in real time, tipicamente riesce a fornire delle risposte molto più complete, molto più esaustive, e di solito questi modelli applicano anche dei processi di ragionamento avanzato, per cui comparano più fonti, fanno diverse comparazioni e poi producono una risposta più articolata. Ecco.
0: E come si fa a fare la deep research? Cioè, scrivo al mio chatbot, ho bisogno di fare questa ricerca, puoi farla in modalità deep research?
1: Sì, allora, tutti i modelli, diciamo, commerciali hanno un tastino, no, in cui uno preme e attiva questa deep research. Lato tecnico, quello che succede è che si comunica al modello che il modello ha a disposizione, ad esempio, un motore di ricerca. Quindi il modello può fare delle considerazioni del tipo: vedo se conosco abbastanza su questo argomento, se ad esempio non ne conosco abbastanza, perché magari è un argomento di cronaca, faccio una ricerca, mi informo di più e poi rispondo, ecco, elaboro più informazioni.
0: Quindi adesso i chatbot possono anche accedere ai dati esterni in tempo reale, cioè adesso se io chiedo a un chatbot le notizie di ieri, il chatbot riesce a darmele.
1: Sì, esatto, i chatbot moderni hanno accesso non solo in realtà alla ricerca web, hanno accesso alla ricerca web. Ma, e questo lo vediamo sempre più, diciamo, ovunque, che possono accedere anche, ad esempio, ai nostri fogli Excel, ai nostri documenti sul cloud, quindi possono accedere sempre a più, informazioni al fine di fare quello che gli chiediamo di fare, ecco.
0: Ok, e tornando al discorso errori che stavamo cominciando ad accennare, mi diceva che state facendo molta ricerca su questo campo. Quindi, rispetto al famoso novembre 2022, quando è stato lanciato il primo chatbot al grande pubblico, è già diminuito il tasso di errori?
1: Sì, direi che il tasso di errori è diminuito drasticamente e nella comunità scientifica ci sono, vengono chiamati benchmark, sono sostanzialmente dei test che si fanno per misurare quanto un modello ha queste cosiddette allucinazioni. Ovviamente le persone si sono accorte che usavano di meno i chatbot dopo, diciamo, l'interesse iniziale perché si accorgevano che davano informazioni sbagliate o errate. Quindi anche le compagnie o anche chi fa ricerca si è accorto che, come dire, c'è bisogno di mitigare questa cosa perché può portare a problemi di sicurezza, può portare a inesattezze che possono avere anche conseguenze gravi, no? Quindi questa è una delle cose importanti su cui si sta facendo ricerca, quindi sia lato commerciale che lato, diciamo, di ricerca proprio per sistemare questo problema di chatbot.
0: È nell'interesse, insomma, di entrambi i fronti. Quindi ovviamente c'è da aspettarsi che nei prossimi anni diminuiranno ancora di più.
1: Esatto, diminuendo ancora di più, diciamo poi il lato tecnico è difficile eliminarle del tutto perché sono sostanzialmente, diciamo, le allucinazioni del modello derivano da come questi modelli vengono addestrati, quindi bisognerà cambiare un po' modo di pensare e non è un problema banale da risolvere.
0: Noi utenti che usiamo i chatbot possiamo influenzare il tasso di incidenza degli errori, cioè il mio modo di formulare l'istruzione può aumentare la probabilità che il chatbot sbagli?
1: Allora, una volta mi viene da dire di sì, nel senso che una volta il cosiddetto prompt, no? Quindi quello che si chiede al chatbot, influenzava tantissimo come il chatbot rispondeva.
0: Per esempio?
1: Adesso con l'aumentare dei dati, ad esempio, se gli chiedevo le cose in modo più preciso, il chatbot mi rispondeva in modo più preciso, oppure ci sono stati anche dei lavori scientifici che hanno dimostrato che se gli diceva al chatbot qualcosa tipo se fai questo task ti do come premio due caramelle, il chatbot lo faceva meglio, no? Perché associava questa co cosa di premio. Adesso con l'aumentare dei dati di training, con l'aumentare delle interazioni degli utenti, questi chatbot sono meno sensibili al prompt, quindi se devo chiedergli invento una ricetta, posso chiedergliela in qualsiasi modo, più o meno la risposta sarà sempre quella. Ecco, sono meno sensibile al prompt.
0: Quindi adesso non influenza per esempio neanche il tono di voce, ovviamente in senso metaforico, il tipo di linguaggio che usiamo.
1: Diciamo che il tono di voce di solito influenza più che altro il tono della risposta, quindi posso dire al chatbot rispondimi magari mettendo tante emoji, rispondimi in un tono più colloquiale, rispondimi in tono più formale. Quindi quello che si sta cercando di fare è sostanzialmente non tanto come fai una cosa, cioè non tanto il risultato finale, ma come questo risultato viene presentato. Cioè chi preferisce un chatbot più discorsivo, chi preferisce invece un chatbot più sintetico. Quindi in quel senso il tono di voce, mi viene da dire, adesso influenza le risposte.
0: Gli errori, abbiamo detto, non verranno mai eliminati del tutto. Per verificare la veridicità delle risposte che il chatbot ci fornisce, si possono usare altre intelligenze artificiali per fare una sorta di prova del 9 o è sempre meglio usare mezzi completamente indipendenti?
1: Ma allora, che il fatto che non vengano risolte del tutto non ci conto, cioè io sono tra quelli che spera che un giorno riusciremo a risolvere questo problema,
0: Ok.
1: ecco. Direi che però è un problema difficile, quindi insomma c'è da lavorare, non confido che venga risolto nel breve. Per quanto riguarda la domanda, secondo me ha senso sempre confrontarsi, magari se uno ha un problema specifico, chiedere

0: in diversi modi, magari a diverse intelligenze artificiali in parallelo e confrontare le risposte. Va anche detto che dipende un po' dal task, nel senso che ormai tutti chiedono a ChatGPT qualsiasi cosa o qualsiasi chatbot come se fosse Google, ma se devo chiedere delle cose, non so, strettamente matematiche piuttosto che altre cose, probabilmente è meglio usare Google che usare un chatbot, ecco.
1: La lingua in cui scrivo può invece influenzare la risposta, cioè se scrivo per esempio in italiano o in inglese.
0: Anche qui adesso si sta facendo molta ricerca nel campo, però dai benchmark che menzionavo prima si vede che, data dalla grande quantità di dati che ci sono in inglese, dal fatto che l'inglese è più o meno la lingua che si usa per la scienza e sul quale si fanno più esperimenti perché ci sono più dati, i chatbot tendono a funzionare meglio in inglese. Chiaramente se andiamo a prendere qualche lingua meno sviluppata o qualcosa, cioè se ad esempio proviamo a chiedere qualcosa in friulano al chatbot, difficilmente risponderà bene, ecco, sarà meglio chiederglielo in inglese.
1: Un altro problema noto dei chatbot è il fatto che sono spesso accondiscendenti. Questo invece può essere influenzato dal nostro modo di porre la domanda o l'istruzione.
0: Sì, esatto. Sì, questo si può addirittura adesso su dei chatbot commerciali, tipo faccio l'esempio di ChatGPT perché lo conosco meglio, si va nelle impostazioni, si può impostare come il livello di accondiscendenza o si può scrivere qualcosa del tipo non essere accondiscendente, se ho torto dimmelo, perché anche qui diciamo i chatbot hanno subito questo processo di allineamento verso quello che fanno gli umani, quindi sostanzialmente sono uno strumento che è stato addestrato per compiacere gli umani. Ovviamente, un modo per compensare gli umani molto stupido ma molto efficace è dargli ragione. Anche qua all'inizio questa cosa era ubiqua, adesso si è visto che non sempre dare ragione a un umano è il metodo migliore, quindi anche questa cosa secondo me sta scemando e andrà sempre diminuendo, ecco.
1: E io posso anche scrivere la domanda in modo da far sì che la risposta non sia un sì o un no, ma che debba, diciamo, argomentare. Anche questo può essere un
0: Sì,
1: modo.
0: esatto. Sì, di solito appunto quando si vogliono risposte secche, che per argomenti per cui il chatbot tende a divagare, magari è utile scrivere rispondimi solo con un sì o con un no, e viceversa, se voglio un'argomentazione posso dirgli rispondimi sì o no, ma dammi una spiegazione del fatto, del ragionamento che hai fatto, oppure perché sì è meglio del no, insomma posso chiedere delle argomentazioni, che queste mi aiutano anche a capire le allucinazioni, cioè se un chatbot mi risponde di sì e vedo che le argomentazioni sono totalmente campate in aria, può venirmi il dubbio, ecco, quello è un primo segnale per cercare di capire anche quanto è buona la risposta sostanzialmente.
1: Io posso, per esempio, invece di chiedergli Cristoforo Colombo è sbarcato in America nel 1942, posso scrivere quando è sbarcato in America Cristoforo Colombo, giusto? In modo che non la
0: Esatto,
1: induco a
0: sì,
1: rispondere.
0: questo è un meccanismo, modulo che una domanda di questo genere la farei a Google e non a un chatbot, però
1: Certo,
0: sì, ecco.
1: semplificando, ecco.
0: Sì, semplificando posso chiedergli domande dirette e posso anche dirgli dimmi perché, oppure dimmi cosa è successo, dimmi in che anno, dimmi in che mese, dimmi cosa è successo, in modo che riusciamo a capire se il chatbot ha una parvenza di ragionamento sensato. Modulo che molte volte le allucinazioni sono subdole, quindi bisogna stare, secondo me, veramente attenti all'output e bisogna chiedergli cose non per cui siamo totalmente, diciamo, ignoranti, ma per le quali magari abbiamo già un'idea di massima.
1: E per quanto riguarda i dati che forniamo al chatbot, esiste un modo, stanno sviluppando dei modi per tutelare maggiormente la privacy degli utenti? Credo che Meta AI, abbia lavorato in tal senso.
0: Sì, esatto, ci sono diverse questioni anche abbastanza, cioè ci sono questioni legali perché appunto i chatbot dipende da quale paese provengono i chatbot. Diciamo che i chatbot commerciali, come qualsiasi software commerciale, cioè come può essere Google o un motore di ricerca qualsiasi, quando lo si utilizza ci sono delle condizioni d'uso per cui noi quando utilizziamo un chatbot accettiamo che i dati che gli mandiamo vengano usati ad esempio per migliorare questo chatbot piuttosto che altro, con sempre l'opzione di fare opt-out, si dice, quindi diciamo di sganciarci e di non consegnare i dati al chatbot sostanzialmente. Quindi sì, possiamo fare anche questo.
1: Noi tendiamo a usare intelligenza artificiale un po' come sinonimo di chatbot perché è il tipo di intelligenza artificiale con cui ci interfacciamo. tutti i software di intelligenza artificiale hanno un chatbot, anche quelli per esempio usati dai professionisti per analisi dei dati a scopo di ricerca o

0: produzione industriale?
1: No, diciamo che allora, tecnicamente quello che si chiama chatbot sarebbero dei language model, quindi dei modelli del linguaggio. Poi possono essere declinati sotto forma di chatbot, che è uno dei modi in cui si possono usare queste cose, però no, non è assolutamente l'unico modo. Noi possiamo usare anche i modelli per guardarci dentro, per fare ricerca, per capire come funzionano. Per cui il chatbot è uno degli utilizzi del modello, ma questi modelli possono essere usati per fare tante altre cose. Infatti ci sono delle tecniche che servono appunto a prendere questi modelli del linguaggio e insegnargli a fare magari un task specifico, quindi non sanno fare tutto, non sanno rispondere a tutte le domande, non in forma di chat, ma magari mi annotano dei dati, no? Tipo il chat, tipo l'intelligenza artificiale che magari guarda delle radiografie e mi dice se ho l'osso fratturato o meno. Ecco, quello è lo stesso modello che c'è dentro il chatbot, solo che fa un task diverso.
0: Quindi abbiamo parlato di chatbot, della differenza tra usare diversi software di intelligenza artificiale e del modo in cui possiamo dialogare con loro. Alessio Matiz, lei è esperto nella generazione di immagini con intelligenza artificiale. Per farlo esistono sia i software generalisti, che conosciamo tutti come ChatGPT e Gemini, e anche software invece più specifici. Qual è la differenza tra usarne uno o un altro?
2: Ma diciamo che ciascun software fa un po' il suo mestiere, quindi abbiamo dei modelli generativi che sono integrati all'interno degli strumenti che siamo abituati a utilizzare quotidianamente, come ChatGPT e Gemini, e ci sono altri invece che sono un po' più specifici per chi magari genera in maniera professionale contenuti visivi, come possono essere, non so, Midjourney, Recraft, Ideogram e altri strumenti che tipicamente comunque sono a pagamento.
0: E per generare un'immagine tipicamente si usano più software in sequenza per lavorare sulla stessa immagine o anche solo un software?
2: Ma ci possono essere delle esigenze molto, molto semplici, per cui ho bisogno di generare un'immagine, non so, di una mela, no? Allora chiedo semplicemente generi un'immagine di una mela. Però nel uso quotidiano, ad esempio nell'uso quotidiano di uno studio di comunicazione, di cui io ad esempio faccio parte, la procedura è quella magari di creare dei workflow tali per cui parto da un'immagine e dopo faccio tutta una serie, una sequenza di operazioni inanellate una nell'altra per ottenere poi un risultato complesso, come può essere prendere, non so, una borraccia d'acqua, scontornarla, generare un ambiente tipo le Maldive, inserire la borraccia all'interno delle Maldive e simulare un photoshoot come se fossi ad esempio un fotografo che sono lì in quel momento alle Maldive a fotografare quell'oggetto. Tutta questa sequenza la posso, diciamo, mettere insieme in un workflow e dopo con opportuni strumenti riutilizzare lo stesso workflow per fare il photoshoot magari di un altro oggetto. Quindi c'è sia l'esigenza di generare in maniera semplice un'unica immagine che invece quella magari di creare invece delle operazioni più complesse.
0: Se io quindi, diciamo, parliamo della seconda opzione, delle operazioni più complesse che possono essere a scopo professionale o di hobby, l'intelligenza artificiale quindi può memorizzare il workflow.
2: Esattamente.
0: Io posso anche insegnarle lo stile che voglio, diciamo in qualche modo farmi conoscere, sempre in maniera metaforica?
2: Certamente si possono impostare questi workflow in maniera tale che copino anche un determinato stile oppure che si sviluppi un determinato stile e dopo, una volta sviluppato quello stile, io posso utilizzarlo n volte con altre immagini e ho creato un po' quello che potrebbe essere per l'artista il proprio stile personale che dopo spende per altri progetti, per altri lavori. Quindi non esiste solamente, diciamo, la parte dove prendo un'immagine esistente e copio il suo stile, cosa che adesso si può fare molto, molto semplicemente con i modelli, ma posso anche creare il mio stile e quindi in qualche modo diventare anche un po' un artista nell'utilizzare questi strumenti che di fatto sono tecnici ma hanno un'apertura verso la parte anche artistica.
0: E lo stile io devo averlo già ben in mente, cioè in altre parole, quando inizia il coinvolgimento dell'intelligenza artificiale, quando ho già in mente cosa voglio fare o anche nella fase di progettazione?
2: Ma in realtà l'intelligenza artificiale, cioè i modelli generativi di immagini, si possono utilizzare molto bene anche per fare un brainstorming, come quando ad esempio se un creativo sta cercando un'idea per fare un determinato progetto, che cosa fa tipicamente? Va sul web, va a cercare su Google, vede cosa hanno fatto gli altri, vede quali sono i progetti più premiati negli anni precedenti. Questo modo di procedere, che era un po' la ricerca, no? che prelude a qualsiasi progetto creativo, adesso si può fare avendo un partner dall'altra parte, che è l'intelligenza artificiale, a cui posso chiedere fammi tu delle proposte o andiamo in quella direzione, e quindi si apre un dialogo con questi modelli generativi, per cui si crea proprio un vero e proprio tavolo di lavoro dove dall'altra parte c'è un'intelligenza artificiale che ti aiuta a indirizzarti e a trovare delle idee.
0: E quali sono i limiti odierni dell'intelligenza artificiale nella creazione delle immagini? Tutti, penso, abbiamo sentito che almeno in passato faticava con il disegnare il numero corretto delle dita di una mano o con la sfumatura delle ombre, oppure per esempio nella creazione di volti umani. È ancora così? Quanto è cambiato?
2: Ma è una cosa talmente rapida l'avanzamento di questi strumenti che da un giorno all'altro escono dei modelli nuovi che fanno cose nuove. Quando ci sono dei problemi, come appunto dei problemi di allineamento, come possono essere dei bias, come possono essere la riproduzione di cose a cui l'intelligenza artificiale non è abituata a porre attenzione, come il numero di dita delle mani, e immediatamente c'è comunque i gruppi di lavoro, poi che sono dietro a questi strumenti, si mettono al lavoro per mettere a posto questi problemi. Tanto che, racconto così un brevissimo aneddoto, ho provato recentemente a generare un'immagine di una mano con sei dita, di una mano umana con sei dita, non ci sono riuscito. Ho chiesto mille volte all'intelligenza artificiale, fai la mano con sei dita, e lui continua a fare, ho la mano con cinque dita, ho una mano di un alieno, non un umano con sei dita, perché gliel'hanno insegnato talmente bene e quindi hanno messo a posto quella cosa talmente bene che adesso non si riesce più a uscire dallo schema.
0: Okay.
2: Allo stesso modo in cui, se ci potete provarci con qualsiasi strumento generativo voi abbiate, provate a fare un orologio, a generare un orologio che segna mezzogiorno e un quarto, oppure le 3:30. Non riuscirete mai, perché per l'intelligenza artificiale l'orologio segna sempre le 10:10, esattamente come ha visto milioni di volte rappresentato sul web, perché gli orologi vengono sempre fotografati con l'orario sulle 10:10 ormai dagli anni 60, perché è una convenzione dei fotografi che hanno deciso che gli orologi si fotografino in quel modo.
0: Domandona, tutto Domandona. Questo soffoca o potenzia la creatività?
2: Ma allora, tantissimi vi diranno che l'intelligenza artificiale sta uccidendo la creatività, oppure oddio sta prendendo il posto dei creativi. Secondo me invece non è assolutamente vero, perché è uno strumento che, anzi, come dice Cronenberg, no, regista visionario, mette addirittura sotto pressione la creatività. La costringe ad evolversi. Avere uno strumento così potente significa che devo trovare nuove strade per fare creatività. Esattamente come una volta chi faceva grafica, chi faceva design, passava magari metà della sua carriera a fare ombreggiature con la matita. Nel momento in cui le ombreggiature non doveva più farle con la matita, ma poteva usare un computer, si può a quel punto dedicare a cose più alte, a fare progettazione di livello maggiore, no? Quindi in qualche modo dobbiamo elevarci al di sopra delle operazioni puramente tecniche, per diventare invece noi stessi degli orchestratori di modelli che generano contenuti visivi. E quindi ci dobbiamo elevare e diventare più bravi ancora a fare creatività.
0: Quindi la creatività e le buone idee non devono mancare.
2: Assolutamente. Io dico sempre che l'intelligenza artificiale è un moltiplicatore. È un moltiplicatore che mi permette di fare in maniera molto semplice delle operazioni che normalmente mi richiederebbero tanto tempo in breve tempo. Se io ho delle buone idee, lui me le moltiplica e riesco a fare tantissime cose in più. Se non ho buone idee, moltiplico lo zero e rimane zero.
0: Allora, grazie a Kevin Reutero, ricercatore del Dipartimento di Scienze Informatiche, Matematiche e Fisiche dell'Università di Udine, e Alessio Matiz, cofondatore dello studio di comunicazione Panctone, per aver parlato di intelligenza artificiale generativa e di quali sono le ultime novità. Grazie per essere stati con noi oggi, ringraziamo anche voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento per la prossima puntata è il prossimo giovedì alle 13:30.

Istanti di storia. Aneddoti e curiosità dall'antico passato alla modernità. Di e con Martina Calegarin. A cura di Stefania De Maria.

0: Buon pomeriggio, ben arrivati a questo nuovo appuntamento di Istanti di Storia. Oggi parliamo dell'ottava conferenza nazionale di Public History in corso ad Udine, aperta l'8 giugno, chiuderà domani. E questo scuotere la storia, questo è il titolo di questo appuntamento importante organizzata dall'Associazione Nazionale di Public History e dalla Deputazione di Storia Patria del Friuli con la collaborazione dell'Ateneo Udinese. Questo in particolare è dedicata al rapporto tra i disastri naturali e l'ausilio possibile della cultura storica nelle prassi di ricostruzione. E per parlarne con noi la presidente dell'Associazione Nazionale di Public History, una storica medievista presso l'Università di Pisa, esperta di storia digitale e pubblica, la professoressa Enrica Salvatori. Benvenuta.
1: Grazie per l'ospitalità.
0: Con noi anche il professor Andrea Tilatti, responsabile del comitato locale di AIF, l'Associazione Nazionale di Public History, docente di storia medievale presso l'Università di Udine e presidente della Deputazione di Storia Patria per il Friuli. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Benvenuti Enrica Salvatori, scuotere la storia, questo è il titolo di questa conferenza nazionale e prima di entrare nel merito mi piacerebbe ci raccontasse che cos'è questa associazione, qual è la sua storia.
1: L'Associazione Nazionale di Public History nasce 10 anni fa quasi, nel senso che ha avuto qualche inizio nel 2016, poi la prima conferenza nel 2017. E risponde a una esigenza di storia, vuole rispondere all'esigenza di storia della società che porta la storia a essere veramente una scuotitrice di realtà, un qualcosa di vivo.

0: ed è vitale nella società. Le scopi dell'associazione sono quelli appunto di far capire i metodi e i modi e di favorire questi metodi e questi modi in modo da far sentire, da far percepire che i pubblici, le persone, i cittadini sono raccontatori di storie, sono portatori di storie, possono essere considerati protagonisti del racconto storico insieme a storici di professione, insieme agli studiosi, cioè con una storia partecipata, una storia plurale, una storia che però bisogna di anche sapere come far effettivamente partecipare le persone alla scrittura della storia.
1: Ecco, 5 giorni di fatto ricca di appuntamenti, come si svolge?
0: Dunque, abbiamo veramente avuto e stiamo avendo tante cose. Quindi, per esempio, l'inizio qua a Udine è stato sul gioco, e sui giochi storici, i giochi che coinvolgono nella comprensione e nella partecipazione del racconto storico. L'abbiamo fatto in collaborazione con la ludoteca del comune e con altre associazioni che si occupano di giochi qua in Friuli. E questa per esempio è una delle peculiarità, no? Che cosa distingue la public history? Il fatto che la storia si faccia in luoghi e in modi diversi dal consueto. Uno è il gioco, l'altro può essere, non so, la rievocazione, no? Oppure lo spettacolo. Ieri sera c'è stato questo splendido spettacolo di un cane da catena con la lettura di brani nella biblioteca civica. Oppure una tavola rotonda in cui le diverse anime, i diversi punti di vista vengono espressi. La tavola rotonda è stata fatta in questo caso su Tina Modotti. E poi tanti incontri che raccontano le diverse esperienze con le scuole, con gli archivi, con le biblioteche, con la cittadinanza, perché veramente i modi per fare storia in maniera partecipata sono diversi e devono essere favoriti.
1: Ecco, professor Tilatti, dicevamo tanti modi di fare storia e lei è uno dei protagonisti tra i numerosi storici presenti a questa conferenza nazionale adesso, e tante le associazioni presenti. Lei è in doppia veste, sia come responsabile comitato dell'Associazione Nazionale di Public History, sia anche come presidente della Deputazione Storia Patria. E qual è la funzione anche di queste associazioni, istituzioni nella realizzazione di una storia pubblica?
2: Bene, allora la risposta è articolata anche qui. Si parte sempre dalle persone in ogni caso, poi ci sono anche le istituzioni e le istituzioni che hanno, diciamo, gli antenati dell'Associazione Italiana Public History potrebbero essere proprio riconosciuti nelle deputazioni. Quella friulana è nata nel 1918, subito dopo alla fine della Grande Guerra, ed è nata proprio con l'animo e lo stimolo di voler dare dignità, come dire, formale, scientifica alla storia locale. Questa non è la prima deputazione in Italia, insomma, forse fra le ultime nate, ma anche in Friuli si è sentita quell'esigenza, che era già a suo modo un'esigenza di storia pubblica o di public history in un certo modo, di coinvolgere persone del territorio, studiosi che non erano tutti accademici, ma appassionati, cultori di storia, patria appunto, per dare una lettura del passato che fosse costruita sui principi di verità e di scientificità che erano tipici dell'epoca e fossero comunicati anche al pubblico tramite riviste, tramite pubblicazioni, tramite incontri, convegni e via dicendo. Diciamo che le deputazioni si devono adeguare ai tempi e per cui, diciamo, questa dimensione, almeno io personalmente come Presidente della Deputazione Storia Patria per Friuli, ho avvertito questa opportunità di collaborare con l'Associazione Nazionale di Public History come funzionale a questo rinnovamento, no? Perché c'è necessità, c'è esigenza, la partecipazione ce lo conferma, di avere una buona storia che viene conosciuta, non solo raccontata, ma proprio conosciuta, avvicinata da

0: persone che fanno altri mestieri, ma che hanno bisogno di conoscere la storia anche su queste basi.
1: Ecco, professoressa Salvatori, dicevamo, uno degli argomenti portanti di questa edizione è il rapporto tra i disastri naturali e ciò che la cultura storica può fare nella prassi di ricostruzione. E recentemente, all'interno dei numerosi eventi, si è svolta proprio una tavola rotonda

0: Dunque, innanzitutto quello che è il dato comune è che si possono anche ricostruire le case, che chiaramente sono essenziali, che i bisogni primari devono essere coperti, ma questo non è assolutamente sufficiente. Perché? Perché una comunità, un paese, è un portatore di memorie, di storia, di senso di appartenenza. Tra parentesi, lo spettacolo di ieri sera sul cane da catena è stato emblematico da questo punto di vista. Cioè, quindi quando tu ricostruisci i muri ma non ricostruisci la comunità e non diciamo cerchi di recuperare, di valorizzare il suo portato memoriale, chiaramente distrugge la comunità stessa, cioè è molto più devastante di un terremoto. E le esperienze che sono state portate a questa tavola rotonda, quella di Gibellina, un recupero tramite l'arte contemporanea, quella del Friuli, un recupero misto, diciamo, di intervento sulle strutture, ma anche di sforzo di recupero del senso di comunità. Quello dell'Aquila, più recente, è ancora diverso, ancora molto controverso, in cui c'entrano anche le capacità nuove dei nuovi media, della comunicazione, dell'intervento innovativo su determinati tipi di manifestazioni. E in questo caso ci sono anche delle visioni diverse, come è normale in storia, cioè le visioni di quello che si può o si deve fare, però sentendo sempre la voce di chi questa storia la vive, di chi vive la comunità stessa, di chi vive la città. Quindi interessante proprio perché si sono visti tre modi diversi di aver affrontato nel tempo il disastro.
1: Ecco, la tutela della memoria anche nelle ricostruzioni post disastri naturali risulta essere un tassello fondamentale, così come anche la tutela della memoria oggi passa attraverso l'utilizzo anche di strumentazioni digitali che non dimenticano la persona, la presenza di quello, la memoria orale anche, anzi, ma diventano uno strumento per poterla conservare. Professor Tilatti, c'è un altro appunto che ha visto la presenza all'interno della conferenza nazionale e che riguarda proprio anche il nostro territorio. Mi riferisco al nuovo Liruti, cioè il dizionario biografico dei friulani.
2: Sì, allora ribadisco quello che ha detto la professoressa Salvatori, cioè uno dei focus, forse il focus principale di questa edizione è stato quello di insistere sulla memoria, la molteplicità dei modi con cui si può tutelare, richiamare, vivificare, eccetera. E è utile per la ricostruzione non solo delle persone ma anche delle comunità. Il nuovo Liruti è emblematico, diciamo, di questo tipo di mira, di questo tipo di obiettivo, perché recupera uno strumento che è già plurisecolare, quello appunto della memoria dei letterati del Friuli, pubblicato nel 1760. E ripassa da una prima edizione che fu curata dal professor Scalone, dal professor Grigio, dal professor Rozzol e dal professor Bergamini, cartacea agli inizi degli anni 2000, che riguardava appunto il dizionario biografico dei friulani, Nuovo Liruti. Si trasforma in una versione digitale che cerca di aggiornare non solo la grafica, la leggibilità e anche la raggiungibilità di questi strumenti, ma si propone di correggere e di ampliare questo serbatoio di memoria friulana, che passa dalla indagine biografica sui personaggi che hanno costruito, diciamo così, il passato culturale del Friuli. E questa è una delle attività che viene sostenuta dalla Deputazione Storia Patria, dall'Istituto Pio Paschini, e che viene diciamo così proposta a una fruizione globale a questo punto, perché il digitale va oltre la biblioteca analogica, lo si trova ovunque nel mondo, ed è un sostegno, diciamo così, alla

0: al Friuli in quanto tale, ma è anche alla comunità mondiale dei friulani, se si vuole, che possono ritrovare se stessi, i propri familiari, i propri parenti, i propri nomi all'interno di questo serbatoio di conoscenza che è perfettibile. Qui torna la dimensione della public history, noi riceviamo segnalazioni di sviste, di errori oppure di mancanze, di integrazioni che vanno fatte, ed è dà appunto la dimensione di come un'opera, passando a uno strumento diverso, si democratizzi in un certo senso, abbia la necessità di un controllo scientifico, ma che comunque cresce grazie anche a una dimensione comunitaria partecipata, cioè fare storia insieme, ecco quel principio che si trasmette anche in quest'opera della deputazione.
1: Insomma, da quanto appena detto il professor Tilatti emerge proprio la public history come uno strumento di coesione e inclusione sociale. Professoressa, un'ultima battuta prima di salutarci: e i giovani in tutto questo come reagiscono a questo modo di fare storia anche?
2: Beh, i giovani sono in genere entusiasti, lo dimostra diciamo anche la partecipazione alla prima parte del convegno delle scuole e l'importanza dei progetti che usano la public history nelle scuole. Quando poi si va a un livello superiore, cioè i ragazzi delle università, in genere l'accoglienza è molto buona. Qua forse emerge un po' il problema di far meglio entrare il concetto di public history dentro le aule universitarie.
1: Allora, noi speriamo che anche qui a Istanti di Storia di aver contribuito a questo messaggio. Grazie alla professoressa Enrica Salvatore, grazie al professor Andrea Tilatti di essere stati qui con noi a Istanti di Storia.
2: Grazie a voi.
1: Martina Callegarin al microfono, Viola Romanese alla console, Stefania De Maria alla regia, vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di giornata.

Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi. Insieme a me cura la diretta odierna Eugenio Giuffrida dall'altra parte del vetro al mixer. E oggi in apertura di Riverberi presentiamo innanzitutto il collettivo Mariuccia, attivo a Trieste dal gennaio di quest'anno. E si tratta di un progetto che punta sulla musica indipendente, celebra la creatività, dà voce agli artisti locali e favorisce la crescita della consapevolezza e dell'alfabetizzazione musicale. E ne parliamo proprio perché domani si terrà la prima edizione del loro Mariuccia Fest presso l'ex ippodromo di Trieste. Due membri del collettivo stanno per raggiungermi proprio qui in studio, ma prima ascoltiamo alcuni dei protagonisti della serata di domani. Loro sono i Fine Before You Came con Via Ragazzi del 99.

0: E questa era Via Ragazzi del 99 dei Fine Before You Came, direttamente dal loro ultimo album C'è Ancora Amore, uscito lo scorso settembre per la Tempesta Dischi. I Fine Before You Came saranno gli headliner di un nuovo festival, la cui prima edizione si terrà venerdì 12 giugno, domani, all'Ippodromo di Trieste. L'evento è organizzato da Mariuccia e allora direi di scoprire tutti i dettagli con due portavoce di questo collettivo, che preferiscono mantenere l'anonimato, se non sbaglio, quindi diremo soltanto i nomi. Benvenuta a Riverberi, Giada.
1: Grazie.
0: E benvenuto anche a te, Alessandro.
2: Grazie mille.
0: E allora, ragazzi, c'è un nuovo collettivo in città, a quanto pare. E prima di parlare proprio dell'evento, che presenteremo tra qualche minuto, o comunque degli eventi, direi anche al plurale, lo scopriremo tra poco, cerchiamo di capire cos'è, come e soprattutto perché nasce questo collettivo. E allora, Alessandro, qual è l'esigenza che ha dato il via a questo progetto?
2: L'esigenza è sicuramente quella di portare un po' di musica underground, di portare una vetrina, di portare in qualche modo anche una lente sui progetti della scena che si sta formando e che si è formata di questa città. È un'esigenza anche di riportare questa città sulla mappa, come dico sempre. Quando ero un ragazzino c'erano vari locali a Trieste che facevano musica, che facevano eventi, che facevano in qualche modo aggregazione, e prima della pandemia, ma soprattutto dopo, questi luoghi sono scomparsi. Per dire, ho visto progetti nascere e trovarsi completamente spaesati, trovarsi da soli, non conoscere gli altri progetti della città, della scena, e non avere modo in qualche modo di uscire da questo buco nel nord-est, nell'estremo nord-est della penisola. Quindi noi siamo quattro ragazzi che un giorno si sono trovati e ci siamo detti: ok, ma se a Padova è nata una realtà come Dischi Sotterranei, che dal basso ha cominciato a fare eventi perché volevano ascoltare concerti, volevano vedere determinate cose, perché noi non possiamo fare lo stesso qua?
0: E allora, Giada, ti chiedo, come hai incontrato questi spiriti affini con cui condividi evidentemente questo obiettivo di riportare, non so se Trieste all'interno del mondo della musica nuovamente, la musica a Trieste, vedi tu la priorità, e poi il nome è anche particolare, Mariuccia, a chi è venuto in mente?
1: I miei colleghi, compari del collettivo, li ho conosciuti in realtà perché giriamo nello stesso ambiente musicale e quindi li ho conosciuti così, e il nome Mariuccia in realtà è un nome da vecchia, perché ormai nessuno si chiama Mariuccia, ma l'idea è proprio questa di creare quasi un controsenso, un ossimoro tra quello che è una città piena di vecchi e che si rivolge principalmente ai vecchi, e invece quello che vogliamo fare noi, che invece è svegliare un po' gli animi giovani, portarli fuori di casa, farli uscire, far sentire musica buona per i giovani e dei giovani. E quindi questo controsenso ci pareva che illustrasse molto bene quello che è la condizione della nostra città.
0: Ovviamente con tutto il rispetto per tutte le Mariucce.
1: Assolutamente,
0: che
1: sì, ma noi ci poniamo quasi come le nonne della musica, no? Le vecchie nonne che si prendono cura dei giovani nipotini musicisti e pogatori.
0: Come loro, patrimonio prezioso.
1: Assolutamente sì.
0: E allora, Mariuccia ha cominciato a organizzare concerti questo gennaio, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: Quanti eventi più o meno avete organizzato? Avete tenuto conto?
2: Non abbiamo tenuto il conto specifico, ma abbiamo fatto circa un evento ogni venerdì da gennaio fino al 5 giugno, che c'è stata la festa di chiusura con Coremato. Dovevate vederli, questo concerto con questo duo di bassisti che entrano in un computer e fanno tutto coi bassi, nessuna chitarra. È stata una bellissima serata ed è stato un anno impegnativo. Alcuni eventi sono andati in una maniera travolgente, altri magari sono stati un pochino più scarni via la temperatura, via la curiosità, però c'è stata una risposta calda da parte della città e crediamo che possa solo che migliorare.
1: Questo secondo me dice molto su come Trieste e il pubblico di Trieste abbia bisogno di eventi come questo, di istituzioni come il nostro collettivo, perché dimostra interesse, dimostra che c'è e dimostra che non è una città morta come tanti pensano, invece è una città che ha voglia di uscire, di fare, di scoprire.
0: Ed era la vostra prima esperienza da promoter o comunque da organizzatore di eventi? E cosa avete imparato nell'arco di questi mesi, evento dopo evento?
2: Sì, tutto è nato per caso. Un gruppo di Roma ha chiesto a una band di Trieste di fare uno scambio date. L'hanno fatto, il cachet è stato completamente lasciato alla band ospite e poi è partita questa idea, ma perché non farlo con più gruppi? Poi gli eventi hanno cominciato a stare in piedi da soli, ne fai uno, ne fai due, ne fai tre, abbiamo riempito il calendario il più possibile, poi una cosa tira l'altra, si presenta un'opportunità e ci siamo detti perché non provare a organizzare concerti con artisti ancora più grossi, concerti più strutturati, ed è da lì che nasce un po' l'idea di Mariuccia Fest. Alla fine la cosa bella è che in un'industria tritacarne che guarda soltanto ai numeri e soltanto alla digitalizzazione e all'espressione più economica e del business riguardante la musica, la cosa che veramente ha permesso a questi eventi di accadere, di venire organizzati, è stato il crearsi di rapporti tra le persone. La cosa che diciamo sempre alle band è: noi siamo un collettivo piccolo, ci mettiamo tutto, abbiamo una paura matta di metterci in gioco, ma nonostante questo brivido abbiamo un desiderio di riportare questa città in qualche modo, sì, sulla mappa. Cioè, noi vogliamo che i gruppi che vogliono girare fuori da Trieste possano farlo e che i gruppi che vogliono venire a Trieste possano farlo. Una volta venivano, una volta c'era un gran giro che non fosse per i grandi concerti negli stadi o i grandi eventi al Castello di San Giusto. Quindi è fondamentale per noi.
1: La cosa secondo me che abbiamo tutti imparato un po' è che bisogna, adesso passami il termine tecnico, avere lo sbatti di mettersi e fare, perché non lo faranno altri per te. Bisogna mettersi d'impegno. La cosa secondo me più preziosa è, come ha detto Alessandro, il contatto umano, quindi uscire, conoscere le persone, conoscere le altre realtà delle altre città, fare rete, farsi conoscere, è l'unico vero modo per uscire in qualche modo, sia come artista, come musicista, che come anche collettivo in qualche modo. E c'è tanto lavoro, c'è tanta organizzazione, specialmente in eventi più grossi come saranno quelli estivi, bisogna calcolare le persone, bisogna avere delle doti organizzative di un certo tipo, perché là non si scherza più, non è più il round in cui vai là e ti bevi la birretta, e là si ha a che fare anche con professionisti, con service, con addetti alla sicurezza, con tutta una serie di permessi e regolamenti sul quale non si può transigere, e là ci vuole anche la serietà di mettersi e fare le cose come vanno fatte.
0: E allora qual è l'obiettivo che vi siete posti? Quello più lontano, ideale e forse anche idealizzato? Cosa vuole diventare Mariuccia da grande?
1: Beh, l'idea sarebbe che prima o poi Mariuccia potesse diventare una booking effettiva, come lo sono tante altre realtà italiane. In realtà la grande idea, la grande passione è un po' seguire le tracce di appunto i Dischi Sotterranei, la realtà padovana, che tramite questi stessi percorsi che stiamo affrontando adesso noi è diventata una vera e propria etichetta discografica. Quindi magari tra 10 anni, chi lo sa, forse anche prima, l'idea sarebbe di creare un vero e proprio polo musicale che copra un po' tutti gli aspetti della musica, quindi dai live alla produzione, anche l'aspetto economico, insomma la distribuzione, tutto ciò che può fare un'etichetta e i servizi annessi.
2: Il bello di Mariuccia è che è un collettivo, quindi ognuno di noi quattro ha desideri e sogni che in qualche modo a volte si sovrappongono e a volte sono differenti, ed è questa che in qualche modo risulta nostra forza. Alla fine siamo una grafica e 3 persone della scena musicale di questa città. A mio desiderio, Mariuccia vuole essere anche semplicemente la spinta a fare qualcosa di più. Come ha detto Giada, ci vuole lo sbatti, bisogna farlo, e bisogna farlo purtroppo senza interesse di guadagno e di ritorno. Personalmente ho visto che questo desiderio di creare, di in qualche modo di accendere una piccola rivoluzione, era anche dentro altre persone. Nello stesso periodo in cui si è formata Mariuccia si è formato anche il collettivo Rifrazioni, che ha fatto un bellissimo evento in Casa delle Culture, ha ripreso in qualche modo a forma un'altra pagina che pubblicizza eventi senza nessun tipo di interesse, senza nessun tipo di preferenza, che è Trieste Geeks. E tante persone hanno cominciato a collaborare e a voler far parte di questa scena musicale. Io spero che Mariuccia sia in qualche modo l'inizio di tante piccole realtà che poi possano unirsi in un grande evento, un grande festival futuro. I nostri piani sono abbastanza ambiziosi, non sappiamo cosa riusciremo a portare a termine, ma sbatteremo la testa sul muro finché non riusciremo a creparlo.
0: E allora parliamo proprio del primo grande evento, della prima edizione di questo Mariuccia Fest. 12 giugno, grande festa, Fine Before You Came, Colgate, oltre chiaramente ai Katana Koala Kiwi, che conosciamo, sono tra i protagonisti della scena musicale triestina. E ok, mettiamo da parte loro per un attimo, come avete scelto le due band?
2: Innanzitutto ricordo che l'evento è a capienza limitata. Nella nostra pagina Instagram di Collettivo Mariuccia c'è un link ad un form che potete compilare per prenotare un accesso alla corsia riservata per acquistare il biglietto poi alla cassa. Ricordiamo però che questa prenotazione è attiva e valida solo fino alle 8 del giorno stesso del concerto, dopo sarà possibile solo acquistare il biglietto alla cassa come tutti gli altri. Quindi è tutto successo per caso, abbiamo cominciato a ragionare, a budget, a nomi, parlando in giro è capitata questa possibilità, il luogo è cambiato più volte, alla fine per destino è capitato l'ex Ippodromo, l'ex Hip-Hop, locale dove hanno suonato i Tre Allegri Ragazzi Morti, Linea 77, un sacco di altri nomi in passato. E locale che ammetto, io mi ero dimenticato che quel posto fosse l'ex Hip-Hop, l'avevo vissuto solo come mantracata negli ultimi 5 anni, quindi neanche magari come un luogo estremamente positivo dal punto di vista musicale come attrezzatura, invece ha le possibilità. Abbiamo fatto un progetto grazie alla collaborazione con Gabriele Grieco, siamo riusciti a costruire comunque questa location che ospiterà appunto i Fine Before You Came, che per chi non li conoscesse sono un gruppo che è in giro dal 99, un gruppo che ha fatto la storia dell'alternative italiano, dell'emo italiano, un gruppo che per assurdo l'ultimo disco l'ha registrato al Baito, che è un'altra bellissima realtà del Vicentino, ma è il nome perfetto con cui iniziare. Anche il loro disco C'è Ancora Amore è proprio il messaggio che vogliamo dare. E i Colgate invece sono questo gruppo di ragazzi di Venezia che abbiamo incrociato un po' di volte, anche loro seguono molto gli eventi del Padovano, del Veneto, girano molto e ci è sembrata la giunta perfetta questa lineup.
0: E qualche nome lo avete già citato, ma quali sono quindi le altre persone che hanno reso possibile questo, che magari volete ringraziare?
2: Beh, vogliamo ringraziare senz'altro Gabriele Grieco, che si è ammesso tutta la parte organizzativa e di service della logistica per questi eventi. Vogliamo ringraziare Trieste Gigs, che è stato uno dei primi partner che abbiamo avuto.

0: per la sponsorizzazione di questi eventi nel digitale. Vogliamo ringraziare UDU, Unione degli Universitari, perché nel momento in cui si è resa possibile la realizzazione di questi eventi per in qualche modo coinvolgere i giovani, loro si sono dimostrati da subito entusiasti. Vogliamo ringraziare il Grande Baccano, che è un collettivo del Friuli, che ha subito sposato la causa, ha subito cominciato a pensare ad eventuali collaborazioni e altre cose. Voglio ringraziare sicuramente anche i booking delle due band che hanno accettato, Pentagon e Bloop Eventi, nelle persone di Gianluca e Fabio, perché sono dimostrati molto umani e molto disposti a dare fiducia ad un gruppo di ragazzi alle prime esperienze nell'organizzazione eventi.
1: C'è veramente una grande squadra dietro e tanto affetto, a quanto pare, verso Mariuccia da parte anche di chi non è membro. E state per caso mettendo a punto altre date estive o la proposta riprenderà a settembre?
2: L'idea di questo Mariuccia Fest è proprio di creare un festival su più date, in realtà non consecutive ma sparse lungo tutta l'estate. Non le abbiamo ancora annunciate, quindi non farò nomi, ma saranno nomi importanti, band veramente super. Ce ne sarà per tutti i generi, per tutti i gusti, veramente. Probabilmente ci saranno ancora almeno 3-4 date, per poi riprendere la rassegna regolare invernale con settembre in poi di nuovo Around.
0: Sì, c'è da dire che anche tramite la collaborazione con l'altro collettivo, appunto Rifrazione, che comunque ci sta aiutando anche lui nella sponsorizzazione di questi eventi, abbiamo pensato a delle line-up, abbiamo pensato a delle cose. Quest'estate ne vedrete delle belle, come ha detto Giada, ci saranno altre date. E il bello dell'ex hip-hop, che ha la possibilità di fare sia eventi al chiuso che all'aperto, quindi potremo combattere anche il caldo, la monotonia, la placida noia dell'estate triestina. E poi sì, a settembre riprenderemo con la rassegna, vedremo in che forma, vedremo in che modo, ma sicuramente riprenderà. E abbiamo altri piani, altri desideri. Vediamo un po' come va l'estate, però, prima di pensare ancora più in grande, però sì, siamo veramente un treno in corsa e quindi niente, salite a bordo.
1: E noi siamo quasi in chiusura, ho tempo giusto per un'ultima domanda che in realtà è una mia curiosità perché all'interno del vostro profilo social campeggia un verso di Piromani, delle luci della centrale elettrica, e visto che Canzoni da spiaggia deturpato è un album che ho letteralmente consumato durante i miei ultimi anni di liceo, volevo chiedervi intanto se mi portate Vasco Brondi per caso nelle prossime date e poi perché vi ispirava tanto questo verso? Lo dico, trasformiamo questa città in un'altra censura di città.
0: Trieste è una città da cui personalmente ho sempre voluto scappare perché non mi sentivo rappresentato, non mi sentivo accolto e non mi sentivo accettato dalla sua mancanza e dalla sua chiusura a volte culturale. Però è una città che da giovane in realtà ha sempre saputo accogliermi e ha sempre saputo darmi in qualche modo l'affetto che pensavo mancasse. Ora che sono un pochino più grande, sento di dover tornare qualcosa a questo posto e quindi nonostante sia una città che a volte è veramente testarda, che non vuole capire, che va in una direzione che non sento per niente mia, se posso fare qualcosa per trasformarla, per cambiarla, ci proverò.
2: Una cosa che affermava un altro artista triestino era che Trieste non è la città giusta per fare la musica, per diventare qualcuno. E abbiamo riflettuto molto sul fenomeno dell'emigrazione musicale ed è vero che tanti artisti scappano un po' dai piccoli centri per avvicinarsi un po' ai grandi centri dove c'è molta più possibilità, più giro, eccetera. Un po' personalmente io direi, al posto di andare in cerca delle cose belle che ci sono fuori, creiamo le cose belle qui. Emigriamo al contrario, portiamo qui, importiamo al posto di emigrare, importiamo ciò che funziona, i modelli delle altre città, le modalità e facciamole funzionare qui, perché a Trieste non manca niente, niente di ciò che c'è in tante altre città, anche più piccole di Trieste, in cui c'è una scena musicale, artistica in generale molto viva. Quindi se funziona in altre città non c'è ragione perché non debba funzionare a Trieste, che è una città che in realtà ha tanti vantaggi anche un po' nascosti, a volte insidiosi. Quindi al posto di emigrare importiamo e seminiamo e cogliamo poi i frutti di quello che seminiamo. Sicuramente sarà un'operazione più lunga e tortuosa che non prendersi e andare, ma penso che sarà molto preziosa per i futuri artisti, così come per il futuro pubblico, perché lo scopo di Mariuccia non è solo rivolgersi agli artisti, ma anche ai cittadini.

0: che possono usufruire di un'offerta musicale molto più ampia, senza doversi spostare per forza verso i grandi centri anch'essi.
1: Tra l'altro, riprendendo anche il discorso di prima, ci viene insegnato che dobbiamo essere in qualche modo invidiosi e proteggere il nostro piccolo orticello, i nostri risultati, tutto ciò che guadagniamo in qualche modo, dobbiamo essere molto protettivi verso questa cosa, ma in realtà nell'ambiente musicale, ma credo anche nella vita, questa cosa non è reale. Bisogna anzi conoscersi, influenzarsi, scambiare opinioni, essere pronti a fare un passo indietro, a ricredersi e a creare rete. Senza i musicisti e il pubblico, questa scena, questo ambiente, questa industria non esisterebbe. Ed è il momento che un po' tutti cominciamo a ricordarcelo. Che sì, va bene i numeri, vanno bene le major, va bene tutto, ma alla fine per chi si fa musica e perché lo si fa.
0: E se posso solo ancora accodarmi ai ringraziamenti che ha nominato prima Alessandro, a me viene da dire che noi vorremmo ringraziare tantissimo il pubblico che ci ha dimostrato veramente tanto interesse, tanta fiducia, si è creata una bella niche di soliti noti in qualche modo, quindi siamo riusciti a fidelizzare un bel gruppetto di persone che ci dimostra molta stima, molto interesse e su cui possiamo contare, quindi ovviamente senza il pubblico questo progetto sarebbe vano, quindi un grazie veramente di cuore a tutte le persone che seguono con interesse il nostro progetto e che ci sostengono e che si presentano ogni settimana ad ascoltare chiunque passi a suonare. È preziosissimo poter creare questa fidelizzazione per la quale qualsiasi tipo di evento tu faccia hai la certezza che verrà qualcuno e che questo qualcuno sarà gasato e sarà felice di venire a sentire, di venire a anche solo socializzare, a conoscere, a pogare, a ballare, e senza questo Mariuccia non esisterebbe.
1: E grazie mille anche a Daniele Deganutti del Round e a Michele Novak dei Dischi Sotterranei, senza i quali forse non avremmo trovato questa fiducia di poter fare anche solo quello che abbiamo fatto finora.
2: E allora io ricordo l'appuntamento di questa prima data, di questo laboratorio, esperimento, festival diffuso che è e che sarà Mariuccia Fest, domani 12 giugno all'Ippodromo di Trieste, Fine Before You Came, Katana Koala Kiwi e ovviamente Colgate, e ringrazio per aver presentato il progetto di questo collettivo Alessandro, grazie.
1: Grazie mille a voi.
2: E Giada, grazie mille.
0: Grazie a te veramente.
2: E noi ci lasciamo ascoltando i Colgate con Orrido.

Orrido di Colgate, noi torniamo in studio per presentare in questa seconda parte di Riverberi la nuova edizione del Polinote Music Festival, che quest'anno sceglie di omaggiare grandi anniversari musicali e culturali del 2026. Un racconto trasversale che rende omaggio a figure iconiche come Leonard Cohen, Pink Floyd, Freddie Mercury, Marilyn Monroe e David Bowie, accanto a ricorrenze storiche quali il centenario della Route 66 e i 50 anni dal terremoto del Friuli. Scopriremo tutto tra qualche minuto insieme al direttore artistico Francesco Berzatti, ma prima ascoltiamo una delle protagoniste di quest'anno, lei è Fisalia con Devoured by the Sun.

0: E questa è Devoured by the Sun di Fisalia, artista con cui abbiamo aperto ad ottobre anche questa stagione di Riverberi e che si è esibita 2 giorni fa, il 9 giugno, all'interno del Polinote Music Festival. E l'edizione 2026 della rassegna dedicata agli anniversari è in corso a Pordenone. E allora direi di farci raccontare cosa ci aspetta dal suo direttore artistico. Buon pomeriggio Francesco Berzatti e bentornato a Riverberi.
1: Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti.
0: E allora Francesco, quest'anno ci troviamo di fronte a un percorso che intreccia memoria, creatività e contaminazione artistica. Intanto, quando ti è venuta l'idea di una anniversary edition?
1: Allora, abbiamo pensato di fare questa edizione chiamandola Anniversary perché cadevano un sacco di anniversari importanti. Ovviamente a Pordenone, che è una città culturalmente molto attiva, alcuni erano già stati celebrati abbondantemente. Mi riferisco ovviamente a Miles Davis con una mostra veramente importante e tanti altri concerti. Quindi noi ci siamo tenuti alcuni altri anniversari e faccio qualche esempio. Abbiamo festeggiato il 60° della nascita di Pink Floyd, nascita con il nome Pink Floyd perché prima usavano anche altri nomi, quindi ufficialmente nel 66 si sono chiamati Pink Floyd. Poi abbiamo l'omaggio a Leonard Cohen nel 10° anno della sua scomparsa con un progetto molto molto interessante che si chiama Mad Motel. Poi avremo il centenario della nascita di Marilyn Monroe e quindi lo faremo a Cordenons in chiave jazz. Credo sarà, adesso le date a memoria dovrebbe essere il 31 luglio, correggimi se sbaglio.
0: Il 31 luglio a Cordenons nel mondo di Marilyn, esattamente.
1: Esattamente, con questa cantante Claudia Martin che è rientrata in Italia dopo tantissimi anni di New York, Stati Uniti, e ha collaborazioni importanti con Santana e tantissimi altri grandissimi della musica pop, soul e jazz. Poi abbiamo l'anniversario del terremoto e qua mi ci sono messo anch'io.
0: E infatti volevo chiederti Francesco, 20 luglio Spilimbergo è la seconda, se non sbaglio, del terremoto del Friuli, questa performance che vede il live painting di Paolo Cossi sulle note,
1: esatto.
0: Tue, chiaramente Yuri Daldan e le percussioni di Uti Gandhi, un po' gli Avengers.
1: Sì, esatto. Beh, allora intanto le note non sono solo mie perché le composizioni ce le siamo divise a metà con Yuri Daldan, che è un grandissimo compositore, è un artista molto sensibile che riesce sempre a cogliere molto bene lo stato d'animo dell'opera d'arte, diciamo così. E quindi siamo divisi il lavoro, è un lavoro che abbiamo già presentato in anteprima a Tramonti di Sopra e adesso lo portiamo con grande entusiasmo a Spilimbergo perché la prima è andata benissimo. Siamo molto contenti, quindi 50 anni dal terremoto con la collaborazione del grandissimo Paolo Cossi che nel frattempo è diventato anche un caro amico, un fumettista di rara sensibilità e credo che abbiamo messo insieme, collaborando insieme, abbiamo messo insieme un bel lavoro, ecco. Poi un altro anniversario importante è quello di Freddie Mercury, verrà ricordato in collaborazione con l'Aperitivo con l'Arte di Massimo Tommasini, faremo una serata a Villa Cattaneo di Pordenone. Quindi questa formula di Aperitivo con l'Arte è una storia raccontata e suonata per appunto questo anniversario importante, un'icona del pop. E poi abbiamo anche la Route 66 a 100 anni dalla sua nascita, diciamo, quindi tutti i brani che ricordano insomma questo viaggio coast to coast saranno ricordati da un gruppo capitanato da Michela Grena e si esibirà sempre a Pordenone sulla terrazza della Casa dello Studente che è anche la sede di Polinote, quindi ogni anno noi facciamo un concerto lì. Il 13 settembre, l'ultimo appuntamento, ricorderemo il grandissimo David Bowie, altra icona pop che verrà ricordata a San Vito al Tagliamento in occasione della chiusura della mostra di Francesco Zanette. Francesco Zanette è un fotografo friulano e tra le cui immagini sono anche immagini di concerto, quindi abbiamo pensato di fare il finissage con un'ambientazione Bowie, con un DJ a sorpresa e altre sorprese, insomma, che scoprirete venendo a questo finissage.
0: E tra l'altro hai nominato Michela Grena, non dobbiamo andare così lontano con gli appuntamenti perché proprio questa sera ci sarà uno degli spettacoli finali di La musica del cuore non ha bisogno di abilità, l'altro era questa mattina alle 10:30 e si tratta di un progetto inclusivo, se non sbaglio, ideato e curato proprio da Michela Grena, giusto?
1: Sì. Sì, assolutamente. Michela Grena è una delle collaboratrici storiche di Polinote, nonché cantante nota nel dub e non solo, perché ha delle abilità incredibili. E questa è una parte, diciamo, di programmazione del Festival di Polinote molto importante, perché ogni anno cerchiamo di coinvolgere appunto questo tipo di ragazzi e insomma ci teniamo moltissimo ad avere questo tipo di collaborazione, anche perché appunto Michela tiene questo corso importante a Polinote. E poi non dimentichiamo anche l'aspetto dei giovani, perché l'altra sera, due sere fa, come hai anticipato tu, abbiamo invitato Fisaglia, questa giovane cantautrice pordenonese, quindi fa parte anche lei di questo modus operandi di Polinote, cioè di quello di dare spazio ai giovani artisti che non hanno ancora una presenza importante nei palcoscenici, se non altro regionali. Ecco.
0: E poi avete anche aperto con l'ormai consueto concerto dell'orchestra da camera Cappella Calliope di Graz il 6 giugno.
1: Esatto, questa è una collaborazione che va avanti da parecchi anni, so che è andato bene, io purtroppo non potevo esserci, ma so che è stato un bellissimo concerto, e a questo punto non posso non citare anche l'omaggio ai Pink Floyd con il gruppo Last Coat of Pink, che è stato veramente emozionante. Devo dire che la cantante Katia West ha messo tutte le sue emozioni in musica e la gente, io compreso che c'erano in prima fila, ero veramente emozionato, è stata una serata bellissima.
0: E a proposito di concerti ormai divenuti consueti, quello che conosciamo bene, che dà il via proprio all'estate pordenonese per quanto riguarda la musica, il 21 giugno all'esterno del Teatro Verdi è affidato a La Donna Immobile, il nuovo progetto di Simona Molinari, che è anche un omaggio alle donne non solo come interpreti ma anche come autrici, compositrici, narratrici di emozioni, che già era anche il vostro tema dello scorso anno, se non sbaglio.
1: Era il tema, esattamente, era il tema dello scorso anno, però non siamo riusciti ad avere questo spettacolo, quindi ci abbiamo provato quest'anno. E devo ricordare che ovviamente il 21 giugno è la nostra serata clou, perché oltre ad aprire l'estate in città di Pordenone è il concerto dove mettiamo più energia, perché è quello con risonanza più importante, abbiamo tutta la piazza a disposizione, siamo davanti al Verdi, e quindi diciamo che questo è l'appuntamento più importante della nostra, non artisticamente ovviamente, perché artisticamente sono tutti importanti, ma è quello forse che ha più risonanza e porta più pubblico, perché si tratta di centinaia e centinaia di persone che di solito vengono in piazza per vedere questo spettacolo. Quindi siamo molto contenti di aver tratto questo gruppo tutto femminile, con grandissime artiste con le quali anch'io ho avuto il piacere di collaborare, tra l'altro, e quindi siamo molto molto contenti di essere riusciti ad averli a Pordenone.
0: E noi, Francesco, siamo quasi in chiusura, ho tempo giusto per un'ultima domanda d'obbligo, perché il prossimo anno sarà un'edizione importante, sarà un Polinote da Capitale Italiana della Cultura, quindi ci stai già pensando?
1: Ma in realtà no, perché dico la verità, ci penseremo ad ottobre, adesso finiamo il festival, poi io tra l'altro sono anche molto impegnato con il mio di lavoro, di solito cominciamo a lavorarci seriamente ad ottobre, e forse quest'anno è il caso di cominciare prima, visto l'importanza appunto del 27 per la nostra città, quindi magari cominceremo già in estate a fare dei pensierini, a prendere appunti intanto.
0: E allora io ricordo ai nostri ascoltatori che l'edizione 2026 del Polinote Music Festival è in corso, trovate i prossimi appuntamenti anche sul sito internet, oltre che sui social proprio del Polinote, e ringrazio Francesco Berzatti per essere stato nuovamente con noi, grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E noi ci lasciamo ascoltando proprio Simona Molinari con Solo le Pido Adios, tratta dal suo Hasta Siempre Mercedes. E invece anche per oggi Riverberi si conclude qui, l'appuntamento come sempre a giovedì prossimo. Io ringrazio Eugenio Giuffrida alla parte tecnica, e anche da Fabio Fontanaro è tutto, un saluto.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio per questa edizione del GR regionale della RAI del Friuli Venezia Giulia, al microfono Giulia Magro e Anna Vitaliani, in regia c'è Viola Romanese. In apertura i danni del maltempo di ieri sera in Friuli, un vento violento ha abbattuto alberi, fatto cadere una grua, i mercati generali di Udine, 100 edifici danneggiati nella Slovenia settentrionale a causa di vento, pioggia, grandine e sempre a causa del maltempo, un intervento delicato quello fatto dalla Sore sul letto del Tagliamento, un giovane è stato salvato dal fiume che si stava ingrossando. Parleremo della riforma della medicina territoriale bloccata dal governo e in Consiglio regionale a Trieste è arrivata una mozione unitaria per la difesa dei posti di lavoro della Electrolux di Porcia.
2: Partiamo dai danni dell'ondata di maltempo di ieri che ha colpito soprattutto nell'area di Udine. In città le raffiche di vento che hanno toccato i 100 km orari hanno abbattuto decine di alberi e una gru nel comprensorio dei mercati generali, al centro di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica finanziato dal PNRR.
3: La raffica di vento più forte è stata rilevata a Pradamano nei dintorni di Udine, 98 km orari, folate talmente potenti da sollevare blocchi di cemento dal peso di decine di tonnellate, piazzati per tenere ferma una gru al mercato ortofrutticolo di Udine. Il mezzo si è adagiato sulla copertura esterna della struttura, mentre il braccio ha distrutto una parte del tetto appena rifatto nell'ambito di un cantiere PNRR. Nessuno si è fatto male, anche perché il tardo pomeriggio è un momento relativamente tranquillo per il mercato, centro logistico nevralgico per l'ortofrutta dell'intera regione. Paolo Dehan, presidente di Udine Mercati.
4: Questo temporale veramente ha messo in difficoltà tutta la struttura e devo dire che è andata bene, perché non ci sono stati feriti e quindi c'è questo punto, diciamo, quantomeno di sollievo rispetto a quello che invece stiamo riscontrando in queste ore, che sono i danni che ha arrecato questo temporale.
3: Nessuna particolare ripercussione sull'operatività del mercato la scorsa notte, ma va verificato il danneggiamento delle coperture dell'area di carico scarico, che potrebbe rappresentare un pericolo per gli addetti.
4: Dovremmo mettere in sicurezza anche quest'area e ci saranno dei costi da sostenere, vedremo come e quando, perché a prima vista i danni sono veramente ingenti.
3: Nel capoluogo friulano le conseguenze peggiori del transito del fronte, che ha risparmiato di fatto solo la zona di Trieste, quasi 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Udine impegnati per oltre 17 ore per qualche allagamento, alberi e rami caduti o pericolanti.

0: capannoni con tetti divelti. In via Planis il cedimento di un albero ha interessato l'ingresso di un condominio, mentre in viale Ledra un grande fusto si è schiantato tra i due argini del canale. Disagi meno diffusi nelle province di Pordenone e Gorizia, dove gli interventi dei pompieri sono stati in tutto una decina. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E la violenta tempesta si è abbattuta anche sulla Slovenia settentrionale ieri sera, portando forti venti, pioggia, grandine e causando ingenti danni. Le località più colpite nella zona di Crana, a nord-ovest di Lubiana, dove oltre 100 edifici sono stati danneggiati, numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento. Nella Slovenia orientale la grandine ha causato danni significativi anche alla produzione agricola.
2: Tra le emergenze di ieri sera, anche quella che a Dignano ha riguardato un giovane che si era avventurato sul letto del Tagliamento poco prima che il fiume cominciasse a ingrossarsi. Lo ha tratto in salvo l'elicottero del SORES e questo è il racconto del tecnico che si è calato per recuperarlo, Stefano Cavallari.
3: L'allarme è scattato alle 20.02 di martedì sera nella centrale SORES di Campoforbido e alle 20.17 l'elicottero Doppia India era già sul luogo dell'intervento, ponendo in salvo un 23enne indiano che era rimasto aggrappato agli alberi sulla riva del fiume Tagliamento dopo essere finito nel corso d'acqua. Un'operazione complessa, durata una quindicina di minuti, portata a termine dall'equipe dell'elisoccorso con la presenza di Stefano Cavallari, tecnico del soccorso alpino, che ha materialmente eseguito il salvataggio.
4: Allora, sono stato calato una quarantina di metri con il varicello a pelo d'acqua, arrivato nei pressi della persona. Con questo ciambellone ho infilato la persona in questa maniera, l'ho assicurata e tramite questo bilancino ho provveduto a dare il segnale per essere recuperato di nuovo a un 2-3 metri dal pelo d'acqua per essere portato arriva dall'altra parte sulle ghiaia in un posto relativamente sicuro.
3: In questi casi come si tranquillizza la persona che si sta soccorrendo?
4: Chiaramente la persona era agitata e si cerca di dargli, infondergli sicurezza e soprattutto sgravarlo dal fatto di tenersi.
3: Una tragedia evitata grazie al lavoro coordinato dei due piloti che hanno dovuto tenere il più fermo possibile il mezzo aereo a causa delle forti raffiche di vento che imperversavano nella zona. Il medico anestesista e l'infermiere del SORES, che hanno subito visitato il malcapitato, e i due tecnici, sei persone che martedì sera hanno messo a repentaglio la propria vita per salvarne una. Una normalità per chi fa questo mestiere ad alto rischio. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Diamo uno sguardo al meteo, cielo nuvoloso in montagna, da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa. Le temperature registrate alle ore 14, Trieste 22 gradi, mare mosso con temperatura di 19 gradi, Pordenone 24 gradi, Udine 23, Gorizia 22 gradi, Tolmezzo 21 gradi e mezzo, Forni di Sopra 17 gradi e mezzo, Tarvisio 16 gradi, Piancavallo e Sappada 14 gradi, Monte Zoncolan 11 gradi, Monte Lussari 9 gradi, tornando sulla costa, Grado 23 gradi, temperatura del mare di 22, Lignano 22 gradi e mezzo, temperatura del mare di 23.
2: Le previsioni. Questa notte possibili piogge residue, anche temporalesche, con vento moderato da nord in quota in pianura. In giornata nuvolosità variabile, nel pomeriggio sui monti sarà possibile qualche rovescio sparso, che verso sera non si esclude possa interessare localmente qualche zona di pianura. Sulla costa e sulla pianura orientale soffierà bora moderata, che potrà essere sostenuta a Trieste. Domani su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sui monti variabile. Di notte e di primo mattino sul Carso e a Trieste soffierà borino o bora moderata, poi in giornata entrerà la brezza.
1: Sono le 15.07, una notizia di cronaca. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Udine, con il supporto della stazione di Martignacco, hanno denunciato due uomini per una truffa ai danni di una 93enne di Pasian di Prato. La donna è stata raggirata con la nota truffa del falso carabiniere, indotta a consegnare denaro e gioielli per un valore di circa 16.000 euro. Le indagini, svolte anche con il supporto della polizia di Veneto e Lazio, hanno portato all'individuazione dei presunti responsabili. Uno fermato sull'asse Bologna-Padova, un altro sul treno diretto a Napoli, trovato in possesso della relativa refurtiva, poi sequestrata.
2: Il governo ha fermato la riforma della medicina territoriale che prevedeva, tramite decreto legge, l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Soddisfatti i medici di medicina generale, il decreto dovrebbe infatti essere sostituito da un accordo con questi ultimi, da inserire in un altro.

0: L'unanimità dei sindacati dei medici. Dopo lo stop resta l'ipotesi di una norma per introdurre nella convenzione l'obbligo per i medici di famiglia di svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità. Da capire come tradurla in un provvedimento applicabile, osserva Vignando, secondo il quale l'unica strada percorribile passa attraverso accordi tra regioni e sindacati per disciplinare l'attività dei medici di famiglia all'interno delle strutture territoriali. In Friuli Venezia Giulia l'accordo giace da un anno, ma è rimasto in larga parte inattuato, se non quasi boicottato. Rincara Vignando. Il risultato è che nelle case della comunità operano soprattutto medici esterni non convenzionati in contrasto con la norma, conclude. Anche lo SMI con Lorenzo Cociani accoglie con favore il ritiro della riforma, ritenuta inadeguata a risolvere i problemi. Il sindacato chiede di riaprire il confronto coi professionisti del settore e conferma inoltre la disponibilità a collaborare con la regione per rafforzare il ruolo dei medici di famiglia nelle case della comunità e individuare con la buona volontà di tutti soluzioni praticabili e nell'interesse dei cittadini. Ripartendo dalle proposte già avanzate dai sindacati. Soddisfatto ma senza trionfalismi anche il segretario regionale della FIMGE Fernando Agrusti, contrario a una riforma calata dall'alto e priva di confronto coi sindacati. Sulle case della comunità dobbiamo fare la nostra parte, non possiamo chiamarci fuori, afferma, rilanciando il modello delle AFT, le aggregazioni dei medici di famiglia, secondo un'organizzazione su turni e integrata con gli specialisti, capace di garantire una presa in carico più efficace dei pazienti fragili e di rispondere alla vera missione delle nuove strutture. Proposte che, annuncia Agrusti, saranno al centro dell'incontro tra sindacati e regione il 22 giugno a Trieste. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I lavori del Consiglio regionale, una mozione unitaria di tutti i gruppi consiliari, ha impegnato e sostenuto la giunta regionale nella battaglia a far ritirare i 1700 esuberi di Electrolux.
2: Sono figlia di quella generazione di decine di migliaia di lavoratori che hanno trasformato un territorio a vocazione agricola in uno dei principali poli manifatturieri italiani. Ha iniziato così la consigliera leghista Lucia Buna il suo intervento molto sentito per presentare l'importanza dell'Electrolux per il territorio pordenonese e quindi illustrare la mozione sottoscritta e votata da tutti i gruppi consigliari a difesa di Electrolux a Porcia e del suo indotto.
3: La piccola media impresa, questa famosa PMI che si è sviluppata a macchio d'olio e che ha creato insomma il nostro tessuto imprenditoriale manifatturiero e questo è fondamentale preservarlo attraverso anche dei sostegni economici.
2: Una mozione che impegna la giunta regionale a continuare a operare in tutte le sedi a partire dal tavolo di lunedì al Ministero per ottenere il ritiro del piano con 1700 esuberi e arrivare a un piano di rilancio. Vero. Tutti i gruppi hanno sottolineato la preoccupazione per la perdita di 260 posti e l'incognita per gli amministrativi e per la ricerca e sviluppo. Il PD con Conficconi ha appoggiato l'utilità dei dazi sui prodotti cinesi, voluta anche dai Fratelli d'Italia.
4: Bisogna che l'Europa estenda alle lavatrici cinesi i dazi sul carbonio, bisogna che la Regione faccia la sua parte stanziando adeguate risorse per sostenere il comparto e bisogna, come chiedono i lavoratori, che anche la Premier Meloni ci metta la faccia.
2: L'assessore Bini ha ringraziato i consiglieri per la compattezza e l'unitarietà espressa in aula, prevedendo però una battaglia difficile.
5: Cosa accade lunedì? Lunedì io mi aspetto, noi ci aspettiamo che Electrolux ripresenti un piano condiviso, non un piano di dismissione come è stato, ahimè, presentato, perché il termine è corretto proprio questo, la prima volta.
6: Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: Al via la nuova edizione di GeoAdriatico, simposio dedicato a portualità, economia e diplomazia. Nel panel introduttivo questa mattina si è discusso anche di corridoio IMEC e nuove frontiere sottomarine.
8: Nell'era del disordine bisogna essere agili e flessibili, le parole dell'ambasciatore Francesco Maria Talò, inviato speciale IMEC, per il quale il corridoio indomediterraneo non è solo una questione di merci, è energia e digitale. India e Italia sono già collegate dal cavo a fibre ottiche, Sparkle, in arrivo una variante adriatica.
9: In futuro avrà una diramazione adriatica molto importante perché potrà alimentare tutta la dorsale adriatica in Italia e nei Balcani occidentali, arrivando nell'Adriatico settentrionale.
8: L'ammiraglio Italio Pierpaolo Ribuffo, capo Dipartimento Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio, parlando di flessibilità ha ricordato la resilienza delle città di mare, frutto dell'idea del non subire le evoluzioni e la necessità di istituire un Ministero del Mare con competenze dirette. La logistica terrestre, il fondale adatto alle grandi navi non bastano, mette in chiaro Marco Consalvo, presidente dell'autorità portuale del Mare Adriatico Orientale. Bisogna

0: essere competitivi con mercati di destinazione anche in crescita. Ci vogliono le sinergie con i vicini Capodistria e Fiume sullo stesso mare. Per il 2040 stiamo programmando una nuova architettura di rete, l'annuncio di Consalvo. Massimo Campailla, docente diritto navigazione e trasporti all'UNITS, plaude allo scatto verso il futuro di Consalvo. L'ipotesi che passano per la stazione di Servola e poi a cascata lo sviluppo del Molo Ottavo, una situazione sbloccata con 200 milioni di euro destinati all'opera. A metà strada poi c'è la penisola arabica che rimane centrale. A margine dell'incontro il comitato Noimec ha consegnato una lettera al presidente Consalvo. Per il comitato il corridoio è un progetto a forte valenza geopolitica e soprattutto militare, inserito nelle strategie di Stati Uniti, Unione Europea e Israele.
1: Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E proprio ai piedi del palazzo della regione dove si svolgeva la tavola rotonda dedicata al corridoio IMEC, il comitato No IMEC ha presentato una lettera aperta al presidente dell'autorità portuale dell'Alto Adriatico, Marco Consalvo, contro il transito di armi nei porti di Trieste e Monfalcone. Al termine, la lettera è stata depositata negli uffici dell'autorità portuale.
3: La Pallacanestro Trieste ha deciso di non partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del Pallarubini, giudicando troppo onerose le condizioni economiche previste dal bando. Il club parla di 150.000 euro di affitto annui, oltre a circa 1 milione per le spese di gestione. La società, che rischia di restare senza campo da gioco, assicura di voler mantenere un dialogo con il comune di Trieste, di essere alla ricerca di sponsor e nuovi investitori. Ed è tutto per questo GR, redatto e condotto da Giulia Magro e Anna Vitaliani. In studio in regia c'è Viola Romanese. Grazie per l'ascolto. Il prossimo appuntamento è alle 18:30. Buon pomeriggio.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Uè, o Fevelin di programma di attualità, costume, culture e società.

0: Cun doman a tu miec al tac il festival letterari dol mezzo vie dei libri. Venga stai tre giornate di culture, cun tun voli alle letture e in quintri scontanti scrittors. Poi dopo ta seconda parte o la ringa Clauian di Trivignan, dulla che usgnot si tengono conferenze de bande d'associazione I Guardiani del Torre, cun contis, riquarts e curiosità per adis propite al Flum de Tor. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da Sede, Rai di Udin e Dud Parfurlan, che si ascolta su Radio 1 Rai e anche in internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it. O potreste ascoltare i podcast sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Arianna Zani, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche l'ospite di voi, Calè Renzo De Prato, presidente da Proloco di Tumiec, o mio da Gnove Proloco di Tumiec, Calè al telefono con noi. De Prato, mandi.
1: Mandi a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, intanto facesse un grun di robis lì a Tumiec, ma mi ha incuriosito, si clamai Gnove Proloco di Tumiec, in che senso?
1: No, dal 2000, quando si è ricostituito la Proloco, che si insiedate la prima giunta Cuzzi, io seguivi gli events già che volte e siccome la Proloco era dormiente, allora...
0: Legnove, ho
1: Legnove Proloco, ma ha vinto si sa, insomma, quindi non è neanche più Gnove.
0: Insomma, ho sesso Rivazzi, insomma, recentemente anche una bella edizione di Sapori Proloco, dove eri tra i Proloco protagonisti a Ville Manin, e dal 12 al Cutuardis, quindi di domani, al TAC un festival letterario importante che si chiama Tolmezzo Vie dei Libri. Di Cestino Fevelant, Renzo?
1: Mi fa piacere che tu hai citato la nostra partecipazione a Sapori di Proloco, i suoi denti dal consiglio di Villa Manin, e quindi giustamente la Proloco di Tumiec ha scogliesi di riferimento a Chiarnia e io rappresenti la Chiarnia all'interno. Un domani, al TAC, il Festival Letterario, che è la quarta edizione, vie dei libri, la che ovviamente seguite e si appoggiano ovviamente a Pordenone Legge, a Villalta, come strutture di festival che sono loro, che hanno contatto, hanno un know-how che insomma lo conosci in luce, e non piloti in queste esperienze che da 4 anni scadure, e gli viene una serie di artisti che come non mi metto a elencare, ma può dare di Prince 3-4 che mi vengono in Italia, che sono i più famosi,
0: sì.
1: Marcello Veneziani, Caprarica, Polizzi, e tanti altri che induci i lux enti particolari tipo l'Albergo Roma, piuttosto che la sala multimediale dal museo,
0: sì.
1: Piuttosto che il Palnesti Teatro, a si alterni a raccontare, a spiegare, a presentare libri news o anche altre robe, perché ovviamente gli incontri saranno più di 30. E con questo i spazzini in tutte sul locale, con anche cusine o
0: sì.
1: O bosche.
0: Sì, o mettesse d'ogni un po' tutti i robis, insomma, no? Che potesse anche offrire come territori.
1: Territori, certo. E anche musicai.
0: Ah, beh sì. O leievi che Vinar 6 Doris sono anche siriani con Destino Ridicolo, un serate dedicato a De André.
1: Sì, sì. Il siriano è un cantautore genovese che mi è piaciuto, l'ho avuto un par di anni fa a Tumiec, al Conte, al Chiante, alla Laune Biele, dopo un signor non tanto, almeno nel mondo genovese, da musica. E quindi sono scelto ovviamente in chiave letteraria, perché appunto sì, anche lui come Valerio Marchi di dopo.
0: Quelli dei 70.
1: Che sono chiantades, ma anche contades las robes, no?
0: Una sorta di teatro canzone, come faceva anche De André stessi, insomma, no?
1: Sì, alle su quel format lì, no? E quindi in un festival letterario, piuttosto che un concerto, alle simpimio seguì un po' il tai di racconto.
0: Sì, Renzo, ma troppo l'importanza per questi territori, tu che tu sei dentro di una vita, insomma, anche come associazionismo da tua comunità, troppo l'importanza per anche l'immagine di Tumiec a un discorso letterario da cultura, insomma.
1: Beh, va da sé che il Tumiec, io sì, tra virgolette, io non mi plasa, mi tirare.
0: Fa massa spandun, come che si dice.
1: La capitale da Chiarnia, no? Per me Tumiec è un paesotto bonde e Calvarese dove forse un po' usare un po' di pui sul rappresentare la Tiarnia o il Friuli, perché alla fine dei conti queste divisioni non mi piacciono, per me sono furlans e che parlano la stessa lingua. Però un riferimento per le piccole, per le piccole realtà di Chiarnia, quando è un minars di scrigni, di luogos, la che si svolge in tante robe in Chiarnia, che merita di essere amplificata. Tu mi hai detto che funziona lì.
0: Sì.
1: Quindi noi, infatti, non si presenti proprio con il nome, tu mi hai, ma ci rendi interpretare. C'è che la Chiarnia, no? Tu pensi a Ciurciuin, tu pensi a Misicini, tu pensi a Scavos, a Verdegni, sono storie e lux di la Smaines, la Mozzardine.
0: Sì.
1: Fa trasmissioni interie su cioè le Chiarnia.
0: Sì, sì. Ma no, volevi dirti anche, perché che insomma, comunque, al di là di tutto, come che ti dici tu, non per fare spandungs, ma perché che comunque tu mi hai le comunità più grandi lì in Chiarnia, insomma, di tutti i paesi, ma che è una realtà unica, che è fatta di piccole realtà, che però hanno voglia di darsi fur, alle chist morbin di fa li robis pa proprio comunità, anche a livello di Chiarnia, Renzo.
1: Sì, perché tu mi hai il condensato, no? Chi vien quartiers in tirs che sono un cognos, Adami che vengono di Lauc, qui cognos, noi sì, un insieme di fatti, tu mi hai l'anime di tu mi hai che difficilmente la ringa ceri e la ringa tirare pur, hai perché fate di tantissimi chiarniei che qua anche vengono a mi hai da 50 anni, a continuare a sentirsi originari dai loro paesi. Questo si chiama in italiano crisi di identità che tu mi hai. In che senso? Che avevi capito che di tu mie cin, al di là dal Borgad, di Sciose Puars o Ates Robeson, e allora fasi in nese la storia della Chiarnia, e noi rappresentiamo tutta la Chiarnia, in quel senso lì, no?
0: Sì, sì, sì, no, no, d'accordo, ma a lei appunto un riferimento anche dal territorio, come che tu dicevi. Perché sai che anche insomma con Ceca Stampa Fasinta, anche Bande Sudri, quell'albergo diffuso, per esempio, Borgo Soandri e tanti altri, e Stampa Fasinta ben anche di che bandi parlare, insomma, no? Come che si dice.
1: Sì, infatti a lavori, è lì, quindi lui che lavori in ordine, posso fare altri esempi, la festa della mela che viene a Tumiez, tanti anni a fare una festa della mela che è poi festa della mela danese, perché appunto noi viviamo che sta handicap, perché. Però la Chiarnia, no, si sa viene interpretare la Chiarnia, allora diventa veramente il punto di riferimento. E io ho il croto, almeno qualche piccio che posso fare con un po' prolocco, perché non va a sapore di prolocco, se mi usi abito spassato, il can spassato, qui c'è un scassone di piedi. Non sono di Tumiezzi, già sono al Nas a piedi, ma Valerualpa, a Ciurciuvinta, all'Assin in quei paesi lì, no? Però noi con la parola di Tumiezzi dà la possibilità di conoscere che sprodotte e farlo onesti, come il frico, come il frico di Chivin, di patate, che è una caratteristica in cineste, anche se è poi furlane, ma il vin, tante il famoso tiramisù che stiamo preparando o sta preparando l'amministrazione comunale, un grosso progetto però sin ais, ma i vin di interpretare tutte la Chiarnia, no, no, infatti mi piace una.
0: Ma comunque sono discorsi che tornerò a fare, non vin più i team, sì. Però io intanto ringrazio e visi tutti che con domani a tu mi accetta che il festival tol mezzo via dei libri, grazie a Renzo De Prato, presidente Proloco, mandi Renzo.
1: Grazie.
0: Un po' di musiche e dopo Emanuele Portelli, poi Guardiani del Torre.

0: E Usgnot, l'associazione dei guardiani del Torre, parteciperà all'evento Chianta alla Tora, Clau Yang, le serate che mettono da Don anche dall'Istituto Ladin Furlan. Ma insomma, a lei è importante fare un'età baiata anche sulle valenze culturali, ma non dome, per una comunità che ha a Ponte il Flum e il Flum de Torre in quest cas. Par fevela di queste e par capire anche quali che sono le sensazioni, i conti, i riguardi, le curiosità, peadis anche a chi discorso che forse al venire massa di smenteati in DDV o vin ospite al telefono Emanuele Portelli dai Guardiani del Torre. Mandi Emanuele.
1: Mandi a Guatris da par me e di tutti i guardiani.
0: Eh beh, i guardians alle un insomma è in maniera di nominarsi che vuol dire già tutto, no? Cioè tigni sì. In white la spied leata alle problematiche ma anche alle questioni che riguardano le culture di che comunità che sono dell'invia le torno.
1: Esattamente, al nostro obiettivo è proprio trasmetti a tutti il fatto che tutti possono essere guardians perché al passato è proprio culturale come si ricordava, no? Prima. Perché dal momento in cui tu comprendi che senza la tua presenza in ta comunità, sì. Che sei per un qualsiasi problema, proprio al muto attraverso il quale tu sei presente, perché tu hai come sempre due possibilità, o si arati e quindi non entrare in relazione in ta comunità con le associazioni, con tutti, se che rinviva la comunità e quindi sconditi oppure di cavolo chi sta in questi casi avendo un flum che ne traversa ma sì. Se non in avviodianza no se mut relazionarsi al flum che non le altre la maniera per relazionarsi con la natura e quindi con te stesso quindi non se vino fatto non vi fatto quattro anni fa questa associazione
0: i guardiani del Torre.
1: I Guardiani del Torre, che è un'associazione di un APS, quindi iscritta al terzo settore, e assim volontari che siamo domandati se Podino fa alla fin Pator, perché alla fin si induce le asse alla Tor, che si viene organizzata qui, se Podino fa nel pratico. Allora vi pensate, sempre accompagnati dall'Università di Udine e di altre associazioni che hanno rinduto operativi i contrasti di flum. Ecco, i contrasti di flum sono al par sé che non si nascosti in pratica. Cioè, al MUT, no? Un strumento di partecipazione dal BAS per attivare tutti i res, le associazioni, per poter dire, metti in regole comuni, vivi, però non scritti sulla carta di Martadella e dopo dismenteati con l'apis, no? Ma qualche altro che le vivi ogni dì parla di che, ad esempio, se lei ha un problema a Paulette, ok? Al problema di Paulette, alleanza a Ruda, a Migea, come che le ha l'Usevera.
0: Tanto a Monta, tanto a Valle, insomma. Ah,
1: esattamente, perché come se si fa, bene, dai un problema con Rapar, dai un problema di chi attivi o al finanziamento con la regione, eccetera, eccetera. E sì. Si è sempre fatto in un'ottica specialistica, senza città l'ottica sovracomunale.
0: Sicuro.
1: Non la Simparchel. Tutti il lavoro, ovviamente, è un lavoro di Heinz, perché è l'università, è la persona di Alberto Pertoldi, che l'è stata al prim che ne ha zappato il braccio e ne ha detto, ragazzi, provate all'avvio di quell'università che forse vi daranno a mettere in peace pator alt di concreto. E così no, accompagnata all'università e accompagnata un po' dal fa esperienza con che altre associazioni, vin da vita a che le parlò sì. Art in Tor, che è una manifestazione culturale artistica che coinvolge musica, artisti, artigiani, l'ultima settimana di agosto a Savornian, quindi frazione di Paulette.
0: Alle Biel però, Art in Tor, alle Biel.
1: sì, perché alle proprie nasciute lì, no? A parte che tutti i paraoli ti partono a Tor, no? Nin a Tor, quindi si riguarda il Tor in tutte le sue forme, e all'obiettivo alle coinvolte le comunità, no? Infatti al festival delle comunità del Torre. Il nostro obiettivo è fare in modo che al contrario di flu si riferisce a questa festa per chattarsi sì. E per dire una volta là, ragazzi, se vi non fate in concreto,
0: sì, sì.
1: Perché non basta, ripeti, una charta per dire ecco, vi ho detto, vince a parte il finanziamento della regione, si sta sbrauschi che l'altro. No, non sin sus paratri, cioè se domani mattina la fuessa è plena, non tu telefoni alla regione, tu c'hai i salvadili e tu vai di Betol, sì, a nettati, perché chi è l'amor tu per te stesso, sì, le marza facile di pagare i tassi e i telefoni al comune sala che
0: no, scusa la roba, Emanuele, scusa la roba, un minuto, avevi curiosità, visto che tu parlavi di conti, riguarda curiosità, tu di certa baiarato, cioè le curiosità che tu hai di contare rispetto anche alle tue infanzie,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì, ecco, la roba bella, in concreta, perché c'è Karen di Kis, è che non fa in progetti scolastici, quindi si lascia a scuole elementari, no, scuole elementari, spartin, l'amor, la conoscenza del territorio, degli animali che sono da scuole elementari ai frus, i fasin cognossi la fauna, la flora, se che lei deve rispettare, per esempio questa settimana, questa settimana si lascia a Chamblunk e vi fatto un zir con i frus di quarta e di chiarsa e di quinta, quindi erano più di 60 frus, si lascia sulla tor, quindi si lascia a camminare con loro. E già chi per loro è stata una roba nuova, tra virgolette, perché non è mai stato, ma non è mai essere, se è mai stato lì.
0: E dopo sono tutti curiosi di vedere, perché che te torre, sono bellissimi claps, che tutti angustia là.
1: Esatto, che infatti, quando io non c'attavi noi a casa, mi pare, mi diceva, non tu sei sbuono, non c'è di c'attare un clap da torre, cioè, alle talmente tanti, perché che torre, sento un torrente, fa ovviamente la parte, che si viote e la parte sotto, ma esiste sempre il torrente, no? Le anza la parte che, e quindi al Tora le splendide classi.
0: Le cogolade anche, no?
1: Le cogolade, e dopo anza che si chiamava zuc di pea, no? Che si faceva fai sals con la piera, col clap, un po' più fin, no? Sottile, per poter farlo fa i sals sul pelle laga, no? Comunque, tornando alla domanda, io andrei scritto insieme a Maila Mangiapanello, che fa le illustrazioni, un libro che riguarda la mia infanzia. A 4 anni mio nonno mi portava a cucciare a Tor, e prima di entrare al bosco, arrivi di Ruda, mi diceva, fermava al Ciar e diceva, vedi tu, come no? Sting entrando dentro dal bosco, sting in silenzio e vin rispiet di là che entri. E ogni volta che arrivava un euro o un animale, lui mi diceva, vedi tu, a si fa in mostra, non è un caso che tu vedi svegliato.
0: Beh no.
1: Un dì che è un plaisir, punto.
0: Beh no, allora io ringrazio per essere stato con noi Emanuele Portelli dai Guardiani del Torre, o lasci ovviamente le curiosità tra tutti che vedi in gusto, senti le conferenze di Usnota Clauian a Pont sulle flume de Torre. Grazie anche a Daniel Apostu per il mixer audio, noi altri sono tornati a sentirsi domani, sia a buon'ora che dopo di misdì. Mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Capacità del risparmio, e cioè a fronte comunque di un sistema che assicurerà ai futuri pensionati un trattamento pensionistico sempre meno generoso, anche perché purtroppo i giovani spesso entrano nel mondo del lavoro sempre più tardi e comunque con contratti inizialmente fragili, quindi che non portano una contribuzione, sarebbe auspicabile avere una contribuzione volontaria, ma gli indicatori ci dicono che questo non è possibile, perché se una persona a fatica riesce a soddisfare i fabbisogni primari, nella sua testa non passerà mai di risparmiare qualcosa, quindi la capacità di risparmio sta diminuendo. Questo indicatore poi perché nella nostra indagine emerge come il numero di ragazzi che vuole lasciare il nostro
0: E
1: paese
0: questo è un altro
1: sia
0: dei
1: un
0: temi, tra l'altro, che abbiamo affrontato molto quest'anno, quei ragazzi che se ne vanno dal
1: esattamente,
0: sud verso il
1: che se ne
0: nord e
1: vanno.
0: poi proprio fuori dall'Italia.
1: Allora, quello che faremo entro fine di quest'anno, lo annuncio, stiamo per calcolare il GDP, chiamiamo così, europeo, e cioè il sospetto ci sta venendo è che probabilmente i giovani vanno nei luoghi, senza saperlo, comunque percependolo, dove il divario è più basso, quindi dove il percorso da compiere per aprire le porte è più breve o meno faticoso. Quindi sapremo entro la fine dell'anno quali sono i paesi europei che hanno un GDP più basso del nostro. Temo che siano molti, tra questi la Spagna sicuramente, o la Germania o la stessa Francia.
0: Professore, ma perché siamo andati indietro? Perché questo muro si è alzato in questi ultimi 2 anni? Quali sono le cause in modo da poterci anche migliorare, insomma, tornare a far abbassare quel muro?
1: Ma guardi, è molto semplice, a parte che questa situazione di divario persiste dal 2010. Poi è vero che qualche volta è sceso, ma diciamo dalla crisi finanziaria e dalla recessione non è più sceso. Le soluzioni sono quelle di rimuovere quei mattoncini che stanno sulla punta della. Non si può abbattere un muro, perché è normale che vi siano delle difficoltà nel raggiungere una vita autonoma, no? Sarebbe utopia poter avere la strada spianata. Però quando si dice pari opportunità, incapacità di risparmio, incapacità di accedere a un'abitazione autonoma, questi sono i temi. Cioè, se io riesco a far migliorare quegli indicatori, l'indice complessivo migliora, quindi si abbassa il muro. Ma questa purtroppo è una cosa che stiamo dicendo almeno da 7 anni, non da 2, e cioè da quando stiamo monitorando l'indicatore, è dal primo anno che questi 4 indicatori sono fuori controllo. Ce n'è un quinto che sarebbe il debito pubblico, ma su quello è difficile
0: Non
1: incidere
0: ci
1: in questo
0: addentriamo.
1: momento. Ecco, non ci addentriamo.
0: Lei ha dato anche questo sguardo europeo di dove vanno i giovani paesi che hanno un divario generazionale più basso del nostro. La dottoressa Angioli, in questo volume L'Italia può diventare un paese per giovani, lei parte proprio da quelle che sono le politiche europee per i giovani e di come siano o non siano state recepite dal nostro paese.
2: Grazie per l'assist che mi ha favorito il professor Monti su 2 temi che lui ha trattato. In effetti, il mio punto di vista, quello che da anni osservo e cerco di comprendere, i percorsi di allineamento a queste linee che l'Unione Europea ha detta, che si inseriscono in un contesto in cui la politica per i giovani non è delegata all'Unione Europea, se non marginalmente, per quella parte che riguarda la cooperazione tra Stati, per cui la cooperazione tra Stati nel campo della politica per la gioventù è competenza dell'Unione Europea. Questa angolatura a noi ci dà molti stimoli perché di fatto vengono messi in campo degli strumenti, da quelli più formali a quelli meno formali. Molte sono solo linee di indirizzo che vengono adottate e che poi rimettono agli Stati la volontà di recepirle secondo le proprie eredità e caratteristiche culturali, no? Per cui c'è una grande diversificazione. La politica rivolta ai giovani è complessa per definizione. Per cui bisogna partire dal concetto della complessità. Nel nostro paese questa complessità si eleva perché sono tanti i soggetti normativamente, politicamente e programmaticamente coinvolti su questo campo. Per cui si deve accettare che c'è una complessità. Nel momento in cui c'è una complessità, ovviamente ogni semplificazione fa perdere qualcosa. Allora, a livello europeo, rispetto ai temi che il professor Monti ha toccato, gli indicatori concreti che portano a definire cosa serve, quanto ci manca per il conseguimento dell'autonomia dei giovani. L'autonomia dei giovani è un pilastro della politica europea per la gioventù. E allora come si consegue questa autonomia? Oltre che con tutti gli strumenti di policy economica e finanziaria, ci sono anche quelle che riguardano la sfera educativa, che portano le persone di qualsiasi età, ovviamente, però in particolare dei giovani, ad avere gli strumenti, diciamo, interni propri per poter affrontare in modo sano la complessità che stiamo vivendo. Questo, ci sono delle linee guida per le politiche educative. In questa linea l'Unione Europea invita gli Stati, per esempio, a mettere in campo delle politiche e degli strumenti specifici che rafforzino strutturalmente i giovani. L'obiettivo qual è? Da un lato, di rafforzare anche i concetti di identità europea, perché lavorando sui giovani da un punto di vista mentale, anche dovendo subire un fenomeno come quello della emigrazione dei giovani, chiaramente una piaga per il nostro paese, perché non è compensato da ingressi, per cui non solo c'è il danno di perdere le menti, e per cui senza giovani un paese non si innova, non c'è alternativa, non si innova la pubblica amministrazione, non c'è il ricambio generazionale delle imprese, non si innestano velocemente i cambiamenti al ritmo che questo sistema economico dominante ci chiede. Quando questo accade, almeno si lavora sull'idea di rendere pronte le persone ai cambiamenti. Quando un ragazzo emigra, ed emigra per costruirsi il suo avvenire in un altro stato, oggi non ci si accontenta più di andare unidirezionali da sud a nord come era un tempo. Oggi ci sono migrazioni da città importanti, da città del centro nord dell'Italia, che prima erano sempre un attrattore, per cui globalmente il sistema aveva un suo ritorno, no? I ragazzi si trasferiscono a nord, manda i redditi a sud, la famiglia cresce, diciamo, pur con delle perdite, si chiudeva in un cerchio nazionale, se vogliamo dirlo. Oggi non è più così. Per cui il tema qual è? Questi ragazzi non vengono neanche studiati e accompagnati, perché quando ti trasferisci in un altro stato comunque affronti dei cambiamenti, e noi registriamo dei grandi casi di successo. I tre indicatori di cui ha parlato il professor Monti: abitazione, lavoro con un reddito che ti soddisfa, che ti permette di pensare alla tua famiglia, in altri stati i nostri ragazzi lo conseguono, per cui non hanno un problema di capacità. Malgrado tutte le difficoltà che abbiamo, loro sono cellule di realizzazione, dove le loro famiglie a volte li stanno iniziando a seguire. Famiglie di origine partono per seguire i ragazzi e si fanno una famiglia altrove. Da un lato vi voglio fare anche una riflessione positiva. Noi parliamo dell'identità europea in un momento in cui questo è in crisi rispetto alla geopolitica, eccetera. Queste persone che sono degli Erasmus senza Erasmus sono già cittadini del mondo, sono già cittadini europei, si integrano perfettamente con grande fatica da parte delle famiglie, sacrifici, ma diventano cittadini ancora, grazie al cielo, europei. Ovviamente siamo contenti di questo, però merita che queste politiche siano accompagnate, non possono essere lasciate a scelte individuali, con tutti i sacrifici, non solo il sacrificio individuale di chi va via, ma anche cosa accade a chi resta.
0: Insomma, deve essere presa in carico proprio dal sistema paese. Volevo dare la parola un momento al professor Monti, che so che ci deve lasciare, perché lei è considerato l'ideatore, il padre della valutazione di impatto generazionale. Lei dice che è l'ultima occasione per assicurare un futuro in Italia ai nostri giovani, questo, professore?
1: Sì, diciamo che magari siamo ottimisti, non è sicuramente l'ultima occasione, però è un'occasione formidabile, e in questo senso appunto il fatto che molti comuni italiani hanno cominciato a introdurre la valutazione di impatto generazionale nelle loro politiche è da considerarsi altamente positivo e va incoraggiato. La domanda che bisogna porsi è perché i comuni si sono mossi per primi, cioè prima delle regioni, prima dello stesso paese. Il nostro paese ha adottato la valutazione di impatto generazionale, ma è ancora orfano del decreto di attuazione. Perché i comuni? Perché i comuni sono quelli che devono dare le risposte di prima istanza ai giovani. Ecco perché. Io credo che questo sia un fenomeno assolutamente da incoraggiare, con un avvertimento che è importante.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buongiorno dagli studi Rai di Trieste. Per l'ora della Venezia Giulia, al microfono Anna Vitaliani e Giulia Magro, in regia Samuel Montalto. In apertura, i danni del mantelpo che si è abbattuto ieri sera in Friuli e sulla Slovenia settentrionale. Potenti raffiche di vento hanno divelto alberi e fatto cadere una gru ai mercati generali di Udine. 100 gli edifici danneggiati in Slovenia, nella zona di Kran. E sempre a causa del maltempo, un giovane è stato salvato dal fiume Tagliamento che si stava ingrossando in un delicato intervento effettuato dalla SORES. Parleremo della riforma della medicina territoriale bloccata dal governo e, in consiglio regionale, è arrivata una nuova mozione unitaria che chiede di ritirare gli esuberi alla Electrolux.
5: Una violenta tempesta si è abbattuta dunque sulla Slovenia settentrionale ieri sera, portando vento, forte, pioggia, grandine, causando ingenti danni. Le località più colpite nella zona di Kran, a nord-ovest di Lubiana, dove oltre 100 edifici sono stati danneggiati, numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento, danni significativi anche alla produzione agricola.
4: In Friuli Venezia Giulia il maltempo ha colpito soprattutto l'area di Udine. In città le raffiche di vento che hanno toccato i 100 km orari hanno abbattuto decine di alberi e una gru nel comprensorio dei Mercati Generali, al centro di un intervento di ristrutturazione e riqualificazione energetica finanziato dal PNRR.
6: La raffica di vento più forte è stata rilevata a Pradamano, nei dintorni di Udine, 98 km orari, folate talmente potenti da sollevare blocchi di cemento dal peso di decine di tonnellate, piazzati per tenere ferma una gru al mercato ortofrutticolo di Udine. Il mezzo si è adagiato sulla copertura esterna della struttura, mentre il braccio ha distrutto una parte del tetto appena rifatto nell'ambito di un cantiere PNRR. Nessuno si è fatto male, anche perché il tardo pomeriggio è un momento relativamente tranquillo per il mercato, centro logistico nevralgico per l'ortofrutta dell'intera regione. Paolo Dehan, presidente di Udine Mercati.
7: Questo temporale veramente ha messo in difficoltà tutta la struttura e devo dire che è andata bene, perché non ci sono stati feriti e quindi c'è questo punto, diciamo, quantomeno di sollievo rispetto a quello che invece stiamo riscontrando in queste ore, che sono i danni che ha arrecato questo temporale.
6: Nessuna particolare ripercussione sull'operatività del mercato la scorsa notte, ma va verificato il danneggiamento delle coperture dell'area di carico-scarico, che potrebbe rappresentare un pericolo per gli addetti.
7: Dovremo mettere in sicurezza anche quest'area e ci saranno dei costi da sostenere, vedremo come e quando, perché a prima vista i danni sono veramente ingenti.
6: Nel capoluogo friulano le conseguenze peggiori del transito del fronte, che ha risparmiato di fatto solo la zona di Trieste. Quasi 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Udine, impegnati per oltre 17 ore per qualche allagamento, alberi e rami caduti o pericolanti e capannoni con tetti divelti. In via Planis il cedimento di un albero ha interessato l'ingresso di un condominio, mentre in viale Ledra un grande fusto si è schiantato tra i due argini del canale. Disagi meno diffusi nelle province di Pordenone e Gorizia, dove gli interventi dei pompieri sono stati in tutto una decina. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Se un laureato in Italia percepisce uno stipendio mensile in media di 1.900 euro, un laureato a Trieste a 5 anni dalla laurea arriva anche a superare i 2.000 euro mensili. È Exploit, Uni Trieste di laureati magistrali in crescita su occupazione, attrattività e mobilità internazionale. I dati triestini sopra la media nazionale e regionale sono anche quelli che arrivano dalle lauree triennali. Sono i risultati frutto del lavoro fatto dall'Ateneo di Trieste, di politiche di valorizzazione dei percorsi di sviluppo degli studi, che hanno prodotto un ottimo 47% di studenti provenienti da altre regioni italiane e un quasi 7% dall'estero. E quanto emerge dal 27esimo rapporto Alma Laurea, che ha analizzato le performance di 353.000 studenti laureati nel 2025 in 81 Atenei italiani, compresi i 3.326 dell'Ateneo triestino.
4: Sono uscite le motivazioni della sentenza sulla vicenda della morte in servizio del volontario della Protezione Civile di Preone, Giuseppe De Paoli, e la conseguente condanna di sindaco e coordinatore del gruppo per omicidio colposo. Sia per quanto riguarda la formazione che per le dotazioni a disposizione, la squadra comunale di Protezione Civile di Preone non era adatta per intervenire sulla strada forestale verso le cascate dell'Arzino, intervento durante il quale il 29 luglio del 2020 è morto, colpito da una pianta, il volontario Giuseppe De Paoli. Depositata ieri la motivazione, secondo il giudice, il sindaco di Preone, Andrea Martinis, avrebbe sottovalutato i rischi di un intervento non urgente e rimandabile, disponendo l'invio di 3 volontari della Protezione Civile invece che di una ditta boschiva specializzata. La condanna dell'altro imputato, il coordinatore di protezione civile Renato Valent, si deve invece al suo ruolo e alla sua esperienza, sulle basi dei quali, scrive il giudice, avrebbe dovuto far interrompere l'attività e rimandarla. La sentenza, pronunciata lo scorso 31 marzo, aveva condannato Martinis e Valent a un anno di reclusione con pena sospesa e al pagamento di una provvisionale da 50.000 euro come risarcimento alle parti civili.
5: Il governo ha fermato la riforma della medicina territoriale che prevedeva tramite decreto legge l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Soddisfatti i medici di medicina generale, il decreto dovrebbe essere infatti sostituito da un accordo con questi ultimi da inserire in un altro strumento normativo.
8: Era un azzardo perché la finalità, neanche troppo velata, era quella di riempire le case della comunità entro il 30 giugno. Il commento del presidente regionale dello SNAMI Stefano Vignando alla decisione del governo di non procedere col decreto Schillaci sulla riforma della medicina territoriale, già bocciato all'unanimità dai sindacati dei medici. Dopo lo stop resta l'ipotesi di una norma per introdurre nella convenzione l'obbligo per i medici di famiglia di svolgere 6 ore settimanali nelle case della comunità. Da capire come tradurla in un provvedimento applicabile, osserva Vignando, secondo il quale l'unica strada percorribile passa attraverso accordi tra regioni e sindacati per disciplinare l'attività dei medici di famiglia all'interno delle strutture territoriali. In Friuli Venezia Giulia l'accordo giace da un anno, ma è rimasto in larga parte inattuato, se non quasi boicottato, rincara Vignando. Il risultato è che nelle case della comunità operano soprattutto medici esterni non convenzionati, in contrasto con la norma, conclude. Anche lo SMI con Lorenzo Cociani accoglie con favore il ritiro della riforma, ritenuta inadeguata a risolvere i problemi. Il sindacato chiede di riaprire il confronto coi professionisti del settore e conferma inoltre la disponibilità a collaborare con la Regione per rafforzare il ruolo dei medici di famiglia nelle case della comunità e individuare con la buona volontà di tutti soluzioni praticabili e nell'interesse dei cittadini, ripartendo dalle proposte già avanzate dai sindacati. Soddisfatto ma senza trionfalismi anche il segretario regionale della FIMG, Fernando Agrusti, contrario a una riforma calata dall'alto e priva di confronto coi sindacati. Sulle case della comunità dobbiamo fare la nostra parte, non possiamo chiamarci fuori, afferma, rilanciando il modello delle AFT, le aggregazioni dei medici di famiglia, secondo un'organizzazione su turni e integrata con gli specialisti, capace di garantire una presa in carico più efficace dei pazienti fragili e di rispondere alla vera missione delle nuove strutture. Proposte che, annuncia Agrusti, saranno al centro dell'incontro tra sindacati e regione il 22 giugno a Trieste. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Viaggi per i viaggiatori in treno, oggi a causa di uno sciopero nazionale del personale del Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. La mobilitazione è portata avanti dai sindacati di base. Si segnalano cancellazioni e ritardi su entrambe le direttrici, da e per Trieste e Udine.
5: La Pallacanestro Trieste ha deciso di non partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del Pallarubini, giudicando troppo onerose le condizioni economiche previste dal bando. Il club parla di 150.000 euro di affitto annui, oltre a circa 1 milione per le spese di gestione. La società, che rischia di restare senza campo da gioco, assicura di voler mantenere un dialogo con il comune di Trieste e di essere alla ricerca di sponsor e nuovi investitori per garantire l'iscrizione al campionato di Serie A. La situazione, secondo il club, riguarda anche altri impianti cittadini, come lo stadio Nerairocco, con il rischio di strutture costose senza un gestore.
4: E sarà Gorizia una delle tappe della nazionale di basket sulla via delle qualificazioni ai mondiali. Gli azzurri vi giocheranno in amichevole contro la Croazia il 24 giugno. Il 27 la trasferta a Celje per un altro test contro la Slovenia. Il 2 luglio prima partita per le qualificazioni mondiali a Reykjavik contro l'Islanda. Il 5 luglio la seconda a Bologna contro la Lituania. E sono 17 i giocatori chiamati dal CT Luca Bianchi al raduno che comincerà lunedì a Roma. Tra i convocati c'è Lorenzo Bucarelli, neo acquisto della APU Udine, mentre il triestino Stefano Tonut è una delle numerose riserve a casa.
5: E Gorizia in questi giorni ha ospitato un cantiere collettivo in cui appassionati di Lego di tutte le età hanno ricostruito in scala il Parco Basaglia. Ascoltiamo.
9: Il progetto è quello originale di Silvano Baric Baresi degli anni 30, che gli spazi dell'ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia li progettò 90 anni fa. La riduzione in scala è di Sergio Pratali Maffei, architetto anche lui, ma all'Università di Trieste, sede di Gorizia, e soprattutto appassionato di Lego. I mattoncini con i quali ha aperto il cantiere partecipato, in cui in tanti, grandi e piccini, si sono cimentati.
10: È la prima volta che anch'io mi cimento in un'operazione così complessa, che è stata quella di progettare prima, poi costruire le diverse istruzioni per il montaggio e poi soprattutto guidare i partecipanti nella realizzazione del Parco Basaglia, così come si presentava all'epoca dell'inaugurazione nel 1933, in quella che è diventata un'opera collettiva. Il progetto è realizzato in scala 1 a 125, con oltre 15.000 mattoncini Lego per un peso che supera i 40 kg, hanno partecipato oltre 100 persone.
9: Suoi i disegni in scala del parco e di ogni singolo edificio dell'ex OPP, un lavoro durato 5 settimane e spinto dalla passione per i Lego e dalla voglia di condividerla con gli altri.
10: Per me è uno strumento di aggregazione fantastico, direi insuperabile. Chi arrivava anche con un po' di timore, nel senso che era meno esperto, quindi più titubante, poi una volta che iniziava non la smetteva più.
9: Più capaci i bambini o gli adulti?
10: Sicuramente i bambini, non c'è dubbio.
9: A ospitare il laboratorio, il nuovo spazio chiamato Piccolo Cielo, aperto da poco nell'ex chiesetta dell'OPP, restaurata. Elisa Menon, direttrice artistica di Fiera Scena.
11: Uno spazio che abbiamo deciso insieme, di concerto con l'azienda e le altre associazioni che lavorano qui nel parco, di dedicare esclusivamente all'arte e alla cultura, ponendoci in continuità con l'eredità basaldiana.
9: Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
4: E ora un paio di appuntamenti. L'Archivio di Stato di Gorizia e quello di Nova Gorizia organizzano un incontro dedicato alla valorizzazione delle fonti archivistiche relative alla storia della scuola nel territorio di confine nella prima metà del XX secolo. Un'occasione per raccontare come gli archivi possano contribuire alla conoscenza delle esperienze educative e delle comunità locali in una prospettiva transfrontaliera. I documenti saranno illustrati dai funzionari archivisti Milena Cerne e Marco Plesnitzar. A Gorizia, a Palazzo Coronini Kronberg, alle ore 18.
5: Terzo giorno a Ronchi dei Legionari per il Festival di giornalismo Leali delle Notizie, nel programma di oggi che si aprirà alle ore 17 al Palatenda, in evidenza gli scenari internazionali tra Africa e Russia, le condizioni dei minori nelle carceri italiane e uno spettacolo dedicato a Gaza. Tra gli ospiti anche Barbara Schiavulli, Laura Silvia Battaglia, Antonella Sinopoli, Marta Allevato, Raffaella Di Rosa e Rossella Spinosa.
4: Al termine del GR va in onda L'Ora Venezia Giulia. In apertura l'inserto In più Dalmazia, La voce del popolo, in edicola venerdì. A seguire la regata europea L'Ammiraglia 2026 Venezia Rovigno Lussino. Infine si parlerà della nuova realtà editoriale triestina, completamente in tedesco, il Trieste Zeitung. Ed è tutto per questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. Un saluto da Anna Vitaliani e Giulia Magro in studio, in regia Samuel Montalto. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console. Un continuatore di storia, di cultura, di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Quest'oggi parleremo di un'iniziativa che guarda alla storia ma anche al futuro di Trieste, al passato e al futuro. Per oltre 60 anni, dal 1851 al 1918, il Trieste Zeitung fu uno dei principali quotidiani della comunità di lingua tedesca della città. Oggi quel nome è ritornato grazie a un nuovo progetto editoriale che vuole raccontare Trieste al mondo germanofolo e rinsaldare quei rapporti con Vienna e con l'intera Mitteleuropa. Di questo nuovo progetto ne parliamo oggi con Christian Klinger, scrittore e animatore culturale tra gli ideatori del nuovo Trieste Zeitung. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buongiorno, saluto tutte le ascoltatrici e ascoltatori a Trieste e da Vienna.
0: Grazie, com'è il tempo a Vienna qui? Un po' rinfrescato, non so se...
1: Un po' diverso, cambia sempre, nuvoloso, un po' di doccia e poi splende il sole, è come in aprile.
0: Ah, ecco, beh, non che sia molto diverso qui oggi a Trieste. Comunque, partiamo dal principio. Perché avete deciso di recuperare proprio il nome di Trieste Zeitung? Scelta simbolica, una volontà anche di raccogliere l'eredità culturale, scelta anche un po', se vogliamo, forse di voler ricordare un periodo della città in cui un po' diverso rispetto a quello di oggi?
1: Sì, secondo me è una bellissima iniziativa, ma per mettere le cose al posto giusto devo a mettere l'ideatore di questo, secondo me è stato Alexandros Stelitanassis del Café San Marco che ha avuto questa idea. Ne abbiamo parlato più di un anno fa, in primavera dell'anno scorso. Io sono uno degli autori, ma anche sono stato dall'inizio favorevole per questa idea, anche ci voleva tanto tempo per finalizzare l'idea.
0: È curioso che questa idea sia nata proprio nel locale che era simbolo dell'irredentismo all'epoca della città, no?
1: Sì, e per questo, anche se torna in questo punto molto conosciuto dall'irredentismo, anche un po' del tedesco, perché la seconda persona molto importante per questo progetto è stata la Simone Weisskopf, che gestisce da alcuni anni questa serie di eventi che si chiamano Tedesco al Café San Marco. E forse con questa idea, con questo collegamento, il legame tra la Germania, ma in primis con l'Austria, e anche forse venuto l'idea di fare rivivere la Trieste Zeitung, che sta sicuramente è stato il quotidiano più importante per i tedeschi, o quelli che hanno parlato tedesco, non solo gli austriaci, ma per rendere anche, si deve rendere conto che è stato un programma di minoranza, perché erano tra i 5-8% che hanno anche a casa parlato il tedesco.
0: Certo.
1: È stata la lingua dell'amministrazione,
0: certo,
1: quelli che hanno avuto i soldi della nomenclatura tedesca.
0: Della città, sì, chiaramente, sì, sotto l'Austria-Ungheria. Trieste Zeitung sottotitolo Ein Blick auf das Herz Mitteleuropas, Trieste als Brücke zwischen den Kulturen, cioè un panorama dal cuore della Mitteleuropa, Trieste come ponte tra le diverse culture. È un trimestrale, no? Se non sbaglio.
1: Sì, anche questo mi è stato confermato, esce 3 volte all'anno. La seconda edizione sarà in ottobre, prima dalla Parcolana, e si occuperà tantissimo col mare. Sono stati invitati tanti autori, autrici che hanno un'esperienza o della Parcolana o da navigare sul Golfo di Trieste.
0: Il titolo di questo primo numero era Ankommen, significa arrivare, no? Se non ricordo male. I miei
1: ricordi
0: di
1: arrivare.
0: Di cosa si parla? Cosa avete? Ci racconti un po' quali sono i temi che sono affrontati? Vedo che c'è anche lo Smizza, c'è anche un po' di sana pubblicità, perché comunque pubblicità è l'anima del commercio.
1: Sì, Joyce. La prima edizione forse è molto molto colorato, perché non c'era un argomento fissato dall'editore. Eravamo tutti gli autori e autrici liberi di fare quello che volevamo.
0: Chi vi collabora? Al di là appunto degli Tanassis e anche Eugenia Fenzi. Che
1: io non ho fatto tutti la conoscenza, ma c'è anche molto importante secondo me il grafico, perché è stampato, fatto dall'aspetto buonissimo, la carta è robusta,
0: sì.
1: è un periodico di alta qualità e di pregio, perché è fatto benissimo anche con i colori.
0: Sì, c'è anche tanta, si è fatta con carta, no? La carta di giornale leggera, fina di ogni giorno. Vedo che c'è anche un bel reportage, tanto per cambiare, su Melara e Brutal Schön Brutal.
1: Schön Brutal, sì. Di Erich Bernhardt, lui è più tristino di me, perché vive e lavora da anni a Trieste, ma

conosco anche persone per cui ha lavorato a Vienna, lui fa forse il pendolare, anche Georges Thierry, perché hanno assieme fatto due guide turistiche, una sulla città di Trieste e l'altra sull'Istria. Sono molto informati e hanno anche spiegato, secondo me, buonissimo, perché questo o si tratta, dipende se si tratta di Monte Grigio o di Melara, sono due punti anche mio figlio studia l'architettura.

0: Nel fondo, diciamo l'editoriale del primo numero, c'è scritto da parte di Lita Nassis e Fenzi: keine Nostalgie, sondern Aktualität. Quindi non c'è nostalgia, ma solo attualità. Quindi lei ritenete che comunque ci sia un'attualità, anche perché sono tanti gli austriaci che vengono a vivere a Trieste, sì, che vengono a trovare la seconda casa e che cercano uno sbocco al mare, diciamo così.
1: Sì, perché noi austriaci questa nostalgia forse riguarda solo che non c'è più, viviamo in un paese col mare, e questo ci manca. Per questo l'Italia è sempre per noi, tranne la Jugoslavia negli anni 70, ma l'Italia è sempre stato la prima metà per fare le vacanze.
0: Lei prima stava accennando il fatto che, insomma, sì, il Triester Zeitung all'epoca era, a parte essere il primo giornale in città, prima ancora del piccolo, molto prima, sì, come si diceva,
1: sì.
0: Ma era appunto il giornale principale, ma tanti ignorano che ci fosse questo giornale, che rappresentava chiaramente la minoranza tedesca, ma era la nomenclatura, sì, come stava dicendo giustamente, sì, lei prima. Che ruolo ebbe nella formazione dell'identità triestina questo giornale?
1: Sì. Forse perché, come ho già detto, il numero degli austriaci che prendono casa, secondo casa, o si trasferiscono completamente a Trieste, cresce ogni anno.
0: Sì, sì.
1: Viene organizzata da uno degli autori, sposati con Flabecciar, organizzano sempre un tavolo di casa il primo venerdì nel bar dell'Hotel Savoia, e cresce sempre il numero di quelli che sono presenti.
0: Giusto.
1: Per questo forse non c'è, come è scritto, non c'è nessuna nostalgia per la monarchia, perché è stato un sistema politico che si vuole, come è stato in questi tempi, quando tutte le decisioni vengono prese solo da questa nomenclatura, dai nobili, ma un po' riavere un parte della Trieste, anche del mare Adriatico, per noi è forse un po' un sogno. È stato così per me. Io volevo sempre avere un piccolo pezzo di sole in Italia quando ero un giovanotto. In questi tempi non è stato così facile, ma oggi in un'Europa unita non è così problematico.
0: Certo,
1: e
0: sì.
1: Vorrei forse anche aggiungere che io tantissime volte ho sentito da mia nonna, che è morta 20 anni fa, più di 20 o 30 anni, che diceva sempre: il nostro mare, l'aria è stato il nostro mare.
0: L'Adria.
1: E forse questa nostalgia abbiamo ereditato dai nonni, dai bisnonni, non lo so.
0: Chiaro.
1: Ma per me è anche importante di trovare a Trieste non un'Austria spiadita o anche sparita. Vorrei anche incontrare, avere un po' di italianità. Il modo, questo leggerezza, come noi ci crediamo che esiste in Italia, quando abiti per un tempo sai non è così, ma questa idea, questo sogno della leggerezza, questo dolce far niente, che non esiste davvero, è solo nei testi dai germani o dei tedeschi o austriaci, questa leggerezza ci rende un po' felice, ci dà tanto per... Io mi posso riposare tranne queste due fine settimane che sono trascorso a Trieste, perché mi hanno rubato tantissime cose,
0: sì.
1: Ma normalmente io mi posso riposare in due giorni come in una settimana dall'altra parte, da parte di un luogo diverso.
0: È un po' staccare completamente, diciamo, come si dice.
1: Sì.
0: Noi andiamo a staccare in Austria per riposarci, giustamente.
1: Anche questo, e forse che anche abbiamo perso con la catastrofe della grande

0: chiara perché questo Mitteleuropa, questa parola, queste iniziative della cultura, io ho incontrato per la prima volta in Italia, a Trieste, in Austria non si parla più di un Mitteleuropa, non ci siamo resi conto che di quanto abbiamo perso tranne le terre.
1: Ah, non c'è questa nostalgia, anche in un certo senso nostalgia, ma c'era più una nostalgia verso gli anni 90, primi 2000, adesso però comunque si parla, c'è cercare di ritornare in questa Mitteleuropa. In Austria non c'è tutta questa...
0: Secondo me sinora no, perché davvero esisteva da una parola politica, geografica, Mitteleuropa, ma non non così forte in questo senso che ho conosciuto a Trieste.
1: Sì, sì, ma dimostrerebbe che, come si dice, il famoso detto, l'erba del vicino è sempre più verde, e noi cerchiamo la mite all'Europa, voi cercate l'Italia e il dolce farlo, e noi invece queste cose qua le vediamo come una cosa superflua. Lei prima ci stava spiegando chiaramente del grande interesse reale che c'è ancora per Trieste dai paesi germanofoni, non solo l'Austria ma anche la Germania, ma una domanda così più personale, da austriaco che vive da tempo a Trieste, che la frequenta molto, come viene percepita questa città dai suoi connazionali? Perché noi come cittadini qua a Trieste, ma anche dintorni, siamo molto critici con quello che abbiamo sotto casa, e diciamo sempre che è una città sporca, che è una città non più sicura, che ha tanti problemi che magari però per altri non sono percepiti tali. Lei come la vede?
0: Allora, non vorrei citare Faitainen, ma lui sa benissimo di quello che scrive, e lui scrive anche sui problemi quotidiani che vengono a confronto tutta la gente che abita a Trieste. Per tanti amici che vengono per la prima volta o due o tre volte e non prendono una casa a Trieste, per loro è vacanza, e un Hollywood, un Disneyland. Chiaro. Perché mi dicono sempre mi ricordo un po' a Vienna, ma mi sento meglio perché
1: la Vienna
0: c'è il mare,
1: sul mare, no? Come si dice?
0: Sì, c'è il mare, ci sono tante osterie, le Auschwitz hanno un bel immagine di questa città, perché non hanno a che da fare con la criminalità che cresce purtroppo ogni anno, non hanno contatto con i problemi sociali, di abitazioni, del parcheggio, perché se vengono col treno non serve un posto per l'auto, ma hanno in primis una grande stima per la città, che ha tantissimo cambiato anche aspetto da quando ho conosciuto la Trieste, ho visitato per la prima volta, perché quasi tutto il centro è stato rifatto, tutti gli edifici che adesso splendono nel sole perché tutte le facciate sono state rinnovate col super bonus. Secondo me c'è un grande sviluppo anche dal punto economico. Si aumenta ogni anno anche il numero delle stanze per il turismo, si è diventato un fattore importante per la città, per questo non sono così contro i grandi crocieri, non sono molto appassionato di fare una crociera, non mi piacciono le grandi navi, ma per la città forse danno un po' di buono perché pagano tantissimo soldi.
1: Sì, comprendo, effettivamente è un tema molto dibattuto anche quello delle
0: crociere. È difficile, io non vorrei giudicare o giustificare questo, ma io capisco perché il comune ha preso l'opportunità di fare attraccare queste grandi navi perché portano tantissimo soldi.
1: Tornando al giornale, un'ultima domanda. E questo è cartaceo, siamo abituati però al giorno d'oggi ormai in informazione digitale, c'è anche la possibilità di vederlo online, oppure avete scelto solamente la versione cartacea?
0: Allora, io ho una domanda molto difficile perché ufficialmente non esiste una versione digitale, e quello che ho sentito io, non c'era il piano di pubblicarla anche in modo digitale, ma so che esiste anche in modo

0: digitale, perché alcuni miei amici, altri listini che abitano a Vienna, mi hanno detto: oh, ho la versione digitale. Quelle sono le cose che vengono deciso, fanno credo una volta all'anno, una volta alla settimana. Fanno sempre un'assemblea di quelle che decidono, non sono decidono davvero. Sì. Io posso anche portare a loro l'idea, ma forse c'è anche un po' un bisogno di pubblicarlo in modo digitale. Esiste neanche un sito web finora.
1: Quindi adesso diamo appuntamento al prossimo numero, che sarà in autunno, abbiamo degli 3 mesi, quindi insomma sarà per, per la Barcolana. Lei tornerà giù per la Barcolana, penso anche prima, no?
0: Spero che sì, perché ho alcune fasi, alcune cose da sistemare prima, ma adesso in giugno purtroppo sono molto occupato, quasi bloccato a Vienna, alcuni giorni in estate vanno sempre, ma a me piace la Trieste di più,
1: invernale?
0: Fa così, sì, invernale, primaverile, la città primaverile come a Vienna. Io consiglio a tutte le persone che mi chiedono: venite in primavera, è meglio, perché in estate le grandi città sono un po' problematiche.
1: Sì, bon, poi chiaramente si soffre anche il caldo ovunque, quindi io ho un ricordo di Vienna in agosto che è qualcosa di tragico. Allora, noi ringraziamo Christian Klinger per essere stato con noi questa prima parte, questi 20 minuti di sconfinamenti, per parlare del nuovo periodico Trieste Zeitung, che è una bella nuova realtà editoriale presente a Trieste. Grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie anche, e ciao a tutti.
1: Grazie. Adesso facciamo una pausa e poi ritorniamo per parlare dei nuovi collegamenti con idrovolante tra Venezia e Lussin Piccolo.

0: Rieccoci, seconda parte di Sconfinamenti. Dopo aver parlato di questa bella nuova iniziativa editoriale, restiamo nel tema dei ponti culturali per raccontare di un'altra iniziativa che guarda la storia ma anche il futuro del nostro mare Adriatico. Oggi ci vogliamo letteralmente sopra per raccontare una storia che unisce memoria, identità e futuro. Dopodomani, venerdì 13 giugno, a 100 anni dalle storiche rotte della SISA, Società Italiana Servizi Aerei, un idrovolante tornerà a collegare Venezia e Lussino, ripercorrendo una delle tratte simbolo dell'aviazione civile adriatica a cavallo delle due guerre. Un'iniziativa che non è soltanto una rievocazione storica, ma un progetto che vuole riportare al centro il mare come spazio di incontro tra popoli e comunità. Ne parliamo con l'ideatore e l'organizzatore dell'evento, Vittorio Baroni, e con Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia, che dovrebbero essere entrambi in linea.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
0: Ecco, partiamo prima con Sguario, che dopo deve lasciarci prima. Perché al di là del collegamento con l'idrovolante, c'è anche una regata di mezzo, no? Partiamo dalla regata, ci spieghi di cosa si tratta?
1: Sì, è iniziato tutto dalla regata che abbiamo fatto la prima edizione dello scorso anno, e questo fatto di unire l'Adriatico, tutto l'Adriatico, in questa regata che ci porta a Lussino, in nome dell'ammiraglio Straulino.
0: Straulino. E come mai siete voluto legare questo nome a questa iniziativa, soprattutto partendo da Venezia, che magari non è che viene a pensare da subito da Venezia a Lussino, una cosa più magari penso qua a Istria, a Trieste, e anche perché fare una regata che va da Venezia a Lussino penso sia un po' più complicato, insomma, mare aperto. Parlo da ignorante del mestiere, quindi ci spieghi un po' meglio come è nata.
1: Beh, insomma, è nata per il fatto, soprattutto, ma ve lo spiegherà molto, perché è molto più bravo di me e più competente anche il nostro caro Baroni, dottor Baroni, ma è nata perché Lussino, come l'Istria, erano paesi veneziani. È solo per questo. Stiamo calcando le rotte delle navi veneziane, della Serenissima, esattamente.
0: Quando partite? Quando parte?
1: La regata partirà questa sera a mezzanotte.
0: A mezzanotte, ok.
1: Sì, abbiamo una condizione abbastanza buona di vento e di mare. E quindi domani mattina verso le 8:30-9 saranno quasi tutti, penso, a Rovigno. Lì faremo la prima tappa e poi il sabato mattina riprenderemo per andare a Lussino e lì festeggiare proprio il fatto dell'ammiraglio Straulino.
0: Condizioni di tempo buono, perché qua c'è una bora non indifferente quest'oggi, non so se forse non riesce a non arrivare fino a Venezia.
1: No, c'è bora anche qua, certo. C'è bora.
0: E quindi come mai partenza a mezzanotte, un orario un po' è normale partire nel cuore della notte?
1: Perché sono tutte le regate si fanno sempre di giorno e noi ne facciamo una di notte, perché così arrivano all'alba e possono anche godersi la come si dice?
0: La cittadina.
1: L'accoglienza che avremo a Rovigno.
0: Sì, che avrete una bella accoglienza, magari dopo ne riparliamo con Baroni.
1: Sì,
0: e
1: certo.
0: Quali sono i tipi di barche, di imbarcazioni che partecipano?
1: Ma le imbarcazioni sono dai 10 metri ai 15.
0: Ah, quindi medie dimensioni?
1: Barche a vela, barche sì, a vela. Sono... La più piccola è 10 metri e la più grande è 15 metri.
0: Bene.
1: Diciamo che con queste condizioni con una barca grande è più vantaggiato.
0: E quindi in 8 ore dovreste essere a Rovigno. Quindi Rovigno, poi pausa e poi si riprende per Lussin Piccolo.
1: Esattamente.
0: Come si dice in questi casi, buon vento. Io vi saluto, in bocca al lupo per la traversata. E continuiamo a raccontare questa grande bella iniziativa con Vittorio Baroni. Allora, Da dove partiamo? Abbiamo un po' accennato il tema della regata e verrete accolti prima a Rovigno e poi a Lussimpiccolo. So che c'è un bel comitato d'accoglienza in programma per voi, no? Pronto? Baroni? Forse è caduta la linea. Vabbè, ad ogni modo ce l'abbiamo. Baroni, forse...
2: Eccomi.
0: Eccolo, ci siamo.
2: No, sì, stavo... casca la linea, casca la linea. Che non si abbia fatto male però pescando.
0: Temevamo questo inconveniente. No, stavo dicendo appunto, partenza questa notte, continuiamo a parlare un attimo della regata,
2: sì,
0: dopodiché
2: sì.
0: Arrivate la mattina a Rovigno, poi da Rovigno proseguimento verso Lussimpiccolo. Ci sarà un bel comitato d'accoglienza, no? Per voi, sia a Rovigno che a Lussino.
2: Diciamo che veramente anche questa mattina la lettera che ci è arrivata dall'ambasciatore Trichilo è veramente un onore, perché lui ci ha anche scritto annunciandoci che vuole praticamente darci un riconoscimento importante, ha parlato addirittura di darci il logo della giornata italiana dello sport nel mondo, per sottolineare l'importanza della vela, uno sport, una navigazione che unisce Italia e Croazia nel comune mare Adriatico. Così è scritto ed è una cosa bellissima. Domani, stasera partiamo dall'Arsenale di Venezia, che ricordo è il luogo del Salone Nautico, uno dei più importanti eventi della nautica in Italia, è giunto alla sua 7ª edizione, prossima anno 8ª, è gestito da Vela Spa, che è una società del comune di Venezia, che è partner dell'ammiraglia. Yacht Club Venezia assieme a Rotta Adriatico Nord-Est, Unione Italiana, Isola Nautico e Maestral di Rovigno, Hugo Club di Lussino, più tutti i comuni, le comunità italiane, i partner, il Bosco Lobiello, cioè veramente una realtà che ci sta muovendo. All'aeroporto Nicelli, per sabato sta organizzando la festa della partenza da Nicelli, il caffè della partenza a Nicelli, stanno arrivando richieste di partecipare da consiglieri regionali, sindaci, cioè, sì, veramente incredibile. Ieri è venuto un giornalista inviato di Repubblica, che farà un servizio nazionale, perché molti sono interessati a questo centenario del Nicelli, ma dell'idrovolante, perché la SISA, la società che a Lussino è nato tutto, perché dal furto che hanno fatto gli austriaci dei lussignani per scappare via dalla sottomissione austriaca che era sotto a Lussino, no? C'è tutta una storia bellissima da raccontare dei fratelli Kosulic, che è nata là, che si è espansa poi su Porto Rosso, su Trieste, su Zara, su Torino, insomma sui laghi, su Venezia. A Venezia aveva una base anche degli aerei Junkers che avevano inventato queste specie di, diciamo, ponti e intermodalità tra idrovolante, acqua e i Junkers, che sono motori fenomenali. Noi avremo un Junkers molto probabilmente dopodomani, che partirà da Venezia a Nicelli.
0: Non ci sono i Kant non ci arriviamo.
2: No. Quindi diciamo che a Lussino abbiamo il concerto con la NVGD, che è parte importante assieme all'italiana, NVGD che ci offre il concerto del Tartini di Trieste con 15 elementi, viole, violini, violoncelli, cioè veramente bellissimo. Poi abbiamo la domenica, prima di partire, metteremo una corona d'alloro che ci ha donato Dolcezza Flower di Venezia, sulla tomba di Straulino al cimitero San Martino, perché ricordiamo che lui è nato a Lussimpiccolo, sì. E ha voluto essere sepolto a Lussimpiccolo, hanno portato con l'elicottero la sua salma ed è sepolto a Lussimpiccolo al cimitero San Martino, e abbiamo trovato anche la casa dove lui aveva praticamente la sua gioia, era partire la mattina per andare a scuola da questa casetta che aveva la famiglia al mare, a località Candia, prima di Artatore più o meno, dove
0: e ci andava rimando, no?
2: C'è andato con la vela.
0: Ecco.
2: E lui è 2 miglia circa, un po' di più. Lui si è fatto così, è l'amico del vento, è una cosa meravigliosa. Poi il fatto che domani a Rovigno avremo il sindaco, avremo la Cimarina, ci sarà un appuntamento importante alle 12:30 con la consegna dei loni d'argento a queste due realtà, alle 2:30 saremo in comunità italiani a Rovigno e con la scuola media superiore Antonio Borme, la comunità Pino Budicin, la scuola Borme, e faremo dei consigli, dei doni anche con l'energia dei libri, ma diciamo la cosa bella è che abbiamo 20, più di 20 ragazzi che stanno studiando per diventare, non so, per il turismo, per l'accoglienza, mm-hmm. eccetera, che con i professori gestiamo l'accoglienza dei regatanti, gli abbiamo inventato questo buono consumazione, loro arrivano, un gruppo di ragazzi li prende, li porta in comunità italiani, fanno 15 minuti a piedi, gli spiegano Rovigno com'è, non mm-hmm. so, anche la parte così da Cicerone, e bevono, non so, l'aranciata, la birra, il caffè, quello, e poi alla sera ci prepariamo per la grande festa, grandissima festa, saremo noi più di 100 in totale, e 100 forse un po' di più quelli della ventesima regata delle barche d'epoca, delle barche tradizionali, delle batane, no?
0: Mm-hmm, le batane, giusto.
2: Con l'ineresina di Lucino, che viene anche come barca rappresentanza, e c'è la festa e con la cena in piazza Molo Grande, e portiamo anche in anteprima per tutta la Croazia rappresentato il gelato dei Dolomiti, lo daremo a tutti i nostri partecipanti, sì sì, una cosa tutto bio che arriva dalla Val di Zoldo.
0: Ah, e beh, giustamente della gelati devo venire dalla Val Zoldana, giustamente, certo.
2: Che sì, abbiamo trovato questo partner di Abbazia che rifornisce tutta la Croazia, c'è una domanda enorme di questo, perché è un prodotto di altissima qualità. Poi abbiamo il Bellini, che è il l'aperitivo alla pesca, abbiamo tanto prosecco anche, tanto prosecco del Bellini, non della Cannella, cioè, brindiamo, sì, bello.
0: E a questo punto mi viene a chiedere, non, quanto c'è rievocazione storica dietro e quanto anche un progetto rivolto al futuro, perché appunto c'è grande richiesta, anche si leggeva sulla stampa negli ultimi giorni di un domani, parlando di idrovolanti chiaramente,
2: sì.
0: di un trasporto commerciale tra appunto tra il Veneto e Lussino.
2: Cioè, quanto c'è di
0: quanto c'è appunto di un progetto rivolto al futuro, appunto di per creare, insomma, un collegamento.
2: Il progetto è operativo, noi abbiamo le autorizzazioni, noi allora tutto parte, prima il presidente diceva che parte la regata parte, tanto che il nome l'ha inventato lui, l'ammiraglia Mirko Sguaro, sì, eravamo all'aprile 2024 all'hotel Papadopoli di Venezia per un gemellaggio tra Venezia e Lussino, uh-huh. Però prima, l'anno prima, abbiamo firmato che l'origine, la matrice, in realtà nascerebbe a Lussino nel giugno del 2023 con gli ingegneri, però poi, perché abbiamo fatto uno studio sulle maree, perché hanno le acque alte come Venezia, Lussino, uh-huh. e abbiamo portato gli ingegneri idraulici, che hanno anche dato una consulenza gratuita alla comunità italiani, per quanto riguarda la loro sede, perché si alzava l'acqua dentro in casa, proprio nella Villa Perla, no? E quindi abbiamo messo a disposizione sia il signor di ingegneri idraulici per risolvere il problema, e anche la città di Lussino, perché hanno il problema dei questi tsunami rapidi che arrivano e vanno via e che inondano la città. Ma è nato poi un'intesa, si chiama Intesa Europa dell'Africa Nord-Est, di cui sono il fondatore, che ha coinvolto 18 enti, abbiamo ricambiato quindi l'ospitalità alle comunità italiane di Lussino, all'ente del turismo di Lussino, al comune di Lussino, tutta la sindaca, Anna Cucic, e pratica Iadranca anche, che gestisce diversi hotel a Lussino, e abbiamo firmato assieme ad altri 14 enti, associazioni di categoria, comuni, eccetera, un'intesa che dice proprio, adesso ve lo leggo proprio pari, che ce l'ho qua, l'ho aperto per leggervelo, il punto, e la trovate anche online, si chiama Intesa Europea di Venezia del progetto Europa Adriatica Nord-Est. Uh-huh. Al punto 4, commercio e turismo di qualità, parla così, come selezione insieme delle proposte turistiche eccellenti, allora dice, per far conoscere i prodotti tipici di qualità dei territori coinvolti nel progetto, e noi abbiamo i DOC, le eccellenze, le abbiamo prima. Anche a Rovigno, le abbiamo anche a Lussino, ecco, per dire, perché ce ne sono, abbiamo il croccante a Lussino, per dire, e favorire la commercializzazione, quindi puntiamo all'aspetto economico, qua entra in gioco l'Unione Italiana, perché c'è questa piattaforma che si chiama Stile Italiano, che coinvolge già 200 imprese, no? Commercializzazione insieme alle proposte turistiche eccellenti, noi puntiamo, perché c'è l'overtourismo, noi diciamo no, overtourismo, puntiamo alla qualità piuttosto che alla quantità, e questo sta succedendo, nonché proporre lo sviluppo di nuovi collegamenti marittimi e aerei tra le città partecipanti, considerando prioritaria l'ipotesi già formulata della tratta Venezia-Lussino Piccola andata e ritorno, che via mare esisteva fino al 2002.
0: Ah, fino al 2002? Ah.
2: Sì, con la nave Marina veniva, faceva Venezia, Pola, Lussino, Zara. Io l'ho presa anche due volte quando ero bambino, perché mio papà, la mia famiglia è esule da Zara, e c'è questo legame forte, no, con questa Dalmazia, con questo Quarnero, con l'Istria. Ma diciamo che c'è memoria, c'è l'evocazione, ma c'è tanta voglia da parte di tutti di fare Europa, cioè, ma nei fatti, non nelle parole.
0: Sì, sì, chiaro, collegamenti,
2: vediamo,
0: ponti. Sì.
2: Ma noi lo vediamo anche con i giovani, con gli studenti, ma veramente c'è una voglia, cioè, c'è proprio desiderio di fare, su tutti i fronti, guarda, vediamo. La carta parla di questo, parla di cultura, arte e storia.
0: E quindi ci siamo...
2: istruzione e formazione, ricerca e ingegneria, commercio e turismo di qualità, eccellenza, agricoltura, pesca, artigianato, comunicazione, salute e sicurezza europea. Tra l'altro noi delle barche che ha detto prima Mirko Sguardo, ce ne sono due in più, che sono una goletta e una barca grande che è portata dal campione olimpico, che era presente con i suoi ragazzi disabili, diversamente abili, sono ragazzi che sono bravissimi, camminano, però hanno delle altre abilità. E vengono su in 9, è una barca speciale questa, che avrà un'accoglienza speciale, no? Anche la festa che faremo in piazza Rovigno e Lussino. E la seconda barca, questa è la barca dell'inclusione chiamata. L'altra è la barca della cultura, dove a bordo c'è un principe, che è Giovanni Eliate di Montereale, è il nipote di Vittorio Cini, lui è presidente onore dell'AIL e anche della Fondazione Archivio Vittorio Cini. E c'è anche NVGD, ed è una goletta Sciarelli di 20 metri, 16 fuori tutto 20, e quindi abbiamo due barche, e questa è la parte che abbiamo raddoppiato rispetto all'anno scorso, era una barca, quest'anno due, della muda, la muda della cultura dell'inclusione sociale. Ne abbiamo una terza in progetto di farla con le Camere di Commercio e con Stile Italiano, che è la muda delle eccellenze dei prodotti, che vorremmo mettere Murano, come abbiamo già portato a Lussino, come abbiamo portato la gondola, c'era Murano, ci sono i biscotti della Carmelina di Murano,
0: i bussolai,
2: c'è anche il tema di Chioggia, c'è anche il discorso del merletto, c'è il vetro Murano. Di Murano, che possiamo portare a bordo anche un maestro che fa proprio gli oggetti in vetro sulla barca, e abbiamo... l'idea di fare una barca il prossimo anno
0: di tipo anche con marketing, non so come si dica adesso, a B2B, quelle cose,
2: diciamo,
0: che...
2: sarebbe questo un modo per far conoscere le eccellenze venete, veneziane, istriane, guaderine, e se riusciamo anche dalmate, con le barche, come se fosse una specie di expo viaggiante, con degustazioni, con visite, eccetera, e dopo fare, chi è interessato, anche acquisti B2B, quindi bypassando anche la percentuale in più che si pagherebbe con la catena del commercio, e farlo direttamente dal produttore. Quindi questo è un po' il progetto nostro. Gli aerei hanno anche questo scopo, di facilitare i collegamenti. Faccio un esempio, non posso dire di più perché viene presentato ufficialmente il giorno 13 a Lussino, ma il giorno 13 a Lussino viene presentata una cosa meravigliosa che tiene conto delle materie prime di Lussino, e nasce a Venezia, e nasce proprio la Fenice. Ve ne parlerò, diciamo solo una cosa, si tratta di un profumo, ecco.
0: Sorpresa fino
2: all'ultimo. Non posso dirvi altro perché c'è l'embargo.
0: Esatto. Poi ne parleremo quando a cose fatte e edizione conclusa, per tenere anche un po' le somme. Ringraziamo quindi Vittorio Baroni per essere stato con noi quest'oggi, l'ammiraglio, in bocca al lupo, come si dice, buon vento. Grazie ancora.
2: Grazie,
0: i nostri microfoni si chiudono qui, perché anche quest'oggi si chiude il nostro appuntamento con Sconfinamenti, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it e la pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: dobbiamo dirla proprio tutta, Raffaella Simona. Anch'io spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, visti insomma i sintomi dell'era che ci ritroviamo a vivere.
1: In questa era, Simona, quando tu devi fare cercare qualcosa lì sul cellulare da quelle parti, insomma, che cosa digiti?
2: Beh, io le notizie tutti i giorni, però a parte quello io credo ormai non posso fare più niente senza digitare qualsiasi cosa cucino questa sera, come faccio la zuppa, come tutto praticamente.
1: Sì, e ci ha fatto un libro il data editor del colosso, nel caso dei appunto motori di ricerca Google, Simon Rogers, un libro appunto che si chiama Chiedilo a Google, dove pieno di curiosità e approfondimenti studia appunto che cosa si cerca sui motori di ricerca. Noi lo chiediamo al professore associato nell'Università Ulm di Milano, esperto di cultura e media digitali, Simone Arcagni. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, appunto, diciamo, lo sappiamo, si cerca di tutto, dal guardare la TV, che ora è, dove mi trovo, anche come mi chiamo?
3: Sì, tutto, ormai si cerca di tutto. Stavo leggendo un articolo l'altro giorno che una delle domande più fatte a ChatGPT negli Stati Uniti è com'è e come dovrebbe essere la mia prossima futura fidanzato o fidanzata. Cioè addirittura c'è una proiezione
1: totale,
3: sentimentale. Cioè.
1: Uno sdoppio, proprio un... come dire, doppio gioco specchiato di personalità.
3: Sì, viviamo in questa epoca, abbiamo un overload di informazioni e quindi non le gestiamo più e cerchiamo di farle gestire dagli algoritmi, che siano Google o che siano le intelligenze artificiali, e più ci le facciamo gestire e più pensiamo che siano in grado di darci delle risposte addirittura intime, in qualche modo che hanno a che fare con la nostra più umana essenza. Questo è un grave errore, evidentemente.
2: Ma che spaccato di umanità emerge?
3: Ma fragile, probabilmente fragile, un po' lasciata ai venti della iperinformazione e un po' abbandonata, un po' con questi algoritmi che ci spingono sempre più a essere soli, cioè giocano sul fatto che per darci informazioni, per darci comunicazioni dobbiamo essere lì con il nostro cellulare a scorrere, a implementare, a fare, e quindi isolati, e poi giocano con questa solitudine, cioè prima ci impongono la solitudine e poi ci giocano su questa solitudine dandoci degli affetti, diciamo, artificiali.
0: A me verrebbe da dire ci gioca anche ci guadagna, no? Perché poi non perdiamo di questo punto di vista, che è fondamentale, credo. Però insomma, questa è la spinta di questi tempi, cioè nel senso, non si chiede più a un amico chi sarà la mia fidanzata, ma che ne pensi di quella ragazza o di quel ragazzo là, ma si chiede appunto a un'entità astratta, si fa per dire, come l'intelligenza artificiale. Ma si riesce a vivere senza? Magari non tutti se ne accorgono fino in fondo di quanto sia invasiva e pervasiva questa presenza.
3: Beh, ci sono molti tentativi, sia in ambito artistico, in ambito culturale, ma anche nelle scuole, tentativi di costruire delle forme di associazionismo anche molto informale, in cui si prova a limitare, a provare a stare il fine settimana magari con i bambini ma senza i device, si prova a lavorare a scuola, a fare delle ricerche senza usare il device, senza demonizzarli, perché poi sono degli strumenti utilissimi, parliamoci chiaro, però per dare la possibilità anche alla nostra mente di espandersi al nostro più profondo io, di capire che ricercare, pensare sono anche attività che possono essere slegate dai device, e quindi magari provare a ottenere anche risposte altre, perché questi device, questi algoritmi tendono tra l'altro sempre a darci ragione, a dare delle risposte che in qualche modo ci compiacciono, e questo anche dal punto di vista critico non è una delle cose migliori.
2: Professore, proviamo a espanderci fino allo spazio, visto che ormai va sempre più di moda, il trend diffusissimo della space economy, immaginiamoci che ci guardano dallo spazio. Come apparirebbe dallo spazio questa umanità?
3: È difficile da dirsi, perché dipenderebbe da dove vanno a guardare, perché noi siamo abituati a pensare che tutti guardano solo noi, gli europei, gli occidentali. Il mondo è molto più ampio e molto più vasto, e quindi non c'è solo questo, e penso che una mente altra sarebbe in grado di vedere delle cose che noi non vediamo, di cogliere la complessità che noi spesso non cogliamo. Certo, questa iperinformazione secondo me farebbero fatica a comprenderla, perché avere così tante informazioni se poi non siamo in grado di elaborarle, e questo penso che sia un paradosso che non sfuggirebbe a qualsiasi osservatore esterno.
1: Dobbiamo rigirare questa domanda a Steven Spielberg, che va in sala di questi tempi. Simone Arcagni, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E allora, torniamo indietro nel tempo. Se dovevamo tornare davvero all'inizio, stiamo parlando di un tempo abbastanza lontano, perché è la Los Angeles psichedelica di qualche anno fa, quando Steve Miller Band, che era una band psichedelica di quei tempi, prima del grande successo nei primi anni 70, decise di fare un brano che parlava appunto di libertà, Fly Like an Eagle. Quello stesso brano è vissuto di propria vita fino a diventare poi nel 1996 una canzone riportata al successo da Seal. Più o meno il concetto è quello: Fly like an eagle.

0: versione del 1996 rispetto a quella del 1966, o giù di lì, il passaggio era da Steve Miller Band a Seal, la canzone è quella, Fly Like an Eagle.
1: La prossima mezz'ora del pomeriggio di Radio 1 avremo modo di avere il tema della moda, delle mode, dei modi, ma anticipiamo con una tendenza che ci dicono, leggiamo, è dello star system. Quando ci si sposa si mette l'anello di matrimonio, quando ci si divorzia l'anello di divorzio. Aurora Mandelli è una collega di Vanity Fair. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Come dire, inizia una nuova fase di vita e uno lo mostra anche al prossimo.
2: Esattamente. Diciamo che sì, è una tendenza che negli ultimi anni, cioè in particolare diciamo soprattutto da quando Emily Ratajkowski, la modella, ha divorziato e col suo anello di fidanzamento da due pietre, due di ha diviso i facendo il suo divorzio.
1: Aurora, perdonami, il tuo nome è bellissimo e fa immaginare dei panorami straordinari, però l'ascolto è pessimo, invece si oscura tutto, la voce non si prende, non so se riesci a piazzarti in una situazione migliore, proviamo.
2: Allora, forse qua?
1: Sì, proviamo.
0: Proviamo.
1: Vai. Prosegui anche nel ragionamento, sì.
2: e non so dove mi avevate persa, ma niente, è una tendenza che appunto da quando lei, Emily Ratajkowski, questa modella, ha postato sui social il suo anello da divorzio, rimodellando il suo anello di fidanzamento, è entrata in voga, quindi diverse celebrity, ma anche proprio
1: fatto
2: persone.
3: Ma sì, ma è Aurora, esatto. Un simbolo di, possiamo dire, di indipendenza, di rinascita, ma dove si mette quest'anello? Qual è il dito dove si mette l'anello del divorzio?
2: Allora, diciamo che quello più suggerito, come si può ben intuire, è il dito medio.
1: I valori simbolici si moltiplicano,
0: si moltiplicano e si trasformano, come dire.
2: No, perché sì, certo, con gli anelli, ogni anello diciamo ha un po' il suo dito, e quello di fidanzamento c'è tutta una storia, insomma, sull'anulare nella mano sinistra, c'è tutta una tradizione, mentre qua diciamo che si è andato un pochino più sulla praticità, ecco, su una comunicazione immediata.
1: Intanto le gioiellerie, come dire, i gioiellieri hanno cominciato a sofinarsi le mani perché abbiamo, come dire, moltiplicato il business. Ti ringraziamo, Aurora Mandelli di Vanity Fair, per questo collegamento.
2: Grazie a voi.
1: Un po' in bilico, ma comunque ci siamo divertiti. Grazie.
0: Grazie ancora a Aurora Mandelli. Arriva il GR1, manca davvero poco. Dopo il GR1 ovviamente torniamo da queste parti, perché continuiamo a parlare di tendenze in certe maniere.
1: Dicevamo, mode e modi, verrà la collega Donatella Gori, e c'è invece, se questo è allegro, ci sta un tema che è un po' un grugno.
0: Un
1: che
0: grugno?
1: Le modelle che non sorridono.
0: Ne parliamo subito dopo il GR1 che arriva adesso.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere Progetto Benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Domani, venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Al centro del suo intervento le guerre in Medio Oriente e Ucraina. Quindi lo scontro con le opposizioni sulla postura tenuta con Trump e Netanyahu.
4: Replicando alla Camera, Giorgia Meloni ha ribadito la linea sull'Ucraina. Sui migranti dice la Premier: abbiamo corretto le politiche europee. Noi mai ambigui.
5: Voi oggi presentate 6 risoluzioni a fronte di una risoluzione della maggioranza.
4: Meloni risponde poi ai vannacciani: voi aiutate la sinistra, mentre al 5 Stelle Silvestri e alle parole sulla postura da ginocchiere dice: non accettate che la prima Premier donna arrivi da destra. Con lei tutta la maggioranza. Dall'opposizione il 5 Stelle Conte chiarisce: la critica di Silvestri era sulla postura del governo e non personale. Meloni cerca alibi. Dal PD la segretaria Liz Schlein attacca: questo governo ha i numeri per fare tutto ma non ha fatto nulla. Con questa destra, conclude, la pressione fiscale è da record. Con noi no ad un aumento delle tasse. Per più Europa, Riccardo Maggi.
6: L'Europa, ormai è chiaro a tutti, meno che a voi, non è il problema ma è la soluzione. Lei ancora insiste con questa favoletta che l'Europa deve fare di meno.
4: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La decisione di alzare i tassi di interesse di 25 punti base è stata unanime e senza riserve. Lo ha detto la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte dopo la riunione del Consiglio Direttivo che ha stabilito l'incremento del costo del denaro. Non abbiamo discusso né dibattuto altre proposte alternative. Quella adottata si basava sulle proiezioni del nostro staff di economisti, ha spiegato Lagarde. L'incremento al 2,25% è il primo da settembre 2023. Andiamo in Medio Oriente, il Golfo Persico di nuovo infiammato. Stanotte torneremo a colpire duramente l'Iran e presto prenderemo anche l'isola del petrolio Karj, ha annunciato il presidente Trump, aggiungendo però che i colloqui proseguono e secondo fonti diplomatiche l'Iran avrebbe consegnato una risposta al messaggio trasmesso dal ministro dell'interno del Pakistan, paese mediatore, smentendo possibili notizie di stallo nei negoziati. Il regime ha intanto chiuso lo stretto di Hormuz. Quella scorsa è stata la seconda notte di bombardamenti americani sul sud dell'Iran. I Pasdaran hanno risposto attaccando le basi militari degli Stati Uniti nei paesi alleati dell'area. E si avvia alla conclusione il viaggio pastorale di Leone XIV in Spagna, terza e ultima tappa alle Canarie, dove il Papa è atterrato stamane. Ad accoglierlo a Gran Canaria il premier spagnolo Sanchez e migliaia di fedeli.
7: Europa, che non può proclamare la dignità umana e accostumbrarsi a che il Mediterraneo, l'Atlantico, senza cementerios.
8: L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri. La comunità internazionale è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Molo di Arguineguín, Las Palmas de Canaria, conosciuto come il porto della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Il Papa incontra migranti e volontari, ascolta testimonianze drammatiche e storie di salvataggio e accoglienza.
7: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
8: Cari migranti, mi inchino alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Il loro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, e quelle di transito, chiamate a proteggere.
7: La dignità umana non tiene passaporto.
8: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. Alle donne vittime della tratta dice: il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Francesca Paltracca, GR1.
3: Nessy Guerra, la donna italiana in Egitto nascosta in una località segreta con la figlia di 3 anni e i genitori, dopo essere stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio, teme che l'ex marito, denunciato alle autorità egiziane per minacce e tentata aggressione contro Nessy, ora in carcere, possa tornare libero con meno di 100 euro di cauzione. Sentiamo allora Nessy Guerra.
9: Il mio ex ha la possibilità di pagare una cauzione e uscire dal carcere, e questa cosa ci ha veramente scosso. Sono parecchi anni che chiediamo aiuto, ormai sono passati 3 anni da quando io sono scappata di casa, insomma, insieme alla mia piccola, e non abbiamo mai smesso di fare appelli e chiedere aiuto. È per questo che rinnoviamo i nostri appelli alle autorità italiane, proprio per darci una mano e farci tornare in sicurezza in Italia, perché è chiaro che non siamo più in condizioni di sicurezza.
3: Olimpiadi di Milano Cortina, indagata dalla procura di Belluno la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Salgono così a 4 le persone indagate per turbativa d'asta. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, questo è il commento del ministro Matteo Salvini. Diario sentimentale di una donna libera, uno spettacolo musicale e teatrale scritto e interpretato dal cantautore pacifico che rende omaggio a Ornella Vanoni. Si parte questa sera da Marina di Ragusa, la nostra intervista. Amato.
2: Ornella Vanoni non è mai stata una donna comune. Ha attraversato la vita con passione, forza, senso di libertà. Pacifico ha avuto il privilegio di frequentarla negli ultimi anni, ha scritto per lei canzoni, ha raccolto i suoi ricordi in una biografia dal titolo Vincente o Perdente. Lo spettacolo nasce da quel libro.
10: Lo spettacolo che ho messo in scena è appunto una sorta di tagli e cuci del libro Vincente o Perdente che ho avuto il privilegio di scrivere con lei. Il sottotitolo di quel libro è diventato il titolo di questo spettacolo, cioè Diario Sentimentale. È un racconto ovviamente fatto di parole. Io volutamente ho scelto le canzoni più famose. Io amo tantissime canzoni nascoste, come tutti quelli che approfondiscono, però volevo in questo caso proprio che la platea partecipasse, che il pubblico si senta autorizzato a cantare con noi, una sorta di ringraziamento collettivo, sonoro a questa persona che è ancora in grado di riunirci, di emozionarci.
2: Le manca Ornella Vanoni?
10: Mi mancano quelle sue incursioni telefoniche. Lei era veramente un riferimento perché ascoltava e aveva una competenza un po' in tutto.
2: Marcella Sullo, GR1.
3: E ora un'ultima ora dagli Stati Uniti. La CNN informa che alcuni piani del Pentagono, dove ha sede il Ministero della Guerra degli Stati Uniti, sono stati evacuati a causa di un incendio. Vi daremo altri aggiornamenti nelle prossime edizioni. Grazie per l'ascolto.
1: Pomeriggio di Radio 1.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, 4 luglio del 2026 a Roma, in uno spazio inedito per i concerti, che però accoglierà 250.000 persone, su questi sono i biglietti venduti, battuto ogni record per quel che riguarda un concerto di musica qui in Italia. Lui è ultimo, questo è il suo ultimo singolo, che si chiama Romantica.
1: Sembra uno stadio americano, sì, almeno nei numeri degli
0: spettatori, dei numeri importantissimi, fondamentali, ai quali ha già risposto però Vasco Rossi. Prima gli si è complementato con Ultimo, però poi sta già organizzando quello che sarà il cinquantennale l'anno prossimo, proprio a Roma, e vedremo che
1: si
0: succederà.
1: Porta avanti il lavoro. Avevamo annunciato in chiusura della ultima mezz'ora, adesso sono le 17:10, quasi 11, che avremmo ospitato ancora con noi Donatella Gori per parlare di moda, modi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e ai nostri ascoltatori. Per introdurre l'argomento di oggi ho portato una clip musicale che prego la regia di far partire.
1: Ascoltiamo.

0: vita sarà la mia.
1: Allora. Vi sfido a riconoscere questo cantante.
2: Questo secondo me neanche Claudio De Tommasi.
3: Non ne ho l'idea.
2: A occhio parliamo di anni 50, 60. 60.
1: Parliamo del 1965, ecco. E il cantante è Albano, ma soprattutto l'ho portato perché è un'epoca in cui nelle foto si sorrideva, non si teneva il broncio, che è quello che succede oggi. Non a tutti, succede in particolare ai giovani. Non so se vi è mai capitato di partecipare a una festa di un diciottesimo o qualcosa del genere. I ragazzi, quando si fanno fotografare, invece di sorridere, fanno il broncio, ed è una cosa tipica proprio delle generazioni più giovani. Su questo tema ha scritto un articolo molto interessante una collega di Vogue che ho invitato in trasmissione, Irene Coltrinari. Benvenuta.
4: Buonasera Donatella, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: E poi, siccome notoriamente a tenere il broncio sono le modelle, abbiamo invitato una sociologa della moda che è già stata nostra ospite, Nicoletta Giusti. Buonasera.
5: Buonasera, buonasera Donatella, buonasera a tutti.
1: Capiremo perché appunto ha preso piede questa moda del broncio. Irene, come mai i ragazzi assumono questo atteggiamento molto particolare, cioè portando le labbra in avanti e facendo in questo modo risaltare in particolare il labbro superiore? Perché lo fanno?
4: Ma allora, diciamo che non c'è una risposta univoca. Qualcuno tra i commenti del post che abbiamo fatto su Vogue Italia ha risposto perché non c'è niente da sorridere in questo stato dell'economia mondiale, però in generale quello che abbiamo cercato di indagare tramite i commenti online e i contenuti è prevalentemente perché le generazioni più giovani sono costantemente e soprattutto più esposte rispetto alle generazioni più adulte alla propria immagine, con essendo i cosiddetti nativi digitali, come si diceva una volta, crescono con lo smartphone in mano, quindi con la fotocamera in mano, con quelli che sono i selfie, e ci si scruta di più, ci si guarda di più allo specchio, il confronto con se stessi, con il proprio riflesso e con gli altri è sempre più frequente, e questo sappiamo che è anche tra virgolette colpa dell'utilizzo dei social media sin dalla tenera età. Diciamo che la mancanza di spontaneità anche, quindi una curatela maggiore della propria immagine, di quello che si vuole trasmettere e che si sa, cioè quella consapevolezza di essere guardati in un certo qual modo e di vivere lo schermo in modo non esattamente spontaneo, porta a non sorridere, non far vedere.
1: Ci sono poche cose altrettanto spontanee di un sorriso, quindi da una parte abbiamo i social, dall'altra abbiamo le passerelle. Nicoletta Giusti, io con la nostra sociologa della moda ho sfogliato un po' di foto di modelle. È veramente quasi impossibile trovarne una che sorrida. Perché?
5: Allora, ci sono varie. Sto tentando disperatamente di vedere se c'è qualcuno che ci ha scritto sopra, perché hanno scritto molto sulle sfilate.

0: parte, ma non sull'attitudine delle modelle, direi. Però è vero che appunto è stato quasi impossibile trovare qualcuna che sorridesse, a parte la mitica Victoire in qualche sfilata interna però di Dior Couture, però negli anni 60. Direi che il problema è che la modella non deve essere se stessa sul catwalk. La modella incarna il marchio, incarna l'idea di donna del couturier, e soprattutto comunque deve essere anche in allora Margiela gli ha proprio coperto il viso a un certo punto, perché voleva che l'attenzione fosse sul vestito e non sulla modella, anche perché veniva dopo gli anni 90 in cui c'erano le mitiche Naomi, le supermodel, e quindi evidentemente voleva riportare l'attenzione appunto non sulla persona ma sul vestito. Gli altri direi che anche c'è anche una questione di mostrarsi sexy e non le donne carine, gentili e, come si dice in francese, pot de fleur, cioè la valletta. In francese si chiama pot de fleur, cioè un gentile vaso da fiori che sta lì. Quindi allo stesso tempo spersonalizzarla, perché una donna che sorride è comunque anche se stessa, a meno che appunto non faccia proprio la valletta, e al tempo stesso però incarnare un qualcosa che manifesti da un lato la visione del designer o dello stilista, se vogliamo usare un termine italiano, e dall'altro anche comunque una certa carica sessuale, direi proprio.
1: Infatti proprio su quello volevo farvi intervenire, perché pensiamo ad esempio al cinema, Brigitte Bardot, c'è cioè un accessorio, quel broncio, un simbolo di bellezza, sensualità, fascino.
0: Sì, esatto, pensate anche tutta la fotografia, per esempio Saint Laurent, le foto mitiche in cui presenta lo smoking fatte da Helmut Newton, non è che stanno lì a sorridere, perché appunto vogliono far vedere qualcos'altro, sono delle donne forti che appunto manifestano sensualità, potere, tante cose, ma appunto non la graziosa, gentil donzella a disposizione, ecco.
2: Ma oltre al fatto che abbiamo appunto trovato due elementi di riferimento, i social e le passerelle, Irene, abbiamo visto anche che su un altro tipo di passerelle, per esempio il red carpet a Cannes, anche lì molte attrici davanti alle macchine fotografiche non sorridevano. Anche questo viene assunto come modello?
3: Beh, diciamo che sì, assolutamente, il fatto che in un contesto ufficiale come può essere un red carpet, spesso questo desiderio di apparire sensuali e di apparire sicuramente più agide, misteriose, elevare la propria immagine, viene riproposto sia giovani che meno giovani, che più adulti, che attori professionisti più adulti non sorridono, diciamo, fanno questo sguardo un po' profondo e guardano in camera, però ci sono diverse iterazioni di questo. La figlia di John Travolta, per esempio, invece, che è classe 2002, quindi in piena categoria Gen Z, sorride con un bellissimo sorriso di fianco al padre nelle ultime foto che abbiamo visto pubblicate. Quindi dipende dal personaggio e da, come diceva Nicoletta, quello che si vuole incarnare, diciamo, quello che si vuole comunicare.
4: Ecco, tornando alla generazione Z, Irene, no? Prima parlavi, inserivi l'argomento spontaneità, dicendo che appunto, però forse è proprio il sorriso che è poco spontaneo, cioè mette anche in imbarazzo quando uno ti dice facciamo la foto, sorridi, invece in qualche misura il broncio ti evita, ti rende più maturo e meno impacciato?
3: Ma diciamo che sicuramente tenere la bocca chiusa anche proprio a livello di presentazione rivela meno accessibilità e meno apertura al mondo esterno, a meno che tu non abbia fatto un percorso ortodonzistico per cui tu voglia sfoggiare i migliaia di euro che hai portato in bocca, perché è anche vero che la questione economica, per quanto riguarda, adesso vanno molto di moda le faccette dentali tra le celebrities, cioè tutta la ricostruzione del sorriso, anche quella è una dimostrazione di status, ad esempio, quindi anche quello è un punto. Però tornando alla Gen Z, diciamo sì, sicuramente è più protettivo questo broncio e fa sentire più protetti.
2: Mette anche
3: poi distacco.
2: Ecco, questo volevo

0: dire, mette una certa distanza anche rispetto a chi ti guarda. Tornando alle indossatrici, usiamo questa parola, sì. No? Perché hanno, quando all'inizio, no?
1: Cioè, elegante.
0: Sì. Però oltre al termine indossatrici si usava il termine mannequin, che significa alla lettera manichino. Nicoletta Giusti, c'entra anche questo col fatto che le modelle non sorridono?
2: Sì, sicuramente. La cosa divertente è che, contrariamente all'italiano, che in questo è una lingua molto più specifica, beh, già indossatrice comunque dice che è quella che deve indossare, quindi il protagonista in realtà è il vestito, ok? Però indossatrice parla già di una persona. La cosa divertente è che in francese non c'è differenza tra mannequin indossatrice e mannequin manichino. Il termine è lo stesso, tant'è vero che in couture si fa una confusione terribile, bisogna specificare mannequin bois, il manichino di legno, se no la poveraccia viene designata da un termine che è comunque quello di un oggetto, e questo direi che la dice lunga.
0: Sì, torniamo anche al fatto che l'atteggiamento, diciamo così, un po' agido sarebbe più sexy. Ma per la Gen Z è così importante essere sexy, Irene?
3: Questo è un tema molto chiacchierato e molto aperto, soprattutto riguardo, cioè, leggendo le ultime ricerche su quanto ed effettivamente, perché e se le nuove generazioni fanno sesso. In teoria non è importante comunicarlo, anzi forse è più importante proteggere queste attività, diciamo, e non è importante tanto essere sensuali quanto piacersi e piacere.
0: Poi vorrei fare un'ultima nota sul fatto che proviamo a ricordare le foto dei nostri nonni. Ai primordi della fotografia, insomma, forse anche i bisnonni, no? Le persone non sorridevano perché era invece molto più importante mostrarsi seri. Poi da un certo punto in poi si è cominciato a sorridere. Quando? Irene?
3: Diciamo che è stata un po' la Kodak con le fotocamere istantanee, le prime fotocamere istantanee a metà del Novecento, a creare il Kodak Moment, cioè a connettere la foto istantanea fatta in vacanza o nei bei momenti da ricordare con il sorriso. Il say cheese, non abbiamo una definizione specifica di quando il dite cheese è stato inventato, diciamo che qualcuno lo attribuisce anche a Roosevelt, di dire formaggio per aprire la bocca e apparire sorridente nelle foto ufficiali. Però quando è stata inventata la fotografia, negli studi fotografici non si sorrideva, anzi ci si impiegava molto tempo a realizzare una fotografia, spesso anche quasi ore in cui i soggetti dovevano stare immobili, quindi mantenere il sorriso era un po' difficile.
1: Allora, Irene Coltrinari, Nicoletta Giusti, vi ringraziamo per essere stati con noi. E Donatella,
0: ci salutiamo con un bel sorriso.
1: Sì, però sì. Anche dobbiamo però dare anche voce ai nostri ascoltatori che ci segnalano che la canzone che avevi lanciato all'inizio di questa mezz'ora non è di Albano ma di Adamo.
0: Adamo, ho detto Adamo, forse non si è capito, ma
1: abbiamo sentito Albano anche i nostri ascoltatori, quindi sottolineiamo.
0: No, sono una fan di Adamo, lo ammetto.
1: Bene, allora era solo un lapsus. Grazie Donatella Gori. E Simona, ci siamo.
4: E salutiamo, come ha detto Donatella, col sorriso, quindi senza broncio, tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami,
5: Gianni Toll, Alessandro Campanella e Francesco Paradisi alla parte tecnica, Alex Messina per la regia.
1: E uno smile a Simona Arrigoni ancora con l'appuntamento a domani, venerdì, ultimo appuntamento
5: della stagione prima
1: intera.
5: Della grande estate.
4: Non mi dovete dire queste cose adesso, così
1: proprio mo,
5: no,
1: così,
5: proprio adesso, no. Così.
1: Riparliamo domani,
4: no,
1: alle
4: sì.
1: 16.05.
5: Ci salutiamo con Ed Sheeran, scritta insieme a un altro grande come Pharrell Williams. 2014, si chiamava Sing. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali, cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali.

0: settentrionali, ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Oggi economia.
2: Buonasera da Paola Bonanni. Oggi la BCE ha alzato come previsto i tassi di un quarto di punto al 2,25%. Si tratta della prima stretta dal settembre del 2023, decisione che ha comunque provocato reazioni anche nelle borse. Linea Federico Simonelli della redazione di Milano, benvenuto.
3: La reazione dei mercati alla decisione dell'aumento dei tassi di interesse è stata composta, perché ci si aspettava la mossa, viste le pressioni inflazionistiche. Le borse, dopo un iniziale rallentamento, hanno ripreso tono, i rendimenti dei titoli di Stato invece calano leggermente. Milano chiude a più 1%, tra le migliori in Europa, positive anche le altre piazze finanziarie, ma questo anche dopo l'apertura positiva di Wall Street, nonostante le parole di Trump che promette nuovi attacchi all'Iran.
2: E dunque, noi siamo sempre un po' focalizzati sul settore bancario. Oggi come è andato in conseguenza, cioè anche vista tutta la pressione con il risico?
3: Il settore bancario e Piazza Affari è tutto positivo oggi, con varie sfumature. Le migliori sono BPER e Banco BPM, che guadagnano poco meno di un punto percentuale, ma anche gli altri attori del risico bancario sono positivi. Monte Paschi per esempio chiude a più 0,25, in linea anche le altre banche come Intesa.
2: Federico, invece sul settore dell'energia, ecco appunto la guerra e quindi tutte le questioni legate.
3: Titoli energetici che oggi chiudono in netto positivo, così come quelli dei microprocessori. Saipem per esempio fa più 5,5%, STM più 5,8%, questo nonostante ci siano le varie pressioni sulla guerra in Medio Oriente, le dichiarazioni di Trump. Il prezzo del petrolio per esempio non è cresciuto particolarmente, rimane più o meno stabile intorno ai 92,9 per il Brent.
2: Grazie a Federico Simonelli, e noi andiamo avanti con Oggi Economia, investimenti e utilizzo effettivo dell'intelligenza artificiale, un tema ormai preponderante anche di ricerca come quella realizzata da Lenovo in collaborazione con il comitato triregionale giovani imprenditori di Confindustria, presentato nei giorni scorsi al convegno di Rapallo. E ne parliamo allora con Enza Truzzolillo, l'amministratore delegato di Lenovo in Italia, benvenuta.
4: Buonasera Paola Bonanni, buonasera a tutti.
2: Allora, dunque, l'osservatorio è pronti a competere su intelligenza artificiale imprese italiane. Ecco, le imprese italiane sono pronte a competere?
4: E le imprese italiane sono pronte a competere e credono anche che l'abilitazione data dalla tecnologia, nello specifico dall'intelligenza artificiale, possa essere effettivamente lo strumento che ridia slancio alla nostra competitività. Quello che appare però chiaro dalla ricerca è un paradosso, cioè gli investimenti esistono, sono anche importanti, ma l'adozione effettiva e il ritorno dell'investimento di questo investimento appunto all'interno delle aziende è molto più basso rispetto all'investimento stesso, siamo a un terzo. E questo cosa ci dice? Ci dice che in realtà il gap non è di tipo tecnologico, ma diciamo abbiamo uno sviluppo e una focalizzazione da fare sulle nostre organizzazioni e la capacità di governo di questa intelligenza artificiale.
2: Quindi difficoltà nell'integrare l'intelligenza artificiale nei processi esistenti, ma è un limite che può creare problemi al sistema produttivo?
4: È un limite che creerà problemi alla nostra competitività. Oggi non al sistema produttivo, ma in prospettiva dobbiamo trasformare le nostre aziende, soprattutto la nostra fascia di produzione, compatibile con il vantaggio competitivo che l'intelligenza artificiale ci trasmette. Abbiamo detto che il tema non è la tecnologia. La tecnologia oggi c'è, e tra l'altro è una tecnologia che continua ad evolvere, quindi faremo dei piani che dal punto di vista tecnologico ci diranno qual è la fase che oggi affronteremo per raggiungere un obiettivo e che però sarà anche soggetta alle variazioni tecnologiche che arrivano. Non bisogna avere paura di queste variazioni. Il tema è tornare all'idea imprenditoriale e all'obiettivo che è settato dall'umano, è settato dall'imprenditore.
2: Ecco.

0: amministratrice delegata, ma è un problema di competenze interne alle aziende, cioè che siano adeguate per sfruttare l'intelligenza artificiale?
1: È un tema di competenze interne sia delle persone, soprattutto dei processi. I processi devono essere rivisti alla luce di un'architettura che sia funzionale allo sfruttamento delle AI, il che vuol dire dati, i dati sensibili, i dati importanti dell'azienda, quelli che hanno dentro la correlazione che hanno creato il successo dell'azienda, un po', mi lasci dire, il segreto industriale di ogni nostra azienda, non deve essere condiviso su larga scala, ma deve essere sviluppato all'interno dell'azienda. È per questo che, diciamo, Lenovo ricorre a un concetto di intelligenza artificiale ibrida, che possa essere in vari luoghi, mentre può essere una leva per colmare il gap in alcune conoscenze quando in alcune materie la nostra azienda ha un livello medio di maturazione e può invece approfittare del grande lago di dati e quindi anche di interazioni e di deduzioni che si possono prendere da un'intelligenza artificiale più condivisa.
0: Naturalmente torneremo sul tema perché sarà sempre più di grande attualità e giornalmente vedremo anche l'evoluzione. Grazie ad Enza Truzzolillo, AD di Lenovo in Italia.
1: Grazie a voi.
0: Noi andiamo avanti. Un altro osservatorio. Questo è su certificazione accreditata e finanza sostenibile. Ne parliamo con il direttore generale di Accredia, Filippo Trefiletti. Benvenuto.
2: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, Accredia è, vediamo cos'è, un ente unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, che quindi appunto verifica lo stato dell'arte delle imprese certificate. Quante sono in Italia, dottore, direttore?
2: Dunque, noi verifichiamo l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza dei soggetti che ci richiedono l'accreditamento, certo, che possono essere dei laboratori, degli organismi di ispezione oppure degli organismi di certificazione. Questi a loro volta rilasciano delle certificazioni e se parliamo solo dei cosiddetti sistemi di gestione che possono riguardare l'ambiente, la qualità, la sicurezza sui luoghi di lavoro, parliamo di circa 150.000 siti certificati, siti che naturalmente più siti possono far capo alla stessa impresa. Devo dire che l'Italia, vuoi anche per il fatto che abbiamo un tessuto produttivo fatto principalmente di piccole e medie imprese, è il primo paese d'Europa per numero di imprese che ricorrono a queste certificazioni e il secondo al mondo dopo la Cina.
0: Ecco, ma cosa significa accreditarsi? Perché appunto mi sembra interessante spiegarlo.
2: La base sono delle norme tecniche di portata internazionale, uguali a livello mondiale, elaborate dall'ISO, che definiscono appunto i principi in base ai quali si può rilasciare l'accreditamento. E ripeto, con delle variabili si tratta di stabilire se quell'organismo è competente per il campo in cui vuole operare, se è indipendente da pressioni commerciali, se non ha conflitti di interesse. Per esempio, se devi certificare un prodotto non puoi averlo progettato oppure fare la manutenzione oppure commercializzarlo, devi essere per così dire terzo, si parla infatti di certificazione di terza parte per garantire l'assenza di conflitti di interesse.
0: Riguardo lo strumento della sostenibilità, che ormai è fondamentale per le aziende e per lo sviluppo economico, quanto le certificazioni hanno peso?
2: Intanto questo studio che abbiamo elaborato con Prometeia conferma una cosa che tante volte noi abbiamo riscontrato anche con dati di fonte pubblica come ad esempio l'INAIL per le certificazioni sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, dove le aziende certificate dimostrano con facilità di avere meno infortuni e anche quando hanno degli infortuni mediamente sono di minore gravità. Io non posso elencare tutte le certificazioni riconducibili alla sostenibilità, vi faccio tre esempi per capire che gli ambiti sono poi quelli: l'ambiente, certificazione per i sistemi di gestione ambientale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, di nuovo appunto in gergo la chiamiamo SCL, e poi c'è una novità tipicamente italiana perché non si ritrova in altri paesi.
0: Ci dica qual è?
2: C'è la certificazione per la prassi di riferimento di UNI che disciplina la parità di genere.
0: E noi partiremo da qui, ecco, da parità di genere, ripartiremo da qui.

0: nelle prossime puntate. Intanto la ringrazio, Filippo Trefiletti, direttore generale di Accredia. Da Paola Bonanni un cordiale saluto. Ricordiamo la parte tecnica Stefano Casini, redazione Cristina Saccol, economico @rai.it.
1: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
2: Bentornati a Cantiere Italia, è l'11 giugno e dunque siamo veramente ormai vicinissimi al gran finale di stagione di Cantiere Italia, che tornerà dopo le vacanze estive in autunno, come già appunto scritto. Ecco, io sono felicissima e approfitto per ringraziarvi tantissimi, ci avete seguito dal settembre dello scorso anno, sono state tante puntate quotidiane dal lunedì al venerdì sempre alle 17:40 e vi abbiamo sentiti vicini, perché poi tanti erano i messaggi che arrivavano sia sui canali di messaggistica appunto di Rai Radio 1 e sia su quelli miei personali. E un amico di questo programma che è tornato a trovarci è un grande imprenditore salentino, è stato già al vertice di Confindustria Turismo Salento, è diciamo uno dei volti più noti dell'imprenditoria del Mezzogiorno. Signore e signori, qui a Cantieri Italia è tornato Fernando Nazzaro. Grazie tante di essere
3: grazie
2: con noi. Perfetto. Allora, Nazzaro, che estate sarà?
3: Beh, sarà un'estate dei record. Abbiamo già avuto dei numeri importanti nei ponti del 25 aprile e 1 maggio e del ponte del 2 giugno. Numeri eccezionali, con un 10% di presenza in più rispetto agli stessi numeri dello scorso anno. Quindi un'estate in cui la Puglia e il Salento la vedrà come protagonista. Numeri veramente importanti. L'occupazione, ci aggiriamo in questo periodo intorno all'80%, e bisogna dire che il motore trainante dell'economia è il turismo straniero. Nell'80% di occupazione in un albergo, il 45% di presenze è fatto da turisti stranieri, in particolare tedeschi, spagnoli e molti americani.
2: Certo, senta, parliamo proprio appunto del turismo del mezzogiorno. Si parla spesso di destagionalizzazione, anche con lei l'abbiamo affrontato varie volte questo tema. Si riesce a destagionalizzare, cioè ad allungare la stagione, perché che arrivino, diciamo, i clienti a luglio e agosto lo sappiamo, ma poi che restino anche a settembre, ottobre, novembre è una scommessa.
3: Purtroppo una delle criticità ancora del settore turistico del Mezzogiorno è la destagionalizzazione. La maggior parte delle presenze turistiche sono concentrate durante l'estate. Noi abbiamo negli scorsi anni lavorato molto bene nei mesi spalla, nei mesi di maggio e giugno, e lo stesso stiamo facendo quest'anno. Però purtroppo dobbiamo cercare di lavorare anche nei mesi di ottobre, novembre, perché il nostro territorio, il Mezzogiorno, il clima è sempre bello, quindi dobbiamo cercare di non vivere il turismo balneare, ma vivere di esperienze, quindi cercare di organizzare dei tour, tenendo conto che noi abbiamo delle nicchie di autenticità, dei percorsi enogastronomici. Quindi il turismo del futuro è il turismo che non vive soltanto durante i mesi estivi, ma un turismo tutto l'anno. Quindi dobbiamo cercare di lavorare molto bene nei cosiddetti mesi di bassa stagione, e questo ci stiamo già lavorando, ma dobbiamo ancora migliorare nei prossimi anni.
2: Senta Nazzaro, ma dal punto di vista dei prezzi, come sarà la Puglia quest'estate?
3: No, i prezzi sono
2: perché Gallipoli non è una destinazione proprio a buon mercato, o comunque è anche multitasking, nel senso per tasche diverse. Ci sono delle offerte più alte, poi c'è un turismo per lo più giovanile che vive nei bed and breakfast, insomma è articolata la situazione di Gallipoli.
3: Sì, nonostante il caro benzina, i prezzi in linea di massima sono quelli dello scorso anno. Poi noi ogni anno purtroppo a Gallipoli, come ricordava lei, abbiamo sempre la stessa polemica che ogni anno in tutti i giornali nazionali si ripropone, il prezzo della frisa. Frisa che è la polemica ogni anno dell'estate. Ovviamente bisogna anche tener conto, parliamo della frisa adesso, se nella frisa mettiamo la burrata del gamberone di Gallipoli, comunque una qualità massima, il prezzo
2: certo,
3: è alto. Se mettiamo pomodoro,
2: Quanto costa semplicemente una frisella con pomodoro e origano?
3: Beh, una frisella sta intorno alle 6 euro, semplice. È normale, con il gambero pieno di carico e la burrata può arrivare anche a 15 euro.
2: Quindi
3: bisogna tener conto che molto spesso i giornali esce che lì poi la frisa a 15 euro. 15 euro sì, ma con la burrata e il gambero pieno.
2: Certo, bisogna vedere qual è la proposta, è chiaro. Senta, invece ci sono dei cartelli per calmierare i prezzi?
3: Sì, ci sono dei cartelli, ma comunque sia, io lo ripeto, i prezzi di massimo sono quelli dello scorso anno, quindi non
2: quanto
3: ci sono...
2: Quanto costa una settimana in Puglia? Ovviamente parliamo del Salento, mediamente, diamo un range da A, una settimana

0: settimana in Puglia per quattro persone.
1: Settimana in Puglia per quattro persone potrebbe costare circa, durante i mesi di media stagione, non parliamo della settimana centrale
0: di Ferragosto, certo,
1: potremmo stare intorno alle 80 euro a persona al giorno,
0: compreso il cibo o solo per dormire?
1: Diciamo con pernottamento e prima colazione.
0: E poi ovviamente uno va a mangiare dove vuole. E le spiagge, sì. Il prezzo delle spiagge?
1: Il prezzo delle spiagge varia, una media di un ombrellone con il lettino vale intorno alle 20 euro.
0: Ecco.
1: 20 euro a persona.
0: Ci sono spiagge libere? Disponibili?
1: Tante spiagge libere, con ognuno può portarsi la sedia da casa, ma ci sono anche tante spiagge dove i prezzi c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo.
0: Bene, allora io ringrazio moltissimo Fernando Nazzaro di essere stato con noi, ovviamente essendo un amico della nostra trasmissione torneremo a collegarci con lei anche sicuramente alla ripresa di Cantiere Italia. Intanto le auguro una buona estate e davvero in bocca al lupo, perché sarà una stagione importante per il turismo e per voi. Grazie.
1: Grazie a voi, io vi invito a venire in Puglia anche quest'estate e a vivere quella che è una vacanza ma un'esperienza di vita indimenticabile.
0: Bellissimo, grazie. Sottoscrivo, da pugliese sottoscrivo. Grazie a Fernando Nazzaro.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci fermiamo, il tempo di un brano musicale e poi nel secondo blocco di questa puntata continuiamo a parlare sempre di consumi, di famiglie con il Movimento Consumatori, con l'avvocato Laila Perciballi. Musica.

0: Ciballi, Movimento Consumatori. Allora, avvocato, stiamo parlando con Fernando Nazzaro dell'estate. Che estate sarà dal punto di vista dei prezzi e quali sono dei consigli di risparmio che lei può dare? Lei è bravissima in questo, devo dire, ogni volta che viene ci scrivono in tanti.
1: Sarà un'estate caldissima anche dal punto di vista dei prezzi, purtroppo, insomma, la situazione geopolitica internazionale, come sappiamo, ha creato chiaramente un effetto filiera che ricade sulle tasche dei consumatori, quindi sono davvero cari i voli, sono cari i carrelli al supermercato, è difficile decidere cosa fare in questa estate così complessa e così appunto in attesa degli accadimenti.
0: Che consigli di risparmio può darci?
1: Ma certamente appunto quello di cercare.
0: Parliamo
1: di fare
0: per esempio del carrello della spesa. Abbiamo chiesto a Nazzaro quanto può costare una vacanza, diciamo, mediamente per quattro persone. Facevamo l'esempio della Puglia e lui ci dice 80 euro al giorno mediamente per dormire e colazione. Poi però si va a fare la spesa. Quando si va a fare la spesa, anche in estate, quali sono gli accorgimenti che possiamo seguire per cercare di risparmiare, di tirare nel budget?
1: Ma ovviamente quello che consigliamo è quello sempre di fare una spesa di prossimità, possibilmente chilometro zero, quindi andare dal contadino a comprare sempre frutta e verdura di stagione, per quanto appunto sia aumentati tantissimo, perché anche per il contadino di prossimità è cara l'energia, sono cari i fertilizzanti, è caro tutto quello che ruota intorno alla nostra spesa, quindi cercare di non fare provviste eccessive, quindi comprare quel che fare la lista della spesa e evitare chiaramente di comprare cose in eccesso e stare appunto sempre attenti a essere, no, anche rispetto alla nostra dieta mediterranea, cercare di seguire una dieta che sia non soltanto salutare ma che faccia bene anche le tasche. Ma gli italiani hanno imparato a gestire la loro spesa, quindi sanno approfittare delle offerte, sanno andare nei supermercati quando ci sono i giorni degli sconti, sanno gestire appunto il contadino di prossimità piuttosto che l'impresa, piuttosto che il mercato rionale, e quindi insomma bisogna sapersi apprezzare. Spesso invitano a pranzo, a cena gli amici, piuttosto che vanno e evitano i ristoranti, per quanto poi insomma è bene quando si è in vacanza potersi anche regalare un pasto fuori casa, e quindi invece di fare tante portate magari accontentarsi di una o due portate piuttosto che fare quei pranzi da antipasto fino al dolce. Quindi con un po' di buona sensibilità e occhio al portafoglio si riesce a fare una vacanza e approfittare appunto delle cose buone senza dover spendere troppo. E chiaramente il prezzo del carburante sappiamo che è elevatissimo, quindi quando si va in autostrada noi consigliamo appunto di cercare di stare sotto i 110 km orari, anche se limite a 130, perché si risparmia davvero tanto di carburante cercando di moderare la velocità. E anche qui quando si può utilizzare il treno piuttosto che la bicicletta e altri mezzi che sono non soltanto ecosostenibili ma fanno bene anche alle tasche degli italiani. Insomma, sono davvero tante le accortezze che se proprio si vuole prendere il treno, insomma, evitare i voli aerei, evitare le destinazioni chiaramente che sono sconsigliate dalla Farnesina e cercare di restare insomma nei paesi che non sono coinvolti nei conflitti che sappiamo, e evitare i servizi accessori, quindi non scegliere il posto perché questo fa moltiplicare la spesa del volo, non portare il bagaglio, insomma dobbiamo imparare a viaggiare leggeri.
0: Ecco, e a fare la spesa in un modo, diciamo, razionale, responsabile. Ma è vero che spesso è bene non portare i bambini a fare la spesa al supermercato?
1: D'estate
0: i bambini ci sono e invece riempiono il carrello di tutto.
1: Assolutamente, Monica, meglio portargli al parco, a un'amica piuttosto che portargli al supermercato.
0: Esatto.
1: Perché sono la madre di tre figli,
0: esatto,
1: e ogni volta che esco con loro sono veramente la rovina del portafoglio.
0: Senta, e poi
1: quindi
0: un altro trucco, quello per esempio di comparare le tessere punti o comunque per vedere se si risparmia, comparare i prezzi dei supermercati, si fa molto in America ma meno in Italia.
1: Anche questo stanno imparando gli italiani, però ricordiamo insomma che le tessere punti che ci fanno risparmiare

0: Perché a volte quando abbiamo quei buoni sconto di 5 euro o 10 euro sappiamo quasi che abbiamo vinto all'Enalotto, no? Perché raccumuliamo i nostri punti sulle nostre teste e quando vediamo che alla fine dello scontrino c'è il rimborso di 5-10 euro è una cosa che ci fa estremamente contenti. Certo. Chiaramente ricordiamo che quando c'è lo sconto e c'è il prezzo ridotto, il prezzo che paghiamo è quello dei nostri dati personali, quindi in qualche modo insomma stiamo lasciando
1: un pezzo di noi, va bene. Grazie all'avvocato Perciballi, davvero buona estate anche a lei, ci ritroviamo in autunno, grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, grazie al coordinamento tecnico di Daniele Antelmi e un saluto affettuoso sempre da Monica Setta, qui dalle frequenze di Rai Radio 1 e la puntata con Fernando Nazzaro e Laila Perciballi appena andata in onda è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound, grazie di cuore.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com. Scopri il

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sony Oranges. Negli Stati Uniti, in Virginia, allarme nella sede del Pentagono, che è stata in un primo momento evacuata. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
4: Un problema di qualità dell'aria che ha richiesto misure precauzionali fino a quando non ne verrà determinata la portata, è quanto rilevato dal Pentagono e riferito dal portavoce Sean Parnell, che ha subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso della contea di Arlington, intervenuti con maschere antigas complete e tute di protezione chimica. All'origine ci sarebbe l'incendio di alcuni materiali pericolosi. L'edificio è in stato di isolamento con persone evacuate da diversi piani, ha riferito la CNN. Un'anomalia rilevata dai sofisticati sistemi di sicurezza del Pentagono stesso, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che il Dipartimento della Difesa statunitense sta attuando i protocolli di protezione standard, incluso un ordine di confinamento per l'area coinvolta. I piani interessati vanno dal secondo al quinto, ora completamente bloccati, così come alcuni corridoi. E pochi istanti fa, proprio mentre vi parlavo, sempre la CNN ha riferito però che si è trattato di un falso allarme.
3: Intanto Trump annuncia nuovi raid contro l'Iran già nella notte, pronto a prendere il controllo dell'isola di Karg, terminal petrolifero strategico per Teheran. Il presidente americano assicura però che i negoziati proseguono, ma il capo negoziatore iraniano Khalibaf avverte che ulteriori escalation rischiano di far esplodere i mercati energetici. Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz. E le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo dopo la Camera, è appena terminata la replica di Giorgia Meloni al Senato, in diretta Carla Macrellino.
5: Riparte dalla difesa dell'interesse nazionale la Presidente del Consiglio qui in Senato, considerando la sicurezza non solo in senso stretto di spesa in armi, ed elenca e rivendica le misure economiche senza aver aumentato le tasse, dice.
6: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
5: Poi sull'energia sottolinea l'ampia produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo. Per Giorgia Meloni l'Europa non può occuparsi di tutto mortificando le nazioni, e sul Medio Oriente ha definito fragile il negoziato che l'Italia continua a sostenere come quello sull'Ucraina. Bisogna mantenere pressioni su Mosca, dice, esortando l'Europa a guidare il dialogo e non a subirlo con una voce unica.
7: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
5: Maggioranza e governo non hanno ambiguità, dice la Premier alle opposizioni, mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo senza scorciatoie. E a Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
8: La procura di Lucca aveva chiesto per lei l'ergastolo riconoscendo la crudeltà del suo gesto, il tribunale invece gli ha concesso le attenuanti generiche escludendo le aggravanti. Si chiude con una condanna a 18 anni di carcere il processo nei confronti di Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, che l'8 settembre 2024 investì con la sua auto e uccise Nureddin Mesgui, cittadino marocchino di 52 anni, che le rubò la borsa. Soddisfatto l'avvocato dei familiari della vittima Enrico Carboni, riconosciuto l'omicidio volontario, dice.
9: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
8: La donna continuerà per il momento a scontare la pena ai domiciliari. Faremo ricorso in appello, spiega il suo legale Enrico Marzaduri.
10: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
8: D'Alpino ha sempre sostenuto che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per i pubblici ministeri la sua fu una vera e propria caccia all'uomo. Inseguì per chilometri il 52enne fino a raggiungerlo e a travolgerlo. Ad inchiodarla un video delle telecamere di sorveglianza che mostra l'auto investire l'uomo e poi passare più volte sul suo corpo. La donna scende, recupera la borsa e se ne va senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
3: E dopo le polemiche sugli eccessi dei controlli di sicurezza per le squadre e gli arbitri in arrivo negli Stati Uniti, parte stasera il mondiale americano alle 21 con

0: la sfida di Città del Messico tra la nazionale di casa e il Sudafrica. Dalle 19.30 Radio Cronaca in diretta su Radio 1 per seguire prima la cerimonia d'apertura, poi la partita. Ci fermiamo qui, linea il rosso e il nero, il giornale ritorna alle 19.
1: Il rosso e il nero.
2: Notizia sensazionale.
3: Cioè senza azione.
2: La Sicilia e la Calabria saranno unite, ma non dal ponte, ma quando ci sarà la deriva dei continenti.
4: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
5: Avete notizia di un'altra trasmissione in cui, in questo caso, la conduttrice invita tutti a ridere? Ma insomma,
2: è una cosa scientifica.
5: La Sicilia e la Calabria,
2: me l'ha detto Superquark,
5: devono essere avvicinate, unite da un ponte.
2: E il ponte tra me e te quando lo faranno?
5: Quello sarà una barriera, enorme.
2: Tra Luxuria e Storace con Rosso e il Nero fino alle 19. C'è un numero?
5: Mia. Sì, c'è un numero e lo sto cercando perché l'hanno
2: non
5: cambiato.
2: Te lo ricordi?
5: No, l'hanno cambiato proprio ieri.
3: Bugia.
5: Sempre uguale. Va bene. Allora, tenetevi quello vecchio 335-699-2949 esatto. 06 per chi chiama fuori. No, non c'è
2: quello
5: niente.
2: No. Ah, dunque, Ponte Pontella Ponte in editoriale nero di Francesco Storace.
5: O volevi cominciare tu?
2: No, vai pure.
5: Allora, e parliamo, perché non abbiamo misteri da nascondere, di questa indagine sul ponte, sullo stretto. Ma alla fine
2: che inchiesta è
5: questa sul ponte sullo stretto di Messina? Che cosa è contestato agli indagati? Perché vedi Vlad, io leggo i titoli dei giornali e sembra chissà che cosa sia accaduto, poi leggi gli articoli e tutto si riduce a intercettazioni abbastanza fuffa. Tra un po' di tempo, sono pronto a scommettere, tutto sarà passato in cavalleria perché ci vogliono prove e non chiacchiere. Cioè tutto questo serve solo a Inoponte per le solite contestazioni, ma come ha scritto brillantemente Sallusti, il ponte è innocente.
2: Anche perché non c'è.
5: Approfittare. Ma perché mi deve far ridere durante il mio editoriale? Approfittare di un'inchiesta giudiziaria appena conosciuta e tutta da verificare per mettere in discussione un'infrastruttura che sarà strategica è una follia. Nelle opere pubbliche, se anche fosse vero che qualcuno ci ha provato, semmai si acciuffa il colpevole quando esiste e si realizza ciò che si vuole realizzare. Altrimenti non si sarebbe mai costruito nulla in questo paese. Non avremmo autostrade, ferrovie, metropolitane. Faccio l'esempio del Mose, anche lì ci furono inchieste. Ma glielo vuoi togliere adesso ai veneziani? O per altri versi dovremmo ritornare indietro sulla Salerno-Reggio Calabria? Ecco, sarebbe bella la trasparenza sempre, anche sulla stagione del Covid. Però lì Conte minaccia querele.
2: Ha cambiato discorso.
5: Editoriale, fa una riga. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
2: Allora, c'è un'intercettazione virgolettata. I miei amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza. È stato intercettato Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti. Era al telefono e stava commentando le sentenze dei magistrati contabili per lo stop al progetto del ponte sullo stretto di Messina, magistrati che li poi ha definito anche deficienti. C'è un'indagine in realtà, per carità.
5: Una parolaccia.
2: C'è un'indagine e con lui, con Tommaso Miele, sono indagati l'avvocato Saccomanno, in quota Lega nel consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina, e Vincenzo Virgilio, imprenditore edile e presidente dell'associazione Accademia Calabria. Io mi limito ai fatti, cioè la Procura di Roma contesta i reati di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sei fuffa.
5: Hai pochi argomenti.
2: Ma no, io solo.
5: Già Michi da Barletta si è scatenato. Già... Dice: ma Salvini vuol fare il ponte perché fa quasi rima con Pontida.
2: Chissà.
5: Sarebbe bello avere come bagnino sulla sponda calabrese Luxuria e come bagnino su quella siciliana Storace.
2: Ma noi non siamo su sponde diverse, io e Storace.

0: Sì, no, quale... sì, decisamente. Decisamente.
1: Ah, che bello! Riabbiamo con noi il senatore sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega, Alessandro Morelli. Ormai è un nostro amico.
0: Che ha seguito particolarmente
1: la questione del ponte.
0: Quindi sa
1: eccoci qua, parla. Eccoci qua.
2: Buonasera,
1: salve,
2: Vladi, buonasera.
0: Eccoci qua. Allora, io faccio la prima domandina. Il ponte sullo stretto è innocente o colpevole?
2: Le infrastrutture chiaramente, a prescindere che

0: È evidente che il ragionamento che lei faceva Storaccia è perfettamente coerente con la necessità della, del paese, cioè,
1: senti,
0: se
1: Uxuria, senti.
0: Su ogni dubbio avessimo stoppato delle opere, dubbio, stiamo sottolineando dubbio, che poi diventa veramente un macigno se leggiamo i giornali, guardiamo le prime pagine eccetera eccetera, tanto che io mi auguro da un lato che chiaramente tutto venga chiarito nel più breve tempo possibile, ma dall'altro che voi lo farete, perché siete persone, giornalisti seri, che altrettanto chi in queste ore sta letteralmente devastando la vita delle persone, poi dedichi lo stesso e adeguato spazio quando, mi auguro, ci saranno ogni tipo di risoluzione delle problematiche. Ma per tornare alla domanda, no, le opere sono neutre, e infatti il problema vero del ponte è che si è politicizzato su un'opera che è fondamentale per il continente, neanche per la Sicilia o per la Calabria.
2: Ma c'è il timore che comunque questa indagine possa causare il blocco dello stretto? Non parliamo dello stretto di Hormuz, del ponte sullo stretto di Messina?
0: Assolutamente no, perché dal punto di vista amministrativo tutto va avanti serenamente. Noi abbiamo compiuto i passi necessari per risolvere le criticità, che sono oggettivamente tantissime quando si sta parlando di un'opera, dell'opera del secolo, e quindi affrontiamo le criticità, le risolviamo e andiamo avanti, perché il ponte non è una opera che è necessaria per Vladi o per Morelli, è necessaria per l'Italia e per la crescita di un'area del paese e dell'Europa che ha la necessità di svilupparsi.
1: Però Morelli è consapevole che i no ponte sono già partiti all'assalto.
0: Vabbè, ma questo è assolutamente normale. Mi perdonerà Storace la franchezza, i no ponti erano partiti al minuto meno uno di quando si parlava del ponte, quindi il ponte sconta il vero peso del ponte è che ha da un lato l'ideatore, il promotore iniziale aveva un nome e cognome che si chiama che riporta a Silvio Berlusconi. Dall'altra parte la responsabilità principe è di aver dato vita alla nuova genesi del ponte è di Matteo Salvini e del governo di centrodestra, quindi è evidentemente una scelta politica quella di essere contrario al ponte.
2: Io nel mio editoriale mi sono limitata a raccontare quello che è successo, perché io mi reputo una garantista non a targhe alterne, ma in Italia riusciamo a essere garantisti sempre con chiunque?
0: Beh guardi, io infatti le do Vladi, le do il ma non dobbiamo neanche premiarci, perché adesso è persino assurdo dover pensare che persone che sono garantiste siano migliori o abbiano un valore diverso aggiunto rispetto a tutti gli altri. E il garantismo deve essere una cosa che normalmente
1: è un valore.
0: Deve entrare nella testa delle persone, dovrebbe essere nel nostro DNA. Quindi Vladi, io glielo riconosco in questa occasione, come glielo riconoscerei in tante altre occasioni, e si è garantista o non lo si è.
1: Sì, però non le esageriamo con i complimenti a Vladi, che poi io mi offendo.
2: No, mi sta dando della garantita, dai, è bello, vai.
0: No, il dato è, per esempio, che quando Salvini è finito sotto processo per la questione di aver bloccato l'immigrazione clandestina, chi era garantista, e in questo caso per esempio un signore che si chiama Matteo Renzi, quando le indagini riguardavano la sua famiglia era garantista, quando poi c'è stato da votare in Senato ha votato per processo a Salvini.
1: Una cosa, lei ha seguito dal CIPES tutta la questione del ponte,
0: certo.
1: Ma cambierà qualcosa nella tempistica?
2: Che è più o meno la domanda che ho fatto.
0: È chiaro che sotto il profilo amministrativo palesate delle criticità, e sotto il profilo amministrativo noi queste criticità le risolveremo, ma ribadisco, sul fronte di questa indagine più giornalistica che altro, chiaramente per noi non cambia nulla.
2: Telegrafico, sarà più veloce andare dalla Calabria alla Sicilia col ponte, ma una volta arrivati in Sicilia com'è la situazione delle strade?
0: Guardi, il Ministero delle Infrastrutture sta investendo circa 20 miliardi in Sicilia per migliorare la qualità delle infrastrutture siciliane, altrettanto in Calabria. Le sottolineo, quasi 5 miliardi solo per la 106 Ionica, che come noto purtroppo ha la nomea di statale della morte, e chiaramente ci auguriamo che questa nomea possa cambiare grazie agli investimenti fatti.
1: Io sono un flash da un'ascoltatrice che insiste sull'argomento.

0: Tersilia da Treviso credo, chiede perché Salvini ha cambiato idea rispetto agli anni precedenti sul ponte. Poi c'ho tanti altri che invece erano a favore.
1: Va bene, ma noi ascoltiamo
0: c'è questa
1: tutti.
0: Curiosità.
2: Vi ringrazio per questo spunto. Sono cambiate le carte in tavola. Quando noi abbiamo deciso di investire per l'alta velocità fino a Reggio Calabria, cosa che i lavori stanno iniziando e i cantieri sono aperti, quando stiamo investendo, come dicevo, 20 miliardi per aggiornare le infrastrutture in Sicilia, sarebbe persino stupido non chiudere quella anche che si chiama una rottura di carico, che sono i 3,2 km che appunto dividono Sicilia e Calabria.
3: Anche se è sempre Matteo Renzi che dice che è merito suo del completamento della Salerno-Reggio.
1: Comunque Salvini ha promesso che fa una carreggiata verso Capo d'Orlando e arriva
2: La Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada, io mi riferivo chiaramente alla ferrovia ad alta velocità. Fino a Reggio.
1: Grazie ad Alessandro Morelli, buona serata.
3: Magari ci risentiremo, chissà. Ce l'hanno confermato o me?
0: Chissà.
3: Intanto è confermata la buona musica, perché abbiamo Partenope, si chiama. Pensa quanta roba c'è. Qui c'è Merck con Cremont, featuring Serena Brancale e The Colors, un'orgia musicale.

0: cocktail in mano al tramonto sulla spiaggia con l'infradito alla faccia del ministro israeliano Ben Gvir. Avrò l'infradito.
1: Ma perché? Ma è a Gaza risolto?
0: No. Oh. Perché ti è piaciuta?
1: No, perché no?
0: Come
1: perché
0: ci ha definito Ben Gvir?
1: Tutta così.
0: Con l'infradito.
1: Contenta. No,
0: anche perché sulla sabbia i tacchi sprofondano.
1: Infradito.
0: Ah! Ma invece ritorniamo seri, perché continuiamo a parlare del ponte sullo stretto. Ponte sì, ponte no, ponte forse.
1: Non c'era
0: di sicuro
1: una canzoncina, ponte sì.
0: Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, salve.
2: Buonasera, grazie buonasera per l'invito. Buonasera,
1: che
2: buonasera.
1: Poi era prima la presidente dei deputati, giusto?
2: I senatori.
1: Senatori. E quindi la promozione o la retrocessione?
2: Beh, è un ruolo diverso, non penso sia né una promozione
1: diplomatico,
2: né una
1: diplomatico.
2: Invece, no, lo è davvero.
0: Senza diplomazia, invece, cosa ne pensa di questa indagine, di queste intercettazioni?
2: Ma penso che, come sempre, la magistratura deve fare il suo corso, deve individuare eventuali responsabilità colpevoli e poi chiaramente ci sarà un processo, se ci sarà, che determinerà una verità giuridica. Ovviamente io ho sempre manifestato fiducia totale nella magistratura, quindi anche in questo caso credo che l'elemento politico del ponte vada al di là della questione giudiziaria.
1: Però scusi, io sa quanto la stimo, però un'osservazione la devo fare su questo, al di là dell'inchiesta. Ma se per l'inchiesta si dice adesso blocchiamo tutto, questa storia mica funziona così.
2: Io non credo che si, personalmente credo che non si debba bloccare tutto. Penso che il ponte si blocca per l'incapacità di questo governo anche di proporre un'opera pubblica, perché stiamo parlando di un'opera importante, ma è semplicemente un'opera pubblica. Questo governo di incapaci non è capace nemmeno di realizzare un'opera pubblica.
1: Non capace.
2: Sì, io lo ritengo ovviamente in linea generale e di principio non tutti sono incapaci in questo governo.
1: Ma qualcuno gli vuole bene. Incapaci.
2: No, non è una questione di voler bene, non è una questione di giudizio personale, è una questione politica, certo, e di merito.
1: Certo.
2: Credo che al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Infrastruttura ci sono due persone poco capaci, penso che ad esempio al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Agricoltura ci sono due persone molto capaci. Quindi non do un giudizio a prioristico, giudico nel merito ciò che i ministri fanno. Credo che oggettivamente il ministro Salvini non sia stato capace neanche, ma lui credo che nel 2022 disse entro la prossima estate poseremo la prima pietra, inizieranno i cantieri.
0: Tombale.
2: Io dico che è del tutto evidente che non ha dimostrato grande capacità.
0: Ma lei come la vede questo ponte? È favorevole?
2: No, io sono contrario perché credo che l'investimento necessario per realizzare di quell'opera non giustifichi l'opera in sé. Credo che se avessimo una rete autostradale e ferroviaria perfetta, eccezionale in tutte le posti d'Italia, allora potremmo spendere 13, che poi diventeranno 20 miliardi di euro per realizzare un ponte. Credo che i benefici siano del tutto insufficienti a giustificare quella spesa, ma soprattutto credo che le opere pubbliche di cui abbiamo bisogno siano altre. Siccome le risorse non sono infinite, ma sono finite e vanno allocate dove maggiore è il beneficio, non credo che il ponte sia il posto giusto dove allocarle. E per sgomberare, diciamo, ogni tipo di velo sul mio ragionamento, non credo che il problema possa essere l'impatto ambientale e non credo che sia un'opera irrealizzabile. Questo lo dico un po' da ingegnere, tra l'altro il mio professore di ponti è ancora un ingegnere che si occupava in quella fase proprio di progettare il ponte sullo stretto. Non credo che sia impossibile farlo, credo che sia inutile.
1: Senta, adesso al punto abbiamo parlato abbastanza, siccome lei mi ha stimolato, no? Ha detto la giustizia, trasparenza, ci sta una cosetta che riguarda un altro argomento, anche il Covid. Perché si minacciano querele anziché offrire chiarimenti? Che male
2: perché
1: c'è?
2: Perché guardi, io faccio parte della commissione Covid.
1: Sì.
2: E ho fatto parte del governo che ha affrontato il Covid. Sicuramente col senno di poi alcuni errori nella gestione complessiva sono stati fatti, ma dare un giudizio della storia ex post è molto facile, molto comodo, ma soprattutto la commissione, che poteva, io ritengo che avesse potuto avere grande utilità, perché comprendere e capire seriamente che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato nelle modalità con cui è stata gestita la più grande crisi sanitaria, sociale, economica della storia moderna del pianeta, poteva essere utile per non rifare, in caso malaugurato che dovesse ricapitare una pandemia, gli stessi errori. In realtà è una commissione politica che ha semplicemente politicamente cercato di danneggiare chi stava gestendo quella pandemia, cioè il presidente Conte. In particolare due persone vengono quotidianamente
0: anche Speranza, sotto...
2: molto più Arcuri e Conte che Speranza.
1: Ma ci sono imprenditori che parlano, però non è che...
2: Ma gli imprenditori cosa
1: dicono? Per carità, le garanzie valgono per
2: appunto.
1: Tutti.
2: Io credo che c'erano dei consulenti che chiedevano delle parcelle per la loro consulenza. Cosa c'entra Conte? Non riesco a capire quale sia il nesso tra l'attività politica del Presidente del Consiglio, che ha fatto una scelta naturale e ovvia, quella di non fare più la professione il giorno stesso in cui è arrivato a Palazzo Chigi, e non ha ricominciato a farla dopo, scelta che ho fatto anch'io, nessuno mi obbligava, io sono parlamentare nel 2018,
0: dobbiamo chiudere,
2: 2018, quindi, lo studio. Quindi non c'è nulla
1: da
2: chiarire.
1: Grazie per la disponibilità.
0: A Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, grazie.
1: C'è una voce, sento una voce.
0: Thank you, now.

0: Se Giovanna d'Arco, no, sente voce, le voci, senti. Allora sentiamo la voce dell'ospite.
1: Ah, ecco chi era.
0: Ah, pensa te chi c'è. Senti.
2: Vladi, Francesco, ragazzi, io sto arrivando, Ci vediamo tra un po' da voi, va bene? Ci vediamo magari. Dopo, un bacio grande. Ah, ma magari. Avete capito chi sono, vero?
0: Allora, non dobbiamo dare aiuti.
1: Sì, sì.
0: Però
1: sì,
0: magari
1: sì.
0: Questa è la volta buona in sì. Cui veramente indovinano, dai.
1: Mi
0: sta facendo dei gestacci, Moreno.
1: Non è molto notarile. Non è molto notarile.
0: Ci sono le informazioni regione per regione, anche quelle sul traffico, visto che insomma molti guidano. E noi arriviamo dopo.
1: Dite al 335-699-2949, secondo voi chi è
0: il cognome? Qual è il cognome di Caterina? Ecco. A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: 18, 26 minuti, 39 secondi. Bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuola, fine con Planare Piacenza verso Milano, 4 km di coda a causa di un incidente. A4 Torino-Trieste, tra Bivio 4, raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. A Bergamo e Ospitaletto, in uscita da Milano, la coda è per traffico intenso. E ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, tra Roncoscrive e Busalla verso Genova coda per lavori, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Sulla A8 Milano Varese, tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. A Castellanza, in uscita da Milano, coda per viabilità esterna congestionata. A Busto Arsizio, in uscita da Varese, la coda è per traffico intenso. A 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Bivio, a 10 a 7 in direzione di Genova, la coda è per traffico intenso. Così tra Genova Peglia e Genova Pra in direzione di Ventimiglia, e a Genova Pra in uscita in entrambe le direzioni. Abbiamo il tempo per la tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Capodichino verso Pozzuoli, coda per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Maltempo in Friuli Venezia Giulia, vento abbatte gru a Udine, oltre 120 interventi dei vigili del fuoco, danni ingenti anche nella vicina Slovenia.
11: Mentre il governo ferma la riforma sulla sanità territoriale, la regione la rilancia. Riccardi insiste. Medici di famiglia al centro delle case di comunità.
10: Nel primo trimestre 2026 l'export del Friuli Venezia Giulia cala del 35%, ma il dato è legato allo stop temporaneo delle vendite navali di Fincantieri.
11: In Consiglio regionale l'Aula Unita fa quadrato sul caso Electrolux e difende i posti di lavoro. E scontro sulle province, bocciato il referendum consultivo proposto dall'opposizione.
10: Pallacanestro Trieste, la giornata delle svolte. Prima la rinuncia della proprietà americana alla gestione del Pallarubini, poi l'annuncio di Gianluca Maura, ex patron Alma. Una cordata di investitori è pronta a rilevare la società. Buon pomeriggio per questa quarta e ultima edizione del GR regionale della RAI del Friuli Venezia Giulia. Al microfono Giulia Magro e Anna Vitaliani. In regia c'è Caterina Cabrelli. In apertura al maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia con forti raffiche di vento che in provincia di Udine ieri hanno fatto crollare una gru ai mercati ortofrutticoli senza feriti ma con danni alle strutture. Attivato anche l'elisoccorso regionale con due salvataggi sul fiume Tagliamento, disagi più limitati a Gorizia e Pordenone. In Slovenia invece la tempesta ha danneggiato diversi edifici. Ascoltiamo.
12: I danni più rilevanti si sono registrati in provincia di Udine, dove una fortissima raffica di vento ha provocato il crollo di una gru posta ai mercati ortofrutticoli del capoluogo friulano per lavori di ristrutturazione degli ambienti legati al PNRR. Per fortuna nessun ferito, ma ingenti danni sulla copertura del tetto appena rifatta. Non si registrano al momento ripercussioni sull'operatività del centro logistico, anche se nelle prossime ore ci saranno verifiche sui danneggiamenti delle coperture. Complessivamente sono stati circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco di Udine impegnati per 17 ore per qualche allagamento, capannoni con tetti divelti, alberi e rami caduti. Disagi meno diffusi nelle province di Gorizia e Pordenone, con in tutto una decina di chiamate. Intensa pure l'attività dell'elisoccorso regionale con due interventi entrambi sul fiume Tagliamento. Il primo nella mattinata di mercoledì con il recupero di due israeliani che stavano attraversando il corso d'acqua con un pick-up successivamente recuperato e il secondo nella serata sempre di mercoledì nelle vicinanze di Osoppo con il salvataggio con tanto di varicellata da più di 40 metri di un giovane indiano. La violenta tempesta si è abbattuta anche nella vicina Slovenia con oltre 100 edifici danneggiati, soprattutto nella zona di Kran, a nord-ovest di Lubiana. Udine, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
11: E diamo subito uno sguardo al meteo. Cielo da poco nuvoloso a coperto in montagna, sereno su pianura e costa. Le temperature registrate alle 17. Trieste 23 gradi, mare mosso con temperatura di 19 gradi, Pordenone 24 gradi, Gorizia 23 gradi, Tolmezzo 21 gradi, Tarvisio 17 gradi e mezzo, Forni di Sopra e Sappada 16 gradi, Piancavallo 11 gradi, Monte Lussari 10 gradi, Monte Zoncolan 9 gradi, Grado e Lignano 24 gradi, temperatura del mare a Lignano di 23 gradi, a Grado di 22 gradi e mezzo.
10: Le previsioni di domani su pianura e costa, cielo poco nuvoloso sui monti variabile, di notte e di primo mattino sul Carso e a Trieste soffierà borino e bora moderata, poi in giornata entrerà la brezza.
11: I dati dell'export regionale, calo record del 35% nel primo trimestre dell'anno. Il dato è pesantemente condizionato dall'andamento della cantieristica che risente di anno in anno di ordinativi sul lungo periodo. Al netto delle grandi navi, l'export in realtà crescerebbe di oltre l'1%.
13: L'export regionale cala di oltre 2 miliardi di euro, ma non è crisi, è solo il peso della cantieristica navale nella nostra economia. Nel primo trimestre del 2026, certifica l'indagine IRES su dati Istat, il valore delle esportazioni delle imprese del Friuli Venezia Giulia si è attestato a circa 4 miliardi di euro contro i 6,2 registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Un calo record a livello nazionale del 35,4%, ma il risultato negativo è stato determinato dall'andamento delle vendite di Fincantieri in un settore caratterizzato da una elevata variabilità dell'export nel tempo e non a una difficoltà del settore. Nel primo trimestre dello scorso anno le vendite di navi e imbarcazioni avevano superato i 2,2 miliardi di euro, mentre nella prima parte del 2026 si sono quasi azzerate. Quando verranno vendute le navi da crociera già in portafoglio ordini, insomma, il dato tornerà a crescere. Al netto di questo comparto, l'andamento dell'export regionale sarebbe stato in realtà positivo dell'1,2%, con una variazione in linea con la dinamica nazionale. I settori che hanno mostrato i risultati migliori sono stati la siderurgia e i prodotti

0: alimentari e tabacco, flessioni dell'export invece da macchinari e apparecchiature, mobili e apparecchi elettrici. Tra i mercati esteri in calo Germania, Stati Uniti e Francia, bene invece Austria, Slovenia, Regno Unito e Ungheria. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: I lavori del Consiglio regionale, mozione bipartisan a sostegno dei lavoratori Electrolux nel tentativo di scongiurare i licenziamenti, ma dall'aula di Piazza Oberdan a Trieste arriva anche il no al referendum sulle province, chiesto dalle opposizioni.
2: La difesa dei posti di lavoro a Porcia in aula parte dall'orgoglio di un territorio che assieme alla Zanussi si è trasformato da area esclusivamente agricola in uno dei poli manufatturieri d'Italia, che ha consentito a tante famiglie di far studiare i figli e creare un tessuto produttivo di piccole e medie imprese. Esperienze raccontate in aula da diversi consiglieri, a partire dalla leghista Buna al PD Martinez, ognuno con la propria peculiarità e sensibilità, ma con un obiettivo chiaro, cristallizzato nella mozione sottoscritta e votata da tutti i gruppi consiliari: impegnare e sostenere la giunta regionale a continuare a operare in tutte le sedi, a partire dal tavolo ministeriale in programma lunedì, per ottenere da Electrolux il ritiro del piano di 1700 esuberi e arrivare a un progetto di rilancio. Tutti i gruppi hanno evidenziato che oltre all'annunciata perdita di 260 posti c'è l'altrettanto preoccupante incognita sul destino degli amministrativi a Porcia e le pesanti ripercussioni sull'indotto che un piano equivalente alla dismissione può causare. L'assessore Bini, ringraziando per la responsabilità dell'Aula nel presentarsi compatta a difesa di un asset strategico per la regione e il paese, ha spiegato che la battaglia non sarà facile, anche se per lunedì auspica che la multinazionale mantenga l'impegno di presentare un nuovo piano. Intanto la giunta ha predisposto in variazione di bilancio 8 milioni a fronte di piani per mantenere a crescere l'occupazione. Toni vivaci in aula invece con la mozione presentata dalle opposizioni sul referendum consultivo sul ripristino delle province. Una mozione bocciata con 24 no dal centrodestra, che ha definito la questione del referendum tecnicamente non necessaria e strumentale solo a ostacolare il programma della giunta Fedriga. Trieste, Nada Cioc, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Dopo lo stop del governo alla riforma, l'assessore alla sanità Riccardo Riccardi ribadisce la sua posizione rispetto alla necessità di impiegare i medici di base nelle case di comunità. I sindacati, pur critici sull'attuazione degli accordi, si dicono disponibili a collaborare per soluzioni condivise in Friuli Venezia Giulia. Un primo incontro, annuncia la Federazione dei Medici, è già fissato per il 22 giugno a Trieste.
4: Questa decisione comunque non potrà fermare la necessità di una sanità territoriale con al centro la medicina generale, le parole dell'assessore regionale alla salute Riccardi dopo lo stop del governo alla riforma della medicina territoriale, una decisione accolta con favore dai sindacati che avevano contestato all'unanimità il decreto Schillaci giudicandolo calato dall'alto e inefficace. Per Riccardi resta prioritario l'obiettivo di riuscire a garantire la presenza del medico di medicina generale nelle case di comunità. Su questo abbiamo lavorato molto, il nostro accordo integrativo regionale ci aiuta, afferma, aprendo alla richiesta dei sindacati di ripartire da quell'intesa per arrivare a una soluzione condivisa. Riccardi non esclude eventuali integrazioni all'accordo e che possa essere ulteriormente rafforzato da un obbligo per le 6 ore settimanali nelle case di comunità che il governo ora pensa di introdurre per legge nella convenzione. Critico il presidente regionale dello SNAMI, Stefano Vignando. L'accordo integrativo regionale è rimasto in larga parte inattuato, se non quasi boicottato, col risultato che nelle case di comunità ci lavorano medici esterni contro la norma, sostiene. Lo SMI con Lorenzo Cociani conferma la disponibilità a collaborare con la Regione per individuare soluzioni praticabili che con un po' di buona volontà non sono poi così difficili da trovare, dice. I medici di famiglia non possono chiamarsi fuori dalla partita, afferma il segretario regionale della Finge Fernando Agrusti, che rilancia l'ipotesi di ricorrere alle AFT, le aggregazioni di medici, proposta sostenuta da Riccardi, che parla di posizioni responsabili da parte di quasi tutti i sindacati. Con loro proseguiremo il lavoro affinché i medici di famiglia restino il baricentro della risposta basata sul rapporto fiduciario, afferma. Le case di comunità in Friuli Venezia Giulia ormai sono una realtà, produrranno il miglioramento della risposta a un bisogno trasformato, conclude l'assessore, che si dice convinto che la medicina generale debba impadronirsi delle nuove strutture territoriali e che questa sia la direzione giusta. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'intelligenza artificiale può rafforzare le capacità previsionali e rendere più efficiente la risposta alle emergenze sanitarie e di protezione civile, lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenendo a Villa Manin al terzo laboratorio Sanità 2030. Al centro dell'incontro, il ruolo dell'intelligenza artificiale nel cambiamento della sanità e la collaborazione pubblico-privato come leva per l'innovazione. I lavori proseguono anche domani con tavole rotonde, confronti tra istituzioni, esperti e imprese.
3: Notizie di servizio. Se i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero dei treni di oggi, le sigle di base hanno deciso di proseguire con l'agitazione e i disagi non sono mancati. Numerosi ritardi e cancellazioni sono stati registrati anche in Friuli Venezia Giulia nella giornata di oggi.
1: Autostrade Alto Adriatico ha programmato lavori di ripavimentazione sulla A28 Conegliano Portogruaro allo svincolo di Pordenone Centro Commerciale Interporto. L'intervento si svolgerà nel fine settimana per ridurre l'impatto sul traffico commerciale. Le rampe in direzione Portogruaro resteranno chiuse dalle ore 23 di domani 12 giugno alle 5 di lunedì 15 giugno.
3: Parte dal Friuli Venezia Giulia la nuova edizione di Legambiente Goletta dei Laghi 2026, dedicata all'adattamento climatico e alla tutela degli ecosistemi lacustri. La prima tappa sarà il 26 giugno ai laghetti delle Mucille. La campagna toccherà 15 laghi in tutta Italia fino al 30 luglio, con un focus su qualità delle acque, crisi climatica, biodiversità e overtourism. In Friuli Venezia Giulia l'iniziativa segna l'avvio del primo dossier nazionale dedicato ai laghi e al cambiamento climatico.
1: Siamo allo sport. Un gruppo di investitori rappresentati da Gianluca Mauro, ex amministratore e delegato dell'Alma, è interessata a rilevare la proprietà della Pallacanestro Trieste. L'annuncio al termine di una giornata burrascosa per il basket triestino, poco prima il bando di gara per la futura concessione del Pallarubini, è andato infatti deserto, condizioni economiche e gestionali impraticabili, il commento della proprietà americana. Sentiamo il servizio.
5: A tentare di sbloccare la crisi della Pallacanestro Trieste è Gianluca Mauro, ex presidente e amministratore delegato dell'Alma, che nel 2018 riportò la squadra in Serie A dopo 14 anni. Mauro ha inviato alla CSG di Paul Matiasic una lettera di intenti per conto di un gruppo di investitori interessati all'acquisizione del club, con l'obiettivo di aprire una trattativa con la proprietà americana e garantire continuità al progetto sportivo biancorosso. La novità arriva nel giorno in cui la Pallacanestro rinunciava al bando di gara del Comune di Trieste per la gestione del Pallarubini. Decisione arrivata con un comunicato nel quale si auspicava la necessità di trovare sponsor e investitori, definiti essenziali per perfezionare l'iscrizione e garantire la partecipazione al prossimo campionato di Serie A. Poche ore e si palesa Mauro con una possibile cordata e un team di avvocati e commercialisti a supporto. E pensare che nel dicembre 2024 si parlava di Pallarubini 2.0, una visione di un impianto al passo con i tempi, tribune nuove, skybox, impianto fotovoltaico, termine ultimo per presentare il progetto di rinnovo, proprio giugno 2026. Arrivati a quella data la situazione è paradossale: 4 milioni promessi da Matiasic non per il Pallarubini ma per il Palaeur a Roma, destinazione sognata dal presidente americano che immagina l'upgrade il proprio progetto lontano da Trieste. Prossimo passo, auspicato da Mauro, perfezionare l'iscrizione e garantire la partecipazione al futuro campionato di Serie A. Parallelamente c'è da risolvere la questione del Pallarubini. Trieste, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Sono le 18:43, in chiusura una notizia di servizio. Domani è stato proclamato una giornata nazionale di sciopero per la polizia locale. Potrebbero dunque verificarsi ritardi nello svolgimento dell'attività degli uffici aperti al pubblico, come l'ufficio esatto per il pagamento delle sanzioni o per le richieste alla sala operativa e l'intervento delle pattuglie sul territorio. Si conclude qui il nostro GR, che è stato redatto e condotto da Giulia Magro e Anna Vitaliani in studio. In regia c'è Caterina Cabrelli. Grazie a tutti per l'ascolto. L'informazione con il GR Il giornale della RAI torna puntuale domani mattina alle 7:18. A tutti l'augurio di una buona serata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buonasera e benvenute e benvenuti all'appuntamento con la rubrica evangelica settimanale Incontri con la Bibbia. Questa sera ascolteremo la seconda di quattro riflessioni bibliche curate per noi dal pastore Daniele Podestà. Tale riflessione trae spunto da un testo del Nuovo Testamento, quello contenuto nell'Evangelo di Matteo al capitolo 14, i versetti da 22 a 33. Leggiamoli. Subito dopo, Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare. E venuta la sera, rimase lì da solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro gli rispose: «Signore, sei tu! Comandami di venire da te sull'acqua!» Ed egli disse: «Vieni!» E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: «Veramente tu sei il figlio di Dio!»

Nel racconto di Matteo, al capitolo 14, troviamo una scena ad alto contenuto emozionale. Una barca sbattuta dalle onde, il vento contrario, i discepoli impauriti e Gesù che arriva camminando sul mare. In mezzo a quella notte agitata emerge la figura di Pietro. Pietro è uno di quei personaggi biblici nei quali possiamo facilmente riconoscerci. È l'uomo che un momento prima confessa con coraggio la propria fede e un momento dopo si lascia trascinare dalla paura. È l'uomo che promette fedeltà assoluta a Gesù e poi, davanti al pericolo, lo rinnega. Anche noi conosciamo bene queste contraddizioni. Ci sono giorni in cui riusciamo ad essere pazienti, misericordiosi, generosi e poi basta poco per perdere la calma, per chiuderci in noi stessi, per reagire con rabbia o egoismo. A volte basta una parola, un gesto, una difficoltà improvvisa. Dentro di noi convivono fede, paura, coraggio e fragilità. Ed è proprio della paura che parla questo testo evangelico. La paura è una delle forze più potenti che abitano il cuore umano. Può condizionare le nostre scelte, i nostri rapporti, il nostro modo di vedere gli altri. La paura ha il potere di renderci sospettosi, di chiuderci in noi stessi. Talvolta la paura diventa persino ostilità verso ciò che percepiamo come diverso da noi. La paura ci spinge anche a cercare rifugi apparentemente sicuri, ci fa rimanere dentro le nostre abitudini, dentro le nostre convinzioni, dentro i nostri pregiudizi. Eppure quei rifugi col tempo diventano prigioni. La barca dei discepoli può rappresentare proprio questo. Il luogo della sicurezza apparente, dentro la barca si è protetti, si resta aggrappati a ciò che si conosce, ma allo stesso tempo si rimane bloccati. Gesù, tuttavia, si avvicina ai discepoli impauriti e dice: "Coraggio, sono io, non abbiate paura". Quante volte nella Bibbia ritorna questo invito: non temere. Gli altri discepoli rimangono nella barca. Pietro invece osa fare un passo rischioso, persino irrazionale.

Oppure è proprio quel passo che diventa un passo verso la libertà. Perché la libertà dalla paura richiede un movimento, una scelta, un atto di fiducia. Restare nella barca è più semplice. Uscire significa esporsi, diventare vulnerabili. E noi non amiamo sentirci vulnerabili. Preferiamo controllare tutto, evitare rischi. A volte le nostre paure possono persino diventare familiari, quasi confortevoli, perché almeno le conosciamo. Ma Gesù chiama Pietro fuori da quella sicurezza apparente e Pietro si fida. Non perché sia un uomo perfetto, non perché abbia una fede impeccabile. Pietro non è un eroe, senza dubbi. È un uomo che ha paura, ma che decide comunque di muoversi verso Gesù. Forse anche per noi oggi il Signore sta pronunciando quelle stesse parole, non avere paura. E forse ci sta invitando a fare un passo fuori dalle nostre barche. Per qualcuno potrebbe significare aprirsi finalmente al dialogo con una persona che si è sempre evitata. Per qualcun altro potrebbe voler dire lasciare andare un pregiudizio radicato. Per altri ancora potrebbe significare smettere di vivere prigionieri nel rancore e del bisogno di controllare tutto. Naturalmente quel passo non elimina magicamente ogni paura. Infatti Pietro, dopo essere sceso dalla barca, vede la forza del vento e comincia ad affondare. Il racconto, tuttavia, ci offre una speranza meravigliosa. Quando Pietro affonda, grida: Signore, salvami! E Gesù immediatamente tende la sua mano e lo afferra. Questa è la buona notizia del Vangelo. Non siamo salvati dalla nostra forza, ma dalla presenza di Cristo che ci raggiunge nella nostra vulnerabilità. La fede non è l'assenza di paura, è scegliere a chi affidarsi dentro la paura. Pietro sbaglia tante volte, cade tante volte, ma ha una qualità preziosa. Continua sempre a rivolgersi a Gesù, anche nel fallimento, anche nel dubbio, anche mentre sta affondando. E forse è proprio questo che dovremmo imparare anche noi. Non lasciare che la paura abbia l'ultima parola, non rimanere imprigionati dentro la barca delle nostre sicurezze. Gesù ci viene incontro per liberarci, per insegnarci a vivere con fiducia ed attraversare le tempeste senza esserne dominati.

La riflessione biblica che avete appena ascoltato è stata di Daniele Podestà, pastore della Chiesa Evangelica Battista di Pordenone. Lo ascolteremo ancora. Ed ora, nel ringraziarvi per il cortese ascolto, vi auguriamo un felice proseguimento della serata. Come sempre, vi ricordiamo che l'appuntamento settimanale con la nostra rubrica è per giovedì prossimo, sempre su questa rete e sempre alla stessa ora. A risentirci dunque!

0: Avete ascoltato Incontri con la Bibbia.
1: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Zuckerberg, Nelly Furtado, che notizie abbiamo da sfornare?
1: Che mi fanno restare senza fiato, perché per gli scommettitori, i prostici, i sisal, tutto quel mondo, chi vincerà i mondiali? Una squadra europea. Spagna, Francia le più favorite, Inghilterra, Portogallo subito dopo. E l'Italia sta fuori.
0: Non c'è e non ci siamo.
1: Questa roba mi fa arrabbiare. Poi ci sono una serie di statistiche incredibili. Sono 48 le squadre, 104 le partite, 3 i paesi ospitanti. Per Sisal è alta la possibilità che si superi il primato di 16 gol segnati da un marcatore. E allora l'Olanda mette male in titolare?
0: Allora, oggi cominciano, no, i mondiali, c'è la prima,
1: come no,
0: la
1: come
0: prima
1: no,
0: partita.
1: Come no, come no.
0: Secondo me dovremmo avere un ospite sul tema domani. Che dici? Chi possiamo chiamare? Chi potrebbe essere il più titolato secondo te?
1: È un amico, quindi non lo posso citare. È un amico. È un amico.
0: Mago Malagò,
1: sì,
0: per risollevare le sorti
1: domani
0: del calcio.
1: Grande puntata, domani
0: che sarà puntata, poi l'ultima puntata domani,
1: quindi alle 18 tutti qui, eh?
0: Esatto, allora salutiamo la squadra, gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Alessandro Adriani, e ovviamente appuntamento a domani.
1: A domani e forse dopodomani. No, dopodomani
0: rimandati a settembre, ecco. A
1: buona
0: domani,
1: serata.
0: Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Domani, venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.

0: Stati Uniti, Iran, Trump minaccia, stanotte colpiremo duramente, prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas, Teheran, stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Giorgia Meloni in Parlamento, l'Unione Europea trovi una figura autorevole per negoziare con Mosca sull'Ucraina, la Premier rivendica i dati economici e ribadisce, non abbiamo aumentato le tasse. La maggioranza sottoscrive le parole della Presidente del Consiglio, le opposizioni, pressione fiscale record e governo subalterno a Washington. Incognita conflitti, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, Christine Lagarde, più dura la guerra, più aumentano i rischi e il Fondo Monetario Internazionale prevede un aumento dell'inflazione. Papa Leone alle Canarie, il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza, l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Olimpiadi Milano Cortina indagata, perturbativa d'asta la dirigente del Ministero Elisabetta Pellegrini, Salvini, stima è mutata, sicuro della legittimità di tutti gli atti. Canzoni a sdraio, Daniele Silvestri torna con il nuovo album, un solo inedito e brani che meritano una seconda vita, dal 26 giugno al Via il tour estivo. Comincia il mondiale americano, tra poco la cerimonia d'apertura con Shakira e Bocelli, alle 21 Messico-Sudafrica. Rivoluzione in casa Juventus verso l'addio all'amministratore delegato Comolli. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Iran, dopo gli attacchi incrociati tra forze statunitensi e Pasdaran, si prospetta un'altra notte di fuoco nel Golfo Persico.
1: Torneremo a colpire l'Iran molto duramente in serata, dichiara il presidente Trump, deciso a usare ancora le leve della massima pressione per indurre Teheran a scendere a compromessi e chiudere prima possibile un accordo almeno per riaprire lo stretto di Hormuz. In un post su Truth, il titolare della Casa Bianca sostiene che Washington assumerà in futuro il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture energetiche iraniane, arrivando a dominare i mercati petroliferi e del gas del paese, come fa con il Venezuela, scrive. Kharg ospita il principale terminal petrolifero iraniano ed è considerata cruciale per l'economia della Repubblica Islamica. Strategie sbagliate faranno saltare i mercati e creeranno una palude senza fine in cui resterete impantanati per anni, tuona Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano. Teheran annuncia il blocco totale di Hormuz e avverte che colpirà le aziende di Elon Musk in Medio Oriente, di cui si è servito il Pentagono per l'offensiva della notte passata. Sui negoziati Trump afferma che stanno continuando mentre i Pasdaran smentiscono passi avanti. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Allarme è rientrato al Pentagono, il Dipartimento della Difesa statunitense, dove l'incendio di alcuni materiali pericolosi aveva richiesto l'evacuazione del personale dal secondo al quinto piano dell'edificio messo in stato di isolamento. Secondo quanto riporta la CNN, l'intervento dei vigili del fuoco con maschere antigas e tute di protezione chimica ha però poi accertato che si è trattato di un falso allarme. Le verifiche sono comunque ancora in corso. E ancora attacchi israeliani sul Libano. Netanyahu ha convocato una riunione di gabinetto per fare il punto della situazione. La corrispondente.
2: In Libano gli attacchi aerei si accompagnano anche con l'avanzata dei militari israeliani nel sud del paese. Oggi i militari hanno annunciato di aver preso il controllo di un'area a circa 10 chilometri dal confine con Israele e questo per l'esercito garantirebbe la sicurezza di città come Metula. Con immagini divulgate dall'esercito stesso si vedono tunnel costruiti e utilizzati dai combattenti di Hezbollah nel sud di Libano. L'obiettivo resta rafforzare il controllo di tutta questa parte del paese. Ma anche la giornata di oggi è stata segnata da altri raid compiuti dall'aviazione israeliana, non solo nel sud ma anche nella valle della Bekaa. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres è tornato a chiedere che le parti coinvolte compiano ulteriori sforzi per una soluzione diplomatica del conflitto e che l'integrità territoriale del Libano venga garantita. In Israele, intanto, la polizia di frontiera ha vietato l'ingresso nel paese a una giornalista francese arrivata qui per lavorare per Radio France Internationale. Non è la prima volta che un giornalista internazionale viene respinto alla frontiera, immediata la protesta della Francia che ha parlato di chiara violazione della libertà di stampa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
0: E i temi internazionali, in particolare i fronti di guerra, al centro delle comunicazioni, prima alla Camera e

0: poi al Senato della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.
1: L'incremento delle spese in difesa riguarda non solo le armi, ma anche tecnologia, forze dell'ordine e controllo del territorio, spiega nelle repliche in Senato la Presidente del Consiglio, che elenca e rivendica le misure economiche fatte senza aver aumentato il peso fiscale.
2: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate!
1: I toni si alzano quando risponde alle accuse di opacità sul risico bancario.
2: Sul risico bancario non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca, dovremmo farle su questi imprenditori che stanno dichiarando che c'erano professionisti che chiedevano il 10% per importare mascherine farlocche in Italia durante la pandemia.
1: No ad un'Europa iperinvasiva che mortifica le nazioni, per Giorgia Meloni, che esorta a portare avanti i negoziati di pace con una sola voce.
3: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
1: Definisce fragili le trattative sul Medio Oriente la Premier, evidenziando che l'Italia continua a sostenerle anche per l'Ucraina, e sul fronte interno sottolinea che maggioranza il governo non hanno ambiguità. Poi alle opposizioni puntualizza: mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo di Presidente del Consiglio senza scorciatoie. A Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
0: Il dibattito in aula tra la maggioranza, che ha presentato una mozione unitaria, e le opposizioni, che ne hanno presentate una per partito.
4: Ruolo internazionale dell'Italia, contrasto all'immigrazione irregolare, flessibilità ottenuta da Bruxelles. La maggioranza sottoscrive punto per punto il discorso della Premier. Unita, nota il leghista Alberto Bagnai, al contrario di altri.
5: Mentre era occupato ad accusare la maggioranza delle sue divisioni, l'opposizione si produceva in ben 6 documenti.
4: Quanto alla frase del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere, l'azzurra Deborah Bergamini.
6: Da quel fronte unito, quel campo largo, arrivano allusioni indegne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
4: Nessuna offesa personale, replica Giuseppe Conte, ma una critica sulla subalternità del governo a Trump e Netanyahu, subalternità che continua, ci ha portato all'irrilevanza.
7: Il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito, non siamo stati invitati? Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più.
4: Avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, concorda Elie Schlein citando i mancati investimenti nelle rinnovabili, altro tema su cui battono le opposizioni, l'aumento della pressione fiscale. Matteo Renzi.
8: Voi avete fallito sulla sicurezza, avete fallito sugli stipendi, avete fallito sulle tasse e vi arrabbiate quando vi diciamo Lady Tax.
4: Lucio Bondi, GR1.
0: Questa mattina il capo dello Stato Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Entrambi hanno auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato quindi ha sottolineato la sintonia tra i due paesi e filtrano i temi condivisi con il governo alla vigilia del Consiglio europeo.
9: Bene che l'Europa si presenti con una voce sola davanti a Ucraina e Russia. Giudizio espresso dal presidente Mattarella nel corso del consueto pranzo con il governo alla vigilia del Consiglio europeo. Occasione, fanno sapere dal Colle, anche per una relazione del ministro della Salute Schillaci sulla situazione Ebola. Di Ucraina, come delle principali crisi internazionali, il capo dello Stato aveva già discusso nel suo colloquio del Quirinale con il presidente coreano Lee Jae-myung.
10: Abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
9: Nessuna guerra è più forte della pace, le parole di Mattarella, che ribadisce totale condivisione tra Italia e Sud Corea nella ricerca di dialogo e multilateralismo nell'Indo-Pacifico, in Libano e a Gaza. Quanto allo stretto di Hormuz, l'auspicio comune di una completa riapertura.
10: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
9: Valentino Russo, GR1.
0: Dopo 2 anni la Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere la nuova fiammata dell'inflazione. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita dell'Eurozona.
11: La decisione della BCE non smentisce le attese, un rialzo di 25 punti base che porta il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,4% e quello marginale al 2,65%.
12: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
11: In primo piano c'è sempre la guerra in Medio Oriente, che continua a generare pressioni inflazionistiche, ricorda la presidente Lagarde. Un mancato rialzo avrebbe portato a un'inflazione superiore all'obiettivo alla fine del triennio, osserva la numero uno dell'istituto, le cui stime indicano quest'anno un'inflazione al 3%, al 2,3 nel 2027, fino al target del 2 nel 2028. I rischi sono a ribasso per la crescita, ma per il momento nessun pericolo di frenata. A lanciare un allarme più deciso è il Fondo Monetario Internazionale, che taglia le stime sul PIL allo 0,9% quest'anno e mette in guardia su rialzi più consistenti.

0: proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y l'Atlantico sean cementerios.
1: L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. La comunità internazionale è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Molo di Arguineguín, Las Palmas de Canaria, conosciuto come il porto della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Il Papa incontra migranti e volontari, ascolta testimonianze drammatiche e storie di salvataggio e accoglienza.
0: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
1: Cari migranti, mi inchino alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Il loro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, e quelle di transito chiamate a proteggere.
0: La dignità umana non tiene passaporto.
1: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. Alle donne vittime della tratta dice: il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Francesca Paltracca, GR1.
2: Olimpiadi Milano Cortina, sotto inchiesta anche un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti.
3: Concorso in turbativa d'asta, per questo è indagata Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stretta collaboratrice del Ministro. L'indagine riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Ci sarebbero state irregolarità nell'affidamento della realizzazione dell'opera. Sequestrati i computer e i cellulari della dirigente, indagata con altre 3 persone. La cabinovia, non ancora collaudata 4 mesi dopo la fine dei giochi, è costata 35 milioni di euro. Il sospetto degli investigatori è che la procedura d'appalto sia stata rallentata per creare le condizioni che hanno portato alla scelta dell'azienda Graffer, cui sono stati affidati i lavori. Per la procura di Belluno, l'assegnazione sarebbe avvenuta con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell'impianto entro l'inizio dei giochi. Il ministro Matteo Salvini è intervenuto in difesa della dirigente dicendo che negli anni Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità e che la stima e la fiducia nei suoi confronti restano immutate. Ha aggiunto che le Olimpiadi Milano Cortina rappresentano un successo straordinario. Claudio Vigolo, GR1.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice che nel settembre 2024 a Viareggio uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa, travolgendola a più riprese con l'auto. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto ieri sera per Silvio Berlusconi, che tuttavia ha riportato solo lievi ferite. L'impatto con un'altra auto che ha invaso la sua corsia quando stava rincasando dal suo ufficio di Cologno Monzese. Per Silvio Berlusconi sarà comunque presente stasera alla celebrazione a Mediaset per il 3° anniversario della scomparsa del padre Silvio. Un patto di fine legislatura per il turismo. Il piano in 4 anni per fare del settore un asset strutturale ed economico del paese, che lancia Federturismo Confindustria. Il neoeletto presidente Massimo Caputi ribadisce l'importanza di collocare il turismo italiano al centro di una vera industria nazionale. Ascoltiamo Caputi.
4: Destagionalizzazione, utilizzo coerente dei territori. Oggi il 90% dei turisti va sul 10% del territorio, questo non è possibile. Parlano di overtourism, ma è solo perché la gente è tutta concentrata. Occupazione stabile e cura per il tesoro più importante che abbiamo, le nostre risorse umane, che oggi sono ancora in una condizione critica.
2: Rai Radio 1 alle 19:15 al via i mondiali 2026. Alle 21 la sfida di Città del Messico tra la nazionale di casa e il Sudafrica. Fra pochissimo la nostra radio cronaca in diretta su Radio 1 per la cerimonia d'apertura. In diretta ora il nostro inviato Giuseppe Bisantis.
5: E buonasera dallo stadio Azteca di Città del Messico. 60 anni, il più grande di tutto il Centro America, oltre 80.000 spettatori che saranno tutti qui, perché in Messico quando gioca la nazionale tutti si radunano nonostante i problemi che affliggono in questo periodo la nazione centroafricana con le tantissime proteste. Infatti oggi era consigliato arrivare prestissimo allo stadio per evitare di rimanere bloccati per la strada, ma nonostante questo i blocchi ci sono stati ugualmente. Protestano i docenti, protestano i magistrati, tantissime le proteste

0: con le forze dell'ordine schierate per strada a vigilare sull'afflusso allo stadio del Azteca, uno stadio storico, perché questo è lo stadio di Italia-Germania 4-3 e lo stadio di Argentina e Inghilterra del Mondiale 86 con i due gol di Maradona. La mano de Dios è il gol più bello di sempre, quello che scarta tutta la squadra e va in porta. Poi parlerà il campo, si comincerà a giocare e sarà Messico-Sudafrica, ma prima, come ricordavate da studio, la cerimonia d'apertura con grandi rockstar, Shakira, ormai un abitué, c'era pure in Sudafrica 2010 quando la partita inaugurale fu a campi invertiti proprio Sudafrica-Messico. Ci sarà poi il nostro Andrea Bocelli e da Città del Messico vi restituisco la linea.
1: E sempre in tema di mondiali, contro il caro trasporti, i giocatori della nazionale tedesca hanno deciso di farsi carico delle spese dei mezzi pubblici dei propri tifosi, la corrispondente da Berlino.
2: Mancano 3 giorni alla sfida mondiale tra la Germania e il Curaçao, un countdown scandito da notizie sul campo di allenamento e sempre più spesso dalle lamentele dei tifosi che sono riusciti a raggiungere gli Stati Uniti ma che ora fanno i conti con i costi esorbitanti dei biglietti di ingresso allo stadio e soprattutto dei trasporti. Per parcheggiare vicino allo stadio di Houston, dove si svolgerà il primo incontro, bisogna sborsare almeno 108 euro. Aumentate vertiginosamente anche le tariffe dei biglietti del treno tra Manhattan e il MetLife Stadium in New Jersey, dove è in programma l'ultima giornata del gruppo E. Da $12.90 sono salite a $98. Almeno per questa partita il capitano Joshua Kimmich e compagni hanno deciso quindi di sobbarcarsi il costo del trasporto per 600 tifosi. Lo ha annunciato la Federcalcio tedesca, la squadra ha deciso di finanziare il viaggio in pullman per la partita contro l'Ecuador in programma il 25 giugno e raggiungibile principalmente da New York. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Annunciati i vincitori del premio Biagio Agnes dedicato ai professionisti dell'informazione e dello spettacolo. La cerimonia di premiazione si terrà il 25 giugno a Piazza di Spagna e in onda il 3 luglio su Rai 1 in seconda serata. Tra gli ospiti della serata Fabrizio Moro, Chiara Galeazzo e Malika Liane.
3: Voglio ricordare Biagio Agnes, un grande giornalista, un grande direttore generale.
4: Saranno come sempre Alberto Matano e Mara Venieri, conduttori del premio Biagio Agnes, giunto quest'anno alla 18ª edizione. Tanti i riconoscimenti nelle diverse categorie che andranno a giornalisti e inviati della carta stampata e dell'editoria. Il premio per la TV a Gerry Scotti e Stefano De Martino. Il direttore artistico di Sanremo è il simbolo di una nuova generazione di conduttori, ha detto Simona Agnes, consigliera di amministrazione Rai e figlia del giornalista a cui è intitolato il premio.
5: Capace di dialogare con pubblici diversi, con passione, ironia e naturalezza.
4: Il premio Agnes è un momento di incontro e celebrazione del valore trainante del giornalismo, ha detto l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi.
6: È sempre più indispensabile che il giornalismo assuma su di sé la responsabilità di essere ineccepibile, non cedere ai processi di spettacolarizzazione, anche perché fatti di cronaca ci documentano che a volte il giornalismo dentro cui noi viviamo non è un giornalismo che molto spesso rispecchia questi criteri, e credo che il premio Biagio Agnes ci consenta di avere un'ulteriore occasione per riflettere su questo ruolo della RAI e della televisione.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Uscirà domani Canzone a Sdraio, il nuovo album di Daniele Silvestri. Ad anticipare il progetto è stato l'inedito Sana e Robusta Costituzione, unico brano completamente nuovo del disco. Dal 26 giugno il tour estivo, la nostra intervista.
7: Possiamo dormire tranquilli.
8: 12 canzoni ritrovate, 12 storie ancora da raccontare senza una data di scadenza. Sono Canzoni a Sdraio, Daniele Silvestri. Perché questo titolo?
9: Perché è un disco rilassato, ma è rilassato non solo all'ascolto, probabilmente sarà così, anzi lo spero. È rilassato proprio nelle motivazioni, sottrarsi alla fretta e invece trovare il tempo per sedersi su una roba degli anni 70 che ha un aspetto un po' vintage, ma in realtà è comoda.
7: E che ne so dove sarai, quando potrei.
8: Canzoni che meritano una seconda opportunità, una seconda vita.
9: Sono brani meno noti, sono figli che uno potrebbe considerare minori, ma come spesso capita, non lo sono affatto per chi li ha scritti.
8: È tutto un disco registrato in presa diretta.
9: Questo è un disco nudo, fatto di 3 strumenti, senza correzioni, senza aggiunte, senza modifiche, puro e crudo. E questo ad alcune canzoni ha regalato non solo una seconda vita, ma forse una prima vera vita.
8: Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Catini e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva, poi linea Onda Verde, ascolta Si Fa Sera e tutto il mondiale minuto per minuto con la diretta, come avete sentito, della cerimonia d'apertura. Da Sonia Oranges, buon ascolto.
10: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: GR1 Sport.
12: Buonasera da Cristiano Piccinelli. Come abbiamo sentito dal nostro inviato, sta per cominciare il mondiale americano senza Italia, ma guardando bene, un pizzico d'azzurro oltreoceano si trova sempre.
13: Bonjour tout le monde, buenos días, good morning, good morgan, welcome to Canada. Different languages, different cultures, but one game.
14: Una lingua parlata in tutto il mondo, quella del pallone.
13: Caro Presidente, caro Gianni, questa crescita e il tuo impegno sarà la tua eredità. Caro Presidente, caro Gianni, un abbraccione.
14: Una lingua amata in tutto il mondo, l'italiano, lingua ufficiale per così dire del pallone globale. Gianni Infantino, nato in Svizzera nel 1970 da madre bresciana e da padre calabrese, in occasione del 76° congresso FIFA a Vancouver lo scorso 30 aprile, ringraziato da Victor Montagliani, nato nel 1965 in Canada da mamma e papà abruzzesi di Celano in provincia dell'Aquila. Montagliani, vicepresidente FIFA e presidente della CONCACAF, la federazione calcistica del Centro e Nord America. Insomma, qualcosa di italiano, in fin dei conti, questi mondiali ce l'hanno. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
12: Domani ci dia straordinario della Juventus per ratificare le dimissioni di Damien Comolli dal ruolo di amministratore delegato. Al suo posto dovrebbe arrivare Giovanni Carnevali dal Sassuolo. E comincia stasera la serie scudetto del basket tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. In diretta il nostro inviato.
15: E sarà una finale inedita, la quinta nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia per Milano, che va a caccia dello scudetto numero 32 per Venezia. Si tratta della terza finale della sua storia e nelle due precedenti ha vinto lo scudetto: nel 2017 4-2 su Trento e nel 2019 4-3 su Sassari. Reyer, che in totale vanta 4 scudetti, gli altri due li ha vinti nel 1942 e 1943. La quarta sfida nei playoff tra Milano e Venezia, la prima in finale, ha sempre vinto l'Olimpia nei precedenti 3-0 ai quarti nel 2012, 4-2 in semifinale nel 2016 e 3-0 sempre in semifinale del 2021. Olimpia Milano che va a caccia delle triplete, cosa mai accaduta nella gloriosa storia di questo club. Milano che ha già vinto Supercoppa e Coppa Italia alle 20, la prima palla 2 davanti a un forum sold out, oltre 12.000 gli spettatori. Da Sago, Massimo Barchesi, GR1.
12: Ci fermiamo qui, buon ascolto e buon mondiale.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
18: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
19: Ufficio, cosa smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Hey!
0: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics,

0: mondo più avanti.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso, tra Rovato e Castagnato verso Brescia, coda per incidente, tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Brescia, 3 km di coda in aumento per un incidente. Sulla A4 Brescia-Padova, tra Verona Est e allacciamento A22 Modena-Brennero, ci sono 5 km di coda per un incidente in direzione di Brescia. Sulla A4 Venezia-Trieste, tra Meolo-Roncade e prima di San Stino di Livenza, le code a tratti per traffico intenso in direzione di Trieste. A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo-Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona, coda per traffico intenso. Sulla A1 Milano-Napoli, tra località Aglio e Calenzano verso Firenze, 3 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Tra Firenze in Pruneta e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, invece la coda è per traffico intenso. Sulla A92, tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia, coda a tratti e traffico intenso. E qui concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Ascolta, si fa sera.
10: Al microfono Marinella Perroni, biblista e teologa cattolica.
11: Spesso qualcuno ci chiede se crediamo, perché crediamo e soprattutto cosa significa credere. Può significare molte cose in realtà, perché una risposta che non vuole essere preconfezionata e presa in prestito dai catechismi può dipendere da tante cose, dall'età, dal momento che si sta vivendo, perfino dall'interlocutore. La fede però non è soltanto lasciata alla fugacità dei momenti della vita. Affonda le sue radici nella grande tradizione biblica e per noi cristiani nell'esperienza storica di Gesù di Nazaret. Da lì ci vengono indicazioni forti e precise che dobbiamo saper cogliere e che danno alla fede pluralità di contenuti e ricchezza di orientamenti. Per esempio, credere nel Dio dei profeti e nel Dio di Gesù di Nazaret significa sapere che sempre si vive alla fine dei giorni, nell'imminenza, cioè, della venuta definitiva di Dio. La fede prevede, richiede, vorrei dire impone il senso dell'imminenza. Non possiamo confinare la storia di Gesù semplicemente nel passato, ed è Gesù stesso che ha insistito proprio sull'importanza di questa imminenza, e con essa ha restituito a Dio stesso quella libertà che qualsiasi sistema religioso tende invece a confiscargli. La fede è riscoperta dell'imminenza, cioè dell'annunciata venuta di Dio, di un Dio per il quale però 1000 anni sono come un solo giorno. Credere comporta imparare a vivere nel tempo, certo e pienamente, ma sapendo che il tempo, la vita, il mondo, la storia non sono nostra proprietà, sono in multiproprietà con qualcun altro che noi chiamiamo Dio, che Gesù ha chiamato Padre, che infiniti altri chiamano con tanti nomi diversi e che in molti si rifiutano di chiamare. I nostri giorni, tanti o pochi che siano, ma soprattutto belli o brutti, allegri o tristi che siano, sono giorni che si snodano senza mai perdere di vista che ciò che viviamo lo viviamo nel provvisorio e che ci accompagna l'attesa per un definitivo che verrà. Non spetta a noi sapere né il quando né il come, ma verrà.
7: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
0: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 10 sempre un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
13: Mondiale che sta per cominciare, ma su Rai Radio 1 un mondiale così non ve l'abbiamo mai raccontato. Per molti versi sarà il mondiale delle prime volte. Tre paesi organizzatori, praticamente un intero continente, 48 squadre, 39 giorni di partite fino alla finale di New York del 19 luglio. Non per la prima volta, ma per la terza consecutiva. Un mondiale senza la nostra nazionale, ma questa e noi è un'altra storia. Buonasera, bentrovati da Guido Ardoni al microfono, in diretta a 19:34 minuti nei nostri studi di Dallas in Texas, il quartier generale di Radio Rai, per questa edizione 2026 della Coppa del Mondo. Da qui trasmetteremo con i nostri inviati ovviamente sui campi per raccontarvi le partite, tutto il mondiale minuto per minuto. Ne approfitto subito per salutare chi ci assiste al di là del vetro, la nostra preziosa squadra tecnica, in questo caso Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri, con Paolo Ranaldi a coordinare, poi come sempre la nostra torre di controllo, 10.000 km di distanza in linea d'aria più o meno, ma sempre al nostro fianco, da Saxa Rubra, Ombretta Conti Regia, un altro mondiale ovviamente con lei al nostro fianco, e poi alla parte tecnica, nello specifico Alessandro Campanella e Gianni Tola, in rappresentanza dei colleghi che si alterneranno per le prossime settimane. Il giorno della gara inaugurale, lo avete sentito nel corso del GR1, questa sera Messico-Sudafrica, la prima partita del girone A, e anche il giorno della cerimonia inaugurale che seguiremo sin da subito, tra pochissimi minuti, in attesa del calcio d'inizio poi alle 21, cerimonia firmata da Marco Balic. Dunque c'è tanta Italia anche nella serata che stiamo per vivere su Rai Radio 1, gran maestro delle cerimonie olimpiche, non solo, teatro di tutto ciò, uno dei templi assoluti del calcio mondiale. Il Messico ospita per la terza volta questa un'edizione del mondiale, la seconda per gli Stati Uniti, invece saranno per la prima volta in Canada le partite, ma lo stadio Azteca di Città del Messico ha già vissuto momenti entrati nella leggenda nel 70 e nell'86. Questa sera si comincia, allora apriamo immediatamente la nostra serie di collegamenti con il nostro inviato in attesa di Messico-Sudafrica e per vivere subito questa cerimonia inaugurale. Buonasera, bentrovato e buon mondiale davvero a Giuseppe Bisantis. Si comincia.
14: Grazie, grazie Guido Ardone, buonasera a tutti gli ascoltatori, buon mondiale agli ascoltatori di Radio Rai, ancora al nostro fianco per il racconto della 23esima edizione dei campionati del mondo, e la Radio Rai c'è sempre stata. Questo, come ricorderete, un mondiale extra large. Noi siamo abituati ormai a vedere competizioni con più nazioni, ma in realtà i mondiali solo una volta hanno ospitato due nazioni contemporaneamente, 2002 Corea del Sud e Giappone. Adesso sono tre, Messico, Stati Uniti e Canada, al prossimo saranno sei. Insomma, qua è tutto pronto per la cerimonia. È vero quello che dicevi tu, è la terza volta che il Messico ospita un mondiale, nel 1970-1986, edizioni storiche in proprio. Adesso un po' da valletto degli Stati Uniti, e questo un po' si è visto nell'organizzazione, direi non proprio ottimale, ma adesso sono tutti discorsi che magari si faranno a mondiale mondiale finito, perché adesso è il momento della festa, si dimenticano le polemiche, si dimenticano i problemi enormi che ci sono in questa nazione, sono tutti allo stadio. Questo è il più vecchio impianto degli stadi di questo mondiale, tutti compresi Canada, Stati Uniti e Messico, 85.000 spettatori, 60 anni compiuti, perché fu proprio costruito nel 1966 e sta per iniziare la cerimonia. A voi Dallas.
13: Benissimo Giuseppe Bisantis, e allora sì, ricordiamo anche ovviamente anche gli aspetti controversi, le polemiche che hanno accompagnato e accompagnano questo mondiale, restando al calcio che è la nostra principale materia. Intanto ricordiamo anche che ci accompagna Tony Tisi dalla redazione a Roma e lo ringraziamo di qui in avanti. Ricordiamo che poi più tardi, tanto per entrare nel vivo e per capire quella che sarà anche un po' la struttura di questo mondiale con 104 partite complessive, più tardi nel cuore della notte italiana, alle 4 per la precisione, ci sarà l'altra partita del gruppo A, che è Corea del Sud, Repubblica Ceca. Il nostro tutto il mondiale minuto per minuto, sì, noi seguiremo la stragrande maggioranza delle partite della fase a girone, sono già tantissime naturalmente, eccezione fatta per molte delle partite che andranno in versione notturna, sempre relativamente al fuso orario italiano, e poi saremo davvero minuto per minuto a partire dalla fase eliminazione diretta. Altra grande novità, i sedicesimi di finale, dunque c'è un turno in più di eliminazione diretta. Ricordo anche, ma qui capitolo extracalcio non meno importante se volete, che poi, sempre come diceva il GR1 che ci ha preceduti, questa sera si apre anche la serie dei playoff scudetto della basket, e allora siamo sempre presenti a 360 gradi con lo sport su Rai Radio 1. Racconteremo ovviamente, compatibilmente con i temi della con i tempi e i temi della cerimonia inaugurale, che sarà di gran lunga il nostro campo principale, però ci collegheremo anche con Massimo Barchesi per Olimpia Milano Venezia gara 1, il basket. Poi siamo negli Stati Uniti e naturalmente la serata, la notte italiana, è stata all'insegna dello spettacolo di gara 4, proprio delle Finals NBA tra San Antonio e New York. Tornando invece al calcio, la cerimonia che sta per cominciare, Giuseppe Bisantis, apriamo ancora i nostri collegamenti con l'Azteca. Qualche ovviamente elemento è stato diffuso nei giorni scorsi, qualche anticipazione rispetto ai contenuti di questa cerimonia. Ci sarà un quarto d'ora, 20 minuti diciamo, di spettacolo puro sin da subito. Poi sarà data la possibilità alle squadre di effettuare il riscaldamento, noi ne approfitteremo magari anche per avere qualche ospite ai nostri microfoni a proposito di cerimonie inaugurali del passato che ci riguardano molto molto da vicino. E poi ci sarà il gran finale, diciamo tra le star annunciate comincia Shakira, chiude Andrea Bocelli a ridosso del calcio d'inizio. Siamo in Messico, sei in Messico è vero, però l'attrazione a stelle e strisce di questo mondiale, la ricordavi bene, e lo spettacolo legato allo sport, quante volte lo abbiamo ricordato, l'hanno inventato proprio da queste parti, dunque è quello che ci aspettiamo, anche se c'è una firma italiana, come dicevamo.
14: Eh sì, ricordiamo che le cerimonie per quel che riguarda i mondiali non sono lunghe come quelle delle Olimpiadi, proprio per il discorso che facevi tu Guidardone, perché poi però bisognerà consentire alle due squadre di effettuare il riscaldamento, di provare il campo alle 21 ora italiana. Ricordiamo ancora che qui in Messico saranno le 13, perché siamo 8 ore indietro rispetto all'Italia, il Messico ha abolito l'ora legale, quindi siamo 8 ore indietro. E certo, uno può pensare alle 13 a Città del Messico, gran caldo, no, non è così. C'è da dire che in questi giorni c'è stata una temperatura tutto sommato mite, quasi autunnale, la notte forti scrosci di pioggia, adesso c'è il sole, anche se le previsioni parlano di pioggia, c'è però sempre quest'aria un po' rarefatta, che è un po' tipica dell'inquinamento di questa megalopoli, tra l'altro in altura. Ricorderete i problemi che ci sono stati, siamo a 2240 metri, e poi i problemi ovviamente sociali che ricordavamo. Visto che è un mondiale con tre paesi ospitanti, saranno tre le cerimonie di apertura. Certo, questa è quella che dà il via, che precede il calcio d'inizio del mondiale, però la cultura di Messico, di Stati Uniti e di Canada verrà rappresentata in queste cerimonie, per quello che poi loro sottolineano è il mondiale più grande della storia, al di là delle squadre partecipanti, ma proprio per un continente intero, il Nord America, che ospita questa competizione. È bello, e sorridiamo un po' ricordando a 4 anni fa, quando eravamo in Qatar,
13: praticamente il mondiale in una città, sì,
14: in una città tra l'altro bellissimo, diciamocelo, sì, anche senza l'Italia, e adesso siamo in tre continenti, quindi con tutte le conseguenze che ci sono. Si parte dal Messico, perché dopo questa a Guadalajara alle 4 ore italiana ci sarà, come ricordavi, l'altra partita del girone, Corea del Sud Repubblica Ceca.
13: Quattro funzionari diversi, ma questo ovviamente è quello che racconteremo nel corso dei prossimi giorni. Si comincia, Giuseppe Bisantis, perché sentiamo ovviamente la platea della Ceca che prende fiato e comincia a seguire. C'è, credo, un video introduttivo, esatto, accompagnato da un conto alla rovescia. Qui il tema è evidentemente la cultura messicana, altra storia, lo sai meglio di noi, no? Il senso di appartenenza verso il football, verso il calcio in questo paese rispetto agli Stati Uniti e al Canada.
14: E si vede, perché poi quando gioca il Messico tutti i problemi sociali, e sono enormi, lo ricordavamo nei collegamenti durante il giornale radio, vengono dimenticati oggi nella lunga strada per arrivare fino a qui, perché insomma non ci sono corsie preferenziali per nessuno. Diciamo che da questo punto di vista è tutto molto democratico, siamo tutti insieme, e quindi insomma bisogna prendersi per tempo per affrontare il traffico di questa città, nonostante i provvedimenti che ci sono stati, ossia lo smart working per i lavoratori di Città del Messico, le scuole chiuse, evidentemente sono ancora aperte le scuole.
13: Intanto si è chiuso però il conto alla rovescia, volti di cittadini messicani con un pallone dorato che rimbalzava, la gente comune.
14: E maglia della nazionale, e maglia della nazionale praticamente obbligatoria, io pure ho girato qualche immagine col telefonino, di qualità non eccelsa, con tutto l'afflusso dei tifosi messicani che sono arrivati qui anche per non perdersi questa cerimonia che inizia in questo momento.
13: Con i danzatori aztechi, Giuseppe Bisantis, lo spettacolo che noi ci limitiamo a seguire dai monitor in studio e davanti ai tuoi occhi, tamburi, suoni ritmati e costumi ovviamente che sono ispirati alle civiltà precolombiane. Lì c'è una tradizione ovviamente che si perde nella notte dei tempi e alla quale i messicani sono legatissimi anche nella vita quotidiana, nei riti, nelle credenze, costumi meravigliosi tra l'altro.
14: Stiamo parlando di un paese grandissimo, quindi la cultura azteca, la cultura maya, e adesso voi da Dallas vedete un monitor, io posso mandarvi una fotografia a livello radiofonico di quello che sta succedendo. Praticamente tutto il campo di gioco dell'Azteca è coperto da un telone con simboli appunto maya, gialli, con il gallo, con l'aquila, con tutti i personaggi, le figure importanti della nostra cultura, e poi i figuranti stanno vestiti tutti d'oro con il pallone dorato in mano attorno a un pallone che però è una mappamondo, raffigura appunto il mondo, e attorno tre danzatrici maya con le piume che insomma siamo tanto lontani dall'Italia, però vediamo verde, bianco e rosso, ci emozioniamo un po', ma non è il nostro tricolore, ma è il tricolore messicano.
13: Beh, la tricolore è il nome con cui ovviamente la nazionale, certo, messicana viene comunemente definita. E poi le piume, il serpente piumato, no? Il Quetzalcoatl, mi perdoneranno per la pronuncia, praticamente tra le principali divinità, no? Del Pantheon Azteco e Maya. Sbuca la Coppa del Mondo in questo
14: momento,
13: istante.
14: Guido, scusa, bravo, mi hai preceduto, perché da una botola praticamente nel cerchio del campo io vedevo il mondo e pensavo che era un pallone, invece no, è la Coppa del Mondo, tra l'altro
13: creazione italiana, ricordiamolo.
14: Sì, Gazzaniga, studio Gazzaniga, Milano, che dal 1974, perché nel 1970, sempre qui in Messico, sempre in questo stadio, il Brasile, forse la squadra più forte di sempre, di Pelé, travolge l'Italia reduce, sempre in questo stadio, dalla partita più importante e più bella del mondo, Italia-Germania 4-3, e insomma da allora il Brasile vince tre Coppe Rimé, si porta a casa la vecchia Coppa, nasce nel 74 questa Coppa, che adesso è la più ambita di tutti, e adesso si vede in tutta la sua bellezza, ovviamente è una riproduzione in scala enorme, e quindi in questo momento è al centro del campo e tutti i danzatori maya sono attorno a questa coppa. In questo periodo, fino al 20 di luglio, tutto il mondo sarà concentrato e penserà a questo bellissimo trofeo.
13: E tra l'altro Giuseppe Bisantis, sì, sovrastata dal pubblico, una delle star locali ma anche internazionali, Lila Downs, che ha pronunciato, abbiamo fatto fatica davvero a sentirla, una sorta di invocazione rispetto all'unità, e questo un po' il fulcro, il cuore di questa parte della cerimonia nelle intenzioni di Marco Balic. Un solo battito tra i tre paesi, adesso a parlare è la musica, e la chiave è molto molto più moderna in questo momento.
14: E allora noi la facciamo ascoltare la musica, perché insomma adesso ci saranno delle grandi rockstar sia locali ma come dicevi tu internazionali, fino a davvero a, a miti della a musica. Chiuderà il nostro Andrea Bocelli, ma ormai insomma è stata spoilerata questa cosa, quindi si sa che ci sarà un gran pezzo d'Italia in questa cerimonia. Ci sarà Shakira, che insomma per quel che riguarda queste competizioni è quasi un abitué, soprattutto è un personaggio tra l'altro legato al mondo del calcio, ha avuto una lunga relazione con Piqué, giocatore spagnolo.
13: Ma intanto del, senza nulla togliere a Shakira, però mi sembra di capire che il pubblico accompagni i Manà che sono sul palco a gran voce, questi ragazzi, immagino, ragazzotti diciamo diversamente giovani,
14: sai perché,
13: sono da
14: perché
13: 50 milioni di copie vendute, quindi
14: sai perché facevo il riferimento a Shakira? Perché Shakira, lo ricorderete tutti, fece l'inno Waka Waka del mondiale 2010
13: con la stessa partita,
14: bravissimo, e lo stesso giorno 11 giugno, era l'11 giugno, lì erano le 16 ora locale, mi ricordo eravamo in inverno perché ovviamente era un altro emisfero e quindi era in inverno, e si iniziò con Sudafrica Messico Johannesburg 1-1, vantaggio del Sudafrica con Chabalala e il pareggio di Rafa Marquez del Messico, che poi al fine carriera venne a giocare in Italia con la maglia del Verona.
13: Intanto tripudio per Oye Mi Amor, interpretata dai Manà, danzatori azzechi ad accompagnare il tutto, quindi modernità e tradizione che si vanno a mescolare, lo abbiamo sentito, poi il boato del pubblico sovrastava davvero tutto, però elementi latini e elementi di contaminazione più moderna. Ascoltiamo ancora i Manà sul palco.

0: Giuseppe Bisanti, parlavamo, no, come dire, della celebrità, della risonanza internazionale di queste star. Danny Ocean, che ha preso il posto di Manai, si sta esibendo in questo momento sulle principali piattaforme, va a colpi di, insomma, milioni, ma anche direi centinaia di milioni di visualizzazioni. Poi la musica liquida di questi tempi, ma questo è un discorso che magari riserviamo per un'altra occasione. Sguardo in camera in questo momento e continua la sua esibizione. Qui siamo su atmosfere diverse, no? L'elettronica, il pop, il reggaeton, l'R&B, accompagnato da un nutrito corpo di ballo.
1: È così, tutti attorno a questa star che chiaramente siamo arrivati a un livello moderno, insomma si era iniziati con la cultura Maya e adesso altro cambio di artisti, qui si ritorna forse però un po' alla cultura messicana. Folcloristico di Messico, Amalia Hernandez, che però poi lascia il posto adesso a una nuova
0: Belinda
1: star, giovanissimo, sì. Belinda, altra molto conosciuta qui in Messico, che è introdotta praticamente dalla banda folcloristica messicana, fa adesso il suo ingresso nel centro del campo dell'Azteca e rimangono alle sue spalle ovviamente il gruppo tipicamente messicano ad accompagnarla, e questo diciamo che è un po' una commistione di generi, no, Guido Ardone?
0: Sì, Los Angeles Azules anche in questo caso, no, si strizza un po' l'occhio a una cultura fortemente contaminata in senso ovviamente positivo. Come ricordavi, ci saranno altre due cerimonie peraltro con nomi importantissimi, mi viene in mente Alanis Morissette, ci saranno altre star internazionali nelle serate, per noi le notti a dire il vero, di Los Angeles da una parte, di Toronto dall'altra, per le prime partite negli Stati Uniti e in Canada. Però questa cerimonia deve comprenderle un po' tutte, ecco perché insomma c'è tanto Messico, non c'è soltanto Messico. Adesso i danzatori formano un ideale cerchio del centrocampo, il terreno di gioco non si vede, no, lo dicevi bene Giuseppe Bisanti,
1: no,
0: in questo momento
1: è coperto totalmente da questo,
0: è un main stage, così si dice in questi casi,
1: celeste, con queste decorazioni e queste immagini, mentre adesso attorno alla coppa cominciano i fuochi d'artificio e il nome FIFA, che insomma è l'ente organizzatore del mondiale, viene improvvisamente appare davanti ai nostri occhi dopo questa esplosione e i tanti anche artisti e anche figuranti, poi vi daremo il nome, lasciano il posto alle mascotte che ovviamente per ogni nazione saranno diverse.
0: J Balvin in una sorta di automobile improvvisata di cartone, il volante lo regge lui in mano sostanzialmente, un volante dorato, si esibisce mentre questa auto, per così dire, si muove. Per te sarà un puntino, credo, non so quanto sia distante la tua postazione, Giuseppe Bisanti.
1: Siamo abbastanza alti, siamo abbastanza alti, ovviamente ci abbiamo anche i monitor che ci aiutano, però insomma la visuale direi che è ottimale qui. Balvin è uno dei più importanti artisti latini, 35 milioni di dischi venduti, insomma non male, ha vinto il Grammy per quel che riguarda il latino e insomma gli artisti latini, e in questo caso anche lui, devo dire che è tutto molto rapido, l'alternanza degli artisti, no? Proprio per quello che dicevo prima, per quel che riguarda le cerimonie di apertura dei mondiali
0: i tempi sono
1: ultra
0: compressi, esatto,
1: molto rapido. E io ti posso dare anche un po' di numeri per quel che riguarda dai partecipanti che sono almeno per quello che ci viene comunicato 300 artisti più 400 figuranti e insomma cominciano a essere 700 persone. Poi abbiamo anche un 26 giocatori di ogni squadra che saranno presenti, credo non quelli attuali ma probabilmente degli ambasciatori, i volontari sono 200 e quindi questo
0: no, macchina
1: è tutto
0: organizzativa
1: quello
0: imponente come sempre in questi casi,
1: come
0: qualche
1: sempre,
0: istante con DJ Balvin, perché poi si avvicina il gran finale così di questa prima parte di cerimonia con la star per eccellenza. Intanto sentiamo
2: mami, è la cosa, el que mira sufre y el que gana goza.
3: Salsa es ritmo.

0: beh, a tutto salsa e reggaeton, strizzando l'occhio magari più al panorama caraibico oltre che centroamericano. J Balvin, eh?
1: Vicino alla mia postazione i colleghi della TV messicana
0: scatenati, immagino, appunto, vedi, sì.
1: Praticamente sarebbero i telecronisti, quindi quelli che poi fra un po' saranno impegnati nella partita.
0: Eccola la star.
1: Probabilmente un ritmo. È arrivata Shakira, e quindi sentiremo anche l'inno di questo mondiale, Dai Dai.
0: Titolo italiano, peraltro, esatto.
1: Sì. Esattamente, un incitamento che ovviamente noi facciamo anche a noi stessi in certi momenti, tanto insomma vogliamo superare qualcosa. Ma ascoltiamo.

costume giallo retato per Shakira, stato internazionale ginsato invece il nigeriano Burna Boy, ovviamente uno dei momenti principali di questa cerimonia inaugurale che vi stiamo raccontando su Rai Radio 1, poco più di un'ora al calcio d'inizio della prima gara di questo mondiale 2026 Messico-Sudafrica, Giuseppe Bisantis dallo stadio Azteca. Poi ci sarà un altro inno che però è stato svelato solo nelle ultime ore, questo Bisantis gira un po' da qualche settimana, no? Questo dai dai let's go con la frase ripetuta in tante lingue, lo ascoltiamo ancora e poi arrivo da te.

0: We are ready, siamo pronti. Esatto.
1: E we are ready, ancora fuochi sì. d'artificio, we are ready, perché adesso secondo il cerimoniale insomma dovrebbe esserci il gran finale. Andiamo a vedere anche che ore sono, le 11.57
0: e diciamo locale, che questa esibizione dei due artisti più attesi era il gran finale, esatto, perché adesso questa prima parte artistica della cerimonia accompagnata dal boato del pubblico, mai per essere spoetizzante, ci mancherebbe, poi magari era un piccolo delay del monitor di bassa frequenza, esibizione forse in playback, ma questo è un aspetto così che lasciamo per inciso, coinvolgimento però massimo, saprei, ed è guarda. Una distesa di sombreros, no, Giuseppe, accanto a te.
1: Ti chiedo scusa Guido, ma ho avuto un momento di buco nell'ascolto.
0: Maglie verdi e tanti cappelli messicani, tanti sombreros.
1: Certo, ovviamente, perché poi il sombrero è uno dei simboli del Messico, forse il simbolo del Messico. La maglietta verde è quella ovviamente della nazionale, altri simboli, il peperoncino, cucina molto piccante, che se adesso però i fumi artificiali hanno un po' coperto la visuale, perché si sono un po' assestati con questo alto livello di umidità al livello del terzo anello di questo bellissimo e storico stadio. Comunque a velocità rapidissima stanno smontando il palco, perché fra breve ci dovrebbe essere proprio il warm up, per usare un termine motoristico, dei calciatori, insomma la durata di mezz'ora, però poi non è finito qui, perché insomma
0: seconda parte della cerimonia, esatto, che sarà poi particolarmente articolata, ci saranno altre star, ci sarà il maestro Andrea Bocelli, DNA, lo leggiamo all'italiano, no? Il titolo all'italiana, il titolo dell'altro inno che ascolteremo praticamente a ridosso del calcio d'inizio. Ci sarà l'ingresso delle bandiere, quindi una mini sfilata, anche qui in versione abbastanza compressa rispetto a quello che vediamo sotto il grande ombrello a cinque cerchi invece in queste circostanze. Quindi la cerimonia andrà avanti per i prossimi minuti, però saranno le squadre a entrare in campo per il riscaldamento, anche qui l'ausilio dei monitor che continuano a mandare l'arrivo dei calciatori sudafricani che sono entrati nello stadio praticamente a passo di danza, e anche questo è un aspetto insomma di grande folklore che ci riporta poi forse alla dimensione più pura dello sport e del calcio. Detto questo, Giuseppe Bisantis, grazie soltanto per il momento, perché torneremo allo stadio Azteca più avanti per seguire la seconda parte di questa cerimonia, poi ovviamente inizieremo, anzi parleremo soprattutto di calcio con le formazioni ufficiali, con la presentazione di questa partita Messico-Sudafrica, girone A, gara inaugurale del Mondiale 2026, We Are United, il Mondiale dei tre paesi, e speriamo che sia davvero così in un mondo che è tutt'altro che unito. Aperta e chiusa parentesi, ci fermiamo per poco, abbiamo le previsioni meteo, poi ripartiamo, ma naturalmente in scaletta, come vi confermo, ci sarà con il dovuto rimbalzo e dovuti tempi anche il basket. Comincia la corsa allo scudetto questa sera con gara 1 tra l'Olimpia Milano e Venezia, il tutto su Rai Radio 1, tutto il mondiale e non solo, direi minuto per minuto, breve pausa per noi e poi ripartiamo da Dallas e da Città del Messico, a tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica. dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata, tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: 2 minuti dopo le 20 e torniamo in onda in diretta dai nostri studi di Dallas, sede del Centro Stampa Internazionale, quartier generale di Rai Radio 1. Per questo Mondiale 2026, ancora ben trovati da Guido Ordoni al microfono, ovviamente in collegamento con noi Giuseppe Bisantis dall'Azteca di Città del Messico. Abbiamo seguito fino a questo momento la prima parte della cerimonia inaugurale di questo Mondiale e poi tra meno di un'ora ormai il calcio d'inizio della prima partita e dunque dell'intero torneo tra Messico e Sudafrica. Come vi preannunciavo, parleremo anche di basket, perché c'è un altro appuntamento importante stasera che non vogliamo trascurare, gara 1 della finale scudetto con Olimpia Milano e Venezia, che cominceranno la serie per arrivare poi al titolo. Allora, prima di andare a coinvolgere chi ci racconterà a intervalli regolari comunque questa partita sotto canestro, tornerei da Giuseppe Bisantis ancora per un flash, perché Giuseppe, finora abbiamo parlato di spettacolo, di Shakira, di inni, di Barnaboy, di star internazionali, poi la seconda parte dello show, se vogliamo un po' più istituzionale, visti i nomi e visto poi il fatto che verrà in qualche modo, in maniera olimpica, seppur diversamente, dichiarato aperto questo mondiale, la gara che poi racconterai più tardi, ci darai al momento opportuno le formazioni che saranno ufficiali. Beh, il Messico, guarda, tra i tre paesi ce l'hai? Allora guarda,
1: sì,
0: se non vogliamo aspettare
1: non
0: la distinta,
1: e ho anche il timore che non so se le porteranno, però in qualche modo dovrebbero essere queste, ossia il Messico dovrebbe giocare con Rangelin a porta, Reyes, Montes, Vasquez, giocatore del Genoa, e Gallardo in difesa, Lira davanti alla difesa, Fidalgo e Gutierrez a centrocampo, avanzati Alvarado, Jimenez e Quiñones. Per quel che riguarda invece il Sudafrica, il portiere Williams, Mudao con Sibisi, Mbokazi e Mbodma in difesa, Adams, Sitole, Mokwena a centrocampo, Foster e Reiners davanti. Insomma, queste sono le probabili, diciamo, ma quasi sicure formazioni che aspettiamo ovviamente che l'organizzazione possa ufficializzare. Comunque in questo momento il telone è scomparso e ovviamente il prato deve essere perfetto, perché stiamo parlando di un mondiale di calcio e dell'inaugurazione del mondiale di calcio, e quindi sono scattati gli innaffiatori e ci sono anche addetti al campo che stanno verificando se ci siano o meno delle buche, quindi adesso comincerà il warm up dei calciatori.
0: E non è scomparso evidentemente il verde messicano dalle tribune dell'Azteca, con qualche macchia gialla ovviamente anche per i supporters del Sudafrica. Sì, ci si avvicina ovviamente a quello che sarà il calcio d'inizio, prima il riscaldamento, quindi a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis. Però come vi preannunciavo, andiamo ad aprire anche l'altro capitolo di serata, perché comincia, anzi è già cominciata la serie delle finali scudetto per quanto riguarda la nostra pallacanestro. Olimpia Milano a Venezia, piccolo colpo basso, non sarà il Madison Square Garden perché c'è stata una gara nella notte italiana veramente memorabile, ma il Forum. Sentivamo il resoconto del nostro Massimo Barchesi nel corso del giornale radio. Comunque ribolle di passione per questa prima sfida iniziata da poco. Massimo Barchesi, buonasera e benvenuto in tutto il mondiale, non solo minuto per minuto.
7: Ciao Guido, ben trovato e un saluto ai nostri ascoltatori. È iniziata da quasi 4 minuti gara 1 di questa finale inedita tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, che vede Milano avanti di un punto, 7-6 a 6 minuti e 18 secondi dal termine. Per Milano si tratta della quinta finale nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia. Per Venezia la terza finale invece della sua storia, le altre due le aveva vinte nel 2017 con Trento e nel 2019 con Sassari. Avanti Venezia ora 8-6 con un Tessitori che ha ricominciato da dove aveva finito, dai 22 punti contro la Virtus Bologna, e ne ha già a 6, 8-7 per Venezia, 5 minuti 47 secondi. Non sono solo perché commenteremo questa finale, in particolare le gare qui che si disputeranno al Forum di Attilio Caia, reduce da una stagione di altissimo spessore con la Fortitudo Bologna, finita in maniera sfortunata. Ciao Attilio.
8: Ciao Massimo, buonasera a tutti, buon playoff, buona finale a tutti.
7: Allora Attilio, la presentazione, anche se si gioca, già siamo quasi alla metà del primo quarto, segna Quinellis da 3 punti, parità a quota 10, questa finale inedita, la presentazione da coach Attilio Caia.
8: Ma diciamo che Milano arriva un po' a questa finale da favorita, avendo fatto un percorso molto solido, molto consistente nei turni precedenti. Venezia invece arriva un po' con il fatto sorpresa, però una squadra che ha dimostrato nei momenti cruciali di saper fare le cose fatte bene. Questo penso che sia un po' il tema della partita. Milano deve cercare di scrollarsi di dosso Venezia, perché portarla nel secondo tempo punto a punto può diventare molto pericolosa per i giocatori sul perimetro, mentre invece Milano deve fare forza sul sottocanestro, che i rimbalzi e il gioco titolare può essere un punto su
7: voi. Una Milano che, lo ricordiamo, ha battuto 3-0 Reggio Emilia, 3-1 Brescia, mentre la Virtus Bologna è arrivata in questa finale battendo 3-2 Tortona, e poi il grande exploit contro la Virtus Bologna che si è scucita lo scudetto dal petto in una serie terminata 3-1 per la Leyer, con gara 3 e 4, una più bella dell'altra al Taliercio. Nel frattempo Josh Nibo segna e va a subire anche il fallo. 12 Milano, 10 Venezia, 4 minuti 33 secondi al termine del primo quarto. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchesi, appuntamento a più tardi, un saluto anche da parte nostra al coach Caia, lo sentite in sottofondo, grazie Ombretta Conti da Roma. Noi torniamo a respirare l'atmosfera, sì, della cerimonia inaugurale che abbiamo seguito finora da Città del Messico, e poi ci sarà la seconda parte più avanti, però questa è la canzone che ci riporta alla nostra cerimonia inaugurale, quella di ormai 36 anni fa, altra epoca, altro calcio, altri sogni che sono rimasti intatti. Io ve la faccio ascoltare per qualche secondo.
9: Le regole del gioco.
0: Ebbene, le emozioni sono immutate. Questo era l'inno di Italia 90. Tutti quanti lo chiamiamo Notti Magiche, ma il titolo a rigore era Un'estate italiana, nata da un genio della nostra musica, un protagonista indiscusso in tutti questi anni che ci accompagna per qualche minuto, perché quando si parla di cerimonia inaugurale dei mondiali, e beh, Edoardo Bennato, è ancora grandissima l'emozione. Buonasera, grazie davvero per essere con noi.
10: Ciao a tutti.
0: Ben trovato, sì, davvero. Non so se ha avuto modo di seguire la cerimonia messicana fino a questo momento. Sempre musica è certo un po' diversa. Ci incuriosiva il parere di Edoardo Bennato.
10: No, perché sono fuori per incontrarmi col sindaco per la sigla dell'America's Cup.
0: E quindi bene.
10: Siccome si presuppone che io sia esperto in sigle, allora mi hanno dato questo incarico. Quella volta lì comunque la musica era di Moroder, io mi sono invitato a fare il testo, stavolta certo, invece ho potuto fare anche la musica. Sì, tra l'altro il calcio è una delle mie attività preferite, fin da bambino. Giocare a calcio per me era una liberazione, è sempre stato accumulo di energia, e molto spesso anche dei testi, delle canzoni sono arrivate mentre giocavo a calcio, perché quando c'è un'attività, quando si fa uno sport, anche il cervello funziona meglio, non a caso si dice mens sana in corpore sano. E lo sport è un'attività, è a volte c'è una differenza, non a volte, c'è sempre una differenza tra lo sportivo e il tifoso. Il tifoso è uno che vuole vincere a tutti i costi, costi quel che costi. Invece lo sportivo è uno, l'atleta, è uno che stringe la mano all'avversario appena superato e si allena per cercare di vincere la prossima successiva l'avversario che l'ha superato. Quindi diciamo che
0: vive l'agonismo nel suo senso, nel suo modo più sano, evidentemente. Sì. Vorrei riportare sulla musica Edoardo Bennato, poi lo lasciamo ovviamente ai suoi impegni, perché insomma il ruolo anche qui musicale ma anche di immagine è molto molto importante per l'America's Cup. Abbiamo ascoltato generi musicali, anche se non ha avuto modo di seguire la cerimonia fino a questo momento, però c'è tanta fusione, tanta contaminazione. In realtà anche nella sua carriera Edoardo Bennato è riuscito a mettere insieme cose molto

0: le piattaforme di streaming, però un'estate italiana fece dei numeri pazzeschi, incredibili.
1: Vabbè, la musica ha un unico obiettivo, quello di dare emozioni a chi l'ascolta. La musica è uno scambio di emozioni tra chi la fa e chi l'ascolta, anche concerti. E quindi si fa musica per attingere emozioni e darle.
0: E in tutto questo l'obiettivo... però... Prego, sì, l'ascolto.
1: No, l'obiettivo è quello sempre. I generi musicali possono cambiare, ma il fine deve essere quello di dare energia, carica e propositiva agli altri.
0: Intanto, mentre restiamo con Edoardo Bennato, perché poi vorrei anche tornare un po' sul fatto che inevitabilmente da Italia 90 ai mondiali senza l'Italia il passo è stato, non dico breve, però a questo siamo arrivati. Una fotografia dall'Azteca con Giuseppe Bisanti, se riapriamo il collegamento, perché poi lì più che di musica di danza si parla, avevo detto, no, nel cosiddetto tunnel degli spogliatoi, l'arrivo allo stadio danzante dei calciatori sudafricani, e così sono entrati in campo Bisanti, su una fotografia, e poi torniamo ad Edoardo Bennato.
2: Beh, è una tradizione dei Bafana Bafana, così come esatto. È conosciuta la nazionale sudafricana del calcio, entra danzante anche qui. C'è una storia sulla differenza tra il calcio e il rugby, altro grande sport in Sudafrica. Insomma, si diceva che il rugby fosse lo sport dei bianchi, il calcio quello dei neri. Fortunatamente adesso le cose sono cambiate e non ci sono più queste differenze. Comunque direi, visto che parlavi di ballo, che un ballo anche il preparazione atletica dei calciatori che adesso sono in campo, tutti gialli quelli del Sudafrica, verdi quelli del Messico, e stanno ovviamente scaldando i muscoli per disputare la partita che per molti di loro è la più importante della vita.
0: A tra poco Bisantis, Edoardo Bennato. C'era un tale che ballava letteralmente durante un riscaldamento prima di una semifinale di Coppa UEFA, se non sbaglio, e credo che Edoardo Bennato l'abbia conosciuto molto bene, Diego Armando Maradona, a proposito anche di quel mondiale da cui siamo partiti, da Italia 90.
1: Sì, mi ricordo che mentre facevamo le prove per la sigla appunto lì al San Siro per la Mondovisione, a un certo punto dall'altra parte del campo vedo Diego che si avvicinava, correva verso di noi, allora scesi dal palco, gli andai incontro, lui mi disse in orecchio: mi fai conoscere Gianna Nannini? Cioè, perché lui a Diego piacevano, sai, le cantanti, le Supreme. Comunque Diego fortissimo, sempre anche come persona. Sì, lui giocava a calcio per divertirsi, lui entrava in campo con l'unico obiettivo, quello di divertirsi. Si allenava poco, ma tanto non aveva bisogno di allenarsi.
0: E riusciva a esprimere questo senso anche durante una normale operazione di riscaldamento. Bennato, è il terzo mondiale senza l'Italia, ora è brutto ricordarlo, però dobbiamo fare i conti con la realtà. Mi perdonerà la citazione, perché poi so che gli artisti non sempre sono favorevoli, però un mondiale senza i ragazzi che escono e siamo noi, l'ho un po' parafrasata. E beh, le chiedo anche personalmente con che spirito lo vedrà, se lo seguirà magari su Rai Radio 1. Sono tantissime partite, il pallone è diventato una cosa ingovernabile, era 24 squadre Italia 90, qui sono esattamente il doppio, 48, però?
1: Sì, il calcio corre il rischio di uno spettacolo pazzesco, inebriante, però è importante che tutti quanti noi facciamo sport. Fa benissimo, è utile, è terapeutico guardare gli altri giocare, il calcio è uno sport bellissimo, però io invito tutti quanti a fare un'attività sportiva.
0: A partire dalla base, evidentemente, ancora prima di essere spettatori. E noi possiamo invitare tutti, per salutarla Edoardo Bennato, anche ad andare, perché c'è tempo, credo, fino al 21 giugno al Palazzo delle Esposizioni a Roma, per chi fosse in zona, eh? È vero?
1: Sì, vabbè, presento la mostra di quadri che comunque complementarizzano le canzoni. C'è sempre stata questa complementarizzazione fin dal primo album, La Torre di Babele, in cui sulla copertina disegnai la mia, come esplicare il simbolo biblico, la Torre di Babele. E ancora adesso, da sempre, insomma, c'è questa, io la chiamo complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica.
0: E mettere tutto insieme, insomma, è un'operazione complicata che uno come Edoardo Bennato riesce a fare benissimo, quindi in cammino, Palazzo delle Esposizioni, auguriamo buon cammino, buon vento, visto che ci parlava anche di America's Cup, grazie. Per cui ci risentiremo presto su Rai Radio 1, un grande abbraccio, buon mondiale,
1: grazie.
0: In ogni caso, anche senza
1: un
0: di noi. Grazie Edoardo Bennato.
1: Grazie. grazie,
0: grazie
1: a voi,
0: davvero. Allora, tra pochissimo andremo a salutare, grazie Edoardo Benato, andremo a salutare anche chi ci accompagnerà per questa partita inaugurale. Ovviamente la nostra squadra di Rai Radio 1 è mobilitata con le nostre voci tecniche che poi si alterneranno al microfono, e torneremo ad aprire il nostro microfono all'Azteca di Città del Messico. Ormai 45 minuti, un po'.

0: o meno dal calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Ricordo che però ci sarà ancora un'importante porzione di cerimonia inaugurale dopo quella che abbiamo seguito in diretta a partire dalle 19:30, quindi ancora musica e il livello si alzerà visti i nomi che sono previsti. Prima però un flash dal forum di Assago, perché parliamo di tutto su Rai Radio 1 per quanto riguarda lo sport anche durante tutto il mondiale, minuto per minuto. Olimpia Milano-Venezia, gara 1 della finale scudetto di pallacanestro, con il coach Attilio Caia al suo fianco, sempre Massimo Barchesi. Ancora a te per un rapido aggiornamento, Massimo.
1: È il primo strappo della partita, lo ha dato l'Olimpia Milano, 10 secondi al termine del primo quarto, 9 punti di vantaggio per la formazione di Peppe Poeta, 24-15 con Parks, ultimo attacco di Venezia per questo primo quarto che termina in questo momento l'errore di Jordan Parks, e termina qui il primo quarto con Milano che è avanti 24-15 su Venezia, una Venezia che ha avuto un ottimo Amedeo Tessitori, solo Tessitori direi fino a questo momento in attacco per Venezia, 11 dei 15 punti della Reyer li ha totalizzati il capitano di Venezia. Dall'altra parte c'è un grande gioco di squadra con Mannion, con Bolmaro che ha chiuso con una tripla, episodio curioso tra l'altro Attilio Caia pochi minuti fa, quando in lunetta proprio Bolmaro ha sbagliato due tiri liberi, ma Jordan Parks involontariamente ovvio ha sbagliato ad andare sul pallone e lo ha rigettato all'interno della propria retina, regalando due punti a Milano, due punti che sono stati assegnati a uno dei co-capitani, a Shevon Shields. Per quanto riguarda questo primo quarto, Attilio Caia, una a Milano molto precisa al tiro.
2: Diciamo che c'è un po' la diversità di due modi di interpretare. Venezia sta andando molto vicino a canestro, infatti punti Tessitori, poi c'è anche Wilcher, ha segnato, Lever ha subito un fallo da sotto, e dall'altra parte c'è Milano che invece si affida più al gioco perimetrale, ha segnato un canestro, prima c'è stato Schiltz che ha fatto un entrap, Guduric alla fine, Bolmaro, Menio, diciamo quindi gioco perimetrale di Milano contro il gioco interno, adesso sta privilegiando il gioco perimetrale. Poi tira 3 punti a Milano, che fino adesso direi che ha un buon 4 su 6 da 3, che è quello che sta facendo la differenza.
1: Primo mini intervallo al forum, Milano 24, Venezia 15, studio.
0: A tra pochissimo, ancora grazie al duo Barchesi Caia che ritroveremo tra poco, e ritroveremo anche, lo dico agli appassionati di basket, nel corso del primo tempo di Messico-Sudafrica. A tal proposito, dagli effetti del forum molto intensi, quelli evidentemente esatto, non secondari dell'Azteca di Città del Messico, sarà con noi ovviamente Giuseppe Bisantis che è sempre prontissimo in postazione, chi lo accompagnerà con il commento tecnico di questa gara inaugurale del Mondiale 2026. La nostra squadra sarà al completo, le voci che conoscete perfettamente, però per la prima gara di un mondiale, un campione del mondo, un abbraccio, buon mondiale, benvenuto in trasmissione Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
3: Ciao, buonasera a te, buon mondiale anche a te.
0: Peraltro per te soltanto una partita in Messico, era Puebla però, non era l'Azteca di Città del
3: Puebla,
0: Messico,
3: sì.
0: È vero?
3: Eravamo in ritiro, sì, abbiamo giocato la prima partita, mi pare contro la Bulgaria a Città del Messico, però abbiamo esordito a Puebla, hai ragione, perché eravamo in ritiro a Puebla, non a Città del Messico, poi ci siamo trasferiti a Città del Messico, diciamo che non fu un'edizione abbastanza fortunata per noi, passammo il primo girone, sì, sì. Poi dopo fummo sconfitti dalla Francia che insomma era una Francia molto forte con Platini, Giroud, insomma tutti campioni d'Europa, poi mi pare.
0: Non è mai facile quando si arriva da campioni in carica, d'altra parte, certo. Quello era lo status della nostra nazionale all'epoca, dirlo adesso sì. Sembra impressionante. Fulvio, ti chiedo, e tra poco parleremo poi ovviamente di calcio, della certo. Partita che sta per cominciare, e non solo perché è un mondiale che sta per cominciare, ti chiedo così anche come curiosità personale, se hai avuto modo di seguire la cerimonia inaugurale, la parte artistica musicale, se hai come dire una valutazione, un pensiero. Noi siamo, mi ci metto anch'io, ci mancherebbe, persone del secolo precedente nel senso buono.
3: Beh,
0: quindi
3: guarda l'ho avuto modo alla radio, ti devo dire la verità, alla radio di
0: piacere.
3: Sentire no, ti fa piacere perché ero proprio in auto che stavo andando appunto in radio
0: sede, sì, per, certo.
3: In sede e ho sentito la canzone di Shakira e mi è venuto in mente il mondiale del 2010.
0: Volante. No, non è vero.
3: Non ho ballato al volante, però mi è venuto in mente il 2010 perché Shakira è stata
0: certo.
3: Protagonista anche del mondiale a Johannesburg in Sudafrica. Sì. Io ero presente sempre con la Rai, facevo le telecronache allora e c'era il Waka Waka, se ben ti ricordi.
0: Come no, era ecco, molto

0: più bello, secondo me. Poi ci abitueremo anche a questa Dai Dai.
1: Non lo so se era molto più bello, però diciamo Waka Waka Dai Dai, insomma, i motivi sono sempre di Shakira dominanti.
0: Grosso modo quelli, esatto. Tra l'altro si tratta di un ritorno, come diceva bene Giuseppe Bisantis, non solo della stessa gara inaugurale a campi invertiti, ma per il Sudafrica è praticamente il ritorno da quell'edizione alla quale partecipava ovviamente come paese ospitante. Fulvio Collovati, tanti temi di questo maxi mondiale, 48 squadre, 39 giorni, 104 partite, ci sono i sedicesimi di finale, chiaramente passano le prime due dei gironi, ma anche le otto migliori terze, e facciamo prima a dire quali saranno le poche 16 che torneranno a casa. Giuseppe Bisantis, ovviamente sarai con Fulvio Collovati in Radio Cronaca, quindi intanto ti do la possibilità di salutarlo.
2: Ciao Giuseppe. Ciao Fulvio, siamo lontani ma oggi saremo fianco a fianco.
1: Siamo lontani ma sempre vicini.
2: Sempre vicini, anche perché in quel mondiale che ricordavi del 2010 tu eri lì per la televisione, ma quante serate insieme insomma siamo stati.
1: No, perché a me, cioè, in realtà quando si parla del fallimento dell'Italia, in realtà si parla dei tre mondiali falliti nel quale l'Italia dove non è riuscita nemmeno a qualificarsi. In realtà poi
0: lì
1: dopo quel mondiale del 2010
0: china, è vero, hai ragione,
1: ecco, lì è cominciata la china, tieni presente che nel girone di qualificazione siamo stati eliminati dalla Slovacchia, per cui insomma non è che abbiamo fatto una bella figura nemmeno a Johannesburg in Sudafrica, per cui insomma è un dispiacere vedere 48 squadre insomma sulle quali c'è da discutere se questa formula è una formula positiva oppure no, però che manchi l'Italia insomma è un aspetto veramente che mi riempie di tristezza.
0: Fulvio, mi viene in mente, visto la riflessione giustissima che facevi, l'allargamento, ma questo è un parere personale che mi permette di aggiungere anche un allargamento politico, insomma Infantino si muove su questo livello, lo fa in maniera dal suo punto di vista saggia, se vogliamo, tante federazioni in più che votano e si allarga anche il consenso. Noi però parliamo di calcio ed è chiaro che ci sono le big in prima fascia, naturalmente noi parliamo di Francia e Spagna, parliamo dell'Argentina, c'è enorme curiosità per il Brasile di Ancelotti che è sempre una big da considerare. Poi però in un mondiale così grande e così lungo, che si giocherà in orari centrali, molto spesso parliamo dell'orario, in questo caso del fuso orario americano, con grande caldo, con tante incognite, potrebbe essere anche, chissà, il mondiale delle sorprese, o per te i valori tecnici poi sostanzialmente alla lunga verranno fuori?
1: No, io penso che alla fine i valori tecnici verranno fuori, se poi sorprese si chiamano Portogallo o anche Norvegia, insomma.
0: O anche Turchia con Montella, perché
1: o anche
0: il tasso
1: Turchia
0: tecnico è
1: con il nostro
0: lì,
1: Vincenzino Montella, bravo, che c'ha una qualità in rosa incredibile, non penso che possiamo più parlare di sorprese. Però insomma il mondiale è mondiale, penso un'Europea che vince in un altro continente,
0: vero,
1: forse dalla Germania,
0: la Germania
1: in
0: Brasile,
1: la Germania,
0: esatto,
1: in Brasile nel 2014, sì, sì, per cui non è che abbiamo fatto brutta bella figura noi europei, ecco, per cui forse potrebbe essere l'anno di un'Europea.
0: Bisanti, se tu che sei storico del calcio a tutti gli effetti, o comunque ti nomino io il Mineirasso, così era fu soprannominato, quel 7-1 terrificante,
2: il 7-1 sì, sì, Brasile e Germania,
0: per analogia col Maracanazo ovviamente, è chiaro,
2: anche lì eravamo lì, anche lì quella partita la raccontò il nostro Francesco Repice, che era lì, mi ricordo, io ero in Brasile ovviamente per seguire i mondiali, e fu non proprio come il Maracanazo, ma davvero si vedeva per strada gente incredula, più che disperata, perché insomma perdere ci può anche stare, 7-1 in quella partita in cui successe veramente tutto, e poi la Germania si prese il mondiale. Tu mi hai detto storico, io guardo al futuro, voi parlavate dei continenti, beh pensate che il prossimo sarà in tre continenti, perché si disputerà tra Europa, Africa e Sud America, anche se solo le partite inaugurali. Io sono d'accordo con Fulvio, come quasi sempre, cioè questo allargamento, sei nazionali significa che non faranno le qualificazioni. Adesso qualcuno si chiede, ma perché c'è Curaçao, perché c'è Haiti? Perché Stati Uniti, Canada e Messico erano già qualificate.
1: E qui volevo dire, scusami, permettimi di dire questo, perché due giorni che non dormo, nel senso che mi avete messo in difficoltà voi della Rai, nel senso che domenica devo commentare Germania Curaçao, per cui mi avete messo in difficoltà, perché sono andato a studiarmi il Curaçao dov'è, perché non lo sapevo, non avrei mai immaginato di commentare il Curaçao, per cui, con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, si è guadagnato la qualificazione.
2: Chi è responsabile.

0: di questa designazione, ma non lo dico.
1: Vabbè, non dico niente, vabbè, lasciamo perdere.
2: Però è anche vero, è anche vero, Fulvio, che così scopriremo, sì, delle realtà diverse. Poi bravo. Ragionamento, no, ma come, non c'è l'Italia e c'è Curaçao, c'è Capoverde, c'è Haiti, sono, sì, percorsi di qualificazione differenti.
1: Del nostro amico Cannavaro,
2: c'è l'Uzbekistan, certo, del nostro amico e campione del mondo del 2006, capitano, Cannavaro, se ci, certo, vogliamo fare ancora più del male in quest'ottica. Giuseppe, ti coinvolgo sul ragionamento che facevamo poco fa, una mini griglia di partenza. Ovviamente si avvicina il calcio d'inizio di Messico Sudafrica e della partita parleremo, però è anche il calcio d'inizio di un intero mondiale. E allora la Francia, a detta, come dire, dei tecnici, dei ben informati, ha la rosa più profonda, più strutturata. La Spagna, campione d'Europa in carica, può aprire un percorso. Germania, Inghilterra, Portogallo, mai dimenticarlo. Ovviamente Brasile e Argentina sono sulle le sudamericane principali. E poi Bisantis?
0: Ma guarda, i nomi sono quelli, poi è chiaro che ci può essere la sorpresa Norvegia, che in qualche modo rivaluterebbe anche l'Italia. Noi ci ha strabattuto la Norvegia, bisogna vedere anche, c'è un discorso anche ambientale, i grandi caldi, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, delle, bravo, condizioni climatiche in, bravo, questo enorme territorio che ospiterà il mondiale, dove all'improvviso ci possono essere dei temporali fortissimi. Per esempio oggi è prevista pioggia durante la partita qui a Città del Messico, questa mattina sole, al meglio, siamo ancora in mattinata perché ripeto, adesso in Messico sono le 12:28 a Città del Messico, però adesso nuvole minacciose ed è probabile che, come è capitato in questi giorni che sono stato qui a Città del Messico, che la sera faccia scrosci potentissimi. Questo ovviamente per divagare, per il resto insomma le squadre sono quelle. Una sorpresa non mi dispiacerebbe, penso che il Portogallo, anche se gli anni vanno un po' avanti, potrebbe anche inserirsi in questa lotta.
2: A tal proposito, Fulvio Collovati, ricorderai, sì, perfettamente che meno di 4 anni fa, perché fu un mondiale invernale insolitamente in Qatar, riempimmo le pagine metaforicamente o le ore di trasmissione con l'ultimo ballo di Messi e Ronaldo, l'ultimo ballo di Messi e Ronaldo. Sono passati 4 anni e parafrasando in questo caso Vasco, guarda, Rossi, no, Fulvio Collovati, noi siamo ancora qua, dicono i meravigliosi vecchietti. Fulvio, e poi andiamo da Giuseppe Bisantis.
1: Io la vedo da due aspetti, un aspetto innanzitutto che stiamo parlando di fuori classe, per cui non dobbiamo guardare la carta d'identità. Poi se riescono ancora ad emergere, a dire la loro, a praticamente ad essere, a primeggiare, ad essere numeri uno, i fuori classe, all'età di quasi 40 anni, significa che il calcio un pochino deve riflettere su questo, sotto questo aspetto.
2: Poi è chiaro che un po' di ricambio c'è, perché a guidare la Nouvelle Vogue, ma non lo scopriamo certo oggi, c'è la Miglia Mal. Bisantis, la tua su questo aspetto, se posso soltanto aggiungere, visto che di Messico ci parla e ci parlerai, credo che nel club rientra anche un giocatore che non sarà titolare, credo già a partire da oggi, che è di tutt'altro livello, però il buon Memo Ochoa del Messico credo che sia quota 6 a sua volta, quindi onore al merito anche al portierone messicano.
1: Sei mondiali.
0: Guarda, certo, farà il terzo portiere, non so se poi debutterà, bisogna vedere anche come proseguirà il Messico. Comunque lui c'è stato proprio un movimento popolare per portarlo ai mondiali. Lui adesso gioca a Cipro, pensate, Ochoa, e quindi c'è e sarà ufficialmente il terzo portiere, perché il portiere è Rangel. Tra l'altro ti confermo le formazioni che abbiamo dato poco fa, che sono quelle, e quindi sono confermate degli italiani tra virgolette. C'è il genuano Vasquez, che ha fatto un gran campionato col Genoa, mentre Santi Gimenez, che non ha fatto un gran campionato col Milan, è in panchina. Il Gimenez che sentirete, Raul del Fulham, che in pratica è quello che gli ha preso il posto. Rispetto all'età, sì, avevamo tutti fatto gli addii, però ormai è cambiata la generazione, è cambiata la preparazione fisica, si gioca di più rispetto agli anni in cui giocava Fulvio, e quindi c'è una preparazione tale per cui questi ragazzi a 40 anni possono ancora rendere. Poi sulle nostre sui nostri servizi, sui nostri addio, ricordo di aver fatto l'addio di Gigi Buffon alla Juventus facendo radio cronache pezzi praticamente per giorni e giorni, l'anno dopo tornò, e quindi insomma meglio col calcio moderno non prendersi troppo sul serio e vedere chi c'è,
2: insomma,
0: in
2: mai
0: campo.
2: È detta, certo, l'ultima parola, lo abbiamo capito.
0: Poi,
2: perfettamente,
0: tra l'altro, sai, Lionel Messi gioca in America ormai da tantissimo tempo, a Miami, quindi insomma c'è stata anche pressione per averlo, lui si sente bene e quindi ci sarà. Ricorderete anche 4 anni fa in Qatar certe polemiche per Messi, che giocava nel Paris Saint Germain, squadra dell'emiro del Qatar, in pratica, di fatto, quindi insomma è sempre in mezzo.

0: però il giocatore ovviamente non si discute.
1: E poi ci sono altri quarantenni di lusso in questa edizione, ma magari ne parleremo tra pochissimo anche con Fulvio Collovati, che accompagnerà, come ribadisco, Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca per Messico Sudafrica. Sono le 20:31 in diretta su Rai Radio 1 e comincerà tra 29 minuti la partita, ancora prima però la seconda parte della cerimonia inaugurale. Ancora una finestra sul basket, perché si gioca anche al Forum di Assago gara 1 della finale scudetto per il nostro campionato di pallacanestro tra l'Olimpia Milano e Venezia, con il coach Caia, naturalmente la voce di Massimo Barchesi. Ancora a voi, Massimo.
2: È una Milano che sta dando spettacolo, 4 minuti e 10 secondi all'intervallo lungo, 41 Milano 23 Venezia, che ora andrà in lunetta con Kyle Wilcher. Una Milano che ha avuto poco fa anche 20 lunghezze di vantaggio sul 41-21 e che sta sfruttando tantissimo la panchina, perché dei 41 punti ben 26 sono arrivati dalla panchina, e in particolare bisogna citare Nico Mannion e Usman Diop. Tiglio Caglia.
3: Sì, direi però soprattutto quello che ha fatto la differenza è stata le due fasi difensive. La difesa di Milano ha costretto Venezia a fare dei tiri difficili, non sono ancora entrati in partita Cole e Bowman, che sono le due bocche da fuoco, hanno concesso qualcosa agli altri, però loro niente, 20 punti sono veramente poco. Dall'altra parte la difesa di Venezia non è stata all'altezza, hanno preso anche alcuni canestri grazie alle prodezze di Mannion, ma altri canestri veramente semplici dovuti a errori difensivi. Ecco, i due approcci difensivi sono quelli che stanno facendo la differenza fino adesso.
2: E sembra la Venezia, mentre Wilcher segna entrambi i tiri liberi, 41-25 per Milano, sembra la Venezia di gara 2 della sfida persa nettamente contro la Virtus Bologna, poi però sappiamo com'è andata con gara 3 e gara 4 vinte in maniera fantastica davvero dalla formazione di Nevens Pacquia. Brooks da tre punti, a segno Armani Brooks, che in questi playoff non sta tirando benissimo da 3, 4 su 22 ed è, parliamo della sua specialità, il tiro da 3, ma stasera ha iniziato mettendo a segno la sua prima tripla della partita, 3 minuti e mezzo dal termine del primo tempo, 44 Milano 25 Venezia, con Nibo che stoppa Bowman che era andato al tiro da 3, ma recupera palla la Reier con l'appoggio, l'errore di Wilcher, ma anche con il fallo di Zach Lidey, altri tiri liberi per l'ala canadese. 3 minuti 25 secondi al termine del primo tempo, Milano 44 Venezia 25. Nel frattempo, dato statistico, Shavon Shields è diventato il giocatore nella storia dei playoff ad avere più minutaggio, ha superato qualcuno che qui a Milano conoscono molto bene, Mike D'Antoni. Studio.
1: Benissimo, grazie ancora a Massimo Barchesi e a Attilio Caia, tra poco per continuare a seguire questa partita. A breve comincerà ovviamente quella che inaugura un intero mondiale tra Messico e Sudafrica. Torniamo da Fulvio Collovati per completare il ragionamento sugli splendidi quarantenni, sui quarantenni terribili. Luka Modric, non lo dimentichiamo, e come diceva Giuseppe, come dicevo anch'io a mia volta, no? Dopo l'Europeo, perché lì siamo stati noi clamorosamente a eliminare la Croazia con un gol di Zaccagni all'ultimo istante, forse è stato l'ultimo momento più o meno di gloria, di gioia per la nostra nazionale. Si riteneva completata anche l'esperienza nei grandi tornei internazionali di Modric, anche lui ci sarà. Lui invece il campionato lo ha fatto, e come col Milan, forse Fulvio una delle poche, come dire, note positive della stagione rossonera, che poi è finita in maniera del tutto ingloriosa, lo sappiamo.
4: Assolutamente ingloriosa, deludente, diciamo che la dirigenza si è completamente sfasciata, compreso l'allenatore che è stato esonerato. Ma Modric è stato una delle poche note liete positive. Lui e Rabiot a centrocampo sono stati gli unici due che hanno tentato fino a lì. E Modric ha 40 anni, non dimentichiamocelo. Però una cosa mi sento di dire, Guido, io avendo giocato in Messico, penso che il clima sarà molto importante questa sera, perché lì c'è un clima, ti racconto un episodio velocemente, perché si faceva fatica a respirare perché giochi a 2000 metri d'altezza, di altitudine, certo. Manca l'ossigeno, per cui fai fatica, e mi ricordo che il professor Vecchia ci diceva: prendete, mangiate banane, prendete potassio, dovete prendere potassio, perché così ci aiutava
1: a contrastare gli effetti ambientali
4: di questo clima infernale, per cui non lo so tra Messico e Sudafrica chi sarà un po' favorito sotto questo aspetto.
1: Ed è soltanto il primo capitolo di una lunga serie con le 104 partite, come ricordiamo, che andranno a comporre il menù del tutto inedito dal punto di vista numerico di questa edizione mondiale, sempre un po' provando a sfogliare, no, Giuseppe Bisantis, come dire, i primi sapori di questa avventura che ci attende. Dicevamo della Croazia che nel girone con

0: Inghilterra all'attivo di recente due finali europee però perse, e ogni volta, lo scriveva bene oggi Garlando sulla Gazzetta, credo che sia opportuno citarlo, ogni volta vogliono riportare il calcio a casa loro e poi tornano con i souvenir in valigia. E un po' di ironia ce la possiamo permettere, anche se Giuseppe non è proprio il momento opportuno come calcio italiano per fare ironia. Insomma, il ruolo dell'Inghilterra in questo torneo
1: sarà una delle favorite, perché hanno lavorato bene a livello di nazionale, e poi l'ultimo mondiale qui insomma è ricordato per la mano di Dios, era Argentina e Inghilterra, c'erano le tensioni politiche per le isole Falkland o Malvinas, e quei due gol di Maradona che nella stessa partita la stessa persona segna il gol più bello della storia del calcio, il gol più discusso della storia del calcio, la mano di Dios, che noi comunque perdoniamo perché al dio del calcio si può fare tutto. Oggi con il VAR quel gol non sarebbe stato segnato, però insomma l'Inghilterra torna un po' sul luogo del delitto. Tornando a quello che diceva Fulvio, scusa Guido se ritorno indietro, c'era anche l'incubo di Montezuma, Fulvio, ti ricordi quando eravate in Messico, c'è la paura di problemi intestinali che devo dire in Messico c'è ancora, perché anche negli hotel non ti fanno lavare i denti con l'acqua del rubinetto, ma ti dai mettono delle bottiglie di acqua minerale per lavare i denti proprio per evitare, quindi insomma è un problema che a distanza di 40 anni non è stato tutto risolto. E poi c'è l'altura, io devo dire che sull'altura, beh, devo dire personalmente, siamo a 2240 metri, non avverto problemi, mi auguro di non avvertirli durante la radiocronaca, però vorrei ricordare che un nostro maestro, un grande maestro al quale ovviamente neanche mi accosto, ma che è Nando Martellini, che Fulvio conosce, ha conosciuto benissimo e che ha lavorato anche con noi di Radio Rai, dovette rinunciare proprio a fare le telecronache dell'Italia e a lasciare a un altro grandissimo, Bruno Pinsul, del quale mi onoro invece di aver lavorato fianco a fianco, perché fu proprio colto da questo problema respiratorio che c'era. Beh, devo dire, da questo punto di vista la situazione sembra migliorata.
0: Collovati.
2: Ma io l'ho detto, l'ho raccontato questo episodio per esperienza personale, noi eravamo afflitti da questo problema, ma non penso solo alla nostra nazionale, noi eravamo a Puebla e mi ricordo che Berzot, quando ci faceva allenare, il nostro allenamento era abbastanza blando, perché nel momento in cui facevi uno scatto di 10 metri, 5 metri così, facevi fatica a respirare proprio per il problema di altitudine. E allora il professor Vecchietti aveva chiaramente, da medico qualificato qual era, aveva optato per certe così tipo bere molta acqua, potassio,
0: una insomma, serie cercare di rimedi sopperire, per cercare, esatto,
2: una serie di rimedi per sopperire a questa. Però è un problema, vedremo stasera, perché il Messico gioca in casa, probabilmente più abituato rispetto a Sudafrica, però insomma non penso che sia che possa trarre un vantaggio sotto questo aspetto.
0: Allora, ancora prima di far parlare il campo e il calcio, la serata si sta per animare ancora dal punto di vista dello spettacolo, con la parte forse più istituzionale, anche emotivamente importante, di questa cerimonia inaugurale, dopo quella che è andata in scena, lo ricordiamo, poco dopo le 19:40, e che abbiamo trasmesso in diretta su Rai Radio 1. La lascio lì così, come una notizia alla qualunque, per molti versi attesa, ma l'ufficialità è un'altra cosa. José Mourinho è di nuovo l'allenatore del Real Madrid, contratto triennale dunque per lo Special One, che si rimette in gioco di nuovo su una panchina di enorme prestigio. Bisantis, ci dai la fotografia di quello che vedi in campo, perché insomma sono i presupposti per fare ancora spettacolo prima del calcio in questa prima giornata mondiale in Messico.
1: Ma si entra un po' più nei temi calcistici, visto che insomma prima abbiamo visto le varie culture, dall'antichità alla modernità del Messico e dei paesi che ospitano questo mondiale. Adesso sul prato, terminato il riscaldamento da parte dei giocatori di Messico e Sudafrica, c'è una sorta di, come posso descrivere, una pratica ha come un cinturino giallo e blu, e poi nel quadrante c'è il mondo con gli spicchi del pallone e FIFA World Cup 2026, e quindi sta per iniziare diciamo la parte conclusiva della cerimonia, perché poi insomma fra 20 minuti siamo in campo, e quindi adesso ci dovrebbe essere almeno da programma una celebrazione della città che ci ospita, ossia Città del Messico, mentre vengono aperti adesso la possibilità a tutti i fotografi che vengono scortati dai volontari della mondiale di avvicinarsi per riprendere l'ingresso in campo sì delle squadre, ma anche l'ingresso in campo degli ultimi artisti.
0: Allora, davvero un flash prima di restare a Città del Messico, perché poi inizieremo a seguire tutto minuto per minuto di qui in avanti. Massimo Barchesi, Attilio Caia.

0: minuto punteggio e poco più, gara 1 della finale scudetto Milano-Venezia. Massimo, rapido.
1: C'è una sola squadra in campo, l'Olimpia Milano, mancano 65 secondi al termine del primo tempo, più 20 per Milano, 52 a 32 con Shevon Shields salito di giri negli ultimi minuti a quota 9 punti. Ora Nibo, Andrei Lunetta con i liberi, fallo di Whittle, tiri liberi per Josh Nibo e possibilità dunque per Milano di aumentare ulteriormente il vantaggio. 55 secondi al termine del primo tempo, Milano 52, Venezia 32. A te Guidardone.
0: Benissimo Massimo Barchesi, siamo sempre in compagnia di Fulvio Collovati che accompagnerà Giuseppe Bisantis in radiocronaca diretta di Messico Sudafrica, che ci ha già accompagnati nel presentarvi questo mondiale Tucuro con la prima gara che sta per cominciare. Giuseppe, adesso però si tornerà al cerimoniale e i nomi sono di un assoluto calibro, perché ci sarà il maestro Bocelli, perché ci sarà una star internazionale del cinema che peraltro ha interpretato un personaggio chiave della cultura messicana come Frida Kahlo, e parliamo dell'attrice Salma Hayek, che non avrà un ruolo secondario, esatto, e in questo momento sta per dichiarare aperto il mondiale, in pratica. Ascoltiamola.
2: Tutta vestita di rosso, un bellissimo taglier pantalone rosso, il microfono sulla pedana, e l'ascoltiamo dalla voce di Salma Hayek.
3: Y juntos a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el fútbol!
2: Applausi per Salma Hayek, alla quale ci aggiungiamo perché è una grandissima attrice ed è un'icona del cinema mondiale, messicana tra l'altro, prima abbiamo detto di Shakira, colombiana, lei è messicana. Adesso mentre Salma Hayek lascia con il suo incedere elegante la pedana, alle sue spalle le bandiere delle 48 partecipanti, proprio il Sudafrica, la Corea del Sud. In questi casi, in queste competizioni, noi quasi automaticamente andiamo a cercare il tricolore, diciamo che
0: ce
2: non
0: ne
2: lo
0: sono
2: troveremo.
0: Altri di tricolori sono in ordine di girone.
2: C'è quello del Messico, c'è quello dell'Iran, con tutto quello ovviamente
0: stato, certo.
2: E io dico,
0: allora Giuseppe,
2: mia,
0: ti fermo,
2: sono
0: perché
2: felicissimo che l'Iran sia qui
0: e ne riparleremo ovviamente perché è un tema dominante. Lasciamo sfilare le bandiere all'interno dell'Azteca, noi abbiamo uno spazio pubblicitario ovviamente che andiamo a onorare, ma lo mandiamo subito perché poi torneremo in diretta, immaginiamo se i tempi ci assistono, per il momento del maestro Andrea Bocelli, che non vogliamo perderci su Rai Radio 1, e poi ci sarà il calcio d'inizio di Messico Sudafrica. Breve pausa, tra pochissimo su Rai Radio 1 tutto il mondiale minuto per minuto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Baby Mac Bacon o Mac Chicken e patatine a 2,90 euro. Un Mac Crunchy Chicken Menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
12: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
13: La partita.
14: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo Stadio Azteca di Città del Messico, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. La cerimonia ve l'abbiamo raccontata fino a poco fa sulle onde di Radio 1 Rai e Radio 1 Sport. Adesso, fra pochi minuti, inizierà la partita, probabilmente le ore 21 italiane, le 13 messicane non saranno rispettate perché ancora il cerimoniale richiede l'interpretazione di artisti importanti, su tutti il nostro Andrea Bocelli. Intanto i 48 volontari con le bandiere delle 48 squadre, adesso il boato che sentite da parte dell'Azteca è perché entrano le tre bandiere dei paesi ospitanti. Beh, forse negli Stati Uniti non saranno contentissimi perché al centro c'è il Messico, a destra gli Stati Uniti, a sinistra il Canada, che è la prima che avanza. Lo stadio è assolutamente gremito, 85.000 spettatori, tutto il Messico si è riversato qui, adesso avanza la bandiera di Città del Messico e che sarà l'ultima a chiudere, ma giustamente questa è la cerimonia di Città del Messico. Ricordiamo ancora, questo è il primo mondiale che viene ospitato in tre nazioni diverse, quindi ci sarà una cerimonia d'apertura anche in Canada e una cerimonia d'apertura anche negli Stati Uniti, ma questa è in pratica la cerimonia d'apertura, visto che fra poco inizierà il campionato del mondo numero 23, mondiale 2026, mondiale che chiameremo nordamericano, con la sfida tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. C'è Andrea Bocelli, lo ascoltiamo.

0: applausi da parte degli 85.000 della Zeca per Andrea Bocelli. Vi abbiamo detto poco fa, non c'è la bandiera italiana tra le 48 rappresentate, ma c'è una bandiera italiana, Andrea Bocelli, che ci fa sentire orgogliosi di essere italiani. Al suo fianco Eiae, questa cantante sudcoreana, hanno dunque cantato DNA. Adesso il momento è quello dell'ingresso in campo della Coppa, del trofeo, quella che verrà assegnata il prossimo 20 luglio a New Jersey con la finale di questo lunghissimo mondiale a 48 squadre. Vediamo che vengono subito sgombrate il tappeto e il simbolo di questo mondiale della FIFA, proprio per consentire l'ingresso in campo della Coppa. La prima partita di questo mondiale, appunto, Messico-Sudafrica, fino a qualche edizione fa era il paese detentore che aveva la partita inaugurale, giocava la partita inaugurale, poi adesso anche il detentore concorre per qualificarsi e quindi adesso si disputa in uno dei paesi ospitanti, dobbiamo dire così, perché sono tre. Quattro anni fa si disputò in Qatar, fu appunto Qatar-Ecuador, adesso è stato scelto il Messico, Messico-Sudafrica. È una curiosità perché nel mondiale sudafricano del 2010 a campi invertiti questa fu la partita inaugurale e la data era sempre quella dell'11 giugno, 11 giugno 2010, 11 giugno 2026. Era Johannesburg, faceva freddo perché lì era inverno, qui invece la temperatura direi che è accettabile perché siamo attorno ai 22 gradi, c'è un pallido sole che filtra tra le nuvole e uno può tra il tasso di umidità e di smog alto che caratterizza questa megalopoli di 22 milioni di abitanti. Allora, terminata l'esibizione di Andrea Bocelli, è il momento dell'ingresso in campo delle coppe. Tra l'altro abbiamo visto anche i componenti, le panchine già entrare in campo, ci dovrebbe essere in questo mondiale. Eccola la coppa che entra in campo, e in mano alla presidente della FIFA Gianni Infantino, al suo fianco Selma Hayek, la grande attrice messicana che poco fa ha in pratica annunciato l'apertura di questo mondiale, e quindi è al suo fianco adesso le due enormi bandiere, il tricolore del Messico, verde, bianco e rosso, con l'aquila alla centro, simbolo del Messico, la bandiera multicolore di un paese diventato multilaziale dopo tantissime storie difficili, con un uomo a guidarlo, Nelson Mandela. I colori sono il rosso, il verde, il blu, il bianco, il giallo e il nero, e non sono messi a caso, ovviamente hanno un significato. Quindi la coppa verrà adesso portata a bordo campo, i giocatori sono pronti a entrare. Stavo dicendo che per questo mondiale ci dovrebbe essere una novità nel protocollo, perché durante gli inni tutti i giocatori, anche quelli della panchina, saranno attorno al cerchio del campo, e quindi è un'idea che Infantino ha detto, gli ha suggerito Alessandro Del Piero, quindi una po' d'Italia. Entrano in campo le due squadre guidate dagli arbitri che sono brasiliani. Io avrò l'onore di avere come commentatore tecnico Fulvio Collovati, che insomma il mondiale del Messico 86 lo ha giocato. Eccoci Fulvio. Sì. Sento un po' lontano, ecco, se la regia di Dallas riesce un po' ad alzare il ritorno di Fulvio Collovati. Comunque sempre una grande emozione, Fulvio.
1: Eccomi qua, mi senti adesso?
0: Ti
1: mi
0: sento,
1: senti
0: benissimo.
1: Bene? Ecco,
0: sì,
1: allora ho vissuto l'emozione dell'ultimo mondiale che ha fatto l'Italia, il 2010. Tu giustamente hai sottolineato la partita proprio Messico-Sudafrica che terminò 1-1, che è stata anche quella la partita inaugurale del mondiale in Sudafrica. È l'ultimo mondiale purtroppo al quale abbiamo partecipato, ed oggi ci ritroviamo qui con il Messico, che è il nono mondiale consecutivo per il Messico. Cerchiamo di renderci conto che è il nono mondiale consecutivo, la terza volta come paese ospitante, evidentemente ha delle buone referenze, e mentre invece Sudafrica torna al mondiale dopo il 2010. Dopo il 2010 torna al mondiale in questa edizione, per cui è stata una grande sorpresa nelle eliminazioni, nelle qualificazioni. È una partita che, ti devo dire, mi aspetto di vedere in campo, una partita chiaramente equilibrata, anche se il Messico gioca in casa, ma sai che il mondiale è mondiale, non si può mai, ci si aspetta sempre qualche sorpresa.
0: E intanto viene annunciato l'inno del Sudafrica e vi confermiamo il nuovo protocollo, perché attorno al cerchio di centrocampo ci sono tutti i giocatori, anche le panchine, ricordiamo sono 26 i convocati. Inno del Sudafrica.

Inno cantato, c'è qualcuno che fischia, non si dovrebbe, per il resto però grandissima sportività. Ricordiamo che praticamente, a parte i neutrali, cioè coloro che non sono né del Messico né del Sudafrica ma che seguono il mondiale a prescindere, qui il 99% è messicano. Non riesco a scorgere neanche una della bandiera della multietnica Repubblica Sudafricana. È il momento dell'inno del Messico e adesso lo ascoltiamo tutti insieme perché lo canteranno.

0: e con i brividi lungo la schiena mando un messaggio pubblicitario.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Viene srotolato dunque le due grandi bandiere, anche l'inno messicano è stato cantato dal vivo e poi dagli 85.000 dell'Azteca, è davvero grande partecipazione. C'è stato qualche fischio, dicevamo anche che la Repubblica Messicana non sta vivendo un grandissimo momento a livello sociale, tra l'altro la Presidente della Repubblica Messicana, Claudia Sheinbaum, non è oggi qui allo stadio, preferisce seguire la partita su megaschermo insieme alla gente che però è quasi tutta qui, mentre adesso vediamo che due elicotteri stanno portando sopra l'Azteca la bandiera tricolore messicana. Quindi adesso anche i giocatori delle

0: panchine vanno a raggiungere la panchina, perché adesso si giocherà. Vi diciamo che il Messico avrà la sua divisa tradizionale che richiama la bandiera, la maglia verde con a bordo i numeri bianchi, i calzoncini bianchi, i calzettoni rossi, tutto giallo invece per quello che riguarda il Sudafrica. Insomma, questa idea di Ale Del Piero, Fulvio Collovati, è particolare, perché insomma ormai si dice con i 5 cambi che tutti partecipano, capito? Durante il tuo mondiale dell'82 ci furono alcuni che non giocarono mai, però sappiamo quanto erano importanti nel gruppo.
1: No, assolutamente sì, e la trovo un'idea splendida da parte di Alex Del Piero, perché devono tutti essere presenti, partecipare, si vince col gruppo, si cerca di coadiuvare, di formare una squadra attraverso il gruppo coeso, per cui mi sembra giusto che attorno alla metà campo, al cerchio di centrocampo, ci si stringa tutti insieme, abbracciandosi e cantando l'inno, cosa che ormai i tempi sono cambiati rispetto a quando giocavo io, ed è giusto che sia così. C'è l'evoluzione anche nel modo di comunicare.
0: Tra l'altro vi mando questa fotografia che fa tanto Messico, perché adesso è stato distribuito a ognuno degli 85.000 un sombrero finto di cartone che viene lanciato adesso in aria, e quindi adesso c'è una pioggia di sombreri finti, per la verità sono di cartone, che stanno per terminare in campo, e alcuni anche nella nostra postazione. Siamo in Messico,
1: ti ricordi Giuseppe nel 2010, ma nel 2010 distribuivano le vuvuzela, ti ricordi le vuvuzela?
0: Lo stadio non si poteva tornare in Italia senza la vuvuzela, cioè le richieste di vuvuzela.
1: E io ce n'ho due a casa, te lo dico subito, in memoria di quel mondiale lì, purtroppo non positivo per noi. Adesso purtroppo non sono presente lì, altrimenti mi prendo, ma domani vado a comprare un sombrero, ti dico subito.
0: Guarda, se ne recupero uno poi te lo porto, Comunque la vuvuzela poi era assordante tutta la partita, la vuvuzela, sì, poi si capì che magari non è che soffiavano per tutta la partita, ma era registrato, però insomma era il simbolo di quel mondiale. Come avevamo previsto, c'è un po' di ritardo, ma è naturale nel fischio d'inizio. Solo adesso i due capitani stanno effettuando la scelta del campo. Noi poi vi parleremo anche di pallacanestro oggi. Il nostro Massimo Barchesi, i nostri appassionati di pallacanestro magari ci perdoneranno se avranno meno spazio, anche se è una finale scudetto, ma un mondiale di calcio viene ogni 4 anni ed è sempre un mondiale, purtroppo senza l'Italia. Il Messico, che è guidato da Javier Aguirre, che nel mondiale 86 era uno dei giocatori del Messico, sarà in campo con un 4-1-4-1. Te lo ricordi? Era un bel centrocampista.
1: Assolutamente sì, un centrocampista di quantità ma anche di qualità. Anche di qualità, me lo ricordo perfettamente, ma lui adesso è da anni che allena la nazionale messicana.
0: Sì, sì.
1: Per cui è un uomo
0: è tornato
1: di
0: 2 anni fa, ma aveva già allenato il Messico, e come ricordavi tu è sempre mondiali. Poi è vero che le qualificazioni tra Sud America, Centro America, Africa, Europa cambiano molto, perché da noi è probabilmente più difficile, forse si cambierà anche il modo per le qualificazioni, si farà un modello tipo Champions League, non lo so, però è allo studio. E poi quel mondiale si ricorda anche, Fulvio, visto che tu eri uno dei protagonisti sempre del Messico, un gol bellissimo di Negrete con una girata al volo alla Bulgaria, e fece
1: assolutamente una rovesciata di sinistra, un gol meraviglioso alla sinistra del portiere, in rovesciata. Bravissimo. Che se lo facesse un calciatore di oggi, insomma, sarebbe una fotografia di un calcio che chiaramente era il calcio di allora, ci sono chiaramente grandi campioni anche adesso, ma quello fu un gol strepitoso da parte di Negrete.
0: E ieri la TV messicana ne ha fatto vedere molte volte l'immagine, così come augurio. Conto alla rovescia, e questa è un'altra novità, 5, o meglio no, c'era anche in Sudafrica, c'era anche in Qatar, 2-1-0, è iniziato il mondiale nordamericano, il mondiale numero 23 è iniziata con Messico-Sudafrica. Messico che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, ripetiamo, completo tricolor verde con numeri bianchi, calzoncini bianchi, calzettoni rossi, dall'altra parte tutto giallo il Sudafrica, le formazioni, il Messico di Javier Aguirre in campo con Ranger in porta, Reyes, Montes, Vasquez e Gallardo in difesa, Lira davanti alla difesa, Alvarado, Gutierrez, Fidalgo e Quinones Gomez. A centrocampo l'unica punta è Raúl Jiménez, che qua chiamano Raúl e non si confonde con Jiménez. Jiménez qui Santiago, con la Ilunga, Jiménez invece con la G, che invece è uno dei panchinari. La replica della Sudafrica, che come ricordava Fulvio Colovatti si è qualificata in extremis nel gruppo africano, è guidata da un tecnico diciamo esperto, 73 anni, belga, Hugo Broos, che in campo con un 5-3-2, Williams in porta, Mudao con Sibisi, Mbokazi e Modiba in difesa, Mokoena, Sitole, Adams a centrocampo, Foster e Reiners davanti. Vi diciamo anche degli arbitri, sono brasiliani, completo nero, quasi tendenti al grigio, con spalline bianche per l'arbitro che è Milton Sampaio, Bruno Pires e Bruno Boschiglia i due guardialine, Juan Gabriel Benitez paraguayano il quarto uomo, Nicolas Gallo colombiano, Juan Lara cileno e Jérôme Brissard francese sono al VAR. Quindi insomma arbitro e guardialine brasiliani, poi c'è un porto, un paraguayano, un colombiano, un cileno e un francese. Prime battute qui allo stadio Azteca, con un contrasto a centrocampo e con il gran tifo da parte dei sostenitori del Messico. Ripeto, per l'ennesima volta qui anche il fattore ambientale si farà sentire, visto che sono le 13:07 al momento qui a Città del Messico, quindi un orario molto post meridiano, diciamo, ma di poco, partita appunto del mondiale, ma si ricorderà sempre nel mondiale 86, anche per venire incontro alle esigenze delle televisioni europee, anche partite che si giocarono a mezzogiorno a picco, sì. Lì la situazione fu molto difficile,
1: un caldo infernale,
0: fatica a respirare, vero Fulvio?
1: Sì, un caldo infernale, fatica a respirare, è chiaro che giochi in una situazione e qui comprensibile, perché insomma le televisioni hanno tutto il diritto a quei soldi che pagano, però è chiaro che tu da sportivo fai fatica ad accettare una cosa del genere. Però
0: ma visto che anche a livello televisivo il potere si sta un po' spostando verso i paesi arabi, verso questo continente, quindi adesso gli orari
1: dove ci sono
0: un
1: i
0: po'
1: soldi.
0: Diversi. Esattamente, infatti oggi la prossima partita, che sarà sempre di questo gruppo A, tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, sempre qui in Messico ma a Guadalajara, si disputerà alle 4 di mattina ora italiana, che è qui siamo 8 ore indietro, poi in Messico cambiano anche i fusi orari, quindi insomma da questo punto di vista non c'è un orario diciamo consono alle esigenze europee. C'è un calcio di punizione per il Messico, con i giocatori del Messico che chiedevano il cartellino giallo, ma evidentemente l'arbitro Sampaio non ha voluto, dopo solo 3 minuti, andare a colpire il giocatore sudafricano. Seguiamo questa punizione, poi vi promettiamo che andiamo a fare un flash di basket per la gara 1 della finale scudetto tra Milano e Venezia. 3/4 campo per la battuta di questo calcio di punizione, 2 uomini in barriera, tutti gli altri in linea pronti per prendere in consegna il tiro, e direttamente sulla barriera un tiro potente da una posizione che decisamente la porta non la vedeva, pallone che è terminato in fallo laterale. E allora si gioca da 3:30 l'Azteca, Messico 0 Sudafrica 0. Cambiamo sport, cambiamo paese, cambiamo continente, andiamo a Milano, Milano Venezia di basket, Massimo Barchiesi.
2: Grazie a Giuseppe Bisantis, che saluto così come saluto Fulvio Collovati, e qui c'è sempre l'Olimpia Milano che sta dominando gara 1 della finale scudetto con la Rayer Venezia, 64 Milano 48 Venezia, 5 minuti e 56 secondi al termine del terzo quarto. Vi dovevamo il finale del primo tempo con le squadre che sono andate negli spogliatoi sul 54-37, percentuali altissime da parte di Milano, 67% da 2 punti, 75% da 3 punti, percentuale da 3 che addirittura è migliorata per Milano, perché ha 8/10 dall'arco, quindi 80%, 58% da 2 punti. Attilio Caia, che sta commentando con me la partita, non c'è storia fino a questo momento, Milano molto precisa in attacco e che sta difendendo da par suo, non a caso è la migliore del campionato.
3: Dire che l'aspetto difensivo ha fatto la differenza fino a questo momento. Milano riesce a trovare una buona fluidità d'attacco, Venezia non riesce a sporcare i giochi, non riesce a mettere sassolini all'ingranaggio, e Milano con grande fiducia riesce a tirare sempre da libero, e le percentuali sono frutto di questo. Dall'altra parte Milano in difesa mette una buona fisicità, ogni tiro di Venezia è contrastato, e di questo è il motivo anche delle percentuali più basse, e le percentuali stanno facendo nettamente la differenza.
2: Citazione per Amedeo Tessitore, il capitano di Venezia, che ha fino a questo momento 16 punti, miglior marcatore della partita con 7/7, al tiro, 5 minuti 44 secondi al termine del terzo quarto, Milano 64 Venezia 48. Torniamo da Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, Messico Sudafrica.
0: 5 minuti e mezzo qui a Città del Messico, è sempre 0-0, ma mentre interveniva Barchesi per la palla canestro, super occasione per il Messico proprio con Raúl Jiménez, sì, che ha calciato a botta sicura quasi un rigore, grande risposta del portiere e capitano del Sudafrica Williams, che ha messo in angolo. Fulvio,
1: è stata un'ottima azione da parte del Messico, che è andato sul fondo, ha messo palla indietro, è intervenuto Raúl Jiménez che ha calciato di prima, giocatore del Fulham, diciamo che in trasferimento al Wolverhampton, sempre in Inghilterra, ha calciato di prima il volo, ottima risposta.

0: Ho visto praticamente questo tiro, botta sicura in porta, grande riflesso del portiere Williams, completo azzurro, carta da zucchero per il portiere e capitano del Sudafrica. Sudafrica che sta un po' soffrendo in questi primi minuti, anche se poco fa Reinders ha cercato un contropiede, però la combinazione non ha funzionato. Tra l'altro Reinders sull'ultimo passaggio sembrava essere in posizione irregolare, ancora il cross dalla sinistra e ancora calcio d'angolo, saranno già due calci d'angolo a zero in favore del Messico. No, l'arbitro cambia e i fischi che sentite sottolineano, perché tutti insomma siamo abbastanza lontani e quindi l'arbitro era vicinissimo e quindi ha ragione lui, però sembrava calcio d'angolo, in realtà l'ultimo tocco è stato del giocatore messicano e quindi rimessa dal fondo. Si resta 1-0 il conto dei corner, quello scaturito dopo la gran parata di Williams su Raul Jimenez. Batte la rimessa dal fondo Williams, il tocco per Ocon, difesa 5 sbaglia tutto, un Sudafrica che sembra paralizzato dall'emozione, perché in pratica sul rilancio va a incocciare sulla schiena di un giocatore del Messico, però ha rischiato veramente Ocon di perderlo questo pallone e si riparte ancora con la rimessa, il rilancio lungo, vediamo, va con le palle lunghe il Sudafrica in questi primi minuti, ancora una colpo di testa, palla in fallo laterale. Beh, a giudicare dallo schema presentato nella distinta FIFA sembrerebbe, Fulvio Colovati, un Messico a 5 sì, in difesa. In realtà sappiamo che poi gli esterni vanno a spingere a centrocampo, però dall'alto della mia postazione adesso ne vedo 5 in linea.
1: Sì, ne vedi 5 in linea, poi diventa in realtà un 4-3-3, nel senso che Gutierrez, che è una mezzala che si inserisce molto, sfrutta gli inserimenti, perché Alvarado si allarga molto sulla fascia destra, per cui è una squadra molto offensiva. Lo stiamo vedendo anche in queste prime azioni, dove chiaramente ha messo sulla difensiva la squadra sudafricana, che praticamente gioca con lancio lungo, si difende, gioca con lancio lungo, però il pallino del gioco c'è nei piedi del Messico in questo momento.
0: Sudafrica finora bloccato e perde malamente un pallone, la conclusione, il gol! Primo gol del mondiale lo ha segnato il Messico con Quiñones, giocatore che milita in Arabia nell'Al-Qadsia, e ha segnato lui, regalo del Sudafrica, il primo gol del mondiale è messicano e lo segna all'ottavo minuto Quiñones, regalo della difesa del Sudafrica. Se vuoi fare la costruzione, Lovati, devi saperla fare, e questi difensori del Sudafrica non mi sembrano.
1: Questa non è costruzione dal basso, questo è suicidio collettivo da parte della difesa del Sudafrica, che il portiere, guardate cosa fa il portiere, dà con le spalle, dà il pallone a un difensore che era praticamente, era pressato da due, tre giocatori del Messico, naturalmente ha perso il pallone è andato nei piedi di Quiñones, che ha calciato di prima, è passato sotto le gambe del portiere, per cui nulla da fare per Williams, che poteva anche intervenire, è rimasto sorpreso, però è stato il primo colpevole lui, che ha cercato di costruire, certo, di iniziare l'azione con le spalle alla porta, con le spalle praticamente, con l'uomo alle spalle, ha servito un compagno sulla linea dell'area di rigore, è una cosa inammissibile.
0: E sì, Williams rovina quanto di buono aveva fatto con la gran parata su Raul Jimenez, sbagliando completamente, mai darla centralmente quando c'è gli avversari vicini, hanno perso palla. Quelli del Sudafrica che mi sembrano davvero bloccati dall'emozione, insomma ci auguriamo per il Sudafrica che la squadra, ecco, non sia questa e che sia un po' meglio, perché finora c'è solo il Messico in campo, Fulvio.
1: Ma guarda, questa è una squadra che è riuscita, io diffido sempre questa è una squadra che è riuscita a qualificarsi davanti al colosso Nigeria, per cui noi conosciamo benissimo la Nigeria, perché l'abbiamo anche incontrata nel Mondiale del 94, sappiamo perfettamente i nigeriani che sono ottimi giocatori anche in Europa, però questa è una squadra fatta, costruita soprattutto con giocatori che giocano nel campionato locale in Sudafrica, e probabilmente manca esperienza, e questo è frutto dell'inesperienza, quell'errore da parte del portiere, servire un proprio compagno sulla linea dell'area, praticamente dell'area di rigore, quando era pressato da due o tre giocatori del Messico.
0: Julian Quiñones, 29 anni, quindi ha sbloccato la partita, ripeto, è andato a giocare in Arabia Saudita. Sono molti invece i giocatori che militano proprio qui nel Messico, questa è una cosa positiva, lui invece ha scelto evidentemente il campionato

0: 0, gol realizzato 3 minuti fa e adesso cominciano a sentirsi anche le canzoni messicane. Mexico, Mexico, ra ra ra, abbiamo sentito i tifosi, poi ci siamo chiesti cosa significasse, niente, ra ra ra è un incitamento, quindi non significa niente. Fu anche fatto un film negli anni 70 comico in Messico che si titolava Messico ra ra ra ra ra ra ra, e poi adesso viva Zapata, insomma tante canzoni.
1: È dal 1986 che non ho mai capito cosa significasse quella.
0: Te lo dico io, niente, non significa niente.
1: All'altro mi ricordo, all'altro senza R mi riesce male, per cui è meglio non dirlo.
0: Ra ra ra, è un incitamento. E poi Cielito Lindo, abbiamo sentito Cielito Lindo, canzone famosissima, sì, cantata, insomma, è l'emozione di un mondiale, qualunque sia la partita, anche se insomma Messico e Sudafrica, Messico uno dei paesi ospitanti, non sono tra le favorite, però poi l'atmosfera di un mondiale è sicuramente. Sicuramente è tutta da vivere, tutta da raccontare. C'è adesso il secondo angolo in favore del Messico, bandierina di sinistra, porta nostra destra, ancora difesa del Sudafrica che rimane immobile, un colpo di testa però dal basso verso l'alto, diventa a candela e viene preso dal portiere Williams. 12 minuti e mezzo e 1-0 per il Messico sul Sudafrica. Torniamo alla pallacanestro, torniamo da Massimo Barchesi a Tiglio Caio.
2: 3 minuti e 18 secondi al termine del terzo quarto, 18 di vantaggio per Milano su Venezia, 71-53 con la Reier in lunetta, con Amedeo Tessidori, una Venezia che ha provato a riaffacciarsi dalle parti di Milano arrivando fino a meno 13, ma poi la premiata ditta Maignan Diop ha ricacciato indietro la Reier. Maignan 11 punti con 3 su 3 dall'arco, Diop 10 punti e 5 rimbalzi, ancora una volta Usman Diop un fattore determinante, ma questa sera stiamo vedendo probabilmente il miglior Nico Maignan della stagione. Attilio Caglia.
3: Beh, stiamo assistendo anche a una percentuale irreale da 3 punti, 9 su 11, 82% a 3 punti, una percentuale penso che sia un record assolutamente, non solo nei play-off ma della stagione regolare. Con queste percentuali, se non c'era un passo avanti di Venezia in difesa, era difficile rimediare, e Venezia fino adesso non sta facendo niente per ricapovolgere la partita.
2: Ultimi 3 minuti prima del termine del terzo quarto, seguiamo l'attacco di Milano con Zaclidei, arresto a tiro, pallone che entra e esce, poi il rimbalzo di Orton per Venezia, 2.50 al termine del terzo quarto, Milano 71, Venezia 55, mondiali di calcio, Messico-Sudafrica.
0: 14 minuti allo stadio Azteca, Messico 1 Sudafrica 0, e continua il Messico a fare la partita, non riesce a organizzarsi il Sudafrica, fa fatica a uscire dalla propria metà campo la formazione guidata da Hugo Broos, il tecnico belga 73enne, e attenzione perché c'è adesso un intervento da parte dell'arbitro per sancire un calcio di punizione in favore del Messico e a richiamare il numero 23 Adams, con tanto anche di minaccia di cartellino, che comunque rientra, direi che è stato un blocco ai danni di Fidalgo, giocatore del Betis Siviglia, e quindi non c'è necessità del cartellino giallo, anche se Fidalgo è ancora a terra, viene aiutato adesso a rialzarsi da un compagno dello stesso arbitro brasiliano Milton Sampaio. Calcio di punizione con questa battuta da parte del Messico all'altezza linea centrale del campo, vediamo che c'è un retropassaggio per il difensore e capitano Montes, milita in Russia a Mosca nel Lokomotiv. Ancora l'apertura, il pallone messo in profondità per il tentativo di scatto da parte di Alvarado. Alvarado sulla destra è fronteggiato, raddoppio di marcatura da parte dei giocatori del Sudafrica, poi lì vicino c'è Bruno Pires, primo assistente dell'arbitro, che vede un fallo in attacco da parte del Messico. Via una quarto d'ora, 1-0 Messico. Fulvio Collovati, finora assolutamente una squadra sola in campo.
1: Una squadra solo in campo, il Messico, mi sembra, come giustamente hai detto tu, abbastanza intimorito il Sudafrica, forse paga l'emozione di questa partita d'esordio, ma c'è una notevole differenza non solo nell'errore ma anche nel possesso palla, nella personalità, nell'essere leader. Devo dire che giocano molto col lancio lungo, ma devo dire che non sono ancora riusciti ad impensierire con un solo passaggio o un tiro in porta la squadra messicana.
0: Ci prova adesso il Sudafrica nella metà campo del Messico con un pallone che non filtra, ricordiamo anche che a campi invertiti quella partita del 2010 a Johannesburg vide il vantaggio del Sudafrica nel secondo tempo con un gran gol, tra l'altro che fu eletto credo il migliore dei mondiali, di Tshabalala, e poi c'è stato il pareggio di Rafa.

0: Marquez, che ha giocato poi a fine carriera nel Verona in Italia. Ed eccolo il primo cartellino giallo. L'arbitro li aveva minacciati e alla fine è arrivato il primo. Ancora un intervento in ritardo, direi analogo a quello raccontato in precedenza. È stato il richiamo da parte dell'arbitro. E adesso qui invece c'è il cartellino giallo all'indirizzo di Moko Ena, maglia numero 4, che perde palla e blocca una ripartenza. Fulvio,
1: sì, è il terzo fallo, non ha ammonito in precedenza, ha ammonito adesso il regista della squadra Moko Ena, che eccelle appunto nella gestione del gioco, però è già il secondo fallo che fa, il secondo fallo l'arbitro l'ha punito, giusta l'ammonizione secondo me.
0: C'è adesso il Sudafrica che va a spingere nella metà campo, mentre arriva una comunicazione, no, relativa appunto agli organici delle squadre, è arrivata forse una poi in ritardo, però insomma al 17° del primo tempo c'è arrivata, però ripeto, oggi davvero c'è tutto il Messico qui allo stadio Azteca. Solo per raggiungere lo stadio bisognava davvero partire di buon mattino, e poi ci sarà anche il problema del ritorno, però vedremo, in qualche modo si farà. Adesso c'è il lancio lungo e il controllo da parte del portiere Ranger, uno di quelli che gioca in Messico nel Guadalajara, completo fucsia per lui, va a toccare praticamente il primo pallone della sua partita e lo fa con i piedi, perché nessuno del Sudafrica è andato a recuperare questo passaggio. Ancora un tocco, il pallone che viene servito proprio per il capitano Montes, tra l'altro l'altro centrale è Johan Vasquez, ormai da tantissimo tempo in Italia e in pratica un tuo successore, perché fa lo stopper nel Genoa e ma tu hai fatto lo stopper nel Genoa.
1: Lo conosco personalmente, ti posso garantire che è un buon giocatore, Daniele De Rossi l'ha rivitalizzato, è diventato un punto di riferimento della difesa genoana, fatto sta che Genoa si è salvato alla grande proprio anche per merito suo, perché la difesa era diventata, non dico imperforabile, ma una sicurezza in fase di impostazione, anche in fase di chiusura, un giocatore, un difensore da seguire con molta attenzione.
0: E ha fatto un grandissimo campionato, infatti sì. Qui in Messico, tra le varie gigantografie di giocatori del Messico che vediamo per le strade di Città del Messico, la sua è una insomma delle più gettonate, perché poi insomma chi segna ti fa urlare, ma chi ti evita il gol ti fa stare bene, perché ti fa sentire sicuro. Ancora il Messico in avanti, ancora il pallone che
1: mi
0: viene
1: fa piacere
0: servito.
1: che rivaluti la figura del difensore, così mi piaci.
0: Guarda, difensori e portieri per me è la base della squadra. Se hai un buon portiere e una buona difesa, alla fine fai il resto. Quindi io la vedo
1: questo
0: così.
1: Non bisogna, bisogna stare attenti a dire questo, perché significa che qualcuno magari può interpretare male il mio pensiero, magari dice no, il difensivista. No, il difensore deve essere capace di far tutto, deve essere capace di giocare, di costruire, di partecipare al gioco, ma soprattutto la parola difensore deve difendere, cosa che sai nel calcio di oggi, insomma,
0: esatto,
1: qualche perplessità
0: il 5
1: ce l'ho.
0: A 4, 6 a 5 non è proprio il calcio, e tra l'altro quando un centrocampista, un attaccante sa che alle spalle c'è una difesa forte, si esprime meglio, perché insomma sa di essere protetto da questo punto di vista. Io ripeto anche spesso una frase che disse Roberto Baggio: non sarei mai diventato Roberto Baggio se non avessi avuto dietro Dunga e Iachini, e quindi insomma loro lo proteggevano e lui faceva Baggio.
1: È un grande segnale di umiltà da parte di un fuoriclasse, per forza.
0: Decisamente sì. Intanto c'è stato un momento un po' di stanca della partita, forse anche un po' calata la temperatura, ripeto, le previsioni parlano di pioggia proprio durante la partita, ancora pioggia non ne vediamo, però insomma il cielo è coperto, c'è insomma questa atmosfera molto Città del Messico, quindi insomma il cielo azzurro raramente si vede. Lo spunto da parte del Sudafrica, che entra nella metà campo, sbaglia tutto, c'è l'uscita della difesa del Messico che protegge il pallone, c'è una trattenuta, rischia il Sudafrica con questi falli, è stato Mudau a commettere questo trattenuta, però questa volta l'arbitro ha preferito lasciar correre. A terra un giocatore del Messico, mentre vediamo le indicazioni che arrivano da Javier Aguirre, che dice ai suoi giocatori di essere più vicini, di giocare di più la palla e di provare a colpire ancora il Sudafrica, visto che insomma la partita è in mano al Messico, però il calcio ci insegna che non è mai finita una partita, perché poi può succedere qualcosa, può succedere qualcosa che sblocca la squadra che è in difficoltà. Vediamo se invece nel basket, dove in difficoltà è Venezia, come sentiamo da Barchesi e Caia, le cose sono cambiate. Torniamo a Milano.
2: Grazie a Giuseppe Bisantis, appena iniziato l'ultimo quarto con Milano avanti di 17 punti su Venezia, 79 a 62, un terzo

0: Terzo quarto che si è concluso con un'entrata allo scadere di Nico Mannion, che va ora al tiro dalla media, errore, ma Attilio Caia, il canestro realizzato da Mannion alla fine del terzo quarto, un po' l'immagine, l'emblema della serataccia difensiva da parte di Venezia.
1: Sì, perché è arrivato da solo a appoggiare la palla vicino al canestro senza che nessuno di Venezia andasse incontro, cioè fermare la penetrazione e fare una rotazione difensiva. È stato veramente, mi sembra che non abbia ancora l'intensità giusta per fare questa partita. Sta facendo una partita offensiva sufficiente, non considerato che Milano in difesa invece sta mettendo molto il corpo, sta giocando una partita molto fisica. Infatti Venezia non riesce ad andare vicino a canestro, è tenuto un po' in piedi dalle iniziative individuali, prima Bowman ha fatto due buoni canestri, però per adesso mi sembra che con questo andazzo sia difficile cambiare l'inerzia della partita.
0: Jordan Parks 2 su 2 dalla lunetta ad aprire lo score dell'ultimo quarto. Si gioca da un minuto con Milano avanti 79 a 64 su Venezia. Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, Mondiale di calcio Messico-Sudafrica.
2: 22 e mezzo, è sempre 1-0 per il Messico sul Sudafrica, anche se poco fa c'è stato ancora cartellini gialli, questa volta all'indirizzo di Gutierrez del Messico, probabilmente per un intervento falloso, sì, così è. E insomma, alla prima azione, quello che dicevamo prima, dare per scontata una partita, un lancio che sembrava senza pretese, un'uscita della portiere Ranger che alla fine è stata efficace, però un po' avventata, e il Messico per poco non poteva colpire a porta vuota. Poi è stato il fallo di Gutierrez e quindi una a parte. Noi adesso seguiamo anche queste nuove disposizioni regolamentari. Noi in Qatar ci trovammo spiazzati quando alla fine del primo tempo vedemmo recuperi di 8 minuti e di 10 alla fine del secondo tempo. Qui ci sarà qualche novità, diciamo, a livello arbitrale. Finora abbiamo già due ammoniti in una partita sicuramente combattuta ma assolutamente correttissima. C'è però una punizione per il Sudafrica che direi di seguire prima di chiamare in causa Fulvio Collovati su questo abbozzo di reazione da parte del Sudafrica. La porta è quella a nostra sinistra mentre l'arbitro va a richiamare i giocatori, tutto il mondo e paese che vanno a trattenersi nel cuore dell'area di rigore. Sul pallone per il Sudafrica, per il tentativo di questo calcio di punizione, troviamo Sitole che va quindi a studiare il piazzamento dei compagni. Maglie gialle con numeri in verde del Sudafrica nel cuore dell'area di rigore del Messico sono 6, allontana con un colpo di testa proprio di Raul Jimenez il Messico, ma recupera ancora il Sudafrica che rovescia il pallone in aria. 3 giocatori del Messico vanno incontro al pallone, alla fine gli va bene perché il pallone termina sui piedi di Gachardo che va a guadagnarsi una rimessa dalla fondo. 24esimo 1-0 Messico, però adesso il Sudafrica sta venendo fuori, però sì, forse sia il cooling break, e allora c'è il cooling break e noi approfittiamo di questa pausa per mandare un messaggio pubblicitario.
3: Leroy Merlin compie 30 anni, festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Ancora in corso la pausa rinfrescante, e allora questa sarà una costante. Diciamo che oggi qui a Città del Messico si poteva anche evitare, però viene istituzionalizzata e questa è una delle novità di cui vi parlavo. Eh sì, per consentire ai giocatori di fare una sorta di time out, visto che stiamo parlando anche di pallacanestro, di dissetarsi, ma soprattutto nel nostro piccolo a noi, ma ai grandi network televisivi mondiali, di mandare spot pubblicitari. Questa alla fine è la finalità, anche se poi in questo mondiale, Fulvio, troveremo delle temperature veramente tremende.
6: Consentimi di dire che se la scusa è questa, direi comprensibile, ma io non, consentimi di dire che non sono d'accordo, perché spezzi un po' il ritmo della gara. Non è che ci sia una grandissima intensità data la temperatura, dato il caldo eccetera eccetera, data l'altura soprattutto, non c'è grande intensità, grandi ritmi, però è chiaro che rappresentano in realtà questi calling break ogni 20-25 minuti.

0: così, vabbè, io lo accetto ma non lo condivido, ecco.
1: Eh sì, certo, sarà necessaria quando in certi campi negli Stati Uniti magari ci saranno quando temperature torride, quando... e poi lì quando ci saranno le piogge, ricorderete il mondiale per club esattamente un anno fa con partite addirittura rinviate per la pioggia.
0: Sì,
1: si torna
0: sì,
1: a giocare, sì. Mentre tra l'altro ci arriva un'allerta del servizio di informazioni, noi lo abbiamo raccontato, le difficoltà, abbiamo anche un po' sorriso a raggiungere lo stadio, poi però alla fine siamo arrivati in 85.000, però vengono segnalati degli scontri fuori dallo stadio tra manifestanti messicani, ovviamente le loro proteste sono in piazza, in strada, insegnanti, magistrati, lavoratori stessi dei mondiali,
0: sì.
1: Vogliono degli stipendi dignitosi, e forze dell'ordine intorno all'ingresso 8 dell'Azteca. Questa è una segnalazione che ci è arrivata dal servizio di sicurezza e che vigiliamo in questo momento. Si è ripreso a giocare, e dunque abbiamo detto della pausa rinfrescante, Messico Sudafrica 1-0, ma c'è da dire che negli ultimi minuti il Sudafrica sta provando a uscire, Fulvio.
0: Sì, c'è stata una timida reazione da parte del Sudafrica, che però non è riuscito a creare opportunità e rendersi pericoloso nei confronti di Rangel, che è il portiere del messicano. Sono soprattutto i lanci lunghi, vedi, un altro ennesimo lancio lungo,
1: sì,
0: che preda dei difensori, che sono molto fisici i difensori messicani, per cui solo una disattenzione oppure un pezzo di bravura da parte dei trequartisti, perché diciamo che nel 5-3-2 del Sudafrica Situé, il numero,
1: sì,
0: 13 gioca molto trequartista, però fino adesso si è visto poco.
1: Eh sì, e il Messico però devo dire che rispetto alla spinta iniziale forte, insomma, della gara inaugurale di questo mondiale, trovato il gol, adesso sta un po' più ragionando, anche se a via Aguirre il commissario tecnico messicano sta invitando i suoi a provare a colpire ancora, a metterla al sicuro. Ricordiamo che questo è il gruppo A, un gruppo che oltre al Messico e alla Sudafrica vede anche la Repubblica Ceca e la Corea del Sud, squadre che si affronteranno alle ore italiane 4 a Guadalajara per completare dunque la prima giornata del gruppo A. Questi sono i gironi delle 48 squadre, gironi da 4. Questa volta ci saranno i sedicesimi di finale, eliminazione diretta, e non quindi dagli ottavi, come insomma si è visto nelle ultime edizioni dei mondiali. Attenzione Messico, che prova a entrare in area di rigore, lo fa in questo momento. La conclusione murata dalla retroguardia del Sudafrica, che prova a ripartire con Ocon. Il controllo da parte di Ocon, che poi va a rilanciare ancora una volta lungo. E sì, questi lanci lunghi, anche se devo dire che non credo che sia un'indicazione della panchina, perché abbiamo visto Theo Bros, il tecnico della commissario tecnico del Sudafrica, allargare le braccia, come dire basta, ma con questi lanci, quindi è proprio la squadra che non riesce.
0: Io non penso, ma abbiamo detto di Aguirre, diciamo di Bros, che è un tecnico belga che ha vinto la Coppa d'Africa nel 2017 col Camerun, per cui insomma ha un pedigree di tutto rispetto, è un allenatore che in campo internazionale bene o male qualcosa ha vinto, la Coppa d'Africa col Camerun, ripeto, per cui non è un principiante, è un allenatore esperto, però la sua squadra in questo momento è una squadra in difficoltà che non riesce a creare, si limita a questo lancio lungo che è preda dei difensori messicani.
1: Eh sì, solo su un lancio è stata quell'uscita un po' avventata di
0: Rangel, un po' avventata da parte di Rangel, sì.
1: E comunque alla fine c'è stato il punizione del Sudafrica che non ha scaturito effetti. Adesso recupera Cajardo, che va a servire Lira, gioca davanti alla linea difensore un po' come il centromediano di una volta, davanti alla difesa Lira, anche lui gioca in Messico nel Cruz Azul. Ancora il pallone per Vasquez che tocca a sinistra per Cajardo, il rilancio di Cajardo, ancora una volta un controllo sbagliato da parte di Ocon, poi è costretto a intervenire Udao a dare il pallone all'indietro per il portiere Williams, che controlla, si prende i fischi del pubblico per questo retropassaggio, poi Williams ancora una volta, ricordiamo, da un suo rilancio sbagliato è scaturito il gol che decide la partita, quello messo a segno da Quiñones dopo 8 minuti e che consente al Messico di condurre in questa gara inaugurale del Mondiale 2026 sul Sudafrica per una rete a zero. Retropassaggio ancora per il portiere Ranger, che controlla e poi sempre con i piedi va a servire per Montes, il numero 3 del Messico, va alla battuta lunga, anche lui adesso battuta lunga per nessuno, palla controllata dalla difesa del Sudafrica, ossia con Sibisi. E allora siamo arrivati al 31esimo minuto, 1-0 Messico sul Sudafrica,

0: Sentiamo la situazione, ultimo quarto della gara 1, finale scudetto, pallacanestro Massimo Barchesi.
1: Sì, Milano sta per prendersi il primo punto di questa finale scudetto. 5 minuti e 35 secondi al termine, sono 18 le lunghezze di vantaggio dell'Olimpia sulla Reyer Venezia, 88-70, e continua la super partita di Usman Diop. Una partita, nel frattempo Orton 0-2 dalla lunetta, rimbalzo di Bolmaro, una partita completa quella di Usman Diop, 16 punti con 5-6-2, 6-8 ai liberi, 6 rimbalzi e addirittura 4 assist. Attilio Caglia,
2: perché viene innescato dai compagni in mezzo all'area, lui dopo quando fa i blocchi sulla palla riesce ad andare vicino al canestro, allora la difesa si chiude perché è stato pericolosissimo e lui trova i compagni da fuori, i quali tirano da liberi con 3 metri di vantaggio, e questo danno anche ottime percentuali da 3 punti.
1: Ricordiamo già da ora gara 2 che si giocherà tra 48 ore sempre qui al Forum. Wiltshire sbaglia da 3, rimbalzo di Pippo Ricci. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita. Milano 88, Venezia 70, Messico Sudafrica.
0: Noi invece siamo arrivati al 32esimo nel corso del primo tempo, sempre 1-0 Messico. Poco fa il Sudafrica aveva conquistato un angolo, però poi tutto è stato fermato per la posizione irregolare da parte di Modiba, l'uomo che aveva effettuato il cross. Tra l'altro sto osservando la traiettoria del pallone dei mondiali, ricorderete che insomma ogni mondiale ha il suo pallone, ricordate il tango del 78 argentino, sì. Questo si chiama trionda e pare che sia studiato per renderlo meno percettibile alle deviazioni, insomma ti ricordi Fulvio quando si parlava di quei palloni leggeri che mettono in difficoltà i portieri,
3: sì,
0: questo ha una traiettoria leggibile, ci dicono così,
3: che volavano.
0: Esatto, ma, sembrava per non fare pubblicità ai palloni da spiaggia.
3: Non voglio entrare in queste dinamiche perché io insomma sono stato abituato, c'era il tango, per me era già una novità il tango nel 1982.
0: C'è adesso un'azione da parte del Sudafrica, il pallone che termina però in fallo laterale, e anche qui difesa del Messico si era una po' aperta e Sudafrica che non ne ha approfittato con un passaggio sbagliato. Quelli del Messico chiedono un fuorigioco che in realtà non c'è, c'è però il fallo laterale in favore del Messico e si incaricherà della battuta Gallardo, l'esterno di sinistra messicano che milita anche qui in patria nel Toluca. C'è quindi Gallardo che però sta discutendo con il secondo assistente dell'arbitro Sampaio, Bosquiglia, Bruno Bosquiglia, brasiliano, uno dei tanti brasiliani di evidenti origini italiane. Il rilancio, il pallone che viene recuperato ancora dal Messico che se ne va in velocità con Gutierrez che poi scarica tutto a destra dove si fa trovare pronto per ricevere il pallone Alvarado, dalla retrovia arriva ancora per cercare di effettuare il cross Reyes, intervento in scivolata da parte di Boccasi che ha messo il pallone in fallo laterale, quindi ci sarà una rimessa in fase d'attacco in favore del Messico, fronte di destra dell'attacco della formazione tricolor, ed è proprio il numero 15 Reyes che va alla battuta, Reyes che va allo scambio ancora con l'autore del gol Quinoes che prova l'1-2, ancora Messico al limite dell'area di rigore, controlla il pallone con un po' di difficoltà Fidalgo, ancora però Messico che entra ancora con il cross basso da parte di Reyes, anzi di Gallardo, chiedo scusa, e la parata in due tempi a terra da parte di Williams, il rilancio dello stesso Williams, questa volta buono perché va a imbeccare un giocatore del Sudafrica che non controlla. Beh, Fulvio, una volta che gli era riuscito il lancio, infatti si dispera Williams, sbaglia tutto Foster, sì, nel controllo.
3: Aveva sbagliato tutto Foster, però in precedenza aveva fatto secondo me un buon intervento, perché il cross da parte del giocatore messicano era un cross pericoloso sulla linea di fondo, un cross molto teso, poteva essere intercettato da un paio di giocatori messicani che erano dentro l'area di rigore, l'area piccola addirittura. Mi sembra più penetrante, più incisiva la manovra del Messico quando attacca, perché si è reso almeno pericoloso in due o tre circostanze, oltre naturalmente al gol, mentre invece trova difficoltà il Sudafrica almeno fino alla tre quarti, qualche lancio va bene, poi dopo però negli ultimi 20 metri devo dire che fino ad ora il portiere Rangel non è ancora stato impegnato.
0: Lira va a servire a destra, il controllo ancora da parte del Messico, si allarga Reyes, il pallone va all'indietro ancora per Montes per Vasquez sempre a sinistra per Gallardo che controlla, poi va ancora a servire per Lira nel cerchio di centrocampo, si sposta Lira, chiede l'ausilio dei compagni, si avvicina Vasquez, non vanno in pressing quelli del Sudafrica e quindi Vasquez nel cerchio di centrocampo va allo scambio ancora sulla destra per Montes che è il capitano del Messico, ancora Vasquez ancora il

0: Retro passaggio per il portiere Ranger, sta giocando più con i piedi che con le mani il portiere messicano. Il rilancio ancora per Jimenez, che viene preceduto però dallo stacco di Sibisi, pallone che termina però sui piedi di Cachardo, che quindi può continuare a spingere per il Messico. Non aggancia però a centrocampo Fidalgo e quindi può ripartire ancora il Sudafrica con questo controllo nel cerchio di centrocampo da parte della formazione africana. Il tocco poi sulla destra, il pallone che viene servito ancora a destra dove c'è il tentativo di Ocon. Non è un ritmo velocissimo quello del Sudafrica, dobbiamo dirlo. Siamo al 37esimo del primo tempo, la partita è ancora lunga, però insomma la preparazione mondiale, anche se arriva a fine stagione questo mondiale, 4 anni fa in Qatar invece arrivò a novembre e dicembre, quindi nel cuore della stagione la preparazione è proprio finalizzata a questo. Però vediamo che le squadre, Fulvio Colovati, non si stanno sforzando,
1: non c'è intensità,
0: devono un po' gestire,
1: possiamo dirlo,
0: bravo.
1: Gestiscono le energie, non c'è intensità da parte la squadra messicana, come dicevo in precedenza, molto possesso palla, cercare ragionamento, devo dire il lancio lungo invece per quanto riguarda la squadra sudafricana, ma lancio lungo fino ad ora non ha portato esiti positivi, perché insomma sempre nel vuoto oppure preda della difesa messicana, insomma non c'è qualità nell'inventarsi qualcosa in fase offensiva.
0: Prometteva bene l'inizio del Messico, poi però il Messico ha trovato il gol del vantaggio, sta un po' controllando la situazione, cosa però sempre rischiosa perché l'infortunio può avvenire in qualsiasi momento. Tra l'altro adesso raggio di sole sul prato dello stadio Azteca, uno degli stadi storici, uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio d'Italia-Germania 4-3, lo stadio dei due gol di Maradona nell'86 in Argentina-Inghilterra. Ancora il rilancio da parte del Messico con Lira che va a cercare Gallardo. Il controllo di Gallardo, il tocco indietro per Vasquez che si sgancia dalle retrovie, arriva fino alla tre quarti campo, poi il pallone che viene ancora servito centralmente per Lira. Ma guarda, non c'è proprio pressing, si sta giocando quasi da fermo, come se forse le squadre volessero gestire le energie.
1: Da parte dei giocatori sudafricani non c'è pressing, per cui il possesso palla, non c'è aggressione, non c'è, per cui è molto facile da parte dei giocatori messicani mantenere il possesso del pallone. Poi qui adesso c'è un lancio in profondità, lancio lungo, si lamenta addirittura Raul Jimenez per non essere stato servito, però c'è stato fallo su Lira che è un buon giocatore, sta gestendo un po' come Lobotka nel Napoli, cerchiamo di fare qualche esempio, è un po' quello il regista davanti alla difesa che amministra, gestisce, fa un po' il play. Un buon giocatore, insomma, adesso è stato commesso un fallo su di lui.
0: Viene toccato duro, c'è la raccomandazione di evitare le perdite di tempo e l'arbitro con una certa energia ha detto a Lira di alzarsi. Ricordiamo che se il cambio non è pronto oppure se il giocatore viene portato a bordo campo resterà un minuto fuori, proprio per evitare appunto le perdite di tempo, soprattutto a fine partita quando si vuole portare a casa il risultato. Sentiamo se invece lo sta portando a casa il risultato Milano, parliamo di pallacanestro contro Venezia, qui siamo al 39esimo, 1-0 Messico sul Sudafrica. Torniamo alla pallacanestro, torniamo da Massimo Barchesi e Attilio Caglia.
2: È una Milano che ha dominato dall'inizio, 2 minuti e mezzo al termine, ora bisognerà vedere il giocatore che segnerà il centesimo punto. È il capitano che ci prova, Pippo Ricci, sbaglia da tre, ma Ellis recupera a metà campo, 98-74, l'alzata di Ellis per Nibo, intervento da parte di Valentine, ex della partita, pallone che resta a Milano, 2 minuti 14 secondi al termine, 98-76 per l'Olimpia, con Tessitori che è salito a 24 punti. E dunque vediamo Pippo Ricci dall'angolo, ci riprova, cortissimo rimbalzo di Leonardo Candi, dicevo di Tessitori, capitano della Reyer Venezia, che è reduce da 22 punti in gara 3 contro la Virtus, 22 punti in gara 4 contro la Virtus, stasera 24 punti insieme a RJ Cole con 16 punti, in pratica è l'unico che si è salvato per la Reyer. Ma dall'altra parte vogliamo sottolineare con Attilio Caglia un'altra volta le ottime prestazioni di Usman Diop, 18 punti e massimo stagionale per lui, e di Nico Mannion, 17 punti, che ha chiuso questa gara prima della standing ovation che gli ha dedicato Peppe Poeta con una tripla e fallo di Bowman, azione da 4 punti, perché poi Mannion ha realizzato pure il tiro libero supplementare.
3: Diciamo che in attacco hanno fatto le scelte che volevano fare, Milano è andata dove voleva andare dentro l'area con Diop, è andata, quando ha chiuso Diop dentro l'area hanno trovato sempre una buona fluidità offensiva. Diciamo che l'intensità di Venezia deve assolutamente cambiare per la prossima partita, se no è difficile pensare di poter giocare una finale scudetto.
2: E probabilmente testa e gambe, Attilio, della Reyer Venezia sono

0: ancora a gara 4 o anche a gara 3, perché sono state due partite intensissime giocate contro la Virtus Bologna. Nel frattempo Tessitore Ilonetta a segnare un altro punto che arricchisce il suo score, che ora sale a quota 26, perché fa 2 su 2, 98 Milano, 78 Venezia, 1:50 al termine di gara 1 Messico-Sudafrica.
1: Qui invece 42esimo minuto, Messico 1 Sudafrica 0, ha ricominciato a premere il Messico che entra in area di rigore, il pallone è messo all'indietro, il tocco, la conclusione, palo! Il palo da parte del Messico con questa veloce azione, palla a terra, tiro sul primo palo, Williams che non ci arriva, il tiro respinto dal palo e ancora una volta mi è parso Quinones, l'autore del gol che è andato a calciare, in precedenza c'era stato un tiro cross di Lira che era stato mancato dai giocatori del Sudafrica, il portiere Williams se l'è visto rimbalzare all'ultimo momento ed è andato a respingere. La conclusione ve la confermiamo, è ancora di Quinones, sì, che poteva Quinones, con una doppietta, diventare l'eroe di questa gara inaugurale del mondiale. Fulvio,
2: beh, è un giocatore che praticamente in questo schema d'attacco che è un 4-3-3 praticamente parte esterno, poi si accentra molto, infatti il gol che ha fatto è un gol da centrale, si è conquistato palla da centrale, adesso è riuscito con un cross dal fondo sempre dal limite dell'area, quasi l'altezza del dischetto del rigore, di piattone, di metterla forte sul palo alla sinistra del portiere, ha colpito il palo. Però devo dire un'altra azione da parte del Messico che mi sembra più squadra rispetto
1: e recupera ancora il pallone a centrocampo, ancora un allancio a cercare Jimenez, questa volta buona la chiusura da parte di Modiba e quindi c'è il rilancio da parte del Sudafrica che quindi prova a ripartire. Ancora il Sudafrica che va a premere nella metà campo del Messico, si porta al limite dell'area di rigore, effettua una cross, deviazione, la palla esce, questa volta l'angolo c'è e quindi 2-1 il conto dei corner a favore del Messico, 1-0 il punteggio che sta maturando in campo, 1 minuto e mezzo, ma ci sarà da recuperare il tempo perso per la pausa rinfrescante o come verrà ovviamente chiamata e come stiamo chiamando anche noi, cooling break. Calcio d'angolo dalla destra, porta la nostra sinistra dove difende il Messico in questo primo tempo, non ci mette molta fretta il Sudafrica, come se volesse magari provare a raddrizzarla questa partita nel secondo tempo. Ricordiamo che in un girone a 4 la prima partita è molto importante, vincere la prima ti mette in una condizione buona per cercare di conquistare quei primi due posti che servono poi per la qualificazione ai sedicesimi di finale. Ancora il rilancio, una conclusione da fuori che c'entra la porta, ci ha provato da lontanissimo un Boccasi che è un difensore, il portiere non l'ha vista partire perché eravamo a 40 metri, però poi si è coordinato ed è andato a bloccarlo. Insomma, ci ha provato anche così il Sudafrica, Fulvio.
2: Sì, ci ha provato da, oserei dire, 40 metri, sì. Insomma, ha calciato molto bene, ha calciato coordinato, di collo sinistro, però è chiaro che da quella distanza il tiro può essere potente finché vuoi, però il portiere riesce a spostarsi, infatti l'ha parato con estrema agilità.
1: Sì, nessun problema, che è stato descritto.
0: Scusa Pisantis, ti interrompo perché è finita il forum. Vai. Milano batte Venezia 180, 1-0 Milano in questa finale scudetto gara 2. Sabato sempre alle 20, per la cronaca, il canestro, l'ultimo che ha portato Milano a quota 100, lo ha segnato Zach Lidei. Ringrazio Attilio Caglia che troveremo anche tra due giorni. Grazie Attilio.
3: Grazie a voi Massimo. Sabato una partita un pochettino più competitiva da parte di Venezia.
0: E ce lo auguriamo davvero. 100 Milano, 80 Venezia, questo è il finale di gara 1 della finale scudetto. Lina che torna definitivamente a Città del Messico. Giuseppe Pisantis, Fulvio Collovati, Messico Sudafrica.
1: Cifra tonda dunque nella basket, sotto le parole di Barchesi sentevamo quelle di Loretta Goggi che cantava Maledetta Primavera, insomma canzone di qualche anno fa, bellissima, che fece un Sanremo negli anni 70. Qui la primavera fra un po' la lasceremo e ci tufferemo nell'estate, però insomma le temperature sono già prettamente estive, anche se qua, ripeto, a Città del Messico c'è abbastanza temperata, ecco, non si sente per ora il caldo torrido, vedremo se con il prosieguo della stagione sarà così. intanto è scoccato il minuto di recupero, meglio il 45esimo, quindi ci sarà il recupero. Vediamo quanti minuti sono assegnati. 4 minuti, 4 di minuti. Recupero, anzi no, perché l'arbitro a un certo punto c'è stato un malinteso, perché sembrava che avesse interrotto il gioco, 4, invece sì. No, è un 4 minuti di recupero. Conclusione del Messico, vediamo se si guadagna angolo, no, perché la evita il portiere Williams, quindi si giocherà ancora per 4 minuti. Questa è l'indicazione che ci è arrivata e che o mi è sfuggita dal quarto ufficiale, oppure speriamo non sia un nuovo regolamento, ma non credo. E quindi insomma sono 4 minuti di recupero, che bisogna recuperare il tempo perso per la pausa rinfrescante e poi le normali interruzioni di gioco. Si giocherà fino al 49esimo minuto qui a Città del Messico, Stadio Azteca, e 1-0 per il Messico sul Sudafrica. Messico poco fa vicino al raddoppio con un palo colto da Quinones, lo stesso giocatore che sta decidendo la partita con il suo gol dopo 8 minuti. Insiste il Sudafrica, c'è la difesa del Messico che con Reyes prova a fermare l'avanzata del giocatore Modiba, uno dei più attivi da parte del Sudafrica. Si trascina palla sullo fondo, protesta Modiba, vuole un fallo, l'arbitro addirittura gli gira le spalle. Comunque questo Modiba non è un giocatore da sottovalutare, mi sembra del Sudafrica uno dei migliori.
2: È un giocatore interessante, uno dei migliori in un Sudafrica che insomma non ci ha fatto vedere grandi cose, devo dire. Per quanto riguarda il Messico invece, un gol, un palo, una parata di Williams, portiere sudafricano, direi vantaggio assolutamente meritato.
1: Gioca nel Mamelodi Sundowns, una squadra appunto del campionato sudafricano, così come molti altri suoi compagni, su tutti il capitano e la portiere Williams, che sullo 0-0 si è esibito in una gran parata su Jimenez e poi però ha pasticciato in occasione del gol che fino a decide la partita. Come pasticcia ancora il Sudafrica, perdendo un pallone nella propria metà campo, ancora il rilancio, il taglio in area di rigore, il Messico, la conclusione sbucciata e il pallone che termina sul fondo. Gutierrez si è presentato davanti alla portiere, l'ha, come dire, ciccata, l'ha colpita malissimo.
2: Gutierrez è il giocatore numero 26, è il centrocampista che si inserisce di più, non è la prima volta, forse la seconda, la terza, però qui devo dire assolutamente da dimenticare il tiro finale, perché l'ha proprio ciccata in pieno, perché si era trovato, è vero che aveva come copertura un uomo davanti, però vedeva la porta, vedeva il portiere, poteva assolutamente calciare meglio, invece ha ciccato completamente il pallone.
1: E sì, se l'è presa Aguirre, il commissario tecnico messicano, che insomma vedeva vicinissimo il gol, che insomma in chiusura di primo tempo poteva essere davvero quello determinante per la vittoria, visto che insomma il Sudafrica si è reso praticamente mai pericoloso dalle parti del portiere Ranger. Quindi liscio di Gutierrez, pallone che termina sul fondo, ed erano 4, confermiamo i minuti di recupero, perché al 49esimo l'arbitro brasiliano Sampaio manda le squadre negli spogliatoi. Fine primo tempo, Messico 1 Sudafrica 0, gol di Quinones dopo 8 minuti. La linea adesso va agli studi di Roma, ci sentiremo per il secondo tempo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Agli studi di Roma ci andremo tra pochissimo regolarmente per il GR1, riprendiamo per pochi istanti la linea da Dallas, solo per ricordarvi che si è appena chiuso il primo tempo tra Messico e Sudafrica, gara inaugurale di questo Mondiale 2026 nel tripudio della Azteca. Pronti via, come ci raccontavano Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, subito la rete di Quinones, che poi ha avuto anche l'occasione per il raddoppio negli ultimi minuti con un palo, altri sussulti, ma è solo il primo tempo, è solo la prima delle 104 partite di questo maxi mondiale. E allora ci ricollegheremo in seguito con Città del Messico per il secondo tempo della gara. Da Dallas chiudiamo la triangolazione internazionale andando a Roma, a Saxarubra, come dicevo, giornale radio, e poi ricominciamo subito dopo con tutto il mondiale minuto per minuto su Rai Radio 1. Restate con noi.
4: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cipu, cipu.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. In primo piano la crisi in Medio Oriente dopo le minacce di nuovi attacchi contro l'Iran. Trump ha fatto retromarcia, probabile un accordo a breve, ma ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
2: Sì, abbiamo un nuovo colpo di scena. Trump, che in serata ha fatto sapere di aver annullato l'ordine di un nuovo durissimo attacco contro l'Iran, come hai detto pochi minuti fa, ha annunciato che l'accordo c'è e che verrà firmato a breve, forse in Europa, probabilmente già nel fine settimana. Lui non potrà essere presente, ma ci sarà il vicepresidente Vance. Trump assicura che con l'ottima intesa raggiunta l'Iran non avrà l'arma nucleare. Dall'Iran arrivano notizie contraddittorie dopo l'annuncio del capo della Casa Bianca. Le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti. Poco dopo, però, la stessa Fars riporta che, dato che gli Stati Uniti hanno accettato il testo proposto dall'Iran, la probabilità che l'accordo venga approvato dalle massime autorità decisionali della Repubblica Islamica è relativamente alta. Le parole del presidente degli Stati Uniti avrebbero intanto colto di sorpresa il premier israeliano Netanyahu, che però ha appena parlato al telefono con Trump. Appena verrà firmata l'intesa, dice il capo della Casa Bianca, lo stretto di Hormuz sarà ufficialmente riaperto. Secondo Axios, però, attenzione, manca ancora l'approvazione definitiva della guida suprema iraniana Khamenei.
1: E grazie Rinaldini. Siamo alle comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Ribadisce il sostegno a Kiev e rilancia: serve una figura autorevole in Europa come mediatore tra Kiev e Mosca. Alle opposizioni, che parlano di una politica estera in ginocchio, la Premier replica: siete infastiditi perché la prima donna Presidente del Consiglio in Italia arriva dalla destra. Poi l'attacco a Vannacci: fate il gioco della sinistra, altro che vera destra. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portando quello sui depositi a 2,25%, tagliate le stime del PIL. Quest'anno l'economia crescerà dello 0,8%, nel 2027 dell'1,2%. Rivista al rialzo l'inflazione al 3% per il Fondo Monetario Internazionale. Con lo stop alle forniture di gas e petrolio, l'economia mondiale potrebbe, nello scenario peggiore, scivolare in recessione. Siamo alla cronaca. Ancora senza esito le ricerche delle due sorelle scomparse da una comunità protetta di Civitella Alfadena in provincia di L'Aquila.
3: Una finestra rotta sarebbe il passaggio utilizzato da Sara e Alicia per allontanarsi dalla casa protetta di Civitella Alfadena, dove erano ospitate dal 2024. Delle due ragazzine originarie di Minturno si è persa ogni traccia. Per regolamento della struttura non avevano telefoni personali. La sera di sabato 6 giugno erano uscite a fare una passeggiata per il paese insieme agli accompagnatori.
4: Erano venuti tutto il gruppo, come solitamente fanno, sono stati un po' fuori, hanno preso qualcosa da bere.
3: Sara e Alicia sono stati affidati a delle strutture di accoglienza 7 anni fa, quando i genitori si sono separati, dando avvio a delle controversie giudiziarie. Dopo un lunghissimo calvario, il padre Stefano è riuscito a riottenere la potestà genitoriale con una sentenza del Tribunale di Cassino a fine maggio. Martedì 2 giugno ha sentito per l'ultima volta Alicia al telefono della casa protetta.
5: Sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie.
3: Max Franceschelli, GR1.
1: Esplorazione dello spazio. L'Europa deve rafforzare il suo ruolo, è l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al forum italo-tedesco sullo spazio. La corrispondente.
6: Come europei ci siamo un pochino ritirati a cercare di risolvere crisi che avevamo difficoltà a gestire.
7: A Berlino Samantha Cristoforetti scuote il forum italo-tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
6: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, la sovranità digitale, la difesa, eccetera, tutto importantissimo, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
7: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
6: Tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze o come attori autonomi sulla scala globale, nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti.

0: astronauti nello spazio.
1: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E ora la linea torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
6: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
8: Ed eccoci di nuovo a voi, 3 minuti dopo le 22 in diretta dai nostri studi di Dallas. Ancora ben trovati da Guido Ardoni al microfono. Vado a salutare Daniele Antelmi che mi assiste al di là del vetro, e poi ovviamente salutiamo sempre con molto piacere la nostra propagine romana della nostra squadra, con Ombretta Conti regia, Saxa Rubra, Alessandro Campanella, Francesco Paradisi, Tony Tisi in redazione. Chinonesh ha aperto le danze non solo della gara che stiamo seguendo, la gara inaugurale del girone A Messico-Sudafrica di questo mondiale, ma la gara che apre l'intera competizione. Pronti via, neanche 10 minuti sul cronometro, e c'è stata l'occasione che ha portato al vantaggio della tricolore, a dire il vero, favorita più che mai da una lettura difensiva decisamente sciagurata da parte del Sudafrica. Gara che ha avuto altri sussulti, il Messico ha avuto qualche occasione anche per raddoppiare, la più clamorosa ancora sui piedi dello stesso Quiñones che ha centrato il palo. Io ne approfitto per ricordare, così ci addentriamo anche un po' nel programma di questo mondiale, visto che ci siamo dedicati e giustamente finora, ancora prima della gara, soprattutto alla cerimonia inaugurale che la preceduta, che questo girone A prevede anche l'altra partita della prima giornata, che andrà in scena nel cuore della notte italiana alle 4 del mattino tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Si giocherà ancora in Messico, a Guadalajara. Il Messico con 3 stadi ospiterà, e altrettante città ovviamente, questo mondiale, a far la parte del leone dal punto di vista logistico e organizzativo gli Stati Uniti con 11, il Canada con 2 impianti, ma per quanto ci riguarda il prossimo appuntamento, oltre al secondo tempo di Messico-Sudafrica ovviamente, sarà per domani sera alle 21. Io vi parlerò sempre ed esclusivamente di orari italiani, sia ben inteso, con la gara invece che aprirà il girone B, Canada-Bosnia, e aprirà anche appunto la serie di partite proprio in Canada con un'altra cerimonia di apertura adeguatamente allestita in quel di Toronto. Poi sempre nella giornata di domani, attenzione, nella notte a essere sinceri, tra venerdì e sabato, Stati Uniti-Paraguay, Los Angeles, altra cerimonia di apertura, e siamo a 3, girone D, le 3 del mattino della notte tra venerdì e sabato. Chiudo dicendo, non secondario il fatto, per chi non ci avesse seguito fino a questo momento, vi abbiamo raccontato al rimbalzo di linea, perché su Rai Radio 1 potete seguire davvero tutto, anche gara 1 della finale scudetto di pallacanestro, con l'Olimpia Milano che alla Forum di Assago ha battuto 180, cifra tonda, Venezia. Si replicherà dopodomani alle 20 con gara 2 della serie che può assegnare, che assegnerà il titolo. Allora andiamo ancora alla Azteca di Città del Messico, perché tra pochissimo si riparte. Giuseppe Bisantis in postazione, continuerà ad accompagnarlo al commento il nostro Fulvio Collovati. Giuseppe, nel format di questo mondiale, lo ricordiamo, avanzano le prime 2 e le 8 migliori terze, 8 su 12, perché tanti sono i gironi. Diciamo che conquistare una vittoria ti dà già il passo quasi virtualmente per i 16esimi, se non matematicamente. Allora a questo punto la tricolore vorrà confermare, se non ampliare il divario. La gara chiaramente va più dalla parte della squadra di casa. Complessivamente una buona partita, credo che anche tu personalmente ne hai viste e ne hai raccontate, parlo ovviamente di Doha in Qatar, ne hai raccontate di peggiori, di gare inaugurali.
9: No, vabbè, è sempre una partita, insomma, giocata in un'atmosfera molto bella,
8: un po'
9: bella,
8: sui generis, pubblico, senz'altro, certo,
9: e che chiaramente, e chiaramente questo aiuta. Sì, passeranno le migliori terze, serviranno ad arrivare a 32 per fare i sedicesimi, quindi insomma tutta questa prima fase per eliminarne 16, e anche su questo insomma novità regolamentari.

0: un po' particolare. Comunque ci saranno i sedicesimi, poi eliminazione diretta, insomma le partite diventano ancora più belle perché insomma è dentro fuori, no? E allora le giochi come fossero tante finali, quindi credo che questa sia l'indicazione della FIFA nel fare questo regolamento. Chiaro che con le migliori terze vinci la prima, fai un passo importante. Adesso in campo ci sono, ma in divisa da gioco, le riserve del Messico che stanno facendo il torello. Su questa formula nuova vorrei anche chiedere il parere, se sei d'accordo Guido, di Fulvio.
1: Certamente, stavo giusto per coinvolgerlo. Fulvio, partiamo dalla formula, dalla domanda di Bisantis, è una delle principali novità, no? Fulvio Collovati, eccoti, vai, vai pure.
2: Avevo chiuso, ma avete parlato della formula, non mi fa impazzire, devo dire la verità. Cioè, 48 squadre, ci possono anche stare, ma deve cambiare il regolamento per quanto riguarda, perché non è possibile che una squadra, per esempio nel girone del Brasile, il Brasile ha perso sei partite, vi rendete conto? Eppure si è qualificato, quinto, sesto, si qualifica perché nel suo girone ti puoi qualificare arrivando quinto, sesto. Cioè l'Italia ha perso una partita, cioè io continuo a riempirmi di tristezza quando parlo di questa cosa qua, perché non è possibile che in un mondiale manchi una squadra come l'Italia. Dai.
1: Fulvio, per l'altro abbiamo rischiato, come dire, un disastro organizzativo, ma cosa intendo? Che in un primo momento, mesi fa, si era parlato di gironi da tre e per me sarebbe stato, sì, come dire, sì, un sacrilegio, evidentemente.
2: Bravissimo,
1: per cui tutto
2: significa
1: sommato
2: non avere le idee chiare, significa non avere le idee chiare. Significa adattarsi agli aspetti economici, perché sono quelli che contano, perché insomma sono delle, non dico che una squadra debba pagare assolutamente per partecipare a un mondiale, ci mancherebbe altro.
1: È il segno dei tempi del pallone. Si riparte tra pochi istanti. Mi dai un fotogramma, una fotografia, un tweet, si direbbe oggi. Il primo tempo ti è piaciuto? Vantaggio meritato, direi, del Messico,
2: sì,
1: in una battuta secca.
2: Dominio della Tri, ha schiacciato il Sudafrica in difficoltà per tutta la prima frazione, il portiere Williams protagonista in positivo e in negativo con due interventi, però poi ha regalato il gol del vantaggio al Messico, che merita, perché poi ha colpito anche un palo, poi c'è stato un altro intervento, per cui il vantaggio meritato,
1: sì,
2: secondo me.
1: Dormita difensiva, poi gambe un po' troppo aperte dell'estremo, sì, difensore in occasione del gol che per, certo, ora decide la partita, ma naturalmente il secondo tempo sta per cominciare, tempi lunghi, lo ha raccontato Bisantis, perché ovviamente già la partita è iniziata con qualche minuto di ritardo per la cerimonia precedente, ci abitueremo alla pausa rinfrescante, non è una novità di questo torneo, lo sappiamo bene, ma i tempi sono più rigorosi, un po' più ampliati, ecco, per permettere gli spot pubblicitari, magari anche il nostro. In ogni caso, tra pochissimo si ricomincia, secondo tempo di Messico-Sudafrica, gara inaugurale del mondiale, gara che apre anche il girone in questione, il girone A, con una delle formazioni di casa. Io vi lascio alla radiocronaca della seconda metà di questa sfida di Giuseppe Bisantis con il commento tecnico di Fulvio Collovati, e poi dai nostri studi di Dallas ci risentiamo a fine partita, tutto il mondiale minuto per minuto, come sempre su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
0: E siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Azteca di Città del Messico. Sta per iniziare il secondo tempo, ritardo direi questa volta al di là del recupero anche giustificato per il naturale protrarsi della cerimonia di apertura. Insomma, siamo adesso in Italia alle 22:11, le 14:11 qui in Messico, insomma un ritardo che tutto sommato, visto quello che c'è stato in passato, ci può stare. Questo è lo stadio Azteca, anche se poi ha tante denominazioni, Ciutat de Messico abbastanza anonimo, c'è anche lo stadio Banorte, però insomma questo resta lo stadio Azteca come tutti lo conoscono, ed è uno dei templi del calcio mondiale che ha ospitato partite importantissime, ed entra ancora di più nella storia perché è il primo stadio al mondo a ospitare tre fasi finali dei mondiali 1970. Intanto rischia ancora il Sudafrica, palla messa al centro e riesce a salvarsi il Sudafrica. Dicevamo 70, 86, 2006, si stava ripetendo quanto visto a inizio primo tempo. Ancora una volta Williams, il portiere del Sudafrica, che mette un pallone al centro, lo perde, qua riescono a

0: spaventare i sudafricani, però diciamo così, se giochi così non meriti di vincere e neanche di fare il
1: pazzesco,
0: punto.
1: È pazzesco, questo è un gol, devo dire, completamente mancato da parte della squadra messicana, perché sull'ennesimo regalo, ma guarda, addirittura gli è stato regalato dal portiere al centrocampista, poi dopo il giocatore messicano cioè non so cosa abbia, poteva tirare, si trovava solo davanti al portiere.

0: sa che se non le chiudi le partite poi rischi davvero di rimanere beffato. È la quarta limpida occasione per il Messico non sfruttata, noi ancora eravamo in presentazione, errore su un retropassaggio del portiere, è stato Fidalgo a mancare la conclusione in porta. Tifosi che nell'intervallo sono andati anche a prendere qualcosa da bere o anche da mangiare visto l'orario qui, e adesso stanno ritrovando posto. 85.000 spettatori presenti allo Stadio Azteca di Città del Messico. C'è dunque il rilancio da parte del Messico che va alla battuta di questa rimessa con le mani con Gallardo. Gallardo l'arbitro lo sta addirittura contando, non vuole assolutamente perdere tempo, è una disposizione FIFA appunto questa sulle perdite di tempo. È ancora il Messico che tiene il pallone, adesso non ci sono stati cambi e quindi fra un po' vi riepilogheremo le formazioni, ma c'è ancora uno spunto del Messico, tiro da 50 metri, il portiere Williams recupera la posizione e va a bloccare. Messico in divisa tradizionale, maglia verde, calzoncini bianchi, calzettoni rossi da destra a sinistra in questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione. Il commissario tecnico è Javier Aguirre che schiera Ranger in porta, Reyes, Montes, Vasquez, Cajardo in difesa, Lira davanti alla difesa con Alvarado, Gutierrez, Fidalgo e Quiñones l'autore del gol e anche del palo. L'unica punta è Raul Jiménez, tutto giallo con bordi in numeri verde per il Sudafrica guidato da Hugo Broos. Williams il portiere, Mudau o con Sibisi, Boccasi e Modiba in difesa, Mokoena, Sitole, Adams a centrocampo, Foster e Reiners davanti in maglia nera tendente alla grigio con spalline bianche l'arbitro che è il brasiliano Milton Sampaio, assistito dai collaboratori, dai connazionali Bruno Pires e Bruno Boschia come guardialine, Juan Gabriel Benitez paraguayano il quarto ufficiale, Nicolas Gallo colombiano, Juan Lara cileno e Jérôme Brisard francese al VAR, VAR che non è dovuto intervenire nel primo tempo mentre l'arbitro invece ha estratto entrambi per gioco falloso due cartellini gialli all'indirizzo del giocatore del Sudafrica Mokoena e del giocatore messicano Gutierrez. 3 minuti e mezzo nel corso della ripresa qui all'Azteca ed è 1-0 per il Messico sul Sudafrica, Messico vicino al vantaggio, però a giudicare da queste prime battute del secondo tempo Fulvio Colovati non mi sembra che sia cambiato l'atteggiamento, commentiamo dopo perché c'è il Messico che se ne vila in porta davanti al portiere, a terra l'arbitro cosa dice? Che non c'è niente e dice che bisogna rialzarsi, poi forse cambia idea, vediamo che cosa ha deciso il rosso e allora altro che non c'è niente, c'è il calcio di punizione perché il fallo è probabilmente avvenuto fuori aria, Gutierrez lanciato in porta è stato falciato da Sittole e quindi c'è l'espulsione da parte del numero 13 Sittole, si complica la cosa per il Sudafrica ma non c'è il calcio di rigore bensì una punizione dal limite, vedremo se ci sarà l'intervento VAR perché stava entrando in aria Gutierrez. Bisogna anche vedere la posizione di Gutierrez che è tenuto in gioco però dal numero 6 Motiva, il fallo è evidentemente fuori, spallata decisiva, in un primo momento sembrava che l'arbitro avesse detto proseguire, poi invece ha cambiato idea, c'è il giallo che potrebbe essere Fulvio determinante per questa partita.
1: Guarda, l'unica ancora di salvataggio per il Sudafrica che ci possa essere nel momento della partenza fuori gioco da parte di Gutierrez,
0: ma credo di no,
1: ho qualche dubbio che ci sia fuori gioco, per cui Gutierrez si è praticamente involato sull'ennesima sbavatura da parte della difesa sudafricana verso il portiere da dietro, fortunatamente almeno l'espulsione è sacrosanta, vediamo, no, è accaduto fuori dall'area grande,
0: fuori dall'area, infatti la palla viene messa nella mezzaluna, Motiva credo che tenga in gioco tutti, credo che Motiva tenga in gioco tutti e quindi se ne va Sitole e resta in 10 uomini. Sitole era il centrocampista centrale del Sudafrica, tra l'altro uno dei pochi giocatori che milita in Europa. Sitole gioca in Portogallo nel Tondela e quindi in 10
1: però
0: il Sudafrica
1: però Giuseppe consentimi di dire che l'intervallo non ha fatto bene al Sudafrica perché in primissimi minuti Fidalgo gli è stato regalato davanti al portiere un passaggio da poter mettere solo in porta e non ha tirato e non ha calciato. Qui un'altra sbavatura da parte della difesa sudafricana che lascia, si invola praticamente Gutierrez verso il portiere e adesso assistiamo a questa punizione.
0: Eh sì, posizione insidiosissima, il tiro sulla barriera, la respinta, ancora il Messico, la conclusione da parte di Cajardo che termina in curva. Beh, insomma, vista la posizione diciamo che poteva far meglio il Messico.
1: Poteva assolutamente far meglio, ha calciato sulla barriera il numero 9 Rollo Jiménez.

0: calciato così, come vediamo, ecco, lo stiamo rivedendo. No, non sulla barriera, sull'uomo che era praticamente fuori barriera. Praticamente, anche se non l'avesse presa, era un tiro abbastanza prendibile per il portiere.
1: C'è la rimessa dal fondo da parte del portiere Williams, quindi pericolo scampato per il Sudafrica, ma adesso in 10 e vedremo se ci saranno delle novità operate da Hugo Broos, finora braccia concerte. Vediamo due giocatori del Sudafrica che si stanno scaldando, ma Messico dominatore, ancora una volta intervento in calcio d'angolo e quindi terzo calcio d'angolo primo della ripresa in favore del Messico, 1 battuto dal Sudafrica, Messico avanti di un gol e di un uomo espulso poco fa, si tolge per fallo da ultimo uomo, bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra per questo angolo, anche il Messico sta facendo scaldare tre giocatori, quindi vedremo se Aguirre avrà alle viste un cambio. Dalla sinistra la bandierina del calcio d'angolo si incarica della battuta con la maglia numero 25, Alvarado, Alvarado che prende la rincorsa, poi parte con il sinistro a rientrare, palla allontanata dalla difesa sudafricana, prova a ripartire il Sudafrica, c'è la chiusura però di Vasquez, il giocatore genuano che mette il pallone direttamente in fallo laterale, quindi c'è la rimessa in favore della formazione sudafricana, battuta, il tocco all'indietro, vedremo come avrà sopperito all'espulsione il tecnico, commissario tecnico del Sudafrica Hugo Broos, Sudafrica che rimane con una difesa che sarebbe a 5, che diventa a 3 in fase di impostazione, perde ancora il pallone del Sudafrica. Sì, concordo con te Fulvio, ci si aspettava un altro Sudafrica nel secondo tempo, invece da queste prime battute siamo all'ottavo. Stavo direi peggio,
0: peggio perché nei primi 5 minuti hai praticamente messo, cioè, non so, in negativo assolutamente la partita ancora di più, perché primi 5 minuti hai commesso degli errori difensivi enormi che ti costringono adesso a giocare in inferiorità numerica, eri già in difficoltà in parità numerica, figuriamoci ora, il pallone sta circolando tra i piedi dei giocatori messicani con una estrema facilità, senza nessuna aggressività, non lo era prima, figuriamoci adesso in inferiorità numerica.
1: Broos chiama i suoi ad andare in pressing, ma intanto il Messico sventagliata non riesce però a tenerla in campo nonostante la grande corsa, Alvarado che per il calcio d'angolo si sposta da destra a sinistra, lui gioca sulla destra, ringrazia comunque il compagno, l'idea non era male, ma non mi sembra che ci siano pronti, anzi sì, adesso lo vediamo sbucare dalla panchina un giocatore del Sudafrica, non riusciamo però a distinguere il numero del giocatore sudafricano, ancora un colpo di testa all'indietro da parte di Foster, ma recupera il Messico, assoluto padrone del campo, intercetta per il Sudafrica, ripetiamo ancora, in inferiorità numerica, espulsione, fallo da ultimo uomo di Sutole, non ci sono state neanche troppe proteste da parte dei sudafricani che adesso però provano a spingere con il giocatore in maglia numero 5 e Reiners, numero 15 Reiners, il tocco all'indietro, ancora il Sudafrica che tiene palla sulla tre quarti campo, l'impostazione a sinistra, ancora il Messico che attende questo tentativo da parte della formazione sudafricana, ancora rientra e va a servire centralmente per Adams, il controllo di Adams, l'apertura poi sulla destra per Mudau, il controllo di Mudau che poi va centralmente ancora da Mokoena, il tentativo da parte di Mokoena, ma è una squadra che si fa, tiene palla ma finora pochi spunti, anche se prova il tiro, insomma impegna il portiere Langer in una parata non difficile, però gli sfugge il pallone, ci ha provato da lontano, quello che continuo a dire è il migliore del Sudafrica, sì. Sia Modiba, almeno ci prova Fulvio.
0: Sì, è il secondo tiro che fa, ha provato nel primo tempo, prova anche da lontano, devo dire che la precisione c'è, è chiaro che da quella distanza non puoi,
1: sì, la porta alla centra,
0: non puoi imprimere potenza, non puoi imprimere potenza più di tanto perché tiri da 30 metri.
1: Vediamo che il giocatore che dovrebbe entrare nel campo è Mbata con la maglia numero 5, se non ho visto male, e quindi dovrebbe essere lui il giocatore che farà il primo cambio di questa edizione del mondiale. Confermiamo Mbata che va a prendere il posto addirittura di Foster, un attaccante, e Mbata con la maglia numero 5 è un centrocampista, si cerca di bilanciare la squadra, però insomma non vedo come possa trovare il gol che servirebbe per pareggiare, così
0: bilanci la squadra, ma è chiaro che togli l'unico potenziale offensiva, l'unico fisico che c'era lì davanti, fisicità, Foster, centravanti del Burnley, gioca in Inghilterra nella Premier League, però è chiaro che a questo punto cosa vuoi fare? Devi cercare di contenere e sperare in qualche lancio lungo, cosa che non è riuscito fino ad ora da parte della squadra sudafricana.
1: Quindi un

0: centrocampista per bilanciare l'uscita di un centrocampista, Sitole, lui però è uscito per espulsione, al posto di un attaccante, quindi il peso dell'attacco è tutto su Reiners. Ancora perde palla in impostazione il Sudafrica, provano a scuotersi i giocatori sudafricani con il tentativo di Boccasi, che però va a recuperare il pallone, riesce a tenerlo anche in campo, però poi lo cede ai giocatori del Messico. Può ripartire però il Sudafrica, ancora un intervento da parte dell'arbitro brasiliano Sampaio, fallo ai danni di un giocatore messicano, vediamo se ci sarà ancora una punizione per il Messico. Sì, ancora punizione dal limite, l'intervento su Lira, giocatore che tu hai apprezzato nel corso del primo tempo. Sì, sì, direi uno di quei giocatori, sì, che lo trovi dappertutto,
1: guarda,
0: insomma.
1: E guarda che ho visto, scusami Giuseppe, ho visto il replay, il replay del gol, è venuto sull'errore del portiere di Williams, ma la riaggressione al giocatore del Sudafrica è stata portata da parte di Lira, che ha guadagnato posizione e è andato a riaggredire e guadagnarsi il pallone.
0: Calcio di punizione dal limite in favore del Messico, siamo però spostati sulla destra circa 7-8 metri dal limite dell'area di rigore, vediamo che c'è questa punizione mentre continua l'arbitro a richiamare i giocatori del Sudafrica e del Messico a non trattenersi in area di rigore. Qui probabilmente non sarà un tiro in porta ma sarà un pallone recapitato in aria, il colpo di testa tentato, l'altro colpo di testa, l'anticipo di un difensore sudafricano, prova a recuperare palla Mokoena, lo tiene in campo, va a effettuare un rilancio lungo, prova a ripartire il Sudafrica e il pallone rimbalza, rimane in campo ma solo per poco perché poi esce di fronte alla panchina del Sudafrica e quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Messico. Tra l'altro poi con il racconto del primo tempo non ho avuto modo di dirlo ma noi lo abbiamo evocato nel primo tempo, adesso nei tabelloni luminosi dietro Gianni Infantino viene inquadrato il nostro Roberto Baggio che quindi è qui in Messico.
1: Beh, un
0: per
1: po'
0: la
1: d'Italia,
0: partita,
1: dai,
0: visto anche...
1: un po' d'Italia.
0: Eh sì, Roberto, doveva esserci anche Gianni Rivera, però sinceramente non lo so, proprio l'uomo del
1: 4-3. Io ho visto lui, ho visto Materazzi, ho visto anche qualche altro giocatore.
0: Roberto Carlos, ho visto Roberto Carlos.
1: Bravissimo, sì. Roberto Carlos.
0: Sì, sì.
1: Rudy Föller, mio compagno di squadra nella Roma, Rudy Föller.
0: E anche Gianni Rivera nel Milan, avete vinto lo scudetto della Stella con Gianni, no?
1: Assolutamente,
0: e
1: quindi... assolutamente sì. L'ha vinto lui, dai, non l'ho vinto io. L'ha vinto
0: no, no, no, l'avete vinto. Tu giocavi col numero 2, se non
1: guarda, quando mi parli della Steca, io avevo 13 anni, la partita del secolo, mi ricordo quel gol di Gianni Rivera in questo stadio, dove stanno giocando adesso Sudafrica,
0: porta la nostra sinistra.
1: Sudafrica, Messico-Sudafrica, un gol meraviglioso e quanto festeggiato.
0: Eh sì, e tra l'altro un altro tuo amico Albertosi prima lo voleva strozzare quando sul palo non riesce a intercettare
1: sul palo, aveva appoggiato al palo.
0: E tu mi racconti che Ricky Albertosi era pure un personaggino, insomma, non proprio da prendere con le molle. Poi però sì, lui ha detto o segno oppure Ricky non mi fa tornare a casa. E allora ha fatto il gol.
1: Allora, hai detto giustamente, l'hai descritta in modo perfetto.
0: Intanto c'è stato un lancio da parte del Messico con palla che è terminata sul fondo. Ancora il pallone che viene servito a destra per Modiba. È un Messico che ci sta provando, però evidentemente fa fatica a segnare il gol della certezza, ricordiamo anche la superiorità numerica. Il Sudafrica rimane in partita senza fare chissà che, c'è stato anche questo cambio con l'ingresso in campo di con la maglia numero 5 del Sudafrica di Mbatha, che ha preso il posto di Foster ed è andato a posizionarsi, stavo proprio cercando di guardare la sua posizione nella zona proprio centrale del campo. Fischi adesso del pubblico dell'Azteca proprio perché il Sudafrica tiene palla, sì, ma non avanza, sai, insomma, una sorta di non
1: tiene
0: gioco.
1: Tiene palla, ma non guadagna campo.
0: Sudafrica.
1: Tiene palla, non guadagna campo. Non ha nessuna voglia, come vedi, il Messico di andare a riaggredire. Qui c'è il fallo del giocatore messicano a metà campo, però non c'è nessuna voglia da parte degli attaccanti dei messicani, da parte di Raúl Jiménez, Alvarado, anche lo stesso Quiñones, che è stato uno dei migliori, secondo me, col palo colpito, col gol che ha fatto, di aggredire, di mettere in difficoltà la squadra che gioca in inferiorità numerica, come vedi la lascia giocare, tanto prima o poi il passaggio lo sbagliano.
0: Un altro cambio, un altro centrocampista in campo, ancora un cambio singolo, Zvane nel Sudafrica con la maglia numero 11, è andato a prendere il posto di Adams che si è visto davvero poco, anche lui gioca nel Mamelodi Sundowns, squadra sudafricana, e quindi dentro con la maglia numero 11, l'11 sarebbe un numero da attaccante, una volta era così, qua in realtà

0: Zvane è un attaccante, sì, confermo, no, è un centrocampista, Zvane, che però lo vediamo affiancare adesso Reiners, quindi sarà, diciamo, un centrocampista con spiccate doti offensive. 16 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo qui all'Azteca di Città del Messico, e 1-0 tra il Messico e il Sudafrica. Messico meritatamente avanti, meriterebbe probabilmente di avere qualche gol di vantaggio in più. Ripetiamo ancora che per l'espulsione, fallo da ultimo uomo di Sithole, il Sudafrica gioca in 10. Ancora Messico che tiene il pallone, il tocco per Montes. Montes va a servire Lira, pressato Lira, beh, capiscono che lui il creatore di gioco, quindi ci va addosso. È un po', tu ricordavi Lobotka, ricordiamo anche Modric, sì, ricordiamo anche il nostro Verratti, no? Quando era un tipo di motorino simile, no?
1: Sì, quei giocatori che sono punti di riferimento da parte della fase difensiva, in fase di interdizione e anche in fase di costruzione, perché diventano fondamentali.
0: Se vai su di lui in pratica è un po' interrompere la fonte del gioco di una squadra, insomma, così ne abbiamo visto di questi giocatori che nel calcio moderno sono molto molto importanti. Intanto fischia ancora l'arbitro, questa volta il fallo è del Messico e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Sudafrica. È proprio il giocatore con la maglia numero 16, Quinones, l'autore del gol e anche del palo nel corso del primo tempo, che è andato a commettere fallo. Sono pronti due cambi nel Messico, mentre per quelle che riguarda il Sudafrica due cambi già effettuati in due finestre cambio, e quindi per arrivare a 5 ne occorrerà un'altra per il commissario tecnico Hugo Bros. Ancora il Messico che va in difesa a recuperare il pallone, sbaglia però il rilancio, la perde a centrocampo, recupera ancora il Sudafrica che prova a spingere proprio con il nuovo entrato Zvane, il cross, il pallone al centro, la palla che si perde sul fondo. Ecco, la paura del Messico è che una partita così non la chiudi, poi arriva un pallone vagante in aria e qualcuno te la butta dentro.
1: Questo è un cross interessante, lungo ma interessante, perché c'erano dentro la rete di rigore, l'aveva riempita il Sudafrica, due giocatori del Sudafrica e ce n'erano solo due in fase difensiva del Messico, per cui può avere la meglio anche l'avversario, per cui se giochi con superficialità, se non chiudi la partita in superiorità numerica, non fai il 2-0, è chiaro che corri questi rischi.
0: C'è adesso il portiere del Messico, Ranger, poco impegnato, tiene palla, ma adesso fischiano anche i tifosi del Messico, che sappiamo quanto siano vicini alla loro nazionale. Vorrebbero, Fulvio, un altro tipo di gioco, vorrebbero insomma chiuderla, visto che l'avversario è nettamente alla portata. Infatti adesso
1: allora,
0: stanno fischiando
1: anche... Dico?
0: Sì.
1: Sai cosa ti dico? Capisco i tifosi messicani, perché c'è una fase di stallo da parte di pensiero da parte dei giocatori messicani, che pensano di aver portato in porto la gara, ma non è così, perché nel calcio non si può mai dire. Anche c'era Lidon che diceva si gioca meglio in 10, tu lo sai, è chiaramente un paradosso, però non bisogna pensare di aver già portato in porto la gara.
0: E vediamo, perché il Sudafrica fa possesso palla, ma ripeto, una foda e perde l'ennesimo pallone recuperato proprio da Quinones, il tocco all'indietro, il tentativo filtrante non filtra, la chiusura da parte della difesa sudafricana, mentre sono ancora pronti i due giocatori del Messico. Cerchiamo di capire, allora si tratta di Luis Chavez, giocatore che milita anche lui in Russia nella Dinamo Mosca, maglia numero 24, e poi mi pare Vargas che gioca nell'Atletico di Madrid. Vediamo se saranno loro i giocatori che entrano in campo. No, è Mora il giocatore che entra in campo, Gilberto Mora, gioca in patria del Tijuana, va a prendere il posto di Gutierrez, che insomma ha avuto le sue occasioni, sì, ha procurato le espulsioni. Esce Fidalgo, escono in pratica, Fulvio, i due centrali di centrocampo, al loro posto Chavez e Mora.
1: Allora Gilberto Mora, 17 anni, fantasista del Tijuana, come hai detto tu, la stampa lo vorrebbe titolare. Pensa che la stampa messicana lo voleva titolare, perché è un giovane del 2008, interessantissimo, fantasista, e l'ha messo in campo adesso al posto di Gutierrez e al posto di Fidalgo, anzi. E poi però è un giocatore offensivo, un giocatore che ha qualità, che piace ai tifosi, vedi, è entrato, i tifosi applaudono, e perché lo volevano in campo.
0: Boato, tra l'altro minorenne, visto che compierà 18 anni a ottobre, come faceva notare il nostro Fulvio Collovati, ma evidentemente uno di quei giocatori che accendono le passioni. Poi se a 17 anni va in nazionale in un paese popolato come il Messico con tanti calciatori, vuol dire che insomma ce li hai le qualità, e le vedremo in questi 24 minuti più recupero. Ma c'è il gol da parte del Messico con Raúl Jiménez sul secondo palo, va a colpire di testa e a mettere alle spalle di Williams. Al 21esimo minuto partono le musiche messicane per il gol di Raúl Jiménez, giocatore del Fulham in procinto però di trasferirsi, giocatore che ha preso il posto a Santi Jiménez del Milan e qui ha segnato un classico gol da attaccante.
1: Non c'è assolutamente partita, guarda su questo cross, praticamente lasciato solo sul secondo palo, vediamo se ci sono dubbi sul fuorigioco oppure no, ma penso di no, perché era in linea con i giocatori, con i difensori sudamericani, ma non può credo. Anche in inferiorità numerica, lasciare un centravanti di 1,95, oltre 1,90, un giocatore come Raúl Jiménez, sul secondo palo, completamente solo, non è nemmeno saltato, ha colpito di testa, praticamente prendendo il pallone di testa senza saltare, dimenticato completamente dalle follie della difesa sudafricana.
0: E proprio sul gol non si riprende perché l'arbitro chiama la pausa rinfrescante. Io allora chiamo la pubblicità.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Come prima, più di prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
0: Nuovamente collegati amici radioascoltatori con lo Stadio Azteca di Città del Messico, si riprende solo ora a giocare, ci eravamo lasciati con il gol di testa di Raúl Jiménez su cross dalla destra, appostato sul secondo palo, poi è arrivato il momento della pausa rinfrescante, 2-0 per il Messico sul Sudafrica, direi Fulvio Collovati che ci sta tutto.
1: Assolutamente, una partita, diciamo, al 70esimo del secondo tempo, dominata, controllata. Dicevo che non c'è stata assolutamente gara, non c'è stata una, è vero che c'è l'inferiorità numerica da parte del Sudafrica, ma non c'è stata assolutamente un'azione offensiva, un pericolo da parte della squadra sudafricana nei confronti del Messico, che oltre a due gol ha colpito un palo, ha fatto un'altra azione interessante con protagonista Quinones, per cui vantaggio assolutamente meritato, c'è molta più qualità in campo da parte dei messicani rispetto a Sudafrica.
0: Adesso c'è il Sudafrica che dovrà un po' contenere i danni, poi conterà anche nel calcolo della terza classificata, anche la differenza reti, quindi insomma è sotto di due, è sotto di un uomo, e quindi il Sudafrica deve un po' cercare di limitare i danni. C'è da dire che se altro del girone.
1: Possiamo dire. Giuseppe, che è un mondiale particolare, anche perché la terza classificata, insomma, in un mondiale, dai, che dà speranza anche a chi magari perde. Di solito chi perde la prima partita in un mondiale, nei mondiali precedenti, al 60-70% si è sempre eliminato. Però con il fatto che la terza classificata con questa formula, che ripeto a me non piace, e ti dà la possibilità di, ma il Sudafrica effettivamente è inferiore, molto inferiore al Messico e penso anche a tante altre squadre.
0: 48 squadre, si arriverà a 32, quindi ne escono solo 16, e il Sudafrica dovrà vedersela

0: questo punto con le altre del girone, che tra l'altro si sfideranno alle 4 di notte ora italiana, Guadalajara, sempre qui in Messico. Parliamo di Repubblica Ceca e Corea del Sud, direi squadre che sembrano tutte più attrezzate. Intanto viene fermato il Messico per una posizione irregolare, era ancora Raul Jimenez che stava per andare in porta. Tra l'altro la pausa rinfrescante nel Messico è servita sì a ricevere indicazioni di Javier Aguirre, ma anche per complimentarsi con l'autore del secondo gol del Messico, un puntuale colpo di testa secondo palo appostato il giocatore messicano, ha schiacciato però sul primo con il portiere Williams, che ha provato a deviarla con il piede ma non ci è riuscito. E quindi 2-0 adesso il parziale in favore della nazionale messicana sul Sudafrica. Ripeto, le altre squadre, Corea del Sud e Repubblica Ceca, ma ancora sbanda il Sudafrica, ancora Jimenez che va a terra, forse una manata in faccia, l'arbitro è vicinissimo, Sampaio dice lì per lì, vediamo. Così come ha fatto anche per il rosso diretto, non c'è
1: aspetta
0: niente
1: di
0: adesso
1: decidere.
0: Però ci saranno,
1: aspetta,
0: vediamo perché
1: se entra in gioco il VAR.
0: C'è una gomitata non particolarmente violenta da parte del giocatore del Sudafrica, esattamente Sibisi, che è andato a colpire Raul Jimenez. Direi che potrebbe aver ragione l'arbitro, che era anche molto vicino e non dal fallo. Al VAR sono in tre, un colombiano, Nicolas Gallo, un cileno, Juan Lara, e un francese, Jérôme Brizard, arbitro che conosciamo per aver diretto varie partite delle coppe europee. Ancora quindi si riparte dal 2-0, ma sbandava il Sudafrica, davvero brutta prestazione da parte del Sudafrica, poco confortante per il prosieguo del campionato. Qui fioccano i gialli, ricordiamo un ammonito nel primo tempo, un espulso nella ripresa, e adesso viene ammonito con la maglia numero 19 Sibisi per un fallo a centrocampo.
1: Sì, perché è entrato in campo, è entrato in gioco il nervosismo, sono dopo aver subito il secondo gol, ricordati quello che abbiamo detto nei primi 5 minuti, sono entrati in campo completamente deconcentrati, regalando due palle gol già nei primi 5 minuti al Messico, poi hanno subito il secondo gol e adesso sono innervositi, per cui commettono falli inutili. Non c'era, hai ragione tu, ha visto bene l'arbitro prima sui Menes, non c'era assolutamente fallo prima, l'arbitro ha visto bene, qui invece c'era il fallo da munizione, per cui falli assolutamente inutili a centrocampo in inferiorità numerica. Ripeto, una partita dove ci si può aspettare solo un altro gol da parte del Messico, secondo me.
0: Beh sì, non sembra che il Messico adesso farà altri due cambi, stia forzando troppi tempi, è il Sudafrica che concede tanto, perché anche in questo episodio dubbio in area di rigore era l'ennesimo pallone perso in costruzione da parte del Sudafrica. Riparte ancora il Messico con questo tocco, ancora Mexico, rarara, eccolo che riparte il coro da parte dei tifosi dell'Azteca, ancora il pallone che viene servito a sinistra dove Cachardo prova a spingere il tocco poi per uno dei nuovi entrati, esattamente Chavez, non abbiamo ancora avuto modo di vedere Mora sul pallone, andiamo a cercare di localizzarlo, eccolo lì, è tutto largo a sinistra, ma ancora Messico, possesso palla, chiusura della difesa del Sudafrica, a terra un giocatore, si prosegue, può ripartire il Sudafrica, niente, svagato proprio il Sudafrica, stanno in campo ma sembra che con la testa siano altrove,
1: perdono i palloni nella famosa costruzione dal basso, usiamo questo termine, cercando di uscire, cercando di guadagnare campo, perdono dei palloni veramente con un'ingenuità disarmante e li regalano all'avversario, per cui manca anche la tecnica, manca la qualità, e insomma una squadra che ha battuto la Nigeria, torno a dire, nel girone di qualificazione, per cui insomma evidentemente ha sentito forse l'importanza di questo esordio, l'emozione, però hanno commesso tantissimi errori in fase difensiva.
0: Allora, Alvarez e Gonzalez, numero 4 e numero 14, sono andati a prendere il posto di due dei giocatori più importanti, ossia Lira e Jimenez, e quindi gli applausi sono per lui. Ci sono anche i cambi nel Sudafrica che andiamo ad annotare, l'ingresso in campo con la maglia numero 14 di Gonzalez, mentre nel Sudafrica escono Modiba e Reiners, Modiba, ripeto, uno dei meno peggio a questo punto dobbiamo dire del Sudafrica, Reiners si è visto pochissimo. Vediamo chi entrano al loro posto. Escono Modiva e Reiners, entrano Appolis, maglia numero 7, e Magbopà, maglia numero 17. Quindi Appolis e Magbopà con la maglia numero 17, insomma, si arriva a 4 cambi per quel che riguarda il Sudafrica, non ne potrà fare altri, invece se ne tiene a uno ancora Raul Aguirre, chiedo scusa, che ha effettuato 4 sostituzioni in 2 finestre. Insomma, direi quasi, Fulvio, che siamo alla passerella per i giocatori che si sono resi protagonisti, come Lira Jimenez.
1: Sì, beh, secondo me Aguirre ha fatto questo, cioè praticamente i giocatori più di qualità, più importanti, quelli che si sono resi protagonisti, come giustamente hai detto tu, gli fa fare la passerella, perché la partita, insomma, adesso sul 2-0 non riesco ad immaginare e a capire come possa recuperarla Sudafrica in inferiorità numerica, ma per quanto riguarda il gioco completamente in balia della squadra messicana.
0: Vedremo se questi cambi apporteranno qualcosa. Intanto siamo al 32esimo, si prepara anche il quinto e ultimo cambio nel Messico, quindi il Messico ha fatto entrare Gonzalez e Alvarez, nomi molto comuni da queste parti, e ha sostituito 2 giocatori. È anche importante adesso far ruotare, i 5 cambi servono anche a questo, per consentire di dare minutaggio a giocatori, anche di dare tregua e riposo a chi invece magari gioca di più, e quindi può ripartire ancora la formazione del Messico, che tiene il pallone stabilmente tra i piedi. Ancora il tocco a sinistra per il tentativo da parte di Gallardo, che riceve il pallone proprio da Mora, il giovanissimo Mora, che poi chiede un fallo laterale che ottiene, e quindi già una certa personalità da parte del numero 19 Mora. Ed eccolo l'ultimo cambio nel Messico, che annotiamo al minuto numero 33. Esce l'autore del primo gol, Quinones, sì, con la maglia numero 16. E quindi credo che hai ragione tu, Fulvio, è passerella questa, perché in questo momento entra con la maglia numero 10.
1: Ma sai, non puoi adesso, non puoi considerare i giocatori stanchi dopo aver fatto, oltretutto quando giochi e stai vincendo 2-0 in superiorità numerica, giochi con la leggerezza, con la tranquillità di portare a casa la vittoria, per cui non c'è stress, non c'è stanchezza da parte dei giocatori, che sicuramente gli ha fatto fare passerella.
0: Eh sì, e quindi esaurite le sostituzioni, con gli ingressi in campo si ferma a 4 il Sudafrica, che ha mandato appunto in campo gli ultimi 2 giocatori. Ha fatto la stessa cosa a Vie Aguirre, mentre adesso fischiano i tifosi dell'Azteca perché ritenevano ci fosse un fallo ai danni del giocatore messicano Reyes. Per l'arbitro invece si tratta di calcio di punizione in favore del Sudafrica, che viene battuto all'indietro per il portiere Williams a 34 minuti nel corso della ripresa. Qui all'Azteca ancora Sudafrica, che rischia di perdere l'ennesimo pallone. Però insomma, a un certo punto, quando vedi che non funziona, Fulvio, dovresti dire vabbè, basta, allora rifacciamo i lanci lunghi. Insomma, se non sei in grado di portarla avanti, devi smettere.
1: Ricordati che sbagliare è umano, perseverare è diabolico.
0: Bravo. Questo
1: hanno, c'è il senso di quello che nel hanno perseverato nel corso di praticamente degli 80 minuti, perché stiamo raggiungendo gli 80 minuti, e hanno commesso degli errori difensivi che io, cioè da ex difensore, se fossi l'allenatore domani li metto lì in difesa a fare esercizi difensivi per tutto il corso dell'allenamento.
0: Attenzione al Sudafrica, prova una conclusione, deviazione, ma la palla termina centrale tra le braccia di Ranger. Tra l'altro c'era un giocatore del Messico rimasto a terra, si tratta di numero 25 Alvarado, che lamenta di essere stato colpito. Ha provato uno dei nuovi entrati, Appolis, da parte del Sudafrica. Il tiro è stato deviato, però è terminato abbastanza docile tra le braccia del portiere Ranger, mentre rimangono a terra, adesso addirittura sono 2 i giocatori del Messico a terra, e ricordiamo che c'è questa disposizione di evitare le perdite di tempo. Infatti l'arbitro li sta invitando a riprendere il gioco, a rialzarsi o altrimenti a uscire, e a quel punto devono stare almeno un minuto fuori prima di rientrare. C'è il calcio di rinvio che viene operato dall'arbitro, ha interrotto il gioco per accertarsi delle condizioni dei due messicani rimasti a terra, quindi la riconcede al portiere Ranger, che però l'aveva bloccata, quindi il pallone era il suo. E quindi vediamo che c'è ancora l'arbitro che sta attendendo evidentemente una comunicazione dal VAR, però non mi sembra che ci sia stato, a meno che non ci sia stata una deviazione di mano, ma nessuno ha protestato, infatti non si riprende il gioco. Probabilmente al VAR qualcuno ha fatto notare qualcosa all'arbitro, ma ripeto, nessuno del Sudafrica ha protestato. Cerchiamo di capire, perché l'arbitro non fa riprendere il gioco. L'unica cosa che mi viene in mente può essere una deviazione di mano da parte del difensore. L'arbitro va a vedere. Attenzione, richiamato dal VAR. Sampaio richiamato dal VAR, dove ci sono Gallo, Lara e Brizard.
1: O per un fallo magari.
0: Mi sembra di no, perché lui tira. Andiamo a cercare di capire qua. Tutti assolutamente abbastanza
1: vediamo
0: increduli.
1: Se il VAR vuole rendersi protagonista in una partita abbastanza anonima, ecco vediamo,
0: forse un fallo d'espulsione può essere, perché sì, c'è forse una manata,
1: gli ha dato una manata sulla testa.
0: Sì, rischia di restare in 9 a questo punto il Sudafrica.
1: Avevo visto giusto.
0: Proprio il nuovo entrato.
1: In 9, rimane in 9.
0: Vediamo, richiama a me, insomma. Ma non lo so, se la può, vista la situazione, se la potrebbe cavare anche con un giallo, però se va a vedere il tentativo, la conclusione, l'arbitro vediamo che è sempre lì che sta guardando. Tra l'altro hanno un dispositivo nuovo,
1: possibile cartellino rosso, adesso va bene, insomma c'è anche un po' di esagerazione da parte
0: di vincolarsi, eccolo che torna Sampaio, vediamo che cosa
1: decide.
0: Espulsione, perché fa il cenno del VAR, allontana i giocatori del Sudafrica, rischia addirittura di finire in 9, una partitaccia il Sudafrica. 37esimo minuto nel corso della ripresa, Messico 2 Sudafrica 3, parla, vediamo, sentiamo in che lingua. Portoghese,
2: defender decision direct very quick red card.
0: Red card. Espulso,
1: cartellino
0: e
1: rosso.
0: Quindi c'è l'espulsione per il giocatore del Sudafrica che rimane e rimane assolutamente un po', ha cercato di liberarsi, poi magari la manata c'è stata pure. Io all'inizio ho sentito il portoghese, probabilmente la sua lingua, ha iniziato in poi si è ricordato, oppure qualcuno ha detto no, devi dirla in inglese.
1: Posso dire come la penso. Il VAR che non è intervenuto in una partita piatta sotto questo aspetto, nel senso che non è stata assolutamente una partita cattiva, ha voluto rendersi protagonista con c'è stato il gesto da parte del giocatore sudafricano, ma non mi sembra questa esagerazione, l'espulsione, potevano anche far finta.
0: Svane è uno dei nuovi entrati, quindi insomma, era appena entrato, quindi per lui il mondiale, adesso ci sarà anche la squalifica,
1: mondiale finito
0: a livello mondiale per la FIFA, sì, questi rischi, se sono due giornate e se Sudafrica non passa, come ci sembrerebbe giudicare da questa partita, no? Se il Sudafrica è questo, visto che Repubblica Ceca e Corea del Sud sono squadra, Corea del Sud è stabilmente mondiali e la Repubblica Ceca è una nazionale europea che insomma ha qualcosa di più del Sudafrica, quindi potrebbe anche essere già una squadra sulla via dell'eliminazione questo Sudafrica.
1: Direi di sì, da quello che si è visto, vedi, ormai cercano il contatto con l'uomo, addirittura il 9, insomma sono sembrati rassegnati, anche ripeto, è vero che giocare in inferiorità numerica ti porta assolutamente, non sei avvantaggiato, però quando sono entrati nel secondo tempo si è visto subito che regalavano il pallone agli avversari.
0: Guarda, io lì in cronaca ho pensato addirittura a una direzione che nessuno aveva protestato, sì, c'era il giocatore del Messico a terra, poi evidentemente il richiamo, manata in faccia, forse evidentemente la FIFA non tollera gesti di un certo tipo, però un po' si divincolava Zvane, quindi insomma se l'avessi visto avrei detto giallo, se è andato a vedere
1: allora,
0: non poteva dargli
1: il gesto c'è, ma c'è anche molta esagerazione da parte del giocatore messicano, ma il gesto c'è, bisogna dirlo, il gesto non va fatto
0: e allora è stato punito quello, anche l'intenzione. E vediamo se adesso il Messico approfitterà della doppia superiorità numerica per incentivare ancora il suo vantaggio. 2-0 Messico sul Sudafrica, ottima partenza di una delle tre nazionali ospitanti di questi mondiali, vedremo poi che cosa succederà. Repubblica Ceca, quella del Sud, partita che si annuncia ben più equilibrata. C'è Gajardo, Eccolo Mora, vediamo il tocco di palla, il pallone che viene servito ancora per l'altro nuovo entrato, esattamente con la maglia numero 10, quindi un numero importante per il Messico, Vega, e quindi è entrato Vega, ultimo giocatore che ha preso il posto di un compagno. In pratica ha cambiato in tutti i reparti il tecnico Javier Aguirre, tranne la difesa. La difesa è rimasta tale e quale, con Reyes, Montes, Vasquez e Gallardo da destra a sinistra, oltre al portiere Ranger. Poi i cambi sono avvenuti tutti nella linea centrale e nella linea offensiva.

0: del Messico, e questo è anche un segnale di fiducia. Ancora il Messico, ecco lo scarico di Mora che fa un buon controllo, poi la perde, prova a ripartire il Sudafrica, una giocata, un rimpallo favorevole, Sudafrica che in 9 riesce ad arginare la manovra del Messico, prova anche a ripartire ancora con Appolis che però coglie male in controtempo il giocatore in maglia numero 14 in Boccasi, che perde anche il senso dell'orientamento nella circostanza e quindi regala una rimessa in favore del Messico, mentre ormai qui in tribuna siamo alle foto ricordo da parte dei tifosi per dire io c'ero in questa terza edizione in terra messicana del mondiale, che poi avrà il grosso negli Stati Uniti d'America, ci sono anche alcune partite in Canada, però il grosso centrale è proprio negli Stati Uniti d'America, con la collaborazione tre stadi, tre città per il Messico, Città del Messico appunto, stadio importante, poi Guadalajara dove si giocherà, Guadalajara dove si giocherà la partita delle 4 di questa prossima notte italiana, e poi c'è appunto Monterrey come terzo stadio messicano a ospitare queste partite. Ancora il Messico che tiene il pallone, il tocco poi proprio per Mora, fa girare palla Vega, il pallone all'indietro per Montes, c'è anche Vasquez che si avvicina, ancora fischiano i tifosi del Messico, insomma questi passaggetti laterali evidentemente non sono graditi, fischiano una partita dominata.
1: Non gradiscono la gestione della gara in questi ultimi minuti, non vorrebbero vedere il terzo gol, sai, Messico ormai fa il torello praticamente, il torello, tiene la gestione della palla, non c'è aggressività nel recupero palla da parte dei giocatori in inferiorità numerica, per cui i tifosi fischiano perché si aspettano qualcosa di più, si aspettano azioni offensive, la squadra all'attacco, non possesso palla.
0: Un minuto e mezzo al 90esimo, poi anche qui ci sarà da recuperare il pausa rinfrescante e poi vedremo se ci sarà recupero, sì ci sono state le espulsioni, il VAR, però se l'arbitro è un po' psicologo non dà troppo recupero, perché c'è una squadra in chiara difficoltà, in doppia inferiorità numerica contro una squadra che invece vola sulle ali dell'entusiasmo. Certo, bisognerà vedere il Messico contro avversari più insidiosi, più probanti, qui abbiamo visto un buon Messico, indubbiamente una squadra che può fare un buon cammino in questo mondiale, è un brutto Sudafrica, una squadra che aveva sorpreso nella qualificazione avendo eliminato una big d'Africa, la Nigeria, che a livello di mondiali insomma ha sempre fatto molto bene, e adesso c'è il Sudafrica che però qui non ci ha fatto una grande impressione, tante cose, magari giocare in casa di uno dei paesi ospitanti in uno stadio enorme che è una bolgia, però abbiamo visto davvero pochissime trame di gioco e anche poca qualità nei giocatori, Fulvio.
1: Ma guarda, la cosa che mi viene da pensare è una squadra che limita, che elimina i giocatori nigeriani, noi che li conosciamo molto bene, e mi viene da pensare che è arrivata totalmente impreparata, totalmente così fuori condizione a questo mondiale, perché non ha fatto, adesso chiaramente non la puoi giudicare al 100% perché è in inferiorità numerica, prima in 10, adesso in 9, così, però anche quando era in parità numerica non ha creato nulla praticamente, vedo che non c'è qualità in questa squadra e soprattutto poi in fase difensiva grossissimi errori difensivi, individuali.
0: Intanto il quarto ufficiale, 7 minuti di recupero, allora, sono due le cose, o the show must go on e quindi la programmazione televisiva non può perdere neanche un minuto, ma 7 minuti con 4 nel primo tempo, insomma arriviamo a 11, 101 minuti di questa partita che non c'è più.
2: E allora scusa Giuseppe Bisantis, dopo questa ferale notizia del maxi recupero ne approfitto per dare una comunicazione di servizio, slitterà ovviamente di qualche minuto in avanti il GR1 delle 23, ringraziamo anticipatamente i colleghi per la disponibilità, mi sa che diventerà una piccola abitudine, a voi la parola, chiusura flash da parte vostra e poi saremo noi a salutare da Dallas. Bisantis,
1: mi
2: vai.
1: Mi sa di sì, mi sa di sì.
0: Ma sì, ma guarda
1: caro Guido, mi sa di sì.
0: Saremo rapidissimi, avevo detto speriamo di non vedere i recuperi del Qatar, quando io alla prima partita vidi al primo tempo 6 minuti ho detto ma come è possibile, poi diventavano 10, ma qui c'è una regola che dice che il recupero è sempre a discrezione dell'arbitro, non può essere sommato, sì i cambi sono delle indicazioni, però l'arbitro, attenzione perché adesso però il giocatore del Messico rischia un cartellino giallo, che anzi se lo va a prendere, perché addirittura il Sudafrica in doppia inferiorità numerica, anche se quelli del Messico stanno protestando per un fallo precedente, se ne stava andando per trovare il gol che clamorosamente

0: Potrebbe riaprire la partita falce rosso. E beh, insomma, adesso arbitro protagonista. Insomma, questo non è neanche un... Sì, è proprio Montessi il capitano. Espulso rosso diretto, Montessi. Ha fatto un fallo, sì, ha fermato un giocatore che andava però verso l'esterno. Rosso diretto. C'erano anche altri, altri giocatori in linea. Beh, fallo anche...
1: Allora, il fallo è andato sull'uomo... È andato sull'uomo e non sul pallone. Per cui il fallo è brutto, diciamo la verità. Il fallo è brutto perché è andato sull'uomo e non sul pallone. Poi dopo è chiaro che se entriamo nell'ottica del regolamento c'era la possibilità di recupero perché non era ultimo uomo.
0: Certo,
1: c'era la possibilità di recupero,
0: linea, sì.
1: Altri giocatori messicani così. Per cui hai ragione tu, arbitro protagonista in una partita ormai che si avviava verso, insomma, in modo sconfinato verso la vittoria del Messico. L'arbitro si rende protagonista cercando di riaprirla in questi ultimi 5 minuti, non ho capito come.
0: Intanto Mudau, che è un difensore, si era trovato, questo per dire come sono messe in campo adesso le squadre, a fare l'attaccante ed è stato falciato. Continuano le proteste di Montes, ma è pure il capitano, deve lasciare il campo, lo fa in questo momento, quindi peserà anche come squalifica. Oh, ma se il metro è questo, Fulvio, 3 espulsi in una partita così, che non mi è sembrata proprio
1: una partita giocata
0: col coltello fra i denti. Alla fine, tra le squalifiche e alle ultime partite eliminatorie dirette, chi rimane?
1: Entra in gioco, siccome abbiamo parlato di regolamento, no? Di nuovi regolamenti da parte di Collina, nuove disposizioni arbitrali, eccetera, eccetera, forse entrano in gioco anche queste, molta più severità da parte della classe arbitrale, perché francamente in una partita in cui non ho visto assolutamente cattiveria, 3 espulsioni mi sembra esagerato.
0: Ma sì, ma assolutamente sì, sono d'accordo con te.
1: Il calcio è fatto anche di contatto diretto. Qua è chiaro che c'è un intervento sull'uomo da parte del giocatore messicano, però insomma.
0: Tanto la battuta della punizione del Sudafrica, ovviamente senza mancare di rispetto a nessuno, ricordava quella di Haiti ai mondiali del 74, ha servito palla al giocatore che tirava ma non ci è andato e quindi ha recuperato il Messico. Tanto tuonò che non piove, perché insomma una punizione dal limite che il Sudafrica poteva sfruttare meglio, neanche rientrando in qualche modo in partita, visto che adesso l'inferiorità numerica è di solo un giocatore, 10 messicani contro 9 sudafricani, con una punizione dal limite potevi sfruttarla meglio. Ma se una punizione a 2 la batti così, vuol dire che davvero tu parlavi di Bros come un allenatore ovviamente esperto, 73 anni, ha guidato il Camerun,
1: ma sai,
0: però mancano un po' dei basilari.
1: No, ma io quello che mi meraviglio, che questa squadra, torno a dire, io l'ho commentata, la conosco i giocatori nigeriani, questa è una squadra che ha eliminato la Nigeria, per cui evidentemente in un modo o nell'altro qualche qualità l'ha avuta, cosa che non ha dimostrato assolutamente stasera. Guarda che passaggi, anche passaggi banalissimi di 20-30 metri completamente sbagliati, non solo in uscita quando si costruisce dal basso, ma anche a centrocampo, dove ci dovrebbe essere più tranquillità, no? Nel gestire il pallone. Ma mi stupisco di tutto ciò.
0: Messico che si è un po' innervosito, adesso non sta giocando bene, 2-0 per il Messico sul Sudafrica, 3 espulsi, 1 del Messico e 2 del Sudafrica. Ripeto, la partita non li meritava. Prima direzione di Milton Sampaio, arbitro brasiliano, si vedono le indicazioni che sono arrivate dalla FIFA e dai vertici arbitrali, faceva il nome di Pierluigi Collina, Fulvio Collovati, forse per evitare qualsiasi tipo di gioco duro, per vedere più gol. Ma ripeto, io sono convinto che uno 0-0 può essere molto più bello di un 5-3, capito? Perché magari c'è la tattica, c'è la difesa, se tu devi far di tutto per danneggiare difensori e portieri per vedere più gol, allora è così. È chiaro che un giocatore come Montes a questo punto la prossima volta, prima di fare un fallo così, ci penserà. Però
1: fa andare l'attaccante verso la porta piuttosto che essere espulso, che adesso probabilmente
0: sono contento.
1: Probabilmente il Messico si qualificherà al girone, però si prende probabilmente 2 giornate di squalifica.
0: Fallo rosso diretto, tra l'altro io ero convinto del giallo, perché il giallo ci poteva stare perché è andato direttamente sull'uomo, non era ultimo uomo perché era defilato sulla destra e in linea c'erano altri 3 giocatori del Messico. Espulso Montel, tra le proteste si resa sul 2-0, ancora il Messico che prova ad attaccare, allontana il Sudafrica. Io credo,

0: questa forse non è una bellissima notizia, che per l'episodio dell'espulsione i 7 minuti potrebbero essere allungati, anche perché mancano 30 secondi, si continua a giocare, spunta il sole adesso proprio davanti alla porta di Gianni Rivera del gol del 4-3, e quindi adesso il prato dell'Azteca viene anche baciato dal sole. Insomma, stavolta le previsioni non ci hanno preso, perché dicevano pioggia ma non è caduta neanche una goccia. Allora siamo, vediamo se si andrà oltre il 97esimo, lo scopriremo subito, perché il 97esimo scocca ancora e si continua a giocare. Vediamo l'arbitro che cosa dice, che finisce qui, e allora dobbiamo essere rapidissimi con il commento con Fulvio. No, lo abbiamo fatto il sì, vai Fulvio.
1: C'è poco da dire, caro Giuseppe, superiorità, dominio assoluto da parte della squadra messicana che vince 2-0, poteva essere qualcosa di più. Diciamo che in questa partita, oltre ai gol, ci hanno colpito le espulsioni, che sono state secondo me troppo esagerate. Tutto qua.
0: È un fattore di questa partita, 2-0, un gol per tempo, Quinones all'ottavo minuto, il raddoppio di Jimenez al 21esimo della ripresa. Dobbiamo essere rapidissimi, quindi grazie Fulvio Collovati, a presto.
1: Grazie a te,
0: questi
1: Giuseppe,
0: mondiali,
1: a presto.
0: Allo stadio Azteca, ci sentiremo prestissimo. Messico,
1: buonasera
0: batte Sudafrica 2-0 e buonasera da parte mia, e linea agli studi di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E noi da Dallas riprendiamo la linea altrettanto rapidamente, vi diamo appuntamento a domani dopo la gara che ha aperto questo mondiale, la vittoria del Messico sul Sudafrica. Tutto il mondiale minuto per minuto tornerà nella giornata di domani venerdì a partire dalle 20:30 per la partita e poi per la gara Canada-Bosnia nel girone B. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, e seppur con qualche minuto di ritardo per questi maxi recuperi, linea a Roma, Saxarubra al GR1, restate su Rai Radio 1, a domani con il mondiale.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Ranges. Accordo in vista tra Stati Uniti e Iran. L'intesa è stata raggiunta e sarà firmata forse già nel fine settimana, lo ha annunciato il presidente Trump. Secondo Teheran, però, l'accordo non è ancora definitivo. Le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Premier ribadisce il sostegno a Kiev e rilancia: serve una figura autorevole in Europa come mediatore tra Kiev e Mosca. Le opposizioni che parlano di una politica estera in ginocchio, la Premier replica: siete infastiditi perché la prima donna presidente del Consiglio in Italia arriva dalla destra. Poi l'attacco a Vannacci: fate il gioco della sinistra, altro che vera destra. La cronaca, l'inchiesta sul ponte di Messina. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, si è dimesso da presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM. La decisione, a due giorni dalla sua iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione, con Miele finiti sotto inchiesta anche per rivelazione di segreto di ufficio, l'avvocato Francesco Saccomanno, già componente del CDA della società Stretto di Messina e commissario della Lega in Calabria, oltre all'imprenditore Vincenzo Virgilio. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice che nel settembre 2024 a Viareggio uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa, travolgendolo a più riprese con un SUV.

0: La donna sconterà la pena ai domiciliari. E ci fermiamo qui, la linea va al mix delle 23, il giornale torna a mezzanotte.
1: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
2: Onorevole Berlinguer, ma qual è il suo peggior difetto?
3: Forse una certa spigolosità del carattere.
2: Ecco, ma è la cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei?
3: Che sarei triste, perché non è vero.
2: Ma per lei cos'è il potere?
3: Il potere è uno strumento insufficiente, ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni.
2: Ecco, ma a lei cosa piace invece di più del potere?
3: La possibilità di far avanzare la realizzazione di questi ideali.
2: E di meno? La cosa che le dà più fastidio?
3: E di meno, parlando non soltanto a titolo personale, ma parlando come segretario del Partito Comunista, mi dispiace che il nostro potere sia ancora insufficiente per la realizzazione dei nostri obiettivi.
4: L'11 giugno dell'84 a Padova muore Enrico Berlinguer, lo storico segretario del PC, l'uomo dello strappo con Mosca, l'uomo che con Aldo Moro ha immaginato una cosa difficile da immaginare, il compromesso storico. Oggi ripercorriamo la sua storia politica e privata con le testimonianze di chi è stato al suo fianco anche negli ultimi momenti di vita, la figlia Maria, i suoi compagni di partito, il suo amico e autista Alberto Menichelli. Il nostro racconto inizia dal discorso che Berlinguer pronunciò a Mosca nel 77, nel 60° anniversario della rivoluzione d'ottobre. Il discorso dello strappo, raccontato per noi da Antonio Rubbi, allora responsabile della sezione esteri del PC.
5: La parola al segretario del Partito Comunista Italiano, il compagno Enrico Berlinguer.
6: L'esperienza compiuta ci ha portato alla conclusione che la democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l'avversario di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore storicamente universale sul quale fondare un'originale società socialista.
7: Quindi qui il discorso che fa sul valore universale delle democrazie, su quali devono essere i caratteri, i tratti di una società socialista in qualunque parte venga realizzata, lo fa rivolto a loro. E quindi è una critica al loro sistema.
4: Un discorso scomodo e coraggioso che si ripercuote immediatamente sulla politica italiana. Tra il 77 e il 78 Berlinguer infatti è deciso a portare il suo partito al governo e le trattative con il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro si intensificano. Nei primi mesi del 78 Berlinguer e Moro si incontrano due volte in segreto. Sentiamo il retroscena di quegli incontri con le testimonianze inedite degli uomini che li hanno organizzati. Luciano Barca, membro della direzione del PC, e Tullio Ancora, consigliere della Camera dei Deputati e amico di Aldo Moro.
8: Non è che c'erano ostacoli, la questione della NATO era superata, erano superate tanti altri problemi.
9: Scegliamo dei valori che ci uniscano, camminiamo insieme.
8: C'era il no americano. Parliamoci chiaro.
10: 16 febbraio. Il no di Washington non ferma il dialogo tra Moro e Berlinguer. I due leader si incontrano di nuovo. Venuta meno l'ipotesi di un ingresso del PC nella maggioranza, Berlinguer insiste affinché sia Moro a guidare il governo.
9: Moro disse, è meglio Andreotti. Crea meno problemi, intendeva dell'America.
8: Moro si impegnò a svolgere un'azione presso le varie correnti della DC per preparare il terreno a questo incontro più profondo fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista.
10: 15 marzo. Il dialogo fra Moro e Berlinguer è ormai appeso a un filo.
8: Alle 11 di sera mi arrivò una telefonata del dottor Ancora che aveva un messaggio per me di Moro. Moro diceva che comprendeva la nostra riluttanza.
9: Moro disse accettatela, se no non si fa niente. Non posso fare altrimenti.
8: Mi posi il problema, ormai era mezzanotte e un quarto, se svegliare Berlinguer, ma poi non era un messaggio da leggere al telefono. E allora me lo misi in tasca, tanto la mattina dopo alle 8 vedevo Berlinguer e pensai di portarglielo.
4: Ma il giorno dopo non è un giorno qualsiasi, è il 16 marzo del 1978, le Brigate Rosse sequestrano Aldo Moro e uccidono gli uomini della sua scorta. rappresenta per Berlinguer la fine di un progetto politico portato avanti con coraggio. Un coraggio che il segretario del PC mostra per tutta la vita nel suo ruolo pubblico, ma anche in privato, come ci raccontano la figlia Maria e lo stesso Berlinguer in un'unica intervista rilasciata a Mixer nel 1983.
11: La mia famiglia era una famiglia borghese di avvocati, molto antifascisti, Mazziniani prima.

0: diventato, sì.
1: Senta, lei ha una famiglia di origini nobiliari e di tradizioni massoniche. Ecco, lei in che rapporto è con queste tradizioni?
2: Dell'origine nobiliare non mi importa niente.
1: E delle tradizioni massoniche?
2: Mio padre si iscrisse alla massoneria, mi pare nel 1925-26, nel momento in cui la massoneria fu vietata dal fascismo.
1: Quindi in funzione antifascista. Sì. E lei è massone?
2: No, per carità.
3: Enrico Berlinguer è un comunista convinto. Il padre decide allora di presentarlo al suo vecchio compagno di liceo, Palmiro Togliatti.
4: La mia famiglia era abbastanza normale, quindi generazione facesse uno scavalco a sinistra, quindi non... Poi mio nonno era con mio padre ha avuto un legame molto forte, molto affettuoso.
1: La qualità a cui è più affezionato?
2: Quella di essere rimasto fedele agli ideali della mia gioventù.
5: Lui era sempre scaviato, non ci teneva assolutamente a vestirsi. Una volta sul treno siamo partiti e c'era una scarpa di un modo, una di un altro. Insomma, era fatto così.
4: Mia nonna Bianca all'inizio non credo che proprio fosse un entusiasta l'idea che mamma si sposasse con un comunista, pure spiantato. Quindi, insomma, no. Quindi io penso che il rapporto tra mio padre e mia madre sia stato tra alti e bassi una grandissima storia d'amore. Anche perché, appunto, nata così con difficoltà, insomma, non. Certamente mamma l'ha proprio scelto papà, non è che se l'è trovato.
1: Ecco, ma la famiglia quanto conta nella sua vita allora?
2: Conta molto.
1: Lei ha quattro figli. A quanto del suo essere padre e anche marito ha rinunciato per fare politica?
2: A una parte certamente, e me ne rammarico continuamente.
1: Ecco, sempre, non ha mai pensato che non ne valeva la pena proprio per davvero?
2: Non valeva la pena di...
1: Di rinunciare?
2: Di rinunciare, no, questo non l'ho mai pensato e spero di non pensarlo mai.
4: Io non penso che mio padre sia stato assente, penso che sia stato un padre poco presente fisicamente, ma non assente, questo io non l'ho mai sentito. Cioè ogni volta che... Uno di noi ha avuto bisogno di lui, c'era, quindi non...
1: Ma lei si sente tollerante in casa oppure autoritario? Cioè ha un rapporto di che tipo?
2: Cerco di essere comprensivo.
4: Mio padre era molto più libertario di mia madre, che piaceva fare molto più cose di quelle che mamma avrebbe consentito, quindi come in tutte le famiglie, chiedi a tuo padre, chiedi a tua madre, cioè chiaramente uno va a chiedere a quello che sa che ti fa fare più cose, no? Quindi insomma...
1: Qual è il suo peggior difetto?
2: Forse una certa spigolosità del carattere.
4: Mio padre era un timido, quindi non era certo uno che si vedeva che fosse un allegrone, però era una persona che amava molto la vita, dentro casa allegro, insomma, diciamo.
1: E la cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei?
2: Che sarei triste, perché non è vero.
6: Siamo ormai nel 1968, un anno di svolta per l'Italia, per il Partito Comunista Italiano e per Berlinguer, che deve affrontare la repressione della Primavera di Praga, la radiazione del gruppo del Manifesto e la contestazione studentesca. È lui ad essere il candidato naturale alla segreteria del partito, come ricorda Alfredo Reitling, membro storico della direzione comunista.
7: C'erano due candidature, c'era la candidatura di Berlinguer, ma c'era anche la candidatura di Napolitano. Pronunciamento per Berlinguer fu larghissimo e a quel punto cominciò la sua sofferenza, perché poi lui non era un uomo adatto a questo mestiere, era un uomo timido.
5: A lui gli prendeva un blocco allo stomaco e quando andavamo al comizio io mi dovevo, guarda, c'ho la fiaschetta qua dentro, la fiaschetta di whisky allungato con l'acqua, gli mettevo il bicchiere lì e allora potevo andare avanti, sennò si bloccava completamente, perché era... timidissimo Berlinguer.
7: È andato a scegliere il mestiere più folle. E però l'ha assunto, qui c'è un elemento stranissimo, lui l'ha assunto come una missione, quasi una cosa religiosa.
6: L'Italia dei primi anni 70 è un paese in forte difficoltà. I governi democristiani sono incapaci di fronteggiare la crisi economica e la strategia della tensione mette a rischio la tenuta della democrazia. Berlinguer allora elabora una nuova strategia per il PC e per il paese. A ricordarlo sono i suoi compagni di partito, Alfredo Reichlin, Luciano Barca, Aldo Tortorella.
3: 28 settembre 1973. Berlinguer pubblica il primo di tre lunghi articoli sul periodico Rinascita. Per evitare il peggio, prosegue Berlinguer, occorre una collaborazione tra le grandi correnti popolare, comunista, socialista e cattolica, ovvero un nuovo grande compromesso storico tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano.
7: Non per stare uniti per sempre, al contrario, per creare la situazione della normalizzazione, in cui se vincevano i comunisti non era i cosacchi che si abberavano.

0: In piazza San Pietro, e se vincevano i democristiani non era la vittoria del fascismo.
1: Questo è il compromesso storico, la sfida lanciata da Berlinguer al paese per uscire da una crisi profonda. Allo stesso tempo Berlinguer avvia una revisione della politica estera del partito, a cominciare dalla posizione dei comunisti sulla NATO.
2: Giampaolo Panza, del Corriere della Sera.
3: Onorevole Berlinguer, è vero che voi contate anche sulla NATO per restare autonomi da Mosca? È vero che vi sentite più sicuri in questa parte del mondo?
4: Noi pensiamo che per costruire il socialismo che noi vogliamo, il socialismo della libertà, sia più conveniente stare in quest'area.
5: Madrid, 3 marzo 1977. Conferenza stampa dei segretari dei partiti comunisti di Spagna, Francia e Italia. È la consacrazione dell'eurocomunismo.
6: È un'elaborazione che noi abbiamo compiuto, ciascuno nella propria autonomia, guardando anzitutto agli interessi e alle aspirazioni della classe operaia e dei lavoratori dei nostri paesi e guardando al tempo stesso a quei tratti che sono comuni nei paesi capitalistici sviluppati dell'Europa occidentale.
7: Una delle idee più innovative di Berlinguer fu quella di abbracciare pienamente e senza ambiguità il processo di integrazione europeo, fino a portare il PC, unico tra tutti i partiti comunisti occidentali, ad essere favorevole all'integrazione politica dell'Europa.
1: E se la scelta europeista darà i suoi frutti solo in futuro, a metà degli anni 70, Enrico Berlinguer è diventato un leader carismatico e porta il Partito Comunista verso traguardi fino a quel momento inimmaginabili. Siamo nel giugno del 75. Le elezioni amministrative fanno segnare al Partito Comunista Italiano un successo senza precedenti. Così il ricordo dell'amico e autista Alberto Menichelli e poi Alfredo Rackin, compagno di partito.
8: In qualsiasi posto uno si andava, non lo so, creava un entusiasmo, un affetto proprio tutto particolare. Gli si buttavano addosso proprio per salutarlo, per dargli a per toccarlo, addirittura per toccarlo.
9: Passato del Partito Comunista Italiano può far paura soltanto ai corrotti e ai prepotenti che esistono nel nostro paese.
0: Berlinguer, suo malgrado, si proietta al di là del partito, diventa un leader di massa.
5: 20 giugno 1976, al termine di una campagna elettorale combattuta e serrata, l'attesa per il risultato delle politiche si fa spasmodica.
10: I primi risultati arrivano alle 3 del pomeriggio. Un'ora dopo è già visibile la tendenza di fondo. L'avanzata dei comunisti. Il generale spostamento a sinistra dell'elettorato.
5: Il PC tocca quota 34,4% e il suo massimo storico.
11: Ma per lei cos'è il potere?
12: Il potere è uno strumento insufficiente ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni.
11: Ecco, ma a lei cosa piace invece di più del potere?
12: Piace la possibilità di far avanzare la realizzazione di questi ideali.
11: E di meno? La cosa che le dà più fastidio?
12: E di meno, parlando non soltanto a titolo personale, ma parlando come segretario del Partito Comunista, mi dispiace che il nostro potere sia ancora insufficiente per la realizzazione dei nostri obiettivi.
1: Berlinguer ha portato il PC al suo massimo storico con oltre 12 milioni di voti. La Democrazia Cristiana è ancora il primo partito italiano, ma adesso è per la prima volta è insidiata da un'opposizione, quella comunista, che preme per entrare nel governo. Si apre ufficialmente la questione comunista. Nel giugno del 76 a Dorado Beach in Porto Rico, al vertice tra i paesi più industrializzati del mondo, si discute il caso Italia. La crescita del PC preoccupa il segretario di Stato americano Henry Kissinger, a confermarlo Silvio Ponce e Antonio Rubbi.
7: Questa preoccupazione in una certa misura accomunava in quel momento Kissinger ai sovietici, perché anche i sovietici avevano la stessa preoccupazione che il PC diventasse una mina vagante, incontrollabile, rispetto al disegno di una distensione conservatrice, cioè di un dialogo tra le superpotenze che mirava non a cambiare o attenuare la divisione dell'Europa, ma invece a confermare lo status quo.
13: Venimmo a sapere anche che persino Moro e Rumor, che erano presenti,

0: E questo vertice erano stati tenuti all'oscuro di certe discussioni, anche perché lì si trattava di discutere, credo, un piano di aiuti all'Italia anche, dove il PC, dopo poi le elezioni del 75 e quelle del 76, addirittura era arrivato ad avere più di un terzo del corpo elettorale con sé, e quindi secondo loro rappresentava una minaccia.
1: A preoccupare davvero Berlinguer invece è lo stallo politico seguito alle elezioni del 20 giugno.
2: Ci sono due vincitori, la DC e il Partito Comunista, e da allora questi due vincitori dovevano trovare una forma di coesistenza.
1: 10 agosto 1976. La via d'uscita dall'impasse è un governo di solidarietà nazionale presieduto da Andreotti e sorretto dall'astensione decisiva del Partito Comunista.
3: Onorevole, io credo che ci sia oggi nel paese una parte consistente del vostro elettorato che vi giudica troppo arrendevoli nei confronti della Democrazia Cristiana. Siete diventati un partito d'ordine, un partito di fiancheggiamento del governo.
4: Io non credo che si possa parlare di arrendevolezza del Partito Comunista. Noi siamo critici e lo siamo ogni giorno. Siamo anche un partito responsabile.
1: 8 luglio 1977, il PC sottoscrive un accordo programmatico con la Democrazia Cristiana. Per i comunisti è un altro passo verso il governo del paese, dietro quella firma la regia abile e discreta di Berlinguer e Moro.
5: Solo aver proposto questo al paese, solo aver detto costruiamo una fase dentro la quale ci possa essere la costruzione delle condizioni per un'alternanza, solo questo era un fatto culturalmente e politicamente straordinario.
6: Ma l'incontro tra il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana si interrompe il 16 marzo del 78, il giorno in cui giura il governo Andreotti, ma soprattutto il giorno del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Da subito Democrazia Cristiana e Partito Comunista rifiutano ogni trattativa. Poi però, il 16 aprile, un mese esatto dopo l'agguato di Fiafani e il sequestro di Moro, il PSI di Bettino Craxi rompe la linea della fermezza e spacca l'opinione pubblica. Per Enrico Berlinguer è il momento più difficile.
7: Il mio padre si è comportato bene, nel senso che comunque chi ha il senso dello Stato deve. D'altra parte il terrorismo è stato sconfitto, poi quindi evidentemente purtroppo quella era la strategia giusta per sconfiggerlo. Ci ho detto, umanamente è un altro discorso, cioè umanamente è una tragedia. Se avessero preso mio padre avrei fatto di tutto per trattare. Ma io non rappresento le istituzioni nello Stato. Penso che l'avrebbe fatto anche per noi mio padre, non avrebbe trattato.
8: Senta, Piperno, Franco Piperno, l'ex leader di Potere Operaio, ha detto che elemento scatenante del terrorismo fu la politica del compromesso storico, nella versione, diciamo, tradizionale, perché impediva all'opposizione di avere il suo spazio. Lei cosa ne pensa? Questo penso, rischio l'ha visto?
9: Penso che l'analisi sia sbagliata, ma confermi che uno dei bersagli del terrorismo era il Partito Comunista.
8: Beh, compromesso storico nel suo insieme, insomma.
9: No, il Partito Comunista con tutta la sua politica, la sua strategia.
8: Però è morto Moro.
9: Realmente innovativa della,
8: però è morto Moro.
9: Dell'assetto sociale e politico italiano.
8: È morto Moro, però, per il compromesso storico.
9: Morto Moro perché Moro era l'interlocutore più valido e più intelligente del Partito Comunista.
6: La morte di Moro, l'interlocutore più valido e intelligente di Berlinguer, segna un punto di non ritorno. Pochi mesi dopo il PC torna all'opposizione e alle elezioni politiche del 79 perde oltre 1,5 milioni di voti. Berlinguer, insomma, deve incassare una serie di sconfitte. Poi il 23 novembre dell'80 la terra trema in Irpigna e in Basilicata. Di fronte all'assenza dello Stato e il ritardo dei soccorsi, Berlinguer denuncia la questione morale. Sentiamo le sue parole in un'intervista a Eugenio Scalfari, poi ancora il commento di Alfredo Reichlin.
10: Noi pensiamo che la questione morale, come noi la chiamiamo, è una questione fondamentale perché i partiti diano prova di sapersi rinnovare effettivamente in quello che oggi, secondo me, costituisce il punto centrale del rinnovamento dei partiti, mettere fine, cioè, alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali.
2: Ma uno che oggi rilegge quell'intervista dice, ha l'impressione che sia stata scritta ieri.
1: La questione morale fa discutere anche nel Partito Comunista. In agosto è Giorgio Napolitano ad uscire allo scoperto. Nell'insistenza di Berlinguer sulla diversità comunista, Napolitano avverte un rischio di isolamento.
11: Allora Napolitano sollevò la questione e ci fu uno scontro tra lui e Berlinguer molto pesante.
2: c'erano due visioni politiche.

0: politiche, cioè Napolitano pensava che noi dovessimo mettere la nostra barca verso un incontro con il Partito Socialista. Quindi capiva e leggeva l'intervista di Berlinguer come un ostacolo enorme, perché sembrava rivolta contro Craxi e i suoi. Quindi il problema era anche politico, non era morale.
1: Nei primi anni Ottanta la questione dei rapporti con il Partito Socialista dunque diventa centrale. Craxi ha fatto del PSI un partito intenzionato a contendere al PC lo spazio di manovra sinistra. Nel ricordo di Alfredo Reichlin, il racconto di un incontro riservato tra Craxi e Berlinguer alle Frattocchie, la vecchia scuola del Partito Comunista.
0: Berlinguer insisteva perché Craxi si pronunciasse per l'alleanza organica, strategica con la sinistra. Craxi diceva: guardate, siamo prudenti, adesso ci conviene che io, cioè il mio partito, collabori con la Democrazia Cristiana.
2: Una tappa intermedia potrebbe essere per esempio anche quella che il Partito Comunista e il Partito Socialista restino entrambi per un certo periodo, per il periodo necessario, all'opposizione, per rendere poi più possibile la lotta per l'alternativa.
3: Qui a Mixer Berlinguer ha proposto al Partito Socialista di stare insieme anche all'opposizione, se fosse necessario per costruire l'alternativa. Lei cosa risponde?
4: Ma innanzitutto dell'alternativa di cui parla Berlinguer io penso che non ci siano nel nostro paese le condizioni. In ogni caso io non mi sentirei di impegnare il mio partito in un'alternativa della sconfitta.
0: Mi disse: guarda Alfredo, Enrico è una brava persona, molte ragioni, però ciò che Enrico non capisce è la novità che io vedo da Milano, i nuovi ceti che vengono avanti, il fatto che la sinistra deve cambiare linguaggio. Era ovviamente giustificatorio del suo rifiuto di alleanza a sinistra, ma io ebbi chiara la sensazione che lui aveva una visione. C'era una controffensiva delle forze padronali a livello mondiale. Capisco benissimo il discorso che faceva Craxi, che era un discorso in definitiva adattiamoci, e capisco benissimo Berlinguer, il quale pensava che bisognava resistere.
1: Il 7 giugno, ennesima tappa di un tour de force di comizi, Berlinguer arriva a Padova stanco ma di buon umore.
5: Era il momento che dovevamo andare al comizio e lui non scendeva. Io salgo su in camera, ma Berlinguer non c'era. Mentre si discuteva non c'è, si è apparso lui che veniva da fuori, tutto sorridente. Ha detto: vedi che pure stavolta t'ho buggerato. Hai fatto bene, perché per lui a uscire da solo, per lui era una cosa, il presultare.
6: Buon pomeriggio, sono molto gravi le condizioni del segretario del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, colpito da emorragia cerebrale.
5: Prima arrivò Pertini, si è fatto subito da una camera a fianco a lui e ha dormito là tutti i giorni dell'agonia. A notte profonda è arrivata Letizia con Pecchioli, poi è arrivato Giovanni e poi sono arrivati tutti.
7: L'onorevole Enrico Berlinguer è mancato alle 12.45.
5: La mattina che se spostavamo da Padova ad andare a Mestre a prendere l'aereo presidenziale, una giornata brutta, pioveva, però ai lati della strada c'è stata, è difficile da dirlo, c'è stato un mare di gente. A vedere questa gente, tutti bagnati, fradici, però fermi, immobili lì per salutarlo. Questo era Berlinguer.
1: Il Mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimiro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
8: Meteoradio.
9: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella nottata, tempo che torna ad essere asciutto e con nubi ancora consistenti sulle Alpi, specie quelle centrali e orientali, e in area adriatica meridionale. Sui rimanenti settori cielo sereno. Domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini

0: centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Oggi noi siamo alla penultima puntata di questa stagione e vi ricordiamo che anche da voi stiamo accettando, anzi stiamo ricevendo suggerimenti per chiudere in bellezza la puntata di domani notte, quella che va in onda dopo il GR della mezzanotte appunto, con una playlist che vorremmo foste voi ad indicarci. Per questo continuate a scriverci al 335-699-2949. Non riusciremo proprio perché non saremo in onda e soprattutto perché in quel momento saremo a raccontare una cosa che secondo me sarebbe piaciuta anche a lui, ovvero musicultura dalle parti dello Sferisterio di Macerata e in generale nel cuore della città. Andremo comunque in onda in quell'occasione insieme a Duccio Pasqua e Marcella Sullo e quindi non riusciremo a, diciamo così, fare gli auguri a chi purtroppo è scomparso però proprio l'11 giugno del 2025, un anno esatto fa a Los Angeles, a 82 anni, 9 giorni prima di compierne 83, se ne andava Brian Wilson. Una notizia straziante per chi come il sottoscritto crede che sia uno dei geni più importanti della storia delle canzoni pop, stimatissimo da uno che si chiama Paul McCartney, che quando apprende della morte di Brian commenta: che cosa succederà lo sa solo Dio, God only knows, citando uno dei capolavori di Wilson e dei Beach Boys. Brian Wilson proprio con i Beatles e Paul McCartney aveva una relazione molto difficile di competizione interiore e che lo portò a buttare nel cestino un disco importante che poi è riemerso qualche anno fa. Brian Douglas Wilson, nato il 20 giugno 42 a Inglewood, California, cresciuto a Hawthorne, un sobborgo di Los Angeles a pochi chilometri dall'oceano, insieme ai fratelli Dennis, Carl, al cugino Mike Love e all'amico Al Jardine, mette assieme nel 61 i Beach Boys. Sembra quasi una favola questa musica surf spensierata che però si complica e diventa sempre più alta nel corso degli anni e che non vede nessun surfista a parte Dennis, il fratello che suona la batteria, tra i componenti di questa band. Anzi, Brian Wilson è una persona estremamente timida e che esce pochissimo e che non riesce a gestire il peso di una fama straordinaria, dove dietro all'affermazione dei Beach Boys c'è un padre simile a quello di Michael Jackson, che avete visto in azione, ahimè, anche sulla prima parte della vita di Michael al cinema, Murray, severo fino alla brutalità, e Brian non ci sente da un orecchio e le brutalizzazioni violente anche di Murray le subisce, e solo di stimolo forse per la loro creatività, per la creatività dei Beach Boys, ma sicuramente non per la loro crescita personale, umana. È una delle dei posti dove Brian si rifugia continuamente, viene anche raccontato in una delle prime canzoni, o meglio, una canzone del primo periodo dei Beach Boys, In My Room, è del 63, e racconta molto bene la solitudine e il conforto che c'è in uno spazio chiuso dove può entrare solo il protagonista di questo pezzo.

Brian Wilson c'è, come racconta in My Room, un'immagine ricorrente. Da bambino la cameretta condivisa con i fratelli, dove gli capitava anche di cantare insieme a loro prima di addormentarsi, e da adulto lo studio di registrazione. Negli anni più bui la cameretta, la camera da letto da cui non usciva per mesi. È proprio la protagonista di questa In My Room che viene scritta quasi di getto a Hawthorne in una sera d'estate del 63. I Beach Boys sono delle celebrità, Brian Wilson è ancora nel gruppo, ancora gira con la band, e con il suo amico e collaboratore Gary Usher si chiude appunto in casa e comincia a pensare a questo pezzo, un pezzo dove il basso imbracciato da Usher e le parole che tirano giù insieme raccontano anche della solitudine di questo grande artista. Registrata il 16 luglio 63 al Western Studios di Hollywood, finisce nell'album Surfer Girl, e poi in ottobre sul retro del singolo Be True to Your School. È un valzer dove c'è sicuramente il doo-wop che Brian amava, e ci sono poi le voci di Dennis e Carl, dei tre fratelli che si prendono lo spazio dell'incipit della canzone. È un ricordo anche, se vogliamo, infantile, ma soprattutto è un modo per salvarsi la vita attraverso le canzoni. E se In My Room è la stanza del bambino, la canzone che conosciamo e abbiamo sentito tante volte è quella di un uomo che decide di smettere di seguire la band in tour e di mettersi al lavoro sulle canzoni. Brian Wilson ha avuto, l'abbiamo detto, una vita molto complicata, una vita in cui il successo lo porta in una parte umana che non vuole, al di là delle cartoline del surf e dei tour trionfali. Un attacco di panico a dicembre del 64 su un volo per Houston lo convince a lasciare per sempre, almeno in quel momento, i tour, e Brian resta a casa e in studio tra il 65 e il 66 cambia la storia della musica pop. Lo fa con canzoni come questa, una canzone scritta insieme a Tony Asher, un copywriter pubblicitario che si è occupato dei testi di buona parte di Pet Sounds. Lo fa con una cattedrale di suoni che non si può che spiegare attraverso se stessa.

La prima traccia del lato B di Pet Sounds è uscita a maggio del 66 e poi come singolo appaiata a Wouldn't It Be Nice. Ci sono due cose estremamente importanti, a parte la chiusura circolare da canone a cappella vocale, ma anche l'utilizzo della musica come se stesse componendo musica da camera: il clavicembalo, gli archi, i sonagli, le fisarmoniche, la Wrecking Crew, il corno francese in apertura, che dà una mano in tutto per Sounds, perché gli altri fratelli non sono presenti quando viene messa assieme la parte strumentale di questo disco. E la Wrecking Crew era quell'insieme di musicisti non accreditati singolarmente, ma che aveva attraversato per esempio i dischi più importanti di Phil Spector nelle sue produzioni tra fine anni 50 e pieni anni 60. È una canzone in cui domina la voce non di Blinder ma di Carl, che all'epoca ha meno di 20 anni, viene raddoppiata questa voce col double tracking per renderla più piena, più calda, e la canzone diventa quello che abbiamo sentito. È una canzone, dicevamo, che in qualche modo a Brian Wilson viene ispirata dalla rivalità, dicevo interiore più che ostentata, con i Beatles, e non è un caso che Paul McCartney ritenga questo pezzo forse il pezzo migliore che sia stato scritto non tanto da Beach Boys ma da qualsiasi songwriter di canzone. L'ha detto tante volte e lo abbiamo già ricordato: quando muore un anno fa, McCartney chiude il suo messaggio d'addio proprio con quel titolo: come faremo a continuare senza di lui? Lo sa solo Dio. Insomma, questo brano lo faceva piangere tutte le volte, ricorda, e a noi forse non fa piangere ma sicuramente commuove. E la rivalità con i Beatles sta anche alla base del pezzo che adesso vi proponiamo, che è una grande vibrazione, l'ottimismo che comunque Brian Wilson cerca di trovare attraverso la musica e che è molto calato in quel periodo, gli anni 60 e 66, un progetto, dicevamo, che non vedrà mai la luce completamente, ma i suoi frammenti come questa Good Vibrations invece saranno così celebri da oscurare addirittura la stella dei Beatles.

Pubblicato come singolo a ottobre del 1966, questo brano rappresenta un viaggio nelle sonorità, fatto di accumuli di frammenti che si mettono assieme, di un vibrato alla Theremin che attraversa tutto il brano e che rende questo pezzo vicino a brani capolavoro dei Beatles come Strawberry Fields Forever e A Day in the Life, che sicuramente sono legati a doppio filo a questo Good Vibrations che le ispira. McCartney lo ammette, questo pezzo ha ispirato una parte di quello che poi sarebbe stato un anno dopo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. È un lamento elettronico acuto che sale e scende, non è un theremin quello che avete sentito, ma è un elettro-theremin, ovvero uno strumento che, a differenza del theremin originale, che non prevede di essere toccato con la mano dell'artista, ma solo sfiorato dalle mani, perché sono dei campi magnetici di forza che vengono così alterati dalle mani del musicista. L'electrotherming invece ha una vera e propria tastiera, o meglio un cursore, che quindi lo rende una specie di organo con questa sonorità che è alla Theremin. Good Vibrations, ne abbiamo parlato tante volte, possiamo dire solo brevemente in questo caso che è il trionfo, l'inizio della caduta, perché galvanizzato dal successo Brian si lancia in un processo di dissoluzione che inizialmente sembra invece un progetto importante. Si chiama Smile, una sinfonia adolescenziale diretta a Dio. Questa è l'intenzione di Brian. Il progetto però finisce in frantumi, così come si frantuma la psiche sempre debole di Brian rispetto al successo e a se stesso, le insicurezze, quelle che lo porteranno a una dipendenza dalle droghe, ma soprattutto a mettersi poi nelle mani di un dottore che forse non gli farà così bene, ma questa è un'altra storia. La storia in generale è quella di un artista che comunque riesce a scrivere dei capolavori. Smile riaffiorerà anni e anni più tardi nella versione, esattamente nel 2004, della versione che Brian avrebbe voluto, lo completerà, è nel frattempo sopravvissuto a se stesso. Intanto nell'88 arriva Love and Mercy, è il primo disco da solista completamente di Brian. Brian nell'88 è un uomo che riemerge a fatica da un decennio in cui l'aumento di peso, le droghe, l'isolamento, una terapia totalizzante, appunto, e controversa di questo dottore Eugene Landy lo mina in moltissimi aspetti del suo essere, anche del suo essere artistico. Ma a 46 anni pubblica finalmente questo album a suo nome. Love and Mercy è una preghiera ed è anche una luce in fondo al tunnel di un'esistenza che avrebbe ancora fatto altre cose.

Love and Mercy è esattamente ciò che è diventata. L'ultima canzone di ogni concerto di Brian Wilson, quando le luci si abbassano, la band si raccoglie. Nel 2015 ha dato il titolo a un film sulla sua vita con Paul Danko e John Cusack a interpretare i due Brian, il genio e il sopravvissuto. E l'11 giugno 2025, quando i figli hanno annunciato al mondo la sua morte, hanno chiuso il comunicato senza retorica con due sole parole, che sono il titolo di questo brano, Love and Mercy. Brian, che ci sentiva solo da un orecchio, ha sempre pensato come Phil Spector al suono come una colonna, e una colonna anche questa canzone, che è una canzone direi completamente generazionale. Si chiama Heroes and Villains, è una specie di storia di drammaturgia con diversi suoni onomatopeici, anche per dirci come stava evolvendosi ancora una volta il genio di Brian nell'uso degli strumenti, delle sincopi, insomma, della rappresentazione animata di una canzone come questa.

0: E con i Rosen Villas penso che abbiamo provato almeno a celebrare il genio di Brian Wilson, scomparso un anno fa, l'11 giugno. Lasciamo lo spazio all'Inno Nazionale e poi al GR della Mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra una ventina abbondante di minuti. Should I stay or should I go?
1: RAI Radio 1. Inno Nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: È iniziato il mondiale, grande show allo Stadio Azzeca, l'inno Dai Dai di Shakira e Andrea Bocelli con il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. Il Messico batte il Sudafrica 2-0 e oggi si scende in campo in Canada. Dopo la minaccia di nuovi raid in Iran, retromarcia di Trump, presto firma dell'accordo, forse nel weekend in Europa, cautela di Teheran, concordati molti punti, ma l'intesa ancora non c'è. Giorgia Meloni alle Camere prima del Consiglio europeo, serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci, altro che vera destra, fate il gioco della sinistra. In aula il duello maggioranza e opposizioni, Bignami, Fratelli d'Italia rivendica, siamo il governo più longevo, Schlein, PD, avete fallito e Renzi ironizza, la Premier è Lady Tax. L'Europa su Russia e Ucraina parli con una sola voce, l'indicazione del presidente Mattarella, e sull'Iran auspico completa riapertura dello stretto di Hormuz. La BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%. Canto d'amore, nuovo duetto per Angelina Mango e Marco Mengoni, un brano che mette al centro le contraddizioni dell'essere umano. Buonasera da Francesca Giannini. La giornata si chiude con una possibile svolta sul fronte internazionale. Donald Trump annuncia infatti che l'accordo tra Stati Uniti e Iran è ormai a un passo e che le ultime questioni sarebbero state risolte al tavolo negoziale, anche se da Teheran arrivano ancora segnali di prudenza e non c'è una conferma definitiva dell'intesa. Ne parleremo tra poco perché oggi è stata la giornata anche dell'avvio dei Mondiali 2026, il torneo più grande di sempre organizzato da tre paesi, Messico, Canada e Stati Uniti. A Città del Messico, la prima cerimonia d'apertura, seguiranno quelle di Toronto e Los Angeles. Noi partiamo da qui con il nostro inviato.
3: Benvenuta al mondo intero, alla Coppa Mondiale della FIFA. Che viva Messico!
4: Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo.
5: L'emozione genuina di una stella del cinema, Salma Hayek, icona della cultura messicana. Poi la magia nella voce del maestro Bocelli con la star sudcoreana IJ. L'energia di Shakira, ma anche il continuo richiamo alle tradizioni e alle misteriose divinità precolombiane. Il sipario si è alzato dinanzi agli 80.000 e passa dell'Azteca di Città del Messico, ma in un mondiale a tre teste è triplicato anche il protocollo. Questa sera alle 21 a Toronto la nazionale di casa affronta la Bosnia e il show sarà capitanato dal crooner per eccellenza Michael Bublé. A cantare l'inno della foglia d'acero invece Alanis Morissette. Terza puntata dell'inaugurazione diffusa alle 3 della notte tra oggi e domani a Los Angeles. Polisic e compagni al primo banco di prova contro il Paraguay. Spinti prima della gara dalla californiana Katy Perry e dal rapper dei Record Future, poi al duo del Tennessee Dan e Shy l'onore dell'esecuzione dell'inno a stelle e strisce. Da Dallas con la collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone per il GR1.
2: E lo accennavamo in apertura, la crisi in Medio Oriente potrebbe

0: essere davvero arrivata ad una svolta. Stop ai raid contro l'Iran, c'è l'accordo, annuncia a sorpresa il presidente americano Trump. La corrispondente da New York.
1: Maybe over the weekend in Europe.
2: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Lo dice il presidente Donald Trump dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump dice, a tuo capito, la guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei ha approvato l'accordo.
1: I understand the answer is yes.
2: Precedentemente, in un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente Teheran. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran per finalizzare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Teheran però ridimensiona gli slanci del presidente Trump.
3: Le notizie relative a un accordo definitivo con gli Stati Uniti sono mere speculazioni, parola del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghoei, che accusa gli Stati Uniti di aver continuato a cambiare le proprie posizioni nonostante gran parte del testo negoziale fosse stata definita, e bolla come narrazione americana la versione secondo cui Teheran ha ceduto a causa delle pressioni e delle continue minacce. L'Iran ha dimostrato di non scendere a compromessi sulle sue linee rosse. Comunicheremo la nostra posizione a tempo debito, dice ancora Baghoei. L'annuncio del presidente Trump avrebbe colto di sorpresa il premier israeliano Netanyahu, che poi ha parlato al telefono con il capo della Casa Bianca. Secondo un comunicato del suo ufficio, Netanyahu ha espresso apprezzamento per l'intesa, pur precisando che Israele non ne fa parte, ed è grato a Trump per il suo impegno affinché l'accordo finale includa la rimozione del materiale nucleare arricchito, lo smantellamento delle infrastrutture di arricchimento, la limitazione della produzione di missili e la cessazione del sostegno dell'Iran ai suoi gruppi terroristici nella regione. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Dai temi internazionali alle tasse, Giorgia Meloni, parlando alle Camere prima del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, tocca tutti i punti dell'agenda del governo e risponde alle provocazioni delle opposizioni e anche dei vannacciani.
4: Ribadisce il sostegno all'Ucraina, la Presidente del Consiglio, ed esorta l'Europa a guidare il dialogo verso la pace e a non subirlo.
5: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
4: Giorgia Meloni definisce fragile il negoziato in Medio Oriente e punta il dito contro i burocrati europei. Poi rifiuta le accuse di opacità sul risico bancario.
6: Non le consento di parlare di operazione opaca, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca.
4: Cita Libano, Gaza, ribadisce la soluzione due popoli, due stati tra Israele e Palestina, la premier, che condanna la violenza dei coloni, vede difesa e sicurezza interconnesse, sottolinea la massima produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo e guarda al vertice NATO di luglio.
5: L'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza.
4: Rivendica le politiche sull'immigrazione, Giorgia Meloni, che definisce futuro nazionale funzionale alla sinistra. In maggioranza nessuna ambiguità, dice, ricordando le 6 risoluzioni presentate dalle opposizioni. Alle loro accuse di indossare ginocchiere in politica estera risponde con toni accesi di non averlo mai fatto e di aver conquistato il suo ruolo senza scorciatoie né favoritismi. Carla Macrellino, GR1.
0: Approvata da Camera e Senato la risoluzione di maggioranza, 6 lo sentivamo quelle presentate dalle opposizioni, approvata solo parzialmente quella di Azione. E nel confronto in aula tra la maggioranza e le opposizioni non mancano momenti di forte tensione.
7: Dal sostegno all'Ucraina alla flessibilità di bilancio non c'è un punto che la maggioranza non sottoscriva, e allora gli interventi spaziano anche altrove. Smentita delle opposizioni, visto, ricorda Fratelli d'Italia, il record di occupati, il PIL e la produzione industriale in salita. Censura delle parole del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere che userebbe la premier. Accento sulle divisioni della sinistra. Massimiliano Romeo, Lega.
8: Dalle opposizioni è arrivato un bel ventaglio di proposte, forse per dare un po' di aria ad un campo largo.
7: Con i vannacciani volano accuse incrociate di favorire l'opposizione. Opposizione che, pur divisa nelle mozioni, si ritrova unita in più di un addebito a Meloni, a partire da quello di aver alzato le tasse. Matteo Renzi.
9: La pressione fiscale è ai livelli record. Lei intende spiegarci perché è diventata legge?

0: I tax.
1: Giuseppe Conte difende Silvestri, non un'offesa personale ma una critica alla subalternità a Trump e Netanyahu, dice il 5 Stelle. Meloni ci ha fatto escludere dai tavoli che contano. Potevate fare tutto, ripete dal PD Elly Schlein, non avete fatto niente. Continuate con la propaganda mentre il paese è fermo. Lucio Bondi, GR1.
2: Torna sui conflitti in corso il presidente Mattarella nella consueta colazione di lavoro in vista del Consiglio europeo con i rappresentanti del governo e in asse con la premier sollecita che l'Europa parli con una voce sola su Russia e Ucraina. E nell'incontro con il presidente della Corea del Sud parla degli altri fronti di guerra, a cominciare da quello in Iran, con l'auspicio del capo dello Stato che ascoltiamo.
3: Abbiamo parlato delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete.
2: La Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere l'inflazione e il Fondo Monetario Internazionale avverte, con i prezzi dell'energia più cari, necessari ulteriori rialzi.
4: Un rialzo di 25 punti base, il primo da settembre 2023. La BCE torna a stringere la politica monetaria contro la fiammata dell'inflazione causata dal conflitto in Medio Oriente. I tassi di riferimento salgono così al 2,25% sui depositi, al 2,4% sulle operazioni di rifinanziamento principali e al 2,65% sui prestiti marginali. Un segnale necessario, non un intervento drastico, chiarisce la presidente Christine Lagarde, per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%. Al momento lontano, l'istituto di Francoforte ha rivisto al rialzo le sue stime con un'inflazione media al 3% quest'anno, al 2,3% il prossimo e al 2% solo nel 2028. Per la crescita i rischi sono a ribasso, ribadisce Lagarde, ma nessuna minaccia significativa. L'andamento è sostenuto dal mercato del lavoro e in alcuni paesi dalla spesa pubblica. Sul fronte internazionale anche il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime sul PIL dell'Eurozona, portandolo allo 0,9% nel 2026. L'istituzione avverte che con ulteriori rialzi dell'energia potrebbe essere necessaria una politica monetaria ancora più restrittiva. Francesca Capannolo, GR1.
2: E con il rialzo dei tassi deciso dalla BCE, il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%. È l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Siamo al viaggio di Leone XIV in Spagna. Dalle Canarie il Papa rilancia l'appello sui migranti e chiede all'Europa un esame di coscienza.
5: Ancora un bagno di folla per Leone XIV, che celebra messa allo stadio di Gran Canaria, salutato dall'abbraccio di 50.000 persone. Chiede di pregare per le anime dei fratelli e delle sorelle che hanno perso la vita in mare e esprime gratitudine per il bene che si compie qui.
6: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
5: Cari migranti, mi inchino dinanzi a voi. Dal porto di Arguineguín, noto come Moro della Vergogna, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica, il Papa scuote l'Europa. Non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri.
6: La dignità umana non tiene passaporto.
5: La dignità non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Chiede vie legali e sicure, cooperazione reale contro i trafficanti, soccorso, protezione delle vittime, integrazione. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Dobbiamo domandarci, scandisce Leone, che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita. Francesca Paltracca, GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte e 12 minuti, la cronaca con l'inchiesta sugli appalti per le Olimpiadi Milano Cortina. Indagata un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti, Salvini conferma la stima nei suoi confronti.
7: Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è indagata dalla Procura di Belluno nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano-Cortina. Si tratta di una stretta collaboratrice di Matteo Salvini al Ministero. L'ipotesi di reato è concorso in turbativa d'asta. Quattro i soggetti indagati nel filone di indagini sull'appalto da 35 milioni per la cabinovia Socrates a Cortina d'Ampezzo, non ancora ultimata a 4 mesi dalla fine dei giochi, sequestrato il cellulare della dirigente. L'indagine riguarda sospetti sull'ITA iter d'affidamento. L'appalto era stato rifiutato da due colossi del settore per il poco tempo rimasto. Gli investigatori sospettano che le procedure siano state rallentate per favorire la scelta della Graffer di Brescia, aggiudicataria su affidamento diretto. La procura di Belluno ipotizza condotte che hanno deliberatamente favorito

graffer tramite accordi collusivi o modalità fraudolente. Le Olimpiadi di Milano Cortina rappresentano un successo straordinario, ha dichiarato Salvini, che ha aggiunto: Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità. Claudio Vigolo, GR.

0: ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado quella nei confronti di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Noureddine Mezghoui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
1: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
0: D'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
2: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
0: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Instagram cambia pelle, i post ora si possono riordinare a piacimento. La vecchia cronologia lascia spazio ad una vetrina personalizzata dall'utente.
4: Per 15 anni Instagram ha funzionato come un diario. Si pubblicava una foto e questa si posizionava sul profilo in ordine cronologico, quella recente più in alto, le altre a scalare. A breve però non sarà più così. Con una novità che viene implementata in questi giorni, Meta ha introdotto una nuova funzione che permette di trascinare i post e sistemarli dove si vuole, per colore, per tema, per estetica e ovviamente per numero di commenti e like ricevuti. Quel tramonto di 3 anni fa, quindi, potrà tornare in cima, si potranno comporre dei veri e propri quadri sul profilo o, altrimenti, si potranno mettere in risalto i contenuti più popolari. Questa possibilità era richiesta a gran voce da influencer e creator. Certo, i social di una volta, imperfetti e in rigoroso ordine cronologico, sono ormai un pallido ricordo, ma questo è il trend del momento, l'algoritmo sceglie cosa vediamo e i profili diventano più curati e forse un po' meno sinceri. Federico Mello, GR1.
3: Musica ora, esce oggi Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.
6: Marco Mengoni e Angelina Mango uniscono nuovamente le loro voci in un singolo, Canto d'amore, brano che racconta le necessità di essere umani con le nostre imperfezioni, le debolezze, le unicità. La canzone è accompagnata da un videoclip giocato sui contrasti tra regole e anarchia. Non è la prima volta che i due collaborano, come Angelina Mango e Marco Mengoni ci raccontano.
7: Questo non è il nostro primo incontro in studio.
8: Molto bello, io imparo sempre con lui. Questo brano racconta la ricerca continua della perfezione, dell'essere sempre performanti. Io ho proprio di questa voglia che ho di sbagliare e di essere semplicemente umana.
7: È comunque un pezzo che ha molti contrasti all'interno, ovviamente come ne abbiamo noi, no? Esseri umani. Anche se è un pezzo che esce d'estate, c'è molta riflessione.
6: Angelina Mango porterà nuovamente la sua musica dal vivo dal 17 luglio con le 9 date del tour. Nina canta nei teatri d'estate. Marcella Sullo, GR1.
3: Io canto d'amore che l'unico. E torniamo a parlare dei mondiali di calcio in chiusura e della cerimonia d'apertura a Città del Messico con un grande show allo stadio Azteca tra i ballerini e le piume, accompagnata dalla star nigeriana Burna Boy, Shakira, intitolato Dai Dai. E un po' d'Italia anche in questi mondiali, nonostante l'assenza della nostra nazionale. Andrea Bocelli ha intonato l'inno DNA, More Than a Game, con il messaggio che il calcio unisce tutto il mondo. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicole Ramadori. In regia grazie a Stefano Catini e Claudio Campobasso. Ora c'è la pagina sportiva da Francesca Giannini. Grazie dell'attenzione e buonanotte.
9: GR1 Sport.
10: Buonasera da Giacomo Prireschi. Come avete già sentito nel giornale radio, sono iniziati i mondiali di calcio 2026 allo stadio Azteca di Città del Messico. È andato in scena il grande spettacolo della cerimonia inaugurale con le voci di Bocelli e Shakira. Meno entusiasmante il match di apertura fra Messico e Sudafrica, vinto dai padroni di casa per 2-0.
11: Dopo una cerimonia d'apertura che ha visto protagonisti Shakira, Andrea Bocelli e

0: Hayek, l'attrice messicana idolo di casa, è iniziata la partita e il Messico ha onorato la gara inaugurale nel suo stadio, l'Azteca, gremito 85.000 spettatori, battendo il Sudafrica per 2-0. Bene il Messico, poca cosa il Sudafrica, che in pratica ha regalato il primo gol dopo 8 minuti Quiñones su un passaggio di Williams, il portiere centrale sbagliato. A quel punto il Messico prende ancora una palla nel primo tempo con Quiñones, nella ripresa diventa protagonista l'arbitro brasiliano Sampaio, che alla fine espellerà ben 3 giocatori in una partita tutt'altro che giocata con il coltello fra i denti. Il primo è il centrocampista sudafricano Sitole, fallo da ultimo uomo, poi arriva al 21esimo il raddoppio di Raul Jimenez di testa per il Messico. Nel finale, da poco entrato, Zvane si libera con una manata di un avversario e prende il suo cartellino rosso, ma ci sarà un rosso anche per il capitano del Messico Montes, un fallo ritenuto da ultimo uomo, che forse da ultimo uomo non c'era. Vittoria meritata, parte bene il Messico, Città del Messico, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Continuiamo a parlare dei mondiali di calcio, perché dopo il Messico oggi sarà il turno di un altro paese ospitante, ovvero il Canada, che sfiderà la Bosnia, squadra che, lo ricorderete, ha eliminato l'Italia ai playoff. Ci sarà comunque un po' di azzurro, ma non in campo, con l'italo-canadese Victor Montagliani, presidente CONCACAF.
2: Bonjour tout le monde, buenos dias, good morning, good morgan, welcome to Canada. Different languages, different cultures, but one game.
3: Una lingua parlata in tutto il mondo, quella del pallone.
2: Caro Presidente, caro Gianni, questa crescita e il tuo impegno sarà la tua eredità. Caro Presidente, caro Gianni, un abbraccione.
3: Una lingua amata in tutto il mondo, l'italiano, lingua ufficiale, per così dire, del pallone globale. Gianni Infantino, nato in Svizzera nel 1970 da madre bresciana e da padre calabrese, in occasione del 76esimo congresso FIFA a Vancouver lo scorso 30 aprile, ringraziato da Victor Montagliani, nato nel 1965 in Canada da mamma e papà abruzzesi di Celano, in provincia dell'Aquila. Montagliani, vicepresidente FIFA e presidente della CONCACAF, la federazione calcistica del Centro e Nord America. Insomma, qualcosa di italiano, in fin dei conti, questi mondiali ce l'hanno. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
1: Le altre notizie di calcio della giornata appena trascorsa: Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, manca solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore, ma la decisione è presa, al suo posto arriverà Giovanni Carnevali dopo 12 anni al Sassuolo. C'è l'ufficialità invece per quanto riguarda la panchina del Real Madrid, inizia il secondo capitolo dell'avventura di Mourinho con i Blancos. L'allenatore portoghese, dopo aver interrotto il suo rapporto con il Benfica, ha firmato un contratto fino al 2029. In chiusura il basket e la finale scudetto di Lega A, la sfida fra Milano e Venezia. Nel primo atto ad Assago l'Olimpia travolge la Reyer 180.
4: Il primo punto è di Milano, che ha stravinto su una Venezia con la testa e con le gambe ancora la doppia battaglia avuta con la Virtus Bologna. Cifra tonda per l'Olimpia, che si è imposta a 180, dominando una partita che ha preso un chiaro indirizzo già alla fine del primo quarto, chiuso 24-15 da Milano, che poi andava negli spogliatoi all'intervallo lungo sul 54-37. Venezia era solo Tessitori, che migliorava ulteriormente il suo massimo in carriera in Serie A, chiudendo con 26 punti, 9 su 11 al tiro e 5 rimbalzi. Milano produceva tantissimo grazie alla sua lunga panchina. Al trentesimo era 79-62, con la premiata ditta Diop Menion a dominare, 18 punti, 5 rimbalzi e 4 assist per l'ex centro di Sassari, 17 punti con 4 su 4 da 3 e 5 assist per il figlio d'arte. L'Olimpia ha toccato anche il più 24 come massimo vantaggio e ha chiuso con cifre spaziali, 58% da 2 e soprattutto 61% da 3, 11 su 18. Domani si replica sempre al Forum per quella che sarà già la partita chiave di questa finale. Da Milano, Massimo Barchesi, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte 23 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra il bivio A1 e il raccordo tangenziale est di Milano, per chi da Bologna va verso Piazzale Corvetto, la coda è per lavori. A7 Milano-Genova a Vignole Borbera, in uscita in entrambe le direzioni, un incidente al chilometro 88 e 6. Altro incidente sulla A8 Milano-Varese.

0: tra Castellanza e Legnano in direzione di Milano, e sempre sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza, sempre in direzione di Milano, la coda è per lavori. C'è un incidente sulla A12 Genova-Roma tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Sulla A1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto verso Firenze il traffico è bloccato. Ci sono 2 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 451,6. Questo incidente vede coinvolto un camion. Sul raccordo 1 variante di Valico tra Barberino di Mugello e località Aglio in direzione di Bologna il traffico è rallentato a causa di un veicolo fermo. E questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: la nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a Giovanni Di Palma che rende il nostro programma felicemente tridimensionale come tutti i tecnici di Rai Radio 1. Grazie anche, ho detto Di Palma e non De Palma, quindi direi che ricominciamo. Perché è bello le cose dirle col loro vero nome, per quanto spiacevole certe volte, le cose possono anche essere spiacevoli col loro vero nome.
0: La nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce a tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Ma soprattutto grazie a Giovanni De Palma che rende il nostro programma felicemente tridimensionale, così come tutti i programmi di Radio 1, i nostri tecnici, la nostra colonna portante. Grazie però perché ci è venuto a trovare Eman, un disco che praticamente è uscito in contemporanea con la sua presenza qui. Magaria, benvenuto.
2: Grazie.
1: Intanto Eman è qui, grazie a te per averlo accettato, è qui per raccontare questo disco, ma soprattutto per condividere con noi dal vivo un frammento di Magaria. Con noi c'è Eman qui alla nota del giorno dopo a Rai Radio 1.

0: La chitarra che avete sentito è suonata da Daniele Greco. Grazie ancora Eman per aver condiviso con noi questo frammento, si chiama La Peste, di un album che è uscito appunto in tempo reale e che stai presentando con una serie di showcase in giro per l'Italia. Magaria è il suo titolo e, come sempre, un po' nel tuo stile, va a fondo su quelle che sono le insomma i dolori, i piaceri, i gioie, ecco, in maniera che la musica, non dico che diventi un'autoterapia, però diventa un modo per condividere, poco consolatorio direi,
1: sì,
0: le proprie emozioni.
1: Sì, è così, non, anzi è una fase della mia vita in cui non voglio insegnare nulla, quindi anzi voglio parlare più di me che del resto. E poi mi ricordo che sono appunto un abitante anch'io del mondo e quindi mi ritrovo nelle domande uguali di tutti quanti e cerco di darmi delle risposte. A volte sono un po' meno felice, altre volte sono un po' più felice, ecco.
0: Ecco, darsi delle risposte, usare la canzone per comunicare, no? È un genere che ha molte, diciamo così, facilità, ma anche molte insidie, perché con la canzone si può un po' finire il trabocchetto del ritornello facile dell'emozione che si spegne al buon mercato. Tu su questo hai fatto un buono slalom, direi, nel corso degli anni.
1: Sì, non, diciamo che in fin dei conti è anche mestiere quello di riuscire a dire delle cose, magari essere accattivante nel dirle, questo sta, però credo che sia anche merito di chi ascolta, poi vedere effettivamente quello che c'è dietro, cioè ascolti oggi sono come un po' la vita in genere di oggi e sai un po' più superficiale, ecco, quindi.
0: Apparentemente sì, e tu a questo non hai rinunciato, diciamo, alla tridimensionalità nelle canzoni, e vieni da una scena dove, diciamo, la parte della performance, della condivisione, però è importante, no?
1: Sì,
0: prima di arrivare alla canzone, quindi ecco, questa pratica poi ti è servita nel momento in cui poi sei diventato più cantautorale, ecco,
1: sì.
0: Queste poi sono canzoni classiche, almeno nella loro apparente struttura formale.
1: È così, ma a parte che a me piace il classico e dopo sai, sì, anni e anni in cui abbiamo iniziato a fare Urban nel 2012, noi nel 2010 a dire il vero, quindi quando ancora non c'era il nome Urban, quando non si capiva che cos'era il suo cantautorato,
0: esatto.
1: con le basi, con le strumentali, quindi era un po' complicato. Infatti mi sono portato per anni sto marchio di rapper sopra, non lo sono mai stato, quindi in fin dei conti. Però venivo effettivamente da un mondo, quello del reggae, della dancehall, dei sound system, in cui effettivamente c'era il 4/4, c'era un po' di cose simili. Però nella mia idea di musica c'è sempre molta scrittura, perché vengo da ascolti che in verità sono il cantautorato nostro. Ho sempre amato il fatto di poter dire delle cose e di essere interessante nel dirle e di poter dire delle cose che poi in quelli in cui credi.
0: Beh, adesso arrivare dall'urban, da quello che c'è, o comunque dall'ambiente a cui si appartiene, mi pare che ormai sia, non dico un privilegio, ma almeno crea un'identità, no? Ci sono ormai dei cantautori che aderiscono, cioè che attingono dall'hip hop, dall'open mix, cioè c'è un modo nuovo, no, di pensare alla canzone,
1: sì,
0: che ha una forma classica, però ormai ha tante sfuggenze, grazie al cielo.
1: Vero, ma è vero pure che oggi siamo un po' più liberi forse in questo, un tempo c'era più settorialità, ecco, nel genere. Se ti limitavi a fare, cioè eri più limitato a fare un genere anche perché c'era pure una comunicazione in tal senso. Oggi credo che questa cosa sia un po' sdoganata, ed è un bene, a dire il vero.
0: Allora, l'album si fa perché è un'esigenza artistica, ma la parte importante per un artista come te rimane quella di portare in giro i pezzi, come stai facendo adesso, cioè l'album è qualcosa che poi è legato, no, alla condivisione sempre,
1: sì,
0: anche se il tuo album ha un titolo e un'idea che è unitaria.
1: Sì, assolutamente, a me piacciono i dischi ed è vero, ed è bello farli. Oggi si dice che sono delle playlist, in verità no, a me piace farli con il solito gusto di fare un disco e di pensare bene, questi brani vanno bene per quel disco, c'è un filo comune, anche se non si nota a volte, però penso che il caso di andare in giro e di incontrare il tuo pubblico, quello è l'atto più bello della musica. E poi oggi siamo sfortunati, ma fortunati perché siamo obbligati a farlo, perché è anche uno dei modi, a dire vero, per dirlo in maniera più spicciola, ecco, è l'unico modo per tirare su qualche soldo, anzi
0: sì, per sopravvivere, non solo artisticamente.
1: Quindi oggi sei anche obbligato ad essere un performer cioè in grado di farlo, mentre un tempo magari Battisti evitava di farlo, poteva non farlo, nel senso che anche
0: c'era
1: un bene, cioè
0: sì, sì,
1: un
0: c'era
1: bene.
0: Un'altra filiera, ci si poteva permettere cose che adesso sono, credo che non potrebbe esistere uno come Battisti oggi.
1: No, assolutamente, ma molti altri non potrebbero esistere.
0: Sì.
1: Però io su questa cosa sono molto fiducioso, perché vedo le cose nuove, cioè sono un sacco di giovani invece che tornano a suonare, cioè guarda che sono tanti anche i fiati, non so se hai notato.
0: Sì, sì.
1: E questa cosa qua secondo me è un'ottima strada. Dopo c'è sempre un po' di omologazione, ovviamente avviene nella musica oggi, poi
0: vabbè, avviene credo in qualsiasi prodotto artistico, culturale, esatto, che ci sovrasta. Ti senti di far parte di un flusso di musicisti? Cioè hai un'appartenenza a cui in qualche modo oggi come oggi ti senti di aderire, oppure ti senti un cane sciolto?
1: Ti direi la seconda,
0: neutro, nel senso,
1: senza voler... direi la seconda, ma solo perché credo che poi il senso di appartenenza venga anche quando poi vivi quella comunità lì. Magari io non sono stato fortunatissimo nel vivere la comunità degli artisti in tal senso, e quindi pensare di far parte di quello. Però credo che faccio parte della nuova scuola dei cantautori, cioè assolutamente mi inserisco.
0: Sì, in questo filone. Sì. Ma io anche io ti inserisco arbitrariamente in questo flusso, che è un flusso che ha questa libertà di movimento. L'ho detto tante volte, lo ripeto ancora oggi: se ormai un paio abbondante di anni fa un personaggio come Marrakesh si prende la targa Tinco come miglior cantautore, vuol dire che c'è questo spostamento verso una musica comunque della libertà, ecco, di forma e creativa, dove essere cantautore significa mettere il proprio estro artistico al servizio della condivisione della canzone, che ormai è una confluenza di tantissime cose. E quindi sul dorso della balena per questo progetto, Eman, per questo nuovo album, grazie per essere stato qui.
1: Grazie mille a voi per l'invito.

0: Avete riconosciuto la voce di Silvia Salemi, che è anche qui presente con noi in corpo e spirito. Benvenuta Silvia, grazie intanto per essere qua.
1: Grazie a voi.
0: E grazie anche per aver condiviso questa canzone che è uscita da poco, ci porterà a settembre verso il tuo nuovo album, End of Silence. Racconta intanto della speranza generale che tutti dobbiamo praticare in un momento in cui siamo particolarmente in difficoltà, indipendentemente poi dal frangente in cui questa canzone viene pensata e condivisa, che è quello di una malattia terribile, il tumore, che insomma, non dico che non debba lasciare spazio alla speranza, però è una sfida ancora molto difficile da affrontare, quindi arrivarci anche con un certo stato d'animo credo che sia importante.
1: Lo stato d'animo di questa canzone, grazie John perché sei andato subito al cuore, è proprio quella di dare speranza, e proprio quella di vedere e leggere, perché la canzone nasce come canzone, nasce per tutti, nasce pop per questo, ma poi nel merito ha un messaggio importante, un messaggio che parte sì da una mia vicenda personale, ma nasce anche dal fatto che oggi ho potuto avere in mano, come possono averli in mano tutti i cittadini, i nuovi dati sulla ricerca che ci dicono che il 10% in più dei malati oncologici ha una speranza di vita in più. E speranza credo che sia il sottotitolo, il sottopancia di End of Silence, quindi proprio quello che, non il sottotitolo, insomma la parola che deve essere evocata in tutta la canzone.
0: Del resto penso che in 30 anni di carriera, parliamo della tua parte diciamo così musicale, il tuo pop ha sempre puntato, se non alla speranza, a raccontare un po' le emozioni rivoltandole anche in maniera positiva, no? Perché poi nella vita si prendono, si sa, anche un certo numero di bastonate tutti quanti, poi cosa fare delle nostre esperienze negative è un altro dei, credo, dei soggetti importanti per chi fa canzoni, ma anche semplicemente per chi è un artista, e non solo perché è un artista.
1: Io penso che chi fa canzoni ha lo stesso potere di chi legifera, solo che chi legifera lo fa con un potere riconosciuto dal popolo, e lo fa in maniera che poi, se non vengono rispettate, può chiamare il magistrato, può chiamare le forze dell'ordine. Noi possiamo chiamare soltanto la coscienza, noi diamo dei messaggi, li lanciamo e la gente liberamente può decidere se aderirvi o no. Quindi non sono delle leggi, sono fondamentalmente dei suoni che lasciamo nell'aria, che hanno dentro una forza che uno può trovare o meno. La forza di End of Silence è proprio quella di ricercare tra paura e speranza la voglia di rinascita, avendo il potere del microfono, perché il microfono ci dà il potere di poter diffondere un qualcosa alle persone, che siano 10 persone davanti al palco o 100.000, ci sono comunque delle anime, delle teste pensanti che ci ascoltano, dobbiamo farlo con coscienza, questo sì.
0: Senti, cosa succede a settembre?
1: Se ne resta un passo. Se ne resta

0: qualcosa di me tra un progetto teatrale che sta partendo, di cui sto facendo, iniziando a far memoria, sto studiando lo spettacolo che si chiama La voce nel cassetto, che presenterò a Todi il 31 di agosto nel quarantennale. Tra un disco che stiamo preparando e di cui sono pronte solo 5 canzoni su 10, un concept album come si faceva una volta, mio caro Gio Mignola, di quelli che sai molto bene.
1: Sì.
0: E tra l'altro sto notando, lo sentivo ieri sul banco, che una canzone è armonicamente legata all'altra, anzi alcune canzoni si chiudono con una nota e riaprono nella canzone successiva con la stessa nota, che è fantasia, pura fantasia oggi.
1: Bene, vuol dire che c'è un flusso che si trasmette.
0: C'è un bel flusso, c'è anche un bel tour, ci sono anche dei social dove seguitemi che vi dico tutto.
1: Allora Silvia, come sapete, anche è una conduttrice radiofonica, quindi non si nega niente nella comunicazione, che credo sia una parte rilevante di chi fa anche il suo mestiere. Io adesso entrerei dalla porta principale con un brano che poi chiederò all'altro nostro ospite, che guarda caso arriva da Todi, quindi magari ti verrà sentire quando succederà. Benvenuto intanto Guido Mina di Sospiro, grazie per essere qui.
2: Grazie a te.
1: Guido è un esperto di musica, un giornalista musicale, spero che questo termine non lo offenda, da tanto tempo ha partecipato a una rivista pionieristica secondo me dell'ambito, che si chiamava Tutti Frutti, e ha fatto molte altre cose, ha pubblicato ultimamente un paio di libri per Arcana. Noi oggi ci concentriamo con quello più amorevole, direi, si chiama Amore e Musica, Nel cuore della bestia, Rock Los Angeles negli anni Ottanta. Ho chiesto a Guido, prima ancora che parlare dei contenuti di questo libro, di scegliere un paio di pezzi. E guarda, vorrei che fossi tu, da bravo giornalista DJ, a lanciare il primo dei due, quello più legato proprio alla scena di cui parli.
2: It's a Million Miles Away dei Plain Souls, e quello è un disco che sarebbe dovuto, quella è la canzone pop più perfetta mai scritta.

0: Abbiamo sentito un frammento importante. Allora, tu hai detto che questa è una canzone, una perfect pop song.
1: Cioè era un gruppo new wave di questo ragazzo Peter Case, che era di San Francisco, che è arrivato a Los Angeles, ha trovato tre Chicanos fra l'altro, e hanno fatto assieme questo gruppo che erano i Plimsolls, che io vedevo sempre al Whisky a Go-Go perché vivevo a 100 metri di distanza dal Whisky a Go-Go. E erano veramente effervescenti, molto bravi strumentalmente. Secondo me erano destinati a diventare grandi, non è successo. Ne ho visti tanti altri che invece erano altrettanto promettenti e hanno avuto un seguito molto importante. La moglie era quella che capiva dai primi 10 secondi se il disco aveva un seguito o no.
0: Tua moglie, che è qui presente, a cui questo libro è anche dedicato, è anche immortalata nella copertina del libro.

0: Insomma, questo libro, come il precedente, comunque vuole raccontare una storia, una scena, oltre che la tua esperienza personale.
1: Sì,
0: no?
1: La cosa interessante degli anni 80 di Los Angeles è che c'era il neo psychedelic, cioè loro, Green on Red, Dream Syndicate, 3 o'clock erano i migliori secondo me. Poi c'era la scena delle ragazze con The Bangs, che poi diventano The Bangles, eccetera. Poi c'era hair metal, che è successo così.
0: Era un crogiuolo questa scena.
1: C'era tutto. E poi venivano un sacco di new yorkesi col naso all'insù, però contentissimi di essere nel sole. Gli inglesi impazzivano per le palme. Quindi in realtà Los Angeles era un porto di mare, attraccavano tutti lì. Tutti, ecco. Abbiamo conosciuto tutti. C'era Madame Wongs che faceva punk. Downtown, certo. Poi c'erano Troubadour, Whiskey Go and Roxy che facevano prima il punk, poi quando sono stufati di fare il punk perché si picchiavano troppo è subentrato hair metal. Per esempio i Motley Crue, che conosciamo bene, hanno cercato di fare un contratto discografico per 7 anni, finalmente hanno smesso di suonare il punk, sono cominciato a suonare loro il loro heavy metal e hanno subito preso un contratto discografico con Enigma Records, mi ricordo.
0: Come si condivide un momento così importante in un libro che deve anche lavorare di sintesi e forse accattivare anche il lettore occasionale, no?
1: Sì, ho ristretto molto stralci di interviste, eccetera, non volevo fare una cosa enciclopedica,
0: sì.
1: Però volevo dare un'impressione di tutto questo misto di che c'era in quel momento, molto effervescente, molto vivo, molto vibrante. Per esempio c'è un'intervista con Ray Manzarek dei Doors, perché aveva prodotto Carmina Burana, il suo disco,
0: come no?
1: Off, ma è anche produttore degli X, che erano una banda punk locale, che aveva, ho scoperto, lui 44 anni e noi 23. Però devo dire che non ho mai trovato un antipatico in questi anni di...
0: Cioè, hai capito, che fortuna.
1: No, ma perché cresce. per esempio, Robert Palmer all'apice del suo successo dopo Addicted to Love fanno un post-concert party a un ristorante italiano, fra l'altro Orsini, ci invitano, andiamo, non appena capisce che siamo italiani... smette di parlare con chiunque altro, per 2 ore parla solo di noi, perché si era messo a vivere nel Canton Ticino, eccetera, aveva una passione per l'Italia. Per dirti, questo era l'apice, non so quanto abbia venduto, ha detto, ma penso 20-30 milioni.
0: Sì, assolutamente.
1: Quindi veramente non ho mai trovato nessuno, anche David Lee Roth, proprio prima del loro disco più importante in assoluto, fatto un'intervista seduto su un trono con 2 signorine di fianco. Però era simpaticissimo, l'intervista è diventata uno sketch comico.
0: Certo.
1: Nel quale io
0: non vorrei vivere di rimpianti, Amore e Musica nel cuore della bestia, Rock Los Angeles degli anni 80 è sicuramente un momento importante in cui, come ha detto bene Guido Mina di Sospira, si incontrano moltissimi linguaggi. Del resto Los Angeles è anche una delle parti dell'industria discografica, per cui c'è questa diciamo convergenza, e nello stesso tempo storicamente un posto dove c'è una cultura avanzata rispetto a quello che la musica può fare. Insomma, è veramente, ricordiamo che comunque poi sarebbero arrivati anche i Guns N' Roses al Whiskey A Go Go, per esempio, a farsi trattare malissimo anche gli spettatori.
2: Questa musica arriva tutta a noi, noi non siamo immuni da tutta sta meraviglia.
0: No,
2: Guns N' Roses, c'è Stone Temple Pilots, cioè veramente c'è tantissima musica che è arrivata ai giorni nostri, Red Hot Chili Peppers, ma gli due stessi, il mondo pop e rock per fortuna spesso fuso è stata la mia, diciamo, la mia culla. Quindi...
0: è stata anche la mia. Io andavo più dalle parti di psichedelia e ho trovato linfa in gruppi che, per esempio, Dream Syndicate di Steve Wynn sono ancora in voga tra gli appassionati.
2: Jimi Hendrix.
0: E trovano, certo. Poi Jimi Hendrix è ancora un altro personaggio strano che a Seattle, parte da Seattle, e ha successo in Inghilterra, no? Nel senso che ci sono questi cortocircuiti. Insomma, che sono nel mercato discografico. Vi consiglio di attraversare anche per i suoi risvolti con l'Italia questo libro, che racconta di un momento in cui c'erano ancora le riviste musicali. Non voglio dire che adesso non ci siano più, però è un po'
2: così. Quando sento tutto questo, questa meraviglia, queste bibbie della musica declinate in tanti nomi, che poi musiche che si fondono, che si incontrano, che viaggiano il mondo, e poi senti che ci sono delle app che riescono a fare la musica, che riescono a fare la produzione, la prod completa, prod avanzata, missaggi, arrangiamenti, mi sento male. Cioè, dico,
0: io ho una, su questo devo dire la verità, che ho una posizione laica, nel senso
2: John, ti prego.
0: No, nel senso, io credo
2: finiamo
0: che...
2: Finiamo a capelli.
0: Quando arrivò negli anni 70 il sintetizzatore, vi ricordate Giorgio Moroder in I Feel Love?
2: Sì, ma c'era il cuore dell'uomo.
0: Summer, era un modular Moog.
2: Sì, certo, era un effetto, però
0: si diceva che il sintetizzatore soppianterà.
2: Ma se tu domani non avrai più ospiti musicali perché saranno tutte delle macchine, che cosa mi fa John Vignola nostre presenze vive?
0: Non mi far calare in un sogno che diventa un incubo. No, io credo che ci sia sempre la possibilità di usare la tecnologia
2: a nostro
0: vantaggio.
2: Sì.

0: e che quindi ci saranno sempre degli elementi illuminati che faranno.
1: Speriamo.
0: Anche, mi viene sempre in mente Miles Davis, che credo avrebbe usato l'intelligenza artificiale.
2: Sicuro.
0: Oggi.
1: Sì, ma perché... con l'intelligenza umana, però, che,
0: lo so,
1: che
0: ma
1: si
0: la
1: sovrappone, stupidità... che è sovrana.
0: Quanti brutti pezzi di un sintetizzatore usati da stupidi umani ci siamo dimenticati, ce ne dimenticheremo anche con l'intelligenza artificiale. Però vorrei far sentire un frammento di un brano che è intriso di pioggia e di decadenza. Sono i Doors alla fine del loro percorso, di un certo loro percorso. C'è in mezzo la bravura poi di Ray Manzarek, che proprio come artista, insomma, soppiantava il basso. La prima formazione di Doors non prevede un bassista perché ci pensa lui. Tutto il resto sono chiacchiere. Questa è Riders on the Storm e loro sono i Doors, sottovalutati come musicisti, secondo me, in maniera assolutamente assurda.

0: Eccolo qua, Rai Manzarek, organo, il piano elettrico, il Korg, insomma, che fa parte del suo curriculum. E io mi riprometto con Guido di risentirci per approfondire gli anni Ottanta. Magari invitiamo anche Steve Wynn o già il meno raggiungibile Dan Stewart dei Kino Red. Grazie tantissime, Guido.
1: Grazie a te. Grazie,
0: grazie per questo libro pubblicato da Arcana, che insieme Amore e Musica, Terrore e Musica fa in qualche modo il mondo del rock rotondo. Grazie Silvia Salemi, ci promettiamo di vederci a settembre, di sentirci per questo album.
2: Ci vediamo
0: che
2: a fine settembre, tanto non ti libererai di me, io sto qua a piano terra e ti vengo a cercare dagli studi.
0: Siamo sulla stessa sullo stesso pianerottolo. Grazie tantissimo a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Domani grande finale di stagione, linea tra poco, alla fine di questa grande cavalcata dei Doors, andrà al GR e poi arriverà la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti una radiosa, e dai suoi ospiti ovviamente una radiosa nottata.
1: Grazie.

0: tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. La trattativa USA Iran Trump in serata annuncia su Twitter il via libera dell'accordo e di aver annullato i raid di questa notte, poi annuncia presto la firma, forse nel weekend in Europa. Cautela dei Pasdaran, concordati molti punti ma l'intesa ancora non c'è, intanto i mercati festeggiano. E torna la calma al Belfast dopo le due notti di disordine per le proteste anti-immigrati. Nel frattempo a Londra il governo Starmer, dopo aver perso il ministro della difesa John Healey, procede alla sostituzione con Dan Jarvis, sottosegretario per la sicurezza al Ministero degli Interni. E torniamo in Italia, Giorgia Meloni alle Camere, prima del Consiglio Europeo, serve una figura autorevole per negoziare su Kiev, afferma la Presidente del Consiglio, che risponde a Vannacci: altro che vera destra, fate il gioco della sinistra, per sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia. In aula anche il duello maggioranza e opposizione, Bignami, Fratelli d'Italia, rivendica: siamo il governo più longevo. Schlein del PD dice: avete fallito, mentre Renzi ironizza: la premier è Lady Tax. La BCE alza i tassi di un quarto di punto per contenere l'inflazione, sale il costo dei mutui, potrà superare il 4%, l'analisi della Federazione Bancaria Italiana che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 euro a seconda del finanziamento. Il Fondo Monetario Internazionale avverte: con i prezzi energia più cari necessari ulteriori rialzi. E veniamo alla cronaca, la Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia Dalpino, che nel settembre due anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa. Sconterà la pena ai domiciliari, il PM aveva chiesto l'ergastolo. Tommaso Miele si è dimesso dalla presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Superiore della Magistratura dopo un'inchiesta della Procura di Roma sul ponte sullo stretto. L'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti è indagato per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio con altre due persone. Miele respinge ogni addebito, mentre l'inchiesta punta a chiarire eventuali interferenze nelle decisioni della magistratura contabile. E avvia il mondiale grande show allo stadio Azteca di Città del Messico, dove, lo ricordiamo, nel 70 si disputò Italia-Germania. La partita di esordio, il Messico batte il Sudafrica 2-0, e stanotte alle 4 l'altra partita del girone A, Corea del Sud, Repubblica Ceca. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora vi lascio alle notte di Radio 1.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte. Di Radio 1 iniziamo con la musica della notte di Radio 1, Mick Beautiful Freaks.

E dunque cominciamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, dai microfoni di Radio 1 e dei nostri studi di Saxa Rubra stabiliamo un contatto con tutti voi. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose, tante le aspetto dai miei ospiti, spunti per raccontarci e per raccontarvi in mia compagnia Alma Manera in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Il termine parola deriva dal greco parabole, paragone, similitudine. Tramite il latino, quindi parabola, la metafora nascosta è affascinante. La parola è come un piano che taglia un oggetto per mostrarne una sezione comprensibile a tutti. Ma ecco alcune curiosità proprio sull'uso della parola. Quale parola è uguale in tutte le lingue? A trovare la risposta hanno provveduto i ricercatori dell'Istituto Max Planck, che si trova in Olanda. Il risultato? Secondo gli studiosi, la parola che tutte le lingue del mondo conoscono e usano è, ovviamente con le diverse pronunce legate alla lingua. Secondo il consenso linguistico e le classifiche degli istituti di formazione, le tre lingue considerate universalmente più complesse per un madrelingua, ad esempio italiano, sono il cinese mandarino, l'arabo e il giapponese. Torna alla musica della notte di Radio 1, Cyndi Lauper, Time After Time.

0: Continuiamo con le curiosità della notte. Qual è la parola più universale al mondo? La parola più universale al mondo, lo sapete qual è? Ok. È riconosciuta e utilizzata da oltre 8 miliardi di persone, indipendentemente dalla lingua parlata. Il suo successo planetario è legato alla sua brevità, alla facilità di pronuncia e alla sua diffusione globale tra il commercio, la tecnologia e i media a partire dal secondo dopoguerra. Ciao si dice solo in Italia, non si dice solo in Italia. È una delle parole italiane più famose al mondo ed è entrata a far parte del linguaggio quotidiano di moltissimi altri paesi. La parola è dunque il filo conduttore di questa puntata, di questa notte, e accomuna tutti i nostri ospiti, a partire da Sara Caponigro. Benvenuta Sara.
1: Buonanotte, grazie per l'invito.
0: Attraverso l'uso della parola, Sara questa sera ci spiega il medichese. Infatti è autrice del libro Ti spiego il medichese. E poi Lorenzo Lombardi dalla mano, che è autore di un altro libro con un titolo curiosissimo.
2: Grazie,
0: Lorenzo,
2: buonanotte.
0: E se Ornella Muti e Claudia Gerini, ma poi puntini,
2: sì,
0: ce lo spiegherai tu.
2: Poco, non tutto.
0: Va bene, va bene. E poi ancora Piero Cucunato. Benvenuto Piero, che con la sua parola ci porta nel mondo della finanza, anche qui un mondo non di facile comprensione, Piero.
3: Buonanotte, grazie per l'invito. Sì, nella finanza, ma anche nello sport e naturalmente nella politica.
0: E infatti si intitola Tre vite in una, l'intreccio del caso. E infine è tornato a trovarci Andy Bellotti, in arte per alias chi,
4: allora,
0: sei, chi sei questa sera, questa notte per noi?
4: Sono Maria De Filippi.
0: Addirittura, che onore.
4: Allora, Alma, sono venuta qua appunto per dirti grazie e per invitarti a cantare insieme a me ad Amici, va bene?
0: Va benissimo, quando vuoi sono a tua completa disposizione.
4: Sei fantastica.
0: Maria, grazie, grazie Maria Andy Bellotti.
5: Grazie mille, grazie davvero.
0: Vi faccio subito una domanda, iniziamo per cavalleria dalla signora del talk di questa notte, che è Sara Caponigro. Che valore ha per voi la parola, per te Sara?
1: Per me la parola è un gesto di cura, la parola è un ponte comunicativo e non deve mai diventare una barriera, e questo lo vedo ogni giorno nella mia pratica clinica. Come sai, io sono un medico di famiglia e per noi la parola è tutto, è un gesto di cura, e se e finché il paziente non ha capito cosa gli stiamo dicendo, non possiamo considerare finita la nostra pratica clinica, il nostro gesto clinico. Quindi la parola, ripeto, deve sempre diventare un ponte comunicativo e non una barriera.
0: Piero Cucunato.
3: Ma la parola è praticamente tutto, è comunicazione, è scambio di idee, la parola è relazione, integrazione. Penso che la parola sia l'essenza della relazione tra gli uomini.
0: Lorenzo Lombardi dalla mano.
6: Io credo sia democrazia, non trovo niente di più democratico della parola, anche e soprattutto quando non si capiscono, come dicevi giustamente tu prima, i termini di altri linguaggi, ma è l'unica cosa che spinge due persone che vengono dagli antipodi del mondo a provare a comunicare, non c'è niente di più democratico.
0: E per un grande autore come Malgioglio, che cos'è la parola?
7: Mamma mia, veramente tesoro, la parola veramente è l'unica

0: Ma quando scrivo sbucciami queste canzoni, a me la parola mi viene sopra soprattutto veramente. Mamma mia, Alma Tesoro, sei fantastica.
1: Poi volevo dire, tra l'altro, che questo libro che ci traduce il medichese è anche un podcast, Sara.
2: Assolutamente sì, è un podcast proprio per dare valore e spazio alle parole, perché racchiudere tutto in un libro o racchiudere tutto in pochi minuti sui social è un po' riduttivo. La parola, come diciamo, deve viaggiare, è relazione, ma è anche comunicazione, quindi deve toccare qualsiasi ramo, qualsiasi ambiente. Quindi nel podcast io mi sono ritrovata, e tra l'altro devo dire ho avuto un grande riscontro, mi sono ritrovata a poter dedicare più tempo alle parole, proprio come gesto di cura.
1: E vorrei ricordare i nostri radioascoltatori a proposito che la notte di Radio 1 domani mattina sarà proprio diventerà un prodotto, perché è un altro tipo anche di comunicazione, quella del podcast su Rai Play Sound, quindi ci potete riascoltare su Rai Play Sound. Torna la musica della notte di Radio 1, Jovanotti, Alfa, Buon Vento, gira la musica.
3: È un po' di tempo.

0: Buon vento!
1: Rientriamo in studio alla notte di Radio 1 con me Sara Caponigro, Lorenzo Lombardi dalla mano, Piero Cucunato e Andy Bellotti. Ma Andy, tutte queste parole questa notte, tu che le traduci in un linguaggio artistico, nell'imitazione, come fai a scegliere i tuoi personaggi, Andy?
2: Ma io guardo tanto internet e YouTube, cerco di capire se quel personaggio può essere, insomma, un mio cavallo di battaglia, quindi cerco di ripeterlo più volte, dico questo potrebbe essere, diciamo, un personaggio su cui puntare, però io sono prettamente per fare la parodia del personaggio, quindi anche se non assomiglia propriamente la voce a quel tipo di personaggio, cerco di fare, insomma, metterci quel qualcosa in più, quella gag in più. Quindi per esempio faccio, per dire, il fratello di Ultimo, penultimo, faccio il marito di Eter Parisi, etero Parisi.

0: quindi insomma creo tante cose, tanti personaggi, e poi appunto come dico sempre, ci deve essere non solo l'imitazione fine a se stessa, ma comunque, come dico, faccio una cosa bellissima, il fratello di Massimo Boldi, Minimo Boldi. Uè, allora scusa, buonanotte a tutti quanti, uè, è subito come una bestia, uè, ho caldo pacerco, 30 gradi, allora ma lo sapete che anch'io sono un cantante, faccio i decolori presto, che non resisto, italo disco, scusa se insisto, allora me la sono ciulata.
1: Ascolta, io adesso passo un attimo il testimone a Piero, il nostro testimone è il microfono qui, il nostro microfono diventa il testimone che si passano i nostri ospiti questa notte. Ho tra le mani Tre vite in una, l'intreccio del caso. Perché Tre vite in una? Lo vogliamo spiegare ai nostri radioascoltatori, Piero?
2: Sì, innanzitutto c'è la parola più diffusa al mondo che sta sul titolo, che è l'intreccio del caso. L'intreccio del caso è praticamente è il caso che ci porta in ogni circostanza a conoscere luoghi, persone, soprattutto momenti di vita vissuta, e per cui il caso è il vero protagonista in questo libro, insieme a una regina greca che mi appare nell'infanzia e mi dà una moneta che è la bussola praticamente della mia vita, e che poi
1: quindi è una sorta anche di romanzo
2: è un romanzo
1: però tratto da tue anche suggestioni, da tue
2: è autobiografico, naturalmente sulla parte dell'infanzia è più sulla parte della persona, poi invece affronta i temi importanti della finanza, dove da per 40 anni...
1: Beh, tu sei stato insomma un punto di riferimento per le istituzioni a Roma, importante, sì, per sì. I tuoi diversi incarichi, per i tuoi ruoli istituzionali, sì. Anche non ultimo quello che è attuale.
2: Sì, diciamo che nel libro si evidenzia un aspetto, cioè passare diciamo dall'altra parte non è semplice. Che significa passare dall'altra parte? Passare da bancario a banchiere è una cosa abbastanza difficile e complicata, e non è da tutti i giorni, così come nello sport passare da atleta poi a presidente di una squadra professionistica è altrettanto più difficile, e infine nella politica da elettore ad eletto e quindi da rappresentante dell'istituzione, e quindi il cambiamento di questa Roma degli ultimi 40 anni. In questo libro infatti ci sono i miei 60 anni di vita, ci sono i 30 anni di politica, i 40 anni di sport e tutto quello che poi è l'intreccio tra finanza, sport e politica, che a Roma è l'essenza, perché l'intreccio del caso avviene in quei posti tipo i circoli sportivi, dove spesso si va a fare sport, però si fa anche relazione, comunicazione. Torniamo alla parola del linguaggio. Il linguaggio è la parola, nello sport è motivazione, nella politica e coinvolgimento, e nell'attività finanziaria è praticamente convincere, praticamente dare la possibilità di scelta per investire, per tirare fuori quello che è il meglio poi dell'economia attraverso la finanza.
1: E poi mi piacerebbe, sì, durante il corso della puntata leggere alcuni capoversi sia di Tre vite in una, l'intreccio del caso di Piero Curunato, sia il libro di Sara Caponigro, Ti spiego il medichese, e il tuo libro. Voglio leggere qualcosa del tuo libro. Ma perché scegliere, Lorenzo, dei nomi noti nel titolo? Il naming è importante.
3: Sì. È un mix di solitudine e alcol che porta a fare queste cose.
1: Spiegacela questa.
3: Esatto. E nasce durante il Covid, che è stato il periodo più bello della mia vita, mantenendo rispetto per chi ha avuto dei problemi seri, ma per me è stato il periodo più bello della mia vita, perché ero innanzitutto ricchissimo, perché non spendevo soldi per fare nulla, non dovevo pagare cene, benzina o altro, e poi io che sono un solitario di base.
1: Questo è un punto di vista Covid, ognuno c'ha il suo punto di vista.
3: Rispetto tutti i problemi, certo, tutto quello che è successo, ma dal mio punto di vista è stato veramente un periodo bello. Io sempre scritto, lo sai, canzoni, quello che
1: vuoi.
3: Più
1: di 200 canzoni, esatto. 1000 articoli, esatto, nell'ambito insomma culturale, e poi tu comunque sei anche un influencer, hai sì, tantissimi follower, però tu comunichi e divulghi un altro tipo di linguaggio attraverso i social, cioè tu utilizzi il social comunque per comunicare, sì, anche cultura.
3: Però è molto simile il linguaggio, cioè nel senso, il libro è un libro che nasce con due caratteristiche, come hai detto te. La prima è quella della commistione tra personaggi di fiction, quindi inventati da me, e un 30% di personaggi reali.

0: musicali che cambiano ambito ad ogni volume. Premetto che doveva essere uno il libro, dopodiché ha venduto obiettivamente uno sproposito per quello che uno si aspettava, e sono diventati due e saranno sette. E l'ambito che fa muovere ogni volume è sempre differente. Il primo era il calcio, il secondo è stato la musica e questo è il cinema. Il coinvolgimento delle persone famose è stato una cosa che mi ha divertito molto, perché ho costruito delle storie che non conosco sostanzialmente, sempre nel rispetto delle persone, tranne in alcuni casi. Per esempio Ornella Muti è un'amica, soprattutto la figlia, quindi mi sono anche avvalso del chiedere,
1: certo, anche tua esperienza diretta,
0: esatto, però per dirti Fedez del secondo libro, io non so cosa faccia lui nella sua vita. E quindi mi è piaciuto questo fatto qua. La seconda caratteristica è quella della base 7, e questo ha portato avanti il discorso, e andiamo avanti così.
1: Ascolta, voglio chiedere a Malgioglio, ti piace Marco Mengoni?
2: Mamma, oh Marco tesoro, tanto il ciuffo mi piace.
1: Me la
2: Marco
1: presenti tu, mandare tutto all'aria?
2: Sì. Allora, per tutti voi, mandare tutto all'aria, Marco Mengoni.
1: Facciamo girare la musica la notte di Radio 1.

0: Rientriamo in studio, giro di boa, ripartiamo da Sara Caponigro e le chiedo di leggere un capoverso del suo libro. Ho fatto quasi un'assonanza in rima, non proprio una rima.
1: Alma, leggo un pezzo della mia prefazione, l'augurio finale che spero che rimanga nel cuore dei lettori. Spero che alla fine di queste pagine potrai sentirti più informato e quindi più sicuro nel prendere le decisioni che riguardano la tua salute e anche più capace di sfuggire al pericolo rappresentato dalle notizie trovate online, non contestualizzate e spesso non attendibili. Più consapevole che la tua voce e le tue domande sono essenziali per costruire un percorso di cura efficace e personalizzato, perché alla fine la medicina è una collaborazione tra medico e paziente e una comunicazione chiara è la chiave di ogni successo terapeutico.
0: Perché, e credo sia abbastanza sintetizzato in questa lettura che hai fatto, bisogna leggere questo libro, perché ci porta a esplorare e approfondire un tema che è in questo caso fatto da chi può farlo, da chi può divulgarlo perché ne ha la competenza. Quindi insomma invitiamo i nostri radioascoltatori a la lettura di Ti spiego il medichese, che appunto traduce il linguaggio medico in parole chiave e semplici. Ma vorrei chiedere invece a Piero Cucunato cosa succede domani, in realtà già oggi, perché siamo già è già il giorno in cui cosa succederà, c'è la presentazione del tuo libro.
2: Oggi, in pratica oggi lo presentiamo a Guigile, un luogo
0: a Roma,
2: un luogo simbolico a Trastevere, presentiamo questo libro e ho voluto invitare tra gli altri, a parte a tanti amici un po' della politica, un po' della finanza, un po' dello sport, soprattutto i giovani, a cui ho voluto trasferire, scrivendo questo libro, una parte come liberarsi praticamente di un peso, trasferire un po' l'esperienza che avevo vissuto in questi 40 anni di Roma. Ho invitato una mia amica che è la presidente del Bruzium, perché questo libro è anche un appello all'identità della provenienza, del luogo in cui si nasce, del luogo in cui praticamente si hanno le caratteristiche del carattere, quindi della calabresità. E quindi ho voluto invitare.
0: Tu sei di origine calabrese?
2: Sì, io sono calabrese, sono nato in Calabria.
0: Natio.
2: Io sono un natio, però diciamo ormai da 50 anni sono romano, quindi ho passato.
0: Naturalizzato romano.
2: Sì, 4/5 della mia vita a Roma, per cui ho studiato a Roma e quindi sono cresciuto a Roma. Roma ci ha accolto con tanto entusiasmo, però conservo praticamente quell'identità calabrese che il Bruzium, se mi permetto, e qui voglio anche ricordare proprio l'ultima
0: il presidente
2: è Gemma Gesualdi, l'ho invitata perché ogni anno lei festeggia i calabresi del mondo, tutti quelli che si sono distinti. Ricordo anche con piacere che sei stata premiata nell'ultima edizione.
0: Sì, ci siamo incontrati,
2: però non è tanto il premio che si dà, poi tu mi potrai smentire, è l'identità di quegli uomini che praticamente all'interno di questo globo, di questa sfera, e nel libro si parla di questa grande identità, e in tutto il mondo i calabresi sono praticamente, si sono distinti per questo carattere forte, questa capacità di adeguarsi ai luoghi e soprattutto hanno trasferito questa resilienza, questa capacità di andare oltre lo steccato. E in questo libro praticamente chi vuole leggere questo libro, a Roma sono tanti, Roma è la città più grande della Calabria, 600.000.
0: La città più grande della Calabria, Roma.
2: Sì, 600.000 abitanti, è la città più grande della Calabria ed è anche praticamente un luogo dove i calabresi, attraverso questa associazione, premiano ogni anno queste persone che sono nate in Calabria e che hanno avuto la grande fortuna di portare il nome della Calabria nel mondo.
0: L'appuntamento è per oggi a che ora?
2: L'appuntamento è per oggi alle 18 a Guigile, a Trastevere, dove praticamente presenteremo il libro insieme all'assessore alla cultura della Regione Lazio e insieme ad altri amici del mondo dello sport, della finanza, e faremo un po' un sunto di quello che sono stati questi 40 anni. In questo libro, e concludo, ci sono tante storie romane, ci sono storie di Italia 90, pensa che oggi iniziati i mondiali, domani concludo questo libro con un sogno, Io ho fatto tante cose nella mia vita, c'è un capitolo sui mille mestieri che ho fatto, ma mi sono poi concentrato su finanza, politica e sport, e c'è un sogno che sta all'ultima pagina del libro, che dice: che cosa vorresti fare nella tua vita? Io volevo fare il giornalista sportivo.
0: Ma dai!
2: Però il mio sogno era...
0: Non lo sapevo.
2: Io volevo fare il giornalista sportivo fin da piccolo, ma il mio sogno era commentare la finale di Coppa del Mondo e dire per una volta campioni del mondo. Questo era il sogno che ho sempre avuto nella mia vita, e speriamo che, visto che quest'anno non si potrà realizzare, speriamo nel 2030 o nel 2034, dove tra l'altro ci sarà il centenario, speriamo che l'Italia possa vincere.
0: Speriamo, dai.
2: Speriamo. Io spero di essere lì quella sera quando si alza la Coppa del Mondo, magari non come giornalista ma come tifoso, a dire campioni del mondo.
0: Ecco, come appassionato.
2: Come appassionato, sì.
0: Grazie Piero. E a questo punto io vorrei chiedere a Lorenzo Lombardi, dalla mano, di leggere anche lui un capoverso del suo libro, ma torna la musica della notte di Radio 1 e poi torniamo con Lorenzo Lombardi dalla mano.

0: Rientriamo in studio. Con me ci sono sempre i miei ospiti che stanno presentando le loro avventure letterarie. Quattro anime diverse, perché si è aggiunta con noi in linea Manuela Sain. Benvenuta alla notte di Radio 1.
1: Buonanotte a te e a tutti quanti, caro
0: Manuela. Noi stavamo facendo un giro di boa, un passaggio di testimoni fra tutti gli scrittori presenti, queste anime letterarie, queste anime poetiche, liriche di questa notte. Eravamo arrivati a Lorenzo Lombardi dalla mano, che ci stava per leggere un suo capoverso del libro, che ha un titolo curiosissimo: Esse Ornella Muti e Claudia Gerini e puntini puntini puntini. Lorenzo.
2: Alle spalle della poliziotta stanno silenziosamente arrivando due uomini con il volto nascosto. Uno stringe il calcio della pistola infilata nei pantaloni, ma il problema è l'altro, che la pistola già ce l'ha in mano e puntata verso di lei. La busta di insalata deve necessariamente fare spazio alla beretta e comincia ad essere vittima della forza di gravità. Neanche il tempo di riuscire appena a toccare il calcio della pistola con il mignolo e l'anulare con la fede, che Vanessa viene attraversata da due oggetti che viaggiano a 2200 km all'ora. Buio.
0: Buio, stop, fermo immagine.
2: Fermo così.
0: Beh, è molto evocativo questo.
2: Il mio problema è scrivere in maniera cinematografica. Problema, caratteristica.
0: Esatto. La scrittura è immaginazione, come penso.

0: sia la radio e tutto, sono teatri della mente, diciamo.
1: Rileggendo il primo ho avuto la sensazione di leggere un copione e secondo me era una cosa sbagliata, però è piaciuto, ce lo teniamo così.
0: Beh, ma l'importante è che piaccia a chi ai lettori, vero Sara? L'importante
2: sì,
0: è essere
2: assolutamente
0: piacere a chi legge. E a proposito di un'altra avventura letteraria collegata, come ho detto prima, Manuela Sain, lei è ha una personalità crossover, lo posso dire, Manuela?
3: Grazie, che bel complimento.
0: Beh, sei una ritrattista, oltre che una scrittrice di numerosi racconti e saggi legati sempre alle arti visive, ma non solo, alla fotografia artistica, al cinema. Nel 2016, ad esempio, hai scritto Chuck Sicena.
3: Sì, esattamente.
0: Un libro dedicato al visual food.
3: Esatto, cinema e cucina. Erano 14 cene a tema cinematografico che spaziavano fra i vari western, horror, fantasy, eccetera.
0: Invece questa notte presentiamo un libro dedicato a Marilyn Monroe, ma presentalo tu.
3: Beh, insomma, questo libro è il completamento di questa avventura iniziata tantissimi anni fa, quando appunto dipingendo avevo fatto una mostra dedicata a lei e quindi mi ero imbattuta in questa figura che mi aveva molto colpita, perché nonostante quello che tutti pensavano di lei, che fosse magari una attricetta da musical, un'occhetta svampita, io avevo ritrovato un personaggio molto profondo, colta, aveva una biblioteca addirittura di 500 libri, che all'epoca era incredibile, specialmente per una donna. E quindi, insomma, era un personaggio diverso da quello che ci presentava il cinema, semplicemente.
0: Quindi è un po' un viaggio tra la realtà e la fantasia, perché poi è un romanzo, esatto. Ultima esatto. Chiamata dalla Casa Bianca, il titolo.
3: Esattamente. Mi capita una cosa strana, credibile o meno, questo lo lasciamo ai lettori, ma a me è successo, per cui io sogno Marilyn una notte e lei mi trasporta esattamente nella notte della sua morte, e quindi io rivivo insieme a lei tutti questi momenti concitati e molto drammatici di quell'ultima notte, per cui da lì decido di condividere questo sogno e comincio a scrivere questo romanzo e lì ci metto dentro tutto quello che lei mi aveva trasmesso, per cui anche per spiegare, poi comunque parto, è una sorta di biografia, perché io parto da quando lei era bambina, insomma, però per far capire come si è giunti a quell'ultima notte, per me era necessario spiegare anche i suoi trascorsi e la sua vita.
0: Per te è un debutto, che valore ha per te questo tuo primo romanzo? E soprattutto
3: enorme.
0: Oggi scrivere i libri come le anime della notte, di questa notte, siete tutti uniti dalla stessa passione per la scrittura.
3: Guarda, per me è stata una necessità, che io non ho potuto fare a meno di scriverlo, questo libro. E quando poi, insomma, è stato completato, mi è stata come una liberazione, non so come dire, come cercare di riabilitare una figura che per me era come se fosse una mia amica, e quindi ho sentito proprio bisogno di scrivere questo libro. Poi ovviamente ai lettori la tua sentenza, se è scritto bene, se è interessante.
0: Beh, sicuramente ancora oggi il mistero che avvolge la diva Marilyn, ma anche la donna, ci porta a interessarcene, anche come tu la descrivi, come la racconti, come stai promuovendo questa notte la lettura del tuo libro, ci porta sicuramente a in una dimensione più segreta, anche se, ripeto, è un viaggio che tu, un viaggio nella vita di Marilyn, il tuo punto di vista, anche ovviamente è un romanzo, voglio ricordarlo.
3: Sì, io ho dato delle indicazioni, ovviamente, per seguire un ordine cronologico dalla nascita alla morte, però ci sono tantissimi dettagli, tantissimi momenti molto intimi, molto personali, che non sono mai stati raccontati, e quindi c'è qualcosa in più quel qualcosa in più che poi nell'ultimo capitolo diventa una spiegazione che forse potrebbe regalare agli appassionati di Marilyn e dei misteri sulla sua vita e sulla sua morte, potrebbe diventare una sorta di pace, no?
0: Quindi ci sono spunti inediti.
3: Ci sono sì degli spunti di riflessione che però anche poi parlando con personaggi che si sono interessati molto a lei, alla fine sono risultati molto verosimili, per cui insomma mi è sembrato di fare un qualcosa.
0: Lo sai che ho una sorpresa per te, Manuela?
3: Dai.
0: Io ho Marilyn qui.
3: Oddio.
0: Marilyn, vai.
2: Allora, carissima Elisabetta, sono Maria.
0: Marilyn Monroe.
2: Allora, no, io.
0: No, Maria. No, abbiamo Maria che Maria De Filippi che ricorda Marilyn. Come la ricorderebbe okay. Maria De Filippi?
2: Allora, carissima, io penso Marilyn sia una delle figure più iconiche che abbia mai visto. Quindi è fantastica. Quindi io penso che tu abbia fatto una bella scelta. Manuela, sei fantastica, voglio dirti. Ti invito, se vuoi, anche con Alessandra Celentano e con Rudy Zerbi al serale, così potrai parlare del tuo libro su Marilyn, va bene?
0: Ultima chiamata dalla Casa Bianca, il primo romanzo di Manuela Sain. Grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1, Manuela.
3: Grazie a voi, grazie soprattutto a te, Alma. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte, Manuela, grazie. Stare

0: darti mai più.
1: Torniamo in studio, abbiamo ascoltato Noemi e Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera. Ci sono ancora qui con me a farmi compagnia in questa notte dedicata alla parola, alla lettura, quindi un invito alla lettura questa puntata con questi quattro libri che stiamo divulgando, che stiamo promuovendo con tanto amore come facciamo sempre. Sara Caponigro, Lorenzo Lombardi dalla mano, Piero Cucunato, abbiamo ascoltato prima le parole di Manuela Saini in collegamento. Abbiamo Don Marco Palmerani, il nostro ospite consueto che ci ha accompagnato in tutta questa stagione ma anche nella prima. Don Marco, ci sei?
2: Buonanotte a tutti e buonanotte ai tuoi ospiti.
1: Senti, io ti ho fatto una sorpresa questa notte.
3: In che vesso non è?

0: Gente di grande gioia, carissimo Don Marco, voglio dirti che ti ho sempre ascoltato e che quindi posso dirti ti benedico in nomine Sanctus, e quindi posso dirti che le tue parole veramente riscaldano sempre il mio cuore. Grazie davvero.
1: Hai capito che
2: grazie
1: bella sorpresa? Abbiamo
2: bellissima.
1: Sua Santità Benedetto XVI Papa Ratzinger.
2: Quindi dal cielo è sceso sull'etere per farci ascoltare in questa bellissima notte di Radio 1.
1: Sapevo che avresti gradito. Don Marco, detto ciò, ci hai sentito, ci hai ascoltato, vorrei una tua riflessione.
2: La mia riflessione è questa: in questa estate che stiamo per vivere, leggete molto. Io dico sempre ai bambini, una cosa che rifarei se potessi tornare indietro è leggere tantissimo, il più possibile. Ecco, chi può farlo lo faccia. Leggere è importantissimo.
1: Tu sai, Don Marco, che noi dedichiamo sempre uno spazio, abbiamo dedicato uno spazio, lo voglio condividere anche con i miei ospiti, uno spazio alla poesia. I nostri radioascoltatori ci hanno mandato diverse poesie che stiamo raccogliendo insieme al mio regista Edi Brundo, lo voglio dire. Vorrei leggerne un'ultima che c'è arrivata in questi giorni, ed è una poesia sempre di un poeta anonimo, e si intitola Scherzo. Pipunto, quando scendi le scale e senti che i battiti aumentano incessanti, quando ti accorgi che vorresti fuggire, lasciare tutto e tutti, spingerti oltre la spiaggia, immergerti, abbandonarti ai flutti, quando dismetti la pazienza e lasci che la rabbia agguanti ciò che di te resta, ciò che non sei mai stato, e poi d'un tratto ti fermi, immobile, frustrato. Ti volti, rivedi ogni percorso, ogni giorno, ogni passione, rifletti, sorridi, capisci cosa è stato, che incredibile occasione. Hai smarrito. E allora corri e corri e corri ancora, senza fermarti, più ti stacchi dal passato, da tutto ciò che è andato, pensando a quel futuro che nuovo ti colora e ti ristora e ti dà una nuova linfa e genera l'aurora. Il sole sorge e rinasci, scrivi, ti imponi, ed è uno scherzo, perché in fiumi di parole fin da bambino sei stato immerso. E va la penna, va, da sola corre come una maratoneta, finché non vince, non taglia il traguardo e non giunge a meta. Questo era Scherzo di Pipunto. Don Marco, con che messaggio ci lasci l'ultima puntata di stagione?
2: Ecco, in quest'ultima puntata di stagione vi lascio, dato che avete presentato 4 libri, che l'estate, come vi dicevo, è alle porte. Quando volete passare un po' di tempo, passatelo anche con questi autori che hai ospiti questa sera, perché la lettura ti permette di incontrarli senza doverli scomodare, comprando solo i loro libri. È una cosa bella, legge.
1: Grazie Don Marco, le tue parole sono sempre preziose.
2: Buon viaggio a te e ai tuoi
1: che abbiamo vissuto insieme.
2: Ospiti e ai tuoi radioascoltatori.
1: Grazie Don Marco. Tanto noi ci, a parte insomma questa collaborazione che abbiamo avuto nella prima e nella seconda stagione della Notte di Radio 1, noi abbiamo un'amicizia antica che coltiviamo anche nella quotidianità, e questo è importante come messaggio a tutti i nostri radioascoltatori. Grazie Don Marco.
2: Ciao, buonanotte a tutti.
1: Grazie, grazie di cuore. Amici, ospiti di questa notte, cosa succede? Oggi è la giornata mondiale contro il lavoro minorile. E poi allo Stadio Olimpico di Roma, Ligabue in certe notti 2026, al Teatro Reggio di Torino, Tosca, ovviamente è il titolo di un'opera celebre di Puccini, di Giacomo Puccini, diretta da Andrea Battistoni. La regia vede l'atteso ritorno di Stefano Poda come nuovo allestimento. E al Teatro Verdura di Palermo, Serena Brancale, Sacro Tour, si festeggia Sant'Onofrio, il compleanno di Gabriele Cirilli. Buon compleanno Gabriele, un amico, e Francesco Renga. E poi io voglio ringraziare per questa avventura che ci ha accompagnato tutta questa stagione il mio regista Edi Brundo. Grazie Edi, grazie al nostro tecnico del suono di questa notte, grazie al mio Andrea Cacciagrano, al nostro Andrea Cacciagrano, responsabile musicale, e ringrazio Sara Caponigro, grazie di essere intervenuta alla notte di Radio 1.
3: Grazie, grazie a voi.
1: Piero Cuconato.
4: Grazie, grazie di tutto.
1: Lorenzo Lombardi dalla mano.
5: Grazie, grazie mille.
1: E poi
3: io devo ringraziare con la mia voce sempre Alma
1: Bellotti.
3: Grazie davvero, e posso dire una cosa velocissima. Ringrazio
1: certo.
3: sempre per tutto quello che ho fatto e che sto facendo negli ultimi tempi.
1: E poi
3: tempi.
1: Sei stato recentemente da Fiorello.
3: Sì, sono stato quasi, posso dire, quasi come un ospite assiduo fisso del programma La Mattinanza su Rai 2 con Rosario e con Fabrizio Biggio. Devo ringraziare Fiorello che mi ha sempre capito, insomma, nella mia arte, nella mia, diciamo, nel mio nonsense. E ringrazio anche, lo devo dire, Carlo Conti per le mie 4 edizioni di Tale e Quale Show, che veramente mi ha dato un bellissimo spazio.
1: E poi quindi, evviva la radio!
3: Evviva la radio! E ringrazio Anna, che è fantastica,
1: grazie,
3: veramente sempre incredibile.
1: Se potessi, io ti darei più spazio. Non ho questo potere, purtroppo.
3: Però infatti voglio dedicarti per te questa cosa. Però posso
1: vai,
3: dedicare
1: vai.
3: Grande amore del volo. Dimmi.

Ringrazio i miei ospiti Sara Caponigro, Piero Coconato, Lorenzo Lombardi alla mano, Andy Bellotti, grazie, alias Il Volo, e Volo ancora un grazie a Edi Brundo, Andrea Cacciagrano. Ritorna la musica della notte di Radio 1. Ringrazio il mio Ennio che mi accompagna sempre in tutte le mie avventure. La musica della notte di Radio 1, linea al GR subito dopo. Grazie ai miei radioascoltatori, grazie da Alma Manera. Buonanotte e buona estate.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Nell'accordo con l'Iran abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, lo ha dichiarato Donald Trump, sostenendo che l'intesa è ormai a un passo. Apprezzamento è stato espresso dal premier israeliano Netanyahu, che non era stato informato dell'accordo, ma da Teheran arrivano ancora segnali di prudenza. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, fanno sapere i Pasdaran, la corrispondente da New York.
4: Maybe over the weekend in Europe.
5: Abbiamo raggiunto un ottimo accordo con l'Iran che sarà firmato presto, forse in Europa, già nel weekend. Lo dice il presidente Donald Trump dallo studio Vale. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente J.D. Vance, aggiunge Trump, e assicura che lo stretto di Hormuz aprirà subito dopo la firma. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump dice, a quanto ho capito, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha approvato l'accordo.
4: I understand the answer is yes.
5: Precedentemente, in un post su Truth, il presidente ha scritto di aver cancellato i nuovi attacchi che aveva in programma contro l'Iran perché i punti finali sono stati approvati da tutte le parti coinvolte, tra cui Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita, Qatar e altri paesi. Un colpo di scena arrivato poche ore dopo un post in cui Trump aveva minacciato di colpire nuovamente e duramente Teheran. A sbloccare lo stallo, secondo il sito Axios, sarebbe stata la missione dei mediatori del Qatar andati a Teheran per finalizzare l'accordo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: In Italia le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo ribadisce il sostegno a Kiev e rilancia. Serve una figura autorevole in Europa come mediatore tra Kiev e Mosca. Poi attacca Vannacci. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo. Altro che vera destra, siete funzionali alla sinistra. Scontro anche con le opposizioni. Avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani. L'accusa di Schlein del PD, la premier, le di tax, le parole di Renzi. Siete infastiditi perché la prima donna presidente del Consiglio in Italia arriva dalla destra, la replica di Meloni. La Banca Centrale Europea alza i tassi di 0,25 punto dal 2 al 2,25%, la prima stretta dal settembre 2023, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran. Tagliate ancora le stime sulla crescita, meno 0,8% nel 2026, alzate quelle sull'inflazione al 3% quest'anno. E con il rialzo dei tassi il costo dei mutui potrà tornare a superare il 4%, secondo l'analisi della Federazione Bancaria Italiani, che stima aumenti mensili tra i 29 euro e gli oltre 180 a seconda del finanziamento. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
6: Niente ergastolo, come avevano chiesto i pubblici ministeri di Lucca, la Corte d'Assise ha riconosciuto le attenuanti generiche, escludendo gli aggravanti. Resta comunque una condanna pesante a 18 anni di carcere, in primo grado quella nei confronti di Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice 65enne di Viareggio, che nel settembre del 2024 investì e uccise con la sua auto Nureddin Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni, che pochi minuti prima le aveva rubato la borsa. È stato riconosciuto l'omicidio volontario, dice Enrico Carboni, legale dei familiari della vittima.
7: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
6: D'Alpino, ammessa al programma di giustizia riparativa, resterà per il momento ai domiciliari. Il suo avvocato Enrico Marzaduri intanto annuncia il ricorso in appello.
8: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
6: La donna si è sempre difesa sostenendo che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per gli inquirenti la sua fu una caccia all'uomo, inquadrata dalle telecamere di sorveglianza mentre lo travolge con il suo SUV passando più volte sul corpo. Poi scese dall'auto, prese la borsa e se ne andò senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
3: L'inchiesta della procura di Belluno sugli appalti per le Olimpiadi di Milano Cortina, in particolare sulla realizzazione di una cabinovia nella cittadina veneta. Tra i 4 indagati per turbativa